0: con Maldini e con Leonardo, l'esigenza di Malagò era quella di chiudere in fretta, ma soprattutto cercando di mettersi al suo fianco gente di spessore, ma gente che lui vuole e di cui si fida. Poi è chiaro che anche su quelle scelte che ha fatto Malagò era inevitabile che ci fossero critiche da parte dell'opinione pubblica, in particolare su Mancini, perché è vero, perché non bisogna dimenticare che nel calcio contano i risultati e Mancini è l'ultimo CT che ha vinto qualcosa con l'Italia, però c'è la macchia del strappo che fece per andare in Arabia che si può lavare solamente con i risultati, e se no diventa un problema. E gli appuntamenti che aspettano la nostra nazionale sono appuntamenti di un certo spessore, perché quando tu devi affrontare Belgio, Turchia e Francia, beh, lì comincia, e fare sul serio, cominciano non solo i problemi, ma speriamo anche ci siano anche delle gioie.
1: Pino?
2: Ma guarda, ha detto tanto Paolo e condivido tutto quello che ha detto lui, e ti dico che adesso giriamo pagina su quello che è successo, perché non avrebbe senso fare ulteriori commenti. Adesso è quello che deve essere, cioè c'è Mancini che è l'ultimo che ha vinto qualcosa, ha vinto una cosa importante, poi la parte successiva a quello europeo non è andata come si sperava, non so se la colpa era solo di Mancini, però sul saluto improvviso che ha fatto, lui ha chiesto scusa e ha detto però qualcosa che io ho letto tra le righe, che nel senso che c'era stato pure un misunderstanding con il presidente Gravina allora, che io non lo so, però probabilmente c'è stato allora qualcosa che ha provocato, diciamo, questo strappo. Poi lui ha chiesto scusa, ha detto che era come se avesse lasciato la donna che amava, insomma tutti i discorsi che però devono poi concretizzarsi con il gioco, con il fatto di vedere la nazionale giocare bene e soprattutto vincere, e io credo che questo connubio Mancini-Ranieri possa essere quello giusto, perché non ci dimentichiamo che l'obiettivo vero di tutta la nostra federazione è quella di trovare più giocatori convocabili possibili, perché purtroppo ormai, come tutti sappiamo, i giocatori convocabili sono pochissimi. Uno che come Mancini, che ha scovato retegui non mi ricordo dove, e probabilmente andrà a scovare qualche italiano o simile italiano in giro per il mondo e lo metterà in nazionale. Cioè, voglio dire, il passaggio importante sarà quello di convincere la Lega Calcio di Serie A a utilizzare molto di più i giovani, e questo è il problema, perché altrimenti i giocatori nuovi che abbiano la possibilità di vestire la maglia azzurra non ce ne sono. Quindi molto importante il settore giovanile e alimentare le possibilità dei settori giovanili.
1: Sì, Stefano, un'altra cosa che è stata detta durante la conferenza è stata: non possiamo noi evitare che giustamente i club, no, indicare, far giocare meno stranieri rispetto agli italiani, quantomeno sì. Però anche sul fatto che non possiamo evitare che
3: Mancini è stato molto chiaro, non possiamo immaginare una nazionale tout court piena di giovani, ci vogliono giocatori esperti, vanno individuati, che ne so, ecco, ha citato le due chiocce, Chiellini e Bonucci, quelli che sono stati, hanno rappresentato poi soprattutto in quel percorso magico che ha portato alla conquista dell'Europeo nel 2021. Quindi individuare magari quei 3-4 giocatori che fanno la squadra e poi intorno metterci giovani che abbiano voglia. E poi, chiudendo un po' il cerchio, è stato molto pratico in questo Mancini, questo è molto bravo, cioè nel senso ha detto tanto 20 giocatori che sanno giocare a calcio li trovo, c'è problema. Cioè è uno così, è uno che, cioè non è che bada al suo, poi dopo tanto sa benissimo che i club di Serie A vanno da un'altra parte, cioè, ma anche, voglio dire, credo che sia quasi inevitabile che accada questo, cioè io ho l'interesse, io club, di andare da una parte e tu nazionale dall'altra. Punto di coda, anche quando convocò Pafundi, questi giocatori, sì. Tutti, e lui dice: io chiamo chi mi pare. Tanto che sì, anche se non giocano, però magari tecnicamente mi piacciono. Liberali, ad esempio, può essere un nome spendibile per il nuovo corso. Lo chiami e vediamo che cosa può fare in nazionale. Poi ci saranno i Tonali, Barella, i Donnarumma, i soliti noti. Però Palestra me lo immagino titolare.
1: Certo.
3: Cioè, nel nuovo corso. E Mancini ci ha abituati anche in passato a fare questo tipo di lavoro. Cioè, Mancini è per i giovani, non è contro i giovani.
1: Sì, anche se poi se ci
3: però non dobbiamo adesso
1: quando convocò Pafundi e Gnonto erano tutti contro di lui, te lo ricordi?
3: Ma anche,
1: quando...
3: ma anche il sottoscritto, cioè non contro, non mi piaceva, adesso Gnonto secondo me era troppo per la nazionale, sì, però lui dice, okay. ma voi non capite il momento, la crisi che siamo, forse l'abbiamo intercettata tardi sta cosa qua, cioè vedi, non c'è niente, convoco chi mi pare, poi fate quello che vi pare, criticatemi, però ormai lui in questo è molto... Cioè, va avanti per la sua strada e poi trova, ecco, come ha detto bene Pino, Retechi. Retechi, ma abbiamo bisogno di Retechi? Sì, poi alla fine sì, abbiamo certo. avuto bisogno di Retechi.
1: Mi ricordo, abbiamo bisogno di convocare un argentino, trasformarlo
3: cioè,
1: in
3: noi
1: italiano,
3: siamo riusciti, Pino, bene. Paolo, a criticare il percorso anche delle 37 partite senza sconfitte. Dicevamo, sfido chiunque, Immobile, non segna un gol. C'era il problema del centravanti. Cioè, nonostante le 37 partite, dire, ma come fa questo a non perdere per 37 partite senza che davanti non c'è uno che ci butta la palla dentro? Che è incredibile, ti ricordi?
1: Chiaro, abbiamo vinto l'Europeo, però l'abbiamo giustificata come guarda contro e come abbiamo vinto. Cioè, dobbiamo sempre trovare...
3: Sempre trovare, quindi ha detto bene Pino. Cioè, voltiamo pagina, anche perché, insomma, poi alla fine... abbiamo, come ha detto Paolo, però, insomma, quello è stata una vicenda grottesca, insomma, che speriamo non si ripeta mai più.
1: Un ultimo giro sulla nazionale: condividete con me che il ruolo più difficile in questo momento ce l'ha Claudio Ranieri, nel senso che deve capire innanzitutto che cosa
3: bravo.
1: Deve fare.
3: Io non l'ho capito, poi Paolo e Pino sono più bravi di me, io ancora non l'ho capito.
1: Però lui di fatto, proprio per questo punto interrogativo, secondo me ha il ruolo più difficile, quindi vi chiedo un vostro parere anche su questa nuova figura che per noi è tutta da scoprire. Pino, riparto da te.
2: Ma guarda, io credo di averlo inquadrato in un contesto dove il Club Italia non è solo la Nazionale A. Il Club Italia parte dall'Under 15 e va avanti 16, 17, 18, 19 e 20. Poi c'è la 21. Sono tutte squadre, io riconosco, grazie a Dio, visto che faccio parte di quella famiglia. Questi ragazzi sono ragazzi stra per bene, intanto, particolarmente selezionati in maniera, anche dal punto di vista proprio dell'educazione, che poi dici conta poco se non sei capace a giocare a pallone, però conta, se tu fai una costruzione dal basso, lì sì che ci vuole tempo e ci vuole una persona come Claudio Ranieri che abbia un'esperienza giusta, perché se piano piano, noi abbiamo avuto l'Under 17 adesso, pochi mesi fa, che ha vinto l'Europeo, non ce lo dimentichiamo. Poi è chiaro che i livelli dei settori giovanili sono totalmente diversi, però il fatto di costruire credo che sia quello che dovrà fare Claudio Ranieri all'interno del Club Italia, che appunto comprende un numero importante di giocatori che piano piano devono essere costruiti. Probabilmente questa costruzione non aveva portato fino adesso ai risultati giusti, e l'obiettivo del presidente Malagò e comunque del Club Italia è quello di creare una vera e propria struttura che abbia in ambito di vivaio di settore giovanile le prospettive per il futuro.
1: Paolo, si va verso la coppia Ranieri-Zola?
4: Sì, io la veste di Ranieri la vedo come il cardinale Richelieu, nel senso che lui sarà quello che farà il supervisore chiaramente delle squadre giovanili, ma lo ha in qualche modo detto ieri, evocando anche che se c'è bisogno chiederà aiuto anche alla politica, e questo è il riferimento chiaro, a mio modo di vedere, del fatto che noi abbiamo i giovani, perché abbiamo dei giovani che vincono nelle nazionali under 16, under 17, under 18. Il problema dove nasce? Nasce che questi ragazzi, quando arrivano nei club, i club non li utilizzano, e quindi il suo secondo me la sua principale opera sarà quella di far crescere sì i giovani, ma soprattutto di continuare ad avere dei rapporti continui con le varie società, con i club, che, apro e chiudo la parentesi, volevano Conte e non Mancini, chiusa parentesi, e quindi di cercare di fare in modo che questi giovani abbiano più minutaggio possibile, proprio per dare modo anche a Mancini di poterli scegliere. Ci riuscirà? Io spero di sì. Poi vediamo anche il ruolo che avrà il terzo soggetto importante, che dovrebbe essere Zola, se ne è parlato anche Doriali, però
0: secondo me deve essere un ruolo, come lo aveva, molto carismatico Gigi Riva.
1: Molto, molto bello anche questo, questo ricordo di quanto ha rappresentato Riva per quella nazionale, l'ultima vincente del, del 2006 a livello mondiale. Allora facciamo anche un po' il giro di un giro di mercato, dai Paolo, perché finalmente qualcosa si muove, anche se arriva da una sola direzione in questo momento, che è la Juventus. Per il resto ci fai un po' una fotografia del mercato in generale delle squadre di Serie A? Magari dai una buona notizia a Pino sulla Lazio.
0: Pino, a parte che ne sa forse più di me della Lazio, però però cioè, è un po' difficile in questo momento dargli una buona notizia. Però vabbè, allora, per quanto riguarda il discorso Juventus, intanto forse è passata un po' inosservata, ma magari Stefano lo sa perché ne avevamo parlato anche nelle precedenti settimane, cioè la Juventus finalmente secondo me ha una società, ha un management di livello, secondo il mio punto di vista, perché quando tu hai la figura di Carnevali e la figura di Massara, secondo me stai partendo bene, hai una base importante per quanto riguarda le operazioni di mercato. Poi la Juventus ha fatto due colpi importanti, ne farà ancora, perché comunque sta trattando Suzuki del Parma, perché il Dibu Martinez, che era la prima scelta di Spalletti, l'Aston Villa alza il muro, per cui la Juventus si è buttata ora su Suzuki, si è buttata su Tomori, perché comunque è un giocatore che Massara conosce bene per rinforzare la difesa. Credo poco sinceramente a un ritorno di Theo Hernandez, che è stato proposto, anche perché Theo Hernandez guadagna 20 milioni di euro, però lo stanno proponendo sia alla Juve che al Napoli, vedremo come andrà a finire. E poi c'è uno Spalletti che sta facendo, a proposito di Cardinale e di Chelier, opera di persuasione, di convinzione per Vlahovic, perché la Juventus farà una seconda punta. È vero che deve piazzare Davide, che al momento è restivo a partire, ma la seconda punta che vuole Spalletti corrisponde al nome di Vlahovic più a quello di Zirkzee, che è stato proposto dal Manchester. Poi, a proposito di Manchester, entrano in scena in questo mercato i grandi procuratori, uno su tutti Mendes, che ha fatto spendere al Milan 70 milioni di euro per Gonzalo Ramos, che è una riserva del Paris Saint-Germain, e ora sta cercando di far recuperare un po' di soldi al Milan prendendo Leao al Manchester United. Quindi è un mercato che sta entrando nella fase un po' calda. Il Napoli per il momento è in una situazione di stand by, sta chiudendo per Favazzulli, che è un giocatore, a proposito di giovani, che magari ritroveremo in nazionale. La Roma si sta muovendo soprattutto per Hendrick, esterno del Real Madrid, e anche Kourakis, che è il difensore della nazionale greca del Wolfsburg. E poi c'è l'Inter, che ha preso Stones a parametro zero, perché è molto bravo Marotta a prendere giocatori a parametro zero, ricordiamo Thuram. E questa al momento è la situazione, lo specchio così a volo d'angelo di quello che sta succedendo. Sulla Lazio lascio parlare prima Pino.
1: No Pino, ti aggiungo anche questa cosa, perché visto che non ne va bene una, oggi si è aggiunta anche questa lite in campo tra Gattuso e Taylor che è stato proprio cacciato dall'allenamento, che di fatto è l'unico vero acquisto negli ultimi sei mesi della Lazio e forse il giocatore tecnicamente più elevato di questa squadra. Faccio cronaca, Pino, e ti lascio un po' fare una fotografia di quello che è il momento anche.
2: No, hai detto adesso una cosa più importante: è l'unico giocatore di spessore che la Lazio ha comprato negli ultimi anni, e quindi, fermo restando che l'allenatore deve essere rispettato, l'allenatore deve avere la sua, come posso dire, autorevolezza all'interno del gruppo, eccetera, eccetera. Però io te la butto lì in maniera molto affettuosa, ma proprio quello più forte deve buttare fuori. Cioè, ragazzi, in questo momento la situazione della Lazio è una situazione talmente grave sotto tanti punti di vista che non ti puoi permettere di rinunciare anche a quei pochi giocatori buoni che in questo momento ti rimangono, perché tutti quelli diciamo che erano di spessore sono spariti. Nel giro di 2 anni la Lazio non ha più praticamente una rosa. Pensiamo solo ai difensori centrali, per esempio. L'anno scorso c'era Gila e Romagnoli, quest'anno punto interrogativo, non sappiamo chi c'è. Pensiamo al centravanti, non c'è un centravanti, perché credo che Radkov sia stato al momento bocciato da Gattuso, poi magari forte, ma al momento né Sarri né Gattuso se ne sono accorti. Pensiamo a tutto quello che è il come posso dire, l'ambiente nel quale questi giocatori stanno vivendo. Allora, a prescindere dal fatto che ci sarà lo stadio vuoto, è ormai sicuro, perché gli abbonamenti i tifosi non li hanno fatti e non li faranno, ma anche gli allenamenti alle 11 di mattina con 40 gradi a Roma, ragazzi, ma scherziamo? Lì è stato bravo Gattuso, lì è stato bravo, perché l'ha mandati a casa la sera, perché a un certo punto ha capito che evidentemente questo ritiro, anche durante, diciamo, le ore serali e notturne, sarebbe stata una punizione per i giocatori. Quindi i giocatori vanno a dormire a casa e poi tornano a Formello. Però, a prescindere da tutti, i problemi della Lazio sono talmente gravi che io di mercato non sono in grado di parlare, perché non credo che ci sia alcun mercato. Mi è arrivata solo una voce letta da qualche parte di un giocatore di 19 anni danese che ha rifiutato la Lazio, che non, io non, francamente non Markman, so dire neanche chi
1: Markman,
2: è
1: Markman del Norcello.
2: Veramente siamo alla fiera del paradosso, quando poi vedo, e qui lo devo dire, il presidente della Lazio che va a Reggio Calabria, acclamato dai reggini, io sono calabrese quindi li conosco bene, acclamato dai reggini, e quando gli fanno una domanda sulla Lazio si gira alla sua sinistra verso il sindaco con uno sguardo come per dire mi vengono a rompere scatole pure qua. Cioè, non so se mi spiego, non è così che funziona una squadra di Serie A come la SS Lazio 1900.
1: Vuoi aggiungere qualcosa,
3: no.
1: Stefano? No, no, assolutamente.
3: Che devi aggiungere? No. Qui devi togliere, semmai, qualcosa o qualcuno da questa situazione qui, perché se non se ne esce. O
1: va
3: no,
1: bene.
3: Eh no, ma non se ne...
1: Non
3: cioè, perché questo ragazzo...
1: È difficile anche parlare di Lazio,
3: ma
1: ormai, ragazzi.
3: Ma non, no, dai. Rischi di non parlarne... Di che cosa parli da Lazio? Di cosa dici? Cioè, tra poco, non lo so, vedremo uno stadio vuoto... Una disaffezione totale, siamo alle solite. E poi, tra l'altro, quello che ha detto Pino, ma come si chiama questo danese, ma che ha rifiutato? Ma
1: Markman,
3: perché avrebbe rifiutato la Lazio, secondo te? Perché evidentemente gira la voce, ma andiamo là, non ci sono i tifosi, il presidente è contestato, e quindi c'è anche questo danno, secondo me, ulteriore. Non so che cosa ne pensa Pino, ma insomma, secondo me.
2: Ma certo, ma perché
3: chi ci va?
2: Perché quello che è successo e che sta succedendo non ha alcun contraltare. Io mi sarei aspettato ormai da tempo, poi Stefano, ne abbiamo parlato tante volte qui, no? Mi sarei aspettato una reazione da parte della società, magari non il presidente, ma chiunque che è comunque al timone di questa società dovrebbe dire: ragazzi, ci stiamo rendendo conto che stiamo andando a sprofondare, cerchiamo di fare qualcosa per tirarci fuori. Non l'ha detto nessuno, si accetta in maniera passiva uno sprofondo che è quotidiano.
3: È pericoloso, perché
1: va bene. Pino, ti devo salutare, grazie, un grandissimo abbraccio e...
3: ciao Pino,
1: e buon lavoro.
2: Ciao a tutti.
5: Ciao grande Pino. Ciao,
1: Paolo,
5: ciao.
1: Che ti aspetti invece prossimamente per quanto riguarda un po' di situazioni legate alle AO? Che cosa ci dici? Che cosa dobbiamo aspettarci dopo questo doppio colpo della Juve, anche un po' del resto?
0: Ma guarda, io credo che adesso, diciamo, il mercato ha subito uno stop brusco per via del mondiale e adesso sta iniziando a salire di tono. Queste operazioni che sta facendo la Juventus dovrà ancora fare un'operazione importante che riguarda il portiere, come abbiamo detto, la seconda punta, il difensore, quindi è una Juventus che è sugli scudi, sinceramente, e io credo che la proprietà della Juventus in questo momento è comunque vicina al management, c'è piena sintonia, cosa che prima probabilmente non c'era, e questo è sicuramente per i tifosi della Juventus un aspetto molto positivo. Il Napoli rispetto all'anno scorso, vi ricorderete che il Napoli l'anno scorso è stata la società che pronti via ha fatto di tutto di più per accontentare Conte. Adesso invece è in una situazione dove deve da una parte cercare di non deprezzare quei giocatori che ha pagato tanto, in particolare Luca Elang, deve sfoltire una rosa, e poi ha due situazioni comunque non facili, anzi tre, e sono De Bruyne, Lukaku e Anguissa, che è un anno dalla scadenza e bisogna capire che o lo vendi o gli rinnovi il contratto, ma stiamo parlando di tre giocatori che hanno ingaggi importanti. Poi c'è l'Inter, che comunque sia, è vero che Diouf ha fatto un'ottima, perché la perdita di, non so se sei d'accordo Stefano, ma la perdita di Dumfries, e lo abbiamo visto anche durante notevole. Il mondiale, è una perdita notevole, sì. Cioè, e giustamente Ausilio e Marotta avevano individuato Palestra come il sostituto, ma perdendo Palestra, perché comunque non sei competitivo con il mercato inglese, diventa un problema. Non può essere Perisic, secondo me, l'alternativa a Dumfries, perché
3: che poi Perisic, tra l'altro, gioca anche sull'altra fascia, perché predilige l'altra fascia, rientra col destro.
0: Esatto. Deve andare su un giocatore importante. Probabilmente stanno costruendo, hanno preso Stones a zero, hanno preso Provedel per quanto riguarda.
3: Ma Romero lo fanno, Paolo?
0: Io ho dei dubbi, sinceramente. Io credo che quei soldi lì li destineranno per un laterale importante, per un esterno importante. Poi loro proveranno, l'Inter proverà a fare cassa con Frattesi. Parlano anche di Jones del Liverpool, ma la priorità è chiaro che devi comunque avere un tesoretto da poter spendere, cosa che finora non ha fatto l'Inter, e quindi sicuramente lo farà, come la Roma, che comunque al di là di Castro comunque gli esterni li deve prendere, vai, deve certo. Esatto, c'è questo Hendrick del sì, che era Lione, che è di proprietà del Real Madrid, però ricordiamoci anche che la Roma è in Champions League, cioè, quindi non è che può fare una rosa considerando anche il gioco che ha Gasperini.
3: Come diresti tu, deve fare una rosa di livello, perché sennò
0: di livello come dicevano giustamente che io
3: i pescatori
0: i pescatori di Boca, non è che puoi pensare sempre
3: siamo
0: di,
3: sempre lì Paolo,
0: di vendere al mercato le sardine piuttosto che le orate, devi puntare anche agli scampi qualche volta.
3: Fantastico.
1: Paolo, grazie. Grazie davvero. Come
3: ciao
1: sempre.
3: Paolo, un abbraccio. Ciao.
1: Simpatia e disponibilità. Mi fa sentire quest'audio che volevi far sentire, Andrea, prima di chiudere?
5: Buonasera. Volevo fare i complimenti a tutti voi di Team MV Radio. Siete tutti bravissimi. E sinceramente, ascoltavo altri emittenti, ma preferisco sentire voi. Voglio fare i complimenti particolari a quel signore che è vicino a Stefano e che mi piace
3: molto,
5: per
3: anche
5: la
3: a me.
5: Semplicità,
3: non pensava di essere così bravo,
5: e anche per così dire imparzialità.
3: Bravo.
1: Grazie.
3: Amico. Grande
1: grazie,
3: Francesco,
1: grazie,
3: che è il
1: grazie.
3: Motore, è un po'
1: prendiamo,
3: il motore di tutto
1: incassiamo
3: quanto, e però
1: e ringraziamo.
3: È un po' schivo.
1: Non ci
3: deve
1: provare.
3: No,
1: non
3: devi
1: ci provare.
3: È capito, te lo dice la gente, giusto Andrea?
6: Vai, no.
3: No.
1: Fermiamoci.

0: Di nuovo in diretta a TM Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impalomeni, sono le 15.37, siamo in diretta. Visto che si rispondono anche tra radioascoltatori, Alberto ci dice: dite all'amico interista che col fair play finanziario si valuta il costo sulla rosa e sul monte stipendi e non l'esborso puro. E poi qualsiasi infrazione può essere sanata da una multa, come intendono fare Juve, Roma e Como. Se non vuoi pagare multe puoi avere limitazioni o un altro. Dite all'amico interista che non è colpa degli altri se la sua società non vuole pagare le multe. E poi Alberto da Piacenza allarga il suo discorso. Questi i vostri messaggi al 331 82 00 213. Caro Stefano, Giro d'Italia, perché ripartiamo da Como. Bella l'uscita di ieri per quanto riguarda la squadra di Fabregas. Ne parliamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Giulio Saetta. Ciao Giulio, ben ritrovato.
1: Ciao
0: Giulio.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie come sempre per essere con noi. Giulio, che spunti ci porti di questa amichevole, e come sta crescendo il Como, che ha visto insomma tra i protagonisti un volto nuovo, un nuovo arrivato, ovvero Mattia Liberali.
1: Mattia Liberali, diciamo che è una sorpresa fino a là, nel senso, chi ha seguito il ragazzo come me e come credo anche altri l'anno scorso al Catanzaro avevano visto che comunque i numeri li ha, non c'è nulla da fare, è un ragazzo con un talento superiore alla norma. Fabregas lo ha visto, perché loro comunque valutano, guardano, sentono prima di fare acquisti, sono molto, diciamo, selettivi. L'ha visto, poi quando lui si fissa su un ragazzo, insomma, di solito riesce ad averlo, ecco. Comunque ieri ha confermato prima mezz'ora i numeri sulla fascia, invenzioni, giocate no look e poi il gol, si è liberato di tacco dell'avversario, qualità superiore alla norma.
0: Come va inquadrato però in questa squadra a livello di alternanza, titolarità, come intende gestirlo secondo te, Giulio?
1: Allora, io sul giornale più volte paventavo che potesse anche, come dire, lo stesso Fabregas alternare il suo prediletto 4-2-3-1, magari anche con una difesa 3, con un centrocampo a 4, con magari due trequartisti in una punta, però ieri ha giocato invece standard 4-2-3-1. Liberale ha giocato largo a destra, molto più largo di quanto faceva il Catanzaro, perché il Catanzaro giocava con il 2-1, con i due trequartisti nella punta, e Liberali a destra, e diciamo era un po' più centrale. Invece proprio ieri è stato proprio largo a destra, e per cui io penso che sia la prima sua collocazione sia quella. Deve stare attento di Ao, perché questo gli porta via il posto.
2: Bello questo. Noi siamo contenti in chiave nazionale, soprattutto Giulio, insomma, nel senso, certo. Saremmo contenti senza nulla togliere a Diao, che resta un giocatore molto bravo. Sì, insomma, io immaginavo, no, sai Giulio, immaginavo Liberali come l'alter ego di Baturina, di Paz, insomma.
1: Invece poi vedendolo giocare ieri, però
2: l'ha messo molto largo.
1: L'ha messo molto largo, ma le ha tutte le caratteristiche, perché è piccolino, è veloce, è scattante,
2: vero.
1: È sgusciante, per cui ci va benissimo secondo me,
2: sì.
1: In quella posizione.
2: Vero.
0: Senti Giulio, visto che aspettiamo tutti il Como e soprattutto adesso ti aspettano come Como, insomma, l'anno prossimo le avversarie, c'è anche la grande attesa per la Champions, con uno stadio che è stato rifatto praticamente, soprattutto per quanto riguarda la curva a nord, praticamente tirati su in poco tempo.
1: Ieri era pronta, praticamente c'è stata questa sorpresa, che io la prima volta che andavo mi sono trovato sto curvone già pronto, che fa anche un'impressione, perché vabbè che era vuota, per cui magari quando è vuota magari fa ancora più impressione, però è bella massiccia.
0: No, la cosa che ti volevo chiedere è cosa ha aggiunto e cosa deve aggiungere, sia a livello di uomini sia a livello di personalità aggiunte che possano, no, alzare ulteriormente il livello di questa squadra?
1: Beh, certo, quello è l'obiettivo di mercato, che è quello di aggiungere, ma nel senso proprio anche in quantità, perché questi due anni loro hanno voluto costruire una rosa numericamente abbastanza corta, nel senso con due diciamo, elementi per ruolo, però due dello stesso livello, in modo da poter alternare sia anche nella stessa partita, avere la stessa intensità, perché lui è quello che punta tanto, è quello, dentro uno, fuori uno, dentro uno, con la stessa, con lo stesso passo, con la stessa voglia, con la stessa fame e con la stessa qualità, ovviamente, per cui ci sono tutti i giocatori dello stesso livello, e quest'anno qualcuno è arrivato, appunto, come Libali, che si aggiunge in fascia. Luis Miglia, che giocava l'anno scorso nel Getafe, che tra l'altro è stato nominato, è stato inserito nella top 11 della Liga, ha fatto 10 assist l'anno scorso, un giocatore che ha fatto tanta gavetta e poi nell'ultimo anno è esploso, ha 31 anni, però vuol dire che ha raggiunto la maturità, una maturità tardiva, e lui è un elemento, secondo me, importante, sia a livello proprio di esperienza nello spogliatoio, perché comunque lo spogliatoio del Como è molto giovane, ci sono tutti proprio i ragazzini 2005, 2006, 2007, Paz, Diao, Jesus Rodriguez, lo stesso Ramon, cioè sono pochi i trentenni, e lui è uno di questi, e con tanta esperienza può portare a tutti, e poi è comunque uno che batte tutti i calci d'angolo, i calci di punizione, cioè,
0: Giulio, pensi che la chicca possa essere Ken?
1: Ma non lo so, loro credo che adesso puntano al difensore centrale, perché gliene manca uno, nonostante abbiano anche questo Cuenca che ieri ha segnato, questo giovane del Barcellona da tenere d'occhio, un 2007,
2: bravo.
1: È bravo, perché il Barcellona era uno dei prospetti migliori, e cioè, se lo dice il Barcellona, che di giovani, diciamo, ne ha tirati fuori, per cui se lo dice il Barcellona ci crediamo, e ha fatto in queste due partite sembra veramente un buon giocatore, cioè, a livello proprio di Jacobo Ramon, cioè, con personalità, mancino, sale, ieri ha segnato anche, per cui, però sa, è un 2007, in ogni caso loro comunque credo che serva sicuramente serve un...
2: Ma sai cosa, Giulio, mi colpisce del Como? Che come giustamente osservavi tu, sono tutti giovani, Francesco, ma tutti ricchi di grande personalità e tutti forti, cioè,
1: ma li vanno a cercare,
2: li vanno a cercare proprio così, cioè, nel senso che è vero, è giovane, però non è già, è avanti con l'età, più maturo, personalità, sfrontatezza, coraggio, Ramon,
1: non è una sorpresa,
2: non è una sorpresa, sono bravissimi,
1: a prendere così, li vanno a prendere così, cioè fanno un'opera di scouting molto
2: bravi,
1: che non è visibile, però lo fanno, c'è niente da fare, cioè non è che vanno a colpire a occhi chiusi.
2: Bene.
1: E poi dicevamo, sì, e poi secondo me è da tenere d'occhio questo Ivan Azon, che avevano preso l'anno scorso, poi l'avevano mandato in prestito all'Ipswich in Championship, e tra l'altro l'Ipswich quest'anno è stato promosso anche grazie a lui, perché tipo ha fatto 8-9 gol, 5-6 assist, un ragazzo di cui non si è mai parlato. L'anno scorso Fabregas lo voleva tenere, ma lui stesso, vedendo che insomma magari avrebbe avuto poche opportunità di giocare, ha scelto di andare in prestito. Quest'anno è tornato e secondo me potrebbe essere un ragazzo che esplode. Non è più un giovanissimo, cioè è un 2002 mi sembra, per cui non è proprio di primo pelo, però anche ieri gol e assist.
2: Sì, anche lui è un esplosivo, è uno, insomma, che si fa sentire.
1: E poi tra l'altro Fabregas, lui è una prima punta, ma Fabregas anche l'anno scorso l'aveva provato in fascia,
2: sì,
1: e era andato bene, anche ieri ha giocato in fascia, come detto, gol e assist, per cui io se fossi in Fabregas non lo lascerei andare via così facilmente.
0: Ce lo appuntiamo, perché ogni giocatore poi che gli appunti non è mai perso, non è mai tempo perso. Giulio, grazie.
2: Ciao,
0: per
2: Giulio.
0: Essere stato con noi, grazie, ti leggiamo, ti seguiamo e grazie come sempre della
1: grazie
0: disponibilità.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Giulio Saetta, collega della Gazzetta dello Sport. Caro Stefano, da Como passiamo a Parma, perché anche lì, insomma, di interessi sui giocatori del Parma ce ne sono diversi. Il Parma si muove, il nuovo Parma di Carlos Cuesta, da dove riparte ce lo facciamo raccontare da Edoardo Mammoli, corrispondente da Parma di tuttomercatoweb.com. Ciao Edoardo,
2: ciao,
0: ben
2: Edoardo.
0: Ritrovato.
3: Ciao a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, i gioielli sono tanti, in questo momento il Parma aspetta perché sa di avere, insomma, delle pretendenti importanti per quanto riguarda il suo portiere e il suo attaccante. Ti chiedo qual è lo stato dell'arte e se il Parma ha anche battezzato delle possibili alternative nel caso in cui queste due operazioni in uscita dovessero andare in porto. Edoardo, situazione Suzuki e Pellegrino, ovviamente.
3: Allora, partendo da Suzuki, la questione sostituto è già stata risolta con l'acquisto di Raffara, quindi da quel punto di vista il Parma aspetta di vendere, sa che deve vendere perché con Suzuki c'era un accordo non scritto e al momento del suo arrivo, dopo due stagioni fatte bene, il Parma si sarebbe impegnato a venderlo. La situazione quindi è molto tranquilla da questo punto di vista e c'è un duello tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. La questione è che il Paris Saint-Germain probabilmente a livello monetario non avrebbe problemi ad affondare subito, ha problemi dal punto di vista numerico, avendo già Safonov, Chevalier e l'altro portiere giovane italiano da poco arrivato. Quindi questo è il principale ostacolo nella trattativa al Paris Saint-Germain, oltre al fatto che probabilmente andrebbe come sostituto di Chevalier e quindi avrebbe una prospettiva, diciamo, di iniziare come secondo portiere. La Juventus invece inizierebbe come primo portiere e sarebbe centrale nel progetto. Allo stesso tempo c'è il problema della liquidità. La Juventus adesso ha messo a segno due trattative importanti e dovrebbe fare un ulteriore sforzo economico per Suzuki, e quindi c'è da capire se lo faranno in tempi brevi, perché il Parma va bene che non ha fretta, però ha bisogno anche un attimo di muovere il suo mercato per andare a coprire anche il resto della rosa, considerando anche che pure per Pellegrino c'è la Juventus come pretendente, ma anche la Fiorentina. Si parla di una vicinanza di accordo per un prestito oneroso per 5 milioni e 25 milioni di obbligo di riscatto da parte della Fiorentina. Al momento però a noi non risulta ancora che si sia mosso niente effettivamente, cioè non ci siano passi ancora decisivi, quindi stiamo aspettando in queste ore delle novità. Da questo punto di vista il Parma si sta un attimo tutelando, andando a sondare, andando a quanto si è capito dall'Argentina, a offrire una prima offerta per questo Davide José Romero, che è un attaccante classe 2003 del Tigre, sul quale però c'è il grande interesse anche del Siviglia e pare anche del Boca Juniors, che però sembra un attimo defilato perché il giocatore ha proprio aperto alla propria volontà di venire in Europa. Che sia il Parma o che sia il Siviglia, per lui a quanto pare è indifferente, però vuole venire a giocare in Europa, quindi probabilmente questo Romero potrebbe essere già il sostituto di Pellegrino, nonostante non siano lo stesso tipo di giocatore, più che altro dal punto di vista fisico, perché Romero non arriva al 1,80 m, mentre Pellegrino è 1,93 m, quindi comunque tipo di giocatore simile ma struttura fisica diversa, quindi questa è un attimo la situazione entrate e uscite in casa Parma.
0: Bene, Stefano, qualche curiosità? Se noi
2: Pellegrino
0: salutiamo...
2: Se è uscita, se veramente...
0: Sì, no, si ha una preferenza, perché in questo momento la Fiorentina sembra essere quella più in vantaggio, sì. Però evidentemente lui ha odorato, ha fiutato l'opportunità. Che dici, Edo?
3: Sì, sai, sicuramente ponendosi nella mente di un giocatore che è arrivato in Italia a gennaio 2024 e dopo un anno e mezzo avere anche l'opportunità di fare un salto di categoria. Ora la Fiorentina non giocherà le coppe europee quest'anno, la Juventus e l'Europa League, però comunque inevitabilmente e oggettivamente si tratterebbe di un immediato salto di qualità per lui. Più che altro io credo che lui stia valutando quale sia la soluzione più consona per lui, perché è un giocatore particolare, più un rapace d'area che un costruttore di gioco, quindi dovrà comprendere soprattutto se nella Fiorentina di Grosso questo è il tipo di attaccante che cercano, così come alla Juventus. Magari la Juventus avendo già un giocatore come Colomouani quasi insomma assicurato, magari potrebbe aver bisogno di un attaccante più un finalizzatore d'area che altro. E quindi secondo me Pellegrino sta facendo questo tipo di valutazione, e anche considerando il fatto che al Parma comunque rimarrebbe in un ruolo centrale assoluto, nelle altre due squadre dovrebbe sicuramente avere concorrenza. Quindi anche questi sono aspetti che Pellegrino sta valutando, al netto che ovviamente le attenzioni di due club importanti come Fiorentina e Juventus gli fanno piacere, perché giustamente sarebbe un obiettivo salto di qualità.
0: Edoardo, grazie.
2: Ciao Edoardo.
0: Un abbraccio, buon lavoro. Da Parma ad Edoardo Mammoli. Allora, dobbiamo dare una notizia importante che riguarda Banda, perché è una buona notizia, quindi voglio innanzitutto dire questo, perché come sapete Banda da due settimane era completamente scomparso, non rispondeva né a Lecce, che questa mattina tramite un'intervista al direttore sportivo Trinchera ha detto: adesso siamo seriamente preoccupati per le sue sorti. Era scomparso completamente da due settimane, né l'entourage, quindi né le persone vicine a lui, insomma, avevano notizie del ragazzo, che tra l'altro si era sposato qualche settimana fa, e la cui moglie, questo per fare cronaca, comunque sui canali social era anche piuttosto attiva, non sembrava, no, così preoccupata di questa fantomatica scomparsa del marito. Allora io ho chiesto adesso al nostro corrispondente da Lecce, per Paolo Verri, che è occupato in questi minuti per una conferenza stampa, perché mi ha confermato questa notizia, che Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce. Quindi le notizie raccolte sono rassicuranti sul fronte delle condizioni personali del giocatore. Banda avrebbe fatto sapere di stare bene, allo stesso tempo però avrebbe espresso una posizione netta sul proprio futuro immediato, dichiarando di non avere alcuna intenzione di tornare a Lecce, una scelta che almeno per il momento, leggiamo, resta priva di spiegazioni. Nessuna motivazione sarebbe stata fornita, lasciando aperte numerosi interrogativi, quindi possiamo, diciamo, degradarla, caro Stefano, ad una situazione di mercato, perché aveva preso contorni molto pericolosi e molto tristi.
2: Bene così.
0: Quindi bene così, una notizia che ci conferma anche il nostro corrispondente da Lecce, quindi la possiamo declassare come una notizia di mercato. Banda che si sarà fastidito da una mancata cessione, una questione di contratto, non lo sappiamo. Tant'è. Abbiamo degli audio, Andre, da far sentire. Allora leggo dei messaggi. Allora, Leibegovic è stato preso dalla Juve in via cautelativa, anche come giocatore utile per la sua fantasia, perché Ildiz non sta bene e potrebbe essere pronto solo più avanti per la squadra, ci scrive Federico. Che ne pensi, Stefano, su questa cosa di Leibegovic?
2: In parte può essere così, visti i problemi fisici di Ildiz, ma insomma, voglio dire, secondo me non è che sarà l'alter ego di Ildiz. Leibegovic rappresenta un gran colpo, secondo me, è un giocatore giovane, deve ancora formarsi, ma ha l'allenatore giusto per farlo e soprattutto il club giusto in cui poter esprimere tutte le sue qualità.
0: Giuseppe ci scrive: alla Juventus con l'acquisto di Colomouani, il ritorno di Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono tornati indietro di due anni, manca solo il ritorno di Giuntoli, però sappiamo che sono dei giocatori in questo momento in esubero, quelli che hai citato. Dalba Adriatica: Massimo, non riesco a capire il perché la Juventus, dopo aver speso per l'ennesima volta tanti soldi, non riesce a chiudere per il Dibu Martinez. Forse perché devono piazzare uno oppure tutti e due, Perin e Di Gregorio? Chiedo a voi.
2: Beh, ancora bisogna aspettare. Il portiere è un ruolo che, insomma, è sotto la lente di ingrandimento in casa Juve. L'abbiamo sentito dalle parole di Spalletti, anche lo stesso Carnevali. Quindi io credo che faccia qualcosa la Juve alla fine del mercato.
0: Ok. Qualcuno... tra l'altro aggiungo io che in questo momento Martinez non vogliono affondare il colpo. La Juve non vuole affondare il colpo perché... non vorrebbe spendere oltre i 4,
2: c'è Vicario, che 4 sta in una situazione in particolare.
0: Sì, intanto ha parlato proprio De Zerbi, sia su Romero sia su Vicario. Ha detto: io non posso trattenerli. Mi hanno fatto una promessa, ovvero si sono detti: salviamoci e poi vi lascio andare via. E quindi Vicario e Romero sono anche loro in uscita dal Tottenham. C'è Mattia, le società possono spendere quello che vogliono, ma ci sono esagerazioni come Castro, 35 milioni, se vai in B o in C ne trovi 100 come lui, solo che lo straniero fa cartello.
2: B e C, non lo so se li trovi 100 come lui, però sono d'accordo sulla valutazione, che mi sembra insomma una valutazione altina, però gran colpo da parte della Roma.
0: C'è Guido che invece ti contesta una cosa. Discorso in Pallomeni può essere condivisibile. Peccato che anche lui da un mese sento solo Ema Ramos è stato strapagato. Oppure io, come fai a pagare una scadenza a un anno 30 milioni? Vale per tutti o no?
2: Non ho capito. Non Ramos. Mi ricordo, cioè, ho detto di Ramos troppo?
0: Sì.
2: No, io ho detto 70 milioni, 30 milioni, non ho capito poi che cosa dice.
0: Lui dice che ha sentito anche da te che Ramos è stato strapagato, o come si fa a pagare una scadenza un anno 30 milioni, forse il discorso di Ghila probabilmente.
2: No, no, non lo so, io allora, 70 milioni mi sembrano tanti per Ramos, visto che poi non è stato un titolare, è un giocatore importante secondo me. Per il suo curriculum, però insomma nell'ultimo periodo non ha giocato tanto, 70 milioni sono una cifra importante. Detto mai strapagato, cifra importante, che diverso.
0: Ci fanno anche una domanda e noi rispondiamo a tutti sul Torino, i primi acquisti del Toro, Stefano, per quanto riguarda soprattutto la difesa, due acquisti, Comuzzo dalla Fiorentina e Rai Comert dal Valencia, un Torino che si è rafforzato a livello difensivo.
2: Sì. Diciamo che sono due acquisti che possono poi formare una difesa diversa con Ismaili, vedremo insomma, poi c'è questo Cacciamani che è molto richiesto, che è un esterno insomma, che alla fine vedremo insomma, un Torino che è ancora in fieri, ancora si deve definire, ma tutte quante le squadre, però mi sembrano due buoni acquisti per puntellare la difesa.
0: Ok, sul discorso nazionale te ne voglio leggere due. Il primo riguarda Stefano, che non è piaciuto il fatto che Malagò abbia letto il messaggio di Donnarumma. Un messaggio del genere ci chiede da un calciatore ammissibile. Il passaggio in cui Malagò dice che ha ricevuto il messaggio da Donnarumma, hai fatto la scelta giusta, la scelta che la squadra voleva. Lui dice ammissibile. Beh, il nostro amico
2: è inammissibile?
0: Secondo lui è inammissibile.
2: Capisco nella forma, ci può anche essere, però una citazione secondo me è stata una licenza, come vedete, per spiegare che si sta creando anche un clima favorevole, no? Familiare, come se avesse detto, che ne so, al padre di famiglia, guarda che c'è un fratello, torna un fratello tra di noi, questo, intesa così. Poi sulla forma magari uno se lo poteva pure risparmiare, però Donnarumma mi sembra che sia il capitano, insomma,
0: assolutamente
2: non è uno qualsiasi, anzi è un nostro vanto all'estero, visto quello che sta combinando, e si è sposato, è contento, e credo che poi abbia, non lo so, così manifestato un po' la volontà del gruppo, no?
0: Sì, con l'allenatore con cui ha vinto tra l'altro un campionato. Chiudiamo soltanto con Roberto, che è, insomma, era favorevole ad Andrea Pirlo, perché ci scrive: bisognerebbe pensare al futuro della nazionale. Pirlo avrebbe lavorato insieme a Maldini e Leonardo, collegando giocatori giovani facendoli crescere per il futuro. Con Mancini torniamo alla solita minestra senza crescita e i soliti giocatori che hanno fallito la convocazione al mondiale.
2: Non mi sembra il paradigma giusto, non mi sembra l'equazione, cioè voglio dire, Mancini uguale minestra proprio. Ditemi un altro allenatore, poi se lo vogliamo contestare sul lato della rabbia, per carità, quello che ha fatto, insomma, ha chiesto 100 volte scusa, ripeto, io scherzosamente ho detto magari fa una donazione a Maldini, 5% di quello che ha preso in Arabia, da investire per il rilancio del settore giovanile scolastico, sarebbe una bellissima cosa, una cosa che apprezzerebbe tutto il mondo, però insomma è una butata, insomma così, un'ipotesi che ho lanciato lì. Detto questo, dal punto di vista tecnico, Mancini uguale minestra, proprio non c'è associazione.
0: Molto bene, ci fermiamo, torniamo tra poco, ultima ora di TM Radio Sport, calciomercato ritiro.

0: Ani, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
1: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
2: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
0: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
1: Quando sei cittadino nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
2: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
0: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore, che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avrei fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
1: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
2: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
3: Condivisibilissima, caro Stefano, quest'ultima dichiarazione di Claudio Ranieri, che penso che unisca poi tutto ciò che diciamo appunto unisce, no? Negli intenti iniziali, sì, no, il nuovo trio, no, a capo della...
4: ho sentito l'ultima parte di Ranieri, io, importante è noi. No, sembra un piccolo dettaglio, però ecco che tutti vadano, cioè uno deve parlare noi.
3: No, infatti,
4: secondo me non
3: è
4: che ognuno parlava per sé, cioè,
3: forse per la prima volta
4: non è che ognuno deve parlare per sé, deve parlare, cioè se siamo in 3, se è una presentazione, dice: noi speriamo, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda il ruolo cercheremo, no? Dice: cercherò. Sono piccole cose di comunicazione che però vanno sistemate.
3: Ci facciamo aiutare a livello anche comunicativo e ci facciamo soprattutto dare il suo
4: giudizio negli ultimi... Perché non è che si aspettano tutto da Mancini. Ci sono ruoli e ruoli, per carità, è stata introdotta questa figura di direttore tecnico, però sono io, per quanto risolvo, cioè, per quanto ci riguarda, il nostro dove appareremo noi, così uno deve parlare, no?
3: Certo,
4: devi usare il noi, non devi dare l'io.
3: Facciamoci...
4: Mi sembra, non so, forse ho ascoltato male, fa caldo, io non ho...
3: Facciamoci aiutare anche dall'autorevolissimo parere del direttore Giancarlo Padovan. Ciao direttore, grazie per essere con
4: ciao
3: noi.
4: Ciao Giancarlo.
5: Ciao Stefano, ciao a tutti, ciao, grazie a voi, grazie della chiamata, grazie della partecipazione. Ma
4: grazie a te.
3: Che dici, direttore? Ti abbiamo fatto risentire queste parole, però allargherei a tutto il contorno degli ultimi 17 giorni folli, incredibili, pazzeschi. Che ci dici?
5: Beh, i 17 giorni ne cancellerei 15 o 16, cioè fino all'uscita di scena di Maldini e di Leonardo, perché Malagò ha sbagliato a fidarsi di loro, ha sbagliato a sceglierli, ha sbagliato a discutere con loro perché lui è il presidente, ha fatto bene ad accettare le dimissioni, anche perché insomma ci saranno state, come ha detto lui, ragioni di carattere, di opportunità, ma per non scegliere Pirlo le prime ragioni dovranno essere tecniche, non di opportunità. Quindi non capisco come un ex giocatore esperto come Mandini abbia potuto arrivare, passare da Guardiola e Ancelotti, tra l'altro con una scorrettezza perché Ancelotti è sotto contratto con la Federazione Brasiliana, a Pirlo. In mezzo c'è due mondi di distanza e quindi non è stato tutto sbagliato. Dopodiché, sai, io ero per questa soluzione. Cioè, interpellato da qualcuno, io dissi che io ero per Mancini e la coppia Mancini-Ranieri. Non so, fanno bene, fanno male. Mancini ha un paio di colpe gravi, ha un grande merito che ci ha fatto vincere l'Europeo, ma le colpe, un paio di colpe gravi, ha un grande merito che ci ha fatto vincere l'Europeo, ma le colpe,

0: coraggio, l'ha ricordato lui, di lanciare giovani. Ha parlato di Zaniolo, ma lui ha chiamato e lanciato Gnonto, lui ha chiamato Pafundi dicendo una frase iconica: Pafundi e altri 10. Poi Pafundi si è perso, adesso andrà il Catanzaro. Ma insomma, voglio dire, ha capacità di individuare i giovani e di lanciarli. Però il problema della nazionale è strutturale, e quindi importante è anche il ruolo di Ranieri, molto importante, e quello di Zola, che se non è stato ufficializzato sarà ufficializzato a poco, cioè quello di riunire Club Italia e, diciamo, nazionale italiana con i settori giovanili della nazionale, naturalmente vicino a Maurizio Viscidi, che è il nostro profeta per quanto riguarda i giovani. Detto tutto questo, sono d'accordo anch'io con Stefano che dire noi era più bello, anche perché, come dire, è un concetto che ha introdotto Malagola, aveva introdotto anche con Maldini e Leonardo, ha voluto un team, ha voluto una squadra, adesso si è squadra, bisogna fare risultati e possibilmente non nascondersi dietro i risultati, perché mi chiedo, se noi avessimo segnato i rigori che invece abbiamo sbagliato contro la Bosnia, i problemi del calcio italiano sarebbero scomparsi? Io credo di no. Quindi bisogna lavorare comunque su doppio binario: risultati, e quindi questione tecnica, e riforme, perché le riforme a costo di andare contro qualcuno, ma vanno fatte.
1: A vantaggio di Mancini, caro Stefano, ci sarà anche per la prima volta un ritiro lungo, perché ci sono praticamente 2 settimane dove potrà lavorare, dove dovrà anche affrontare delle squadre più avanti, più pronte, tra cui una nazionale, la Francia di Zidane, nuovo Turchia, Belgio, meno, tra l'altro, il Belgio, 2 di 3 nazionali che hanno cambiato allenatore perché Montella è rimasto lì. Quindi già un bel pacchetto importante, no? Un bel banco di prova anche a livello di tempi, perché potrà lavorare finalmente per tanto tempo su un'Italia per 2 settimane.
2: Secondo me sono d'accordo con Giancarlo, poi mi sembra tecnicamente la soluzione migliore, soprattutto Mancini parte da un vantaggio che conosce, già ci conosce Coverciano, già come ha detto Giancarlo è vero, ci sono state questa cosa dell'Arabia, l'eliminazione, poi tra l'altro, tra parentesi, a proposito dei rigori, se Jorginho se realizza la 2 rigori, andata e ritorno.
0: Noi al mondiale ci saremmo andati, esatto, Stefano.
2: Esatto. Detto questo, adesso non voglio dare responsabilità alla colpa a Jorginho, ci mancherebbe altro. Però parte, ha detto bene correttamente Giancarlo, da un vantaggio Mancini di conoscere bene la nazionale, di lavorare sui giovani, come ha detto bene Giancarlo, ha le idee chiare. E poi, alla fine, con la sua, sai, col suo modo anche di esprimersi, che dice tutto, poi descrive la personalità di Roberto, dice: vabbè, ma tanto, tradotto, questo ho detto da me, non da lui, sì, 30 giocatori che sappiano giocare a pallone li trovo, tranquilli, cioè nel senso, questa cosa del coraggio che non è presunzione, cioè quando lui dice un trofeo, 2 trofei, no, sembra presuntuoso, sembra, cioè perché, ma in realtà lui ragiona sempre così, ha sempre ragionato così, cioè è giusto secondo me alzare l'asticella, poi se non lo raggiungi non vuol dire che tu sei un presuntuoso, se non l'hai raggiunto, ma perché hai detto così? Però io preferisco un allenatore che si metta degli obiettivi, ponga degli obiettivi alti, e così levi la mediocrità intorno anche con i collaboratori, e anche se ci fosse un dubbio, magari con, adesso faccio un esempio, con Ranieri che dice no, umiltà, le cose, lui deve tracciare la nuova mentalità, ma la cosa è un altro che andrebbe sulla luna, ha detto guardate io sono andato sulla luna, voi non ci siete stati, cioè un po' anche di follia, di sana follia, serve anche per togliersi da questa palude di, insomma, di mediocrità che ci attanaglia. Quindi sono 2 uomini non discutibili, magari criticabili, ma non sono mediocri. Ecco perché condivido quello che ha detto Giancarlo. Poi sul resto lui si porterà dietro, e sto parlando di Roberto, di Mancini, questo fardello di questa cosa della rabbia, che secondo me ritornerà puntualmente, lui pensa che questa cosa vada via, invece secondo me stanno là con i fucili spianati, pronti a prenderlo, a coglierlo in fallo, cioè che

0: ripeto, io scherzando, Giancarlo, ho detto magari se fa una donazione, tutti una donazione a Mancini per il rilancio del settore giovanile scolastico calcistico, un 5% di tutto quello che ha guadagnato in Arabia diventa l'eroe nazionale.
1: Sarebbe un grande,
0: sarebbe una cosa meravigliosa, una notizia che farebbe, ma non sono il suo portavoce, quindi capito, Giancarlo, no? Magari io consiglio, e nemmeno pensavo... posso dire, guarda, ma è detto sì, i soldi che sono cose un po' particolari, ripeto, è una battuta scherzosa, però mica tanto, perché
1: io ti vengo dietro. Perché io invece nel mio più modestamente avevo pensato, beh, Roberto Mancini farebbe un bellissimo gesto, esatto, a dire io sono venuto gratis, cioè io alleno gratis.
0: Bravo, e quello è bravo, Giancarlo, vedi che tu sei un maestro, hai individuato, cioè nel senso che secondo me lì poi zero, non mi rompete più le scatole.
1: Appunto.
0: Cioè avrebbe stravinto, lo so che è difficile da farsi, però sarebbe un gesto ne parlerebbe pure il Papa, secondo me.
1: Sì, no.
0: Ma poi con tutti questi casini, le guerre, le cose,
2: mi piace questa,
0: ma non lo farà mai.
2: No.
1: Però si è dimezzato lo stipendio da
0: bravo, questo bravo, quello, Giancarlo, quello. Perché la gente si scorda che Mancini,
2: lui dice già me lo so dimezzato,
0: quello vincente, quello di recente, che si è limitato, cioè è più economico, è stata la scelta più economica e tecnicamente secondo me più giusta da fare.
2: Chiudiamo il discorso nazionale. Sulla Coppa voglio capire cosa ne pensi, direttore della coppia Ranieri-Zola, perché hanno forse, perché se giustamente come diceva Stefano Mancini 30 per mandarli in campo li trova,
0: questo è un mondo molto che piace molto
2: loro, Giancarlo, hanno molto il compito più difficile
0: secondo me, Giancarlo, adesso ti lascio la parola, secondo me questa è la cosa più importante per la stabilizzazione del movimento, cioè va bene la nazionale, la sistemi con Mancini, poi ci pensa lui, tutto quello che è, però c'è la vetrina, però dietro c'è da rifondare tutto. E Giancarlo, tu che hai avuto esperienze anche a livello, diciamo così, quel mondo lo conosci, anche giovanile, dilettantismo, cioè, come ripartire, da cosa ripartire, e se Zola è l'uomo giusto per ripartire, e che cosa ti aspetti da parte anche di Ranieri, che cioè, io ancora non l'ho messa a fuoco
2: inquadrato,
0: il ruolo di Claudio.
1: Ha fatto delle grandi riforme per quanto riguarda il calcio giovanile nella Lega di Serie C, di cui è vicepresidente vicario, ruolo che vorrebbe mantenere nonostante questo incarico. E quindi Zola è un esempio, è una leggenda nel calcio non solo italiano ma anche e soprattutto inglese. Deve mettere a frutto le sue conoscenze, le sue esperienze e legare il mondo del calcio giovanile nazionale, quindi delle nazionali giovanili, a quello della prima squadra. Perché noi abbiamo delle nazionali giovanili che fanno bene, benissimo. L'Under 17, solo per dirne una, è campione d'Europa, lo è diventato 2 mesi fa con un allenatore romano, giovane, bravo. Però poi dove finiscono questi Under 17? Dove finisce i vicecampioni del mondo Under 19? Perché non fanno il salto? Ecco, diciamo che il trade union dovrebbe essere Zola con Mancini, mentre il presidente del settore della Club Italia, cioè Ranieri, e direttore tecnico, deve essere più una figura in parte di rappresentanza e in parte di affiancamento. Chiaro che se c'è qualcuno che può dire qualcosa anche dal punto di vista tecnico senza ingerire nella sua materia è Ranieri, a Mancini che può dire qualcosa, ma io sono sicuro che lui per correttezza non lo farà. Io devo dire che vedo con Mancini, Ranieri e Zola la nazionale ben messa, ben ancorata. C'è da lavorare, adesso devono testa bassa e lavorare, e ripeto, per me il presidente deve lavorare sulle riforme, loro devono lavorare sulla tecnica, sulla tattica, e scegliere gli uomini giusti, anche perché magari quando scegli un CT dell'Under 17, dell'Under 19, scegliere, come è stato fatto finora, che tutti giochino con lo stesso sistema di gioco, per esempio che sia privilegiato un sistema a 4 se la prima nazionale, se la nazionale maggiore gioca a 4, che sia magari il 4-3-3 e il sistema di gioco da importare e da lasciare in eredità alle nazionali minori, diciamo così. E poi investire, perché gli allenatori delle varie under devono essere incentivati ad andare in nazionale, e purtroppo anche dal punto di vista economico questo non avviene o avviene in maniera davvero modesta.
2: Direttore, prima di salutarti volevo chiederti qualcosa sul mercato. Abbiamo tranquillizzato Spalletti con un doppio colpo, c'è da tranquillizzare Gasperini con degli acquisti importanti oltre a Castro, mentre Chivu e Allegri aspettano, devono puntellare soltanto le loro squadre. Che ne pensi un po' di quello che c'è intorno al mercato delle italiane?
1: Beh, la Juve ha fatto due grandi colpi, anzi un grande colpo, che è
2: Alibegovic.
1: Esatto, questo è un grande colpo, perché è un ragazzo di 19 anni, grandissima qualità, esterno che piaceva anche alla Roma, piaceva al Chelsea. Il grande colpo consiste nel fatto di avere visto lungo e di avere anticipato la concorrente. Colomoni non è l'attaccante che voleva Spalletti, ma è un attaccante. 10 gol li ha fatti la prima volta quando è stato in Italia con la Juve. Adesso però la Juve deve risolvere altri problemi: portiere e centrocampista, perché da lì non si scappa. E la Roma è in ritardo, come è stata in ritardo, come è in ritardo la Juve, perché la Roma ha bisogno di esterni. Alibegovic andava bene alla Roma prima ancora che la Juve, perché la Juve da quella parte ha sia Yıldız a sinistra e Conceição a destra. Io penso che a questo punto Conceição partirà. E la Roma ha preso Castro, sì, benissimo, tutti contenti, ma la Roma ha Malen lì davanti, non è che avesse proprio bisogno. Il bisogno è in mezzo al campo e sugli esterni, soprattutto sugli esterni. Napoli deve sfoltire, perché l'ha detto il suo presidente, deve sfoltire. Lukaku è di troppo e non può fare la riserva di Højlund. E poi l'Inter è già a posto, è già avanti rispetto a tutte le altre, perché è vero che manca il vice Dumfries, però ha preso questo Stones, che è un giocatore molto importante. Attenzione però, che è un po' fragile. L'anno scorso è stato fuori metà campionato per guai muscolari, l'anno precedente più o meno idem, e quindi delicato. Però l'Inter è avanti, perché è quella che parte col maggiore vantaggio. Tutte le altre devono rincorrere, e io penso che la prima a rincorrere, cioè la più vicina per rosa e qualità, sia il Napoli.
2: Bene, direttore, grazie come sempre.
0: Ciao Giancarlo, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie,
1: ciao,
2: come sempre, al grande direttore Giancarlo Padovan. Stavo rivedendo, mentre parlavamo, le giocate Diamantino Mancini, perché qui scorrono su Sky che giocatore, che coppia che facevano anche con Francesco Totti all'epoca,
0: Cassano,
2: che Roma era quel gol di tacco nel derby.
0: Era la Roma di Capello, post scudetto. Arrivò anche lui, e, insomma, un giocatore.
2: Poi sempre, a proposito di esterni, lo vediamo adesso, è sempre uguale.
0: Sì,
2: è come se non fosse mai passato il tempo. Allora, Andrea, abbiamo, prima di fermarci, degli audio? Vai, sentiamo.
3: Salve ragazzi, io non so se Colomani sia stato pagato tanto o poco, però vi ricordo che ha segnato 8 gol in 16 partite alla Juventus, e che nel girone di ritorno è il giocatore che ha segnato di più. Penso che questo abbia un suo significato, vi ringrazio.
2: Abbiamo detto, l'unica cosa che dico è che sono passati 2 anni. Sì, garanzie, numeri giusti, numeri importanti, però tempo passa, 2 anni dopo. E sappiamo quanto corre veloce il calcio, quanto cambiano le squadre, cambiano anche i calciatori con cui avevi giocato 2 anni fa e quelli che ci sono adesso, è cambiato l'allenatore.
0: E poi è innegabile che a Spalletti debba essere consegnata anche un'alternativa. Cioè, mi spiego meglio, un centravanti fisico, in questo caso Vlahovic, e Colomoni sarebbe perfetto. Insomma. Poi dopo devi andare, come ha detto giustamente Giancarlo Padovan, sul centrocampista, sul portiere, che sono queste un po' le priorità più impellenti. Poi il resto vedremo.
2: Vai, Andre.
4: Buon pomeriggio a tutti e due e a tutti gli ascoltatori. Io volevo fare una considerazione, ma Infantino, ma si può permettere di fare delle dichiarazioni che ha fatto? Se sono vere, quello che minaccia le federazioni di non pagarli perché non accettano quello che lui vuol fare. Ma cos'è questa dittatura? Cos'è? Ha imparato da Trump a fare queste cose? Cioè, ma io mi domando, ma che fine fa sto calcio?
2: Voglio farti però rispondere ad una domanda che LDC faceva al direttore Padovan, ma voglio rigirare a te, caro Stefano, perché vogliamo anche dare un riferimento più ampio al nome di a quello che era il nome di Guardiola. Pensa veramente che, come è messo il calcio italiano, l'inserimento di un allenatore come Guardiola avrebbe fatto vincere il mondiale o l'europeo o la nazionale italiana? Vogliamo rispiegare il perché Guardiola sarebbe stato importante per... No, sarebbe stato importante non perché comunque gli allenatori, i giocatori sarebbero
0: stati
2: belli.
0: Cioè uno pensa la scelta di Guardiola, uno pensava a Guardiola, andiamo a vincere perché lui ha vinto. No, la scelta di Guardiola è tutto il contrario.
2: Esatto.
0: Proprio andiamo per mettere le radici su un movimento che deve durare 15-20 anni e deve essere protagonista quasi sempre, spesso. Quello è il discorso. Siamo d'accordo.
2: Sì, siamo d'accordissimo. Non era per vincere, anche perché i calciatori sarebbero stati quelli, ma Guardiola non gli avrebbero fatto il mercato. Il mercato doveva farli scegliendo tra il 33% degli italiani convocabili rispetto al 56% della Spagna. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Ultima parte di TMV Radio Sport, calciomercato ritiri, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni, insieme a voi fino alle 17. Rispondo a Mimmo che ci chiede: rispondete su Infantino, prima ha mandato un audio. Mimmo, non è che non ti vogliamo rispondere su Infantino, siamo d'accordo con te sul fatto che alcune scelte, alcune dichiarazioni sono fuori dal normale, fuori dalla logica, quindi noi possiamo aggiungere poco.
1: Tra l'altro Gravina oggi su Repubblica è stato
0: ha dato una bella bastonata.
1: Ha definito il marchese del grid.
0: Esatto, cioè, ma noi siamo d'accordo con te, non è che non rispondiamo perché siamo in disaccordo, ma perché sinceramente ci lasciano senza parole alcune iniziative e alcune situazioni che sono anche spiacevoli e sono anche spesso incommentabili, caro Stefano. Hai visto che tra l'altro sono uscite le dichiarazioni di Ancelotti, che ha spiegato i suoi no dell'Italia, si ha fatto un po' il mia colpa, no? Alle sostituzioni, che sì. Cosa in redazione cosa mi dicevi?
1: Che è stato fatale l'hydration break, cooling break. Cioè, nel senso che ha fatto delle sostituzioni e ha peggiorato un po' la situazione. Quindi questo descrive ancora la grandezza di Carletto.
0: Non solo il giro
1: l'ha un po' destabilizzato il Brasile, perché lì fino era partita equilibrata, poi dopo fatto entrare Neymar, ha fatto due o tre, adesso non mi ricordo a memoria, però credo che l'avevamo analizzato con Marco nel post e io avevo posto l'attenzione proprio sui cambi che non mi avevano convinto e lo ha detto lo stesso Carletto.
0: Allora, non solo Giro d'Italia, caro Stefano, perché andiamo anche oltre confine. Oggi ti porto a Teddington, sede del ritiro della Fiorentina.
1: Benissimo.
0: Con Andrea Giannattasio. Ciao Andre!
1: Ciao Andrea!
2: Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Che temperaturina c'è?
1: Beh, almeno un pochino.
0: Facci sognare, facci un po' di fresco.
2: Allora, ieri è stato molto caldo, ieri veramente è stata una delle giornate più calde dell'estate inglese, siamo arrivati attorno ai 33-34 gradi e sicuro che magari non è il caldo tifoso che c'è nelle grandi città, ma insomma anche qua in Inghilterra si faceva sentire, oggi va leggermente meglio, siamo sui 27 gradi, domani addirittura è un po' più bassa, la temperatura sarà sui 25, la massima, però insomma non è l'Inghilterra fresca che per esempio ho vissuto negli ultimi anni. Io ho la fortuna, grazie a Radio Firenze Viola, di seguire il ritiro della Fiorentina ormai da diverse stagioni, e la Fiorentina ha sempre scelto di fare una seconda parte di lavoro qua in Inghilterra e negli anni scorsi ricordo che c'era molto più fresco. Ecco, quest'anno invece devo dire ho trovato il caldo anche qua nei dintorni di Londra, perché Teddington è sostanzialmente un quartiere a sud di Londra, nella grande Londra, siamo a circa 10-15 km dal centro della città, ma insomma siamo comunque sia nella cerchia della capitale inglese.
0: Ritiro Fiorentina, preparazione Fiorentina, cose da segnalare, particolari anche relativi a Ken, e poi lanciamo un tuo prodotto, una tua esclusiva.
2: Ken è stato il giocatore che ci ha un po' impegnato in questi giorni, mettiamola così, perché ha svolto dei lavori differenziati, è un giocatore chiaramente che potrebbe andare via se dovessero arrivare delle offerte allettanti per la Fiorentina, almeno 40 milioni di euro. Credo che la Fiorentina non si farebbe problemi a cedere un giocatore che ha avuto diverse problematiche fisiche nel corso della scorsa stagione, però da oggi è tornato in gruppo, aveva comunque sia giocato un tempo contro il Queen's Park Rangers sabato scorso, ieri invece era assente nella vittoria dei Viola contro il Watford di Edoardo Bove e di Alessio Dionisi. Sabato l'amichevole contro il Real Madrid a Klagenfurt, la Fiorentina domani conclude il ritiro in Inghilterra, ultima seduta domani mattina, poi dopo pranzo la partenza per l'Austria e appunto sabato alle 18 l'amichevole contro la squadra di José Mourinho. Io personalmente domani nel pomeriggio tornerò a Firenze, quindi si concluderà questa 9 giorni in Inghilterra che ha portato in dote una sconfitta e una vittoria e tanto duro lavoro per Fabio Grosso, che ha potuto lavorare con tutti i nuovi acquisti, l'ultimo in realtà no, perché Valdepeñas, arrivato dal Real Madrid proprio in queste ore, in arrivo in Inghilterra tra stasera e domattina.
0: Sì, in bocca al lupo per quando ritorni, rimpiangerai i tuoi 33 gradi. No, la
2: sì,
0: situazione
2: sì.
0: Lo sai molto bene. Allora, Andre, chiudiamo soltanto con la situazione relativa a Moise Ken, cioè che segnali arrivano lì di un Ken partecipe, di un Ken dove c'è la sensazione che si aspetta qualcosa per poterlo mandare?
2: Guarda, io l'unica cosa che posso dirti è che la Fiorentina lo sta gestendo con grandissima attenzione a livello fisico, perché gli scenari sono due naturalmente, no? o lui resta del centravanti della Fiorentina dell'anno prossimo, o lui va via e porta in dote un sacco di soldi e la Fiorentina penso prenderà Pellegrino del Parma. Credo che questo qui sia un po' lo scenario che si sta prefigurando. Quindi è chiaro che la Fiorentina comunque sia ha interesse che il giocatore stia bene, quindi lo sta curando nel modo migliore, come ha qualche acciacchino lo ferma subito. Lui ha fatto, ti ripeto, una buona prima parte di lavoro a Firenze, nel Viola Park. Poi qui in Inghilterra devo dire che che ha spinto tanto, si è spremuto molto, poi ha avuto negli ultimi giorni qualche, come posso dire, qualche spina si è accesa, ecco, mettiamola in questa maniera. Ha fatto 2 giorni a parte, da oggi ha ripreso a lavorare in gruppo, però ecco, ripeto, c'è grandissima, grandissima attenzione su quello che è il suo percorso alla Fiorentina, perché ti ripeto, da una parte c'è la possibilità che lui resti e magari chissà con Grosso provi a fare quello che ha fatto con Palladino 2 anni fa, cioè 25 reti in campionato, e dall'altra c'è comunque la possibilità di venderlo a peso d'oro, perché 40 milioni almeno sono tanti soldi e la Fiorentina può comprare un altro centravanti e magari anche altra roba, ecco.
0: Ci presenti un po' quello che andremo ad ascoltare? Intervista esclusiva per Radio Firenze Viola, firenzeviola.it, intervista esclusiva a Luca Ranieri. Ci vuoi spoilerare qualcosa prima di ascoltarne una parte? Ecco, poi il resto dacci anche riferimenti su dove ascoltare l'integrale.
2: Ma guarda, l'integrale lo potete trovare on podcast nel nostro sito radiofirenzeviola.it, oppure la trascrizione integrale su firenzeviola.it, è già online da una mezz'ora abbondante. Noi sentiremo la prima parte dell'intervista, quella che secondo me è anche più interessante, per questo ve l'ho confezionata, perché è quella dove Luca Ranieri parla di quello che è stato l'anno scorso, cioè lui parte capitano, perché era già capitano con Palladino, viene confermato capitano da Pioli, poi la stagione della Fiorentina è stata terribile l'anno scorso, lo sapete meglio di me, e il giocatore viene declassato, viene degradato e declassato, perché viene messo in panchina e perde la fascia. E quindi lui ci parla di come la scorsa annata lo ha visto crescere dentro e fuori dal campo e a questo punto anche di quelle che sono le prospettive che lo riguardano. Un'intervista di oltre un quarto d'ora, ora chiaramente noi manderemo un estratto, ma che potete ascoltare su Radio Firenze Viola e leggervi su firenzeviola.it.
0: Fantastico, Andre, grazie. Ciao Andrea, buona fine e buon rientro.
2: A voi, buon lavoro. Ciao.
0: Grazie mille. Allora non ci resta altro che farvi ascoltare l'intervista esclusiva di Radio Firenze Viola, confezionata e prodotta da Andrea Giannattasio, a Luca Ranieri, calciatore della Fiorentina.
2: Luca, sentiamo. Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la 7ª o 8ª intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
3: Buongiorno a tutti. Sì, ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione, c'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore, e piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
2: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
3: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere. È stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
2: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa: è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
3: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio, però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze per me è stato un sogno che si è avverato, perché io a Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni, mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia, quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto, devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine, penso di esserne uscito più forte di prima.
4: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti, ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
3: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile, e quello sì. Oltre a lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
4: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
3: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso ho 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
4: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
3: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
4: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
3: Sì, il mister sicuramente ha veramente tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo, poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
4: La vittoria di ieri che segnale è? L'aspettavate forse anche voi, no? Perché qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato, no? Che segnale
3: sì,
4: è?
3: No, stiamo affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto, sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
4: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu sei cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è, ma è con la barba, come mai? Per la tua compagna oppure una scelta tua?
3: No, ti dico, la mia compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco il rasoio qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.
0: E questo è un estratto dell'intervista prodotta e realizzata da Andrea Giannattasio direttamente dal ritiro della Fiorentina a Teddington in Inghilterra, ultimi giorni per lui, però insomma vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Luca Ranieri che deve ritornare, no, a riacquisire anche quella leadership tecnica che è mancata,
1: come hai detto tu,
0: lo scorso anno.
1: Il calcio, insomma, voglio dire, no, va veloce, quindi quello che vale oggi non vale domani, ti devi sempre confermare, anche se sei un capitano della squadra rischi anche di che tu non lo sia più e poi soprattutto di non giocare più.
0: Però insomma, il
1: però, insomma è un giocatore che nella Fiorentina si è sempre fatto rispettare, ha dato sempre il suo grande contributo. Staremo a vedere come un grosso, che idea avrà grosso a riguardo.
0: Esatto, nuovo allenatore, quindi nuove opportunità. C'è stata una, a proposito della disputa Roma-Milano che cavalcavamo ieri, sì, caro Impallomeni, perché stamattina è arrivata un'altra provocazione, stavolta di Spillaltobelli, che dice: io ormai non posso più per l'età, ma se volessi fare l'allenatore mi iscriverei all'Aniene. Lo consiglio a tutti i giovani, segnatevi quel circolo, i nuovi vengono tutti da Roma, dallo stesso ambiente, dagli stessi circoli e sono amici. Non parlo di amichettismo, non lo farò io, ma secondo me ne stava parlando. Aspetto di capire cosa ne pensa la gente, a volte nella vita non è solo il merito, che per carità hanno tutti e tre, sono bravissimi, il problema è il metodo, come ci si arriva, ma in Italia funziona così e lo sappiamo. Quindi questo per... Allora, facciamo telefonica, caro Andrea, la raffica finale di tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto, chiudiamo con una raffica di mercato, insomma un mercato che ci ha accompagnato anche in questo lungo pomeriggio. Abbiamo avuto tra l'altro le ufficializzazioni da una parte e dall'altra per quanto riguarda Santiago Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna, mentre siamo in attesa poi delle anche un po' dell'arrivo di Colomoni, perché ieri tra l'altro era dato per oggi in arrivo a Torino, e quindi diciamo questi sono gli affari che si sono praticamente conclusi. Ce ne sono tanti altri che si devono concludere. Allora, raffica finale di mercato, caro Vai. Stefano, lo facciamo in compagnia di Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
0: Dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Ciao Lore.
5: Ciao ragazzi, ciao. Non so di cosa stavate parlando perché non vi ho sentito. Lo immagino della Juve, no? Che comunque ha fatto due colpi, le ha messe a segno, due colpi molto importanti già dalla giornata di ieri, però comunque oggi si sono limati tutti i dettagli per l'arrivo in Italia, finalmente mi viene da dire, di Colomuani e poi anche Alibegovic, che già ieri era praticamente fatta la cosa, oggi limati gli ultimi dettagli e basta. Poi dobbiamo parlare chiaramente dello scambio ufficializzato dalla Roma e il Bologna, con Castro che è andato al Bologna e Dovbyk, con Castro è andato alla Roma, scusate, Dovbyk che è andato al Bologna. Vedremo, guarda, sono molto curioso di vedere chi alla fine ci guadagnerà da questo scambio, sicuramente dal punto di vista dell'età anagrafica ci guadagna la Roma, però secondo me anche il Bologna ha fatto un gran colpo. Poi la Fiorentina, ieri sera, in tarda serata, è arrivato Valdepeñas a Firenze. Oggi ha svolto le visite mediche ed anche in questo caso si attende soltanto l'ufficialità per il sesto colpo dell'estate della Fiorentina, un terzino sinistro molto molto interessante. Fiorentina che non si ferma però, perché c'è anche Sancho da tenere in considerazione, offerta della Fiorentina per il giocatore inglese svincolato, e si attende appunto che possa arrivare la risposta dello stesso giocatore. Kourakis interessa molto alla Roma, è lui il giocatore che la Roma ha individuato come prossimo colpo per Giampiero Gasperini, anche in questo caso trattativa che va avanti e vediamo insomma quello che dovrà succedere nel corso delle prossime ore. Torniamo in casa Juventus perché è arrivato, sono tornati McKennie e Conceição, però Conceição piace molto moltissimo al Manchester United. Diciamo che il Milan è andato per offrire Rafa Leao e si è sentito rispondere sì, ma a noi piace Conceição, quindi insomma da capire anche quello che accadrà. Chiudo con l'Inter, che chiaramente ha accolto e sta accogliendo ancora John Stones, tutte le visite mediche, tutto l'iter delle visite mediche oggi a Milano, al CONI, e poi insomma vedremo quando arriverà il comunicato ufficiale per un altro grande acquisto a parametro zero di Marotta, e un altro acquisto che l'Inter insomma fa sia per continuare a vincere in Italia, ma soprattutto anche per aggiungere ancora più esperienza in campo internazionale.
0: Bene, Lorenzo, grazie, buon lavoro a te. Ciao, e alla redazione di tuttomercatore.com.
5: Ciao, ciao ragazzi,
0: grazie,
5: buon lavoro
0: a Lorenzo Di Benedetto per la raffica finale. Chiudiamo con un'ultima ora che riguarda gli altri sport, i giochi del Mediterraneo con Irma Testa e Filippo Tortu, che saranno i portabandiera della delegazione azzurra a Taranto 2026. Non so se hai avuto modo di vedere il nuovo stadio del Taranto, è futuristico grazie a questi giochi del Mediterraneo, e diciamo fa capire molto rispetto al Taranto, che speriamo torni presto per sfoggiare il suo stadio, ma al momento insomma lo può sfoggiare in una categoria minore. Bene,
6: con la sottigliezza.
0: Siamo arrivati alla fine, io devo ringraziare intanto Andrea Magliocca e Daniele Petroselli in redazione, soprattutto ringrazio te Stefano Impallomeni.
1: Io ringrazio te caro Francesco, è stato un piacere.
0: Domani sarai sempre qui in compagnia di Lorenzo Beccarisi, io ringrazio voi, continuate a rimanere all'ascolto di TMV Radio.
1: Ciao, a domani,
0: vi auguriamo una buona giornata, ciao, grazie.
7: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro. Sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me. È illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big. Quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati, alla fine ti cacciano. Il problema è tutto lì, non vengono protetti. Quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato, alla fine ti mandano via.
2: All'ascolto di TMV Radio.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
0: I soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, quando giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Non, sinceramente non lo so che ruolo avrà in nazionale. Se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini, lo posso capire. Se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ho visto i giocatori che ha tirato fuori
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre con
0: però a
1: cui
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti.
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: Se si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il
1: Conti.
0: nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti, una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe, invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto, farli giocare, costringere le società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no? Calcistiche. Quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. È il problema che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care. Anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto. Si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ma questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo, può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Il problema determinante sono gli istruttori che sono veramente, non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè, questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili. Invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di
1: Ci
0: fronte ad uno
1: vorrebbero.
0: stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al Mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones veramente ero veramente soddisfatto, poi se prendiamo anche John sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Ma sicuramente sì, certo, sicuramente questo ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico nelle nostre società competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Chilla in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene, mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare, poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato delle qualità e sicuramente è un buon investimento, ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere, e d'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yıldız, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Beh, siccome sinceramente ha preso l'ultima notizia, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, e Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: il Napoli, sì.
1: non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però, ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre, ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano, sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta, e adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, lo voglio dire, non si può soffrire sempre così, quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici, comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine li prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
0: C'è sempre però un punto interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken, perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: Io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore, ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, se è una grande squadra. Adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè, stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo comportamento?
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie Lorenzo, grazie a te. Non posso dare tutti i torti alla società.
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie Lorenzo, grazie a te.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, di Tutto Mercato Web, di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini per la puntata, per l'appuntamento di giovedì 30 luglio 2026 con A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano, 60 minuti che affronteremo, che vivremo insieme con la redazione di Tutto C, con la redazione di Tutto Mercato Web, con il contributo assolutamente irreprensibile, irrinunciabile di Re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro, che ci mette in collegamento tra chi vi racconta, cioè noi e il mondo degli appassionati della terza serie del calcio italiano. Giornata importante quella di oggi, perché se ieri sono stati scoperti, sono stati ufficializzati i gironi, l'organico dei tre gironi della Serie C, oggi a mezzogiorno invece verrà svelato il calendario ufficiale della stagione 26-27. Parleremo di questo, parleremo anche di molto altro. Ci sono tante dichiarazioni dai ritiri estivi delle 60 squadre di Lega Pro. Vi ricordo, prima di iniziare il nostro viaggio, i riferimenti, quindi potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213. Oramai lo conoscete a memoria, è il numero a disposizione per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi, caro Giorgio, che ci siamo ricordati tutto quello che dovevamo ricordare ai nostri affezionati ascoltatori, quindi possiamo dare il via alla consueta liturgia della nostra trasmissione collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove anche questa mattina con noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, questa settimana abbiamo fatto un po' il pieno di collegamenti.
1: Sì, davvero, davvero, davvero. Dopo un po' di astinenza ci siamo ritrovati con una discreta continuità. Laerte, dicevo, oggi giornata di calendari. Prima di entrare nel dettaglio, direi di dare un'occhiata a quelli che sono i tre gironi della Serie C, quindi con l'organico ufficiale a tutti gli effetti. Nessuna novità nel girone A, di fatto ci sono tutte le squadre del nord Italia più il Carpi come unica emiliano-romagnola. Nel girone B ci sono tre delle quattro retrocesse, quindi Reggiana, Spezia, Pescara. Nel girone C la quarta retrocessa, ovvero il Bari, il Foggia riammesso, e poi tutte le piazze calde, caldissime, che abbiamo raccontato nel corso anche della passata stagione. Sono state ufficializzate anche le assegnazioni delle tre under 23, come il buon Tommaso Maschio aveva anticipato nell'editoriale di Tutto C. Quindi c'è la Next Gen che torna nel girone A, l'Atalanta che va nel B e l'Inter alla prima, se non erro, partecipazione nel girone C. Quindi per i ragazzi, iniziando da qui, per i ragazzi di Stefano Vecchi sarà un bel test capire com'è il calcio del Sud.
2: Sì, assolutamente, anche perché il girone A ha un'età media un po' più bassa, quindi è relativamente più facile riuscire a impattare bene con una squadra di under e con over di peso, perché poi questo va ricordato. La fisionomia dell'Inter Under 23 l'anno scorso non era tanto diversa da un Alcione Milano o una Pergolettese, in quanto a costruzione del roster, ma con grandi qualità, infatti.

0: Si è visto anche in questi giorni di mercato dove i tanti nerazzurri sono corteggiati in Serie B e non solo. È una sorpresa parzialmente perché ovviamente le Under 23 devono ruotare di anno in anno e io credo che Vecchi dovrà fare un grande lavoro perché è un girone molto tosto, fisico e non credo che l'Inter abbia vita facile. Ecco. Poi vedremo se riuscirà a fare un po' quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero un percorso virtuoso che per lunghi tratti ha visto l'Inter anche orbitare nelle prime posizioni di classifica. Oggi sulla carta è il girone più complicato. E poi per quanto riguarda le altre due, l'Atalanta ha perso qualche talentino, uno su tutti i Vavassori, e sarà inserita in un
1: Esatto.
0: girone di ferro. Mi aspettavo forse la Spezia o una squadra delle tre retrocesse inserita nel girone A, ma più per una questione appunto di equilibri, di forze, ma il criterio geografico andava rispettato, quindi è anche giusto vedere il girone centrale messo così e sarà verosimilmente anche il più competitivo per il vertice, come dicevamo anche ieri, perché la qualità di queste squadre dello Spezia, della Reggiana, del Pescara non si discute e vivere un campionato con così tante forze importanti, con una squadra molto giovane che è l'indice dell'Under 23, non sarà semplice per nessuno, per nessuna delle tre e in questo caso per l'Atalanta.
1: Assolutamente, perché ricordiamolo, per la compilazione dei tre gironi la Lega Pro utilizza letteralmente un criterio geografico, come diceva giustamente Laerte, si va per latitudine del non tanto del, questo è proprio un dettaglio che vi regaliamo, la latitudine non della città, diciamo, di sede della società sportiva in questione, ma dello stadio dove vanno a disputare le gare casalinghe. Quindi, se c'è, come è capitato in tante occasioni, una squadra che non avendo un impianto nel proprio comune di residenza si sposta in un altro comune limitrofo, ecco, conta la latitudine di quell'impianto lì e non quello della sede, diciamo, sociale e societaria. Un dettaglio, un cavillo, perché è giusto immaginarsi i tecnici della Lega Pro con una cartina dell'Italia, un grande righello e piantarsi a guardare quali sono le posizioni, qual è la latitudine delle 60 realtà della nostra Serie C. Ecco, il grande Giorgio Sorani ci propone anche in grafica quelle che sono le configurazioni dei tre raggruppamenti: Albino Leffe, Alcione, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti, Bellunesi, Folgore, Caratese, Giana, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Questo è il girone A, quindi è un girone dove c'è il Brescia su tutte, girone B con Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia, Montecelio, Latina, Livorno, Ostia Mare alla prima partecipazione alla Serie C, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro per quanto riguarda il girone B, e poi vediamo se riusciamo a scendere anche nel girone C con Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Inter Under 23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento. Queste sono le 60 squadre suddivise per tre gironi. Dicevamo del calendario, Laerte, ci sono, la Lega Pro ieri ha diffuso le date della stagione, turni infrasettimanali, soste e quant'altro, e qui ti lascio la parola.
0: Andiamo con fiducia alle ore 12 per sapere i calendari e quindi capire anche quali saranno i percorsi delle favorite di tutte le 60 le squadre. Ci saranno per questa stagione tre turni infrasettimanali tra settembre, il 10 settembre il primo, poi febbraio e marzo e un solo turno di sosta che è il 27 di dicembre. Ormai siamo anche agli sgoccioli, no, dell'inizio di questo campionato perché il turno preliminare di Coppa Italia è il 16 di agosto e quindi manca poco più di 2 settimane. Non a caso ormai si stanno completando anche un po' i vari roster e credo che questi giorni saranno fondamentali anche per capire le reali ambizioni di alcune squadre che sono un po' più indietro, perché poi è
1: Vero.
0: facile sbagliare le prime partite. Ecco, ora vedremo poi i calendari che indicazioni daranno in questo senso e poi la storia recente del campionato ci insegna che inseguire non fa mai bene o comunque resta molto complicato. Quindi attendiamo con curiosità. Ricordo quindi che oggi alle 12 e potrete leggere su tutto CTMV ovviamente anche tutti i dettagli del caso. I calendari, domani invece la programmazione televisiva. Quindi siamo entrati ormai nel vivo della stagione a tutti gli effetti.
1: Sì, siamo entrati ufficialmente nel vivo della stagione. Iniziamo a sentire un po' di crisi d'astinenza da calcio giocato, ma noi abbiamo chiaramente un problema e quindi va bene, cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Tra l'altro, legato alla nuova Serie C, stamani mi sono permesso di fare una particolare classifica delle regioni in un articolo che trovate su tutto mercato web, come si evidenzia come ci sia veramente una spaccatura evidente, la ERTE, tra il nord d'Italia e il sud Italia. C'è c'è la Lombardia che domina con addirittura 13 squadre su 60, praticamente il doppio di tutte le altre regioni, se andiamo bene, perché la Lombardia ne ha 13, poi segue Puglia e Campania con 7, il resto è veramente una spicciolata di squadre. Non mi viene un altro termine, perché regioni importanti come il Veneto e l'Emilia-Romagna ne hanno 4, Piemonte 3, Toscana 3, Lazio 3, addirittura la Sicilia, che tradizionalmente è un bacino molto molto importante, che negli anni ha sempre presentato più di una partecipante, quest'anno ha solo il Catania, che è una particolarità. La cosa buona è che viene rappresentato, quando diciamo che è il vero campionato d'Italia, quello della Serie C, praticamente tutte le regioni, perché delle 20 regioni ne sono rappresentate 18, mancano solo la Valle d'Aosta, ma è una particolarità trovare una squadra professionistica della Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Per il resto, tutte le altre ci sono. L'Arte, chiudiamo il tema gironi, il tema calendari e quant'altro, concentriamoci sulle notizie di mercato. Ne sono di ufficialità, ne sono arrivate tantissime nelle ultime ore. Ti chiedo quali sono quelle a tuo avviso più importanti, più interessanti, e anche le indiscrezioni dell'ultima ora.
0: Io direi che queste ultime 24 ore siano tutte appannaggio del Foggia, perché hanno annunciato Todisco ieri sera, che oggi, tra oggi e domani sono previsti altri 6 annunci, almeno questo è quello che ci risulta. Abbiamo parlato di Koulibaly sui nostri portali, abbiamo parlato di tanti nomi, da Saro tra i pali e anche l'ipotesi Giovanni Di Noia. È un Foggia che deve costruire in fretta e furia la rosa, ma che ha tanti accordi già in pugno. Hamza Awdi doveva arrivare Senna, invece andrà al Cerignola, ma credo che Casella stia lavorando di giorno e di notte per completare i tesseramenti, perché poi alla fine si tratta di accordi già in essere da tempo e devono essere formalizzati. Mi aspetto tanto da questo Foggia, anche perché l'ambizione e la risposta della piazza c'è stata, e credo che anche oggi sarà una giornata di ufficialità. E poi il colpo lo piazza virtualmente il Savoia con Alessio Nepi. Parliamo di un giocatore che firma un contratto biennale, ha fatto bene abbastanza nella Giuliano l'anno scorso, un po' meno con il Perugia da quando è arrivato tedesco, ma il Perugia l'anno scorso aveva fatto un investimento oneroso molto importante per portarlo via dalla Campania. Ecco, per una matricola, per una neopromossa, riportare Alessio Nepi significa anche dare un segnale a questo campionato, ed è un dato di fatto.
1: Assolutamente, infatti sono rimasto, e lo ammetto, sono rimasto sorpreso anch'io dal Savoia, dal colpo del Savoia su Nepi, perché è un giocatore che comunque sposta e non poco gli equilibri di una squadra, soprattutto togliendola ad una piazza di blasone, diciamo col massimo del rispetto, più alto come Perugia. Però Perugia sappiamo benissimo essere al centro dell'ennesimo cambio di proprietà, quindi ci sarà sicuramente una rivoluzione. Credo che il Perugia sarà protagonista un po' più avanti del mercato di questa nostra Serie C, una volta assestate le cose. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, credo che il Grifo nella fase finale, nel mese di agosto, nella seconda metà, tornerà protagonista con gli acquisti, con le operazioni in entrata. Sul Brescia, con Gori che è stato operato, c'è cioè questo infortunio pesante alla mano, si parla anche di un possibile innesto come quello di Boer, un giocatore
0: Sì, l'ha rilanciato.
1: di assoluto valore.
0: Sì, l'ha rilanciata la Gazzetta dello Sport questa mattina e credo che sia un grande innesto perché con la Pianese ha fatto benissimo e credo che sia anche la strada giusta perché Gori non riprenderà dall'infortunio prima della seconda parte della stagione. È vero che Liverani è una garanzia esperto, però per una squadra che non può lasciare nulla al caso perché ha deciso, lo ribadisce in ogni conferenza stampa, di voler puntare alla vittoria diretta, finale, al primo posto, ecco, avere certezze anche tra i pali diventa fondamentale perché poi alla fine è il ruolo più delicato di tutti.
1: Assolutamente, assolutamente. Vedremo se quando verrà ufficializzato questo innesto per la formazione di Corini. Tra l'altro, oggi, se non mi ricordo male, è anche il compleanno di Eugenio Corini. Quindi facciamogli anche gli auguri in diretta al tecnico della Leonessa, il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo probabilmente presto, perché oramai abbiamo preso il nostro mood.
0: A voi, buon proseguimento.
1: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di tuttoci.com. Sorani, che facciamo? Andiamo un paio di minuti a prendere una boccata di aria fresca fuori in terrazza? Non c'è l'aria fresca, ma un paio di minuti ce li prendiamo. 331-8200-213. Torniamo tra poco, non vi muovete.

0: Seconda parte dell'appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio 2026, con Tuttaci, Luca Bargellini al microfono, sempre Re Giorgio Sorani in cabina di regia, che hanno trovato il fresco manco per il piffero fuori. In questi 3 minuti di pausa, 331-8200213 continua ad essere il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito avanti con il nostro programma, con la scaletta. E diamo il bentornato sulle nostre frequenze a Enrico Bonzanini, direttore generale del CARPI. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Ok, diamoci del tu. Glielo ribadisco
1: Hai
0: tutte le volte in
1: bisogno.
0: diretta perché se no mi sento completamente matto. Allora, direttore, gironi ufficializzati e mi sembra sorprese non ce ne sono state. Qualche settimana fa, offline, fuori dai microfoni, ci siamo sentiti anche per capire appunto quale potesse essere davvero la composizione dei raggruppamenti. Mi sembra di poter dire che scivolando nel girone A. Abbiate pescato un jolly con grande serenità, nel senso che il girone B quest'anno è estremamente più complesso, secondo me, rispetto all'anno scorso, anche in virtù della presenza di 3 retrocesse su 4 dalla B.
1: Ma Luca, guarda, intanto rinnovo il buongiorno a tutti. Francamente il girone A è un girone che negli ultimi 2 anni ho imparato a conoscere da un punto di vista dello scouting e delle partite, insomma, ufficiali che, insomma, mi sono preso la licenza di andare a guardare anche in ottica di costruzione futura. Poi lo conferma anche il fatto che tanto della nostra rosa arrivato dal mercato proviene da giocatori che militavano l'anno scorso, negli anni precedenti, in squadre del girone A. Io credo sia un livello comunque molto alto. Il girone B lo abbiamo
0: Certo.
1: imparato a conoscere, è un girone che mette sicuramente tante piazze con bacini importanti, questo sì, forse a differenza del girone A, ma non credo ci sia grossa differenza a livello tecnico, tant'è che, insomma, anche quest'anno una delle finaliste per salire in Serie B è stata una compagine che militava nel girone A, e poi si tratta di società che forse hanno meno bacino, che forse hanno meno pubblico, ma che hanno sicuramente una struttura solidissima, società e proprietà fortissime, che non
0: Sì.
1: a caso costruiscono squadre. Quasi mai è capitato di vedere società in difficoltà del girone A durante, in corso, alla fine della stagione, nell'adempiere a quelli che erano i propri compiti da un punto di vista amministrativo e anche da un punto di vista delle penalizzazioni, se escludiamo, insomma, l'asterisco triestina. Raramente nel girone A ci sono state problematiche, quindi avremo delle difficoltà, stiamo lavorando, e il nostro presidente Claudio Lazzaretti ci ha chiesto di lavorare con le stesse logiche delle passate stagioni, cioè arrivare il più completi possibile in ritiro per evitare di disperdere energie, perché il ritiro deve essere formativo, specialmente da un punto di vista dell'amalgama del gruppo. Questo stiamo facendo e di questo siamo soddisfatti.
0: Assolutamente, tra l'altro, insomma, di solito nel racconto dei 3 gironi, il girone C è quello più caldo, il girone B tendenzialmente è molto equilibrato e l'ultima stagione ne ha dato assoluta riprova. Il girone A è quello che invece spesso produce qualitativamente il gioco migliore, il gioco più interessante. Insomma, il Vicenza dello scorso anno lo ha dimostrato fin dall'inizio della stagione. Ecco, nel posizionamento, come se dovessimo parlare di marketing più che di pallone, nel posizionamento del Carpi, cosa cambia tra e se cambia tra girone B e girone A? Quindi qual è il contesto, qual è l'obiettivo quest'anno per la tua squadra?
1: Ma è chiaro che gli obiettivi, e mi permetto di fare una piccola aggiunta, fra le squadre che giocavano fra il miglior calcio di tutta la Serie C ci metto sicuramente anche il Trento, che l'anno scorso ha fatto vedere
0: Esatto.
1: sprazzi di calcio sicuramente da categoria superiore, ma con pochi dubbi, perché bravo il direttore sportivo a costruire un collettivo molto competitivo, e molto bravo anche Mister Tabiani a dare un imprinting molto chiaro alla squadra. Noi, per tornare alla domanda, gli obiettivi restano immutati, quelli di partenza di un consolidamento della categoria, che deve essere raccolto attraverso una partenza positiva, con le solite chiavi, che sono quelle insomma della ricerca del gioco, perché questo ci chiede il nostro presidente, questo sta già lavorando per poter efficientare il nostro allenatore. Ricordo che quest'anno cambieremo tanto, perché ci saranno circa 11 volti nuovi nella nostra rosa, quindi bisognerà ricreare non tanto delle gerarchie, perché quelle sarà il campo a delinearle, ma ricreare degli equilibri fuori e dentro lo spogliatoio. Bisognerà ovviamente andare a ricreare anche un determinato tipo di matrice di gioco. Noi abbiamo un gioco identitario, ricerchiamo il dominio del gioco attraverso non solo il possesso, ma anche la costruzione verticale offensiva, la riaggressione, insomma tutti i concetti che stiamo già cercando di fissare qui in ritiro. E per rispondere al punto alla tua domanda, l'obiettivo nostro è dichiaratamente quello di consolidare la categoria, confrontarci con compagini che dobbiamo imparare a conoscere nel più breve tempo possibile, a decifrare nel più breve tempo possibile, perché insomma siamo stati tutti testimoni del fatto che per salvarsi nel girone A serve qualche punto in più, proprio perché c'è grandissimo equilibrio dal quarto posto in giù, e su questo noi non potremmo lasciare nulla di intentato. Dobbiamo partire da questo, poi nel momento in cui, è solo nel momento in cui avremo determinati tipi di conforti, di certezze da un punto di vista della classifica, allora potremo parlare di altro.
0: Quest'anno a rinnovare la stagione o a complicarla, insomma dipende un po' dai punti di vista, c'è anche l'ingresso a pieno regime del salary cap, questo nuovo strumento di cui si è dotata la Lega Pro per contenere i costi e cercare di limitare le problematiche societarie che tradizionalmente raccontiamo purtroppo per il calcio di terza serie. Come e se ha influito il lavoro di costruzione quest'estate per voi? Io ho fatto la stessa domanda ieri al direttore sportivo della San Benedettese, Andrea Mussi, ho avuto il piacere di avere ospite in trasmissione, e mi ha detto all'inizio è stato complicato forse più farlo accettare ai calciatori che a noi come società, ecco, nel senso, perché a volte ci si scontra con un approccio figlio dei precedenti anni, degli anni dove questo salary cap non esisteva.
1: Ma io credo che il salary cap sia uno strumento principalmente culturale, sia uno strumento che dal quale, assieme alla riforma Zola, parte e debba partire la rifondazione di un calcio che, al di là degli slogan, e poi insomma siamo tutti testimoni di quella che è l'evoluzione di queste settimane, dai vertici alla base, la Serie C ha mandato un segnale molto chiaro, lo ha fatto l'anno scorso con un livello sperimentale che forse non da tutti è stato compreso pieno. Dal punto di vista del Carpi è uno strumento assolutamente omogeneo a quella che è la politica societaria. Noi ragioniamo in maniera equipollente tanto sulla capacità di far entrare attraverso la fidelizzazione cittadina, attraverso il lavoro congiunto con le aziende, attraverso l'affiancamento della squadra alle imprese, non il contrario. Noi non chiediamo oboli, ma chiediamo alla città di conoscerci, chiediamo alla città di partecipare a quella che è la stagione, che è comunque una lunga cavalcata e vede tante tipologie di criticità che si possono superare soltanto se c'è un ambiente positivo che emana energie che possono aiutare, portare situazioni di pro e non rallentamenti e freni. Abbiamo una piazza matura, abbiamo una proprietà che ci permette di lavorare e non ci fa mancare nulla, però ci sono dei paletti, e sono dei paletti che ci siamo messi da soli, perché la sostenibilità per noi resta assolutamente un dogma. Noi dobbiamo essere sostenibili, cercare di creare patrimonio per il nostro presidente, per la nostra società, cercare un domani di lasciare più di quanto abbiamo trovato, e da questo punto di vista il salary cap, almeno dal mio punto di vista a livello di operatività, è uno strumento preziosissimo, perché è culturale, come dicevo prima, permette di anteporre non solamente le politiche societarie ma anche quelle di sistema nel momento in cui si va a trattare. E io dal mio punto di vista ho avuto la fortuna quest'estate di trovare degli agenti di calciatori molto molto preparati, agenti che hanno capito il perché il Carpi ragiona in una certa modalità, e calciatori entusiasti che, come è abbastanza facile leggere insomma dai nostri canali ufficiali, hanno avuto rapidità nella scelta, ma soprattutto un entusiasmo folgorante, che sono stati, al netto dei parametri che ci siamo dati, dei crismi assolutamente imprescindibili per quella che è stata la logica di costruzione della nostra squadra.
0: In un ipotetico display che rappresenta la percentuale, la progressione del lavoro sul mercato del Carpi, a che cifra lo fermiamo questo display? Il Carpi è al completo per il...
1: Siamo al 90%, Luca. Ci manca probabilmente un ultimo tassello nel reparto arretrato, ma non abbiamo fretta perché insomma, i giocatori che hanno scelto di continuare insieme a noi con piena convinzione, penso a Lombardi, penso a Rossini, penso a Davide Zagnoni, il nostro capitano, e anche quelli che sono arrivati, penso insomma anche a Fabio Desole, che per noi si tratta di un acquisto importante perché è perfettamente in linea con quella che è la politica societaria, è un giocatore del 2006 che abbiamo acquistato a titolo definitivo dal Torino con un contratto pluriennale, quindi ci siamo dati la possibilità reciproca di lavorare insieme, di crescere assieme, ci danno tranquillità, ci danno serenità perché stanno lavorando benissimo. Il Presidente ci ha dato disponibilità senza alcuna fretta e senza alcun patema, una volta arrivati al 90% del completamento della rosa, di poter col tempo che rimane guardare se ci sono occasioni corrette e uomini giusti da inserire nella nostra rosa. Poi è evidente che avendo raggiunto quota già 23 giocatori di lista over 2006, nel caso e qualora dovesse entrare un altro giocatore, sarà inevitabile un'uscita. Ma insomma, credo siamo in fase avanzata, considerando insomma la quantità di lavoro che era necessario svolgere quest'estate. È stato fatto da tutta la parte dell'area tecnica e della proprietà un lavoro importante, in pienissima sinergia, e penso si sia lavorato anche con grande serenità, perché è stata molto organica la costruzione di questa rosa, perché c'è stato entusiasmo di chi è stato contattato e c'è stata la piena sinergia sulle scelte, anche perché sono stati scelti giocatori molto funzionali a quella che è l'idea del calcio del nostro mister e a quella che sarà l'idea di Carpi, che vorrà la proprietà che ci ha messo a disposizione ancora una volta sforzi personali importanti per fare un campionato al quale siamo legatissimi.
0: Direttore, ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Qual è delle tue rivali, delle altre 19 che fanno parte del girone A, quella che ti piacerebbe veder comparire alla prima giornata di campionato del calendario che vedrà la luce di fatto in questa giornata, ecco, nel giro delle prossime ore?
1: Ma guarda Luca, sinceramente non ho preferenze personali, nel senso che ho grandissima curiosità per tutte le componenti di questo girone, per le quali ho grande rispetto, principalmente ovviamente sono prontissimo e desideroso di conoscerla anche da un punto di vista dell'organizzazione, del management, perché insomma la Lega Pro è una lega che permette di avere confronti continui e quotidiani anche con colleghi di altre società cogironali. Siamo molto curiosi di metterci alla prova. Quest'estate sta scivolando via in maniera rapida perché si lavora bene. Sono tante le compagini che stanno lavorando bene, alcune sono un pochino più avanti nell'opera di costruzione e di completamento della rosa, altre invece si sono presi un pochino più di tempo, anche perché un po' tutte le squadre hanno diciamo qualche problema nel fare le uscite, quindi è corretto ragionare, è corretto aspettare le tempistiche giuste per operare. È chiaro che ci sono insomma squadre dal fascino importantissimo in questo girone, penso al Brescia, che è una
0: Vero.
1: squadra di grandissimo blasone, con un pubblico che l'anno scorso è arrivato a 90 minuti dall'assaporare il ritorno in cadetteria. Credo sia, assieme al Modena, una delle squadre che per la più lunga permanenza ha fatto il campionato cadetto, e quest'anno giustamente è una delle candidate principali di questo girone, ma c'è anche il Cittadella, che credo stia lavorando come sempre con grandissima attenzione non soltanto ai parametri ma anche ai profili da inserire in rosa. Il Trento credo sia una delle squadre che gioca il miglior calcio del campionato, ma il girone A ci mette alla prova. Io ho tanti amici perché quest'anno abbiamo fatto il corso a Coverciano da direttore sportivo insieme con Paolo Musso, che è un caro amico, con Simo Bertagno, insomma, delle Dolomiti, quindi davvero, francamente questo sorteggio e questa attesa, che ormai è brevissima, è semplicemente uno stimolo, uno spunto, perché qualunque cosa ci dicano nelle prime 7 giornate starà solo e solo a noi fare il meglio, e il resto devono essere solo stimoli positivi.
0: Enrico Monzanini, direttore generale del Carpi, grazie mille, buon lavoro e spero di risentirti presto.
1: Un abbraccio Luca, un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Un abbraccio anche a te, salutiamo il direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini, con il quale abbiamo fatto un viaggio in una delle realtà di Serie C, che oramai c'è da qualche anno, ma che è stata traslocata, ha cambiato casa ed è passata dal girone B al girone A, secondo quelle che sono state le liste pubblicate nella giornata di ieri dalla Lega Pro. Buon Sorani, adesso lo sveglio dal torpore perché vorrei sfruttarlo per proporre uno dei nostri contributi, uno dei contributi che abbiamo preparato per chiudere questa fascia, ovvero le prime parole di Tiago Casasola, visto che stiamo parlando di girone A, chiudiamo col girone A la seconda fascia di A tutta C, quindi Tiago Casasola, nuovo acquisto dell'Union Brescia, presentato ieri in conferenza stampa.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Tiago Casasola, a cui tutto il club porge il suo più cordiale benvenuto in biancazzurro. Ora spazio alla stampa, cominciamo da Alessandro Maffessoli per Brescia Oggi.
3: Hola, bienvenido. Volevo chiederti com'era nata l'idea di venire al Brescia e se avevi accettato subito con grande entusiasmo e poi anche com'è stato il primo approccio con l'ambiente biancazzurro e i tifosi.
4: Allora, ciao Alessandro innanzitutto, allora è stata sicuramente una trattativa molto semplice, mettiamola così, molto veloce, da quando ho percepito l'interesse del Brescia, il mio desiderio è stato subito quello di poter venire qua, quindi ho fatto in modo di poter accelerare, ringraziando sempre comunque in primis ovviamente il presidente, per poi passare ai direttori, Pedersoli e Ferretti ovviamente, e per poi ovviamente il mister, quindi a loro innanzitutto il ringraziamento perché mi hanno voluto, mi hanno permesso di arrivare qua, quindi è stata una trattativa veloce perché il desiderio era reciproco sia da tutti i componenti del Brescia Calcio sia dalla parte mia, quindi sono contento di essere arrivato in un gruppo importante con un allenatore che ha fatto anche categorie superiori, quindi sono contento e non vedo l'ora di cominciare a fare sul serio.
2: Erika Bariselli, giornale di Brescia.
5: Ciao, benvenuto. Non vedi l'ora di cominciare a fare sul serio, anche se purtroppo c'è stato un intoppo, no? Da un punto di vista fisico in questo ritiro, quindi poi magari ci dici anche come stai. Nei giorni scorsi avevamo sentito un tuo ex allenatore, Breda, che di te ci ha detto: è un giocatore che rifiuta la sconfitta. Ti piace? Ti riconosci in questa definizione?
4: Sì, mi hai detto il tuo nome, scusami.
5: Erika.
4: Ciao Erika, allora mi piace salutarvi per nome.
5: Apprezziamo molto.
4: Sì, allora mi fa piacere innanzitutto che il mister abbia parlato bene di me e sicuramente ha detto una delle mie qualità più importanti, no? Il fatto di non arrendermi magari a una sconfitta, magari ad esempio come mi è successo in questi giorni, che non sono riuscito ad allenarmi con i miei compagni per comunque poco tempo, ma non abbasso mai insomma la testa, la guardia, perché secondo me è il modo di affrontare non solo il calcio se non la vita, perché alla fine se contro la prima sconfitta oppure contro la prima difficoltà ci si arrende, diventa tutto più difficile, quindi penso che questo sia una delle qualità che dobbiamo avere come gruppo per affrontare un campionato che sarà molto difficile, molto lungo, perché alla fine chi non si arrende ovviamente di fronte alla difficoltà penso che possa arrivare all'obiettivo.
2: Fabio Pettenò, Brescia Oggi.
6: Ciao, in questi primi giorni, piacere, si è parlato subito di desiderio di promozione, di Serie B, tanti tuoi compagni l'hanno detto, anche il direttore Ferretti l'ha detto. È stato anche questo che ti ha spinto a venire a Brescia? Cioè questa voglia di riportare in alto questa società?
4: Sì, ciao Fabio. Allora, noi non ci nascondiamo, io sono venuto a Brescia per vincere, sono venuto a Brescia per fare un campionato importante, perché l'ho detto prima e lo riconfermo adesso, ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice, partendo da l'Union Brescia a livello societario, perché penso che ci sia una grande società dietro, e passando ovviamente, come ho detto prima, lo staff tecnico, che è uno staff che ha fatto campionati di un certo livello, anche superiori, per poi ovviamente finire con la squadra, che è una squadra importante, forte. E secondo me la cosa più importante che abbia questo gruppo è innanzitutto che tanti giocano insieme da parecchio, e poi che c'è una grandissima unione, perché questo che ho percepito da quando sono arrivato, c'è una grande unione, come il nostro nome lo dice, ed è sicuramente, ho detto prima, il fatto di non arrenderci contro le difficoltà, ma sicuramente anche il fatto di essere uniti come gruppo, prima umano e poi calcistico, siano due componenti secondo me fondamentali per poter arrivare al nostro obiettivo.
2: Maurizio Mombelli, Brescia in Gol.
7: Buongiorno, ben arrivato. Tu hai nella tua carriera avanti un curriculum comunque importante, hai giocato in piazze molto calde, Catania, Salerno. Come arrivare comunque a Brescia, che è una piazza con dei tifosi molto caldi, e se da questo punto di vista puoi portare anche qualcosa che ti sei portato dietro da quelle esperienze, magari da trasmettere anche ai tuoi compagni?
4: Sì, ciao Maurizio. Allora, per fortuna ho avuto la possibilità di, diciamo in passato, giocare in piazze importanti, ma penso che essere arrivato adesso qua all'Union Brescia sia uno step molto importante nella mia carriera, anche se sono ormai un giocatore un po' di esperienza, mettiamola così. Però ho avuto anche la fortuna di giocare diverse volte al Rigamonti, e ogni volta che venivo a giocare contro l'avversario era sicuramente un'emozione importante, e quindi giocare in una piazza come Brescia è bello, è importante, e soprattutto, almeno a livello personale, la cosa che più mi piace è prenderci la responsabilità, perché abbiamo la responsabilità appunto di rappresentare una città, una piazza che storicamente, come il Brescia, ha scritto pagine importanti del calcio italiano, una piazza, una città che vive di calcio e che ha tanta voglia di tornare a certi livelli. Quindi diciamo, noi giocatori penso che avere questa bella responsabilità sia una cosa che dobbiamo avere presente tutti i giorni e poter portarla avanti con serenità e col sorriso.
2: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Ciao, benvenuto. Ti chiedo questo: Corini nella conferenza stampa ha detto che sei un giocatore che deve portare gol e assist, lui ti ha voluto per questo. Ti chiedo se ti rivedi in questa descrizione, cioè un esterno a tutta fascia che può portare comunque un bottino importante di gol e assist come hai già fatto in carriera, e se col mister hai avuto un dialogo particolare e ti ha chiesto qualcosa prima ancora che tu firmassi per convincerti a venire qui. Grazie.
4: Allora, ciao Luca. Sicuramente gol e assist sono importanti, ma la cosa diciamo più importante secondo me è portare punti alla squadra, al Brescia. Quella è la cosa principale, perché quando si vince si cresce tutti quanti, perciò questa è la prima cosa secondo me che bisogna fare. Poi, per quello che riguarda gol e assist, non ci penso, perché alla fine arrivano da soli, tra virgolette, no? Chi lavora, chi fa le cose per bene, e soprattutto chissà stare in una squadra forte come questa, come ho detto prima, penso che alla fine le gioie personali, mettiamole così, arrivano senza neanche rendersi conto. Quindi la cosa più importante è mettersi a disposizione della squadra, dell'allenatore e soprattutto dei compagni. Poi, per quello che riguarda il mister, ho avuto una chiacchierata prima di arrivare, lui mi ha detto insomma quello che voleva, io ho trasmesso a lui le mie sensazioni, ma sin dall'inizio c'è stata una grande serenità da parte mia, da parte sua, perché ormai ci conosciamo da un po', diversi anni che abbiamo fatto partite da avversari, diciamo, e sappiamo entrambi quello che vogliamo. Quindi sin dall'inizio mi sono trovato bene, ovviamente ho avuto la conferma vedendolo lavorare in questi giorni sul campo, quindi non vedo l'ora, come ho detto prima, di cominciare a fare sul serio, perché penso che col mister posso dare sicuramente un grande contributo.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta Ci, gli ultimi 10 minuti di questa nostra cavalcata di un'ora nel raccontare i protagonisti, nel raccontare le storie, nel raccontare anche e soprattutto le operazioni di mercato di Serie C. Al microfono ancora Luca Bargellini, Giorgio Sorani, il re in cabina di regia. Andiamo a spulciare un po' quelle che sono le notizie, gli aggiornamenti più interessanti di mercato per quanto riguarda la Serie C, che trovate su tuttoci.com, ma anche su tuttomercatoweb.com, la casa madre, iniziando dal Foggia, che, come ci raccontava anche Laerte Salvini in apertura, è il club più attivo in questo momento. Ovviamente ha atteso la formazione pugliese l'ufficialità della riammissione in Serie C per scatenarsi sul mercato, poi mettendo nero su bianco tanti accordi e preaccordi messi già in archivio nelle ultime settimane. Accordo trovato con Koulibaly per la porta, spunta invece l'ex Bari Marfella, Todisco, il giocatore per il quale è arrivata l'ufficialità. Accordo biennale, ci sono state anche le prime dichiarazioni di Todisco. Una piazza come questa non si può rifiutare. Il difensore, insomma, ci tiene a far capire quanto sia importante questa nuova avventura per lui. Abbiamo detto dell'interesse del Brescia per Boer in sostituzione dell'infortunato Gori, problema alla mano, operazione già fatta e finita, qualche tempo di recupero serve al portiere ex Juventus e Spezia, quindi Boer è l'ultima idea per il direttore sportivo Andrea Ferretti. Desenzano, preso l'attaccante, arriva Millico, scuola Torino, che nella scorsa stagione ha ben figurato al Casarano, operazione da ufficializzare. Dall'Argentina invece per il Giuliano arriva un fantasista, un trequartista offensivo molto interessante, Bornino, anche questa è un'operazione da ufficializzare. Sorrento, c'è la firma per Evangelisti, difensore giovane di prospettiva, che andrà a completare il pacchetto arretrato della compagine campana. C'è un'ufficialità che riguarda due formazioni campane, una di Serie B, l'Avellino, una di Serie C, della nostra Serie C, ovvero il neopromosso Savoia. Scotti, che era appena stato ufficializzato come innesto dall'Avellino, passa in prestito stagionale al Savoia, quindi affronterà, pardon, il campionato di Serie C. Lecco molto attivo sul fronte esterni, si valuta il ritorno di Urso dalla Reggiana, e per quanto riguarda il Latina, occhi puntati in casa a Cosenza, nel mirino il terzino Ciotti. Ricordando anche una delle notizie che ci aveva segnalato Laerte Salvini in apertura di trasmissione, pardon. Niente Foggia per Sena. Sena dovrebbe andare qualche chilometro più in là, perché se rimane nella stessa provincia ha preferito l'audace Cerignola ai Satanelli. C'è la risoluzione consensuale a Novara per Deseri. Pineto arriva a titolo definitivo Asmundsen dall'Empoli con accordo biennale. L'Alcione ha preso uno dei talenti più interessanti della primavera della Fiorentina. Ricordiamo, primavera della Fiorentina, campione d'Italia con Daniele Galoppa in panchina, Galoppa che nel frattempo si è trasferito in Serie B al Modena. Arriva Niccolò Trapani, Cavese, addio con Angelo Guida. L'attaccante ha risolto il contratto in essere con il club campano. Un'altra ufficialità, Picerno, un innesto per il reparto offensivo. Arriva Oliviero dal Catanzaro, mentre dal Cittadella, sempre per il Picerno, arriva l'attaccante Destini Egerveba. scusate la pronuncia, ma il sottoscritto a volte si incarta con grande facilità. Chiuderei la puntata di oggi se il buon Sorani è d'accordo, perché non c'è foglia che si muove senza l'assenso del re Giorgio Sorani. Chiuderei l'appuntamento odierno dando ovviamente l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla puntata di domani, ricordando loro di non mollare tutto il palinsesto di TMV Radio, perché oggi oltre ai calendari di Serie C c'è tanto calciomercato, ci sono le analisi post conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri come nuovi pilastri della nazionale italiana, quindi c'è tantissima carne al fuoco, c'è l'arrivo di Stones all'Inter, c'è il doppio colpo alla Begovic-Colomuani per la Juventus, Valdepeñas è arrivato a Firenze dal Real Madrid, quindi tanti argomenti, tanti temi che tratteremo nel corso della giornata di appuntamenti subito dopo di noi su TMV Radio. Chiuderei l'appuntamento odierno con le parole di Domenico Di Carlo, tecnico dalla grande esperienza, dalla grande carriera anche in Serie A e in Serie B, da 2 anni al timone del Gubbio, che parla e analizza la prestazione dei suoi ragazzi nell'amichevole affrontata e sostenuta ieri contro il Trestina. Da saluto e ringrazio Giorgio Sorani e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Prego Federico, prima domanda per il mister.
2: Mister Di Carlo, seconda amichevole dopo quasi 2 settimane di preparazione, quindi una buona vittoria oggi contro il Trestina. A che livello è la squadra, che punto è la squadra da un punto di vista fisico per i giocatori che ci sono e anche tecnico-tattico, ma anche ecco, l'organico dal punto di vista numerico, cosa manca ancora per completarlo?
3: Come ho detto prima, oggi ho preferito non far giocare alcuni giocatori che erano un po' acciaccati, oltre a quelli che ci sono da un po' di tempo, che tipo Carraro e Spina, che hanno bisogno di più di tempo, e che si è aggiunto Fazio a questi due ragazzi. La partita è stata, secondo me, una buona gara. Fine ritiro, ieri abbiamo caricato molto a livello fisico, stamattina abbiamo caricato, quindi mi aspettavo un po' meno giocate, invece abbiamo fatto anche delle buone giocate. Mi sono piaciuti alcuni giocatori dove gli avevo chiesto di fare alcuni movimenti e alcune situazioni di gioco che abbiamo provato tutti questi 2 giorni. Uno fra tanti, Cardascio, che ha detto di inserirsi, di arrivare al limite dell'area e tirare, è stato bravo a fare gol, ma la squadra, almeno nelle intenzioni, ha cercato di provare a giocare e a creare un po' di situazioni di gioco. Quindi bene come aspetto generale, è chiaro che siamo il calcio d'agosto e dobbiamo ancora lavorare e crescere. Sotto l'aspetto del mercato sappiamo bene dei giocatori, sappiamo bene che questa squadra qua ha bisogno ancora di giocatori importanti per cercare di affiancarli a quei giovani che ci sono, i buoni giovani che ci sono, e sarà quando sarà il momento, quando saranno scelti al momento giusto, quando troveremo quelli giusti, probabilmente questa squadra va rinforzata, ma lo sa sia il presidente, lo sa sia il direttore generale Pannacci, il direttore sportivo, lo sanno un po' tutti, quindi attendiamo il momento.
2: Prego. Volevo soffermarmi un po' anche sulle individualità, perché in queste prime 2 spezzoni, per quanto parliamo di calcio d'agosto, sicuramente si è subito vista l'importanza di Baldini, che sembra molto centrale sia nel campo ma anche ecco, nell'idea di gioco di mister Di Carlo. Un'altra osservazione volevo farla su Pinato, l'abbiamo visto una ventina di minuti oggi, poi è uscito credo per una botta, ma che caratteristiche ha questo giocatore, le cui qualità sono immense, e come può essere utile al gruppo?
3: Allora, sia Baldini che Pinato sono 2 giocatori tecnici, di cui Baldini lega molto il gioco, ha una visione di gioco di uno spessore alto, va nelle sue zone di campo, soprattutto centro-sinistra della nostra parte, per cercare poi di imbucare e di lanciare in profondità, dove il calcio che ha lui è un calcio importante. Quindi Baldini lega più il gioco, mentre Pinato, oltre a legare il gioco, è anche un giocatore che entra molto, sia di testa è forte, fisicamente ha forza, quindi è un giocatore, sono tutti giocatori offensivi, ma ognuno diverso dall'altro.
2: Quindi possono giocare anche insieme?
3: Beh, sicuramente sì, i giocatori bravi devono giocare insieme.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, ma in quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ha i soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alia Begovic, strappato al Chelsea, strappato anche se vogliamo all'Atalanta, che il pensierino, più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre. Non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. No,
1: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto, Giova. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande, grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno dica
2: assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alia Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più giorni a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva la Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni, che credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per

0: un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo, diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è, secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi, ne dobbiamo produrre molto di più perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento, secondo me, c'è da lavorare. E il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova, invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, che lei conosce molto bene, peraltro ne ha fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però, insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, però è vero anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
0: Sì, Vlahovic c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile
1: Colomani
0: a
1: anche,
0: Colomoni, tant'è che
1: bravissimo.
0: in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto, secondo me, principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomoni 2 anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto e alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomoni 2 anni fa titolare alla Francia e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna. Ha valore, ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura.

0: economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomoni, Colomoni ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me è la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico Stefano da Londra che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter. Quindi dice Aliabegovic, però è un gran colpo insieme a Colomani che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier. Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand-by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa che non scende sotto i 12 milioni, la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché parliamo di un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio. Quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
0: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento, di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare, Alibegovic e non, il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
1: Esattamente.
0: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, perché ti ritrovi né più e nemmeno nella posizione di prendere insomma, un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez, anche qui c'è un'esigenza finanziaria perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli, l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto, secondo me, è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato. E soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco. Secondo me in questo momento la Juve si sta incartando anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnefecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa, Giovanni?
1: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
0: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve non consentono di portare avanti il ragionamento.
1: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì, in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga, ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio, per la difesa Lucumì, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
0: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni. E credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lucumi, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti, voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus. E ti chiedo, insomma, alla fine questa storia, che cosa è venuto fuori? Quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne. Dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma, l'eleganza di determinati personaggi che voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma, avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente, i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi, insomma, di tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo. Però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana, ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante, senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema, parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani. E questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato alla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono nel miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni
0: Grazie e
1: Albanese.
0: buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: È già fatto
1: in cabina di regia, e tra poco ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web. C'è da dire che comincia a essere preoccupante la situazione legata a Lamek Bandà del Lecce, perché il giocatore è scomparso letteralmente da 15 giorni. Lo Zambiano ha fatto perdere totalmente le sue tracce, irreperibile anche per il suo agente. L'irritazione del club di qualche giorno fa, che stava valutando provvedimenti disciplinari, lascia spazio in questo momento a quelle che sono preoccupazioni di altra natura. Cosa è successo al giocatore del Lecce? Questo fa temere tanto, perché insomma se ne parla anche sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, dove il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha detto: ormai sono 2 settimane che non abbiamo più notizie di Bandà, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti a essere molto preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri con il calcio. Si supponeva, tra l'altro, che il giocatore si fosse impuntato nel voler andare via, considerando l'offerta pervenuta dalla Fateh, ma ritenuta non adeguata dal Lecce, il club saudito. Ormai è passato oltre, andando su altri giocatori, quindi non ci sono tracce che il giocatore stia trattando segretamente con il club. Nel frattempo il Lecce ha congelato il suo stipendio e valuta provvedimenti disciplinari, ma certo bisognerà prima capire cosa sta succedendo, e l'augurio naturalmente che non sia accaduto niente. Tra l'altro ricordiamo che Bandà credo sia diventato papà proprio da pochi mesi, si sia sposato da poche settimane. Situazione veramente misteriosa sulla quale monitoriamo. Dicevamo ieri presentazione di Mancini e Ranieri, allora grazie all'ottimo lavoro della nostra redazione, segnatamente di Francesco Tringari, ci andiamo a sentire un estratto delle parole più interessanti. Vai.
3: Domani sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
4: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
5: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
3: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
4: Quando sei cittadino nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
5: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
3: Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
4: Ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A, e venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore, quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
5: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
1: Allora, queste le parole per le quali ringraziamo Vivo Azzurro, naturalmente la fonte è lì, e quindi vi abbiamo fatto ascoltare estratti delle parole di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, ovviamente anche di Giovanni Malagò, che ha riportato le parole dello spogliatoio azzurro con in principale quelle del capitano Gigio Donnarumma, che si è anche sposato di recente, che ha detto: press, grazie, esattamente quello che volevamo. In attesa di metterci in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, vi do un aggiornamento che arriva dal mercato, perché è tutto risolto per quanto riguarda Kerim Aliabegovic alla Juventus. L'accordo è stato raggiunto oramai da tutte quante le parti. Come sapete bene, c'era da limare qualche cosa con il suo agente e il suo papà. Tutto risolto, tutto pacchetto complessivo che sarà di 35 milioni di euro. E sono all'interno di questi 35 milioni di euro compresi anche i bonus, tant'è che la cifra dovrebbe di base di 33 milioni, i bonus sono circa 2 milioni legati agli obiettivi che però sono complessi anche da raggiungere, poi la Juventus li racconterà, li spiegherà, e quindi un'operazione economicamente straordinaria, dobbiamo dire, da parte della Juventus. Vi abbiamo detto della preoccupazione per Bandai, invece in casa Inter è arrivato John Stones, il difensore inglese, atterrato a Linate, dice: sono felice, è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, mi appoggio alla redazione del tuo mercato web, alla firma di Simone Bernabé, difensore inglese classe 94, svincolato dopo gli anni vincenti al Manchester City di Pep Guardiola, è appena atterrato a Linate, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri. Per Stones l'Inter ha battuto la concorrenza di Milan e Juventus col giocatore che si legherà ai colori nerazzurri con un contratto biennale. Sono sicuro che ci vedremo presto, sono felice di essere qua. Le primissime parole ai cronisti presenti all'esterno dello scalo Meneghino, dove ha parlato appunto con queste sue prime dichiarazioni John Stones, e questo giusto per riuscire a chiarire alcuni concetti iniziali, per far capire insomma l'entusiasmo con il quale il giocatore è arrivato e come si prepara a vivere questa sua nuova esperienza nell'Inter, dove insomma prenderà le chiavi naturalmente della difesa. Resta in uscita invece in casa Lazio Romagnoli, l'Al Sadd ci riprova ed è una storia infinita questa del trasferimento. Sullo sfondo rimane anche Sarri, che potrebbe decidere di portarselo all'Atalanta. Continua a essere uno dei temi più delicati in casa Lazio, nonostante l'emergenza nel reparto arretrato, con diversi problemi tra i centrali a disposizione, il difensore non è considerato incedibile, la sua permanenza in biancoceleste appare tutt'altro che scontata, la pista più concreta resta quella che porta in Qatar. Ma attenzione, perché oltre all'interesse dell'Al Sadd, come ha raccontato anche il Corriere dello Sport, Romagnoli continua a sperare che l'operazione possa andare in porto, almeno per il momento resta orientato verso questo trasferimento in Qatar. Qualora la trattativa dovesse saltare, definitivamente naufragare, il difensore potrebbe iniziare a valutare alternative. L'intenzione del giocatore è quella di proseguire la carriera all'estero, ma non si escludono anche altre opportunità. Tra i club che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda c'è anche l'Atalanta, che potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane, un'ipotesi da monitorare, considerando anche la stima che Maurizio Sarri ha sempre avuto nei confronti di Romagnoli. Quindi questo è quanto riguarda insomma Romagnoli, che adesso si guarda avanti, pensa al suo futuro e cerca di trovare in qualche modo la strada per più gradita, che dovrebbe essere comunque il Qatar, altrimenti vediamo che cos'altro gli riserverà il destino. Andiamo in casa Napoli, a firma di Raimondo De Magistris, leggiamo un po' di quello che succede per quanto riguarda la difesa. Come sapete bene, il Napoli deve sostituire Buongiorno, e allora quando il Chelsea acquistò, comincia da prima, Raimondo De Magistris, su uno degli obiettivi del Napoli, quando il Chelsea acquistò il difensore centrale Benoit Badiashil, lo presentò tramite il sito ufficiale con un comunicato che ne raccontava un po' tutte le doti fisiche e tecniche, cosa che comunque ha ingolosito in generale nel tempo anche il Napoli, che fiuta l'affare. Giocatore che ha giocato poco in realtà, con questo minutaggio è comprensibile capire che il centrale francese poi negli ultimi giorni abbia aperto le porte a un trasferimento. Xabi Alonso, come chi lo precedeva, non lo considera centrale nel progetto dei Blues. Adesso Badiashil, che ha ancora 4 anni di contratto con la società londinese, ovviamente stiamo parlando del Chelsea, potrebbe aprire a un trasferimento verso un'altra squadra, quale in questo caso il Napoli si è fatto avanti, anche se dopo l'apertura del calciatore ci sono accordi tra le due società ancora tutti da definire, anche se le difficoltà nel definire cessioni hanno fin qui bloccato qualsiasi operazione in entrata da parte del club di De Laurentiis, come abbiamo raccontato anche ieri in collegamento con Pierpaolo Matrone direttamente da Napoli. Anche il Napoli vive la stessa situazione che vivono tanti club in Italia, cioè prima cedere e poi acquistare, soprattutto dopo che l'arrivo di fatto di Conte aveva portato a un esborso economico importante da parte della società e un acquisto di tanti giocatori che adesso rappresentano veri e propri esuberi. Andiamo però a questo punto anche in casa Roma, perché ci si muove anche lì, come sapete bene è arrivato Castro con Dobic che va in prestito al Bologna, e soprattutto in questo momento, dopo che si è quasi chiusa la trattativa per Kulierakis, che è un passo con l'accordo con Wolfsburg ormai raggiunto. Occhi anche su Mastantuono, che insomma è un giocatore che sta intrigando un po' tanti club. Il Real Madrid apre al prestito e i giallorossi osservano questa possibilità. Il futuro di Franco Mastantuono potrebbe prendere una piega in attesa, i giallorossi lo seguono attentamente. Il giovane talento argentino, arrivato al Real Madrid con grandi aspettative, starebbe vivendo un momento complicato dal punto di vista sportivo e il club spagnolo sta valutando la possibilità di cederlo in prestito per concedergli di trovare maggiore continuità. Secondo quanto riferito anche dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Real Madrid ritiene fondamentale che Mastantuono continui il proprio percorso di crescita nel calcio europeo. Per questo motivo, nonostante la volontà del giocatore sia quella di tornare al River Plate, i Blancos hanno respinto almeno per il momento l'ipotesi di un ritorno in Argentina. Sulle orme del giocatore c'era anche la Juventus, o meglio, era stato proposto anche alla Juventus, che chiedeva al Real Madrid l'ipotesi di arrivare a Brahim Diaz, che per adesso si vede anche sempre più ristretto il campo per provare a puntare a qualche partita in un Real Madrid che si sta totalmente ristrutturando veramente come una squadra galattica, come ama Florentino Perez, neoeletto presidente del Real Madrid. E Mastantuono potrebbe essere quindi un obiettivo in uscita, in questo caso dal Real Madrid, ovviamente in prestito con la possibilità di farlo crescere altrove per poterlo poi eventualmente acquisire. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Simone Bernabei. Ciao Simo, buongiorno, ben ritrovato.
6: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ti disturbiamo al volo per fare un po' il punto sul mercato di questi giorni, perché è stata una giornata ieri molto intensa, soprattutto in casa Juventus, ma c'è intanto l'arrivo di John Stones. Il Lecce chiede, cerca di capire che fine ha fatto Bandà, il Napoli aspetta un difensore. Insomma, facciamo un rapido quadro della situazione, di quelli che sono stati i movimenti di ieri e quelli che saranno presumibilmente i movimenti di oggi.
6: Allora, intanto riparto, guarda, dall'attualità, legandomi un po' alle notizie di ieri. All'attualità, John Stones è arrivato questa mattina a Milano, all'aeroporto di Linate, in queste ore visite mediche, poi la firma sul contratto biennale con l'Inter, un contratto a 4 milioni netti a stagione, un colpo importante per l'Inter, che ha bruciato proprio quella Juventus che dicevi molto attiva nella giornata di ieri, ma anche questa mattina, perché guarda, proprio in questi minuti ti diamo notizia fresca appena arrivata, sono stati definiti anche i dettagli per, ecco, Alai Begovic, quindi dopo
1: Colomani, sì, abbiamo più o meno dato, dovrebbe essere 35 complessivi, quindi 32 di base e 2 di bonus, anche difficilmente raggiungibili, correggimi se sbaglio.
6: Hanno un po' rimodulato, diciamo, queste cifre, sono 30 di parte fissa, okay, 5 di bonus, di cui alcuni semplici, alcuni un pochino più complicati, e una piccola percentuale sulla futura rivendita, ed è arrivato anche il sì del giocatore, che si era preso poche ore, insomma, per dare l'ultimo assenso. Questo perché? Perché sul piatto aveva comunque tante offerte, aveva l'offerta del Chelsea, aveva l'offerta dell'Atalanta, che era veramente molto interessata a lui, però alla fine, insomma, ecco, la Juventus ha trovato evidentemente gli argomenti giusti per trappare il suo sì, quindi dopo Colomoni arriverà anche Alai Begovic.
1: Beh, gran colpo direi per quanto riguarda la Juventus, che a questo punto molla le tracce per Brahim Diaz, che era comunque un obiettivo. Immagino, ti chiedo in cessione se con Cesao potrebbe essere uno di quelli che potrebbe lasciare a questo punto.
6: Ci sono voci sempre più insistenti in realtà, perché il Manchester United si è affacciato con sempre più forza su di lui. Quindi attenzione, è una pista che dobbiamo seguire nei prossimi giorni, con Senzao che fra l'altro è rientrato questa mattina insieme a McKenny alla Continassa, quindi gruppo Juventus ufficialmente al completo dopo il Mondiale. Vediamo come evolverà questa trattativa. Per Luciano Spalletti, con Senzao è un giocatore importante, un giocatore che deve restare a Torino, però sai, difficile per le italiane, quindi anche per la Juventus, dire no ad eventuali offerte fuori mercato in arrivo dalla Premier League, e lo sappiamo che da lì, insomma, non hanno problemi a sparare cifre che appunto i club italiani non possono rifiutare in questo momento storico. Quindi vediamo come evolverà la trattativa. Consensato sta bene a Torino, ripeto, Spalletti lo vorrebbe assolutamente tenere, però di fronte ad un'offerta seria e importante dello United non è detto, ecco, che la Juventus non possa sedersi quantomeno al tavolo delle trattative.
1: Stavo parlando dell'ipotesi suggestiva Mastantuono per la Roma, che però nel frattempo anche si sta muovendo, soprattutto per la difesa.
6: Mi sembra un po' una fase interlocutoria, se dico la verità, quella della Roma, che dopo Castro, secondo me, sta un po' cercando di capire, diciamo, in quale direzione andare, anche da un punto di vista prettamente tattico, no? Perché poi prendi uno come Castro, un investimento del genere, insomma, secondo me, ecco, stanno un po' valutando dove dirottare il prossimo investimento, perché ci sarà un altro investimento importante, detto che prima chiaramente c'è sempre la questione cessioni, con uno fra Sulé e Manu Koné comunque in uscita. L'idea della Roma è quella di cedere Sulé, che però al momento non ha offerte, diciamo così, così allettanti. Discorso diverso per Koné, su cui c'è sempre la Premier League, quindi la sensazione è che prima ci sarà una di queste due uscite, in modo che la Roma farà cassa, fra l'altro in uscita anche Angelino, e a quel punto vediamo dove dirotteranno la spesa. Io ho la sensazione che il preferito di Gasperini a livello generale, posto che sta chiedendo anche un difensore, continua ad essere Antonio Nusa dell'Ipsia, però qua 50 milioni di euro la richiesta dei tedeschi, la Roma non vuole spendere quei soldi, anche perché in questo momento non ce li ha, ce li avrà nel caso in cui dovessero arrivare questi famosi 40 milioni di euro per Matias Sulé, che però al momento non ci sono.
1: Allora, intanto stavo ricordando un attimo della grande preoccupazione in casa Lecce per la vicenda Bandà, no? Insomma, sparito, e all'inizio si pensava per vicende legate al mercato, adesso invece comincia a preoccupare la sua vita privata, perché anche l'agente non riesce ad avere più contatti con il giocatore del Lecce.
6: E così ti dico, guarda, abbiamo fatto un passaggio proprio con il Lecce in questi minuti, anche grazie al lavoro di Luca Bargellini, e insomma ci è stato detto che nelle prossime ore dovrebbe parlare a riguardo anche il presidente Sticchi Damiani, quindi aspettiamo
1: quello che dice.
6: Magari, insomma, ecco, proprio il numero uno del club ci darà qualche aggiornamento. Un tema abbastanza delicato, vediamo
1: sì,
6: come evolverà.
1: Speriamo davvero che sia solo una questione per la quale possa essere multato dal punto di vista disciplinare, ma che non ci siano vicende personali più preoccupanti. La Fiorentina, nel frattempo, approfittando della Juventus che era presa dalla vicenda Colomania Alia Begovic, è andata a spingere e chiudere quasi per Pellegrino, ce lo confermi? Dal Parma?
6: Ti confermo che la Fiorentina è forte su Pellegrino da inizio mercato. Si era un attimino raffreddata perché aveva capito che la Juventus aveva intenzione di affondare il colpo, poi si è un po' fermata, la Juve appunto presa da queste altre due trattative. Adesso vediamo, io ho la sensazione che nel giro di poco tempo possano arrivare novità importanti sul fronte Ken. Ovviamente il nome di Pellegrino è sempre legato un po' a quello. Paratici, ti dico, però, e il tentativo fatto in extremis per Santiago Castro lo dimostra. Io ho la sensazione che Paratici voglia, sì, di fatto chiudere, o quantomeno trovare una base di accordo per il sostituto di Ken, perché via via che passano i giorni, insomma, la sensazione è sempre più quella di un Moise Ken che possa davvero lasciare la Fiorentina a fronte di un'offerta da circa 40 milioni di euro. A quel punto Pellegrino del Parma in questo momento è assolutamente il primo nome nella testa di Fabio Paratici.
1: Ti chiedono i tifosi dell'Inter la vicenda Romero, se è ancora fattibile o più complicata?
6: Allora, la vicenda Romero è ancora fattibile. Ti dico, guarda, mi rifaccio un po' alle parole di Ausilio, che era stato, faccio una battuta, per una volta era stato sincero, nel senso aveva detto Romero ci piace, però insomma non aspettatevi una cosa breve, ecco, una trattativa lunga. E in effetti così sembra essere. Ti dico, in questo momento l'Inter è chiuso un grande colpo in difesa con Stones, comunque numericamente lì dietro c'è stato il rientro di Pavard. Secondo me molto dipenderà un po' anche da quello, se l'Inter riuscirà a piazzare Pavard, magari anche a farci 10, 12, 15 milioni dal suo cartellino, io credo che possa veramente partire anche l'assalto a Romero, perché il giocatore, nonostante Stones, continua a piacere, però ecco, mi sembra una trattativa che possa ancora andare un po' per le lunghe, quindi magari andiamo a dopo Ferragosto.
1: Chiuso l'argomento mercato, prima di salutarti al volo ti chiedo, Simone, le tue sensazioni su quello che è stato l'affare nazionale con la chiusura per Mancini e Ranieri, e come tiri tu le somme?
6: Chiaramente l'addio di Mancini non è piaciuto a nessuno, però ti dico, secondo me ormai scelta fatta, sono passati oltre 3 anni, questo è il nuovo corso, credo che sia giusto spegnere quel tipo di polemiche. Mancini si è scusato e mi sembra l'abbia fatto anche con termini giusti, con modi giusti, quindi fiducia nel nuovo corso. Guarda, io veramente ho molto rispetto e molta ammirazione per il lavoro di Ranieri, per la sua figura, per la sua intelligenza, quindi penso che possa fare veramente un bel lavoro la coppia Ranieri-Mancini.
1: Simone Bernabei, Tutto Mercato Web, quindi tutte le altre notizie che volete in tempo reale vi collegate su tuttomercatoweb.com e le trovate. Grazie, grazie Simo, buon lavoro.
6: Ciao Vincenzo, ciao, un saluto a tutti.
1: Allora, noi ci prendiamo una breve pausa, il rientro sarà Luca Calamai e poi continuiamo il nostro giro, vi aspetto.

0: Allora, adesso proviamo a tirare un po' le somme anche con chi so come la pensa, e sono contento di averlo con noi, Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato intanto.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Finisce una settimana un paio di settimane terribili per quanto riguarda la nostra nazionale. Diciamo, ci si aspettava un inizio diverso e invece tanti errori, incomprensioni, pasticci. Fammi un po' il punto di questa situazione e come è finita.
1: Allora, chiuderei con il passato, perché abbiamo già spiegato che non ci è piaciuto praticamente niente, e proviamo a immaginare il futuro. Innanzitutto, ragazzi, c'è subito un aspetto anche agonistico che l'Italia dovrà affrontare, perché c'è questa National League che quanto appassiona da 1 a 10, meno 1, però è anche vero che se poi l'Italia dovesse precipitare in Serie B, sarebbe un altro colpo terribile all'immagine della nostra nazionale. Cioè, oggi noi purtroppo siamo sotto scacco sotto questo punto di vista, quindi serve immediatamente una reazione. Ti devo dire che il fatto che la squadra, il gruppo dei vecchi della nazionale, potrebbe accogliere in maniera positiva l'arrivo di Mancini, può essere un elemento importante in questa ripartenza, nel senso che quantomeno ci sarebbe la disponibilità ad accompagnare un allenatore che, al di là di tutte le questioni morali, non lo voglio più ripetere, quello che penso lo sai, l'ho già detto, però è un allenatore che ha le caratteristiche da commissario tecnico, perché è un selezionatore più ancora che un allenatore. Non a caso noi si è vinto un europeo, perché da selezionatore, grazie anche all'aiuto straordinario di Gianluca Vialli, aveva creato quel gruppo fantastico che ha vinto un europeo sicuramente senza essere la squadra più forte del torneo, poi con quel pizzico di fortuna che serve quando devi vincere qualcosa. Quindi ora mi aspetto che cosa? Il materiale umano è quello, quindi da Mancini mi aspetto solo che rimetta a posto le cose, che chiami i giocatori giusti, quelli che abbiamo, riporti l'orgoglio di voler vincere. Ecco, il concetto è che l'Italia, anche questa così brutta, che non va da 3 turni, 3 edizioni mondiali, non può dire vogliamo essere competitivi, deve avere il coraggio di dire noi vogliamo vincere, e questo è quello che ha detto Mancini, e sotto questo punto di vista mi è piaciuto. Ma ragazzi, questi siamo, cioè qui non c'è uno Yamal e non c'è nemmeno all'orizzonte uno Yamal. Tra l'altro mi risulta che Mancini abbia un ottimo rapporto con Silvio Baldini, mi risulta anche che lui gli avesse chiesto di entrare nel suo gruppo di lavoro, quindi questo è importante perché ci può essere una sinergia molto forte tra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore. Mi aspetto molto, molto da Ranieri, ma in questo caso con tempi, Vincenzo, sono completamente diversi. Cioè non è che si cambia oggi un percorso e domani ci saranno i risultati.
0: Certo.
1: Io, Ranieri è l'uomo giusto, conosce, ha vissuto il calcio in tutti i ruoli, da giocatore, allenatore a direttore, ha idee, nonostante l'età è giovane, l'età gli permette di poter operare senza dover fare troppi ragionamenti sul futuro, cioè non è che deve andare a cercare compromessi di comodo, deve prendere delle decisioni forti, bisogna rimettere al centro la tecnica, la qualità, lavorare sui settori giovanili, creare percorsi corretti, cercare di capire se si può intervenire sul blocco degli stranieri, la riduzione degli stranieri nei settori giovanili, e da lui mi aspetto il futuro, da Mancini il presente, da lui il futuro, e questo è quello che mi aspetto.
0: È chiaro che bisogna agire immediatamente, e soprattutto sono emerse anche un po' di distanze all'interno del sistema calcio, no? Da una parte il non presidente federale, che evidentemente aveva già un'idea ma poi si era affidata a Maldini, sbugiardando poi il lavoro di Maldini, riprendendo in mano la situazione, ritornando su quella che era forse la sua idea iniziale. Dall'altra parte la Lega di Serie A, che suggeriva altri nomi, provava anche tra virgolette a imporli, il fastidio di Cairo di cui parlammo, no? Quello sfogo contro Maldini, contro la durata del progetto esposto da Maldini, e comunque adesso un po' di insoddisfazione, come ti posso dire, sotterrata, abbastanza evidente da parte dei club che volevano una soluzione alternativa. Ma chi è che comanda nel calcio italiano, Luca?
1: I soldi. È la domanda, Vincenzo, chi ha i soldi? I club. E quindi comandano i club. Comandano i club, che però probabilmente hanno capito quello che probabilmente sfugge poi al tifoso comune, no? Il tifoso della Juve oggi non, sì, oggi l'ha seguito con uno sguardo un po' distaccato la nazionale, ma vuol sapere chi arriva nella Juventus, il tifoso della Roma, chi arriva nella Roma, il tifoso è via, via, via, via. Perché è sbagliato, ma è giusto, scusami questa contraddizione, che sia così. Il problema è che questo ragionamento lo fanno i club e loro sbagliano, loro invece sbagliano e non dovrebbero sbagliare, perché al comando ci sono manager. Una nazionale che funziona porta ricchezza a tutti, una nazionale che non funziona abbassa il livello del paese calcio, e se abbassi il livello del paese calcio c'è uno sponsor in meno, un tifoso in meno, un'attenzione in meno, è tutto meno. Se per tre anni, non, tre volte o sei non fai mondiali, sei un calcio di serie B. Se sei un calcio di serie B vali meno. E quindi non mi aspetto nessun tipo di rivoluzione, non mi aspetto che tutti questi presidenti siano folgorati sulla strada di Damasco dal fatto di dover aiutare la nazionale. Ma mi auguro che almeno si capisca che quelle che saranno le idee più di Ranieri che di Mancini, guarda, Mancini non cambierà niente, Mancini, questi sono e con questi dobbiamo cercare di andare avanti per ora, ma se vogliamo dare un futuro diverso alla nazionale dobbiamo aumentare il numero dei nazionabili, e quello l'aiuto deve essere, deve venire a quelle che saranno le idee di Ranieri, devono trovare il sostegno dei club. Ci riusciremo? Non lo so, non credo da parte di tutti, perché ci sono sempre quelli che pensano di poter fare tutto per conto loro, ma è su questo aspetto, quindi su chi ha i soldi, su chi ha il potere, su chi determina, e sono i club, il fatto che bisogna aiutare la nazionale perché serve a tutti.
0: C'è una nota audio, andiamocela a sentire cosa ne pensano i nostri amici.
2: Ciao Luigi. Allora, innanzitutto ti volevo dire che sono d'accordo al 1000 per 1000 col grandissimo direttore. Poi io, vedendo questo andazzo, tutto sto vedendo, ma meno che l'amore per la nazionale e per i nuovi giovani veramente che dovrebbero fare la nuova nazionale. Vedo invece una sistemazione, una base di ripicchi, di ripicche, per esempio tipo Ranieri, la ripicca con Gasperini, quindi accettato. Chi si deve ripulire, quindi Mancini si sta ripulendo. Tutto vedo, ma meno che l'amore per la nazionale vera e propria. Questa è la mia idea, ciao a tutti.
0: E questa è l'idea di tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, Luca. Questo è il primo obiettivo che deve essere centrato dalla nostra federazione.
1: Non c'è dubbio, bisogna guardare, bisogna che quel momento, quei tre momenti l'anno non siano vissuti con fastidio ma con passione, per cui bisogna riportare la nazionale in mezzo alla gente. Credo che mi piace l'idea di Zola, che credo entrerà in questo gruppo di lavoro, perché Zola sta già facendo questo lavoro con la Serie C. Zola va nelle scuole calcio, va nelle società, portiamo belle facce, Vincenzo, dobbiamo rimettere, c'è Giancarlo Antonioni, questa è un'altra bellissima faccia, che è responsabile dirigenziale dell'Under 21. Ricordiamo ai nostri giovani quanto è bello essere campioni che hanno vinto con la maglia di tutti, perché l'Italia è la maglia di tutti, no? C'è da lavorare tantissimo, c'è da lavorare a 360 gradi, abbiamo bisogno di tempo, lo ripeto, la scelta che è stata fatta, ragazzi, è divisiva, perché Mancini è divisivo e non possiamo far finta di niente. Cioè, se Mancini dovesse partire male, tutti coloro, e io sono tra quelli che ritengono questa scelta completamente sbagliata e immorale, è evidente che lo sottolineeranno. Sarebbe stato meglio trovare l'allenatore di tutti, l'allenatore della ripartenza. In questo senso capisco perché Ancelotti, no? Ancelotti probabilmente sarebbe stato una figura gradita a tutti, anche se ti devo dire il fatto che Maldini abbia detto, aveva contattato Ancelotti, fammi dire che è una roba che ti testimonia della confusione di questo dirigente. Ma te puoi immaginare che il responsabile della nazionale italiana va a contattare un allenatore che è sotto contratto con un'altra nazionale?
0: No, ovviamente regnava
1: la confusione. Non si pigliano sul serio, Vincenzo, ma in un mondo normale il presidente della federazione brasiliana Fauna ha comunicato dicendo: vorrei avvertire il presidente Malago che non si fa così, c'è uno stile nel calcio e non si può contattare tesserate di altre società. Ma ti rendi conto? C'è una roba delirante, cioè quello che ha fatto Maldini in questi 15 giorni è una roba, tra aver dato in pasto Guardiola, aver contattato Ancelotti, è una roba da dilettante allo sbaraglio. Ma questo è il passato, guarda, io credo che dobbiamo sforzarci di guardare avanti, ma guardiamo avanti con un allenatore, con un commissario tecnico che non è mai stato un mostro di simpatia e che ora si porta dietro questo peccato originale che soltanto i risultati possono mettere in un angolo.
0: Risultati e anche un'altra cosa di cui non si parla troppo, ma di cui bisognerebbe parlare, Luca, cioè riforme. Perché adesso sotto con le riforme, è vero che una priorità era il CT della Nazionale, ma ce ne sono un'altra infinità di priorità per risollevare il nostro calcio, no?
1: Sì, ma anche qui fai fatica a immaginare un lavoro nell'immediato, no? Perché la riforma sarebbe, ripeto, ognuno poi ha le sue idee, io sai qual è la mia idea. La mia idea è che non puoi far niente sul calcio di elite, perché ci sono le società quotate in borsa, ci sono delle leggi europee, ci sono delle leggi di vita, non puoi far niente. Ma io per esempio metterei: quanti stranieri tra i giovanissimi? Zero. Quanti stranieri tra gli allievi? Uno. Quanti stranieri in primavera? Tre. Dice: ma così o così? Perché se te poi obblighi i grandi club, ma tutti i club, a investire sul prodotto italiano, andare a cercare i giovani, a farli crescere, ad aspettarli, perché lo ripeto per la prima volta, è anche un problema di cultura di ragazzi. Cioè, noi sappiamo che un ragazzo slavo è mediamente 3-4 anni più vecchio di un ragazzo italiano, un ragazzo sudamericano più o meno idem, gli africani non sai nemmeno l'età certa che hanno, e quindi è chiaro che poi arrivi, cioè, a livello allievi sono più pronti gli stranieri dei nostri, no? Sono mammoni, sono diversi, è cultura, è modo di essere, non... ecco, lì devi intervenire lì. Se obblighi le società a investire sugli italiani, poi la primavera porterà italiani alla prima squadra, perché sono italiani e quindi inevitabilmente ne cresceranno di più, le recupereremo, avremo più talenti. Puoi far questo, nelle scuole calcio puoi dire non si lavora sulla tattica, guai a vedere schemi fino a bambini di 6-7 anni che già li vedi 4 in linea, tutte robe incredibili, no? Questo puoi fare, ma occorre tempo, Vincenzo, dobbiamo essere sinceri, perché occorre tempo per vedere poi dei risultati, ma bisogna partire. Ecco perché oggi, se da innamorato del calcio e innamorato del calcio dell'Italia, la grande sfida ce l'ha Ranieri più che Mancini, perché Ranieri non può perdere tempo e soprattutto non può sbagliare, perché se sbagliamo rotta poi allora sì, non ci abbiamo speranza.
0: E auguriamoci ovviamente che quello che lui ha detto, l'ultima esperienza alla Roma è stata formativa per me, sia stata realmente formativa, perché altrimenti ci si dovrebbe, rischierebbe di trovare in un'altra situazione difficilmente gestibile. Luca, ieri è stata una giornata nella quale c'è stata una vampata bianconera sul mercato, chiuso Colomani, lunga telenovela, ma intanto chiuso, e soprattutto la sorpresa Alia Begovic, giocatore che sembrava vicinissimo al Chelsea e per una volta è un'italiana che soffre un giocatore a un club inglese, segnatamente al Chelsea, che aveva soffiato nel frattempo palestra all'Inter. Che cosa c'è dietro questa operazione, che tra l'altro non è neanche così onerosa? Il Chelsea metteva sul piatto 40 milioni, la Juventus di fatto chiude per 30 più 5 di bonus, quindi anche un'operazione economicamente vantaggiosa, 3 milioni al giocatore per 4 anni. Come commenti questa fiammata bianconera e il lavoro di Carnevali e Massara?
1: Che sono, poi come insegni te, il campo poi dirà cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma sono logiche, perché Colomani lo ha già toccato, ci ha già lavorato, sai già quale può essere la sua forchetta di rendimento. Il bosniaco è talento puro, cioè la differenza, ragazzi, nel calcio d'oggi ormai la fanno gli esterni che saltano gli uomini, che creano superiorità, che portano qualità. Quindi mi sembrano due operazioni da vecchia Juve, da Juve giusta, ecco. Poi non basta, ovviamente, però almeno c'è un percorso, no? Ovviamente arrivano giocatori importanti, non siamo ai top, ma oggi la Juventus non si può permettere i top, ma lavora soprattutto per Ibrahimovic per immaginare di trovare un top. Ecco, questo credo sia una cosa importante, cosa che non avevi la sensazione quando è stato preso Bendà, quando è stato preso David, andavano più operazioni discutibili. Qui la reazione è positiva perché è giusta, poi se funzionerà è tutto un altro ragionamento, ma sono scelte giuste. Ma è lunga ancora la strada, ragazzi, cioè, oggi la strada è lunga se te vuoi avere una Juventus veramente competitiva, c'è ancora da fare tanto, eh.
0: Casa Viola invece, a questo punto, mentre la Juventus sarà concentrata su Colomani, la Fiorentina prova a fare uno scatto per Pellegrino. La squadra mi sembra sia stata già ritoccata quasi nel 75-80%. Se parte Ken c'è l'alternativa, sta venendo fuori un bel progetto però.
1: Sì, sì, un bel progetto che però è monco adesso, eh. Cioè la Fiorentina praticamente non ha niente in attacco, niente di solido. Perché quello che potrebbe essere quello solido, cioè mi riferisco a Ken, mi pare non solido, perché io ti garantisco al 100% che Paratici ha fatto i fuochi d'artificio per prendere Castro, addirittura offrendo a Castro un ingaggio superiore a quello che gli ha dato la Roma, ma poi il giocatore voleva fare la Champions e quindi ha scelto la Roma, e sta lavorando a 360 gradi per prendere Pellegrino. Però la domanda successiva, Vincenzo, è che quindi vuol dar via Ken. Ma Ken a chi lo dai? E soprattutto Ken come sta? Perché dopo la prima partita con Queens Park Ranger, primo tempo Queens Park Ranger, è tornato a lavorare a parte e non ha giocato ieri contro il Watford. Ora vedremo se giocherà sabato contro il Real. Quindi mi pare che la Fiorentina sia dentro un percorso molto complesso, perché ha già scelto l'alternativa a Ken, ma ancora Ken, e non escludo che possa essere quasi obbligato a tenere Ken, e di conseguenza, perché sei un attento, acuto, anche competente uomo di calcio, la scelta degli attaccanti esterni è totalmente legata al tipo di centravanti che hai, e quindi un conto è se hai Ken, un conto è se hai Pellegrino, un conto è se hai Zizè, faccio dei nomi a caso perché Zizè ovviamente è un po' meno, e quindi la Fiorentina in questo momento non ha nemmeno un attaccante esterno, e come minimo deve avere tre, se anche decidesse poi, ma non credo di tenere Gudmundsson. Quindi è presto, perché ancora c'è tempo, per carità, siamo al 30 di luglio, ma non prestissimo, perché insomma io penso che quelle che sono le linee guida delle squadre le devi avere entro i primi 8, 9 massimo d'agosto, no? Anche se poi calcola la Fiorentina poi entrerà in campo subito la Coppa Italia. Quindi sì, una grande accelerazione iniziale. Ho la sensazione che Paratici nella vicenda Ken sia entrato dentro un problema che non è di facilissima soluzione.
0: Chi è che in questo momento, secondo te, vedi, c'è questo andare avanti un pezzettino alla volta, chi è che è rimasto un po' indietro tra le grandi big in questo momento, secondo te?
1: Un po' indietro, allora, ti devo dire che l'Inter sta ripartendo bene, il Napoli mi sai che mi piace, poi non doveva fare rivoluzioni, deve aggiustare diverse cose, non lo so, io ti dico la verità, la Roma se perde il centrocampista perde un giocatore importante, la Roma è un pochino in ritardo, anche perché lì ci sono problemi economici. Il Milan certi investimenti importanti li ha già fatti, delle grandi girerei il discorso, non vedo nessuna già completa, ecco. Vedo tutte con la necessità di migliorarsi, forse se, per il momento forse Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma se non completano nemmeno loro, anche loro restano progetti incompiuti, quindi sono un pochino tutte un pochino indietro, ecco, ripeto, con delle problematiche economiche, ma lo stesso Como, che ormai noi dobbiamo accettare col principio enti tra le grandi, e Como è il gigantesco problema di prendere italiani, e non è mica un problema da poco, perché comunque se li devi trovare, costano di più, devono in problema di prendere italiani, e non è mica un problema da poco, perché comunque se li devi trovare costano di più,

del Napoli quale potrebbe essere l'acquisto, ritorniamo sul discorso che anche il Napoli deve cedere prima di acquistare, però è sulle tracce di Badiashile, come stavamo raccontando, e quindi da quel punto di vista, nel momento in cui ci saranno delle cessioni che permetteranno al Napoli di muoversi, Badiashile sembra che sia un po' al primo posto, ma c'è anche Gatti, occhio all'accordo che potrebbe trovare con il Napoli. Nel frattempo arriva un'ultima ora di mercato in casa Roma, accordo di massima per Kulierakis, si lavora agli ultimi dettagli con il Wolfsburg, ne parlavamo anche proprio nel collegamento di poco fa con la redazione di Tutto Mercato Web, un colpo che permette alla Roma di andare a sistemare la difesa. Parlavamo poco fa anche con Luca Calamai del fatto che bisognava muoversi, ma anche in casa Roma naturalmente bisogna fare il conto con i conti, e in questo caso però la trattativa è ai dettagli, ricordiamolo, allora Kolarakis vicino alla Roma, si lavora sugli ultimi dettagli, sarà un giocatore del Wolfsburg, mentre nella mattinata di oggi, un'oretta fa circa, anche meno, vi abbiamo dato l'ufficialità praticamente della trattativa chiusa tra della Juventus per il giocatore bosniaco che ieri è stata un po' la sorpresa della giornata, Kerim Aliabegovic, che arriva dal Bayern Leverkusen. Detto questo, noi ci fermiamo per l'ultima volta, al rientro andiamo da Daniele Najar a parlare di quello che succede in casa Inter nel giorno della presentazione di Stones e quelli che possono essere gli altri movimenti, e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Allora adesso, come detto, andiamo in casa Inter, perché nella giornata in cui vengono chiuse le trattative per Kulirakis alla Roma, Kerim Alibegovic alla Juventus, l'Inter si prepara a fare le visite mediche a John Stones. Ne parliamo con Daniele Najar. Ciao Daniele, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, Stones, colpo a parametro zero, atterrato a Milano, felice di essere qui. Intanto, quali sono le tappe della giornata?
1: Le tappe sono quelle che il giocatore è arrivato, come dicevi tu, a Milano, sosterrà le visite mediche, firmerà poi un contratto di 2 anni a 64 milioni a stagione. Insomma, il colpo che si aspettava dall'Inter per la difesa dopo le partenze di De Vrij e Acerbi, in attesa di capire se sarà seguito da un altro colpo in difesa o se l'Inter alla fine terrà Benjamin Pavard in rosa.
0: Adesso quali sono le prossime mosse invece in casa Inter, sempre che, diciamo, è una delle poche società dove non è che deve lavorare tantissimo, sistemare un po' la difesa, l'attacco già ce l'ha, il centrocampo pure, ci sono anche qui dei ragionamenti da fare su colpi in uscita, mi viene in mente il nome di Frattesi per esempio.
1: Assolutamente sì, le uscite sono tra le priorità dell'Inter, posto che, come dicevi tu, l'Inter ha appena vinto il campionato della Coppa Italia e quindi, ecco, non si è fatta prendere dall'ansia, anche vedendo tramontare trattative come quelle di Palestra e Calaili, proprio perché l'Inter sa che è vero che deve sostituire molti dei giocatori esperti che magari hanno lasciato quest'estate, ma al contempo l'Inter sa di partire comunque dalla primissima fila. Le prossime mosse saranno sicuramente quella, oltre alle uscite, bisogna trovare una sistemazione per Frattesi, perché mi sembra che da un po' di tempo il giocatore voglia provare nuove esperienze, ma non ci siano ancora offerte all'altezza. Al contempo l'Inter ovviamente ha la priorità anche di tornare a parlare dell'esterno di destra, dove si è vista chiedere moltissimi soldi per Spence, che comunque rimane in uscita dal Tottenham, e allora l'Inter non è da escludere che possa valutare delle alternative magari che possono essere più economiche. Ultimamente si è fatto anche il nome di Belgali, per cui l'Inter ha già chiesto informazioni, ma ovviamente non è la priorità. Valuteremo poi quali saranno i nomi che possono tornare in auge. Oggi si è parlato anche di Caiode. Comunque l'Inter sulla fascia di destra ha lasciato in stand-by nelle ultime settimane e adesso tornerà fortemente a parlarne. L'ultima mossa poi riguarda il centrocampo, visto che l'Inter comunque si è portata avanti nelle scorse settimane con Curtis Jones del Liverpool. Al momento anche lì non ha affondato il colpo, ma qualora dovesse uscire Frattesi, come l'Inter e il giocatore pensano di fare, attenzione dunque a un possibile innesto di spicco in mediana.
0: Casa, cioè sempre per quanto riguarda casa Inter, c'è da ragionare anche in termini di uscite sulla eterna, Daniele, telenovela Çalhanoğlu. Lui ha fatto capire che non si muove, ogni estate però si parla di un suo ritorno in Turchia. Il Fenerbahce continua però ad osservare, però mi sembra di capire che l'Inter abbia un, ve-

0: il turco non si muove.
1: Assolutamente sì, Çalhanoğlu non è in discussione, mi sembra che le parti abbiano fatto una sorta di patto con Çalhanoğlu, mi sembra che possa funzionare un po' anche così, di darsi la parola e poi eventualmente riparlarne magari fra un anno, ma all'inizio dell'estate, perdonami, si è parlato di nuovo del suo possibile addio, ma mi sembra che la linea condivisa dal giocatore con il club sia quella di continuare ancora assieme. Le piste in uscita mi sembrano altri giocatori magari in esubero come Aslani, per cui oggi è arrivata anche la comunicazione al giocatore del fatto che debba trovarsi un'altra sistemazione, ma Çalhanoğlu mi sembra di poter dire che a meno di clamorose offerte sia destinato a rimanere all'Inter.
0: Chi viene, chi va, chi resta e rinnova come Bissek 2031 e anche per Pio Esposito c'è stato un adeguamento economico?
1: Sì, Bissek è già ufficiale, Pio Esposito sarà a breve il prossimo, anche lui firma fino al 2031 con un rialzo sensibile del contratto, a riconoscimento di quella che è stata la sua crescita, dovrebbe percepire uno stipendio superiore a 2 milioni di euro, quindi l'Inter insomma vuole fare le cose fatte bene con il suo gioiello, diciamo così, del settore giovanile di questi ultimi anni, e questo è un segnale molto forte insomma della fiducia che ha l'Inter verso Pio Esposito.
0: Prima di salutarti ci chiedono i nostri amici se Luis Enrique è vicino alla cessione o se l'Inter a questo punto magari lo tiene in attesa di completare i reparti.
1: Io credo che lì va capito prima dove l'Inter farà l'investimento grosso, diciamo così, anche in termini di spesa, perché inizialmente no, Palestra era molto vicino per arrivare all'Inter per cifre molto alte, e in quel caso era possibile immaginare anche che magari Luis Enrique potesse trovare altre sistemazioni. Se l'Inter dovesse virare su un piano B, come i nomi che ho fatto prima, magari non è detto che Kivu non possa dargli una seconda possibilità. Anche qui chiaramente noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma poi è il mercato, sono le offerte che eventualmente arriveranno a far prendere le decisioni all'Inter. Se dovesse arrivare un'offerta molto importante per Luis Enrique, è possibile che Luis Enrique possa lasciare l'Inter, altrimenti, visto che comunque è già partito Dumfries, mi sentirei anche di non escludere che possa rimanere e giocarci le sue carte.
0: Grazie a Daniele Naciar, ciao Daniele, buon lavoro, grazie mille.
1: Ciao, buon lavoro a voi.
0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Alain Valnegri, c'è l'ufficialità in casa Roma, Santiago Castro, il nuovo giocatore della Roma, adesso è ufficiale, il trasferimento del centravanti argentino classe 2004 che lascia il Bologna a titolo definitivo per una somma di 35 milioni di euro, più una quota bonus e il 10% sulla futura rivendita che resta appannaggio degli emiliani. La Roma ha confermato dunque con una nota ufficiale quello che è stata tutta l'operazione. Il giocatore ha scelto la numero 9, benvenuto a Roma Santiago. L'argentino non sostituisce quindi Dobic, che sta per essere a sua volta ufficializzato al Bologna in termini quantitativi ma anche di numero di maglia, quindi eredita il ruolo e il numero di maglia, avendo preso lui la numero 9 che era di Dobic. Anche il Bologna poi dal canto suo ha confermato l'avvenuto trasferimento con una breve nota ufficiale. Il Bologna FC 1999 comunica di aver ceduto alla Roma il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Santiago Castro a titolo definitivo, quindi c'è l'ufficialità e la trattativa praticamente a questo punto è da definirsi più che chiusa, ufficializzata e messa agli atti, diciamo così. Ci sono anche altre notizie che arrivano in attesa di metterci in contatto con Alain Valnegri, già pronto. Oggi in casa Cagliari sono previsti l'incontro con l'agente di Esposito per scacciare le voci e l'Atalanta che sarebbe sul giocatore. Tra i principali temi di calciomercato in casa Cagliari c'è quello che riguarda il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante rilanciato in Sardegna l'anno scorso annata e riscattata al termine del campionato del rossoblù dell'isola, che l'hanno acquistato dall'Inter a titolo definitivo e conserva dunque il 40% su una futura rivendita eventuale. A proposito di futura rivendita eventuale, ci sarebbe l'Atalanta, che sta verificando le fattibilità di arrivare al giocatore sulle tracce di Esposito. Ci sarebbe una proposta da 5 milioni di euro più Daniel Mandilli come contropartita. L'Hull City anche dall'Inghilterra prova ad arrivare al giocatore, chiaramente l'Inter fa il tifo perché ci sia questa cessione, che così il 40% entrerà nelle casse nerazzurre. Per evitare però che la situazione si trascini, visto che il Cagliari vuole trattenere il giocatore, il presidente Giulini è pronto a blindarlo con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031, che prevede anche un significativo aumento dello stipendio, e quindi le due parti si avvicinano sensibilmente per far sì che poi non ci sia appunto il rischio di veder partire il giocatore. Tanto c'è un allarme in casa Lione a 6 giorni dalla Champions. Lione che, come sapete, ha preso in prestito Luis Openda. Fonseca avverte ci sono sensazioni negative. La squadra da Fonseca ha sofferto le transazioni degli spagnoli, facendo insomma nell'ultima gara risordi ufficiali. Lione ha travolto la Real Betis in Andalusia con un pesante 4-0. Parliamo naturalmente di quello che sono le prime prove sul campo. Paolo Fonseca è molto preoccupato al termine della partita, ha detto: arriviamo alla fine della partita con sensazioni negative, abbiamo avuto molte difficoltà, abbiamo il possesso della palla ma non riusciamo a essere abbastanza efficaci e perdiamo troppo dalle transazioni, abbiamo subito 3 gol su calcio d'angolo, due in fase difensiva e una offensiva, ci manca energia lì davanti. E adesso però, con l'arrivo di Luis Openda, spera di poter contare quanto prima sul giocatore. Dice: spero di avere Luis per la prima partita, ne abbiamo bisogno, abbiamo giovani giocatori di qualità ma non sono ancora pronti per affrontare una gara così importante. Ecco che quindi l'Olympique Lyonnais con Paolo Fonseca vuole cercare di rivalorizzare un Luis Openda che, come sapete, ha lasciato la Juventus in prestito, ma soprattutto ha lasciato tante perplessità su quello che è stato un po' il suo rendimento sul campo, quindi da verificare insomma la crescita oppure no del giocatore. Non abbiamo ancora segnali da Alain Balneri, allora andiamo avanti. Roma che, come sapete bene, appunto abbiamo detto, ha intanto ufficializzato l'arrivo di Castro dal Bologna e l'accordo con Kouliarakis per quanto riguarda la difesa, ma non si ferma il club giallorosso, sta per salutare Angelinho che è in trattativa avanzata con il Deportivo La Corugna. Anche qui, come per il Napoli, come per la Juve, come per altri club, si procede anche alle cessioni prima di poter ricomporre la propria squadra. Al suo posto i giallorossi sono alla ricerca di un altro terzino. In particolare la dirigenza dei Capitolini parrebbe aver messo nel proprio mirino il profilo di Givairo Reid, 20 anni, polivalente esterno olandese classe 2006, di proprietà del Feyenoord, di piede destro, ma assolutamente capace di agire anche sulla fascia sinistra. Secondo quanto riferisce il giornalista di calciomercato Matteo Moretto, per lui la Roma avrebbe presentato un'offerta da 25 milioni di euro, quindi fuori Angelinho, dentro Reid. Questo per quanto riguarda la Roma. Invece la Fiorentina, ne abbiamo parlato a lungo con Luca Calamai, tanti acquisti, il desiderio di poter arrivare a Pellegrino, ma passando per la cessione di Moise Kean, quindi bisogna capire se è un'operazione giusta o no, vantaggiosa o svantaggiosa. Intanto ieri sera Victor Valdepeñas, 19enne, atterrato all'aeroporto di Peretola, nella mattinata di oggi si sottoporrà alle visite mediche con la Fiorentina. Allora intanto andiamo a dare il buongiorno ad Alain Balneri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Parlavamo di Fiorentina, ci racconti un po' Valdepeñas e soprattutto cosa ti aspetti possa dare alla Fiorentina e se ti terresti Kean o lasceresti partire Kean per prendere Pellegrino, come si sta cercando di orientare la tua Fiorentina?
2: Allora, Valdepeñas è un difensore mancino che può fare sia da centrale che da terzino sinistro. La qualità maggiore è la fisicità e la determinazione. È un giocatore molto verticale, molto diretto, uno che punta la porta, che sa fare la diagonale, va sul fondo. Nelle giovanili comunque era molto dominante fisicamente. Adesso il gran dubbio è vedere come lui si adatterà al calcio professionista di massimo livello, perché sì, ha comunque giocato con Castiglia, che gioca in Primera Rev, che sarebbe l'equivalente della Serie C. Però adesso in Serie A vedremo se atleticamente può fare la differenza come la faceva con l'Under 20, la primavera del Real, eppure col Castiglia. Ha un po' un modo da giocare alla Bale, nel senso che lui attacca la profondità costantemente. I rischi, i dubbi sono soprattutto difensivi, perché siccome ha questa mentalità ultra offensiva, bisognerà capire anche in Italia se lui riesce a frenare un po' le ali del suo entusiasmo e della sua voglia di arrivare nell'area contraria.
0: Comunque, insomma, questo è il quadro in casa Viola. Noi aspettavamo il tuo intervento per andare a presentare quello che è stato il doppio colpo della Juventus. Vabbè, di Colomani sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato ed è arrivato. Ma all'improvviso, in una fiammata improvvisa, ieri pomeriggio la Juventus ha chiuso per Alia Begovic e oggi sappiamo anche i costi dell'operazione, 30 più 5 di bonus. Commentami un po' questo colpo, che sia dal punto di vista economico che tecnico.
2: Beh, economico significa che comunque hanno molta fede per il calciatore. È un calciatore giovane, un calciatore con un talento straordinario, però bisognerà capire come si adatta in Serie A. E poi gioca a sinistra, e a sinistra gioca il Diz, dunque vedremo e capiremo come e dove lo vede Spalletti.
0: Si parla di regista, di farlo giocare da regista, sì, come volontà.
2: Beh, da regista offensivo.
0: Sì, sì, certo. No, no, no, da regista offensivo lì, o sì, anche sì, a sì, destra al posto di Conceição, avendo avuto anche...
2: Sì, diciamo sì, che... beh, uno con questo talento va curato, è un gioiello. È un gioiello, adesso Torino l'esigenza è massima, ci sarà tanta concorrenza e vedremo che spazio si può trovarsi. È un gran colpo, è uno dei pochi grandi talenti che è arrivato in Serie A quest'estate fino adesso. Cioè, Ljubekovic aveva mercato in Premier, aveva mercato in Spagna, in Germania, ha fatto benissimo nel Salisburgo, ha fatto bene in Nazionale, ha fatto il Mondiale. Il prezzo è giusto per l'ultima stagione che ha fatto e comunque ha fatto vedere anche un certo grado di personalità. E l'altro colpo, Colomani lo conosciamo, è un giocatore che gioca di sponda e farà bene ai vari Diz, agli Abegovic, McKenny, i giocatori che si inseriscono in area. Per il calcio liquido di Spalletti è l'ariete posizionale che permetterà di portare sempre alla conclusione, a finalizzare i terzini, gli esterni, i centrocampisti centrali, il trequartista. Serviva una punta con questo altruismo, lui arriva con grandi motivazioni perché comunque da quando ha lasciato Torino non è andato benissimo e con uno spirito di rivincita, perché comunque il PSG, che pagò tanti soldi per lui, non ha creduto in lui e probabilmente lui si vorrà riguadagnare comunque la sua nazionale.
0: Un attacco formato da Ildiz, Ljubekovic, Conceição e Colomanilli davanti, sarebbe un attacco completo secondo te o manca qualcosa?
2: Beh sì, è completo. Hai due giocatori straordinari a livello tecnico e sulla fantasia, uno che cambia ritmo le partite come Conceição e Colomani che gli permette di inserirsi in aria, attrarre comunque l'attenzione dei centrali e gli permetterà anche di giocare tra linee, perché comunque se Colomani prova a dare un po' di profondità posizionale alla Juve, poi la squadra che non riesce ad avere una certa densità tra linea di centrocampo e difesa con questi tre nomi che mi hai fatto, i trequartisti, saranno dolori per le squadre che non riusciranno a difendere in questo modo.
0: Roma, che nel frattempo, operazione da 15 milioni conclusa col Wolfsburg, si è assicurata per il pacchetto difensivo il giocatore Konstantinos Kouliarakis. Lo conosci? 2003?
2: Sì. Beh, il centrale da Gasperini, forte fisicamente, nei duelli di testa è molto bravo, arriva da una stagione deludente perché comunque il Wolfsburg è andato in Serie B con una squadra che comunque è riuscita a portare 5-6 calciatori al mondiale. A me sembra Jim City, vedremo come può crescere a livello tecnico, a livello anche sulla mobilità, però a Gasperini piace quel tipo di centrali. Niente, viene a far numero più che viene a fare il titolare. Dimostra bene anche la Roma, che la Roma a livello di investimenti comunque si vogliono far bene le cose. Però per tornare al discorso di Ken, la Roma dovrà vendere, e chi sarà la vendita? Manu Koné penso che sia il più indiziato.
0: Angeligno anche, vabbè, questo per quanto riguarda la difesa ovviamente.
2: Sì, però Angeligno sì, però quanto ti porta Angeligno? No,
0: certo.
2: Manu Koné ti porta 50-60 milioni e ti permette di fare il mercato che sta facendo la Roma, perché la Roma comunque deve vendere, lo sappiamo che il fair play finanziario comunque doveva vendere prima del 30 giugno. Per fortuna la Roma non è andato via Svilar, che secondo me questo è chiave. Io sacrifico prima Koné che Svilar. E poi per tornare al discorso di Ken, penso che la Fiorentina lascerà Ken, perché lui vuole andare via, vuole giocare in Champions, vuole essere il titolare di Mancini in nazionale e per quello deve giocare in Champions. E comunque a Firenze sulle motivazioni negli ultimi mesi comunque non ci siamo assolutamente. È la vendita che permetterà a Paratici di fare il mercato che ha fatto. Poi chi arriverà? Piccoli sta facendo bene, sta lavorando benissimo, già si è sbloccato, ha segnato anche ieri col Watford. È un investimento, comunque è stato un investimento importante Piccoli, erano più di 30 milioni, eh? Dunque anche rivalorizzare Piccoli sarebbe un gran bel colpo, perché poi le offerte per Piccoli quali sono? Offerte di prestito e basta. Dunque lì fai una minusvalenza drammatica. E Pellegrino sì, a me piace come centravanti, non è super bomber, però è uno che sgobba. A me i centravanti che lavorano in questo modo, poi cattivo, se riesce a comunque mettere 7-8 gol in più a stagione, diventa attaccante top.
0: Ultimissima domanda per te, te la fa un amico da Napoli, ti chiede se ti convincerebbe l'acquisto di Badiashile visto l'infortunio di Buongiorno.
2: Ma me l'ha chiesto Antonio l'altro giorno, che sono entrato sempre con molto piacere nel suo programma. Badiashile è un giocatore da rilanciare, perché dopo inizi scoppiettanti, 17 anni, prima squadra del Monaco, con Thierry Henry in panchina, Real Madrid interessato, seguito, eccetera, eccetera, ha avuto una certa involuzione da quando è andato al Chelsea. Non ha giocato molto, ha giocato soprattutto in Conference League l'anno scorso, 2 anni fa, in Cup, le partite che non contano davvero. In Premier non ha avuto tante presenze. È un giocatore da rilanciare, è uno forte, è uno mancino, poi è difficile trovare i centri mancini, ha un buon gioco aereo, gioca d'anticipo, sull'anticipo è molto bravo. E quando giochi sull'anticipo devi star bene fisicamente. Non so come sta fisicamente, sinceramente. E adesso bisognerà capire bene anche a livello animico come sta il calciatore, perché arriva da due stagioni comunque dove ha giocato poco.
0: Ultimissima domanda, te la fa invece il tifoso della Juve e ti chiede: fosse Suzuki la scelta della Juventus, come la valuteresti come portiere?
2: Ma pericolosa. È bravo Suzuki, per carità, però è un po' spericolato come portiere. La Juve forse ha bisogno di un portiere un po' più esperto, che può anche gestire certe pressioni. Ne abbiamo parlato spesso, anche quando arrivò Di Gregorio, non ero del tutto convinto, Enzo.
0: Sì, sì, lo so.
2: E alla fine abbiamo visto che comunque non è per qualità tecniche, è proprio per personalità. Essere portiere della Juve è pesantissima questa maglia. E io andrei sul Dibu, insisterei sul Dibu Martinez, perché lì sulla personalità ci siamo, tecnicamente ci siamo, ha un certo carisma, e anche per la difesa avere un portiere come il Dibu è sempre un sollievo.
0: Vediamo un po' se ci sarà questa forza economica di poter riaprire la trattativa con l'Aston Villa per il Dibu. Intanto saluto e ringrazio Len Valnegri, appuntamento a domani. Ciao Len.
2: Ciao Enzo, grazie, ciao.
0: Allora, pronto l'ora di replica, che ci sarà adesso dell'editoriale, dopodiché il calciomercato in ritiri con Francesco Tringali e Stefano Impallomenio. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Greenwood.
0: Che, niente, è rimasto in canna Greenwood. E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro. Sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là
1: Sì,
0: della scelta del commissario
1: ci
0: tecnico.
1: vuole. Ma no, ma te lo dimostri il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me. È illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protette, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane perché alla fine devono fare risultato e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori e
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre
0: però a
1: come
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il nome,
1: Conti.
0: il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità. Il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani. Quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto. Tutte le società che fanno giocare i giovani, questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Farli giocare, costringere le società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care. Anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto. Si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ma questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori, che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi, e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale, e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè, è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'è la possibilità di prendere Stones, veramente ero veramente soddisfatto, cioè, poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Sicuramente sì, certo, sicuramente questo ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente, non è facile dal punto di vista economico, nella nostra società, competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene, mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare, poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene E di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, e la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere. Cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic, che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz. Ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Siccome sinceramente ultimamente ha preso l'ultima notizia, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Il Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... Non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore giovane è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre, ripeto, e che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta, e adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, voglio dire, non si può soffrire sempre così, quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici, comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi... Se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine li prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice: ma porca miseria, che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice: vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: altri
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken, perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: Io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società. Grazie
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. E
1: Lorenzo, grazie a te.
0: dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, di Tutto Mercato Web, di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini per la puntata, per l'appuntamento di giovedì 30 luglio 2026 con A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano, 60 minuti che affronteremo, che vivremo insieme con la redazione di Tutto C, con la redazione di Tutto Mercato Web, con il contributo assolutamente irreprensibile, irrinunciabile di Re Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro, che ci mette in collegamento tra chi vi racconta, cioè noi e il mondo degli appassionati della terza serie del calcio italiano. Giornata importante quella di oggi, perché se ieri sono stati scoperti, sono stati ufficializzati i gironi, l'organico dei tre gironi della Serie C, oggi a mezzogiorno invece verrà svelato il calendario ufficiale della stagione 26-27. Parleremo di questo, parleremo anche di molto altro. Ci sono tante dichiarazioni dai ritiri estivi delle 60 squadre di Lega Pro. Vi ricordo, prima di iniziare il nostro viaggio, i riferimenti, quindi potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 213. Oramai lo conoscete a memoria, è il numero a disposizione per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi, caro Giorgio, che ci siamo ricordati tutto quello che dovevamo ricordare ai nostri affezionati ascoltatori, quindi possiamo dare il via alla consueta liturgia della nostra trasmissione collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove anche questa mattina con noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, questa settimana abbiamo fatto un po' il pieno di collegamenti.
1: Sì, davvero, davvero, davvero. Dopo un po' di astinenza ci siamo ritrovati con una discreta continuità. Laerte, dicevo, oggi giornata di calendari. Prima di entrare nel dettaglio, direi di dare un'occhiata a quelli che sono i tre gironi della Serie C, quindi con l'organico ufficiale a tutti gli effetti. Nessuna novità nel girone A, di fatto ci sono tutte le squadre del nord Italia più il Carpi come unica emiliano-romagnola. Nel girone B ci sono tre delle quattro retrocesse, quindi Reggiana, Spezia, Pescara. Nel girone C la quarta retrocessa, ovvero il Bari, il Foggia riammesso, e poi tutte le piazze calde, caldissime, che abbiamo raccontato nel corso anche della passata stagione. Sono state ufficializzate anche le assegnazioni delle tre under 23, come il buon Tommaso Maschio aveva anticipato nell'editoriale di Tutto C. Quindi c'è la Next Gen che torna nel girone A, l'Atalanta che va nel B e l'Inter alla prima, se non erro, partecipazione nel girone C. Quindi per i ragazzi, iniziando da qui, per i ragazzi di Stefano Vecchi sarà un bel test capire com'è il calcio del Sud.
2: Sì, assolutamente, anche perché il girone A ha un'età media un po' più bassa, quindi è relativamente più facile riuscire a impattare bene con una squadra di under e con over di peso, perché poi questo va ricordato. La fisionomia dell'Inter Under 23 l'anno scorso non era tanto diversa da un AC Milan o una Pergolettese in quanto a costruzione del roster, ma con grandi qualità. Infatti si è visto anche in questi giorni di mercato, dove i tanti nerazzurri sono corteggiati in Serie B e non solo. È una sorpresa parzialmente, perché ovviamente le Under 23 devono ruotare di anno in anno, e io credo che Vecchi dovrà fare un grande lavoro, perché è un girone molto tosto, fisico, e non credo che l'Inter abbia vita facile, ecco. Poi e vedremo se riuscirà a fare un po' quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero un percorso virtuoso che per lunghi tratti ha visto l'Inter anche orbitare nelle prime posizioni di classifica. Oggi sulla carta è da girone più complicato. E poi per quanto riguarda le altre due, l'Atalanta ha perso qualche talentino, uno su tutti i Vavassori, e sarà inserita in un
1: Esatto.
2: girone di ferro. Mi aspettavo forse la Spezia o una squadra delle tre retrocesse inserita nel girone A, ma più per una questione appunto di equilibri, di forze, ma il criterio geografico andava rispettato, quindi è anche giusto vedere il girone centrale messo così, e sarà verosimilmente anche il più competitivo per il vertice, come dicevamo anche ieri, perché la qualità di queste squadre dello Spezia, della Reggiana, del Pescara non si discute, e vivere un campionato con così tante forze importanti, con una squadra molto giovane che è l'indice dell'Under 23, non sarà semplice per nessuno, per nessuna delle tre, e in questo caso per l'Atalanta.
1: Assolutamente, perché ricordiamolo, per la compilazione dei tre gironi la Lega Pro utilizza letteralmente un criterio geografico, come diceva giustamente Laerte, si va per latitudine del non tanto del, questo è proprio un dettaglio che vi regaliamo, la latitudine non della città, diciamo, di sede della società sportiva in questione, ma dello stadio dove vanno a disputare le gare casalinghe. Quindi, se c'è, come è capitato in tante occasioni, una squadra che non avendo un impianto nel proprio comune di residenza si sposta in un altro comune limitrofo, ecco, conta la latitudine di quell'impianto lì e non quello della sede, diciamo, sociale e societaria. Un dettaglio, un cavillo, perché è giusto immaginarsi i tecnici della Lega Pro con una cartina dell'Italia, un grande righello e piantarsi a guardare quali sono le posizioni, qual è la latitudine delle 60 realtà della nostra Serie C. Ecco, il grande Giorgio Sorani ci propone anche in grafica quelle che sono le configurazioni dei tre raggruppamenti: Albino Leffe, Alcione, Arzignano, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti, Bellunesi, Folgore Caratese, Giana, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso e Union Brescia. Questo è il girone A, quindi è un girone dove c'è il Brescia su tutte, girone B con Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostia Mare alla prima partecipazione alla Serie C, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, San Benedettese, Spezia, Torres, Vado e Vis Pesaro per quanto riguarda il girone B. E poi vediamo se riusciamo a scendere anche nel girone C con Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giuliano, Inter Under 23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese e Sorrento. Queste sono le 60 squadre suddivise per tre gironi. Dicevamo del calendario, Laerte ci sono, la Lega Pro ieri ha diffuso le date della stagione, turni infrasettimanali, soste e quant'altro, e qui ti lascio la parola.
2: Andiamo con fiducia alle ore 12 per sapere i calendari e quindi capire anche quali saranno i percorsi delle favorite di tutte le 60 le squadre. Ci saranno per questa stagione tre turni infrasettimanali tra settembre, il 10 settembre il primo, poi febbraio e marzo, e un solo turno di sosta che è il 27 di dicembre. Ormai siamo anche agli sgoccioli, no, dell'inizio di questo campionato, perché il turno preliminare di Coppa Italia è il 16 di agosto e quindi manca poco più di 2 settimane. Non a caso ormai si stanno completando anche un po' i vari roster, e credo che questi giorni saranno fondamentali anche per capire le reali ambizioni di alcune squadre che sono un po' più indietro, perché poi è
1: Vero.
2: facile sbagliare le prime partite. Ecco, ora vedremo poi i calendari che indicazioni daranno in questo senso, e poi la storia recente del campionato ci insegna che inseguire non fa mai bene, o comunque resta molto complicato. Quindi attendiamo con curiosità. Ricordo quindi che oggi alle 12 e potrete leggere su tutto CTMV ovviamente anche tutti i dettagli del caso, i calendari, domani invece la programmazione televisiva. Quindi siamo entrati ormai nel vivo della stagione a tutti gli effetti.
1: Sì, siamo entrati ufficialmente nel vivo della stagione. Iniziamo a sentire un po' di crisi d'astinenza da calcio giocato, ma noi abbiamo chiaramente un problema e quindi va bene, cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile. Tra l'altro, legato alla nuova Serie C, stamani mi sono permesso di fare una particolare classifica delle regioni in un articolo che trovate su tutto mercato web, come si evidenzia come ci sia veramente una spaccatura evidente, la Erte, tra il nord Italia e il sud Italia. C'è c'è la Lombardia che domina con addirittura 13 squadre su 60, praticamente il doppio di tutte le altre regioni, se andiamo bene, perché la Lombardia ne ha 13, poi segue Puglia e Campania con 7, il resto è veramente una spicciolata di squadre. Non mi viene un altro termine, perché regioni importanti come il Veneto e l'Emilia Romagna ne hanno 4, Piemonte 3, Toscana 3, Lazio 3, addirittura la Sicilia, che tradizionalmente è un bacino molto molto importante, che negli anni ha sempre presentato più di una partecipante, quest'anno ha solo il Catania, che è una particolarità. La cosa buona è che viene rappresentato quando diciamo che è il vero campionato d'Italia, quello della Serie C, praticamente tutte le regioni, perché delle 20 regioni ne sono rappresentate 18, mancano solo la Valle d'Aosta, ma è una particolarità trovare una squadra professionistica della Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Per il resto tutte le altre ci sono. Laerte, chiudiamo il tema gironi, il tema calendari e quant'altro, concentriamoci sulle notizie di mercato. Di ufficialità ne sono arrivate tantissime nelle ultime ore. Ti chiedo quali sono quelle a tuo avviso più importanti, più interessanti, e anche le indiscrezioni dell'ultima ora.
2: Io direi che queste ultime 24 ore siano tutte appannaggio del Foggia, perché hanno annunciato Todisco ieri sera, che oggi, tra oggi e domani sono previsti altri 6 annunci, almeno questo è quello che ci risulta. Abbiamo parlato di Koulibaly sui nostri portali, abbiamo parlato di tanti nomi, da Saro tra i pali e anche l'ipotesi Giovanni Di Noia. È un Foggia che deve costruire in fretta e furia la rosa, ma che ha tanti accordi già in pugno. Hamza Awdy doveva arrivare Senna, invece andrà al Cerignola, ma credo che Casella stia lavorando di giorno e di notte per completare i tesseramenti, perché poi alla fine si tratta di accordi già in essere da tempo e devono essere formalizzati. Mi aspetto tanto da questo Foggia, anche perché l'ambizione e la risposta della piazza c'è stata, e credo che anche oggi sarà una giornata di ufficialità. E poi il colpo lo piazza virtualmente il Savoia con Alessio Nepi. Parliamo di un giocatore che firma un contratto biennale, ha fatto bene abbastanza nella Giuliano l'anno scorso, un po' meno con il Perugia da quando è arrivato tedesco, ma il Perugia l'anno scorso aveva fatto un investimento oneroso molto importante per portarlo via dalla Campania. Ecco, per una matricola, per una neopromossa, riportare Alessio Nepi significa anche dare un segnale a questo campionato, ed è un dato di fatto.
1: Assolutamente, infatti sono rimasto, e lo ammetto, sono rimasto sorpreso anch'io dal Savoia, dal colpo del Savoia su Nepi, perché è un giocatore che comunque sposta e non poco gli equilibri di una squadra, soprattutto togliendola ad una piazza di blasone, diciamo, col massimo del rispetto, più alto come Perugia. Però Perugia sappiamo benissimo essere al centro dell'ennesimo cambio di proprietà, quindi ci sarà sicuramente una rivoluzione. Credo che il Perugia sarà protagonista un po' più avanti del mercato di questa nostra Serie C, una volta assestate le cose. Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, credo che il Grifo nella fase finale, nel mese di agosto, nella seconda metà, tornerà protagonista con gli acquisti, con le operazioni in entrata. Sul Brescia, con Gori che è stato operato e c'è questo infortunio pesante alla mano, si parla anche di un possibile innesto come quello di Boer, un giocatore
2: Sì, l'ha rilanciato.
1: di assoluto valore.
2: Sì, l'ha rilanciata la Gazzetta dello Sport questa mattina e credo che sia un grande innesto, perché con la Pianese ha fatto benissimo e credo che sia anche la strada giusta, perché Gori non riprenderà dall'infortunio prima della seconda parte della stagione. È vero che Liverani è una garanzia esperto, però per una squadra che non può lasciare nulla al caso, perché ha deciso, lo ribadisce in ogni conferenza stampa, di voler puntare alla vittoria diretta, finale, sia esperto, però per una squadra che non può lasciare nulla al caso, perché ha deciso, lo ribadisce in ogni conferenza stampa, di voler puntare alla vittoria diretta.

0: Corini, Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo probabilmente presto perché oramai abbiamo preso il nostro mood.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di tuttoc.com. Sorani, che facciamo? Andiamo un paio di minuti a prendere una boccata di aria fresca fuori in terrazza? Non c'è l'aria fresca, ma un paio di minuti ce li prendiamo. 331 8200 213. Torniamo tra poco, non vi muovete.

0: Seconda parte dell'appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio 2026, con Tuttaci, Luca Bargellini al microfono, sempre Re Giorgio Sorani in cabina di regia, che hanno trovato il fresco manco per il piffero fuori. In questi 3 minuti di pausa, 331-8200213 continua ad essere il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito avanti con il nostro programma, con la scaletta. E diamo il bentornato sulle nostre frequenze a Enrico Bonzanini, direttore generale del CARPI. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Ok, diamoci del tu, che glielo ribadisco
1: E
0: tutte le volte in
1: bisogna.
0: diretta perché se no mi sento completamente matto. Allora, direttore, gironi ufficializzati e mi sembra sorprese non ce ne sono state. Qualche settimana fa, offline, fuori dai microfoni, ci siamo sentiti anche per capire appunto quale potesse essere davvero la composizione dei raggruppamenti. Mi sembra di poter dire che scivolando nel girone A. Abbiate pescato un jolly con grande serenità, nel senso che il girone B quest'anno è estremamente, estremamente più complesso, secondo me, rispetto all'anno scorso, anche in virtù della presenza di 3 retrocesse su 4 dalla B.
1: Ma Luca, guarda, intanto rinnovo il buongiorno a tutti. Francamente il girone A è un girone che negli ultimi 2 anni ho imparato a conoscere da un punto di vista dello scouting e delle partite, insomma, ufficiali che, insomma, mi sono preso la licenza di andare a guardare anche in ottica di costruzione futura. Poi lo conferma anche il fatto che tanto della nostra rosa arrivato dal mercato proviene da giocatori che militavano l'anno scorso, negli anni precedenti, in squadre del girone A. Io credo sia un livello comunque molto alto. Il girone B l'abbiamo
0: Certo.
1: imparato a conoscere, è un girone che mette sicuramente tante piazze con bacini importanti, questo sì, forse a differenza del girone A, ma non credo ci sia grossa differenza a livello tecnico, tant'è che, insomma, anche quest'anno una delle finaliste per salire in Serie B è stata una compagine che militava nel girone A, e poi si tratta di società che forse hanno meno bacino, che forse hanno meno pubblico, ma che hanno sicuramente una struttura solidissima, società e proprietà fortissime, che
0: Sì.
1: non a caso costruiscono squadre. Quasi mai è capitato di vedere società in difficoltà del girone A durante, in corso, alla fine della stagione, nel adempiere a quelli che erano i propri compiti da un punto di vista amministrativo e anche da un punto di vista delle penalizzazioni, se escludiamo, insomma, l'asterisco Triestina. Raramente nel girone A ci sono state problematiche, quindi avremo delle difficoltà, stiamo lavorando, e il nostro presidente Claudio Lazzaretti ci ha chiesto di lavorare con le stesse logiche delle passate stagioni, cioè arrivare il più completi possibile in ritiro per evitare di disperdere energie, perché il ritiro deve essere formativo, specialmente da un punto di vista dell'amalgama del gruppo. Questo stiamo facendo e di questo siamo soddisfatti.
0: Assolutamente, tra l'altro, insomma, di solito nel racconto dei

0: Tre gironi, il girone C è quello più caldo, il girone B tendenzialmente è molto equilibrato e l'ultima stagione ne ha dato assoluta riprova. Il girone A è quello che invece spesso produce qualitativamente il gioco migliore, il gioco più interessante. Insomma, il Vicenza dello scorso anno lo ha dimostrato. Fin dall'inizio della stagione. Ecco, nel posizionamento, come se dovessimo parlare di marketing più che di pallone, nel posizionamento del Carpi, cosa cambia tra e se cambia tra girone B e girone A? Quindi, qual è il contesto, qual è l'obiettivo quest'anno per la tua squadra?
1: Ma è chiaro che gli obiettivi, e mi permetto di fare una piccola aggiunta, fra le squadre che giocavano fra il miglior calcio di tutta la Serie C ci metto sicuramente anche il Trento, che l'anno scorso ha fatto vedere
0: Esatto.
1: sprazzi di calcio sicuramente da categoria superiore, ma con pochi dubbi perché bravo il direttore sportivo a costruire una collettiva molto competitiva, molto bravo anche mister Tabiani a dare un imprinting molto chiaro alla squadra. Noi, per tornare alla domanda, gli obiettivi restano immutati, quelli di partenza di un consolidamento della categoria che deve essere raccolto attraverso una partenza positiva con le solite chiavi che sono quelle, insomma, della ricerca del gioco, perché questo ci chiede il nostro presidente, questo sta già lavorando per poter efficientare il nostro allenatore. Ricordo che quest'anno cambieremo tanto perché ci saranno circa 11 volti nuovi nella nostra rosa, quindi bisognerà ricreare non tanto delle gerarchie, perché quelle sarà il campo a delinearle, ma ricreare degli equilibri fuori e dentro lo spogliatoio. Bisognerà ovviamente andare a ricreare anche un determinato tipo di matrice di gioco. Noi abbiamo un gioco identitario, ricerchiamo il dominio del gioco attraverso non solo il possesso, ma anche la costruzione verticale offensiva, la riaggressione, insomma, tutti i concetti che stiamo già cercando di fissare qui in ritiro. E per rispondere al punto alla tua domanda, l'obiettivo nostro è dichiaratamente quello di consolidare la categoria, confrontarci con compagini che dobbiamo imparare a conoscere nel più breve tempo possibile, a decifrare nel più breve tempo possibile, perché insomma siamo stati tutti testimoni del fatto che per salvarsi nel girone A serve qualche punto in più, proprio perché c'è grandissimo equilibrio dal quarto posto in giù, e su questo noi non potremmo lasciare nulla di intentato. Dobbiamo partire da questo, poi nel momento in cui, e solo nel momento in cui avremo determinati tipi di conforti, di certezze da un punto di vista della classifica, allora potremmo parlare di altro.
0: Quest'anno a rinnovare la stagione o a complicarla, insomma, dipende un po' dai punti di vista, c'è anche l'ingresso a pieno regime del salary cap, questo nuovo strumento di cui si è dotata la Lega Pro per contenere i costi e cercare di limitare le problematiche societarie che tradizionalmente raccontiamo purtroppo per il calcio di terza serie. Come e se ha influito il lavoro di costruzione quest'estate per voi? Io ho fatto la stessa domanda ieri al direttore sportivo della San Benedettese, Andrea Mussi, ho avuto il piacere di avere ospite in trasmissione e mi ha detto. All'inizio è stato complicato, forse più farlo accettare ai calciatori che a noi come società, ecco, nel senso perché a volte ci si scontra, con un approccio figlio dei precedenti anni, degli anni dove questo salary cap non esisteva.
1: Ma io credo che il salary cap sia uno strumento principalmente culturale, sia uno strumento che dal quale, assieme alla riforma Zola, parte e debba partire la rifondazione di un calcio che, al di là degli slogan, e poi insomma siamo tutti testimoni di quella che è l'evoluzione di queste settimane, dai vertici alla base. La Serie C ha mandato un segnale molto chiaro, lo ha fatto l'anno scorso con un livello sperimentale che forse non da tutti è stato compreso pieno. Dal punto di vista del Carpi, è uno strumento assolutamente omogeneo a quella che è la politica societaria. Noi ragioniamo in maniera equipollente tanto sulla capacità di far entrare attraverso la fidelizzazione cittadina, attraverso il lavoro congiunto con le aziende, attraverso l'affiancamento della squadra alle imprese, non il contrario. Noi non chiediamo oboli, ma chiediamo alla città di conoscerci, chiediamo alla città di partecipare a quella che è la stagione, che è comunque una lunga cavalcata e vede tante tipologie di criticità che si possono superare soltanto se c'è un ambiente positivo che emana energie che possono aiutare a portare situazioni di pro e non rallentamenti e freni. Abbiamo una piazza matura, abbiamo una proprietà che ci permette di lavorare e non ci fa mancare nulla, però ci sono dei paletti, e sono dei paletti che ci siamo messi da soli, perché la sostenibilità per noi resta assolutamente un dogma. Noi dobbiamo essere sostenibili, cercare di creare patrimonio per il nostro presidente, per la nostra società, cercare un domani di lasciare più di quanto abbiamo trovato, e da questo punto di vista il salary cap, almeno dal mio punto di vista a livello di operatività, è uno strumento preziosissimo, perché è culturale, come dicevo prima, permette di anteporre non solamente le politiche societarie ma anche quelle di sistema nel momento in cui si va a trattare. E io dal mio punto di vista ho avuto la fortuna quest'estate di trovare degli agenti di calciatori molto molto preparati, agenti che hanno capito il perché il Carpi ragiona in una certa modalità, e calciatori entusiasti che, come è abbastanza facile leggere insomma dai nostri canali ufficiali, hanno avuto rapidità nella scelta ma soprattutto un entusiasmo folgorante, che sono stati, al netto dei parametri che ci siamo dati, dei crismi assolutamente imprescindibili per quella che è stata la logica di costruzione della nostra squadra.
0: In un ipotetico display che rappresenta la percentuale, la progressione del lavoro sul mercato del Carpi, a che cifra lo fermiamo questo display? Il Carpi è al completo per il...
1: Siamo al 90%, Luca, ci manca probabilmente un ultimo tassello nel reparto arretrato, ma non abbiamo fretta perché insomma i giocatori che hanno scelto di continuare insieme a noi con piena convinzione, penso a Lombardi, penso a Rossini, penso a Davide Zagnoni, al nostro capitano, e anche quelli che sono arrivati, penso insomma anche a Fabio Desole, che per noi si tratta di un acquisto importante perché è perfettamente in linea con quella che è la politica societaria, un giocatore del 2006 che abbiamo acquistato a titolo definitivo dal Torino con un contratto pluriennale, quindi ci siamo dati la possibilità reciproca di lavorare insieme, di crescere assieme, ci danno tranquillità, ci danno serenità perché stanno lavorando benissimo. Il presidente ci ha dato disponibilità senza alcuna fretta e senza alcun patema, una volta arrivati al 90% del completamento della rosa, di poter col tempo che rimane guardare se ci sono occasioni corrette e uomini giusti da inserire nella nostra rosa. Poi è evidente che avendo raggiunto quota già 23 giocatori di lista over 2006, nel caso e qualora dovesse entrare un altro giocatore sarà inevitabile un'uscita, ma insomma credo siamo in fase avanzata, considerando insomma la quantità di lavoro che era necessario svolgere quest'estate. È stato fatto da tutta la parte dell'area tecnica e della proprietà un lavoro importante in pienissima sinergia, e penso si sia lavorato anche con grande serenità, perché è stata molto molto molto organica la costruzione di questa rosa, perché c'è stato entusiasmo di chi è stato contattato e c'è stata la piena sinergia sulle scelte, anche perché sono stati scelti giocatori molto funzionali a quella che è l'idea del calcio del nostro mister e a quella che sarà l'idea di Carpi, che vorrà la proprietà che ci ha messo a disposizione ancora una volta sforzi personali importanti per fare un campionato al quale siamo legatissimi.
0: Direttore, ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti. Qual è delle tue rivali, delle altre 19 che fanno parte del girone A, quella che ti piacerebbe veder comparire alla prima giornata di campionato del calendario che vedrà la luce di fatto in questa giornata, ecco, nel giro delle prossime ore?
1: Ma guarda Luca, sinceramente non ho preferenze personali, nel senso che ho grandissima curiosità per tutte le componenti di questo girone, per le quali ho grande rispetto, principalmente ovviamente sono prontissimo e desideroso di conoscerla anche da un punto di vista dell'organizzazione, del management, perché insomma la Lega Pro è una Lega che permette di avere confronti continui e quotidiani anche con colleghi di altre società co-gironali. siamo molto curiosi di metterci alla prova. Quest'estate sta scivolando via in maniera rapida perché si lavora bene, sono tante le compagini che stanno lavorando bene, alcune sono un pochino più avanti nell'opera di costruzione e di completamento della rosa, altre invece si sono presi un pochino più di tempo, anche perché un po' tutte le squadre hanno diciamo qualche problema nel fare le uscite, quindi è corretto ragionare, è corretto aspettare le tempistiche giuste per operare. È chiaro che ci sono insomma squadre dal fascino importantissimo in questo girone, penso al Brescia che è una squadra di grandissimo blasone con un pubblico che l'anno scorso è arrivato a 90 minuti dall'assaporare il ritorno in cadetteria, credo sia assieme al Modena una delle squadre che per la più lunga permanenza ha fatto il campionato cadetto, quest'anno giustamente è una delle candidate principali di questo girone, ma c'è anche il Cittadella che credo stia lavorando come sempre con grandissima attenzione non soltanto ai parametri ma anche ai profili da inserire in rosa. Il Trento credo sia una delle squadre che gioca il miglior calcio del campionato, ma il girone A ci mette alla prova. Io ho tanti amici perché quest'anno abbiamo fatto il corso a Coverciano da direttore sportivo insieme con Paolo Musso che è un caro amico, con Simo Bertagno insomma delle Dolomiti, quindi davvero francamente questo sorteggio e questa attesa che ormai è brevissima è semplicemente uno stimolo, uno spunto, perché qualunque cosa ci dicano nelle prime 7 giornate starà solo e solo a noi fare il meglio e il resto devono essere solo stimoli positivi.
0: Enrico Monzanini, direttore generale del Carpi, grazie mille, buon lavoro e spero di risentirti presto.
1: Un abbraccio Luca, un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Un abbraccio anche a te, salutiamo il direttore generale del Carpi, Enrico Monzanini, con il quale abbiamo fatto un viaggio in una delle realtà di Serie C, che oramai c'è da qualche anno, ma che è stata ha cambiato casa ed è passata dal girone B al girone A, secondo quelle che sono state le liste pubblicate nella giornata di ieri dalla Lega Pro. Buon Sorani, adesso lo sveglio dal torpore perché vorrei sfruttarlo per proporre uno dei nostri contributi, uno dei contributi che abbiamo preparato per chiudere questa fascia, ovvero le prime parole di Tiago Casasola, visto che stiamo parlando di girone A, chiudiamo col girone A la seconda fascia di A tutta C, quindi Tiago Casasola, nuovo acquisto dell'Union Brescia presentato ieri in conferenza stampa.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Tiago Casasola, a cui tutto il club porge il suo più cordiale benvenuto in biancazzurro. Ora spazio alla stampa, cominciamo da Alessandro Maffessoli per Brescia Oggi.
3: Hola, bienvenido. Volevo chiederti come era nata l'idea di venire al Brescia e se avevi accettato subito con grande entusiasmo e poi anche come è stato il primo approccio con l'ambiente biancazzurro e i tifosi.
4: Allora, ciao Alessandro innanzitutto. Allora, è stata sicuramente una trattativa molto semplice, mettiamola così, molto veloce. Da quando ho percepito l'interesse del Brescia, il mio desiderio è stato subito quello di poter venire qua, quindi ho fatto in modo di poter accelerare, ringraziando sempre comunque in primis ovviamente il presidente, per poi passare ai direttori Pedersoli e Ferretti ovviamente, e per poi ovviamente il mister, quindi a loro innanzitutto il ringraziamento perché mi hanno voluto, mi hanno permesso di arrivare qua, quindi è stata una trattativa veloce perché il desiderio era reciproco sia da tutti i componenti del Brescia Calcio sia dalla parte mia, quindi sono contento di essere arrivato in un gruppo importante con un allenatore che ha fatto anche categorie superiori, quindi sono contento e non vedo l'ora di cominciare a fare sul serio.
2: Erika Bariselli, giornale di Brescia.
5: Ciao, benvenuto. Non vedi l'ora di cominciare a fare sul serio, anche se purtroppo c'è stato un intoppo, no? Da un punto di vista fisico in questo ritiro, quindi poi magari ci dici anche come stai. Nei giorni scorsi avevamo sentito un tuo ex allenatore, Breda, che di te ci ha detto: è un giocatore che rifiuta la sconfitta. Ti piace? Ti riconosci in questa definizione?
4: Sì, mi hai detto il tuo nome, scusami.
5: Erika.
4: Ciao Erika, allora mi piace salutarvi per nome.
5: Apprezziamo molto.
4: E, sì, allora mi fa piacere innanzitutto che il mister abbia parlato bene di me e sicuramente ha detto una delle mie qualità più importanti, no? Il fatto di non arrendermi magari a una sconfitta, magari a, ad esempio come mi è successo in questi giorni, che non sono riuscito ad allenarmi con i miei compagni per comunque poco tempo, ma non abbasso mai insomma la testa, la guardia, perché secondo me è il modo di affrontare non solo il calcio, se non la vita, perché alla fine se contro la prima sconfitta oppure contro la prima difficoltà ci si arrende, diventa tutto più difficile. Quindi penso che questo sia una delle qualità che dobbiamo avere come gruppo per affrontare un campionato che sarà molto difficile, molto lungo, perché alla fine chi non si arrende ovviamente di fronte alla difficoltà penso che possa arrivare all'obiettivo.
2: Fabio Pettenò, Brescia Oggi.
6: Ciao, in questi primi giorni, piacere, si è parlato subito di desiderio di promozione, di Serie B, tanti tuoi compagni l'hanno detto, anche il direttore Ferretti l'ha detto. È stato anche questo che ti ha spinto a venire a Brescia? Cioè questa voglia di riportare in alto questa società?
4: Sì, ciao Fabio. Allora, noi non ci nascondiamo. Io sono venuto a Brescia per vincere. Sono venuto a Brescia per fare un campionato importante. Perché l'ho detto prima e lo riconfermo adesso, ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice, partendo da l'Union Brescia a livello societario, perché penso che ci sia una grande società dietro, e passando ovviamente, come ho detto prima, lo staff tecnico, che è uno staff che ha fatto campionati di un certo livello anche superiori, per poi ovviamente finire con la squadra, che è una squadra importante, forte. E secondo me la cosa più importante che abbia questo gruppo è innanzitutto che tanti giocano insieme da parecchio e poi che c'è una grandissima unione, perché questo che ho percepito da quando sono arrivato, c'è una grande unione, come il nostro nome lo dice, ed è sicuramente, ho detto prima, il fatto di non arrenderci contro le difficoltà, ma sicuramente anche il fatto di essere uniti come gruppo, prima umano e poi calcistico, siano due componenti secondo me fondamentali per poter arrivare al nostro obiettivo.
2: Maurizio Mombelli, Brescia in Gol.
7: Buongiorno, ben arrivato. Tu hai nella tua carriera avanti un curriculum comunque importante, hai giocato in piazze molto calde, Catania, Salerno. Come arrivare comunque a Brescia, che è una piazza con dei tifosi molto caldi, e se da questo punto di vista puoi portare anche qualcosa che ti sei portato dietro da quelle esperienze, magari da trasmettere anche ai tuoi compagni.
4: Sì, ciao Maurizio. Allora, per fortuna ho avuto la possibilità di, diciamo, in passato giocare in piazze importanti, ma penso che essere arrivato adesso qua all'Union Brescia sia uno step molto importante nella mia carriera, anche se sono ormai un giocatore un po' di esperienza, mettiamola così, però ho avuto anche la fortuna di giocare diverse volte al Rigamonti, e ogni volta che venivo a giocare contro l'avversario era sicuramente un'emozione importante, quindi giocare in una piazza come Brescia è bello, è importante. E soprattutto, almeno a livello personale, la cosa che più mi piace è prenderci la responsabilità, perché abbiamo la responsabilità appunto di rappresentare una città, una piazza che storicamente, come il Brescia, ha scritto pagine importanti del calcio italiano, una piazza, una città che vive di calcio e che ha tanta voglia di tornare a certi livelli. Quindi diciamo, noi giocatori penso che avere questa bella responsabilità sia una cosa che dobbiamo avere presente tutti i giorni e poter portarla avanti con serenità e col sorriso.
2: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Ciao, benvenuto. Ti chiedo questo: Corini nella conferenza stampa ha detto che sei un giocatore che deve portare gol e assist, lui ti ha voluto per questo. Ti chiedo se ti rivedi in questa descrizione, cioè un esterno a tutta fascia che può portare comunque un bottino importante di gol e assist come hai già fatto in carriera, e se col mister hai avuto un dialogo particolare e ti ha chiesto qualcosa prima ancora che tu firmassi per convincerti a venire qui. Grazie.
4: Allora, ciao Luca. Beh, sicuramente gol e assist sono importanti, ma la cosa diciamo, più importante secondo me è portare punti alla squadra, al Brescia. Quella è la cosa principale, perché quando si vince si cresce tutti quanti, perciò questa è la prima cosa secondo me che bisogna fare. Poi per quello che riguarda gol e assist non ci penso, perché alla fine arrivano da soli, tra virgolette, no? Chi lavora, chi fa le cose per bene e soprattutto chi sa stare in una squadra forte come questa, come ho detto prima, penso che alla fine le gioie personali, mettiamole così, arrivano senza neanche rendersi conto, quindi la cosa più importante è mettersi a disposizione della squadra, dell'allenatore e soprattutto dei compagni. Poi per quello che riguarda il mister, ho avuto una chiacchierata prima di arrivare, lui mi ha detto insomma quello che voleva, io ho trasmesso a lui le mie sensazioni, ma sin dall'inizio c'è stata una grande serenità da parte mia, da parte sua, perché ormai ci conosciamo da un po', diversi anni che abbiamo fatto partite da avversari, diciamo, e sappiamo entrambi quello che vogliamo, quindi sin dall'inizio mi sono trovato bene, ovviamente ho avuto la conferma vedendolo lavorare in questi giorni sul campo, quindi non vedo l'ora, come ho detto prima, di cominciare a fare sul serio, perché penso che col mister posso dare sicuramente un grande contributo

0: terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta Ci, gli ultimi 10 minuti di questa nostra cavalcata di un'ora nel raccontare i protagonisti, nel raccontare le storie, nel raccontare anche e soprattutto le operazioni di mercato di Serie C. Al microfono ancora Luca Bargellini, Giorgio Sorani, il re in cabina di regia. Andiamo a spulciare un po' quelle che sono le notizie, gli aggiornamenti più interessanti di mercato per quanto riguarda la Serie C, che trovate su tuttoci.com, ma anche su tuttomercatoweb.com, la casa madre, iniziando dal Foggia, che, come ci raccontava anche Laerte Salvini in apertura, è il club più attivo in questo momento. Ovviamente ha atteso la formazione pugliese l'ufficialità della riammissione in Serie C per scatenarsi sul mercato, poi mettendo nero su bianco tanti accordi e preaccordi messi già in archivio nelle ultime settimane. Accordo trovato con Koulibaly, per la porta spunta invece l'ex Bari Marfella, Todisco, il giocatore per il quale è arrivata l'ufficialità. Accordo biennale, ci sono state anche le prime dichiarazioni di Todisco. Una piazza come questa non si può rifiutare. Il difensore, insomma, ci tiene a far capire quanto sia importante questa nuova avventura per lui. Abbiamo detto dell'interesse del Brescia per Boer in sostituzione dell'infortunato Gori, problema alla mano, operazione già fatta e finita, qualche tempo di recupero serve al portiere ex Juventus e Spezia, quindi Boer è l'ultima idea per il direttore sportivo Andrea Ferretti. De Senzano, preso l'attaccante, arriva Millico, scuola Torino, che nella scorsa stagione ha ben figurato al Casarano, operazione da ufficializzare. Dall'Argentina invece per il Giuliano arriva un fantasista, un trequartista offensivo molto interessante, Bornino, anche questa è un'operazione da ufficializzare. Sorrento, c'è la firma per Evangelisti, difensore giovane di prospettiva, che andrà a completare il pacchetto arretrato della compagine campana. C'è un'ufficialità che riguarda due formazioni campane, una di Serie B, l'Avellino, una di Serie C, della nostra Serie C, ovvero il neopromosso Savoia. Scotti, che era appena stato ufficializzato come innesto dall'Avellino, passa in prestito stagionale al Savoia, quindi affronterà, pardon, il campionato di Serie C. Lecco molto attivo sul fronte esterni, si valuta il ritorno di Urso dalla Reggiana. E per quanto riguarda il Latina, occhi puntati in casa a Cosenza, nel mirino il terzino Ciotti. Ricordando anche una delle notizie che ci aveva segnalato Laerte Salvini in apertura di trasmissione, pardon. Niente Foggia per Sena. Sena dovrebbe andare qualche chilometro più in là, perché se rimane nella stessa provincia ha preferito l'audace Cerignola ai Satanelli. C'è la risoluzione consensuale a Novara per Deseri. Pineto arriva a titolo definitivo Asmundsen dall'Empoli con accordo biennale. L'Alcione ha preso uno dei talenti più interessanti della primavera della Fiorentina. Ricordiamo, primavera della Fiorentina, campione d'Italia con Daniele Galoppa in panchina, Galoppa che nel frattempo si è trasferito in Serie B al Modena. Arriva Niccolò Trapani, Cavese, addio con Angelo Guida. L'attaccante ha risolto il contratto in essere con il club campano. Un'altra ufficialità, Picerno, un innesto per il reparto offensivo. Arriva Oliviero dal Catanzaro, mentre dal Cittadella, sempre per il Picerno, arriva l'attaccante Destini Egerveba. scusate la pronuncia, ma il sottoscritto a volte si incarta con grande facilità. Chiuderei la puntata di oggi se il buon Sorani è d'accordo, perché non c'è foglia che si muove senza l'assenso del re Giorgio Sorani. Chiuderei l'appuntamento odierno dando ovviamente l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla puntata di domani, ricordando loro di non mollare tutto il palinsesto di TMV Radio, perché oggi oltre ai calendari di Serie C c'è tanto calciomercato, ci sono le analisi post conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri come nuovi pilastri della nazionale italiana, quindi c'è tantissima carne al fuoco, c'è l'arrivo di Stones all'Inter, c'è il doppio colpo alla Begovic Colomuani per la Juventus, Valdepeñas è arrivato a Firenze dal Real Madrid, quindi tanti argomenti, tanti temi che tratteremo nel corso della giornata di appuntamenti subito dopo di noi su TMV Radio. Chiuderei l'appuntamento odierno con le parole di Domenico Di Carlo, tecnico dalla grande esperienza, dalla grande carriera anche in Serie A e in Serie B, da 2 anni al timone del Gubbio, che parla e analizza la prestazione dei suoi ragazzi nell'amichevole affrontata e sostenuta ieri contro il Trestina. Da saluto e ringrazio Giorgio Sorani e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Prego Federico, prima domanda per il mister.
2: Mister Di Carlo, seconda amichevole dopo quasi 2 settimane di preparazione, quindi una buona vittoria oggi contro il Trestina. A che livello è la squadra, che punto è la squadra da un punto di vista fisico per i giocatori che ci sono e anche tecnico-tattico, ma anche ecco, l'organico dal punto di vista numerico, cosa manca ancora per completarlo?
3: Come ho detto prima, oggi ho preferito non far giocare alcuni giocatori che erano un po' acciaccati, oltre a quelli che ci sono da un po' di tempo, che tipo Carraro e Spina, che hanno bisogno di più di tempo, e che si è aggiunto Fazio a questi due ragazzi. La partita è stata, secondo me, una buona gara. Fine ritiro, ieri abbiamo caricato molto a livello fisico, stamattina abbiamo caricato, quindi mi aspettavo un po' meno giocate, invece abbiamo fatto anche delle buone giocate. Mi sono piaciuti alcuni giocatori dove gli ho chiesto di fare alcuni movimenti e alcune situazioni di gioco che abbiamo provato tutti questi 2 giorni. Uno fra tanti, Cardascio, che ha detto di inserirsi, di arrivare al limite dell'area e tirare, è stato bravo a fare gol, ma la squadra, almeno nelle intenzioni, ha cercato di provare a giocare e a creare un po' di situazioni di gioco. Quindi bene come aspetto generale, è chiaro che siamo il calcio d'agosto e dobbiamo ancora lavorare e crescere. Sotto l'aspetto del mercato sappiamo bene dei giocatori, sappiamo bene che questa squadra qua ha bisogno ancora di giocatori importanti per cercare di affiancarli a quei giovani che ci sono, i buoni giovani che ci sono. E sarà quando sarà il momento, quando saranno scelti al momento giusto, quando troveremo quelli giusti, probabilmente questa squadra va rinforzata, ma lo sa sia il presidente, lo sa sia il direttore generale Pannacci, il direttore sportivo, lo sanno un po' tutti. Quindi attendiamo il momento.
2: Prego. Volevo soffermarmi un po' anche sulle individualità, perché in queste prime 2 spezzoni, per quanto parliamo di calcio d'agosto, sicuramente si è subito vista l'importanza di Baldini, che sembra molto centrale sia nel campo ma anche ecco, nell'idea di gioco di mister Di Carlo. Un'altra osservazione volevo farla su Pinato, l'abbiamo visto una ventina di minuti oggi, poi è uscito credo per una botta, ma che caratteristiche ha questo giocatore, le cui qualità sono immense, e come può essere utile al gruppo?
3: Allora, sia Baldini che Pinato sono 2 giocatori tecnici, di cui Baldini lega molto il gioco, ha una visione di gioco di uno spessore alto, va nelle sue zone di campo, soprattutto centro-sinistra della nostra parte, per cercare poi di imbucare e di lanciare in profondità, dove il calcio che ha lui è un calcio importante. Quindi Baldini lega più il gioco, mentre Pinato, oltre a legare il gioco, è anche un giocatore che entra molto, sia di testa è forte, fisicamente ha forza, quindi è un giocatore, sono tutti giocatori offensivi, ma ognuno diverso dall'altro.
2: Quindi possono giocare anche insieme?
3: Beh, sicuramente sì, i giocatori bravi devono giocare insieme.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro. Sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostri il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me. È illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato, alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Non, sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale. Se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ho visto i giocatori che ha tirato fuori e
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre
0: però a
1: come
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il
1: Conti.
0: nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità. Il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani. Quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto. Tutte le società che fanno giocare i giovani, questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Farli giocare e costringere le società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè, le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care. Anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto. Si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ah, questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante. Il problema determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè, questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi, e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale, e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè, è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero finalmente soddisfatto, poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Sicuramente sì, certo, sicuramente questo ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Cioè, sinceramente, non è facile dal punto di vista economico, nella stessa città, competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Chilla in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me è un allenatore interessante. Io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene E di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere. Cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic, che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Beh, siccome sinceramente ultimamente ho preso quattro giocatori, l'ultima notizia, ho preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... Non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto. E il tifoso Viola lo merita, scusate, lo voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi, ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi. Se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine li prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra. Ecco.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: l'altro
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: Io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società. Grazie
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. E
1: Lorenzo, grazie a te.
0: dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere.
2: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
3: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera.
1: Sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a 3 mondiali che non ci qualifichiamo.
2: Quando sei CT della nazionale, insomma, la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
3: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato.
2: Un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente.
3: È difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato.

0: ricordate Zaniolo? Quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A. E venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo tre mesi, al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
1: Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
2: Amici di TMV Radio, ben ritrovati, calciomercato e ritiri, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
3: Ciao Francesco, buon pomeriggio.
2: Abbiamo voluto aprire questa puntata di giovedì 30 luglio con, diciamo, il riassunto delle parole più importanti di un'oretta di conferenza stampa di presentazione di ieri sera.
3: Io già me ne sono dimenticate, mi devi aiutare.
2: Lo so. Tra poco, anche perché poi le riascolteremo nel corso della nostra trasmissione.
4: Facciamo gli scongiuri.
2: Stefano, è stata una presentazione importante, tra poco entreremo nel dettaglio di tutto. Intanto però fammi salutare anche Andrea Magliocca, la parte tecnica, Daniele Petroselli in redazione, gli amici di Gol TV e sul canale 61 gli amici di Netwick. Allora Stefano, ripartiamo. 3318200213 per i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre domande, perché sarà una puntata bella piena, perché ci sono tante cose da commentare, a partire dalla conferenza stampa di ieri. Ci aspettavamo ovviamente un discorso iniziale di Roberto Mancini, così è stato. Ha paragonato la perdita dell'Italia alla perdita della donna della sua vita. Ha detto che vorrà sicuramente riconquistare i tifosi con i risultati, magari con due trofei. Però ripartiamo da Mancini, un po' anche il linguaggio del corpo, che effetto ti ha fatto, se erano le parole insomma che ti aspettavi dicesse.
3: Vabbè, questo adesso le parole, però mi è sembrato sincero. Io aggiungerei che secondo me potrebbe conquistare tutti, potrebbe fare anche un gesto oltre le parole, un'azione importante, nel senso che lui è andato in Arabia per tanti soldi, magari stanziare la cifra che ha guadagnato in questo periodo per questa rifondazione, questo movimento giovanile, proprio tutto documentato per rilanciare proprio la sua immagine e azzerare questo, saldare tutto questo che c'è intorno a lui, perché questa cosa se la porterà dietro in ogni caso, e i risultati sì incideranno, ma fino a un certo punto, perché questa cosa è entrata molto, andar via, lui ha detto ho commesso un errore, magari se fa un gesto oltre queste parole, che mi è sembrato, ecco, tu hai detto il linguaggio che mi è sembrato sincero, magari dire vabbè, stanzi una cifra.
2: Una donazione,
3: esatto, una donazione Mancini per proprio il movimento, per questa cosa che ha detto lui, cioè vorrei vincere, vorrei anche stare qui più a lungo, oltre i 4 anni, quindi a queste cose ci credo. Se poi in aggiunta dice vabbè, non è che vi posso dare tutti i soldi che ho guadagnato, una parte tipo fondazione, sarebbe un gesto straordinario che secondo me azzererebbe tutto, almeno per quanto dal mio punto di vista metterebbe tutti d'accordo.
2: Cioè tu dici quanto parte di miei guadagni che
3: esatto,
2: ho avuto dopo l'Italia.
3: Così, perché siccome c'è l'italiano su questa cosa qua, ma te ne sei andato via, traditore, per i soldi, sei andato in Arabia, allora sai che c'è, io faccio una donazione, certamente non è
2: che
3: posso dare tutti i soldi.
2: Restituire.
3: Esatto,
2: restituire,
3: cioè, siccome qualcosa. È quello il nodo, no, da sciogliere, allora oltre alle parole, la donna della vita, la nazionale, io l'appartenenza, la maglia, eccetera, eccetera, sai che c'è, faccio anche questo gesto, poi però basta, cioè fatemi ripartire e giudicatemi per quello che sono, cioè sono un allenatore bravo, vincente sul campo, ma è venuta questa idea, non lo so se poi la farà, una donazione per il movimento, per la ricostruzione da dare soprattutto al settore giovanile, non tanto, ecco, Zola, Ranieri, chi per loro, Viscidi, lavoreranno soprattutto dalle fondamenta. Abbiamo sempre detto che la cosa fondamentale è che questa nazionale sia

0: solida e diciamo e duratura, no, nel tempo, lavorare in profondità sui giovani, stanziare una cifra, aiutare la federazione in questo senso, no? O no?
1: Sono è una bellissima
0: è una buona idea, cioè nel senso non è che rinuncio a in parte ai soldi che ho guadagnato lì, così però poi dopo stop.
1: Pace, secondo amici.
0: Secondo te sarebbe un bel gesto?
1: Sarebbe un bellissimo gesto, soprattutto in questo momento, esatto, così complicato anche per la sua federazione.
0: Perché se tu mi hai chiesto, Stefano, ti hanno convinto le parole? A me sì, cioè l'ho visto sincero.
1: Cioè, passeresti...
0: Molti dicono no, vabbè, ma
1: passeresti
0: detto,
1: dai 20 milioni di Guardiola ai 20 milioni?
0: No, adesso non
1: sì, no, ovviamente, diciamo, lo sto dicendo
0: un 15%, una donazione, un 15%, già basterebbe, non è che adesso, voglio dire, è giusto che se li merita perché bravo,
1: 20 milioni sono simbolici.
0: Io non è che vado lì a vedere quanto uno guadagna, quanto, insomma, non sono uno così, insomma, se uno guadagna sono contento per lui, però siccome è il danaro, no, lui ha fatto una scelta per, dai, non ci giriamo intorno, e l'italiano dice, ma dov'è, traditore, Capello dice che ha fatto una cosa gravissima, quell'altro, tutti che lo attaccano da questo punto di vista. Allora, sai, siccome il problema è questo, guarda, un 15% donazione Mancini, tutto agli atti, tutto documentato, fate voi. Sarebbe un gesto straordinario che Malagò accoglierebbe con grande soddisfazione, non solo, ma anche, voglio dire, tutti quanti. Non ti piace come... lanciato questa cosa.
1: No,
0: non lo farà mai, forse, probabilmente.
1: No, forse non lo farà mai.
0: No, perché non si sa mai.
1: No, non lo farà
0: una
1: mai.
0: Parte, una parte, no. Dico così, sarebbe, diciamo così, una cifra simbolica, non tanto, perché poi la percentuale mi sembra abbastanza corposa, sarebbe. Quindi ecco, ho pensato a questa cosa qui e sarebbe un gesto, secondo me, che azzererebbe tutte le polemiche. Poi se c'è qualcuno che poi vuole alimentare ancora, no, il fuoco delle polemiche, eccetera, eccetera, allora vabbè, mi arrendo. Però così metterebbe tutti d'accordo, perché non bastano le parole, perché io ci credo. Tu magari non ci credi di meno, un altro ci crede per niente, ha detto, delle cose di circostanza. Io invece l'ho visto molto provato e che gli è dispiaciuta sta cosa qua. Ed è tornato, lo ricordiamo, perché è, diciamo, il più economico,
1: Sì,
0: è il più vincente dell'ultimo periodo come segretario tecnico, ma è il più economico. Attenzione, perché lui ha accettato di ritornare a cifre, diciamo.
1: Lui ti potrebbe dire, io ho già rinunciato a cifre.
0: Perché è la fuga verso l'Arabia, quindi la gente vuole. Capito che tu saldi da quei proventi qualcosa.
1: Saldi il debito, tra virgolette.
0: Il debito, sì, perché poi adesso l'aspetto prosaico va valutato, perché l'italiano è sta roba qua, noi siamo sta roba qua. Non so se
1: tu
0: Roberto
1: mi tradito
0: lo farà
1: per i soldi, adesso
0: esatto,
1: quei
0: so
1: soldi
0: lo... esatto,
1: in questo momento di grande difficoltà.
0: Una percentuale, perché insomma è andato a lavorare, mica è andato a cambiare aria, no? Nel senso, poi perché gli devi togliere? Però sarebbe un gesto, siccome mi rompete le scatole su tutte queste cose, non ne posso più le cose, però dice le polemiche poi si spegneranno, non lo so, ho i miei dubbi. A me ha convinto, mi è sembrato sincero, però in aggiunta, allora, parola e fatti, cioè nel senso, siccome il motivo del contento, cioè della disputa, diciamo così, no, morale, come lo vogliamo definire, è lì, sì, sui etica, soldi, etica, sui soldi etica, arabi, etica. Allora io dei soldi arabi vi do una percentuale, la do alla federazione, non alla federazione italiana gioco calcio. È un gesto che credo che sia una cosa bellissima, o no?
1: Sono d'accordo, vi sto sentendo, perché è un'idea a cui non avevo pensato. E...
0: sempre stiamo parlando di una piccola percentuale.
1: Una piccola percentuale.
0: No, perché se no non
1: stiamo parlando,
0: non è neanche
1: però
0: giusto.
1: Anche qualcosa di utopistico, secondo me.
0: Vabbè, utopistico.
1: No,
0: dire,
1: non
0: è,
1: succederà mai.
0: Si sa mai nella
1: non
0: vita.
1: Non succederà mai.
0: Io mica ti ho detto tutto. Una parte, che volete. Cioè, non nel senso che sarebbe anche, voglio dire, giusto, corretto, da parte sua, di dare una parte.
1: L'accetterebbe.
0: Allora, gli italiani possono dire no tutti che mica sono andato in vacanza,
1: non la prenderebbero,
0: sono sempre
1: come
0: Mancini, mi hanno chiamato perché sono bravo,
1: faccio l'avvocato del diavolo, non la prenderebbero come un Mancini paga per allenare?
0: No, adesso vabbè, allora ho capito, allora
1: lo so.
0: No.
1: È come se
0: cioè bisognerebbe farla bene, tipo donazione, cioè alla federazione italiana io saldo il mio debito, siccome mi rompete le scatole, giustamente, secondo me ha ragione. Molti tifosi italiani se la sono legata al dito, perché tu te ne sei andato via a metà agosto, lui ha detto ho sbagliato, l'ha detto 100 volte. Però io ti faccio questa domanda: bastano le sole scuse a parole? Secondo me, cioè, voglio dire, per azzerare tutto, ripartire serenamente tutti quanti insieme a tifare l'Italia, a farci tornare entusiasmo, secondo me sarebbe un gesto straordinario che farebbe il giro del mondo. Il giro del mondo a livello di immagine, lui acquisirebbe una cosa superlativa, stupenda. Sarebbe una cosa fantastica.
1: Allora, tra poco facciamo, ascoltiamo anche i vostri messaggi, però analizziamoli uno a uno. Abbiamo detto di Mancini, c'è stata anche un po' qualche uscita simpatica, no? Goliardica del presidente Malagò, sicuramente più rilassato, più sereno, più fiducioso. E con, io ho colto anche qualche frecciatina, nel senso che lui dice, nel passaggio lui dice, non tutti i mali probabilmente vengono per nuocere. Mi ha mandato il messaggio Donnarumma, mi ha mandato il messaggio Gravina, hai fatto la scelta giusta, siamo contenti. È più rilassato.
0: Rilassato anche perché voglio dire ha fatto un'inversione netta, ha ripreso la strada e non sappiamo se sarà la retta via, però ha dimostrato abilità manageriali senza dubbio il presidente Malagò, che si è trovato suo malgrado in una situazione insomma che ha creato lui e poi abbiamo saputo, visto le conseguenze, Maldini non era, insomma, un pasticciaccio, però è stato risolto in breve tempo e secondo me nel miglior modo possibile, anche perché in questo momento, ma chi, insomma, quale sarebbe stata la soluzione? Conte? Sì, però insomma alla fine diciamo che il pacchetto Zola, Ranieri, Mancini non è malaccio in questo momento, poi dalle parole ai fatti, attenderemo lo sviluppo, soprattutto io sono curioso di vedere come sarà coinvolto anche Silvio Baldini in questo rilancio del calcio azzurro. Si è parlato anche del movimento dei giovani, non è qui a Maracanã prima e anche adesso, ma sempre abbiamo sempre parlato di come uscirne fuori. Oggi c'è un editoriale interessante di Zazzaroni a riguardo sul movimento giovanile, proprio nel dettaglio, che alcune cose per esempio che io non sapevo. Ieri ha fatto riferimento Ranieri sul fatto che queste rate, insomma questi soldi che i genitori, non lo so, l'anno quanto si possa spendere per i giovani dai 12 anni, i bambini, insomma, contenere i costi, vedere un attimo la sostenibilità al tutto e liberare un po' da un punto di vista economico il giovane che invece deve, mi sembra di, per giocare a calcio deve pagare, deve sostenere qualcosa in più, insomma è una situazione abbastanza complessa. Ma detto questo, mi è piaciuto anche il passaggio di Mancini quando dice che l'Under 21, Under 20, 19 e 18 devono giocare come la nazionale, quindi come sistema di gioco. Ci sono secondo me delle idee, poi non hanno detto tutto. Adesso è importante che poi faccia.
1: Anche perché quello, tra virgolette, giustamente più impreparato era Ranieri, più che altro perché era appena arrivato, doveva leggere le carte.
0: Sì, però ha detto una cosa giusta, liberare la tecnica
1: di base
0: sì, non sì. Tanto la tattica. Perché noi, ha detto, vinciamo i titoli giovanili perché noi tatticamente siamo molto bravi. Però secondo me, per poi, se tu vai a vedere dei video, non so se ti capita, della Youth League del Barcellona, sì. Hai visto i ragazzini
1: devi
0: come
1: liberarlo,
0: vanno?
1: Liberarlo il ragazzo.
0: Tecnicamente ci sono dei fenomeni potenziali incredibili e noi dobbiamo trovare, ecco, per esempio io se vedo ieri la giocata dei liberali, ce l'abbiamo i giocatori, c'è quello che ha fatto a Catanzaro, c'è Fabregas, è uno che vede, che osserva, che lavora bene il Como, cioè dice liberali, quello è un giocatore che potrebbe fare al caso mio, e se l'è preso, 6 milioni, via, boom, clausole, se l'è portato a Como, era del Milan, cioè, capisci come poi c'è la dispersione del talento che tu non riesci a intercettare, oppure dici, vabbè, ma sai, la Serie A è un'altra cosa, ma giocare in Serie B è un'altra cosa, questo è giovane, fa vedere le cose in primavera, bene, ma uno ci deve provare, ci deve rischiare. Parlato ieri di Zaniolo, Mancini quando non era, diciamo così, non aveva giocato in Serie B, in Serie A, non ancora non aveva calcato i campi di un certo livello.
1: La difficoltà del primo
0: detto,
1: raduno.
0: Al secondo raduno era già un altro calciatore, perché poi giochi con giocatori che giocano abitualmente il proprio campionato.
1: Allora, torniamo sull'argomento, facciamo però un breve passaggio di mercato ringraziandolo per sempre l'incredibile disponibilità. Niccolò Ceccarini,
0: ciao Nick,
1: ben ritrovato,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao, buon pomeriggio
1: e grazie.
2: Tutti.
1: Allora, ripartirei insieme a te dalla Juve, una Juve scatenata, ieri ci siamo salutati qui con questo doppio colpo che adesso si sta sempre più concretizzando, insomma la Juve, il mercato della Juve è finalmente esploso, a te Nick.
2: No, è finalmente esploso, però io ribadisco, non avevo questa preoccupazione che avevano probabilmente i tifosi della Juventus, non avevo questa preoccupazione che avevano molti addetti ai lavori che magari non conoscono Giovanni Carnevali, perché lui è un manager che ha saputo sicuramente capire molto velocemente il mondo Juve, e questo è un suo grande merito. Si è affiancato, si è fatto affiancare da una figura come Ricky Massara, che comunque è un ottimo intenditore di calcio. Ha mantenuto una posizione importante, che comunque fa capire l'appartenenza, che è quella di Giorgio Chiellini. Naturalmente non ha fondi illimitati e conseguentemente ha dovuto gestire determinate operazioni, perché ti spiego, se tu vai ad analizzare bene l'operazione che loro hanno fatto con Colomani, a me è stata spiegata molto chiaramente e dimostra quanto oggi i numeri anche per la Juventus siano un dato fondamentale da tenere sotto controllo, perché loro hanno praticamente, lascia perdere il discorso, no, del prestito oneroso che diventa obbligo a determinate condizioni, la qualificazione alle coppe europee della Juventus più tutti i bonus e compagnia cantante, quello rientra, diciamo, in un percorso inevitabile di acquisizione. Però cosa fa oggi la Juve? Investe i 3 milioni e mezzo, ce ne mette 500 mila euro in più del prestito oneroso che ha ricavato da Openda a Lione, mm-hmm, e li ha rimessi sulla trattativa per questo giocatore, no, per Colomani. Quindi fondamentalmente loro, che vedi, anche in questo c'è un modo di tenere occhio al bilancio. Non ha la Juventus la capacità di dire lo prendo 40 di qui, 60 di là, 70 di là. Hanno aspettato di fare la cessione per andare a concludere l'operazione, e allo stesso tempo hanno però pensato di fare un investimento su Alai Begovic, che è un giocatore che ha 18 anni, che ha 19 anni, e comunque secondo me lui con Seisao ora cominciano ad avere là davanti Yıldız, secondo me si sono create le basi anche per un discorso futuribile e di futuro. Quindi cioè la Juventus ragiona di strategia, e per fare la strategia ci vuole del tempo, perché la gente chiaramente crede che la Juventus sia quella di una volta, ma da Ronaldo in poi c'è un'altra Juve, e questo secondo me qualcuno non ha ancora capito, cioè c'è un'altra Juve nonostante le ricapitalizzazioni di John Elkann. C'è un'altra Juve, cioè una Juve che deve tenere costantemente sotto controllo il bilancio, tanto più che ha fallito anche il traguardo della Champions. Quindi loro fanno quello che possono fare aggiustando le cose, poi magari prenderanno anche Kessié per il centrocampo, quindi metteranno, ora vediamo che succede, se c'è una cessione, se esce Gatti allora valuteranno, se esce Cambiaso. Però secondo me Carnevali è la figura giusta per pian pianino risistemare un lavoro che, devo dire la verità, aveva iniziato anche Giuntoli facendo, no, delle plusvalenze con tanti giovani. Oggi Carnevali prosegue, ma con qualità che sono diverse, perché lui è proprio un manager. Quindi secondo me erano anni che alla Juve mancava un Marotta, oggi ce l'hanno e vedrete che nel tempo i risultati arriveranno.
1: Stefano, che ne pensi di questa Juve che sta nascendo?
0: Ha detto bene Nicolò, bisogna attendere, bisogna avere pazienza, un'altra Juve, un'altra gestione, e in cui Carnevali insomma è un dirigente di altissimo livello, tra l'altro.
2: Poi io sono un po' di parte quando parlo di Carnevali e di Marotta, insomma, purtroppo sono un po' di parte, lo riconosco, sono una stima per questi due dirigenti enormi.
0: Vabbè, ma voglio dire, ma credo che ce l'abbiano un po' tutti questa stima, cioè è riconoscibile la loro bravura, il loro valore. Poi ci possono essere delle difficoltà, tu ce lo insegni sul mercato, le dinamiche, le tempistiche, però insomma mi sembra che la Juventus abbia reagito, abbia messo a posto un po' le cose da un punto di vista proprio della presenza, quindi ci siamo, messaggio mandiamo ai nostri avversari che la Juve vuole fare le cose per bene, fatte bene, e soprattutto vuole consegnare una squadra più o meno competitiva a Spalletti.
2: Poi Stefano, quindi hanno da fare ancora al portiere,
0: certo. Però anche Massara, io aggiungerei anche il lavoro di Massara, che mi sembra un ottimo professionista, uno che ama lavorare nell'ombra, non gli piace il protagonismo. Io credo che poi lui dia il meglio di sé proprio in questo ruolo, non di primissimo piano, ma di affiancamento. L'aveva fatto così con Maldini e lo farà alla Juve con Carnevali. Ha bisogno di essere, non dico deresponsabilizzato, però di agire di comune accordo. Però mi sembra uno, ecco, molto molto attivo nelle trattative, però deve andare, ecco, è risolutivo, è uno che va in gol, lo devi mandare in gol.
2: Io scherzo sempre, Stefano, io a volte scherzo.
0: Gli serve regista, gli serve regista.
2: Esatto. Io scherzo spesso e volentieri con i miei amici e dico: guarda, se c'è un dirigente che non riconoscerei al telefono se non perché l'ho registrato, è proprio Ricky Massara, che non ricordo nemmeno più la voce, perché non è uno che parla mai e che agisce e basta, no, per dirti.
0: Esatto.
2: E quindi è perfetto nel ruolo che stai dicendo te. Sì.
1: Nick, altre situazioni che dobbiamo monitorare nelle prossime ore? Si sblocca qualcosa da qualche altra parte? Aspettiamo il Milan, la Fiorentina comunque molto bene. Ma che mi
2: Fiorentina,
1: dici per il resto?
2: Secondo me, guarda, allora il Napoli deve cercare di fare una cessione, per cui vediamo, ora cominciano le piccole cessioni, intanto sta uscendo Lindstrom, poi pian pianino poi riusciranno a fare. È chiaro che Allegri qualcosina bisogna che gli diano in questa stagione, quindi vedremo un po' quando usciranno due o tre giocatori quali sarà l'acquisto. Probabilmente un difensore centrale glielo porteranno, lui vorrebbe Gatti, non so se questa operazione però è fattibile o meno. La Fiorentina mi sembra abbastanza chiara la sua intenzione, io l'ho già detto nei giorni scorsi, voi siete testimoni, tra un rigirio e un altro rigirio di mercato è chiaramente capibile che loro stanno cercando di vendere Ken, perché c'è una gestione secondo me emblematica. Poi ora se lo vai a dire a loro ti smentiscono, ma quando mai, il nostro centravanti, il giocatore più forte del mondo, ma come potremmo mai fare una cosa del genere. Invece secondo me questa è giustamente la loro strategia, ma è ovvio che quando provi a prendere Castro, quando comunque sia vai a cercare Pellegrino, quando vai a lavorare su altri attaccanti di cui alcuni non conosco neanche il nome, vuol dire che senti odor di partenza di Ken. Poi questo non significa che Ken vada via, perché poi cioè quello che si confonde spesso è l'opportunità dà anche la conseguenza della situazione, perché se tu arrivi con l'offerta giusta ti faccio partire, se non arrivi con l'offerta giusta non ti faccio partire. Cioè non è che la Fiorentina si vuole mettere in una condizione che poi dopo non trova un'alternativa vera se non ci sono dei presupposti giusti, però l'area che tira è questa, stanno cercando una punta centrale, e lascia perdere i piccoli che comunque è un'alternativa, loro stanno cercando il titolare nel caso, quindi vuol dire che su Ken c'è movimento, vuol dire che Ken potrebbe essere un giocatore da Como, bisogna vedere quanti soldi vuole investire il Como, oppure magari improvvisamente arriva dalla Premier qualcosa e questa situazione si sblocca. Io penso, ma lo penso da tempo, che il rapporto non sia più idilliaco, però magari è una mia sensazione sbagliata, e quindi però ecco, staremo a vedere sinceramente.
1: Nick, grazie come sempre.
3: Ciao,
1: un
3: Nick.
1: Abbraccio e buon lavoro.
2: Grazie a voi, un
1: grazie,
2: saluto a
1: tutti. Nicola Ceccanini, tra l'altro il Catanzaro ci riprova, perché hai parlato prima di liberali, adesso prova a prendere Simone Pafundi, a proposito anche di Mancini, esatto, e di Italia, ti ricorderai insomma Pafundi, poi tutti gli altri, così recito
0: che aveva
1: Mancini
0: convocato
1: qualche...
0: Pafundi, e però tutti Pafundi in nazionale, ti ricordi?
1: Sì, con delle dichiarazioni che però misero un po' quel giocatore giovanissimo all'epoca.
0: Sì, no, però vedi, poi dopo non ci sta bene.
1: È un 2006.
0: Convochi un giovane e non ti sta bene, convochi un vecchio e non sta, cioè è difficile.
1: Comunque, per concludere, potrebbe, anzi andrà quasi certamente anche a Catanzaro, quindi ci riprovano anche a valorizzare un altro talento. Mi dai un audio, caro Andrea, prima di passare in fascia?
4: Ciao, io ho apprezzato molto la conferenza stampa di Mancini, l'ho trovato sincero, era molto dispiaciuto per quello che aveva fatto. Nella vita si sbaglia, come tutti, e si può anche avere un'altra opportunità, visto che lui questa opportunità di allenare la nazionale italiana se l'è meritata sul campo, non come qualcun altro che veniva messo lì solo per amicizia. Magari Pirlo, secondo me il percorso giusto era metterlo in Under 21 e poi proporlo, e se faceva bene, portarlo in Serie A, in nazionale maggiore, ma non dargli una nazionale maggiore sulla base di niente, solo perché è amico. Pessima scelta e pessima gestione di Maldini e company.
1: Alessandro dice: Maldini, Pirlo, Leonardo mi sembrava un'avventura rischiosa, un salto nel buio alla Gattuso. La scelta di Mancini e Ranieri invece razionale, concreta e affidabile è andata benissimo. Non potevamo rischiare il quarto flop mondiale. Anche se, aggiungo io, non si tratta di rischiare il quarto flop mondiale allargato a 250 squadre, ma ripartire da un punto e seguire un progetto che ci possa portare anche al di là del 2030.
0: Sì, però insomma, in questo momento serve anche un po' di esperienza di allenatori. Sono d'accordo con Antonio, che ha chiamato poco fa col suo pensiero. Insomma, Mancini insomma, ha dimostrato sul campo di essere bravo. Poi quello che è successo con l'Arabia sta là. Ripeto, so qua, se si risolverà questo problema, però sono d'accordo con il nostro ascoltatore amico che ci segue sempre, insomma non è che possiamo mettere sullo stesso piano Pirlo con Mancini.
1: Ok, ok, ok. Dai, ci fermiamo, torniamo. Sì. Vai.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, Stefano Impallomeni,
1: ciao Francesco
0: ciao Tringali, insieme a voi nel pomeriggio di TMV Radio. Allora, caro Stefano, cominciamo un po' il nostro giro per l'Italia, anche se qui parliamo un po' italo-australiano, considerando dov'è in questo momento il Milan. E il nostro italo-australiano di oggi è lui, è Antonello Gioia.
1: Ciao,
0: ciao
1: Antonello,
0: Anto, ben ritrovato.
2: Vabbè, non sapevo di questa novità.
0: sì.
2: No, italiano, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, vorrei ripartire da questa situazione legata a Sulè. Se sappiamo comunque che è stato proposto, ma è una priorità, non è una priorità, può esserci qualcosa in futuro, è un giocatore che potrebbe servire. Partiamo da questa indiscrezione che circola già da diversi giorni.
2: Sì, in realtà hai detto bene, è stato proposto, nel senso che Sulè non è stato cercato dal Milan, ma siccome sappiamo è uscita dalla Roma o comunque non è tra gli incedibili di Gasperini, al Milan serve un trequartista mancino che giochi a destra, era probabilmente logico, no, che gli agenti di Sulè lo proponessero ai rossoneri, e il dossier Sulè è sul tavolo di Vialdo Rossi e il Milan lo sta valutando. Non è tra i preferiti dei rossoneri, ci sono altri giocatori che incontrano un po' più di favori, insomma, rispetto all'argentino dopo era sfumato l'affare Carezzas. Però insomma il Milan in questo momento deve decidere un po' cosa fare, o meglio deve aspettare di riuscire a cedere Leao, magari abbassando le pretese o magari continuando a proporre i giocatori a club un po' più, insomma, in grado di spendere 50 milioni di euro, penso soprattutto in Premier League, e poi sferrare l'attacco a uno dei trequartisti sulla lista degli obiettivi, perché altrimenti si rischia di andare un po' troppo lunghi.
0: Ok, Stefano, Sulè sembra essere, diciamo, il primo della lista dei sacrificabili per questo appunto sacrificio che ha rivelato Gasperini oltre il 30 giugno. È un giocatore che nell'ultimo anno soprattutto ha sofferto
1: Ha avuto problemi di pubalgia, problemi fisici,
0: però che giocatore...
1: Il suo rendimento però mi sembra un ottimo calciatore, che poi tra l'altro bisogna anche considerare, visto che è un obiettivo, potrebbe essere un potenziale obiettivo, come abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo anche ascoltato le parole di Antonello a riguardo di questo interessamento del Milan nei confronti di Sulè. Ti dico che Sulè, uscendo dalla Juve, da Next Gen, poi andando a Frosinone e poi confermandosi a Roma, perché non è facile poi imporsi in una piazza anche da un punto di vista mentale e psicologico, e questo, da questo punto di vista credo che Sulè l'abbia superato l'esame. Okay. Quindi potenzialmente può essere un giocatore ancora che può essere più decisivo, può crescere, può migliorare, e secondo me ecco perché il Milan ce l'ha nel mirino, perché a Roma non ha fatto male Sulè, poi l'ultimo periodo è perché ha avuto problemi fisici, e quindi adesso vedremo, insomma, potrebbe essere quello l'uomo da sacrificare in uscita nel mercato della Roma, vedremo come andrà a finire, insomma, perché la Roma poi deve piazzare gli esterni, insomma, in entrata. Meno uno, due, me li aspetto.
0: Anto, ti chiedono qual è il prossimo nome da tenere in considerazione per quanto riguarda le operazioni in entrata del Milan. Su cosa si sta lavorando principalmente?
2: Allora, dopo Ramos e Hila, oggi tra l'altro Ramos primo allenamento a Perth, in compagnia di Leao, ovviamente separati dal resto del gruppo, anche Hila si è allenato a parte però, quindi i nuovi acquisti per adesso non fanno parte dei ranghi con cui sta lavorando Amorim. E poi stasera arriverà l'altro nuovo acquisto di Avarà, Salpun di Avarà, difensore centrale, classe 2006, dalla Serie B francese. La priorità sarebbe il trequartista. Io non voglio tornare su quello che ho detto prima, ma il Milan in questo momento ha tanti esuberi, non tanto perché la rosa sia profondissima, ma anche banalmente per le liste per la lista Europa League. Ci sono 5-6 giocatori tra gli stranieri che non possono essere inseriti, quindi insomma bisogna fare molta attenzione ai giocatori che si prendono, anzi il Milan deve assolutamente cedere, ripeto, non tanto e solamente per una questione economica, cioè servono i soldi di Leao per comprare l'altro trequartista, tra parentesi io 40 milioni per Sulè, nonostante sia un buon giocatore, non li spenderei, perché io i giocatori con la pubalgia non li prenderei a prescindere, o comunque con sintomatologia del genere. Però poi serve anche fare un discorso di liste, perché Milan in questo momento ha troppi giocatori.
0: Okay. Capitolo Leao è arrivato, si è unito ai compagni, ha ripreso insomma la preparazione con il Milan, ma intanto sotto cosa si muove, cosa bolle in pentola per lui, se c'è qualcosa che può aprire uno scenario nei prossimi giorni?
2: L'entourage continua a dire che le cose potrebbero andare un po' per le lunghe, perché Leao ha fatto capire di non voler andare in Turchia. O meglio, sta dicendo: io aspetto finché posso, magari 10 agosto, 15 agosto arriva quello della Premier League che mi prende, e poi nel caso di così alla Turchia, cioè si sta mantenendo un po' la porta aperta, però al momento la distanza tra domanda e offerta è ampia, 10-15 milioni di euro tra quello che chiede il Milan e quello che offre il Fenerbahce, ma che è anche quello che offre il Galatasaray. E poi c'è la volontà del giocatore, che in questo momento non accetterebbe così ben volentieri di trasferirsi in un campionato, con tutto il rispetto, minore rispetto alla Serie A, ma certamente molto minore rispetto ai campionati che aveva indicato lui, cioè Premier League e Liga.
0: Ok. L'ultima questione, Anto, non riguarda il mercato, riguarda il Milan, più che altro riguarda la situazione legata a Baresi, se vogliamo fare chiarezza rispetto a quello che è successo ieri, perché sì, giornalisticamente è successa una cosa un po' così, qualche uscita, se ci vuoi chiarire anche la versione che va dato il Milan, così giusto perché è giusto parlarne, ecco, e chiarire.
2: Sì, nell'ultimo anno le condizioni di salute di Franco Baresi sono state sempre diciamo in bilico, perché ad agosto insomma, a causa di un tumore è stato ricoverato in ospedale, verso l'inverno sembrava che la situazione fosse un po' migliorata, infatti lui è tornato allo stadio per Milan Sassuolo il 14 dicembre, è stato tra gli ultimi tedofori assieme a Beppe Bergomi della Torcia Olimpica con l'apertura dei giochi a San Siro, soltanto che nelle ultime settimane la situazione si è aggravata ulteriormente, anche ieri si è aggravata ancora di più, quindi non resta che insomma pregare per Franco, per chi crede e anche per chi non crede. Soltanto 66 anni e ovviamente speriamo possa superare quest'altra battaglia, no? Si vuol dire che questa è la partita più difficile. Baresi ne ha fatte tante di partite difficili, addirittura una finale mondiale con il menisco, se non ricordo male, rotto, però questa insomma vediamo come si comporterà. I nostri auguri vanno sicuramente a lui e alla sua famiglia.
0: Aspetta un attimo, Anto, che devo poi farti una domanda da parte di Roberto, però sì. Stefano, volevo soltanto farti aggiungere qualcosa, più che altro un augurio
1: in
0: maniera tale da
1: vicinanza al grandissimo fuoriclasse, campione, la bandiera del Milan, ma soprattutto anche di tutto il calcio mondiale, internazionale, quello che ha saputo fare, ha saputo anche, voglio dire, guidare i compagni. E però insomma speriamo che ci sia, come ha detto Antonello, qualcosa che possa cambiare questo stato delle cose, però mi sembra che
0: si sia rispettare soprattutto
1: rispettare la privacy innanzitutto. Poi insomma ieri sono stati commessi degli errori grossolani,
0: perché arrivare fatto bene sulla Milan, morte è una roba
1: da neanche brividi, da aggiungere brividi. Ecco una virgola in più.
0: Allora, Anto, ti stavo per salutare, però è arrivata una domanda di Roberto. Escludendo Leao, quali sono i prospetti, insomma, in uscita, i calciatori in uscita, oltre a Leao? Chi c'è alla porta?
2: Sì, ci sarebbe Stupignan, che però Morim vuole valutare il ritiro, soprattutto perché insomma poi si dovrebbe andare a prendere un altro esterno sinistro. Magari l'allenatore ha intenzione di fare altre scelte, quindi è Stupignan, c'è Tomori che piace alla Juventus, c'è Loftus-Cheek che ha interessamenti dalla bassa Premier League, c'è Fofana che piace al Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sarebbe anche Ricci che non sembra per passo molto adatto insomma all'intensità centrocampo che vorrebbe conferire a Morimo al suo gioco, ci sarebbe anche Santiago Jiménez che però è infortunato, insomma sono veramente tanti i giocatori usciti dal Milan e si capisce bene dalla lunghezza di questa lista. Se devi comprare, devi per forza vendere, uno, per motivi economici, per insomma avere soldi da investire, e due, perché sennò poi si è troppo.
0: Okay. Anto, grazie come sempre.
1: Ciao Antonello.
0: Un grande abbraccio e buon lavoro al nostro italo-australiano Antonello Gioia, come l'abbiamo ribattezzato. Passiamo invece alle vicende di Casa Napoli, lo facciamo con Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
3: Fabio. Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allegri conosce, riscopre i suoi big, perché De Bruyne e McTominay sono, insomma, sono finalmente a disposizione, sono proprio sul sito di tuttonapoli.net con un pezzo a tua firma, perché Allegri scopre il suo Rabiot, ovvero il suo McTominay. Fabio, che su sì. questi due?
3: Sì, esattamente, che è un po' il suo pupillo storico alla Juventus, ma anche al Milan lo scorso anno, Rabiot per Allegri, che a Napoli troverà un calciatore che ha anche caratteristiche differenti e che ha segnato molto di più in molte meno partite. Parlo chiaramente di McTominay, che è un totem del centrocampo, ma volendo azzardare questo paragone, ecco, è il top player del centrocampo che potrà brillare anche con Allegri. Detto che giustamente hai citato De Bruyne, senza dimenticare Lobotka e anche lo stesso Anguissa, e quindi per la prima volta da domani con il Napoli, che si allenerà a Castelvolturno perché inizia il ritiro di Abruzzo, aspettando Gilmour che è ancora non al top dopo l'infortunio premondiale, Allegri avrà un centrocampo di grande spessore a disposizione e potrà cominciare a giocare poi con le coppie che possono essere interscambiabili, sei calciatori di grande valore per tre ruoli e tre posizioni da ricoprire. E quindi, se e proprio con voi parlammo del mercato del Napoli, in altre situazioni di campo evidentemente c'è qualche necessità, vedi la difesa, proprio a centrocampo se non esce nessuno il Napoli ha già una mediana di grande valore.
0: E la mediana, caro Stefano, più forte del campionato?
1: Beh, affiatata, più forte lo deve dimostrare sul campo, soprattutto deve ritrovare degli stimoli, perché sai, Francesco, nel calcio sono fondamentali quelli, poi puoi essere bravo, puoi essere meno bravo, però un centrocampo, diciamo, meno attrezzato di quello del Napoli, se parte con motivazioni differenti ti può sorprendere, può essere superiore sulla carta, sì, sulla carta è tra i centrocampi
0: per nomi,
1: sì, per nomi, ma anche per come si completano, insomma, Lobotkin, chissà, McTominay, cioè cosa c'è, tre giocatori tra caratteristiche differenti, tre giocatori, almeno due dei tre, che possono anche segnare tanti gol, inserimenti, assist, presenza fisica, fisicità e, diciamo così, far ruotare il gioco dell'Lobotka, caratteristiche differenti dei due, un regista, insomma, che ce ne sono pochi nel nostro campionato. Quindi parte avvantaggiato Allegri. Dovrà essere bravo lui a dare motivazione a questi calciatori, far ritrovare la voglia di rivincere, la voglia di Napoli. Guarda, il compito di Allegri, poi sarò breve, che sono molto chiudo, è molto semplice. Deve far ritrovare entusiasmo e voglia a calciatori, magari, che da questo biennio molto intenso, impegnativo, proficuo, aggiungerei, che ha portato Conte al Napoli, di ritrovare un po' di freschezza, di leggerezza mentale. Insomma, si devono svuotare, perché è stato impegnativo questo biennio. Ecco, Allegri dovrebbe fare questo. Poi non lo so che cosa si inventerà sul campo, ma insomma non ci dobbiamo aspettare meraviglie o cose mirabolanti da un punto di vista proprio del sistema di gioco.
0: Fabio, ti faccio tre nomi in uscita, perché la novità forse è quella di Neres, che avrebbe comunicato al suo entourage la volontà di andare via. Poi c'è Lucca, chiaramente, e poi c'è anche Lindstrom. Queste tre situazioni, Fabio.
3: Ci parto dall'ultimo, Lindstrom, che va allo Schalke 04, non parte neppure per il ritiro di Castel di Sangro, quindi è un'altra operazione in uscita per il direttore sportivo Manna, non a titolo definitivo, però il Napoli almeno libera una casella e poi si libera di un ingaggio particolarmente pesante per un calciatore che non ha mai reso di fatto né a Napoli né altrove da quando poi è stato acquistato nel 2023. Lucca è un'incognita legata inevitabilmente a Lukaku, perché se Lukaku è sul mercato, Lucca in questo momento può diventare l'alternativa ad Højlund, però se arriva un'offerta e Napoli la valuta, perché questo è un calciatore che comunque era stato dato in prestito a gennaio al Nottingham Forest, e bisogna capire che tipo di rapporto poi ci sarà con Allegri. Si è fatto male nella prima amichevole, quindi l'ha visto anche poche volte il nuovo allenatore del Napoli. Su Neres, se vi dico la verità, stiamo cercando di capire. A me personalmente non risulta questa volontà, almeno così netta e chiara da parte del calciatore, di lasciare Napoli. Tra l'altro lui è stato determinante lo scorso anno, vittima come tutti più o meno degli infortuni, si è fermato sul più bello, sarebbe per lui il terzo anno di Napoli, e anzi Allegri spera di poter averlo a disposizione con una certa continuità. Quindi su Neres, piccolo punto interrogativo, la situazione per gli altri due invece è un po' più chiara.
0: Ok. Fabio, l'ultima cosa su Lukaku, come lo dobbiamo inserire in questo Napoli?
3: Lo dobbiamo inserire nell'elenco di quelli che partono, di quelli che possono partire, di quelli per cui se dovesse arrivare un'offerta neanche troppo clamorosa il Napoli lo lascerebbe andare via, ma per tanti motivi, perché ha un ingaggio da titolare, lui che non è un titolare perché c'è Højlund come riferimento offensivo, perché ha 33 anni ed è reduce da troppe incognite fisiche, perché anche il suo procuratore Pastorello ha detto che non è un giocatore che accetta di fare la alternativa, ma è una prima donna. Aggiungo anche, giustamente, qui torniamo anche al discorso legato allo stipendio, quindi tutto ci fa credere che Lukaku possa partire. Però attenzione, perché Allegri ha una grande stima del giocatore, che intanto è ancora in vacanza, quindi non l'ha ancora incontrato, e sappiamo bene come poi in certi momenti a volte basta anche una chiacchierata per ritrovare motivazioni o per cambiare il destino di un calciatore. Quindi oggi vi direi Lukaku parte al 90%, però se il Napoli, ipotesi, trova un acquirente per De Bruyne, quindi già si libera di un ingaggio importante che è quello del Belga, e magari parte qualcun altro, parte anche Luca, allora io non escluderei a priori che Lukaku possa restare clamorosamente nel Napoli. È un'ipotesi complicata, però non la escludo, almeno ad oggi.
0: Fabio, grazie.
1: Buon ciao,
0: lavoro.
1: Fabio.
0: Buon
3: ciao,
0: lavoro.
3: Grazie
0: buon
3: a voi.
0: Un po' di messaggi, dai Andrea, aiutami. Intanto te ne leggo qualcuno, Stefano. Vado ai matti, parla della Juventus, Guido. Vado ai matti, fanno a botte con l'Aston Villa per 4 milioni, non hanno un portiere, non hanno un regista, centrali di difesa hanno Kelly e Bremer, che sta più in infermeria che in campo, e spendono 35 milioni per un'ala e ne hanno 5. Boh.
1: Beh, adesso aspettiamo. Non è finito il mercato, in entrata e in uscita. Sì, ho letto anche ieri commenti, entusiasti da una parte, altri un po'... Ci sono dei dubbi, insomma, su questa operazione, soprattutto andare a rinforzare magari un reparto che i tifosi juventini pensano che sia a posto così. Io non credo, cioè, credo che si debba dare una sistemata un po' a tutta la squadra. Tanto hanno cominciato da lì. Poi voglio dire, i tempi del mercato, se tu andavi su Alibegovic adesso magari non lo prendevi, quindi lo prendi e poi sistemi il resto.
0: Ok, e andiamo avanti, voglio leggerti questo. Un pallino che ho sempre avuto, Alessandro, ma perché, parlo del Milan, ma il concetto è buono per ogni squadra, non si va a prendere capocannonieri di Serie B o di Serie C? Saranno pure leghe inferiori, ma sono ragazzi che comunque hanno dimostrato di saper segnare. Questo è un discorso che vale per esempio anche con la Lazio, che ha ripreso Artistico dallo Spezia, Gabriele Artistico, 12 gol se non sbaglio l'anno scorso con lo Spezia, è sempre lì. Perché io dico, perché Artistico non se la può giocare con Ratkov, solo perché, certo, Ratkov è stato pagato 13 milioni? È quella la cosa che forse un po' ci manca. Non so se vuoi rispondere,
1: no,
0: ad Alessandro.
1: Sono d'accordo con te, perché non se la può giocare? Chi stabilisce che Ratkov, esatto, sia superiore a un Artistico, esatto, un altro calciatore, esatto, nostro, che magari gioca con grande determinazione, con grande impegno, che anche rinuncia magari a qualcosa. Cioè, i campionati di Serie B e di Serie C sono difficili, sono faticosi. Non lo so, non riesco a capire come mai non si vada più come era in passato, tanti anni fa, ma sono passati tanti anni, in cui si andava a pescare nei bacini, insomma, della provincia, a fare le ossa, no, quell'iter che poi conosciamo tutti. Adesso è un po' evaporato quel tipo di, diciamo, di sistema, no, di operazione. Di valorizzare un giovane tuo di una grande squadra, farlo giocare in provincia e poi riprenderlo, oppure molti giocatori che magari si fanno notare nelle serie inferiori, però nessuno ci scommette. Ecco, proprio il discorso legandolo alla nazionale, ma quanti giovani bravi abbiamo ma di cui non sappiamo nulla? Sarà gli addetti ai lavori fare anche questa ricerca nel dettaglio molto approfondita per salvare il talento nostrano.
0: Audio,
1: vai.
4: Buongiorno ragazzi, volevo sapere una cosa. Fino a ieri di là la Juventus non poteva acquistare perché non vendeva giocatori, infatti non ha venduto nessuno, non è andato via nessuno,
0: no,
4: e sotto il fair play finanziario, cioè in un giorno ha speso 80 milioni.
1: Vabbè, allora, cioè,
4: o quasi,
1: io sta cosa...
4: forse qualcosina,
1: perfetto,
4: di più.
1: Ha concluso.
4: Ma come funziona sta cosa qui?
1: Allora, come io dico, vai, i tifosi che adesso, cioè, non ti va bene, è arrivato Alibegovic, cioè, tifoso della Juve, ma te che
0: forse
1: ti
0: non
1: frega?
0: Era tifoso della Juve.
1: Sì, no, sì, lo so, sì, che è tifoso dell'Inter, per la... ma in generale, c'è, cioè, sto fair play, ogni volta uno ci mette dentro, però dopo, allora, se arriva questo, partono altri due, ma tanto, cioè, voglio dire, stappa una bottiglia di champagne che è arrivato Colomani e Alibegovic, poi si vedrà. Cioè, voglio dire, stanno pensando sempre alle cose, però fanno tutti i direttori sportivi, fanno tutti gli amministratori delegati, fanno ma insomma, che facciano, no?
0: Sì,
1: che diano tempo a chi deve lavorare. E poi dopo, ma il tifoso che ormai si è, no Francesco?
0: Commercialista.
1: Che sta là e segue il fair play finanziario, ma lo può fare o no? Ma ci saranno degli organismi deputati a seguire queste operazioni, che ve frega, cioè,
0: tra l'altro puntualizzo, Colomoni gliene
1: arriva
0: danno
1: uno
0: un po'
1: non va bene a Libegovic che lo voleva mezza Europa, io non lo so,
0: Colomoni gliene danno un po' adesso tipo 10 milioni e poi glielo pagano
1: ma
0: l'anno
1: ho capito,
0: prossimo, quindi
1: ma...
0: no, per farti capire,
1: no,
0: che non
1: ma adesso facci
0: tutti.
1: Caso, non è che Colomoni e Libegovic doppio colpo della Juventus e tutti vanno a vedere l'opera, allora 25 più 30 più 35 riscatto
0: e
1: contro riscatto
0: esentasse.
1: Ma che te, ma la ma gioite, no, ma sì, anzi, vedete ad aspettare, adesso che facciamo in difesa, che succede? Poi, oh, se succede che parta qualcuno, fa parte del mercato. Insomma, io non riesco a capire perché siano così cervellotici, diventati cervellotici tutti i tifosi di tutte le squadre. Ci mettono il fair play sempre, ci mettono l'obbligo, il diritto di riscatto, cioè tutte queste formule sono diventate degli specialisti. C'è chi segue il mercato, giustamente la notizia la deve dare completa. Quindi l'operazione, come è stata fatta, vendita, se
0: godetevi
1: ogni... prestito, obbligo, diritto, la cifra, la futura rivendita, ma la ricompra, era... cioè su tutti i termini, cioè, adesso diventate tutti gli operatori di mercato.
0: Questo è un po' fare i conti in tasca all'avversario, questo
1: sì, però
0: audio.
1: Io dico, ma no, ma anche il tifoso della propria squadra dice, ma
0: sì,
1: come mai,
0: vero,
1: che ne so, la Roma con... ma
0: vero.
1: La Roma ha preso, però mi sa che dietro l'angolo c'è qualcosa che non... ma intanto voglio dire, godi di questo, cioè, o no?
0: Sì, sì.
1: È un po' arriva Stones a Milano, però insomma quanti anni c'ha, insomma, o no, c'è tutta questa reazione,
0: c'è
1: sempre negativa,
0: c'è sempre un problema, c'è sempre un problema,
1: magari
0: uno,
1: magari ci sarà pure,
0: magari vendono un altro, ma quanti anni
1: ma
0: ha?
1: Magari ci sarà pure, ma arriva Stones,
0: ma non è futuribile,
1: non ti va bene Stones, no, però volevo Romero, vabbè, aspetta un attimo,
0: no,
1: magari
0: pure dicono è arrivato Stones, ma adesso non faremo più Romero.
1: Un attimo, aspetta, non lo sappiamo. Sappiamo di Begovic?
0: No.
1: Alla Juve?
0: No.
1: Ha fatto un colpo.
0: Nonostante ne avessero già 5.
1: Però è giovane.
0: No, ne hai già 5.
1: Però ce ne hai già 5.
0: Come se li devono pagare loro. Prego, un altro audio, vai.
5: Salve. Quante balle ieri. Malagò e Mancini, cittadini onorari di Collodi. Marco.
1: Ecco, Marco.
0: Bene, ve ne vuoi dare un altro, Andre? O...
6: Salve, buonasera a tutto il mercato Radio Web. Colomani, 4 milioni per il prestito nel ruolo, 34 da pagare nel 2027, più i bonus che magari raggiungere,
1: quindi...
6: se anche arrivasse a 50. Considerare non il prezzo, ma il costo anno, è questo il mondo delle squadre di calcio.
1: Quindi?
6: Dire la Juventus ha speso 100 milioni... in un giorno di calciomercato è non errato, è disarmante sentirlo dire. Grazie.
1: Cioè lui è, non mica ho capito, tu hai capito?
0: No.
1: Cioè non è d'accordo con chi dice che la Juventus ha speso 100 milioni in un giorno. Ecco, sono d'accordo, l'ho capito. Sono d'accordo con l'ascoltatore, non è così. Però insomma, vedi, non è lo Juventus è arrivato Colomboni e Alibego. No, allora fammi vedere. 100 milioni in un giorno, c'è qualcosa qua, c'è chi lo ha paragonato con il nuovo Molli, Carnevali e questo e quest'altro, insomma voglio dire ragazzi calma, facciamo lavorare i dirigenti, poi dopo ci faremo un'idea quando chiudo il mercato, 2 settembre dai su, perché 2 settembre cose fatte, uno poi si fa si schiarisce meglio le idee.
7: Però
1: è tutto legato siamo in chiusura,
0: dai,
1: è tutto
0: sì.
1: Legato sempre all'aspetto economico.
0: Va bene, torniamo perché di mercato continueremo a parlare con altri due ospiti. Dai, tra poco.
1: Vai.
0: Stefano.

0: Di nuovo in diretta su TMV Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni.
1: Ciao di nuovo a tutti.
0: Nel nostro pomeriggio di giovedì 30 luglio. Allora, caro Stefano, andiamo ad accogliere insieme a noi in questo tratto di trasmissione Paolo Paganini. Ciao Paolo.
2: Ciao ragazzi.
0: E in nostra compagnia c'è anche il professore Pino Capua.
1: Ciao Pino,
0: ben ritrovato.
3: Ciao a tutti amici, buonasera.
0: Allora, mi mettete un punto su quello che è successo nell'ultima settimana? Ripartiamo da qui, ripartiamo insomma dalle vostre considerazioni anche sulle parole di ieri, su tutto quello che è successo. Fate voi dove volete andare, da dove volete far partire il vostro discorso e le vostre considerazioni chiaramente sulla nazionale che ieri ha chiuso un capitolo brutto, ma quantomeno ci permette finalmente di ripartire. Paolo Paganini.
2: Ma sai, è stata una vicenda assolutamente particolare. Dal punto di vista giornalistico magari ci fossero sempre vicende così per quanto riguarda noi. Esatto. Però, ora qui, al di là della battuta, però è chiaro che ad un certo punto, dopo lo strappo con Maldini e con Leonardo, l'esigenza di Malagò era quella di chiudere in fretta, ma soprattutto cercando di mettersi al suo fianco gente di spessore, ma gente che lui vuole e di cui si fida. Poi è chiaro che anche su quelle scelte che ha fatto Malagò era inevitabile che ci fossero critiche da parte dell'opinione pubblica, in particolare su Mancini, perché è vero, perché non bisogna dimenticare che nel calcio contano i risultati e Mancini è l'ultimo CT che ha vinto qualcosa con l'Italia, però c'è la macchia del strappo che fece per andare in Arabia che si può lavare solamente con i risultati, e se no diventa un problema. E gli appuntamenti che aspettano la nostra nazionale sono appuntamenti di un certo spessore, perché quando tu devi affrontare Belgio, Turchia e Francia, beh, lì comincia, e fare sul serio, cominciano non solo i problemi, ma speriamo anche ci siano anche delle gioie.
0: Pino?
3: Ma guarda, ha detto tanto Paolo e condivido tutto quello che ha detto lui, e ti dico che adesso giriamo pagina su quello che è successo, perché non avrebbe senso fare ulteriori commenti. Adesso è quello che deve essere, cioè c'è Mancini che è l'ultimo che ha vinto qualcosa, ha vinto una cosa importante, poi la parte successiva a quello europeo non è andata come si sperava. Non so se la colpa era solo di Mancini, però sul saluto improvviso che ha fatto, lui ha chiesto scusa e ha detto però qualcosa che io ho letto tra le righe, che nel senso che c'era stato pure un misunderstanding con il presidente Grapina allora, che io non lo so, però probabilmente c'è stato allora qualcosa che ha provocato, diciamo, questo strappo. Poi lui ha chiesto scusa, ha detto che era come se avesse lasciato la donna che amava, insomma tutti i discorsi che però devono poi concretizzarsi con il gioco, con il fatto di vedere la nazionale giocare bene e soprattutto vincere. E io credo che questo connubio Mancini-Ranieri possa essere quello giusto, perché non ci dimentichiamo che l'obiettivo vero di tutta la nostra federazione è quella di trovare più giocatori convocabili possibili, perché purtroppo ormai, come tutti sappiamo, i giocatori convocabili sono pochissimi. Uno che come Mancini, che ha scovato retegui non mi ricordo dove, e probabilmente andrà a scovare qualche italiano o simile italiano in giro per il mondo e lo metterà in nazionale. Cioè, voglio dire, il passaggio importante sarà quello di convincere la Lega Calcio di Serie A a utilizzare molto di più i giovani, e questo è il problema, perché altrimenti giocatori nuovi che abbiano la possibilità di vestire la maglia azzurra non ce ne sono. Quindi molto importante il settore giovanile e alimentare le possibilità dei settori giovanili.
0: Sì Stefano, un'altra cosa che è stata detta durante la conferenza è stata: io non possiamo noi evitare che giustamente i club, no, indicare far giocare meno stranieri rispetto agli italiani, quantomeno sì. Però Anche sul fatto che non possiamo evitare che
1: Mancini è stato molto chiaro, non possiamo immaginare una nazionale tout court piena di giovani. Ci vogliono giocatori esperti, vanno individuati, che ne so, ecco, ha citato le due chiocce, Chiellini e Bonucci, quelli che sono stati, hanno rappresentato poi soprattutto in quel percorso magico che ha portato alla conquista dell'Europeo nel 2021. Quindi individuare magari quei 3-4 giocatori che fanno la squadra e poi intorno metterci giovani che abbiano voglia. E poi, chiudendo un po' il cerchio, è stato molto pratico in questo. Mancini, questo è molto bravo, cioè nel senso ha detto tanto 20 giocatori che sanno giocare a calcio li trovo, c'è problema. Cioè è uno così, è uno che, cioè non è che bada poi dopo la, tanto sa benissimo che i club di Serie A vanno da un'altra parte, cioè, ma anche voglio dire, credo che sia quasi inevitabile che accada questo, cioè io ho l'interesse, io club, di andare da una parte e tu nazionale dall'altra. Punto di coda, anche quando convocò Pafundi, questi giocatori, sì. E tutti, ma, e lui dice io chiamo chi mi pare, tanto che sì, anche se non giocano, però magari tecnicamente mi piacciono. Liberali, ad esempio, può essere un nome spendibile per il nuovo corso. Lo chiami e vediamo che cosa può fare in nazionale. Poi ci saranno i Tonali, Barella, i Donnarumma, i soliti noti. Però Palestra me lo immagino titolare.
0: Certo.
1: Cioè, nel nuovo corso. E Mancini ci ha abituati anche in passato a fare questo tipo di lavoro. Cioè Mancini per i giovani, non è contro i giovani.
0: Sì, anche se poi se ci
1: però non dobbiamo adesso,
0: quando convocò Pafundi e Gnonto erano tutti contro di lui, te lo ricordi?
1: Ma anche il sottoscritto, cioè non contro, non mi piaceva, ma Gnonto secondo me era troppo per la nazionale, sì. Però lui dice, okay. ma voi non capite il momento, la crisi che siamo, forse l'abbiamo intercettata tardi sta cosa qua, cioè non c'è niente, convoco chi mi pare, poi fate quello che vi pare, criticatemi, però ormai lui in questo è molto... Cioè va avanti per la sua strada e poi trova, ecco, come ha detto bene Pino, Retechi, ma abbiamo bisogno di Retechi? Sì, poi alla fine sì, abbiamo certo. Avuto bisogno di Retechi.
0: Mi ricordo, abbiamo bisogno di convocare un argentino, trasformarlo in
1: noi
0: italiano,
1: siamo riusciti, Pino, bene. Paolo, a criticare il percorso anche delle 37 partite senza sconfitte, dicevamo, sfido chiunque, Immobile, non segna un gol, c'era il problema del centravanti. Cioè nonostante le 37 partite, dire ma come fa questo a non perdere per 37 partite senza che davanti non c'è uno che ci butta la palla dentro, che è incredibile, ti ricordi?
0: Chiaro, abbiamo vinto l'Europeo, però l'abbiamo giustificata come guarda contro e come abbiamo vinto, cioè dobbiamo sempre trovare,
1: quindi ha detto bene Pino, cioè voltiamo pagina, anche perché insomma poi alla fine abbiamo, come ha detto Paolo, però, insomma, quello è stata una vicenda grottesca, insomma, che speriamo non si ripeta mai più.
0: Un ultimo giro sulla nazionale: condividete con me che il ruolo più difficile in questo momento ce l'ha Claudio Ranieri, nel senso che deve capire innanzitutto che cosa deve fare.
1: Poi Paolo e Pino sono più bravi di me, io ancora non l'ho capito,
0: però lui di fatto proprio per questo punto interrogativo secondo me ha il ruolo più difficile, quindi vi chiedo un vostro parere anche su questa nuova figura che per noi è tutta da scoprire. Pino, riparto da te.
3: Ma guarda, io credo di averlo inquadrato in un contesto dove il Club Italia non è solo la Nazionale A. Il Club Italia parte dall'Under 15 e va avanti 16, 17, 18, 19, 20. Poi c'è la 21. Sono tutte squadre, io riconosco, grazie a Dio, visto che faccio parte di quella famiglia. Questi ragazzi sono ragazzi stra per bene, intanto, particolarmente selezionati in maniera, anche dal punto di vista proprio dell'educazione, che poi dice conta poco se non sei capace a giocare a pallone. Però conta, se tu fai una costruzione dal basso, lì sì che ci vuole tempo e ci vuole una persona come Claudio Ranieri che abbia un'esperienza giusta, perché se piano piano, noi abbiamo avuto l'Under 17 adesso, pochi mesi fa, che ha vinto l'Europeo, non ce lo dimentichiamo. Poi è chiaro che i livelli dei settori giovanili sono totalmente diversi, però il fatto di costruire credo che sia quello che dovrà fare Claudio Ranieri all'interno del Club Italia, che appunto comprende un numero importante di giocatori che piano piano devono essere costruiti. Probabilmente questa costruzione non aveva portato fino adesso ai risultati giusti, e l'obiettivo del presidente Malagò e comunque del Club Italia è quello di creare una vera e propria struttura che abbia in ambito di vivaio di settore giovanile le prospettive per il futuro.
0: Paolo, si va verso la coppia Ranieri-Zola?
4: Sì, io la veste di Ranieri la vedo come il cardinale.
0: Paolo si va verso la coppia Ranieri-Zola.
4: Sì, io la veste di Ranieri.

0: 17 under 18. Il problema dove nasce? Nasce che questi ragazzi, quando arrivano nei club, i club non li utilizzano, e quindi il suo, secondo me, la sua principale opera sarà quella di far crescere sì i giovani, ma soprattutto di continuare ad avere dei rapporti continui con le varie società, con i club, che, apro e chiudo la parentesi, volevano Conte e non Mancini, chiusa parentesi, e quindi di cercare di fare in modo che questi giovani abbiano più minutaggio possibile, proprio per dare modo anche a Mancini di poterli scegliere. Ci riuscirà? Io spero di sì. Poi vediamo anche il ruolo che avrà il terzo soggetto importante, che dovrebbe essere Zola, si è riparlato anche d'Oriali, però secondo me deve essere un ruolo, come lo aveva, molto carismatico Gigi Riva.
1: Molto, molto bello anche questo ricordo di quanto ha rappresentato Riva per quella nazionale, l'ultima vincente del 2006 a livello mondiale. Allora, facciamo anche un po' il giro di mercato, dai Paolo, perché finalmente qualcosa si muove, anche se arriva da una sola direzione in questo momento, che è la Juventus. Per il resto, ci fai un po' una fotografia del mercato in generale delle squadre di Serie A? Magari dai una buona notizia a Pino sulla Lazio.
0: Pino, a parte che ne sa forse più di me della Lazio, però però è un po' difficile in questo momento dargli una buona notizia. Però vabbè, allora, per quanto riguarda il discorso Juventus, intanto forse è passata un po' inosservata, magari Stefano lo sa perché ne avevamo parlato anche nelle precedenti settimane, cioè la Juventus finalmente, secondo me, ha una società, ha un management di livello, secondo il mio punto di vista. Perché quando tu hai la figura di Carnevali e la figura di Massara, secondo me stai partendo bene, hai una base importante per quanto riguarda le operazioni di mercato. Poi la Juventus ha fatto due colpi importanti, ne farà ancora, perché comunque sta trattando Suzuki del Parma, perché il Dibu Martinez, che era la prima scelta di Spalletti, l'Aston Villa alza il muro, per cui la Juventus si è buttata ora su Suzuki, si è buttata su Tomori, perché comunque è un giocatore che Massara conosce bene per rinforzare la difesa. Credo poco, sinceramente, a un ritorno di Theo Hernandez, che è stato proposto, anche perché Theo Hernandez guadagna 20 milioni di euro, però lo stanno proponendo sia alla Juve che al Napoli, vedremo come andrà a finire. E poi c'è uno Spalletti che sta facendo, a proposito di Cardinale e di Chelier, opera di persuasione, di convinzione per Vlahovic, perché la Juventus farà una seconda punta. È vero che deve piazzare Davide, che al momento è restivo a partire, ma la seconda punta che vuole Spalletti corrisponde al nome di Vlahovic più a quello di Zirkzee, che è stato proposto dal Manchester. Poi, a proposito di Manchester, entrano in scena in questo mercato i grandi procuratori, uno su tutti Mendes, che ha fatto spendere al Milan 70 milioni di euro per Gonzalo Ramos, che è una riserva del Paris Saint-Germain, e ora sta cercando di far recuperare un po' di soldi al Milan prendendo Leao al Manchester United. Quindi è un mercato che sta entrando nella fase un po' calda. Il Napoli per il momento è in una situazione di stand by, sta chiudendo per Favazzulli, che è un giocatore, a proposito di giovani, che magari ritroveremo in nazionale. La Roma si sta muovendo, soprattutto per Hendrick, esterno del Real Madrid, e anche per Kourakis, che è il difensore della nazionale greca del Wolfsburg. E poi c'è l'Inter, che ha preso Stones a parametro zero, perché è molto bravo Marotta a prendere giocatori a parametro zero, ricordiamo Thuram. E questa al momento è la situazione, lo specchio così a volo d'angelo di quello che sta succedendo. Sulla Lazio lascio parlare prima Pino.
1: No Pino, ti aggiungo anche questa cosa, perché visto che non ne va bene una, oggi si è aggiunta anche questa lite in campo tra Gattuso e Taylor, che è stato proprio cacciato dall'allenamento, che di fatto è l'unico vero acquisto negli ultimi sei mesi della Lazio, e forse il giocatore tecnicamente più elevato di questa squadra. Faccio cronaca, Pino, e ti lascio un po' fare una foto.

0: fotografia di quello che è il momento anche.
1: No, hai detto adesso una cosa più importante: è l'unico giocatore di spessore che la Lazio ha comprato negli ultimi anni, e quindi, fermo restando che l'allenatore deve essere rispettato, l'allenatore deve avere la sua, come posso dire, autorevolezza all'interno del gruppo, eccetera eccetera, però io te la butto lì in maniera molto affettuosa, ma proprio quello più forte va buttato fuori. Cioè, ragazzi, in questo momento la situazione della Lazio è una situazione talmente grave sotto tanti punti di vista che non ti puoi permettere di rinunciare anche a quei pochi giocatori buoni che in questo momento ti rimangono, perché tutti quelli diciamo che erano di spessore sono spariti. Nel giro di 2 anni la Lazio non ha più praticamente una rosa. Pensiamo solo ai difensori centrali, per esempio. L'anno scorso c'era Gila e Romagnoli, quest'anno punto interrogativo, non sappiamo chi c'è. Pensiamo al centravanti, non c'è un centravanti, perché credo che Radkov sia stato al momento bocciato da Gattuso, poi magari è forte, ma al momento né Sarri né Gattuso se ne sono accorti. Pensiamo a tutto quello che è il come posso dire, l'ambiente nel quale questi giocatori stanno vivendo. Allora, a prescindere dal fatto che ci sarà lo stadio vuoto, è ormai sicuro, perché gli abbonamenti i tifosi non li hanno fatti e non li faranno, ma anche gli allenamenti alle 11 di mattina con 40 gradi a Roma, ragazzi, ma scherziamo? Lì è stato bravo Gattuso, lì è stato bravo, perché l'ha mandato a casa la sera, perché a un certo punto ha capito che evidentemente questo ritiro, anche durante, diciamo, le ore serali e notturne, sarebbe stata una punizione per i giocatori. Quindi i giocatori vanno a dormire a casa e poi tornano a Formello. Però, a prescindere da tutti, i problemi della Lazio sono talmente gravi che io di mercato non sono in grado di parlare, perché non credo che ci sia alcun mercato. Mi è arrivata solo una voce letta da qualche parte di un giocatore di 19 anni danese che ha rifiutato la Lazio, che non, io francamente non so dire neanche chi è.
0: Markman del Norcella.
1: Veramente siamo alla fiera del paradosso, quando poi vedo, e qui lo devo dire, il presidente della Lazio che va a Reggio Calabria, acclamato dai reggini, io sono calabrese quindi li conosco bene, acclamato dai reggini, e quando gli fanno una domanda sulla Lazio si gira alla sua sinistra verso il sindaco con uno sguardo come per dire: mi vengono a rompere scatole pure qua. Cioè, non so se mi spiego, non è così che funziona una squadra di Serie A come la SS Lazio 1900.
0: Vuoi aggiungere qualcosa,
2: no.
0: Stefano? No, no, assolutamente.
2: Che devi aggiungere? No. Qui devi togliere, semmai, qualcosa o qualcuno da questa situazione qui, perché se non se ne esce. O
0: va
2: no,
0: bene.
2: Più. Eh no, ma non se ne...
0: Non
2: cioè, perché questo
0: è
2: ragazzo...
0: È difficile anche parlare di Lazio,
2: ma
0: ormai, ragazzi.
2: Ma non, no, dai. Rischi di non parlarne... Di che cosa parli da Lazio? Di cosa dici? Cioè, tra poco, non lo so, vedremo uno stadio vuoto... Una disaffezione totale, siamo alle solite. E poi, tra l'altro, quello che ha detto Pino, ma come si chiama questo danese, ma che ha rifiutato...
0: Markman.
2: Perché avrebbe rifiutato la Lazio, secondo te? Perché evidentemente gira la voce, ma andiamo là, non ci sono i tifosi, il presidente è contestato. E quindi c'è anche questo danno, secondo me, ulteriore. Non so che cosa ne pensa Pino, ma insomma, secondo me...
1: Ma certo, ma perché
2: chi ci va?
1: Perché quello che è successo e che sta succedendo... non ha alcun contraltare. Io mi sarei aspettato ormai da tempo, poi Stefano ne abbiamo parlato tante volte qui, no? Mi sarei aspettato una reazione da parte della società, magari non il presidente, ma chiunque che è comunque al timone di questa società dovrebbe dire: ragazzi, ci stiamo rendendo conto che stiamo andando a sprofondare, cerchiamo di fare qualcosa per tirarci fuori. Non l'ha detto nessuno. Si accetta in maniera passiva uno sprofondo che è quotidiano.
2: È pericoloso, perché...
0: Va bene, Pino, ti devo salutare. Grazie, un grandissimo abbraccio.
2: Ciao Pino,
1: e buon lavoro. Ciao a tutti.
3: Ciao grande Pino. Ciao,
0: Paolo,
3: ciao.
0: Che ti aspetti invece prossimamente per quanto riguarda un po' di situazioni legate alle AO? Che cosa ci dici? Che cosa dobbiamo aspettarci dopo questo doppio colpo della Juve, anche un po' del resto?
3: Ma guarda, io credo che adesso, diciamo, il mercato ha subito uno stop brusco per via del mondiale e adesso sta iniziando a salire di tono. Queste operazioni che sta facendo la Juventus dovrà ancora fare un'operazione importante che riguarda il portiere, come abbiamo detto, la seconda punta, il difensore, quindi è una Juventus che è sugli scudi, sinceramente. E io credo che la proprietà della Juventus in questo momento è comunque vicina al management, c'è piena sintonia, cosa che prima probabilmente non c'era, e questo è sicuramente per i tifosi della Juventus un aspetto molto positivo. Il Napoli, rispetto all'anno scorso, vi ricorderete che il Napoli l'anno scorso è stata la società che pronti via ha fatto di tutto di più per accontentare Conte. Adesso invece è in una situazione dove deve da una parte cercare di non deprezzare quei giocatori che ha pagato tanto, in particolare Luca Elang, deve sfoltire una rosa, e poi ha due situazioni comunque non facili, anzi tre, ne sono De Bruyne, Lukaku e Anguissa, che è un anno dalla scadenza, e bisogna capire che o lo vendi o gli rinnovi il contratto, ma stiamo parlando di tre giocatori che hanno ingaggi importanti. Poi c'è l'Inter, che comunque sia, è vero che Diouf ha fatto un'ottima, perché la perdita di, non so se sei d'accordo Stefano, ma la perdita di Dumfries, e lo abbiamo visto anche durante
2: notevole.
3: Il mondiale, è una perdita notevole.
2: Sì.
3: Cioè, e giustamente Ausilio e Marotta avevano individuato Palestra come il sostituto, ma perdendo Palestra, perché comunque non sei competitivo con il mercato inglese, diventa un problema. Non può essere Perisic, secondo me, l'alternativa a Dumfries. Perché
2: poi tra l'altro gioca anche sull'altra fascia, perché predilige l'altra fascia, rientra col destro.
3: Esatto. Deve andare su un giocatore importante, probabilmente stanno costruendo, hanno preso Stones a zero, hanno preso Provedel per quanto riguarda...
2: Ma Romero lo fanno, Paolo?
3: Io ho dei dubbi, sinceramente. Io credo che quei soldi lì li destineranno per un laterale importante, per un esterno importante. Poi loro proveranno, l'Inter proverà a fare cassa con Frattesi, parlano anche di Jones del Liverpool, ma la priorità è chiaro che devi comunque avere un tesoretto da poter spendere, cosa che finora non ha fatto l'Inter, e quindi sicuramente lo farà, come la Roma, che comunque al di là di Castro comunque gli esterni deve prendere, esatto, c'è cioè questo Hendrick del sì, che era Lione, che è di proprietà del Real Madrid, però ricordiamoci anche che la Roma è in Champions League, cioè, quindi non è che può fare una rosa, considerando anche il gioco che ha Gasperini,
2: come diresti tu, deve fare una rosa di livello, perché sennò
3: di livello come dicevano giustamente che io
2: i pescatori
3: i pescatori di Boca, non è che puoi pensare sempre,
2: siamo
3: di,
2: sempre lì di, Paolo,
3: di vendere al mercato le sardine piuttosto che le orate, devi puntare anche agli scampi qualche volta,
2: direi.
0: Paolo, grazie. Grazie davvero. Come
2: ciao
0: sempre.
2: Paolo, un abbraccio. Ciao.
0: Ti è disponibilità. Mi fai sentire quest'audio che volevi far sentire, Andrea, prima di chiudere?
4: Buonasera. Volevo fare i complimenti a tutti voi di Team MV Radio. Ah. Siete tutti bravissimi. E sinceramente, a volte emittenti, ma preferisco sentire voi. Voglio fare i complimenti particolari a quel signore che è vicino a Stefano e che mi piace
2: molto,
4: per
2: anche
4: la
2: a me.
4: Semplicità,
2: non pensava di essere così bravo,
4: e anche per così dire imparzialità.
2: Bravo,
0: grazie.
2: Grande Francesco, che è il motore, è un po' il motore di tutto quanto, però
0: e ringraziamo.
2: È un po' schivo,
0: non ci provare.
2: Hai capito, te lo dice la gente, giusto Andrea?
5: No.
2: No.
0: Fermiamoci.

0: Di nuovo in diretta TM Radio Sport, Francesco Tringali, Stefano Impalomeni, sono le 15.37, siamo in diretta. Visto che si rispondono anche tra radioascoltatori, Alberto ci dice: dite all'amico interista che col fair play finanziario si valuta il costo sulla rosa e sul monte stipendi e non l'esborso puro. E poi qualsiasi infrazione può essere sanata da una multa, come intendono fare Juve, Roma e Como. Se non vuoi pagare multe puoi avere limitazioni un altro. Dite all'amico interista che non è colpa degli altri se la sua società non vuole pagare le multe. E poi Alberto da Piacenza allarga il suo discorso. Questi i vostri messaggi al 331 82 00 213. Caro Stefano, giro d'Italia, perché ripartiamo da Como. Bella l'uscita di ieri per quanto riguarda la squadra di Fabregas. Ne parliamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Giulio Saetta. Ciao Giulio, ben ritrovato.
1: Ciao Giulio. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie come sempre per essere con noi. Giulio, che spunti ci porti di questa amichevole, e come sta crescendo il Como, che ha visto insomma tra i protagonisti un volto nuovo, un nuovo arrivato, ovvero Mattia Liberali.
1: Mattia Liberali, diciamo che è una sorpresa fino a là, nel senso, chi ha seguito il ragazzo come me e come credo anche altri l'anno scorso al Catanzaro avevano visto che comunque i numeri li ha, non c'è nulla da fare, è un ragazzo con un talento superiore alla norma. Fabregas lo ha visto, perché loro comunque valutano, guardano, sentono prima di fare acquisti, sono molto, diciamo, selettivi. L'ha visto, niente. Poi quando lui si fissa su un ragazzo, insomma, di solito riesce ad averlo, ecco. Comunque ieri ha confermato prima mezz'ora i numeri sulla fascia, invenzioni, giocate no look e poi il gol, si è liberato di tacco dell'avversario, qualità superiore alla norma.
0: Come va inquadrato però in questa squadra a livello di alternanza, titolarità, come intende gestirlo secondo te, Giulio?
1: Allora, io sul giornale più volte paventavo che potesse anche, come dire, lo stesso Fabregas alternare il suo prediletto 4-2-3-1, magari anche con una difesa 3, con un centrocampo a 4, con magari due trequartisti in una punta, però ieri ha giocato invece standard 4-2-3-1. Liberale ha giocato largo a destra, molto più largo di quanto faceva il Catanzaro, perché il Catanzaro giocava con il 2-1, con i due trequartisti nella punta, e Liberali a destra, e diciamo era un po' più centrale. Invece proprio ieri è stato proprio largo a destra. E per cui io penso che sia la prima sua collocazione sia quella, deve stare attento di Ao, perché questo gli porta via il posto.
2: Bello questo. Noi siamo contenti in chiave nazionale, soprattutto Giulio, insomma, nel senso, certo. Saremmo contenti senza nulla togliere di Ao, che resta un giocatore molto bravo. Sì, insomma, io immaginavo, no, sai Giulio, immaginavo Liberali come l'alter ego di Baturina, di Paz, insomma.
1: Invece poi vedendolo giocare ieri, però
2: l'ha messo molto largo,
1: ma le ha tutte le caratteristiche, perché è piccolino, è veloce, è scattante, è sgusciante, per cui ci va benissimo secondo me,
2: sì.
1: In quella posizione.
2: Vero.
0: Senti Giulio, visto che aspettiamo tutti il Como e soprattutto adesso ti aspettano come Como, insomma, l'anno prossimo le avversarie, c'è anche la grande attesa per la Champions, con uno stadio che è stato rifatto praticamente, soprattutto per quanto riguarda la curva a nord, praticamente tirato su in poco tempo.
1: Ieri era pronta, praticamente c'è stata questa sorpresa, che io la prima volta che andavo mi sono trovato sto curvone già pronto, che fa anche un'impressione, perché vabbè che era vuota, per cui magari quando è vuota magari fa ancora più impressione, però è bella massiccia.
0: No, la cosa che ti volevo chiedere è cosa ha aggiunto e cosa deve aggiungere, sia a livello di uomini sia a livello di personalità, aggiunte che possano, no, alzare ulteriormente il livello di questa squadra?
1: Beh, certo, quello è l'obiettivo di mercato, che è quello di aggiungere, ma nel senso proprio anche in quantità, perché questi due anni loro hanno voluto costruire una rosa numericamente abbastanza corta, nel senso con due diciamo, elementi per ruolo, però due dello stesso livello, in modo da poter alternare sia anche nella stessa partita, avere la stessa intensità, perché lui quello che punta tanto è quello, dentro uno, fuori uno, dentro uno, con la stessa, con lo stesso passo, con la stessa voglia, con la stessa fame e con la stessa qualità, ovviamente, per cui ci sono tutti i giocatori dello stesso livello, e quest'anno qualcuno è arrivato appunto come Librali, che si aggiunge in fascia, Luis Miglia, che giocava l'anno scorso nel Getafe, che tra l'altro è stato nominato, è stato inserito nel top 11 della Liga, ha fatto 10 assist l'anno scorso, un giocatore che ha fatto tanta gavetta e poi nell'ultimo anno è esploso, ha 31 anni, però vuol dire che ha raggiunto la maturità, una maturità tardiva, e lui è un elemento secondo me importante, sia a livello proprio di esperienza nello spogliatoio, perché comunque lo spogliatoio del Como è molto giovane, ci sono tutti proprio i ragazzini 2005, 2006, 2007, Paz, Diao, Jesus Rodriguez, lo stesso Ramon, cioè sono pochi i trentenni, e lui è uno di questi, e con tante esperienze può portare a tutti, e poi è comunque uno che batte tutti i calci d'angolo, i calci di punizione, cioè
0: Giulio, pensi che la chicca possa essere Ken?
1: Ma non lo so, loro credo che adesso puntano al difensore centrale, perché gliene manca uno, nonostante abbiano anche questo Cuenca che ieri ha segnato, questo giovane del Barcellona da tenere d'occhio, un 2007.
2: Bravo.
1: È bravo, perché Barcellona era uno dei prospetti migliori, e cioè, se lo dice il Barcellona, che di giovani diciamo ne ha tirati fuori, eh. Per cui se lo dice il Barcellona ci crediamo, e ha fatto in queste due partite sembra veramente un buon giocatore, cioè, a livello proprio di Jacobo Ramon, cioè, con personalità, mancino, sale, ieri ha segnato anche, per cui, però sa, è in 2007, in ogni caso loro comunque credo che serva sicuramente serve un...
2: Ma sai cosa, Giulio, mi colpisce del Como, che come giustamente osservavi tu, sono tutti giovani, Francesco, ma tutti ricchi di grande personalità e tutti forti, cioè,
1: ma li vanno a cercare,
2: proprio così, cioè, nel senso che è vero, è giovane, però non è già, è avanti con l'età, più maturo, personalità, sfrontatezza, coraggio, Ramon,
1: non è una sorpresa,
2: non è una sorpresa, sono bravissimi,
1: li vanno a prendere così, cioè fanno un'opera di scouting molto
2: bravi,
1: che non è visibile, però lo fanno, c'è niente da fare, cioè non è che vanno a colpire a occhi chiusi.
0: Bene.
1: E poi dicevamo, e poi secondo me è da tenere d'occhio questo Ivan Azon, che avevano preso l'anno scorso, poi l'avevano mandato in prestito all'Ipswich, in Championship, e tra l'altro l'Ipswich quest'anno è stato promosso anche grazie a lui, perché tipo ha fatto 8-9 gol, 5-6 assist, un ragazzo di cui non si è mai parlato. L'anno scorso Fabregas lo voleva tenere, ma lui stesso, vedendo che insomma magari avrebbe avuto poche opportunità di giocare, ha scelto di andare in prestito. Quest'anno è tornato e secondo me potrebbe essere un ragazzo che esplode. Non è più un giovanissimo, cioè è un 2002 mi sembra, per cui non è proprio di primo pelo, però anche ieri gol e assist.
2: Sì, anche lui è un esplosivo, è uno, insomma, che si fa sentire.
1: E poi tra l'altro Fabregas, lui è una prima punta, ma Fabregas anche l'anno scorso l'aveva provato in fascia,
2: sì,
1: e era andato bene, anche ieri ha giocato in fascia, come ho detto, gol e assist, per cui boh, io se fossi in Fabregas non lo lascerei andare via così facilmente.
0: Ce lo appuntiamo, perché ogni giocatore poi che ti appunti non è mai perso, non è mai tempo perso. Giulio, grazie.
2: Ciao,
0: per
2: Giulio.
0: Essere stato con noi, grazie, ti leggiamo, ti seguiamo e grazie come sempre della
1: grazie
0: disponibilità.
1: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Giulio Saetta, collega della Gazzetta dello Sport. Caro Stefano, da Como passiamo a Parma, perché anche lì, insomma, di interessi sui giocatori del Parma ce ne sono diversi. Il Parma si muove, il nuovo Parma di Carlos Cuesta, da dove riparte ce lo facciamo raccontare da Edoardo Mammoli, corrispondente da Parma di tuttomercatoweb.com. Ciao Edoardo,
2: ciao,
0: ben
2: Edoardo.
0: Ritrovato.
3: Ciao a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, i gioielli sono tanti, in questo momento il Parma aspetta perché sa di avere, insomma, delle pretendenti importanti per quanto riguarda il suo portiere e il suo attaccante. Ti chiedo qual è lo stato dell'arte e se il Parma ha anche battezzato delle possibili alternative nel caso in cui queste due operazioni in uscita dovessero andare in porto. Edoardo, situazione su Zucchi e Pellegrino, ovviamente.
3: Allora, partendo da Suzuki, la questione sostituto è già stata risolta con l'acquisto di Raffara, quindi da quel punto di vista il Parma aspetta di vendere, sa che deve vendere perché con Suzuki c'era un accordo non scritto e al momento del suo arrivo, dopo due stagioni fatte bene, il Parma si sarebbe impegnato a venderlo. La situazione quindi è molto tranquilla da questo punto di vista e c'è un duello tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. La questione è che il Paris Saint-Germain probabilmente a livello monetario non avrebbe problemi ad affondare subito, ha problemi dal punto di vista numerico, avendo già Safonov, Chevalier e l'altro portiere giovane italiano da poco arrivato. Quindi questo è il principale ostacolo nella trattativa al Paris Saint-Germain, oltre al fatto che probabilmente andrebbe come sostituto di Chevalier e quindi avrebbe una prospettiva, diciamo, di iniziare come secondo portiere. La Juventus invece inizierebbe come primo portiere e sarebbe centrale nel progetto. Allo stesso tempo c'è il problema della liquidità. La Juventus adesso ha messo a segno due trattative importanti e dovrebbe fare un ulteriore sforzo economico per Suzuki, e quindi c'è da capire se lo faranno in tempi brevi, perché il Parma va bene che non ha fretta, però ha bisogno anche un attimo di muovere il suo mercato per andare a coprire anche il resto della rosa, considerando anche che pure per Pellegrino c'è la Juventus come pretendente, ma anche la Fiorentina. Si parla di una vicinanza di accordo per un prestito oneroso per 5 milioni e 25 milioni di obbligo di riscatto da parte della Fiorentina. Al momento però a noi non risulta ancora che si sia mosso niente effettivamente, cioè non ci siano passi ancora decisivi, quindi stiamo aspettando in queste ore delle novità. Da questo punto di vista il Parma si sta un attimo tutelando, andando a sondare, andando a quanto si è capito dall'Argentina a offrire una prima offerta per questo Davide José Romero, che è un attaccante classe 2003 del Tigre, sul quale però c'è il grande interesse anche del Siviglia e pare anche del Boca Juniors, che però sembra un attimo defilato perché il giocatore ha proprio aperto alla propria volontà di venire in Europa. Che sia il Parma o che sia il Siviglia, per lui a quanto pare è indifferente, però vuole venire a giocare in Europa, quindi probabilmente questo Romero potrebbe essere già il sostituto di Pellegrino, nonostante non siano lo stesso tipo di giocatore, più che altro dal punto di vista fisico, perché Romero non arriva al 1,80 m mentre Pellegrino è 1,93 m, quindi comunque tipo di giocatore simile ma struttura fisica diversa, quindi questa è un attimo la situazione entrate e uscite in casa Parma.
0: Bene, Stefano, qualche curiosità? Se noi
2: Pellegrino
0: siamo...
2: Se è uscita, se veramente...
0: Sì, no, si ha una preferenza, perché in questo momento la Fiorentina sembra essere quella più in vantaggio, però evidentemente lui ha odorato, ha fiutato l'opportunità, che dici, Edo?
3: Sì, sai, sicuramente ponendosi nella mente di un giocatore che è arrivato in Italia a gennaio 2024 e dopo un anno e mezzo avere anche l'opportunità di fare un salto di categoria. Ora la Fiorentina non giocherà le coppe europee quest'anno, la Juventus e l'Europa League, però comunque inevitabilmente e oggettivamente si tratterebbe di un immediato salto di qualità per lui. Più che altro io credo che lui stia valutando quale sia la soluzione più consona per lui, perché è un giocatore particolare, più un rapace d'aria che un costruttore di gioco, quindi dovrà comprendere soprattutto se nella Fiorentina di Grosso questo è il tipo di attaccante che cercano, così come alla Juventus. Magari la Juventus avendo già un giocatore come Colomouani quasi insomma assicurato, magari potrebbe aver bisogno di un attaccante più un finalizzatore d'aria che altro, e quindi secondo me Pellegrino sta facendo questo tipo di valutazione, e anche considerando il fatto che al Parma comunque rimarrebbe in un ruolo centrale assoluto, nelle altre due squadre dovrebbe sicuramente avere concorrenza, quindi anche questi sono aspetti che Pellegrino sta valutando, al netto che ovviamente le attenzioni di due club importanti come Fiorentina e Juventus gli fanno piacere, perché giustamente sarebbe un obiettivo salto di qualità.
0: Edoardo, grazie.
2: Ciao Edoardo.
0: Un abbraccio, buon lavoro. Da Parma ad Edoardo Mammoli. Allora, dobbiamo dare una notizia importante che riguarda Banda, perché è una buona notizia, quindi voglio innanzitutto dire questo, perché come sapete Banda da due settimane era completamente scomparso, non rispondeva né a Lecce, che questa mattina tramite un'intervista al direttore sportivo Trinchera ha detto adesso siamo seriamente preoccupati per le sue sorti, era scomparso completamente da due settimane, né l'entourage, quindi né le persone vicino a lui, insomma, avevano notizie del ragazzo, che tra l'altro si era sposato qualche settimana fa, e la cui moglie, questo per fare cronaca, comunque sui canali social era anche piuttosto attiva, non sembrava, no, così preoccupata di questa fantomatica scomparsa del marito. Allora io ho chiesto adesso al nostro corrispondente da Lecce, per Paolo Verri, che è occupato in questi minuti per una conferenza stampa, perché mi ha confermato questa notizia, che Banda sta bene ma non vuole tornare a Lecce. Quindi le notizie raccolte sono rassicuranti sul fronte delle condizioni personali del giocatore. Banda avrebbe fatto sapere di stare bene, allo stesso tempo però avrebbe espresso una posizione netta sul proprio futuro immediato, dichiarando di non avere alcuna intenzione di tornare a Lecce, una scelta che almeno per il momento, leggiamo, resta priva di spiegazioni, nessuna motivazione sarebbe stata fornita, lasciando aperte numerosi interrogativi, quindi possiamo, diciamo, degradarla, caro Stefano, ad una situazione di mercato, perché aveva preso contorni molto pericolosi e molto tristi.
2: Bene così.
0: Quindi bene così, una notizia che ci conferma anche il nostro corrispondente da Lecce, quindi la possiamo declassare come una notizia di mercato. Banda che si sarà fastidito da una mancata cessione, una questione di contratto, non lo sappiamo. Tant'è. Abbiamo degli audio, Andre, da far sentire. Allora leggo dei messaggi. Allora, Leibegovic è stato preso dalla Juve in via cautelativa anche come giocatore utile per la sua fantasia, perché Ildiz non sta bene e potrebbe essere pronto solo più avanti per la squadra, ci scrive Federico. Che ne pensi, Stefano, su questa cosa di Leibegovic?
2: In parte può essere così, visto i problemi fisici di Ildiz, ma insomma, voglio dire, secondo me non è che sarà l'alter ego di Ildiz. Leibegovic rappresenta un gran colpo, secondo me, un giocatore giovane, deve ancora formarsi, ma ha l'allenatore giusto per farlo e soprattutto il club giusto in cui poter esprimere tutte le sue qualità.
0: Giuseppe ci scrive: la Juventus con l'acquisto di Colomouani, il ritorno di Arthur, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono tornati indietro di due anni, manca solo il ritorno di Giuntoli, però sappiamo che sono dei giocatori in questo momento in esubero, quelli che hai citato. Da Alba Adriatica: Massimo, non riesco a capire il perché la Juventus, dopo aver speso per l'ennesima volta tanti soldi, non riesce a chiudere per il Dibu Martinez. Forse perché devono piazzare uno oppure tutti e due per Inne Di Gregorio? Chiedo a voi.
2: Beh, ancora bisogna aspettare. Il portiere è un ruolo che, insomma, è sotto la lente di ingrandimento in casa Juve. L'abbiamo sentito dalle parole di Spalletti, anche lo stesso Carnevali. Quindi io credo che faccia qualcosa la Juve alla fine del mercato.
0: Ok. Qualcuno, tra l'altro aggiungo io che in questo momento Martinez non vogliono affondare il colpo, la Juve non vuole affondare il colpo perché... non vorrebbe spendere oltre i 4,
2: c'è Vicario che sta in una situazione particolare.
0: Sì, intanto ha parlato proprio De Zerbi, sia su Romero sia su Vicario. Ha detto: io non posso trattenerli. Mi hanno fatto una promessa, ovvero si sono detti: salviamoci e poi vi lascio andare via. E quindi Vicario e Romero sono anche loro in uscita dal Tottenham. C'è Mattia, le società possono spendere quello che vogliono, ma ci sono esagerazioni come Castro, 35 milioni, se vai in B o in C ne trovi 100 come lui, solo che lo straniero fa cartello.
2: B e C, non lo so se li trovi 100 come lui, però sono d'accordo sulla valutazione, che mi sembra insomma una valutazione altina, però gran colpo da parte della Roma.
0: C'è Guido che invece ti contesta una cosa. Discorso in Pallomeni può essere condivisibile. Peccato che anche lui da un mese sento solo Ema Ramos è stato strapagato. Oppure come fai a pagare una scadenza a un anno 30 milioni? Vale per tutti o no?
2: Non ho capito. Non Ramos. Mi ricordo, cioè, ho detto di Ramos troppo?
0: Sì.
2: No, io ho detto 70 milioni, 30 milioni, non ho capito. Poi che cosa dice?
0: Lui dice che ha sentito anche da te che Ramos è stato strapagato, o come si fa a pagare una scadenza un anno 30 milioni? Forse il discorso di Ghila, probabilmente.
2: No, no, non lo so. Io, allora, 70 milioni mi sembrano tanti per Ramos, visto che poi non è stato un titolare. È un giocatore importante, secondo me, per il suo curriculum, però insomma nell'ultimo periodo non ha giocato tanto. 70 milioni è una cifra importante, detto mai strapagato, cifra importante, che è diverso.
0: Ci fanno anche una domanda e noi rispondiamo a tutti sul Torino, i primi acquisti del Toro, Stefano, per quanto riguarda soprattutto la difesa, due acquisti, Comuzzo dalla Fiorentina e Rai Comert dal Valencia, un Torino che si è rafforzato a livello difensivo.
2: Sì, diciamo che sono due acquisti che possono poi formare una difesa diversa con Ismaili, vedremo insomma. Poi c'è questo Cacciamani che è molto richiesto, che è un esterno insomma, che alla fine vedremo insomma. Un Torino che è ancora in fieri, ancora si deve definire, ma tutte quante le squadre, però mi sembrano due buoni acquisti per puntellare la difesa.
0: Ok, sul discorso nazionale te ne voglio leggere due. Il primo riguarda Stefano, che non è piaciuto il fatto che Malagò abbia letto il messaggio di Donnarumma. Un messaggio del genere ci chiede da un calciatore ammissibile? Il passaggio in cui Malagò dice ha ricevuto il messaggio da Donnarumma, hai fatto la scelta giusta, la scelta che la squadra voleva. Lui dice ammissibile. Beh, il nostro amico
2: è inammissibile?
0: Secondo lui è inammissibile.
2: Capisco nella forma, ci può anche essere, però una citazione secondo me è stata una licenza, come per spiegare che si sta creando anche un clima favorevole, no, familiare, come se avesse detto, che ne so, al padre di famiglia, guarda che c'è un fratello, torna un fratello tra di noi, questo, intesa così. Poi sulla forma magari uno se lo poteva pure risparmiare, però Donnarumma mi sembra che sia il capitano, insomma,
0: assolutamente
2: non è uno qualsiasi, anzi è un nostro vanto all'estero, visto quello che sta combinando, e si è sposato, è contento, e credo che poi abbia, non lo so, così manifestato un po' la volontà del gruppo, no?
0: Sì, con l'allenatore con cui ha vinto tra l'altro un campionato europeo. Chiudiamo soltanto con Roberto, che è, insomma, era favorevole ad Andrea Pirlo, perché ci scrive: bisognerebbe pensare al futuro della nazionale. Pirlo avrebbe lavorato insieme a Maldini e Leonardo, collegando giocatori giovani facendoli crescere per il futuro. Con Mancini torniamo alla solita minestra senza crescita e i soliti giocatori che hanno fallito la convocazione al mondiale.
2: Non mi sembra il paradigma giusto, non mi sembra l'equazione, cioè voglio dire, Mancini uguale minestra proprio. Ditemi un altro allenatore, poi se lo vogliamo contestare sul lato della rabbia, per carità, quello che ha fatto, insomma, ha chiesto 100 volte scusa, ripeto, io scherzosamente ho detto magari fa una donazione a Maldini, il 5% di quello che ha preso in Arabia, da investire per il rilancio del settore giovanile scolastico, sarebbe una bellissima cosa, una cosa che apprezzerebbe tutto il mondo, però insomma è una butata, insomma così un'ipotesi che ho lanciato lì. Detto questo, dal punto di vista tecnico, Mancini uguale minestra, proprio non c'è associazione. Ecco.
0: Molto bene, ci fermiamo, torniamo tra poco, ultima ora di TMU Radio Sport, calciomercato ritiro.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Era malato da tempo, lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. Baresi ha rappresentato il Milan per oltre 20 anni. Dopo il suo ritiro nel 1997, il club rossonero ha infatti deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6.
0: Sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino, dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. I vigili del fuoco da ore cercano i dispersi.
1: Un detenuto sardo di 72 anni è morto all'interno del carcere di Bancali a Sassari in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso, sono rimasti lievemente ustionati e intossicati dal fumo. Le loro condizioni non sono gravi.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
1: Sono migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord d'Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo annuncia di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta.
0: Lo sport in chiusura al via la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45 come sempre. E intanto, prima di andare a parlare di Serie C e dare il buongiorno e il bentornato al nostro primo ospite, ovviamente anche noi di A Tutta C ci uniamo al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una perdita che ha sconvolto il calcio italiano, anche la Serie C si sta unendo a tutto il, appunto, al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente, insomma, una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenoci, dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
2: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
2: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
1: E allora Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti i calendari, i gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso, niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
2: Sì, sicuramente, essendo il primo gradino del professionismo, la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi. Sì. E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel girone A,
1: Sì,
2: però
1: sì.
2: magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto. E purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
1: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette na nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli. N non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
2: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
1: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio, la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato, se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in
2: Sì,
1: più si fa.
2: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare dei giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo, verrebbero subito stati di fischio al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il tempo che
1: Sì.
2: trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra, o
1: No,
2: anche
1: ma
2: giocatori
1: un
2: che ormai
1: qualsiasi
2: sono
1: classe
2: fatti.
1: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
2: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. Il Milan futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno con questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima che affrontava il campionato di Serie D, non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che comunque ha avuto i suoi
1: Oddo
2: problemi anche
1: però
2: prima
1: aveva
2: squadra,
1: detto
2: quindi.
1: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
2: No, ecco,
1: consegnato al calcio
2: come
1: italiano
2: dicevamo.
1: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, Perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
2: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati, è facilissimo. Però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo, a tutti gli effetti un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
1: Eh sì.
2: detta, magari ecco per
1: Sì.
2: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto, si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista, dando
1: Sì,
2: spazio
1: quello
2: e dandogli
1: sì.
2: anche la possibilità di sbagliare, perché l'abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente. Guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi ne fa una risorsa economica. L'abbiamo visto anche con Puska, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così. Diventa un po' complicato da gestire, ecco.
1: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma... Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche tanto altro su cui dover lavorare.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa, e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po' più
1: Sì, è vero.
2: con lo stile, tra virgolette, europeo. Quindi ne va anche della. 3 su 4 intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un po'
1: Sì.
2: ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
1: Sì,
2: demonizziamo la
1: infatti
2: divisa
1: no,
2: A3, non
1: l'Arezzo l'avevo un
2: demonizziamo.
1: attimo escluso.
2: Esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto, poi. Ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque grazie dobbiamo dirlo ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo. Qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo.

0: Si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la soluzione
1: Beppe, io
0: intatta,
1: ti
0: ovviamente è
1: ringrazio
0: facile
1: per essere.
0: parlarne. Però.
1: Sì, no, no, però no, no, sono ragionamenti per me molto, molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a te Claudia, ciao a tutti.
1: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco!

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rosso-nero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rosso-nero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina, la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA, tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, un'azione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle

0: 17, il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Siete all'ascolto di TNV Radio.
2: Per interagire con TNV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di Attutt'Acci. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque, un po' come accade ogni anno in questo momento qua, va un pochino a rilento, si chiuderà poi il primo di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Provercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate. Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso, è un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che a mio modesto parere dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata, perché come ormai sapete il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò, dopo una gloriosa storia insomma dei Leoni del Garda, ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche... Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. E scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C, un girone C che insomma sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese, nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B, anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente, come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato, perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, è quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore, e soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima, Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno tutte e tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente, che già lo scorso anno si aspettavano, la tifoseria si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari. Il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni, e sappiamo che la piazza è una piazza che in questo momento è in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative, dico io, rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno. A proposito di costruzione della rosa, come ogni anno voi vi siete mossi assolutamente per tempo, anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro, affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: E come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa. Sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12, e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio ha lottato per ottenere un risultato insperato. Abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno, perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto rinforzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori di nostra, che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
0: E sarà questo quindi l'ultimo colpo, al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
1: Sì, assolutamente, in questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa, come dire, portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel nostro progetto tecnico e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro. Ovviamente resteremo vigili sul mercato.
0: Sì, sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
1: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
0: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
1: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria e lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
0: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
1: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate 3 e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno tra virgolette come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a, a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
0: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, so che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
1: Grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
0: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari, altra compagine insomma di livello. Il Picerno però insieme al Crotone questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco San Chirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno, che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina, la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA: tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire da lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto. Dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria. Il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B. Quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto, sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche un qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo, c'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi beh, sicuramente sì, sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Ripeto, anch'io non ho certezze. Sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi dei due trequartisti o del trequartista non è definitiva, anzi è stato quasi, diciamo, necessario per il numero dei giocatori che avevamo.
2: Michele Marcurzo, Lira TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli il direttore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono. Poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendere i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché comunque escludere è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa. E penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister preme i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare. Però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto ha compreso stamattina, ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone. Non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria. Poi dopo, quando si torna a casa, perché saremo a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
2: E partiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
5: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha le idee un po' più chiare.
1: No.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV
7: Radio. Milan News in podcast.
8: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Siamo praticamente, abbiamo scavallato la metà della settimana, il Milan continua il suo lavoro in Australia, a breve c'è stato il rientro di Leao e Ramos con il gruppo squadra, a breve arriverà anche il nuovo acquisto di Awara, il difensore centrale francese classe 2006. Il 2 agosto è previsto l'arrivo anche di Luka Modric, quindi c'è tanto lavoro da fare per Ruben Amorim sul campo, anche perché tra poco arrivano delle belle amichevoli di livello. È saltato il test a porte chiuse, l'allenamento congiunto contro il Perth Glory del 1° agosto, quindi si punta adesso direttamente al derby contro l'Inter del 5 di agosto. Poi ci saranno le sfide contro il Chelsea e contro il Manchester United. Primo dell'esordio in campionato contro il Torino, che ormai dista meno di un mese. Quindi bisogna quagliare anche in ottica mercato. C'è la cessione di Leao con il portoghese, che è fuori dal progetto Milan, per volontà sua, per volontà del club e di Cardinale, che sta bloccando il mercato in entrata. Dopo gli acquisti, l'abbiamo detto a più riprese, di Gonzalo Ramos e Mario Ghila per un totale di circa 100 milioni di euro, milione più, milione meno, il mercato del Milan si è bloccato, si è fermato, si è incagliato. C'è bisogno, proprio a parte dal punto di vista economico del budget, della possibilità di investire, c'è bisogno di far uscire i giocatori proprio da un punto di vista numerico e di overbooking della rosa. Nel pomeriggio parleremo anche della questione liste. C'è bisogno di cedere, di cedere, di cedere. Nel frattempo però non si può rimanere assolutamente con le mani in mano, visto anche che Karezas è andato al Borussia Dortmund, giocatore greco, classe 2007 del Genk, che va in Germania per circa 33 milioni di euro più bonus, più percentuale sulla rivendita, un profilo che piaceva moltissimo al Milan. Il greco rappresentava abbastanza l'identikit del calciatore che vorrebbe Amorim sulla tre quarti. Parliamo del suo 3-4-2-1, quindi uno dei due giocatori che dovrebbe posizionarsi alle spalle della punta di Gonzalo Ramos, con Pulisic, che almeno sulla carta è il titolare sul mezzo sinistro. Si cerca un profilo che giochi che parta da destra, idealmente mancino, in modo che possa rientrare sul piede forte per tirare o imbucare. La novità di giornata, abbiamo scritto su Milan News, riportato da Matteo Moretto, è che il Milan ha chiesto informazioni per Ethan Nwaneri dell'Arsenal, classe 2007, prodotto dell'Academy dei Gunners, contratto in scadenza 30 giugno 2030, rinnovato l'anno scorso. Due stagioni fa l'exploit con Arteta, che gli ha dato grande spazio, grande fiducia. Il 2007 ha chiuso la stagione con 9 gol, scusate, e diversi assist. L'anno scorso stagione più complicata, perché non ha trovato spazio e tempo di gioco che meritava, che di cui aveva bisogno all'Arsenal, perché l'Arsenal ha fatto tanti acquisti in attacco, è un Arsenal che puntava apertamente allo scudetto, che poi ha vinto la Premier League, e a gennaio è andato in prestito al Marsiglia. Però anche lì, comunque, anche a causa di un ambiente non ideale, con le dimissioni di De Zerbi, il cambio totale nella parte dirigenziale del club e un ambiente anche con la tifoseria non proprio serenissimo, ha trovato solo spazio per 11 presenze, pochi gol e pochi assist. Ora torna alla base, ci sono già diversi club interessati su di lui, perché comunque rimane un grandissimo talento che ha fatto vedere cose interessanti quando ancora non era diciottenne in Premier League, nel campionato più competitivo al mondo in questo momento. C'è il Lipsia in Germania, in Inghilterra c'è anche il Fulham e c'è anche l'Everton. Il Milan ha chiesto informazioni, da capire innanzitutto se l'Arsenal lo vorrà lasciare a titolo definitivo e, nel caso, quanto può chiedere. Il contratto è lungo, quindi difficilmente si potrà tirare sul prezzo. È un calciatore molto interessante, perché, ripetiamo, più che classificarlo come esterno puro alla Leao, è più un calciatore da mezzo spazio, un calciatore che rifinisce, un trequartista che preferisce partire un po' più decentrato sulla destra, come abbiamo detto, per poi rientrare sul piede sinistro. Ha un'estrema qualità nel controllo palla e soprattutto nel posizionamento del corpo per la ricezione tra le linee. Pecca un po' di freddezza e tende magari ad assentarsi in alcuni momenti della partita, anche se bisogna dire che ha un gran calcio, un gran tiro, un'ottima tecnica di tiro e ha un mancino decisamente preciso. È un calciatore su cui si può puntare perché ha fatto vedere cose importantissime nel campionato inglese e che comunque, nonostante la giovane età, 19 anni, ha già giocato in palcoscenici decisamente caldi e importanti all'Emirates con l'Arsenal e al Marsiglia al Velodrome. Quindi anche ovviamente la pressione di San Siro può essere considerata come un'altra cosa, però insomma non è un ragazzetto di primo pelo, ha già un certo tipo di esperienza, è in una fase della carriera in cui deve fare la scelta giusta per continuare quel processo di crescita che 2 anni fa sembrava quasi inarrestabile. E ovviamente tutto il tempo e tutto il talento per riuscirci, anche perché Amorim, soprattutto allo Sporting, ha dimostrato di saper lanciare giovani talentuosi. Sarebbe un bel colpo per il Milan, ma a questo punto bisogna capire prima i costi e la possibilità di movimento dei rossoneri a prescindere dall'uscita di Leao.
6: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
9: Il futuro di Matías Soulé è diventato uno dei temi più stuzzicanti del mercato della Roma. A tracciare la strada è stato lo stesso mister, spiegando chiaramente che entro fine luglio andrà fatta una cessione importante. Il direttore sportivo Tony D'Amico è chiamato ora a concretizzare quel sacrificio e in quest'ottica l'argentino rappresenta proprio il profilo che può garantire il ritorno economico più alto per le casse giallorosse. Gasperini conosce bene Soulé, avendoci già lavorato, e sa esattamente cosa può dare in campo. Non si tratta quindi di valorizzarlo da zero, ma di capire quanto spazio gli verrà riservato nelle gerarchie offensive. Con una stagione carica di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia, un profilo del genere resta un'alternativa preziosa per far rifiatare i titolari. Allo stesso tempo, anche per il giocatore è arrivato il momento del salto di qualità. Soulé non può essere considerato una scommessa da aspettare con calma. Se deciderà di restare a Roma, deve garantire continuità, gol e prestazioni concrete fin da subito, perché un'annata trascorsa ai margini finirebbe per svalutarlo e scontentare tutti. In questo scenario si inseriscono le recenti voci di mercato con l'interesse del Milan. Anche se sulla scrivania di D'Amico non sono ancora arrivate offerte ufficiali, la pista rossonero merita una cautela doppia. Cedere un giovane di questo talento a una diretta concorrente per il campionato e le coppe è una mossa rischiosa, che la Roma può permettersi soltanto di fronte a cifre fuori mercato. Se il Milan vorrà davvero affondare il colpo, dovrà presentarsi con un'offerta economica pesante. Va considerato infine il fattore tempo. Ridursi agli ultimi giorni di mercato potrebbe far salire il prezzo per le esigenze dell'acquirente, ma espone la Roma al pericolo concreto di vendere l'argentino senza avere il margine per sostituirlo adeguatamente. In conclusione, sacrificare Soulé è un'operazione condivisibile solo a patto che l'incasso permetta ad Amico di portare subito a Trigoria un profilo ancora più pronto e funzionale per il calcio di Gasperini. Venderlo unicamente per fare cassa, o peggio, per rinforzare un club rivale come il Milan, rischia di trasformarsi in un enorme rimpianto.
10: Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Benedetta Ucchedu.
6: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
11: L'Italia cerca italiani, chiaramente, da lanciare per il nuovo ciclo di Roberto Mancini, con una lacuna che in questo momento c'è di fatto nella nostra rosa. Però gli assist per 2 nomi nuovi per questo ciclo nazionale possono arrivare da Massimiliano Allegri e da Cesc Fabregas. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. 4-3-3 e l'Italia in questo momento ha un grande problema sugli esterni. Non ci sono grandi esterni di grande esperienza. Se li paragoniamo a Donnarumma, a Di Marco, a Bastoni, a Calafiori, al percorso che sta facendo Palestra, ma anche al pedigree che sta conquistando step by step Esposito, figuriamoci ai centrocampisti, come detto, Tonali, Barella, lo step che può fare Fagioli che sta facendo con la Fiorentina, Fiorentina dove c'è anche Ndur, giocatore che Mancini terrà molto sott'occhio. Però gli attaccanti esterni per il 4-3-3 fondamentali in questo momento mancano, o meglio, non mancano, ne mancano di grande esperienza. Sarà l'anno del dentro fuori per la carriera di Federico Chiesa. Noi gli auguriamo di sbocciare per mille motivi, perché se lo merita, perché merita il riscatto, perché ha una voglia matta di farlo, E poi perché è stato un ragazzo sfortunato a livello fisico, atletico, e quindi se lo merita, Federico Chiesa, questa rinascita. C'è Nicolò Zaniolo. È chiaro che in questo continuo surfare sulle onde di una carriera ondivaga dovrà trovare una dimensione più alta. Chi c'è poi? Calciatori che per adesso in quel ruolo, a quel livello là, sono stati parte di un nazionale che ha fallito. Certo, anche altri, però sugli esterni ti serve un salto in più. E questo nulla toglie al valore assoluto di Politano, di Zaccagni, di Raspadori, di Orsolini, di Berardi. Però l'assist, il grande assist, può arrivare dalla gestione che Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas avranno di Antonio Vergara e di Mattia Liberali. Perché sono due giocatori, due talenti che sembrano dipinti per il calcio di Roberto Mancini, per il 4-3-3. Liberali, preso dal Catanzaro, guardatevi quello che ha fatto negli scorsi giorni nell'amichevole col Villarreal. Dribbla, rientra, tira, meraviglioso. Un talento che è costato solo 6 milioni. Zlatan Ibrahimovic l'ha liberato dal Milan, il Milan l'avrebbe rivoluto, e forse anche per quella rottura Liberali ha detto di no e ha detto di sì invece al Como, che è stato più attrattivo del passato rossonero, che si mangia le mani perché l'ha perso per 3 milioni di fatti incassati soltanto adesso sulla rivendita. E l'altro Antonio Vergara, bravo il Napoli a blindarlo, bravo il Napoli a blindarlo, adesso gli dia spazio. È vero, il Napoli sta cercando un esterno d'attacco, a Neres forse li lancerà Lang, ma questo ragazzo, Allegri dia spazio, non abbia paura, e Allegri è uno che coi giovani ci sa sicuramente fare. Poi sì, c'è Coleoscio, ci sono tanti ragazzi che scalpitano, l'arrivo di Ecator alla Juventus è sicuramente molto importante anche in questo senso, però Liberali, Vergara possono essere veramente le armi in più, anche per l'Italia di Roberto Mancini.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: La cronaca in primo piano: nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan, che scrive: la nostra storia è in lacrime. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiadi di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
12: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città, è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
13: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità, le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
12: È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta da inizio anno.
13: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durative, scrive il Tycoon. Poi Trump fa sapere di non avere ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Kiev.
12: Il tennis in chiusura: a vincere per continuare a sognare e a scalare il ranking per riconquistare il terreno perduto. Nell'incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Washington, Elisabetta Cocciaretto oggi affronta la giapponese Naomi Osaka. Il match sarà il secondo sul campo John Harris e non inizierà prima delle 20.
13: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: TMV Radio.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì 31 luglio. Oggi cominciamo con la notizia che non avremmo voluto mai dare. Conoscevamo purtroppo delle condizioni difficili che stava vivendo Franco Baresi. Oggi invece è arrivata la notizia della sua scomparsa a 66 anni. Vera e propria bandiera, se vogliamo, uno dei simboli del

0: grande Milan, uno che ha scritto la storia indelebile delle pagine della storia rossonera per l'appunto e anche della nazionale. Sono tanti i momenti che ci tornano in mente, tanti i campioni che lui ha affrontato e neutralizzato sul campo con la sua classe, la sua bravura, la sua eleganza, la sua qualità, la sua forza. Un giocatore straordinario che ha fatto tanto anche per la maglia azzurra. Il ricordo in tal senso non può che non andare a Pasadena, la finale contro il Brasile, 98% di umidità, un clima infuocato, lui che si era infortunato al menisco qualche partita prima di arrivare in finale, poi la promessa: se arriviamo in finale farò di tutto per esserci, promessa mantenuta. In campo arrivò e giocò addirittura tutta la partita, compresi i tempi supplementari, in quelle temperature infuocate, con quell'afa che ti toglieva il respiro, ma lui in campo c'era a sorreggere la difesa dell'Italia contro un Brasile fatto da talenti puri, straordinari, che lui aveva ancora una volta neutralizzato fino al momento della lotteria dei rigori e dal calcio di rigore, dal dischetto. La sua conclusione finì fuori, poi inutile fu l'errore anche di Roberto Baggio, perché il Brasile avrebbe potuto comunque vincere, ma quell'errore anche di Roberto Baggio, altro trascinatore di quel famoso mondiale, fu definitivo per assegnare quella Coppa del Mondo al Brasile. E da lì le lacrime, l'esplosione in lacrime di Franco Baresi abbracciato ad Arrigo Sacchi, che gli diceva: tu sei un grande, tu sei stato un grande campione, hai fatto tutto quello che potevi fare, questo non toglierà quello che hai fatto della tua carriera, nulla gli avrebbe potuto cancellare di quello che ha fatto nella sua carriera. Ma un campione anche schivo fuori dal campo, non onnipresente sotto i riflettori come magari qualcun altro, lui ha sempre scelto la strada dell'eleganza anche fuori dal campo e non solo in campo. Il nostro ricordo commosso è per lui, il nostro abbraccio e alla sua famiglia. Perdiamo veramente una grande leggenda, come hanno detto tutte le società con i loro messaggi di cordoglio sui social, e anche le parole del presidente Malagò, che dopo andremo a leggere. Ma intanto buongiorno da Vincenzo Malangeli, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Il tuo ricordo di Franco Baresi ovviamente non può mancare, Fabri.
1: Beh, è difficile perché parliamo davvero di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Io me lo ricordo da quando ero ragazzino, no? La prima finale contro la Steaua a Bucarest, questa presenza in mezzo al campo che guidava tutti i compagni. Ho letto adesso il messaggio di Maldini e mi sono emozionato, perché è proprio così, ha accompagnato davvero tutti con la sua leadership silenziosa e la capacità di essere sempre presente in campo, fuori, mai alzato la voce, capace di fare tutto con la massima eleganza. Probabilmente per 5-6 anni il più grande difensore al mondo, quindi un gigante, veramente un gigante del calcio. Io ricordo tanti momenti in cui l'ho incrociato, con cui ho magari parlato velocemente, e c'era questa aura intorno a lui, cioè di una persona unica. Quindi un giorno sicuramente molto triste per il calcio, per lo sport, per tutti, perché qua non è una questione di fede,
0: no, bravo.
1: Qua è una questione proprio di un giocatore diverso dagli altri, e quindi fa male, se ne va molto giovane, e sicuramente però lascia tantissimo. Cioè, credo che come ha detto giustamente il Milan, Baresi per sempre, mi sembra la cosa più giusta e logica da dire. Cioè, Baresi ci sarà sempre, ecco.
0: Hai citato le parole di Maldini, le vado a leggere perché sono bellissime. Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro. Cosa significhino l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader? Lo hai fatto con l'esempio, ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l'onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare la tua moglie Maura, e ai tuoi figli Edoardo e Gian Andrea. Ci mancherai, capitano, ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre. Parole veramente sentite, bellissime, di chi ha vissuto e scandito letteralmente la propria vita a fianco a quello che è stato un uomo, oltre che un campione, e devo dire un esempio straordinario che non potremo mai dimenticare. Le parole arrivano anche naturalmente da Adriano Galliani, come non potevano esserci. Hai raggiunto il tuo presidente, riferimento naturalmente a Silvio Berlusconi, sei per sempre nel nostro cuore. Questo è il messaggio breve, appunto, ricco di significato di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, per salutare appunto la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni. Poi quel 6 ripetuto, no? 6-6, che poi ci ricorda anche il 6 della maglia di Gaetano Scirea, un altro grande che ci lasciò troppo presto. E poi la memoria va anche a chi ci ha lasciato di recente, anche lui troppo presto, che era Gianluca Vialli. Insomma, questi sono stati simboli che appartengono, come dicevi tu, Fabrizio, non soltanto a una maglia, ma a tutte le maglie, la maglia della nazionale, ma a tutte le maglie, al calcio italiano, al nostro tessuto sociale, potrei dire, un tessuto sociale che un po' si è perso negli anni.
1: Ma assolutamente, infatti, cioè, tutti hanno sottolineato il fatto che è una bandiera, no? Quello che viene sempre più a mancare. Il calcio si è evoluto e ha perso probabilmente questi riferimenti, ce ne sono mai, sono rarità. E Baresi era proprio il simbolo di un calcio reale, nostrano, sincero. E sarà dura in questi giorni, perché veramente se ne va un gigante, ma un gigante da ogni punto di vista. E poi è chiaro che contestualmente è tanto il rammarico, la nostalgia per un'era in cui eravamo re da ogni punto di vista, e lui probabilmente era uno dei migliori interpreti di quel calcio, un calcio romantico ma vincente. Quindi è un giorno triste davvero, però ripeto, bisogna anche pensare a quello che ha lasciato, e sarebbe bello cercare di capire che quel modello non è scomparso per sempre. Cioè, bisognerebbe prendere spunto da quello che è stato Baresi, mentre invece siamo di fronte a, tanto poi ne parleremo, a tutt'altro, a un Infantino che vuole privatizzare il calcio, a discussioni infinite su tutto e tutti. Il calcio va verso una direzione che sicuramente non è quella che avrebbe preso Franco Baresi, avrebbe alzato sicuramente il braccio per dire: ragazzi, siamo in fuorigioco.
0: Bellissima questa tua frase finale, Fabri, molto molto molto bella, simbolica, forte, che racconta tanto di Baresi. Peraltro c'è anche il ricordo di Gianluigi Buffon, il 19 novembre del 95 esordito in Serie A contro il Milan. Io avevo 17 anni, dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Sentiamoci questa nota vocale, poi a fatica ci portiamo su argomenti legati alla quotidianità, ma insomma ci dobbiamo chiaramente tornare. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo, buongiorno al tuo ospite. Un ricordo di Franco Baresi, io tifo per un'altra squadra, però mi ricordo quando ero bambino in spiaggia con gli amici, ovviamente eravamo misti tra juventini, milanisti, insomma tutti quanti facevamo personificare qualcuno. Ecco, Baresi non mancava mai, perché era un esempio per tutti, fuori e dentro dal campo. È un campione che mancherà tanto e deve essere ricordato da parte di tutti. Un saluto, Alberto da Roma.
0: Grazie ad Alberto da Roma, bellissimo anche questo pensiero, continuate anche così, tutti i messaggi che manderete li mandiamo in onda, perché mi fa piacere insomma questa vostra lettura, questa vostra umanità, ecco, e rispetto per un grande campione che è stato veramente di tutti, e questi messaggi lo testimoniano. Fabri, invece, come dicevi tu in maniera molto elegante e bella, in questo momento Baresi alzerebbe il braccio e direbbe: siete tutti in fuorigioco, in particolare Gianni Infantino, la sua voglia di privatizzare il mondiale, che ha trovato ovviamente tutti in disaccordo con i club che hanno di fatto respinto le proposte o le idee di Infantino, dicendo un no all'unisolo al piano di Infantino per privatizzare il mondiale. Noi boicotteremo il mondiale a tutti i livelli, sia maschile che femminile. La domanda non è se ovviamente questa idea malsana verrà accantonata, la domanda è come sia venuta in mente un'idea del genere, soprattutto da coloro i quali avevano combattuto l'idea della Superlega ritenendola una cosa da elite, una cosa sbagliata che non teneva conto del calcio che invece è del popolo, ma quel calcio del popolo nessuno ha dimostrato di volerne avere conto. Dalle parti più piccole, dalla FIFA, dall'UEFA stessa, poi dalla FIFA adesso, poi dal fatto che comunque una Superlega autorizzata praticamente c'è, però si va verso un calcio che è diventato non anche business, sta diventando solo business e sta morendo.
1: Beh, ancora più pesante il comunicato della FIFA di stamani, in cui praticamente si parla di errore dei media, del fatto che era solo una proposta, che ci sarà il tempo di valutarla, quindi non c'è stato un passo indietro. E lo trovo ancora più pesante questa presa di posizione della FIFA, quasi come fosse una sorta di gara, no? Io la penso così, tu la pensi cos'ha, vediamo cosa succede. Io non ho più parole, cioè nel senso mi sembra che siamo andati proprio oltre. Cerco di mascherare questa iniziativa, no? Come se fosse tutto normale, come se privatizzare una parte insignificante del mondiale fosse un passo obbligato verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma sono parole dette a caso e soprattutto per mettere confusione nella mente dei tifosi. Non è così. Voi che ascoltate, non è così. C'è proprio un piano ben preciso per rendere il calcio, come hai detto bene, solo business. Il resto è contorno. Quindi mi dà fastidio a me il fatto che si cerchi di far passare il tutto come un passo verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? E soprattutto mi ha dato ancora più fastidio il fatto che ci sia un comunicato della FIFA, ma non ci siano le parole di Infantino, che ancora una volta cerca di aspettare il momento giusto per dichiarare quello che gli fa più comodo e che lo aiuta a portare avanti A, questa iniziativa e B, la sua candidatura per essere confermato. Pesante, credo che, spero che la UEFA non faccia nessun passo indietro, però sai, ormai i soldi, non dico che comprano tutto, ma quasi.
0: Sì.
1: Quindi anche magari davanti alla possibilità, parlo delle singole federazioni, di incassare tanti, tanti soldi. Magari qualcuno tradirà anche, perché di quello stiamo parlando, il concetto reale del calcio. Io sono schifato, cioè lo dico apertamente, senza problemi. Non avrei mai immaginato di sentir parlare di privatizzazione del mondiale. E che anche fosse lo 0,01% del totale, è comunque una privatizzazione. È comunque l'apertura verso a un mercato diverso che non c'entra nulla, ma proprio nulla con il calcio. Ha detto bene la UEFA, noi siamo gestori momentanei di un prodotto, non siamo quelli che possono decidere come cambiarlo e se cambiarlo. Possiamo provare a migliorarlo, ma qua non parliamo di migliorie, qua vogliamo tradire proprio l'anima del calcio. Quindi per quanto mi riguarda sto completamente con la UEFA, mi piace il fatto che tutti siano d'accordo al momento, però mi preoccupa il comunicato della FIFA che praticamente dice ok, va bene, vi siete arrabbiati, proviamo un approccio diverso. Il sunto è quello,
0: Sostanzialmente è quello, non è che cambiamo
1: cioè, è
0: idea, era
1: quello.
0: una provocazione, l'idea, smentiamo questa volontà, era un'idea che però
1: Esatto.
0: accantoniamo, prendiamo atto dell'idea di tutti, quindi faremo un passo indietro. No, semplicemente, vabbè, la riproponiamo in maniera diversa, magari vi
1: Sì,
0: piacerà
1: esatto,
0: di più. Quello certo.
1: è
0: Poi
1: quello.
0: ti dico una cosa, Fabri, anche l'UEFA dura, tutto a posto, ma se guardasse anche come gestisce le cose lei, perché anche lì mi
1: Vabbè,
0: sembra che ci
1: certo.
0: sia stata una monarchia, anche lì non c'è uno che cambia, anche lì è sempre in mano a Seferin la gestione, anche lì si è creato veramente un'oligarchia, come la vogliamo chiamare, in mano a un solo potente uomo che decide tutto, che cambia tutto, che non dialoga, che non accetta dialoghi, che va avanti per la sua strada e basta. Quindi è a un livello più basso leggere di Gravina che accusa Infantino, abbiamo visto tutti l'ingerenza politica nel suo calcio, e parli proprio tu, direi che non è proprio il massimo, diciamo che qua nessuno può dare lezioni di etica, però tutti insieme possono rendersi conto che sono andati tutti quanti in fuorigioco parafrasando la scomparsa di Baresi.
1: Ma io mi auguro che tutte queste diatribe, queste guerre politiche a livello calcistico facciano capire ai tifosi che ad un certo punto bisogna veramente dire basta. Cioè, a un certo punto bisognerebbe alzarsi e dire anche basta. Perché il vero problema è che il tifo si sta modificando. Leggevo uno splendido articolo, non mi ricordo sul Post, comunque su un media internazionale, che diceva come anche il tifoso stia cambiando. Ai mondiali, che è già qualcosa di particolare, c'erano molti tifosi che erano lì perché era un evento, non perché era la loro squadra del cuore o la nazionale per cui batte il cuore. Quindi sta anche cambiando l'approccio del tifoso, che è sempre più, uso questo termine per spiegare, americano nel suo approccio. È come una partita NBA, no? Si va per il contorno, per la partita certo, ma anche per tutto quello che gravita attorno. E questa è la morte del calcio, eh? Questa è la morte del calcio, almeno per come siamo noi. Poi, attenzione, se le nuove generazioni amano quel tipo di calcio, non c'è nessun problema. Ma per noi è la fine del calcio. Cioè, perché il tifoso, per come lo intendiamo noi, è ciò che muove il sistema. Se perdi quello, sì, puoi sostituirlo con altro, però non è più la stessa, non è più lo stesso sport. Almeno io la vedo così, poi sarò anziano, avrò una visione romantica, però sono preoccupatissimo da tutto questo, perché ormai sembra tutto modificato per essere, come dicevamo prima, business. Esatto. Ho letto dei messaggi deliranti, tipo, che bello, sono stato alla finale, non mi interessa di calcio, ma c'ero, capito? Questo messaggio di dire è un evento importante, tipo il Super Bowl, e io c'ero. No, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe.
0: Ti abbiamo perso per un attimo, però facciamo così, sentiamoci quest'altra nota vocale, poi leggo quest'altro messaggio e ti faccio un'altra domanda entrando nello specifico della Juve. Vai, Andrea.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Quello che mi fa più rabbrividire è che questo signore Infantino è rimasto scandalizzato dalla proposta della Superlega. Questo perché probabilmente i soldi non venivano intascati da lui. Certo. E avrebbe perso tanto denaro. Ma io mi auguro che presto qualcuno, visto che adesso secondo la sentenza della Corte Europea si può creare una competizione alternativa, si arrivi a crearne una davvero, con o senza le inglesi. So che forse è fantascienza, ma io ci spero veramente.
0: Beh, questo sarebbe un sogno di un presidente come Andrea Agnelli, che magari dovesse ritornare in pectore e rimettere in piedi un discorso del genere. Chiaro che poi la FIFA governa il calcio a livello nazionale, l'UEFA a livello di club, quindi non avresti tolto soldi a Infantino con la Superlega, ma con il fatto stesso che lui si sia ribellato a quel concetto perché ritiene che il calcio deve essere di tutti e poi fa una roba molto peggio, è un altro discorso importante. Altro messaggio di un nostro amico, dice: sono troppo giovane per aver visto la carriera di una bandiera come Franco Baresi, ma devo ringraziare mio padre, tifoso del Milan, che mi ha raccontato lo stile, l'eleganza e i valori di un uomo come lui. Da tifoso juventino dico che è una perdita per un calcio sempre con meno valori. Grazie a te, Federico da Modena. Invece, parlando proprio di Juventus, oggi amichevole contro il Nizza, ma è stata una settimana dirompente sul mercato dei bianconeri, Fabrizio, perché all'improvviso si chiude la vicenda Colomani e prendi Kerim Alibegovic, che nessuno pensava potessi mai prendere, tanto che c'era il Chelsea sopra, quindi quando ci sono in inglese dici quando mai lo prendi, c'era provato l'Atalanta ma a 30 si è fermato, c'era pensato la Fiorentina, in parte anche la Roma, invece Massara, che l'aveva già proposta a Gasperini e gli venne bocciata come idea, ti dice non ti preoccupare, c'è un ragazzino lì che si chiama Miralem Pjanic che sta lavorando anche lui per noi, 35 milioni e la Juve lo porta a casa. Che colpo è stato questo e se sei contento anche poi della chiusura per Colomani?
1: Beh, innanzitutto bisogna dire quello che avevamo preannunciato settimana scorsa si è avverato, nel senso che Carnevali è uno che sa muoversi nel sistema mercato e l'ha dimostrato con questi due colpi. Adesso dobbiamo aspettare l'ufficialità perché come sempre nel calcio non si sa mai, però diciamo che le trattative sembrano molto prossime alla classica fumata bianca. Colomuani va benissimo. Come ho sempre detto, secondo me ci vuole un altro attaccante di pari valore per poter affrontare l'intera stagione, vediamo cosa succederà. Alibegovic è veramente una chicca perché al di là dell'età, futuribile 2007, quindi comunque hai un asset per il futuro, però è il classico giocatore imprevedibile, nel senso che potrebbe diventare un fuoriclasse oppure anche deludere, perché poi bisogna vedere il suo impatto con il calcio italiano e un club importante come la Juve. Certo è che ha fatto una gran bella giocata Carnevali, perché si è preso la responsabilità di un nome diverso, di un nome importante, ma tutto da scoprire. Mi piace perché questo deve essere il modus operandi di una squadra che deve per forza trovare delle alternative. Quindi due acquisti ancora da formalizzare, ma sicuramente la strada giusta da intraprendere. Adesso però, Vin, lo sai meglio
0: cessioni.
1: Di me, è bravo. Bisognerà capire questi due acquisti cosa porteranno. Bremer con Sessao e saluti?
0: I nomi sono quelli lì, in particolare con Sessao, perché pare che si sta muovendo lo United, se si muove un club inglese tu non puoi dire di no, perché chiaramente lo United, che credo soltanto quest'anno abbia stretto un accordo con lo sponsor di maglia da 70 milioni all'anno, come se non gli bastassero i soldi. Capisci bene le proposte che possono fare per Conceição, la Juventus accetterebbe immediatamente. A quel punto le cessioni naturalmente ci saranno, ma Giovanni Carnevali, a margine della stampa organizzata a Courmayeur nella giornata di ieri, ha detto tante cose molto intriganti. Una su tutte, insomma, lui ha detto, prima di tutto ha detto, occhio che abbiamo tante cose da fare ancora, quindi lui è consapevole che c'è da risolvere la grana portiere, c'è da risolvere la difesa e soprattutto se qualcuno dovesse andare via c'è da capire come sostituirlo, comunque come cercare di arginare. La cosa positiva in casa Juventus è che si stanno facendo gli acquisti prima delle cessioni, e questa è una testimonianza abbastanza di forza, no Fabrizio?
1: Sì, assolutamente, ma poi chi acquisti, nel senso... Esatto. C'è una strategia ben chiara, però ecco, l'importante è che adesso, quando ci saranno queste cessioni, perché ci saranno, non si venga poi a dire però con Sessao era il miglior giocatore che avevamo, però Bremer era il miglior difensore che avevamo. Sì, ho capito, ma se l'anno scorso anno non siamo andati in Champions, per forza devi intervenire in maniera massiccia sulla rosa, e quindi qualche sacrificio va fatto. Guarda, personalmente non c'è nessuno di incedibile se non Ildiz nella squadra, diciamo così, dello scorso anno, quindi personalmente non mi cambierà nulla. Sono curioso di vedere quanto incasserà, perché leggevo con Sessao 50 milioni di base, cioè potrebbe anche fare delle cessioni importanti a livello economico.
0: Allora, ti leggo però un'altra cosa che ieri mi ha colpito particolarmente, quando per l'ennesima volta, giustamente, anche i cronisti hanno chiesto a Giovanni Carnevali di Vlahovic, e la sua risposta è stata questa: so che la Juve aveva fatto un'offerta per restare, ma lui non l'ha accettata. Personalmente non sono solito rincorrere gli atleti, soprattutto quando ci sono in ballo proposte allettanti. Mi sembra che con una grande eleganza abbia fatto un altro colpo da Juve con questa risposta Carnevali, cioè in sostanza gli ha detto non ci sei solo tu, ci stiamo guardando attorno, noi di certo non ti rincorriamo, la Juve non rincorre chi, ma soprattutto chi è andato via perché non ha accettato una proposta che era il massimo che si poteva fare, citofona, ma io a sto punto non citofonerei con Sim Vlahovic.
1: Vlahovic non deve citofonare.
0: Bravo.
1: Ma per il bene suo, per il bene della Juve e per il bene dei tifosi, perché se dovesse tornare al primo stop, non al primo gol, al primo stop sbagliato, tutti punteranno il dito contro di lui. Non è una buona idea, ma lo dico da quando ha fatto sapere che voleva quell'ingaggio, è finita, è inutile, l'ho anche detto, è come una bella donna, no? Che ti ammalia, però quando torna e hai già avuto una relazione, diciamo così, tossica, devi avere la forza di dir di no. Devi avere la forza di dir di no. La Juventus secondo me ce l'ha, ma lo stesso Vlahovic deve avere la forza di dire: guarda, forse ho fatto il passo più lungo della gamba, vado a mettermi in gioco un anno, tanto è del 2000, ricordiamo che è un 2000, un anno da un'altra parte per dimostrare alla Juve, a tutti i critici, io sono veramente uno dei 5 attaccanti più forti al mondo.
0: Certo.
1: Ma non può tornare alla Juve, non deve tornare alla Juve.
0: Con me sfondi un portone spalancato, ci sentiamo.
1: Ma no, purtroppo non la pensiamo tutti uguali.
0: No, lo so bene, guarda, dall'altra parte ancora a parlare di Conte e Vlahovic, cioè io ho questa sensazione che qualcuno si deve guardare per forza indietro sempre e non riesce a guardare avanti. Dunque, ci sono due note vocali. Vabbè, una tanto l'abbiamo sdoganato, Pasquale, anche su Radio Bianconera. Basta che sei tranquillo, Pasquale, perché già sai che ti ho ammonito due volte, uno qua e una su Radio Bianconera. Sono sicuro che sarai calmo e cauto. Ma tanto oramai non può cambiare idea, perché lui, per esempio, ma ci sta, è dalla parte di Vlahovic. Vediamo che cosa ci dice, dai.
4: Ciao Vincenzo, Pasquale. Io sono convinto che la Juve ha preso il ragazzino serbo per chi lascerà la Juve, o questo presentimento qua è Idiz, perché il ragazzo somiglia molto come gioca Idiz, gioca sulla mattonella lì dove gioca Idiz o dove piace giocare Idiz, quindi è un doppione quasi.
0: Allora,
4: a me, io penso che sarà proprio Idiz.
0: Chiaro il messaggio di Pasquale, ti ringrazio, vedi che poi dopo quando ci mettiamo d'accordo riesci a mantenere i toni. Allora, tutti quanti stanno dicendo la stessa cosa. Due sono le valutazioni, Fabrizio. La prima è che sicuramente è quello il suo lato migliore di Alea Begovic, e qualcuno l'ha anche paragonato a un Kvaratskhelia e potrebbe anche diventarlo con Spalletti. L'altra cosa che possiamo dire con assoluta certezza è che Idiz non è in vendita. La Juventus ha rifiutato già due volte 100 milioni dall'Arsenal in questa campagna estiva, e questo lo possiamo dire con chiarezza, no?
1: No, Idiz non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, perché sennò verrebbe tradito quello che è il nuovo sistema, il nuovo progetto anche di Carnevali, quindi sono arci sicuro che Idiz non andrà via, almeno in questa sessione estiva. Poi attenzione, come dico ormai da almeno 4-5 anni, il calcio italiano non conta più nulla, quindi è chiaro che dovesse arrivare un folle che ti dà 300 milioni per Idiz, che fai? Cioè, non è che stiamo parlando di cifre sostenibili per qualcuno, però non credo proprio che la Juve possa permettersi di vendere Idiz anche a una cifra astronomica, perché andrebbe a tradire quello che è proprio il progetto di rinnovamento. L'unico incedibile è proprio Idiz. Quindi io credo che almeno per quest'anno ce lo godremo in maglia Juve, futuro non lo so, ma quest'anno sarei non sorpreso, deluso no, nel caso in cui dovesse andare via.
0: Sono arrivati già due no secchi a 100 milioni, capisci bene che
1: ma no, ma dai, sarebbe
0: non ha in mente di cederlo.
1: Cioè, obiettivamente mi aspetto di tutto, ma non quello, cioè non quello. Poi, allora, non è proprio vero che il ruolo sia complementare o praticamente identico,
0: innanzitutto
1: certo. Alibegovic è un 2007, quindi è un giocatore che puoi ancora costruire, primo. Secondariamente, per me possono coesistere, cioè anzi non ho quasi dubbio che possano coesistere, anche perché Spalletti ha più volte modificato le proprie squadre in relazione alle caratteristiche dei giocatori. Ricordiamo che Totti centravanti è un'idea di Spalletti, Quindi no, io non vedo Alibegović come il sostituto naturale, magari non oggi ma domani, di Yıldız, ma vedo come un aiuto importante per Yıldız.
0: Sentiamoci quest'ultima nota vocale e poi saluto Fabrizio Ponciloni.
5: Ciao Enzo Luigi. Allora, in questo momento che proprio siamo al massimo del livello dell'ipocrisia, del valore dei soldi, su tutto, all'improvviso arriva un raggio di luce che va a squarciare questo velo, che è la morte di Franco Baresi, un giocatore di cui se ne sente la mancanza e che va, diciamo, si muove in maniera trasversale lungo tutti i tifosi, in cui nessuno, siamo tutti col groppo alla gola praticamente. Ciao Franco, e auguri e condoglianze a tutta la famiglia.
0: Con questo bellissimo messaggio non possiamo far altro che ringraziare il nostro amico e salutarci. Ciao Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
1: Ciao, alla prossima ragazzi.
0: Alla prossima Fabrizio Ponciroli. Noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, 12.05, Raffaele Garinella. Chiuderemo qualche secondo prima con Raffaele Garinella perché ho convocato in emergenza alle 12.30, cerchiamo di entrare alle 12.30 in punto Jacopo Galvani per un ricordo di Franco Baresi, e poi 12.45 news in generale, ma anche lì un ricordo di Franco Baresi, da chi lo vede, l'ho visto anche dall'estero ma con il cuore italiano, che è Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di GiocaBet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico con due amichevoli di lusso al centro. Partiamo dalla sfida tra Real Madrid e Fiorentina, con i Blancos favoriti al 68% rispetto al 15% data la Viola, con la X al 17%. Nell'altra partita Arsenal favorito al 60% sul 19% del Girona e al 22% invece la X. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico GiocaBet TV.
3: Il pronostico di GiocaBet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Ricordiamo che oggi è una giornata triste per la scomparsa di Franco Baresi all'età di 66 anni e ci lascia veramente quella che è una vera e propria simbolo del calcio italiano, simbolo del grande Milan. E come detto prima, tra circa un'oretta, poco meno, avremo anche un ricordo da parte di Jacopo Galvani per farvelo vivere all'interno del mondo rossonero. Siamo in attesa nel frattempo di poterci mettere in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, segnatamente con Lorenzo Di Benedetto, ma andiamo a leggere un aggiornamento che arriva da Tutto Mercato Web, proprio a firma di Lorenzo Di Benedetto. Al termine dell'allenamento odierno al Suncare Football Center di Perth in Australia, il gruppo squadra Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo. Ricordo subito commosso e forte da parte del Milan per il suo capitano. Poi, tornando alle parole di Malagò su Baresi, ci sono bei ricordi naturalmente che sono arrivati da quelle che sono state tutte le partite giocate con la nazionale italiana. Il ricordo è esattamente questo: il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e della nazionale. Una scelta romantica che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di talenti di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, continua Giovanni Malagone, presidente della FIGC, quella nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale, diventandone uno dei simboli più gloriosi. Così il presidente, appunto Giovanni Malagò, ha voluto ricordare la figura di Franco Baresi. E ci sono anche tra i tanti ricordi naturalmente anche quelle sentite di chi non trattiene l'emozione, che è Fabio Capello. Ho difficoltà a parlare, questo durante il collegamento a Sky Sport, con la voce rotta dal pianto. Merita un grande omaggio, dice Fabio Capello. Io lo vidi esordire quando ancora era un giocatore, poi ho avuto la fortuna di allenarlo. Il Milan ha pubblicato un bel messaggio: un giocatore così bravo e importante non può non essere ricordato nel modo più bello possibile, dice Capello. Milano deve abbracciarlo e ringraziarlo per quello che ha dato al Milan e all'Italia, per la serietà, per l'attaccamento, per l'impegno. È stato un esempio per tutti, un uomo onesto e modesto, virtù difficile da trovare in uno della sua popolarità. È stato uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, non solo per bravura tecnica ma per la forza che trasmetteva a tutti i compagni. Quando fu scelto ero molto giovane, fu un passaggio storico perché ricevette la fascia da Rivera, l'ha tenuta e onorata per anni, facendo tutto il possibile affinché il Milan potesse raggiungere i risultati che ha ottenuto. Era importante per tutti per come si comportava. Quando gli stranieri arrivavano, trovavano subito nel suo comportamento serio e preciso un riferimento. E insomma, poi il prosieguo del racconto del ricordo di Fabio Capello su Franco Baresi va nel dettaglio di tanti aspetti del loro rapporto ed è estremamente intimo e piacevole. Potete andarlo a trovare naturalmente su tuttomercatoweb.com. Redazione con la quale ci colleghiamo in questo momento, con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibe.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Tu sei più giovane di me, quindi forse non l'hai visto in campo Franco Baresi.
2: L'ho visto.
1: Quanti anni ci avevi?
2: Ma lui ha smesso nel 97, io nel 97 avevo 9 anni.
1: Ok, quindi ancora eri già nell'età della ragione. Hai qualche ricordo del campo di Franco Baresi? E poi magari ti chiedo anche di dirmi quali sono le riflessioni che tengono da fare davanti a una notizia così terribile a tutti i livelli.
2: Guarda, allora, di ricordi ne ho due, che sono tutte e due negativi però per Baresi, però d'altronde non ho avuto troppo tempo. Allora, il primissimo è diciamo una delle prime partite che mi ricordo, che avevo neanche 6 anni, è la finale del mondiale, perché insomma mi ricordo più che altro tutto questo dopo ogni vittoria che andavo con mio padre in macchina a fare i consueti caroselli. Insomma, poi quando l'Italia non vinse il mondiale ci rimasi malissimo veramente, quindi mi ricordo, no, dei rigori sbagliati da Baresi per primo, poi da Massaro e da Roberto Baggio. E poi il secondo ricordo, e quello è ancora più fresco, essendo di Firenze, insomma, da piccolo, da giovane, grande tifoso della Fiorentina, mi ricordo quel pallonetto di Batistuta nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Fiorentina, con Baresi che si gira da una parte pensando che Batistuta passasse da lì, invece Batistuta passò dall'altra parte e poi fece gol a Sebastiano Rossi per il gol dell'1-0 alla Fiorentina. Quindi diciamo che sono due ricordi negativi per quel che riguarda Baresi, però comunque poi c'è tutti i racconti, tutto quello che è stato Baresi, quel braccio alzato che valeva più della bandierina del guardaline. E, insomma, è stato storia del calcio, è stato esempio per tantissimi, e speriamo che prima o poi si possa tornare anche a vivere il calcio come lo viveva.
1: Impossibile, te lo dico subito, perché poi fa un po' da contraltare con le notizie che arrivano dai piani altissimi del calcio, da questo tentativo di privatizzazione del mondiale portato avanti da Infantino. E meno male che lui e Seferin erano contro la Superlega, perché erano a favore del calcio del popolo. Ma quale calcio del popolo? Qua si fa soltanto la guerra, la gara, chi per primo va a guadagnarci soldi con il carrozzone del calcio, che è diventato solo business e meno calcio. È stata una risposta molto forte quella dell'UEFA, ma come dicevo prima a Fabrizio Monciroli, anche l'UEFA comunque si deve fare un mea culpa su tante cose. Qua nessuno può fare la morale a un altro, però è giusto che intanto lo si cominci a fare apertamente, tutti ragionino. Stessa cosa dico, scendendo di livello, quando sento che insomma Gravina dice abbiamo visto tutti al mondiale quanto la politica sia entrata nel calcio. Proprio lui eviterei, diciamo, di ognuno deve avere la coscienza di guardare a casa propria e di denunciare tutti quanti insieme che o si va verso la morte del calcio, cioè seguendo questa strada, quella della business e della politica, o si fa un passo indietro e si torna sui campi di calcio. Perché prendo veramente in prestito una bellissima espressione di Fabrizio Ponciroli poco fa, ci viene in mente Franco Baresi che alza il braccio e mette tutto in fuorigioco, perché questo non è più il calcio che ricordavamo.
2: Sì, c'è poco da fare. Cioè, guarda, io mi auguro che da questa situazione deve succedere soltanto una cosa, ovvero la UEFA deve tenere duro, perché è l'unico modo, e chissà che da questa situazione non possa nascere anche un qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Però la UEFA deve rimanere ferma sulla sua posizione. Ne ha parlato anche Carnevali ieri sera, sì. Presente un evento a Courmayeur organizzato dalla Stampa, e lo stesso amministratore delegato della Juventus ha detto: fortunatamente siamo 55 federazioni tutte d'accordo all'unanimità sul cercare di fermare la FIFA. Ecco, abbiamo la possibilità di fermarli perché siamo tutti uniti. Ecco, l'unica cosa che non deve cambiare è questa, perché poi per il resto non credo ci saranno troppe federazioni, anzi troppe organismi europei, organismi dei vari continenti che diranno di no, perché comunque si parla di soldi, si parla di vendere un prodotto che non dovrebbe essere vendibile, però quando poi arrivi e vai, con tutto il rispetto, in zone del mondo dove c'è più bisogno di soldi e che dove comunque sia basta molto meno per portarsi la gente dalla propria parte, non penso che l'Africa o l'Asia o l'America non la sto neanche a considerare, l'America del Nord, perché figuriamoci se non c'è lo zampino di Trump anche sì. In questa follia di Infantino. Però se l'Europa resta unita non possono fare altro che fare un passo indietro, e se non lo faranno, e qui mi collego a quello che dicevo prima, che potrebbe succedere qualcosa di rivoluzionario. Se non lo faranno, perché c'è anche la possibilità che comunque Infantino, essendo il fratello gemello di Trump a questo punto,
1: l'ho trovati.
2: Li distanzia soltanto i capelli, direi. Poi per il resto, come idee e come modo di fare, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ed è una delusione Infantino incredibile, no? Per come è venuto fuori, anche diciamo che il potere della FIFA sembra quasi come l'anello del Signore degli Anelli, no? Che una volta che ci vai poi diventi un'altra persona, no? Perché l'abbiamo visto con Blatter, l'abbiamo visto con Platini, anche se non era presidente della FIFA.
1: Beh, ricordiamoci visto... anche perché non lo è diventato,
2: Esatto.
1: Ci ricolleghiamo a Infantino, ci ricolleghiamo.
2: Abbiamo visto e adesso stiamo vedendo Infantino. Comunque, se non dovesse fare un passo indietro la FIFA e dovesse dire ok, facciamo il campionato del mondo senza le nazionali europee, a quel punto bisognerebbe rimettere in discussione qualsiasi cosa, ovvero anche che si possano creare delle competizioni al di fuori della FIFA, e quindi sarebbe una cosa rivoluzionaria. L'unico cosa che io mi auguro, e lo ripeto, è che la UEFA rimanga bella unita sulla sua posizione, perché in questo modo da una parte o dall'altra nasce qualcosa di diverso. O Infantino smette di fare quello che gli pare, o di credere di poter fare quello che gli pare, oppure a quel punto lì si aprirebbe, non lo so, un'altra federazione internazionale del calcio, non lo so, però insomma siamo alle prime battute, vediamo come va la cosa, anche perché dopo il durissimo comunicato di ieri della UEFA è arrivata la risposta della FIFA che ha detto molto candidamente no, noi andiamo avanti, non ce ne frega niente.
1: Esattamente, quella è la cosa che diciamo poi ti fa inalberare di più, perché la risposta della FIFA in questo caso doveva essere... era una proposta al vaglio, prendiamo atto di quelle che sono le varie posizioni, valuteremo se cambiare la nostra idea, insomma una qualsiasi cosa che non fosse quella che hanno detto, cioè non vi preoccupate, vabbè cambiamo le parole, utilizzeremo un'altra terminologia e vi riproponiamo la stessa cosa, ma tanto andiamo avanti per questa strada, è la morte veramente del calcio che si avvicina. Raccontiamo il calcio che invece c'è ancora per adesso, fin quando lo possiamo raccontare, poi nel frattempo non so se tu stai cercando un altro lavoro, che quando finirà il calcio, che poi di che parleremo, di che cosa racconteremo, non lo so, sarà una cosa assurda. Peraltro voglio dire anche un'altra cosa, poi ci porterebbe su discorsi lunghissimi e ci allontanerebbe, quindi sarò molto breve. C'era un presidente, no, che sicuramente è stato antipatico a tanti, che era Andrea Agnelli, che nel 2012 già aveva anticipato gli scenari che stiamo vedendo adesso, che sicuramente con la scelta della Superlega ha diviso tantissimo, ma poi abbiamo visto che evidentemente gli altri poi hanno fatto più o meno lo stesso, e che anticipò alcuni discorsi, se guardate che bisogna anche modernizzare il concetto del calcio, perché il competitor del calcio diventa Fortnite, che i dinosauri che ci sono ai posti di comando del nostro calcio manco sanno che è e non si rendono conto. E oggi, anzi ieri, abbiamo appreso che le prossime due delle amichevoli della Juventus, per esempio, verranno trasmesse dalla piattaforma di EA Sports, cioè si sta andando esattamente verso una modernità che però sfugge a istituzioni vecchie e stanche, che non riescono a capire in che modo bisogna seguire l'evoluzione dei tempi e perché non invece svendere il prodotto.
2: Guarda, io credo che si sia un punto di non ritorno, perché è troppo, siamo andati troppo oltre, cioè i soldi, chiaramente è tutto legato ai soldi, ma i soldi hanno cambiato in maniera irreversibile il calcio e sarà sempre peggio fino a che, non lo so, questa bolla esploderà, perché alla fine da qualche parte bisogna andare, anche perché se le emittenti televisive aumentano gli abbonamenti di anno in anno, gli abbonamenti allo stadio costano sempre di più, i biglietti allo stadio costano sempre di più, sta diventando un lusso anche potersi permettere di guardare il calcio, e a questo punto poi il disinteresse non può fare altro che accrescere sempre di più, e quindi vediamo insomma quale sarà la strada che il mondo del calcio prenderà, però veramente complicato, e vedendo le immagini di Baresi che stanno veramente circolando in tutti i canali televisivi in queste ore, ci accorgiamo che insomma stiamo parlando di due sport completamente
1: ma
2: diversi,
1: ma proprio totalmente. Ma sai che c'è? Poi vabbè, un paio di domande di calciomercato te le devo fare, perché sennò veramente abbiamo la sola di politica, ma questo conto è importante, molte volte dicono ma perché non si parla di calciomercato, ragazzi, questo quando si blocca il mercato in Italia perché non ci sono soldi, quando non ci sono soldi è perché il nostro movimento è arretrato e si trova distante dalla Premier, che diventa una sorta di Superliga autorizzata, e via dicendo, salendo verso l'alto, cioè è tutto concatenato in qualche modo. Però ecco, prima vedevo le immagini del, te lo ricordi Maradona, quando se ne tornò negli spogliatoi con la maglia di Baresi e disse: sono orgoglioso di portarmi a casa questa maglia, perché è la maglia del difensore più forte che c'è. Insomma, lo disse anche Maradona, lo porterò come un ricordo nel cuore. Quindi veramente quello era un calcio dove c'erano, ma anche semplicemente il fatto che non ci fosse il VAR, non ci fossero le moviole in campo, sì, tanto le polemiche c'erano e ci sono uguali, c'erano gli stadi strapieni, le radioline per sentire dall'altra parte la contemporaneità delle partite, 90° minuto per guardare, cioè ragazzi era una roba che pazzesca, bellissima, emozionante. Adesso di emozione è rimasto a zero. E allora parliamo di mercato, mi dici se oggi ci sono in previsione dei colpi, visto che comunque in settimana ci sono state un po' queste accelerazioni, almeno in casa Juventus c'è stata accelerazione per Colomani e per Alia Begovic, la Fiorentina si sta muovendo per Pellegrino, insomma se bolle qualcosa in pentola in questo fine settimana.
2: No, di sicuro qualcosa bolle in pentola, però lo sappiamo benissimo, no, quanto il calciomercato poi rallenti nel fine settimana. Non dovrebbe essere così per la Juventus, che comunque sta cercando di stringere veramente per arrivare alle firme sia con Alia Begovic che con Colomani. Sono due affari fatti, diciamo, sì, sì. Diciamo le cose come stanno. Deve succedere qualcosa di incredibile per l'accordo a 15 milioni di euro, e dovrebbe essere addirittura d'arrivo, perché insomma Gasperini ha scelto lui come

0: un pochino per poi ripartire lunedì, però vediamo insomma se sarà anche questa settimana così perché c'è tanta roba che bolle in pentola.
1: Bene, così parleremo di trattative finalmente che entrano un po' nel vivo. Grazie di cuore a Lorenzo Di Benedetto, Ottomercato Web, collegamenti con la redazione a partire dalla prossima settimana, da lunedì ci sono ancora io, non ti preoccupare, fino al 5, poi al 5 ti lascio da quell'altro pelato di Santarelli e quindi là poi
0: Ma eccoci.
1: subirai lui. Ciao Dib,
0: Da quando?
1: sì, tra 2 settimane, la prossima settimana ci sono io, diciamo che i primi giorni ci
0: Bene.
1: sarà Beccarisi perché sono impegnato nella rassegna stampa sull'altro sito, sull'altra radio, pardon. Poi dal 5 mi ritrovi qua, il tempo di salutare il te 5 e 6, poi io vado via e poi il pelato. Pelato Santarelli.
0: Bene,
1: Quello
0: bene,
1: strilla e ci fa caso. È fatto così.
0: bene. Sì, ma io lo tengo calmo.
1: Bravo.
0: Vai.
1: Ciao Dibbe,
0: Ciao
1: Lorenzo Di
0: Enzo.
1: Benedetto, tutto Mercato
0: Ciao ciao.
1: Web. Noi ci prendiamo una pausa, al rientro abbiamo Raffaele Carinella, poi appunto Jacopo Galvani, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspetto.
2: Trovati dalla redazione.
3: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della Premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
3: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: "La nostra storia è in lacrime".
2: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
3: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
2: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: se lo hai letto su tutto mercato.

0: Web.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come vi avevo preannunciato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raffaele è figlio della mia stessa generazione, innamorato del calcio che fu, e quindi per te, anche da tifoso interista, ma da tifoso del calcio in generale, degli eroi, di quelli che erano i veri campioni in campo e fuori, è rimasto, immagino, atterrito dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, quindi ti lascio fare un bel ricordo di Franco.
1: Beh, purtroppo hai detto tutto tu, Enzo. Ci sono difensori che giocano e poi c'è Franco Baresi. Lui non correva per rincorrere il pallone, lo aspettava. Non alzava la voce, gli bastava uno sguardo. Non aveva bisogno di essere il più forte perché era il più intelligente. Ha difeso il Milan come si difende qualcosa di sacro. Ha indossato la maglia della nostra nazionale con la stessa naturalezza con cui si porta il cognome con cui nasci. Ha trasformato l'essere difensore in un'arte, il silenzio in autorità. Perché poi Franco Baresi, caro Enzo, non è stato solo un calciatore, è stata un'idea di eleganza, di disciplina, di rispetto. Un uomo che ha insegnato che si può essere leggendari senza mai alzare la voce. Quindi, anche se il capitano del Milan, mi viene da dire con tutto il cuore, con tutto l'amore per il calcio, grazie capitano, perché chi ha visto giocare te ha capito cos'è davvero il calcio.
0: Bellissimo ricordo anche tuo, da parte tua, Raffaele, e poco fa ne parlavo con Poncilori, oggi me la porto dietro questa dichiarazione che ha fatto Fabrizio, che mi è piaciuta molto. Pensando a Baresi e pensando a quello che sta combinando Infantino, lui in questo momento alzerebbe il braccio e metterebbe tutti in fuorigioco, direbbe: questo non è il calcio.
1: No, per carità, non è il calcio assolutamente. Cioè, non,
0: e cosa ti senti di dire di questa proposta assurda di Infantino?
1: Che secondo me è una proposta che, con tutto il rispetto per qualsiasi addetto ai lavori, è una proposta che non sta né in cielo né in terra. Cioè, è chiaro che i tornei FIFA, come ha detto la UEFA, che verranno boicottati finché non sarà fatto un passo indietro. Cioè, non, come si fa? Cioè, Infantino vuole cedere una parte del valore del mondiale a investitori privati, ma la Coppa del Mondo non è in vendita. Cioè, francamente non capisco come si possa presentare un progetto del genere. Quindi lo scontro totale tra la UEFA e la FIFA ci vede naturalmente contrapposti, almeno per quello che mi riguarda, a quello che è il pensiero di Infantino.
0: Poi è arrivata la risposta della FIFA, io dicevo che poi c'è dell'UEFA che ha attaccato la FIFA, le squadre che si sono unite nel dire non parteciperanno eventualmente a un mondiale privatizzato di fatto, la risposta della FIFA poco convincente, che anzi va avanti per la sua strada, però qua nessuna delle istituzioni dal più basso al più alto può fare la morale all'altro, perché tutti stanno compartecipando alla morte del calcio, no?
1: Già. Esatto.
0: Quindi diciamo sei abbastanza anche tu avvilito su quello che sono gli scenari che stanno venendo, diciamo.
1: Ma sono totalmente avvilito, perché poi mi volto indietro e mi viene in mente veramente non soltanto Franco Baresi, no, che purtroppo oggi ci ha lasciati, ma mi viene in mente un calcio dove c'erano dei valori romantici che oggi purtroppo non esistono più, e quindi questo non fa altro che allontanarci da un punto di vista emotivo, da un punto di vista romantico, da un punto di vista appassionale, da quello che poi è, almeno per quanto mi riguarda, lo sport più bello del mondo.
0: Parliamo anche un po' di quello che è invece il mercato. In casa Inter, sì, è arrivato Stones, che ha diviso un po' il tifo in questo senso. Mi dici un po', da tifoso dell'Inter, appunto, qual è il tuo... anche la CONCACAF intanto ci dicono si è ribellata, ma insomma non avevo dubbi in tal senso. Qual è, diciamo, il tuo pensiero sull'acquisto dell'Inter?
1: Si tratta di un colpo importante. Intanto è un classe 94, quindi 32 anni, che ha giocato in Premier League, che a mio avviso questa Serie A la può fare comodamente in pantofole. Detto questo, qualche dubbio può averlo qualche tifoso quando si pensa al numero di partite saltate negli ultimi anni, però è chiaro che bisogna vedere anche che tipo di minutaggio avrà nell'Inter, perché comunque non dimentichiamo che la difesa dell'Inter con Bissek, Akanji, Bastoni, Pavard è una difesa di tutto rispetto. Adesso si aggiunge anche Stones, quindi che può fare il comodamente quelle 20-25 partite l'anno, interscambiandosi con gli altri calciatori che ti ho citato. Quindi secondo me si tratta di un colpo importante, perché in questo momento sono entrati Pavard e Stones e sono usciti De Vrij e Acerbi, e secondo me l'Inter in questo momento, almeno sulla carta, poi naturalmente il campo darà le risposte che ci servono, ci ha guadagnato. Poi dovesse arrivare anche Romero, bisognerà vedere chi uscirà, forse Pavard o forse no, però è chiaro che in questo momento la trattativa per Romero secondo me è lontana dall'essere definita, perché bisogna poi mettersi d'accordo con l'entourage del calciatore per quanto riguarda l'ingaggio. Però insomma John Stones secondo me è un calciatore straordinario, lo abbiamo visto, sappiamo che tipo di giocatore è, quindi insomma ecco, non lo scopriamo noi.
0: L'unico dubbio che si pongono in tanti è sulla tenuta fisica del giocatore, cioè fin quando giocherà, avrà la salute, la possibilità fisica di farlo, è sicuramente un ottimo acquisto per l'Inter. L'unico dubbio, sì, è capire qual è la tenuta, qual è la continuità, che però chiaramente sono valutazioni che l'Inter avrà fatto prima di acquistare il giocatore.
1: Sì, sì, avrà fatto, ma certamente, cioè, se andiamo a vedere gli ultimi anni qualche partita l'ha saltata, però dobbiamo vedere anche che tipo c'è. Nel Manchester City era un perno fisso della difesa, no? Nell'Inter viene per giocare le partite che giocheranno poi Bissek, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, eventualmente Pavard. Qui non è che viene a giocarle tutte o quasi tutte, viene a giocare il numero di partite che giocherà in base agli impegni, che saranno tanti. Ripeto, secondo me è un top player questo qui, poi si gestirà, vedrà il modo di allenamento, ripeto, poi anche l'intensità della Serie A, con tutto il rispetto, non è certamente la Premier League, quindi ripeto, un giocatore del genere te la fa comodamente in panciolle.
0: La scelta di Stones sembra non discostarsi molto, Raffaele, da quello che è stato un po' il modus operandi dell'Inter in questi anni, cioè prendere, soprattutto scegliere giocatori fatti e finiti, no? Pronti per poter dare immediatamente una loro, un loro apporto anche dal punto di vista dell'esperienza, certo, del carattere, della personalità, eccetera. Si era parlato però a un certo punto del fatto che magari l'Inter potesse abbracciare una nuova via, quella dei giovani da inserire nell'organico. Te l'aspetti comunque qualche altro colpo, magari più green, chiamiamolo così?
1: Ma allora, premessa che i colpi green ci sono stati, perché se andiamo a vedere comunque Stankovic è un colpo green che è stato inserito nella rosa dell'Inter. Se andiamo a vedere comunque Diouf è un calciatore che è stato inserito nella rosa l'anno scorso con un minutaggio certamente ridotto, quest'anno lo metteranno insomma più spesso in campo, anche perché si è capito che chi vuol puntare su Diouf, e sono dei calciatori che nell'Inter trovano spazio. Ma come ha detto Marotta giustamente, non puoi pensare di vincere puntando esclusivamente sui giovani, perché poi alla fine sai, serve anche quel calciatore di esperienza che ti gestisce la gara a seconda dei momenti della stessa, e serve esperienza. Hai inserito più Esposito, ma non puoi pensare di vincere solo con più Esposito se non hai Lautaro e Thuram. Hai inserito, come ti dicevo, Stankovic e Sucic, ma non puoi pensare di vincere solo con Sucic se non hai Çalhanoğlu e non hai Zielinski. Quindi io penso che il giusto mix nell'Inter possa fare la differenza. Ricordiamo che l'Inter comunque tra virgolette ha svecchiato la rosa, perché sono andati via dei calciatori avanti con gli anni, come Sommer, come Acerbi, hanno confermato solo Mkhitaryan, perché Mkhitaryan, come ha detto Kivu, è fondamentale per lo spogliatoio.
0: Altra domanda che ti faccio invece, guardando un po' in casa d'altri, in casa Juventus è stata la settimana delle fiammate di mercato, la scelta di Colomani è stata portata a termine dopo una lunga telenovela, e invece all'improvviso Kerim Aliabegovic è stata una fiammata in attesa, giocatore che piaceva moltissimo al Chelsea, sembrava che fosse tutto fatto per andare al Chelsea per 40 milioni, invece la Juventus lo riesce a strappare per 35 con la mediazione di Pjanic e con tanti club della Serie A che stavano provando a stare sulle tracce del giocatore, ma si sono visti spiazzati dalla chiusura lampo della Juventus. Questi due acquisti che contributo possono dare alla Juventus, come li presenti?
1: Allora, Colomani è un calciatore che la Juventus conosce bene, è un calciatore che secondo me nella sua esperienza, prima esperienza in bianconero, ha fatto bene. Non è che ha convinto al 100%, questo va detto, ma è un giocatore su cui si può lavorare dall'inizio, soprattutto credo che sia quello centravanti tra virgolette mobile di cui ha bisogno Spalletti per fare il suo calcio. Lui ha delle ottime caratteristiche che secondo me si sposano con il calcio di Spalletti. Alibegovic a me piace, però Enzo, non ha senso a mio avviso cedere con Seisao, perché se io vado a prendere un calciatore che comunque deve ambientarsi nella nostra Serie A, e sono sicuro che Alibegovic si ambienterà alla grandissima perché ha qualità importanti, straordinarie, se vado a cedere poi un pezzo da 90 come con Saisano alla Juventus, che è un giocatore che ti crea spesso la superiorità, sì che talvolta si lascia andare a delle giocate un po' fumose, però quasi sempre lui ti porta via l'uomo in marcatura, ti crea superiorità, ti libera l'attaccante. Ecco, io prenderei Alibegovic certamente, ma non cederei con Saisano, se ne parla allo United, perché a mio avviso è un calciatore che nel modulo che ha in testa Spalletti può veramente rivelarsi decisivo.
0: Poi però diciamo, sai bene Raff, che una giocare non in Champions League ma in Europa League metterà la Juventus nelle condizioni di dover fare anche delle cessioni importanti. I nomi potrebbero essere quello di Conceição e l'altro potrebbe essere anche quello di Bremer. Complessivamente però come credi si stia muovendo la nuova dirigenza bianconera?
1: No, ma Carnevali è un dirigente da ammirare, così quanto Frederic Massara. Si stanno muovendo bene. È chiaro che, come hai detto giustamente tu, la Champions League rappresenta una vetrina importante per i calciatori. Io dico sempre ai miei fratelli di tifo nerazzurri che dicono: Akanji ha preferito l'Inter al Milan. Sì, ha preferito l'Inter al Milan perché c'era la Champions League l'anno scorso, perché è una vetrina importante, quindi è la competizione in questo momento per eccellenza a livello di club europei, quindi quella è una delle condizioni che spinge un determinato calciatore ad accettare certi club. Però ecco, tornando a Conceição, è vero, quest'anno lo United fortunatamente, grazie a Dio, a chi ama il calcio, al mio amico Enzo Dorsi che dal paradiso si sarà gustando il suo United, è tornato in Champions League. Però insomma ragazzi, la Juventus resta sempre la Juventus. E va bene, quest'anno purtroppo non sarà in Champions League, però lottare con la maglia bianconera addosso per tornare a sollevare trofei o a raggiungere la qualificazione in Champions League è un obiettivo che secondo me deve essere preso in considerazione, perché è estremamente importante per il valore della maglia, per il peso della storia della Juve.
0: Raff, resto su questa situazione qua, cioè quello che sta conquistando i tifosi della Juventus è di rivedere una dirigenza che si muove in questo modo, no? Che all'improvviso, a parte i nomi che devi trattare per forza di cose a lungo termine, con Colomani da una parte e Dibu Martinez dall'altra, possano a un certo punto chiudere, si trovano Selic dalla sera alla mattina, si trovano Alibegovic dalla sera alla mattina. Ti giro questa domanda: ti aspetti o vorresti anche tu dall'Inter magari rivedere qualche acquisto lampo che non ti aspetti, o la vedi difficile, o vedi che c'è un modus operandi diverso?
1: Ma no, è diverso, nel senso che comunque sai, dalla Juventus è stato preso Selic, il calciatore secondo me che farà il suo e lo farà bene, quando ormai si pensava avesse già rinnovato con la Roma. La Juventus ha sempre avuto nella sua storia questi colpi piazzati quando nessuno se l'aspettava, no? Io ricordo che Luciano Moggi prendeva dei giocatori straordinari senza che nessuno sapesse nulla, ed era questo poi il segreto e la forza di quella Juventus sul mercato. Quindi nella storia della Juventus c'è questa capacità di fare mercato mettendosi un po', diciamo, in ombra e nascosti dal sole per non lasciare intravedere agli avversari il tipo di mercato che si andrà a fare. Nel caso dell'Inter, secondo me resta la squadra più forte come rosa, insieme al Napoli, per quello che vedo e per quello che vedremo. Poi secondo me è chiaro che ci sono dei pochi tasselli su cui bisogna intervenire, quindi è chiaro che poi i colpi vengono fuori perché devi intervenire sull'esterno. Ti è venuto fuori il nome di Palestra, si stava trattando Palestra, poi è arrivato il Chelsea e va bene, il calciatore ha scelto giustamente per i suoi interessi professionali il Chelsea. Si sta trattando il centrocampo, un centrocampista differente da quelli che hai in roster. È chiaro che Curtis Jones è quel calciatore che chi vuole probabilmente arriverà, molto dipenderà dall'uscita di Frattesi. È difficile anche tenere nell'ombra certi nomi, perché poi di fatto quando ti mancano pochissimi tasselli i nomi che circolano sono quelli.
0: Ah, tra l'altro non so se hai avuto modo di seguire il caso Bandà, giocatore che era letteralmente sparito, ha fatto sparire le sue tracce, Lecce lo aspettava, a un certo punto si parlava appunto di provvedimento disciplinare, stoppato dopo aver congelato lo stipendio di luglio perché c'era una grande preoccupazione, il giocatore non rispondeva nemmeno ai suoi agenti. Dopodiché torna a farsi vivo e dice di non voler più rientrare. I contratti contano sempre meno oramai nel calcio, no? Ogni giocatore sceglie quello
1: che vuole. A me dispiace, dispiace perché sai, Bandà è un giocatore che certamente ha delle qualità sontuose, importanti, delle caratteristiche meravigliose, però non dimentichiamo che il Lecce ha dato la possibilità a questo ragazzo di emergere, di lasciare intravedere le sue caratteristiche. Lui ha contribuito alla salvezza del Lecce con delle importanti prestazioni, però insomma un po' di riconoscenza verso una piazza importante, verso un pubblico caloroso come quello salentino, bisogna poi averla. E se si sparisce così perché magari si vuol fare un altro tipo di scelta professionale, credo non sia quella la correttezza nel modo di operare. Si parla, si torna, ci si mette seduti a tavolino, si dice: io signori vorrei andare via perché penso di meritarmi un'opportunità più importante, lasciatemi andare, nel frattempo però mi alleno come un professionista deve fare.
0: Raffaele, grazie davvero per quello che come al solito è stato anche il tuo ricordo delicatissimo per quanto riguarda Franco Baresi. Ti mando un grande abbraccio e ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao Raff.
1: Un abbraccio grande a Tenzo, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali dico di attendere 5 minuti di pausa, al rientro avremo Jacopo Galvani, vi aspetto.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina, la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione è distribuita su 17 giorni di gare e prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA: tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come vi avevo preannunciato, adesso diamo spazio a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, giornata... ben ritrovato, è un giorno triste, giorno oggi triste per
0: giorno
1: me.
0: Molto triste, sì, quindi sì. Voglio farti fare proprio un ricordo di un capitano che era capitano del Milan, della Nazionale e di tutti quelli che hanno amato e amano ancora il calcio.
1: Allora, partiamo dal presupposto che per me Franco Baresi è il capitano. Quelli della mia generazione considerano il capitano Franco Baresi, quelli più vecchi magari considerano Gianni Rivera, quelli più giovani considerano Paolo Maldini. Quelli della mia generazione il capitano è Franco Baresi. Io per Baresi probabilmente è stato, se non il primo, uno dei primissimi amori calcistici. E ho degli aneddoti anche simpatici legati a Franco Baresi, che raccontano un po' quello che era l'uomo. Il primo ce l'ho da bambino, perché avevo solo 11 anni, ero in giro in Corso Vittorio Emanuele con mia mamma e mio padre, che passeggiavo. Certo, io ai tempi da bambino ero molto appassionato dei Playmobil, non dei Lego, ma mi piacevano di più i Playmobil. E vedo un bambino con una scatola grande in mano dei Playmobil. Io mi chino per guardare i Playmobil sostanzialmente, poi alzo lo sguardo, era il figlio di Baresi, e vedo Baresi con sua moglie che si tenevano mano nella mano, con Baresi che mi sorride, no?
0: Bellissimo.
1: E allora io divento sbianco, perché figurati, avevo a casa la maglia di Baresi, per me Baresi era un mito. Sbianco e vedo mio padre e mia mamma che sorridono, Baresi che mi sorride perché vede che, e io, mamma, il capitano, cioè per me è stata una cosa spettacolare, avevo solo 11 anni. Poi ho avuto la fortuna lavorativamente di entrare in contatto con Franco Baresi ed è stata l'unica persona nel mondo dello sport che ogni volta che avevo modo di parlare con lui mi emozionava e mi metteva anche in soggezione, perché per me Baresi rappresentava un po' il Milan e la mia passione per il calcio. E tanto è vero che prima del lockdown mi chiesero, avevo appena organizzato e avevo fatto anche da moderatore per l'Inter di Bersellini, mi chiesero poi di farlo per il Milan della Stella. E la prima persona a cui telefonai per organizzare questa cosa fu proprio Franco Baresi. E ricordo che al telefono gli dissi di questo progetto, di fare questa serata in onore del Milan della Stella, e lui con un'umiltà incredibile mi disse: ma io non valevo niente, io ero piccinino, ero piccolino di casa, non devi chiamare me. Gli ho detto: no, guarda, tu sei il capitano e tu devi esserci, se no sta cosa qua non la faccio neanche. E quindi anche questa cosa qua ti fa capire chi è Franco Baresi, una persona comunque molto umile, che non ha mai avuto l'arroganza di dire io sono Franco Baresi, proprio per niente. E poi un terzo aneddoto è stato proprio quando lui ha presentato il suo libro, quello che racconta la finale dei mondiali del 94, ed eravamo in coda per farci autografare, fare la dedica e autografare il libro. Io vado da... e io continuavo: oh, mi deve fare la dedica, guarda che mi devi fare la dedica. E lui arriva, non mi ha neanche detto come ti chiami, così, mi fa: basta Jacopo, to mi ha fatto la dedica, fa stai zitto, basta. E quindi c'ho sto libro con a Jacopo. Ma la cosa bella è che lui non mi ha neanche chiesto il mio nome, perché mi conosceva. Io non pensavo che si potesse ricordare di me, perché però a volte non mi rendo conto che stando in radio, televisione, così, poi alla fine il nome circola. Però è stata anche lì una cosa che poi mi ha emozionato, il fatto che lui mi ha proprio detto: basta Jacopo, tieni, tieni sto libro. Ed è stato proprio bello. Ma lui comunque è vero, era una persona taciturna, era un... però in realtà era solo timido, era anche simpatico. E se volete vi racconto anche un aneddoto, questo non è mio personale, me ne raccontò Nazareno Canuti. Ci sono due aneddoti molto carini, anzi ce n'è anche un terzo, però il terzo non preferisco non raccontarlo. perché è suo privato. Personale. Esatto, quando ha conosciuto sua moglie. Però vi racconto questi due aneddoti. Che allora, la prima partita di Nazareno Canuti con Franco Baresi, sono due difensori centrali. Nazareno era abituato a giocare con un uomo alle spalle, quindi lui vede arrivare il pallone. Quando vede arrivare il pallone che è alto, abbassava la testa perché c'aveva dietro il famoso libero che prendeva il pallone e lo gestiva. Solo che quando gioca la prima partita con Baresi, Baresi giocavano in linea. Lui vede arrivare il pallone, abbassa la testa, convinto che dietro ci fosse Baresi. Si gira, vede il vuoto. Fa, e Nazareno fa, oh cavolo! Si gira, ha detto che Baresi in tre passi, con una velocità incredibile, recupera il pallone e gli ha detto, Nazareno, stai tranquillo, non ci sono problemi. Tu pensa a giocare, il resto ci penso io. Tu lascia pure il pallone che ci penso io.
0: Ed era così, e poi l'altro aneddoto. Però poi dopo era onnipresente.
1: Aveva una velocità, ragazzi, Piscinin, perché poi era piccolino fisicamente, ma ragazzi, un giocatore incredibile. Poi un altro aneddoto che mi raccontò Nazareno, che sono in girano sotto la galleria di Piazza Duomo, perché vicino a Piazza Duomo la galleria, sono lì che girano, e Nazareno era uno molto di compagnia, era uno che scherzava, faceva scherzi di qualunque tipo. E allora a un certo punto continuava a dire le pirlate Nazareno, no? Le sue pirlate, salta su dicendone dopo un po', e poi dice Franco Baresi, diceva perché questo era Franco Baresi, era molto timido. E allora Nazareno gli fa, Franco, ci sono anche altre vocali, parla! No. Perché lui era così, però poi era un leader. Lui era un leader, perché quando a volte si confonde molto che se una persona urla, parla, è un leader. Non è vero. Baresi era silenzioso, ma era un leader incredibile. La stessa cosa me la raccontano di Scirea. Era silenzioso, ma era un grandissimo leader. Cioè, non è vero
0: adesso
1: che
0: in tanti chiacchierano tanto e poi in campo pochi fatti.
1: Esatto, cioè a me che urli non mi interessa, ma il vero leader è quello che poi viene riconosciuto allo spogliatoio. A me raccontava sia Canuti, me lo raccontava anche Filippo Galli, me lo raccontavano tutti, che nello spogliatoio Baresi uno sguardo aveva messo tutti a tacere, perché era Franco Baresi. E forse oggi al calcio italiano mancano questi. Quando io dico che continuiamo a esaltare l'inesaltabile, è proprio per questo, perché Franco Baresi era l'esempio di un giocatore che sì, era il simbolo del Milan, ma era il simbolo di tutti. È inutile che ci giriamo. Baresi era la nazionale. Baresi rappresentava la modernità del ruolo. Poi io avevo fatto proprio un video sul mio canale dove paragono Kroll, Baresi e Scirea. Io i primi Kroll e Scirea non li ho visti giocare, non li ho vissuti perché erano un po' prima di quello che sono io, dei miei ricordi calcistici. Però io Baresi non ho mai più visto un giocatore nel ruolo così forte, così completo, così intelligente, con piedi, grinta, cattivo quando serviva di essere cattivo, ma non era quel cattivo per spaccarti le gambe, era cattivo nel senso che era deciso nelle sue cose. Quando io vedo queste robe qua, ragazzi, a me dispiace quando sento parlare di difensori di oggi. Adesso non voglio fare, però facciamo anche i nomi, quando sento dire che Gabbia, parlando di Milan o parlando di Inter, Bastoni, o parlando di Juve, Gatti, Bremer, ragazzi, sono buoni giocatori, discreti giocatori.
0: Infatti, quello ti volevo chiedere questi, se ci sono, diciamo, degli eredi di questo tipo di giocatori.
1: Forse di mio posso dire che il giocatore che in un certo senso si è avvicinato di più a Baresi, anche se aveva caratteristiche diverse, forse è stato Nesta. Come interpretazione del ruolo, come eleganza, come tutte queste cose qua, forse è stato proprio Sandro Nesta. Gli altri purtroppo male, cioè non male, non si possono sedere nella stessa poltrona, cioè nello stesso tavolo, non possono stare nello stesso tavolo, perché Baresi era di un livello decisamente superiore, ma veramente superiore. Gli altri sono discreti giocatori. Infatti io mi arrabbio quando c'è l'esaltazione di questo tipo di giocatori. Possono essere buoni, ma non sono dei fuoriclasse, perché fuoriclasse era come Franco Baresi. Ripeto, Nesta, che per quelli più giovani di me è stato forse il difensore più bello che hanno visto, non arrivava al livello di Franco Baresi. Franco Baresi era qualcosa che andava veramente oltre, ma veramente. Cioè io Franco non riesco a... non riesco...
0: a etichettarlo,
1: a trovarne uno del livello, no, esatto. No.
0: E per molti, quelli che magari sono più legati ai ricordi della nazionale che non del Milan, anche se a quei tempi c'erano partite straordinarie, ricordo l'immagine di Maradona che torna nello spogliatoio con la maglia di Baresi e dice che lui è il più forte di tutti, e custodirò questa maglia sempre con grande piacere, con grande orgoglio. Molti ricordano però il Baresi anche della nazionale, quel famoso recupero straordinario dall'infortunio che ebbe nel mondiale in America, la finale a Pasadena, 98% di umidità, si moriva dal caldo, lui promise di giocare quella finale, la giocò anche i tempi supplementari, andò a tirare addirittura i calci di rigore, poi sbagliò il suo e si lasciò andare in lacrime e abbracciato ad Arrigo Sacchi.
1: Però impressionante Romario, che in quel momento lì era uno dei giocatori più forti al mondo insieme a Roberto Baggio, che disse: ma questo qua non è umano, non mi ha fatto toccare un pallone. Era quasi venuta la crisi isterica Romario per quanto Baresi giocò quella finale lì. Ragazzi, stiamo parlando di un calciatore immenso, cioè Franco Baresi, ragazzi, rappresenta il Milan, il milanismo e la voglia veramente di essere calcio. È una cosa incredibile, cioè Franco Baresi, ragazzi, era tutto, era tutto Franco Baresi. Io faccio fatica a trovare giocatori di livello superiore nel ruolo. Eppure io Baresi l'ho amato, o conservo ancora una maglia che avevo preso di Baresi, e per dirvi, voi sapete che se mi trovate sui social io ho sempre scritto l'Alasan, e mia mamma, per farvi capire quanto io amavo Baresi, mi aveva regalato una maglia del Milan con scritto l'Alas e il 6, proprio perché Baresi per me è qualcosa di unico. Penso che sia stato addirittura la prima volta, primo giocatore in Italia a cui hanno ritirato la maglia, credo che lui sia stato il primo.
0: Sì, è vero, prima di Maradona, poi Maradona forse fu il secondo.
1: E poi Maldini, e poi c'è stato Facchetti, Zanetti, però il primo è stato Baresi. Devo dire che è stato un giocatore immenso. Ecco, l'unico vero rimpianto di Franco Baresi è che non ha mai vinto il pallone d'oro, che secondo me se lo meritava.
0: Ah, esatto.
1: E ricordo che alla partita d'addio Silvio Berlusconi ne fece fare uno dicendogli: non l'hai mai vinto perché non te l'hanno mai voluto dare, ma eccotelo qua il tuo pallone d'oro perché te lo meriti. E perché lui si meritava un pallone d'oro, oggettivamente era un giocatore talmente immenso che sia lui che Paolo Maldini un pallone d'oro se lo sarebbero meritati.
0: Chi era quel giocatore magari che vinse quel tedesco che vinse il pallone d'oro al posto di
1: Sammer,
0: Maldini?
1: Sammer,
0: bravissimo, Sammer. Non mi veniva in mente, cioè, pensa che lo diedero
1: a
0: Mattia
1: quando
0: Sammer.
1: Io penso che l'ha vinto Mattia Sammer il pallone d'oro e non l'ha vinto Franco Baresi e Paolo Maldini, ho veramente i brividi, perché ci sono state delle stagioni in cui se lo sarebbe meritato alla stragrande. E non lo so, ripeto, è stato un giocatore veramente immenso. Continuo a pensare che è e rimarrà un immortale nel mondo del calcio, perché è una cosa stupenda.
0: No, veramente stupenda. È un ricordo fantastico. Poi abbiamo letto i ricordi da parte dei tanti ex suoi compagni di squadra.
1: E oggi pomeriggio uscirà un bel video mio con vari giornalisti, tifosi, che fanno tutti un omaggio, un ricordo a Franco Baresi.
0: Senti, facendo riferimento, nel frattempo attendo notizie da Alain Vannegri, da Andrea Maiocca, se abbiamo il collegamento con Alain Vannegri, così poi Ah, giusto, è vero. Allora, Jacopo, ti devo salutare perché ci serve la linea sostanzialmente. Quindi guarderemo con grande affetto il tuo video. Mi raccomando, ti aspettiamo e io sono lì a cliccare.
1: Ciao a
0: Ciao
1: tutti.
0: Jacopo, grazie per questo ricordo. Jacopo Galvani, tra poco allora andiamo giustamente in collegamento con Alain Valnegri, così faremo anche un ricordo insieme a lui. È stato sicuramente un giocatore che ha scritto la storia, ripetiamolo, del calcio italiano. È arrivata e anche mondiale, ovviamente. A tal proposito, è arrivato anche il ricordo e l'omaggio da parte dell'Athletic Bilbao, che si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi con questa nota. Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, e chiaramente poi viene a ricordare il giocatore del Milan e capitano eterno del Milan, leggendario difensore centrale, disputò un'amichevole con l'Athletic al San Mamè nel 1993, quindi anche un ricordo del passato. Grazie, si conclude nel comunicato, per tutto quello che hai rappresentato per il calcio. Riposa in pace Piccinini, quindi veramente molto bello e toccante il ricordo dell'Athletic Bilbao, che dunque evidentemente saluta Franco Baresi. Occhio alla questione Vinicius Real Madrid, ultimatum sul rinnovo, il club fissa il limite, ora tocca al brasiliano perché insomma dopo il mondiale adesso c'è da sedersi al tavolo per cercare di capire un po' quello che sarà il rapporto tra Vinicius con il Real Madrid dopo soprattutto un mercato faraonico che sta facendo il Madrid con Florentino Perez, che deve tenere fede a quelle che sono state le promesse che aveva fatto in campagna elettorale prima di farsi rieleggere da presidente della Real Madrid. La formula è semplice: se Vinicius accetta il rinnovo verrà formalizzato, in caso contrario Real Madrid valuterà la cessione già durante questa estate per evitare di arrivare all'ultimo anno di contratti e rischiare un addio a parametro zero, e lì si potrebbero fiondare tanti club, soprattutto d'oltremaning, che hanno diciamo, disponibilità economiche per poterlo fare. La dirigenza continua a considerare l'esterno offensivo un elemento centrale del progetto e riconosce il suo peso nelle ultime stagioni, ma non intende modificare la propria politica salariale. Adesso andiamo da Alain Valnegri, quindi abbiamo dovuto fare questo switch da Jacopo ad Alain per questioni naturalmente legate all'immagine video. Alain, scusaci il ritardo, ma siamo da te perché oggi è stata una giornata che ci ha sconvolto un po' tutti, la scomparsa di Franco Baresi, per il quale io ti chiedo anche un ricordo. Buongiorno, intanto.
2: Ciao Enzo, sì, un giorno triste, è chiaro che Franco Baresi è stato un giocatore iconico di una delle squadre più dominanti del calcio europeo. Io quando penso a Baresi vedo Baresi col braccio alzato, la maglia fuori, il numero 6, e l'arbitro che fischia fuori gioco. Un maestro a tutti i livelli, ma lo dicevo anche a Maradona, eh. Ci sono delle immagini dove Maradona esce dal San Paolo con la maglia di Baresi, la famosa maglia del Milan Mediolanum, e lui spiega che quando arrivò in Italia gli dissero che Baresi era il più forte, era il migliore, il più nobile difensore centrale, e finché non l'ha incontrato non si era reso conto, e poi gli rese omaggio dopo una partita al San Paolo parlando con un giornalista napoletano, immagine che ricorderai. Giorno molto triste, e sinceramente una persona come Baresi, della sua intelligenza, il post carriera di Baresi non l'ho capito. Perché, ma anche se non avesse le competenze per essere un allenatore a certi livelli, eccetera, però uomo immagine, che queste son delle icone del nostro calcio, se ne va. Non nell'indifferenza, però negli ultimi anni comunque ne avevamo perso la traccia. E sinceramente, i giocatori, delle persone che è andato così tanto al calcio italiano, andrebbero ricordate meglio.
0: Qual è l'immagine che ti porti nel cuore di Franco Baresi, Alen?
2: Quando alza il braccio che tirava la linea del fuorigioco. Cioè, ci sono delle partite. Io ricordo una partita al Bernabeu, semifinale di Champions, l'anno della prima Champions del Milan berlusconiano, con Baresi che, non so, mandò 30 volte il Real in fuorigioco. Ma con questa naturalità, con questa leadership nel gestire comunque la linea difensiva di un calcio comunque che era innovativo in Italia. Perché giocare questo calcio, avere questa capacità di adattarsi con questa velocità al calcio sacchiano, comunque pochi l'hanno avuto. E poi l'altra immagine è quando tornò alla finale del mondiale, dopo un'operazione molto delicata durante lo stesso mondiale, tornò ed eliminò Romario e Bebeto, che comunque erano degli attaccanti dominanti, siendo l'MVP di quel match. E poi c'è tutta la storia di Baresi, perché fece quel ritorno, fece quella partita e desafortunatamente sbagliò quel calcio di rigore contro il Brasile. Però sì, è un giorno triste, veramente. Franz Baresi, icona di quella generazione degli anni 80, anni 90.
0: Qual è invece, secondo te, il giocatore che potrebbe, se c'è, se ci sta la possibilità, raccoglierne un po' l'eredità, anche se è difficile perché sono tempi diversi, giocatori diversi?
2: Ma lì no, ma parliamo di cose maggiori. Guardare la bacheca di Baresi fa paura. Gli è mancato solo vincere con la nazionale da protagonista. Non vedo nessuno, sinceramente non vedo nessuno. È un giorno triste, dunque, quando hai delle persone così carismatiche, così iconiche, non bisogna andare a cercare qualcuno che lo possa sostituire. Speriamo che ci siano dei calciatori che possano scrivere la loro propria storia e comunque vincere tanto e far tornare il calcio italiano a essere un calcio competitivo e dominante.
0: Calcio competitivo e dominante che però non avrà questi grandissimi campioni. Veramente ha raccontato tanto della nostra storia e ci ha ricordato anche in qualche modo Gaetano Scirea. Anche lui era un numero 6. La cosa che ci colpisce di più, Alen, è che un tempo i leader erano quelli silenziosi, quelli che non urlavano, che non si tuffavano, che non mettevano le mani addosso.
2: Ma sempre. Alla fine ma soprattutto quella generazione. Adesso comunque a livello sociologico sono cambiate tante cose, ma la leadership naturale continua ad essere comunque la persona silenziosa nel calcio e nella vita, nelle aziende. Chi grida, chi vuole imporsi, è pura prepotenza, è gente che comunque funziona con l'autorità. Queste cose alla fine hanno sempre le gambe corte. La leadership naturale, silenziosa, costruttiva e simmetrica, perché ci vuole simmetria, questa ci sarà sempre, questo fa parte dell'umanità. Viene sempre a mancare? Sì, può essere. Siamo anche più esigenti con gli anni, forse chi ha 20 anni adesso la vede in modo diverso, però quella leadership è rara, cioè, sono molto pochi e speriamo di ritrovarne. Penso che Ranieri abbia questo, e questo comunque il posto di DT chiave nazionale, secondo me è una persona nel posto giusto per sostituire un mostro come Maldini.
0: Grazie ad Alen Van Negri, un grande abbraccio Alen, ci ritroviamo la settimana prossima, grazie per il tuo ricordo.
2: Un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Allora, ci fermiamo qui, noi per quanto riguarda Editoriale Rotocalcio ci troviamo la settimana prossima, ci sarà lunedì, martedì e mercoledì, credo, Lorenzo Beccarisi al mio posto, poi ritorno io per gli ultimi 2 giorni della settimana e poi ferie, e arriverà Alessandro Santarelli. Per quanto riguarda Beccarisi invece lo troverete anche tra poco, un'ora di stop per adesso con la riproposizione dell'editoriale di oggi, molto toccante e bello con Fabrizio Conciroli, ve lo ripropongo con grande piacere. Dopodiché ci sarà Calciomercato e Ritiri con Lorenzo Beccarisi in conduzione, Stefano in pallomeno insieme a lui e tutti gli ospiti come sempre. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a Nuoto, a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera a Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Si è intanto aperta la crisi tra Spagna e Italia dopo che la presidente del Consiglio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la sospensione dello spazio di Schengen con il paese iberico.
3: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
4: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
3: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.
4: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
3: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità, le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E domani si alzeranno addirittura a 19.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Siamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati. Ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nero-azzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo. Il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10.

0: Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, il derby del 1979 contro il Milan, e piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Vi voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma, molto particolari. Gigi Cagni, che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
1: Dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse. Ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under, e diventava veramente, per lui, vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia. Lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata, e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente, era un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale, perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, era una roba. Io ho un aneddoto troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera a fare la partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
2: Redarguito subito.
1: Parlo il sabato quando giochi con la primavera. Questo era il rapporto. Ma noi, era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte, quando aveva 19 anni, quindi non era un problema.
0: Chi Evaristo Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, è Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
3: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita, e con le rispettive famiglie, per cui dal Primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un'amichevole Inter Vicenza, segnò due gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro, mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? Lui dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
4: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
3: Ma sai,
4: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
3: sì,
4: a quel mondiale.
3: Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale. Sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie, allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
0: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
5: È avvenuto, penso, nel 1978.
4: Esatto, credo. L'anno prima.
5: L'anno prima. Ed è avvenuto, avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente. a fine stagione a San Siro, venne un fallo qua al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
4: Mm-hmm. E tutto iniziò con una giocata.
5: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Mm. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale. E lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
0: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
6: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni l'ho incontrato spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che avevano quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
0: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
7: Interpretazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
4: solare.
7: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia. È un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio televisivo, mi ricordo Beck come Bach.
4: Grande.
7: Bach era il compositore.
4: Sì, sì.
7: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
4: Beh, tu eri anche un po' anche così, no, come calciatore.
7: Beh, insomma,
4: un po'
7: le imprecazioni, magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
0: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che l'ho ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
8: I Beccalossi ho un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo. Poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
4: Come no?
8: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato, e poi quella è una bella squadra anche per la presenza di Vini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
0: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così lo ha ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio Lapo De Carlo. Sentite.
9: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè perché era l'Inter dello scudetto, Caso, poi tanti altri, insomma, era un Inter, no? che aveva veramente fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con un allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi all'ambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, insomma, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vederli a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima il bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
10: Sì,
9: e quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutte le distanze, sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi nei primi della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che ha fatto Beccalossi, Berlusconi, erano solamente lì anche lui con De, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità, era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
0: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo. E così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
10: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio prima, con uno scherzo telefonico. E l'abbiamo presentata proprio col Becca, a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco e viva il Becca.
0: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
11: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
12: TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
14: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
15: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì 31 luglio. Oggi cominciamo con la notizia che non avremmo voluto mai dare. Conoscevamo purtroppo delle condizioni difficili che stava vivendo Franco Baresi. Oggi invece è arrivata la notizia della sua scomparsa a 66 anni, vera e propria bandiera, se vogliamo, uno dei simboli del grande Milan, uno che ha scritto la storia indelebile delle pagine della storia rossonera, per l'appunto, e anche della nazionale. Sono tanti i momenti che ci tornano in mente, tanti i campioni che lui ha affrontato e neutralizzato sul campo con la sua classe, la sua bravura, la sua eleganza, la sua qualità, la sua forza. Un giocatore straordinario che ha fatto tanto anche per la maglia azzurra. Il ricordo in tal senso non può che non andare a Pasadena, la finale contro il Brasile, 98% di umidità, un clima infuocato, lui che si era infortunato al menisco qualche partita prima di arrivare in finale, poi la promessa: se arriviamo in finale farò di tutto per esserci, promessa mantenuta. In campo arrivò e giocò addirittura tutta la partita, compresi i tempi supplementari, in quelle temperature infuocate, con quell'afa che ti toglieva il respiro, ma lui in campo c'era a sorreggere la difesa dell'Italia contro un Brasile fatto da talenti puri, straordinari, che lui aveva ancora una volta neutralizzato fino al momento della lotteria dei rigori. E dal calcio di rigore, dal dischetto, la sua conclusione finì fuori, poi inutile fu l'errore anche di Roberto Baggio, perché il Brasile avrebbe potuto comunque vincere, ma quell'errore anche di Roberto Baggio, altro trascinatore di quel famoso mondiale, fu definitivo per assegnare quella Coppa del Mondo al Brasile. E da lì le lacrime, l'esplosione in lacrime di Franco Baresi abbracciato ad Arrigo Sacchi, che gli diceva: tu sei un grande, tu sei stato un grande campione, hai fatto tutto quello che potevi fare, questo non toglierà quello che hai fatto della tua carriera, nulla gli avrebbe potuto cancellare di quello che ha fatto nella sua carriera. Ma un campione anche schivo fuori dal campo, non onnipresente sotto i riflettori come magari qualcun altro, lui ha sempre scelto la strada dell'eleganza anche fuori dal campo e non solo in campo. Il nostro ricordo commosso è per lui, il nostro abbraccio e alla sua famiglia. Perdiamo veramente una grande leggenda, come hanno detto tutte le società con i loro messaggi di cordoglio sui social, e anche le parole del presidente Malagò, che dopo andremo a leggere. Ma intanto buongiorno da Vincenzo Malangelo, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Il tuo ricordo di Franco Baresi ovviamente non può mancare, Fabri.
2: È difficile perché parliamo davvero di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Io me lo ricordo da quando ero ragazzino, no? La prima finale contro la Steaua a Bucarest, questa presenza in mezzo al campo che guidava tutti i compagni. Ho letto adesso il messaggio di Maldini e mi sono emozionato, perché è proprio così. Ha accompagnato davvero tutti con la sua leadership silenziosa e la capacità di essere sempre presente in campo, fuori, mai alzato la voce, capace di fare tutto con la massima eleganza. Probabilmente per 5-6 anni il più grande difensore al mondo, quindi un gigante, veramente un gigante del calcio. Io ricordo tanti momenti in cui l'ho incrociato, con cui ho magari parlato velocemente, e c'era questa aura intorno a lui, cioè di una persona unica. Quindi un giorno sicuramente molto triste per il calcio, per lo sport, per tutti, perché qua non è una questione di fede,
1: no, bravo.
2: Qua è una questione proprio di un giocatore diverso dagli altri, e quindi fa male, se ne va molto giovane, e sicuramente però lascia tantissimo. Cioè, credo che come ha detto giustamente il Milan, Baresi per sempre, mi sembra la cosa più giusta e logica da dire. Cioè, Baresi ci sarà sempre, ecco.
1: Hai citato le parole di Maldini, le vado a leggere perché sono bellissime. Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, cosa significa non l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. lo hai fatto con l'esempio ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti, mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo, sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l'onore di giocare, un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare la tua moglie Maura e ai tuoi figli Edoardo e Gian Andrea, ci mancherai capitano ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre, parole veramente sentite, bellissime di chi ha vissuto e scandito letteralmente la propria vita a fianco a quello che è stato un uomo oltre che un campione e devo dire un esempio straordinario che non potremo mai dimenticare. Le parole arrivano anche naturalmente da Adriano Galliani, come non potevano esserci, hai raggiunto il tuo presidente, riferimento naturalmente a Silvio Berlusconi, sei per sempre nel nostro cuore, questo è il messaggio breve appunto ricco di significato di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, per salutare appunto la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni, poi quel 6 ripetuto, no? 6-6, che poi ci ricorda anche il 6 della maglia di Gaetano Scirea, un altro grande che ci lasciò troppo presto, e poi la memoria va anche a chi ci ha lasciato di recente, anche lui troppo presto, che era Gianluca Vialli, insomma questi sono stati simboli che appartengono, come dicevi tu Fabrizio, non soltanto a una maglia, ma a tutte le maglie, la maglia della nazionale, ma a tutte le maglie, al calcio italiano, al nostro tessuto sociale, potrei dire, un tessuto sociale che un po' si è perso negli anni.
2: Ma assolutamente, infatti, cioè, tutti hanno sottolineato il fatto che è una bandiera, no? Quello che viene sempre più a mancare. Il calcio si è evoluto e ha perso probabilmente questi riferimenti, ce ne sono mai, sono rarità. E Baresi era proprio il simbolo di un calcio reale, nostrano, sincero. E sarà dura in questi giorni, perché veramente se ne va un gigante, ma un gigante da ogni punto di vista. E poi è chiaro che contestualmente è tanto il rammarico, la nostalgia per un'era in cui eravamo re da ogni punto di vista. E lui probabilmente era uno dei migliori interpreti di quel calcio, un calcio romantico ma vincente, quindi è un giorno triste davvero, però ripeto, bisogna anche pensare a quello che ha lasciato e sarebbe bello cercare di capire che quel modello non è scomparso per sempre. Cioè, bisognerebbe prendere spunto da quello che è stato Baresi, mentre invece siamo di fronte a, tanto poi ne parleremo, a tutt'altro, a un Infantino che vuole privatizzare il calcio, a discussioni infinite su tutto e tutti. Il calcio va verso una direzione che sicuramente non è quella che avrebbe preso Franco Baresi, avrebbe alzato sicuramente il braccio per dire ragazzi siamo in fuorigioco.
1: Bellissima questa tua frase finale Fabri, molto molto molto bella, simbolica, forte, che racconta tanto di Baresi, peraltro c'è anche il ricordo di Gianluigi Buffon, il 19 novembre del 95 esordito in Serie A contro il Milan, io avevo 17 anni, dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi, per un ragazzo della mia età trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Sentiamoci questa nota vocale, poi a fatica ci portiamo su argomenti legati alla quotidianità, ma insomma ci dobbiamo chiaramente tornare. Vai Andrea.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno al tuo ospite. Un ricordo di Franco Baresi, io tifo per un'altra squadra, però mi ricordo quando ero bambino in spiaggia con gli amici, ovviamente eravamo misti tra juventini, milanisti, insomma tutti quanti facevamo personificare qualcuno, ecco Baresi non mancava mai perché era un esempio per tutti fuori e dentro dal campo, è un campione che mancherà tanto e deve essere ricordato da parte di tutti. Un saluto Alberto da Roma.
1: Grazie all'Alberto da Roma, bellissimo anche questo pensiero, continuate anche così, tutti i messaggi che manderete li mandiamo in onda perché mi fa piacere insomma questa vostra lettura, questa vostra umanità, ecco, e rispetto per un grande campione che è stato veramente di tutti, e questi messaggi lo testimoniano. Fabri, invece, come dicevi tu, in maniera molto elegante e bella, in questo momento Baresi alzerebbe il braccio e direbbe siete tutti in fuorigioco, in particolare Gianni Infantino, la sua voglia di privatizzare il mondiale che ha trovato ovviamente tutti in disaccordo con i club che hanno di fatto respinto le proposte o le idee di Infantino, dicendo un no all'unisolo al piano di Infantino per privatizzare il mondiale. Noi boicotteremo il mondiale a tutti i livelli, sia maschile che femminile. La domanda non è se ovviamente questa idea malsana verrà accantonata, la domanda è come sia venuta in mente un'idea del genere, soprattutto da coloro i quali avevano combattuto l'idea della Superlega ritenendola una cosa da elite, una cosa sbagliata che non teneva conto del calcio che invece è del popolo, ma quel calcio del popolo nessuno ha dimostrato di volerne avere conto, dalle parti più piccole, dalla FIFA stessa, dall'UEFA stessa, poi dalla FIFA adesso, poi dal fatto che comunque una Superlega autorizzata praticamente c'è, però si va verso un calcio che è diventato non anche business, sta diventando solo business e sta morendo.
2: Beh, ancora più pesante il comunicato della FIFA di stamani, in cui praticamente si parla di errore dei media, del fatto che era solo una proposta, che ci sarà il tempo di valutarla, quindi non c'è stato un passo indietro. E lo trovo ancora più pesante questa presa di posizione della FIFA, quasi come fosse una sorta di gara, no? Io la penso così, tu la pensi cos'ha, vediamo cosa succede. Io non ho più parole, cioè nel senso mi sembra che siamo andati proprio oltre. Cerco di mascherare questa iniziativa, no? Come se fosse tutto normale, come se privatizzare una parte insignificante del mondiale fosse un passo obbligato verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma sono parole dette a caso e soprattutto per mettere confusione nella mente dei tifosi. Non è così. Voi che ascoltate, non è così. C'è proprio un piano ben preciso per rendere il calcio, come hai detto bene, solo business. Il resto è contorno. Quindi mi dà fastidio a me il fatto che si cerchi di far passare il tutto come un passo verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? E soprattutto mi ha dato ancora più fastidio il fatto che ci sia un comunicato della FIFA ma non ci siano le parole di Infantino, che ancora una volta cerca di aspettare il momento giusto per dichiarare quello che gli fa più comodo e che lo aiuta a portare avanti A, questa iniziativa, e B, la sua candidatura per essere confermato. Pesante, credo che spero che la UEFA non faccia nessun passo indietro, però sai, ormai i soldi non dico che comprano tutto, ma quasi.
1: Sì.
2: Quindi anche magari davanti alla possibilità, parlo delle singole federazioni, di incassare tanti tanti soldi, magari qualcuno tradirà anche, perché di quello stiamo parlando, il concetto reale del calcio. Io sono schifato, cioè lo dico apertamente, senza problemi, non avrei mai immaginato di sentir parlare di privatizzazione del mondiale, e che anche fosse lo 0,01% del totale, è comunque una privatizzazione. È comunque l'apertura verso a un mercato diverso che non c'entra nulla, ma proprio nulla, con il calcio. Ha detto bene la UEFA, noi siamo gestori momentanei di un prodotto, non siamo quelli che possono decidere come cambiarlo e se cambiarlo. Possiamo provare a migliorarlo, ma qua non parliamo di migliorie, qua vogliamo tradire proprio l'anima del calcio. Quindi per quanto mi riguarda sto completamente con la UEFA, mi piace il fatto che tutti siano d'accordo al momento, però mi preoccupa il comunicato della FIFA che praticamente dice ok, va bene, vi siete arrabbiati, proviamo un approccio diverso. Il sunto è quello, eh?
1: Sostanzialmente è quello, non è che cambiamo idea, era una provocazione, l'idea, smentiamo questa volontà, era un'idea, esatto, che però accantoniamo, prendiamo atto dell'idea di tutti, quindi faremo un passo indietro. No, semplicemente, vabbè, la riproponiamo in maniera diversa, magari vi piacerà di più.
2: Quello, esatto, è quello.
1: Poi ti dico una cosa, Fabri, anche l'UEFA dura, tutto a posto, ma si guardasse anche come gestisce le cose lei, perché anche lì mi sembra
2: certo,
1: che ci sia stata una monarchia, anche lì non c'è uno che cambia, anche lì è sempre in mano a Seferin la gestione, anche lì si è creato veramente un'oligarchia, come la vogliamo chiamare, in mano a un solo potente uomo che decide tutto, che cambia tutto, che non dialoga, che non accetta dialoghi, che va avanti per la sua strada e basta. Quindi è a un livello più basso leggere di Gravina che accusa Infantino. Abbiamo visto tutti l'ingerenza politica nel suo calcio, e parli proprio tu, direi che non è proprio il massimo. Diciamo che qua nessuno può dare lezioni di etica.
2: No,
1: però tutti insieme possono rendersi conto che sono andati tutti quanti in fuorigioco parafrasando la scomparsa di Baresi.
2: Ma io mi auguro che tutte queste diatribe, queste guerre politiche a livello calcistico facciano capire ai tifosi che ad un certo punto bisogna veramente dire basta. Cioè, a un certo punto bisognerebbe alzarsi e dire anche basta. Perché il vero problema è che il tifo si sta modificando. Leggevo uno splendido articolo, non mi ricordo, sul Post, comunque su un media internazionale, che diceva come anche il tifoso stia cambiando. Ai mondiali, che è già qualcosa di particolare, c'erano molti tifosi che erano lì perché era un evento, non perché era la loro squadra del cuore o la nazionale per cui batte il cuore. Quindi sta anche cambiando l'approccio del tifoso, che è sempre più, uso questo termine per spiegare, americano nel suo approccio. È come una partita NBA, no? Si va per il contorno, per la partita, certo, ma anche per tutto quello che gravita attorno. E questa è la morte del calcio, Questa è la morte del calcio, almeno per come siamo noi. Poi, attenzione, se le nuove generazioni amano quel tipo di calcio, non c'è nessun problema. Ma per noi è la fine del calcio. Cioè, perché il tifoso, per come lo intendiamo noi, è ciò che muove il sistema. Se perdi quello, sì, puoi sostituirlo con altro, però non è più la stessa, non è più lo stesso sport. Almeno io la vedo così. Poi sarò anziano, avrò una visione romantica, però sono preoccupatissimo da tutto questo, perché ormai sembra tutto modificato per essere, come dicevamo prima, business.
1: Esatto.
2: Ho letto dei messaggi deliranti, tipo: che bello, sono stato alla finale, non mi interessa di calcio, ma c'ero, io c'ero, capito? Questo messaggio di dire è un evento importante, tipo il Super Bowl, e io c'ero. No, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe.
1: Ti abbiamo perso per un attimo, però facciamo così, sentiamoci quest'altra nota vocale, poi leggo quest'altro messaggio e ti faccio un'altra domanda entrando nello specifico della Juve. Vai, Andrea.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Quello che mi fa più rabbrividire è che questo signore Infantino è rimasto scandalizzato dalla proposta della Superlega. Questo perché probabilmente i soldi non venivano intascati da lui.
1: Certo.
4: E avrebbe perso tanto denaro. Ma io mi auguro che presto qualcuno, visto che adesso secondo la sentenza della Corte Europea si può creare una competizione alternativa, si arrivi a crearne una davvero, con o senza le inglesi. So che forse è fantascienza, ma io ci spero veramente.
1: Beh, questo sarebbe un sogno di un presidente come Andrea Agnelli, che magari dovesse ritornare in pectore e rimettere in piedi un discorso del genere. Chiaro che poi la FIFA governa il calcio a livello nazionale, l'UEFA a livello di club, quindi non avresti tolto soldi a Infantino con la Superlega, ma con il fatto stesso che lui si sia ribellato a quel concetto perché ritiene che il calcio deve essere di tutti e poi fa una roba molto peggio, è un altro discorso importante. Altro messaggio di un nostro amico, dice: sono troppo giovane per aver visto la carriera di una bandiera come Franco Baresi, ma devo ringraziare mio padre, tifoso del Milan, che mi ha raccontato lo stile, l'eleganza e i valori di un uomo come lui. Da tifoso juventino dico che è una perdita per un calcio sempre con meno valori. Grazie, grazie a te Federico da Modena. Invece, parlando proprio di Juventus, oggi amichevole contro il Nizza, ma è stata una settimana dirompente sul mercato dei bianconeri, Fabrizio, perché all'improvviso si chiude la vicenda Colomani e prendi Kerim Aliyebegovic, che nessuno pensava potessi mai prendere, tanto che c'era il Chelsea sopra, quindi quando ci sono gli inglesi dici quando mai lo prendi, c'era provato l'Atalanta, ma a 30 si è fermato, c'era pensato la Fiorentina, in parte anche la Roma, invece Massara, che l'aveva già proposta a Gasperini e gli venne bocciata come idea, ti dice non ti preoccupare, c'è un ragazzino lì che si chiama Miralem Pjanic che sta lavorando anche lui per noi, 35 milioni e la Juve lo porta a casa. Che colpo è stato questo e se sei contento anche poi della chiusura per Colomani?
2: Beh, innanzitutto bisogna dire quello che avevamo preannunciato settimana scorsa si è avverato, nel senso che Carnevali è uno che sa muoversi nel sistema mercato e l'ha dimostrato con questi due colpi. Adesso dobbiamo aspettare l'ufficialità perché come sempre nel calcio non si sa mai, però diciamo che le trattative sembrano molto prossime alla classica fumata bianca. Colomani va benissimo. Come ho sempre detto, secondo me ci vuole un altro attaccante di pari valore per poter affrontare l'intera stagione, vediamo cosa succederà. Aliyebegovic è veramente una chicca perché al di là dell'età futuribile 2007, quindi comunque hai un asset per il futuro, però è il classico giocatore imprevedibile, nel senso che potrebbe diventare un fuoriclasse oppure anche deludere, perché poi bisogna vedere il suo impatto con il calcio italiano e un club importante come la Juve. Certo è che ha fatto una gran bella giocata Carnevali, perché si è preso la responsabilità di un nome diverso, di un nome importante, ma tutto da scoprire. Mi piace perché questo deve essere il modus operandi di una squadra che deve per forza trovare delle alternative. Quindi due acquisti ancora da formalizzare, ma sicuramente la strada giusta da intraprendere. Adesso però, Vin, lo sai meglio
1: cessioni.
2: Di me, è bravo, bisognerà capire questi due acquisti cosa porteranno. Bremer con Sessao e saluti?
1: I nomi sono quelli lì, in particolare con Sessao, perché pare che si sta muovendo lo United. Se si muove un club inglese, tu non puoi dire di no, perché chiaramente è lo United che credo soltanto quest'anno abbia stretto un accordo con lo sponsor di maglia da 70 milioni all'anno, come se non gli bastassero i soldi. Capisci bene le proposte che possono fare per Consesala, io si accetterebbe immediatamente. A quel punto le cessioni naturalmente ci saranno, ma Giovanni Carnevali, a margine della stampa organizzata a Courmayeur nella giornata di ieri, ha detto tante cose molto intriganti. Una su tutte, insomma, lui ha detto, prima di tutto ha detto, occhio che abbiamo tante cose da fare ancora, quindi lui è consapevole che c'è da risolvere la grana portiere, c'è da risolvere la difesa e soprattutto se qualcuno dovesse andare via c'è da capire come sostituirlo, comunque come cercare di arginare. La cosa positiva in casa Juventus è che si stanno facendo gli acquisti prima delle cessioni, e questa è una testimonianza abbastanza di forza, no Fabio?
2: Sì. Sì, assolutamente, ma poi chi acquisti, nel senso... Esatto. C'è una strategia ben chiara, però ecco, l'importante è che adesso, quando ci saranno queste cessioni, perché ci saranno, non si venga poi a dire però con Sessao era il miglior giocatore che avevamo, però Bremer era il miglior difensore che avevamo. Sì, ho capito, ma se l'anno scorso anno non siamo andati in Champions, per forza devi intervenire in maniera massiccia sulla rosa, e quindi qualche sacrificio va fatto. Guarda, personalmente non c'è nessuno di incedibile se non Ildiz nella squadra, diciamo così, dello scorso anno, quindi personalmente non mi cambierà nulla. Sono curioso di vedere quanto incasserà, perché leggevo con Sessao 50 milioni di base, cioè potrebbe anche fare delle cessioni importanti a livello economico.
1: Allora, ti leggo però un'altra cosa che ieri mi ha colpito particolarmente, quando per l'ennesima volta, giustamente, anche i cronisti hanno chiesto a Giovanni Carnevali di Vlahovic, e la sua risposta è stata questa: so che la Juve aveva fatto un'offerta per restare, ma lui non l'ha accettata. Personalmente non sono solito rincorrere gli atleti, soprattutto quando ci sono in ballo proposte allettanti. Mi sembra che con una grande eleganza abbia fatto un altro colpo da Juve con questa risposta Carnevali, cioè in sostanza gli ha detto: non ci sei solo tu, ci stiamo guardando attorno, noi di certo non ti rincorriamo, la Juve non rincorre chi, ma soprattutto chi è andato via perché non ha accettato una proposta che era il massimo che si poteva fare, citofona, ma io a sto punto non citofonerei Kostin Vlahovic.
2: Vlahovic non deve citofonare.
1: Bravo.
2: Ma per il bene suo, per il bene della Juve e per il bene dei tifosi, perché se dovesse tornare al primo stop, non al primo gol, al primo stop sbagliato, tutti punteranno il dito contro di lui. Non è una buona idea, ma lo dico da quando ha fatto sapere che voleva quell'ingaggio, è finita, è inutile. L'ho anche detto, è come una bella donna, no? Che ti ammalia, però quando torna e hai già avuto una relazione, diciamo così, tossica, devi avere la forza di dir di no. E avere la forza di dir di no. La Juventus secondo me ce l'ha, ma lo stesso Vlahovic deve avere la forza di dire: guarda, forse ho fatto il passo più lungo della gamba, vado a mettermi in gioco un anno, tanto è del 2000, ricordiamo che è un 2000, un anno da un'altra parte per dimostrare alla Juve, a tutti i critici, io sono veramente uno dei cinque attaccanti più forti al mondo.
1: Certo.
2: Ma non può tornare alla Juve, non deve tornare alla Juve.
1: Con me sfondi un portone spalancato, ci sentiamo.
2: Ma no, purtroppo non la pensiamo tutti uguali.
1: No, lo so bene, guarda, dall'altra parte ancora a parlare di Conte, Vlahovic, cioè io ho questa sensazione che qualcuno si deve guardare per forza indietro sempre e non riesce a guardare avanti. Dunque, ci sono due note vocali, vabbè, una tanto l'abbiamo sdoganato, Pasquale, anche su Radio Bianconera, basta che sei tranquillo Pasquale, che già sai che ti ho ammonito due volte, uno qua e uno su Radio Bianconera, sono sicuro che sarai calmo e cauto, ma tanto ormai non può cambiare idea, perché lui per esempio, ma ci sta, è dalla parte di Vlahovic, vediamo che cosa ci dice, dai.
5: Ciao Vincenzo, Pasquale, io sono convinto che la Juve ha preso il ragazzino serbo per chi lascerà la Juve, o questo presentimento qua è Idiz, perché il ragazzo somiglia molto come gioca Idiz, gioca sulla mattonella lì dove gioca Idiz o dove piace giocare Idiz, quindi è un doppione quasi. E a me, allora, io penso che sarà proprio Idiz.
1: Chiaro il messaggio, allora. Pasquale, ti ringrazio, vedi che poi dopo quando ci mettiamo d'accordo riesci a mantenere i toni. Allora, tutti quanti stanno dicendo la stessa cosa. Due sono le valutazioni, Fabrizio. La prima è che sicuramente è quello il suo lato migliore di Alea Begovic, e qualcuno l'ha anche paragonato a un Kvaratskhelia e potrebbe anche diventarlo con Spalletti. L'altra cosa che possiamo dire con assoluta certezza è che il Dizio non è in vendita. La Juventus ha rifiutato già due volte 100 milioni dall'Arsenal in questa campagna estiva, e questo lo possiamo dire con chiarezza, no?
2: No, il Dizio non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, perché sennò verrebbe tradito quello che è il nuovo sistema, il nuovo progetto anche di Carnevali. Quindi sono arci sicuro che Ildiz non andrà via, almeno in questa sessione estiva. Poi attenzione, come dico ormai da almeno 4-5 anni, il calcio italiano non conta più nulla, Quindi è chiaro che dovesse arrivare un folle che ti dà 300 milioni per Ildiz, che fai? Cioè, non è che stiamo parlando di cifre sostenibili per qualcuno, però non credo proprio che la Juve possa permettersi di vendere Ildiz anche a una cifra astronomica, perché andrebbe a tradire quello che è proprio il progetto di rinnovamento. L'unico incedibile è proprio Ildiz. Quindi io credo che almeno per quest'anno ce lo godremo in maglia Juve, futuro non lo so, ma quest'anno sarei non sorpreso, deluso no, nel caso in cui dovesse andare via.
1: Sono arrivati già due no secchi a 100 milioni, capisci bene che
2: ma no, ma dai, sarebbe
1: non ha in mente di cederlo.
2: Cioè, obiettivamente mi aspetto di tutto, ma non quello. Poi, allora, non è proprio vero che il ruolo sia complementare o praticamente identico, eh?
1: No, no,
2: innanzitutto
1: certo.
2: Alibegovic è un 2007, quindi è un giocatore che puoi ancora costruire, primo. Secondariamente, per me possono coesistere. Cioè, anzi, non ho quasi dubbio che possano coesistere. Anche perché Spalletti ha più volte modificato le proprie squadre in relazione alle caratteristiche dei giocatori. Ricordiamo che Totti centravanti è un'idea di Spalletti, eh? Quindi no, io non vedo Alibegovic come il sostituto naturale, magari non oggi ma domani, di Yıldız, ma vedo come un aiuto importante per Yıldız.
1: Sentiamoci quest'ultima nota vocale e poi saluto Fabrizio Poncironi.
6: Ciao Enzo Luigi, allora in questo momento che proprio siamo al massimo del livello dell'ipocrisia, del valore dei soldi, su tutto, all'improvviso arriva un raggio di luce che va a squarciare questo velo, che è la morte di Franco Baresi, un giocatore di cui se ne sente la mancanza e che va, diciamo, si muove in maniera trasversale lungo tutti i tifosi, in cui nessuno, siamo tutti col groppo alla gola praticamente. Ciao Franco e auguri e condoglianze a tutta la famiglia.
1: Con questo bellissimo messaggio non possiamo far altro che ringraziare il nostro amico e salutarci. Ciao Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
2: Ciao, alla prossima ragazzi.
1: Alla prossima Fabrizio Ponciroli, noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro, Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, 12.05, Raffaele Garinella. Chiuderemo qualche secondo prima con Raffaele Garinella perché ho convocato in emergenza alle 12.30, cerchiamo di entrare alle 12.30 in punto Jacopo Galvani, per un ricordo di Franco Baresi, e poi 12.45... news in generale, ma anche lì un ricordo di Franco Baresi, da chi lo vede e lo ha visto.
7: Bisogna inaugurare delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rosso nero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno. Il messaggio.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ultimo appuntamento settimanale con calciomercato e ritiri di TMV Radio in questo venerdì 31 luglio 2026, una data triste che ricorderemo a lungo noi amanti del calcio italiano. Perché? Perché, come ben sapete, questa mattina è scomparso all'età di 66 anni Franco Baresi. Ovviamente è la notizia che ci accompagnerà in questo pomeriggio. Il buon pomeriggio che vi arriva da Lorenzo Beccarisi. Buon pomeriggio al mio fianco a Stefano Impallomeni.
2: Ciao Lorenzo, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche all'Andrea Magliocca in cabina di regia. Inevitabilmente, come detto, partiamo subito dagli aggiornamenti su quelle che sono le ultime notizie relative a Franco Baresi. Partiamo dalla novità che sono i funerali, che ci saranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio in quel di Milano, e quindi ovviamente poi qualsiasi aggiornamento ve lo andremo a dare nel corso di questo pomeriggio. Tanti saranno i ricordi, tanti gli argomenti che andremo a trattare. Stefano, prima di chiederti il tuo ricordo, vado subito a salutare anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora partiamo subito da qui, vi chiedo entrambi, parto da te Stefano, poi vado anche da Nick, un ricordo.
2: Beh, è un giorno molto triste per il calcio mondiale, non soltanto italiano, perché se ne va una leggenda del nostro sport, dello sport che tanto amiamo. E Franco Baresi è stato un colosso, insomma, del calcio mondiale, il miglior rappresentante del ruolo, tra l'altro moderno, fortissimo, un guerriero, un leader, uno che parlava poco e faceva tanti fatti, che ha fatto tanti fatti, quindi il mio cordoglio, lo esprimo tutto, anche la vicinanza ai familiari in questo senso, anche perché se n'è andato giovane, avrebbe potuto magari divertirsi ancora seguendo il suo Milan, però insomma lascia un vuoto incolmabile, non soltanto per il tifo rossonero, ma per chi ama il calcio, e soprattutto anche da un punto di vista tattico, prendo spunto anche questo giorno molto triste, era tremendamente moderno, sempre stato, voglio dire, a passo con i tempi, perché era l'unico libero, diciamo così, in costruzione, in anticipo, aveva sempre una lettura più degli altri, sia in anticipo, vedeva il gioco, e poi un leader, e soprattutto una persona serissima. Se quel Milan

0: è riuscito, e chiudo, a conquistare tanti trofei e diventare, a marcare un'era. Io credo che gran parte del merito vada a quest'uomo, perché incarnava quello che ho detto, insomma, la combattività, l'essere guerriero, l'essere disciplinato. Quindi era, diciamo così, la longa manus dell'allenatore di turno, in quel caso Enrico Sacchi, ma poi anche per il capello, tutti gli allenatori che ha avuto. È un esempio incredibile di serietà. Ecco, questo, se tu mi dici Franco Baresi, quando lo sentivi parlare, nemmeno, cioè, voglio dire, diceva quattro parole una dietro l'altra.
1: Poche ma buone.
0: Sì, no, nel senso che per lui contavano i fatti, e questa cosa l'ha trasmessa poi a tutti quanti, a Maldini, a tutti quei campioni che hanno segnato un Milan vincente, soprattutto hanno anche riempito d'orgoglio il calcio italiano nel mondo, perché insomma con la squadra, e lui secondo me è stato l'artefice,
1: stato, diciamo, l'architetto
0: insieme mondo. Anche voglio dire a Berlusconi, Braida, Galliani, in campo era già un dirigente. Poi il post calcio nemmeno lo valuto, insomma, poi ognuno ha le proprie traiettorie, però insomma un abbraccio di nuovo alla famiglia e un saluto al cielo.
1: Assolutamente, ricordando anche le ultime immagini, diciamo, di Franco Baresi a febbraio, durante la cerimonia, sì, inaugurale di Milano Cortina 2026 all'interno di San Siro. Nick, a te anche per un ricordo, tra l'altro poi chiuderemo questo collegamento con te anche con una bella intervista, un bel ricordo che hai fatto con Giovanni Galli. Nick.
2: Ma guarda, io quando penso oggi a Franco Baresi penso a Gaetano Scirea. Io penso a questi due grandissimi liberi che hanno caratterizzato il calcio bello che abbiamo avuto. Io quando sentivo che Stefano diceva, no, l'umiltà, la serietà, si diceva le stesse identiche cose di Gaetano Scirea. Guarda caso sono stati due grandissimi calciatori, due grandissimi leader, due grandissimi uomini che hanno fatto la storia del calcio. In quel ruolo io non ricordo, almeno quando seguo il calcio, giocatori più forti di Baresi e Scirea. Ecco, io credo che noi dovremmo essere onorati di aver potuto vedere, io personalmente, perché sono un po' più anzianotto rispetto al buon Pecca, al buon Beccarisi, e magari Stefano c'ha la mia età e quindi ha visto giocare sia Scirea che Baresi tutti e due, però questi due ci hanno regalato veramente quello che è l'essenza del calcio: eleganza, professionalità, serietà. Se ci pensi bene, poi Stefano, Baresi e Scirea erano accomunati anche, no, dal fatto che anche Gaetano Scirea era uno che parlava pochissimo,
0: sì,
2: era un grande oratore, no? Voglio dire, un po' come Franco, tutta gente che comunque parlava con le espressioni, parlava con le prestazioni in campo, con il suo modo di fare, perché il leader non c'è bisogno di avere una fascia, non è questo, il leader si è perché si viene riconosciuti dagli altri, poi arriva la fascia. Ma prima si è riconosciuti dagli altri e poi arriva anche la fascia dal capitano, no? E questo secondo me era Franco Baresi. Poi, se devo stare nello stretto proprio dell'agonismo, io questa entrata in campo di Franco Baresi ce l'ho stampata negli occhi. Cioè, non so Stefano se ce l'hai anche te.
0: No, io ho avuto la fortuna o la sfortuna di affrontarlo in qualche parte, soprattutto in amichevoli cose, insomma, voglio dire, perché all'inizio lui... Ma colpiva, hai detto bene, questo sguardo, cioè sembrava che ci fosse un leone, una tigre dall'altra parte.
2: Sì, ma anche,
0: sai, quelli che parlano poco,
1: pericolosi,
0: cioè quelli che parlano poco, insomma, Baresi lo vedevi lì in silenzio,
1: però arrivava poi
0: e comandava, anche questa cattiveria agonistica tra virgolette,
1: sì, sì,
0: l'ha trasmessa a tutto il Milan.
1: Però vedi, ecco, mi soffermo,
0: quindi
1: su
0: Milan è diventato forte perché c'aveva quel veleno agonistico che Baresi riusciva a trasmettere.
1: E mi soffermo su questo, mi leggo anche a quello che ha detto Nick, perché ha fatto riferimento anche a Scirea, i due principali forse interpreti del ruolo, anzi senza forse, era un calcio diverso, tutto quello che vogliamo, però parlando di Scirea, parlando di Baresi, di due difensori e calciatori straordinari, il concetto di calciatore, di caratteristica tecnica non viene mai citata, cioè sia te che Nick non l'avete citato. E aggiungo un altro fattore: entrambi i difensori centrali sotto il 1,80 m,
0: sì.
1: Quindi spariscono due concetti: il concetto della tecnica pura, ovvero del marca bene, è veloce, è aggressivo, c'è un discorso umano ancora prima che tecnico, e scompare il discorso fisico che ormai ci accompagna da 30 anni nel calcio italiano. Ecco, sono queste forse le figure che, da cui bisognerebbe ora ripartire, cioè mettere da parte concetti che troppo spesso vengono citati e soffermarsi magari su aspetti un pochino diversi.
0: Sì, sì, no, questo sì, però da un punto di vista proprio tecnico, Baresi, ripeto, secondo me sarebbe contemporaneo. Potrebbe giocare perché aveva una velocità impressionante.
1: Però,
0: cioè lui faceva le preventive.
1: Pensa a mettere oggi un difensore di 1,76 m al centro della difesa. Lo puoi mettere perché è Franco Baresi.
0: Sì, sì, sì, sì, esatto. No, ma era quadrato, c'aveva queste spalle larghe e poi aveva queste fibre bianche e ti bruciava. Accettava anche la sfida. Sì, va bene, siamo messi male, ma andiamo l'uno contro uno. Quindi anche da libero riusciva a fare lo stop.
1: Modernissimo anche in quello.
0: No, era... Ragazzi, stiamo parlando di un fuoriclasse. Di un fuoriclasse assoluto.
2: Poi credo, Stefano, rimanendo un po' sull'aspetto anche, voglio dire, dell'atleta, no? Io credo sia stato il primo calciatore italiano che dopo l'operazione di menisco sia rientrato in campo in
1: 18 giorni,
2: quindi 20, cioè, 1, 22. È stato un precursore anche in quello, perché era il famoso mondiale, no? Quello del 94 negli Stati Uniti, lui si era infortunato e riuscì a rientrare dopo 20 giorni in campo, che poi a quell'epoca, nel 94, stiamo parlando, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, stiamo parlando di 32 anni fa, cioè pensate un po' che cosa era all'epoca anche la medicina sportiva e che atleta è stato lui, perché poi io ho rivisto oggi, lo dico sorridendo con emozione, ho rivisto nella finale famosa con il Brasile una sua uscita palla al piede, voglio dire, dalla difesa.
0: Vero.
2: Stefano che prende palazzone e si porta praticamente in attacco con una corsa, una leggerezza che neanche quelli che si allenano 20 anni.
0: Nick, se ci pensi bene, è un po' il calcio moderno, cioè di questi centrali che adesso partecipano alla costruzione del gioco. Lui è anticipato di 20 anni.
1: Si era arrivato 30 anni prima.
2: Però lui aveva un'intelligenza tattica che c'hanno pochi oggi. Cioè, oggi ce ne sono pochi con quell'intelligenza tattica di Baresi.
1: Sì, e oltre a quella ci aggiungeva anche la capacità straordinaria nell'uno contro uno con la sua velocità, con la lettura, cioè
0: e
1: era
0: poi
1: una combinazione straordinaria.
0: E poi sempre stando sul terreno di gioco di una cattiveria agonistica non comune.
1: Sì, guarda, a me è capitato...
0: Cioè sentivi proprio, sei il leone lo vedi e dici vabbè, sai che faccio, giro a largo, perché ecco, dava proprio anche una sudditanza psicologica.
1: Sì, questo termine che utilizzano,
0: sguardo glaciale,
1: concetto di aura, no, che si usa adesso.
0: No,
1: che
0: e che poi
1: abusato,
0: secondo me
1: però...
0: questo silenzio... Perché lui comunicava con gesticolando, con lo sguardo, ogni tanto diceva una cosa, chiamava la linea, alzava il braccio, fuori gioco. Però col suo silenzio, dice, sai, mi sapete seguire? Cioè, e tutti quanti sono diventati ancora più forti agonisticamente. Cioè, Maldini ha un'evoluzione agonistica di determinazione, grazie a Maldini, Costa Curta, gli altri, Filippo. Cioè, tutta Tassotti, che già ce l'aveva. Tassotti. Però se tu vedi tutta quella difesa lì,
1: la crea lui
0: però perché... l'insegna di una determinazione senza soluzione di continuità.
1: Sì,
0: cioè, perché era gigantesca quella difesa, oltre che sono forti tecnicamente, Tassotti, Maldini, tutti i fenomeni, però alzavano l'attenzione, l'applicazione, la cattiveria agonistica, a volte insomma a volte
1: in maniera importante,
0: no? Però era quello il livello, lui ha alzato il livello, ragazzi.
1: O ti adegui, non è che c'era tanto.
2: E poi, ragazzi, anche quella famosa alzata di mano, no, a chiamare il fuorigioco, che qualcuno diceva alza il fuorigioco, no, perché comunque Franco Baresi era un campione di lealtà, per cui se l'alzava, stai tranquillo che non lo faceva perché voleva ingannare qualcuno, è perché era convinto che quella posizione lì, non... e se ci pensate bene, non veniva mai contestato più di tanto, no? L'eventuale, diciamo, provvedimento successivo, magari una stata di mano di Franco Baresi, perché Franco Baresi dava l'idea che se facevo la cosa leggera è sempre stato un leale.
0: E gli arbitri 9 volte su 10 appena alzava era il quarto assistente, era il terzo,
2: oppure l'assistente
0: era il terzo assistente,
2: dire, cioè si fidavano anche della sua onestà intellettuale.
0: Esatto, poi, è vero.
2: Questo è bello da raccontare, perché sennò poi la gente pensa che uno lo facesse così, vuol dire, perché era Franco, ma se uno ha una credibilità,
0: vero,
2: perché se l'è costruita, è giusto anche che venga messa in evidenza, risaltata. Poi vabbè, hai detto bene tu, una persona sempre leale, io stravedo quelle persone così, perché ce ne sono sempre meno nel mondo.
1: Assolutamente, tra l'altro vedevo anche questa mattina un video di uno di quelle che sono le voci principali adesso all'estero, Jamie Carragher, l'ex Liverpool, che spesso è protagonista di sketch anche piuttosto divertenti con Henry, Micah Richards, durante le notti di Champions, però parlando di Baresi, ha detto era il mio idolo, e ha detto c'è un video, e mi sono andato a vedere poi quel video su YouTube, della finale del Mondiale 94 di Baresi, praticamente senza un menisco, contro Romario e Bebeto, soprattutto Romario, il giocatore più forte del mondo in quel momento, che li annulla completamente, ed è un video modernissimo. Cioè, oltre che, penso che al limite dell'emozionante per chi ama fare il difensore, è di una modernità impressionante. Questa è la cosa. Quando 30 anni dopo risulti moderno, secondo me vuol dire che sei stato niente, oltre che un precursore, è stato un qualcosa di straordinario. Abbiamo un audio, mi dice il nostro Andrea Magliocca dalla regia. Allora, con questo audio chiudiamo per qualche minuto la parentesi Franco Baresi, perché poi Nicco, ovviamente con te dobbiamo anche parlare un po' di mercato, e ci dai qualche aggiornamento. Prima però andiamo con l'audio.
3: Ciao ragazzi, un pensiero che devo in tutti i modi esporre per il gigante Franco Baresi. Sei stato un uomo libero, un capitano libero, sei stato illibero, sei stato incredibile per USA 94, sei stato incredibile, sei voluto andartene a 66 anni per confermare che il 6 sarai solo tu. Ed ora lassù che ti venga consegnato il pallone d'oro che avresti sempre meritato. Sei un grande, Franco.
1: Un bel ricordo, devo dire, un bel ricordo per neanche chiudere, tanto poi nel corso del pomeriggio ne parleremo sempre. Però Nick, vengo da te perché inevitabilmente oggi si chiude il mese di luglio e forse entriamo in quello che sarà un po' il mese del mercato in Italia. Da dove partiamo?
2: Ma io partirei dalla Roma, perché sono curioso di vedere cosa. Allora, la Juve, vabbè, le due operazioni grosse l'ha già fatte, le sta facendo, ho visto le parole di Carnevali, vabbè, con Suárez e Begovic che ancora non ci sono, ma sicuramente la faranno, e Colomani ormai è definita. La Juve deve fare il portiere. Io credo che la Juventus abbia in testa di fare Suzuki, anche se c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain. A me piacerebbe vedere anche Vicario, perché Vicario, quando è andato al Tottenham, sembrava, no, dovesse essere un portiere straordinario. Per me è sempre forte, purtroppo per lui magari la questione non è andata bene, e credo che il portiere della Juve sia uno dei temi dei prossimi giorni, perché sicuramente dovranno prendere anche un altro attaccante. Io penso che la Juventus non si possa fermare a Colomani e deve andare a prendere un altro centravanti. Ora vediamo chi andranno a prendere. Ecco, io francamente mi piacerebbe rivedere Zirkzee in Serie A dopo tanto tempo, visto che su Vlahovic mi sembra che loro siano stati abbastanza chiari. Cioè, se vuole venire ci deve richiamare lui e arrivare a più miti consigli o a più miti richieste, e quindi da questo punto di vista io sono dalla parte della Juve, perché Vlahovic sta tirando troppo la corda, l'ha tirata un po' troppo. Poi voglio vedere come va a finire, l'ho detto anche alla presidente Stefano nei giorni scorsi, questo giorno racconteremo anche questa estate di Vlahovic, perché poi voglio vedere dove va a finire. Io sono veramente curioso di capire dove va Vlahovic, perché alla fine, con quelle richieste che ha lui non può andare alla Juventus. Cioè, la Juventus gli ha offerto il massimo, più di 6 milioni eccetera, poi magari anche un bonus alla firma, e lui non ha accettato. Quindi voglio vedere se adesso va dall'altra parte e prende meno soldi. Poi a quel punto uno si commenterà da solo, no? Nel senso che si accetta delle cifre più basse, anche perché credo che questa cosa debba essere evidenziata. Quindi la Juve cercherà un altro attaccante, magari Zirkzee potrebbe essere una soluzione interessante, o c'è Travanti che potrebbe far comodo a Luciano Spalletti. Dicevo della Roma perché ora voglio vedere che cosa faranno, perché io penso che l'esterno d'attacco sia necessario nel gioco di Gasperini. Queste operazioni che hanno fatto secondo me sono buone, quelle che hanno fatto fino a Castro mi piace tantissimo, è un giocatore che secondo me sarà molto utile. Però sull'esterno io prenderei Nusa, ecco, sinceramente, però ho capito che chiedono più di 50 milioni, e come si fa ad andare a prendere un esterno a 50 milioni, ragazzi? 50 milioni oggi non ti dico si fa una squadra, ma può comprare, voglio dire, tre giocatori da 16-17 milioni, e in quel caso se ne spendi 50 ne prendi uno solo. Quindi aspetto più che altro la Roma, e poi vediamo se il Napoli riesce a cedere qualche giocatore, perché se il Napoli non riesce a cedere qualche giocatore diventa difficile anche fare degli acquisti. Però questo è un mercato a strappi, si va in dei momenti in cui c'è una calma piatta totale, dei momenti in cui c'è lo strappo, e poi dopo, poi sicuramente ci sarà, gli ultimi 10 giorni saranno come al solito quelli più caotici, quelli più complicati, e quelli che daranno maggiori movimenti, perché poi ricomincia il campionato, Stefano lo sa, quando uno fa lo splendido fino al 20 di agosto, poi viene schiantato, tra virgolette, ultimamente parlando, in panchina e comincia a incazzarsi, dice no, allora io non ci voglio stare, devo andare via, allora qui e là, sotto e sopra, e quindi si crea il movimento, i club a quel punto a titolo definitivo fanno fatica a darlo via e comincia il grande giro del prestito con diritto.
1: Ecco, oppure succede come successe, ricordo, un paio d'anni fa al Napoli di Conte, che fa la prima giornata, perdi 3-0 a Verona e da lì scatta il mercato e cambia completamente la stagione. Hai citato i prestiti, Nick, parto da te Stefano, perché sì, ha citato la Roma, è uno dei nomi che è stato accostato anche alla Fiorentina e che so che piace alla Fiorentina, Nick, è quello di Mastantuono del Real Madrid. Qualcuno parla anche di Hendrick per la Roma, sempre in prestito. Può essere un'opzione? Cioè, nel senso, avere la consapevolezza di il mercato ad oggi, per prendere giocatori di un certo livello, ci chiede 50 milioni. Non li possiamo spendere, ci sono queste occasioni, magari l'investimento lo facciamo fra un anno, però intanto non solo tamponiamo il buco, prendiamo un giocatore
0: forte. Sì, ma forte.
2: Però ragazzi, Mastantuono, precisiamolo, è un trequartista mancino,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: è proprio un esterno. Sì, esatto. Perché poi già, allora, se poi si deve adattare trequartista a fare gli esterni, comincia a essere anche un percorso, cioè io credo che sia giusto anche prendere un esterno e sappia fare l'esterno,
1: però sì, magari è più gasperiniano che grossiano, passatemi il termine, Mastantuono, se lo inquadriamo così, più nel 2-1 di Gasperini che
0: ma
1: nel tridente.
0: Ma anche, voglio dire, un allenatore, anche se parte col 4-3-3, può fare 4-2-3-1, dipende se quel giocatore che prendi vale la pena cambiare il sistema di gioco per quel giocatore, per la bravura, la classe che ti può apportare, ti può modificare, ti può migliorare. Se non lo so, credo la Viola, la Fiorentina giocherà con il 4-3-3, però voglio dire, adesso gli allenatori non è che si possono...
1: Se hai Gudmundsson e prendi Mastantuono, li porti dentro.
0: Qualcosa ti devi inventare, insomma, non è che adesso, voglio dire, sicuramente non ti devi discostare dalla possibilità di fare un calcio offensivo e spettacolare, ecco, esteticamente apprezzabile, perché poi a Firenze aspettano anche questo.
1: Sì.
0: Però da 4-3 a 4-3-1, poi, cioè, voglio dire, ci sono delle sfumature, poi corregge il tutto, cioè non è che l'allenatore tu lo prendi, dobbiamo fare 4-3 per forza, insomma, anche...
2: No, certo.
0: Però certo, sono d'accordo, certo, con Nick, Mastantuono, cioè, è più mezzo al campo, cioè sì, non è in esterno, soffre un pochino, secondo me.
2: Certo Stefano, stavo facendo una riflessione, no? Mastantuono non può giocare nel Real Madrid, Nico Paz non può giocare nel Real Madrid.
0: Vabbè, ma ce n'hanno 10 lì.
1: Forse esagerano anche loro.
2: Quella squadra, cioè, stiamo parlando di due giocatori che giocherebbero nel 90% delle squadre europee, sì, no? Titolati. E questi non trovano spazio nel Real Madrid, pazzesco veramente.
1: Sì, che poi non è che non trovano spazio, cioè li devono cedere in prestito pur di farli giocare, cioè...
2: esatto, no, ma è incredibile questa cosa, c'è, cioè, la qualità che hanno in Spagna le squadre spagnole, Real Madrid e Barcellona, è impressionante, cioè, voglio dire, noi avessimo questa capacità di dire no, sai, dice, non faccio giocare Ken perché comunque sono Lewandowski, quindi bisogna lo mandi a giocare, ecco, cioè, per dire, no, come è ribaltato il mondo, noi facciamo fatica a avere tutto e il Real Madrid veramente ha una capacità, a parte la capacità economica, però quando ce n'è uno forte o va lì o va al Barcellona o va al Bayern Monaco o va in Premier League.
1: Sì, che poi anche qui, Nick, è l'evoluzione del mercato, cioè, vedere Mastantuono, Hendrick, Real per prendere ha speso quasi 100 milioni complessivi per prenderli di fatto a 18 anni, un po' cambiato il mercato in passato, magari non si faceva subito il salto a Real Madrid, al Barcellona o a queste squadre, adesso ci vanno subito e a quelle cifre, noi diciamo che un esterno forte a 50 milioni è troppo, figurati un ragazzino di 18 anni a quelle cifre.
2: È vero, però per esempio mi ha stupito, infatti io glielo volevo chiedere a Tony D'Amico uno di questi giorni, quando mai mi potrà rispondere, visto che ora c'è il telefono bollente.
1: Sei abbastanza impegnato.
2: Esatto, vorrei capire perché Greenwood 45 si erano spinti, perché magari a Summerville a 45 e a Ibegovic a 30 no. Perché?
1: Perché magari sono un po' più pronti, Nick. Forse è quello.
2: Ho capito, però Ibegovic se l'ha preso la Juve, un motivo ci sarà, vuol dire probabilmente perché hanno visto... Cioè, Ibegovic costa meno e secondo me poteva essere un bell'investimento, a cifre paradossalmente più contenute.
1: Sì. Sì, alla fine sono state più contenute, per quanto possa essere contenuto l'investimento, da quasi 35 milioni bonus compresi. Nick, io ti ringrazio, ti salutiamo e ci andremo a sentire fra pochissimo l'intervista che hai fatto a Giovanni Galli. Grazie,
2: ciao,
1: Nick.
2: Ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora, ci andiamo a sentire l'intervista fatta appunto da Niccolò Ceccarini a Giovanni Galli, poi rientriamo e no, andiamo diretti in pausa. Allora facciamo così, andiamo a sentire Giovanni Galli, il ricordo di Franco Baresi, e poi torniamo e continueremo appunto a ricordare Franco Baresi.
4: Ma il ricordo di Franco è che mi porterò sempre dietro è una fotografia in quale lo sollevo. Eravamo a Barcellona alla fine della partita della finale Coppa dei Campioni contro la Steaua, e lui aveva appena ritirato la coppa dalle mani del presidente e io ero dietro di lui e l'ho sollevato al cielo, e questa fotografia, ripeto, per me immagine di Franco, perché comunque arrivava da anni difficili, perché il Milan addirittura arrivava dalla Serie B, lui era sempre rimasto a fare il capitano anche in Serie B, e quella sera la vittoria non era tanto la vittoria di per sé, ma il fatto che lui condivideva con i suoi tifosi, ma con il suo popolo, perché c'erano 95.000 tifosi a Barcellona quella sera, 95.000 tifosi milanisti, e lui in quel momento che stava sollevando aveva una gioia che proprio veramente trasmetteva, no? quella rivincita, quella voglia che quegli anni bui della Serie B erano stati messi da parte, erano stati cancellati, e con il suo popolo divideva il trofeo più ambito, il trofeo più importante per una squadra di club. Ecco, questo me la voglio portare dentro. Poi, se ti devo dire chi era il calciatore era qualcosa di straordinario, insomma, era, come dico sempre io, i leader vengono riconosciuti dallo spogliatoio, i leader non si autoproclamano, e lui era uno di poche parole, ma era con l'esempio che ti mandava i messaggi. Durante gli allenamenti, durante le partite, era sempre il primo, era sempre davanti, e aveva una capacità fisica, nonostante non avesse una struttura imponente, ma aveva una forza nelle gambe impressionante. Cioè, un ragazzo che nonostante abbia vinto tanti titoli, gli è mancato quello più importante, anche se faceva parte della spedizione dell'82, avrebbe potuto nel 94 portare a casa il campionato del mondo alla fine di una partita dove lui era stato recuperato perché aveva avuto un menisco, era stato operato al menisco, era riuscito a recuperare e a giocare una finale mondiale contro il Brasile, risultando uno tra i migliori in campo, ecco, nonostante poi dopo abbia sbagliato il calcio di rigore. Però al di là di questo, lì c'era Franco Baresi, cioè la sua forza, la sua determinazione, il suo senso di appartenenza. Franco è stato veramente un grande esempio sotto questo punto di vista, e avrebbe potuto fare una carriera anche in nazionale diversa se non avesse avuto i primi anni davanti a sé un calciatore, un altro grande, una grande figura come Gaetano Scirea.
5: Grazie mille Giovanni.
4: Ciao, grazie a te.

0: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino. Creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche...
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta a questo appuntamento con Calciomercato Ritiri, venerdì 31 luglio 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, c'è Gabriele Latini in regia al posto di Andrea Magliocca, Stefano in Pallomagno.
1: Ciao
0: in
1: Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti. Andiamo a dare anche il buon pomeriggio al nostro direttore Marco Piccari.
1: Ciao Marco.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao Lorenzo, ciao Stefano, un abbraccio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Si è aggiunto a noi Marco Piccari, perché? Perché oltre a lui si aggiunge anche Luigi Foscale. Luigi, buon pomeriggio.
3: Ciao, buongiorno a
1: buon
3: tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Per ricordare Luigi, la figura leggendaria di Franco Baresi, senza dilungarmi troppo, lascio a te il palcoscenico.
3: Hai usato un aggettivo giusto, leggendaria. Franco non è stato soltanto un giocatore che ha vinto tantissimo e adesso ho i brividi, ma è stata una persona che come uomo si è distinto. E quando ho saputo oggi, stamattina purtroppo, del fatto, ero in macchina e mi ha veramente colpito questa situazione. Sono stati dei mesi molto difficili precedentemente, è stato una leggenda, ma io vorrei ricordarlo con alcuni ricordi. Se mi consentite,
0: certo,
3: vorrei condividere alcuni aneddoti che sono unici. Ne parlavo prima col direttore Marco Piccari, che è un caro amico che saluto con grande affetto.
2: Grazie Luigi. Grazie. Beh, poi Luigi, immagino quanto sia importante per la vostra famiglia, quanto sia stato importante Franco Baresi, sì, e quel Milan e il Milan in generale.
3: Esatto, perché Franco era ed è rimane sempre nei nostri cuori. Non entro nell'aspetto tecnico calcistico, perché ci saranno degli approfondimenti su come difendeva queste cose, ma vorrei raccontare e condividere alcune realtà del vero Franco, quello che vedevi in momenti unici. Uno di questi era quando si entrava nel campo, nel tunnel, il famoso tunnel che adesso è sottoterra, una volta era sul lato con un telone di plastica. E in quei momenti lui, io avevo la fortuna di poter stare negli spogliatoi e vedere alcune dinamiche che non c'erano, lui aveva da un lato un tono molto austero, perché era un uomo di poche parole, alcuni dicevano che era molto silenzioso, ma parlava nei momenti giusti, quindi riusciva a non solo a caricare la squadra anche solo con uno sguardo, ma anche a intimorire gli avversari. Questo mi ricordo tante realtà, tante partite, in particolare le emozioni più grandi l'ho viste negli spogliatoi con il Napoli di Maradona, che è stato il più grande attaccante. E proprio quando gli chiesi chi è stato il giocatore più difficile da marcare, lui mi disse: beh, senza ombra di dubbio, Diego è stato uno dei più grandi, forse l'unico attaccante che avevo difficoltà. Ma nonostante ci fosse stata questa grande rivalità con i migliori attaccanti al mondo, Franco, ed era uno che non le mandava a dire dal punto di vista calcistico, aveva sempre quella mano per aiutare l'avversario attaccante o centrocampista offensivo, per dargli una mano quando magari succedeva il piccolo infortunio, queste cose, aveva sempre quella parola, quella pacca, quindi è stato sempre un gran signore. Io me lo ricordo tante volte in quei momenti. E poi ho anche tanti altri ricordi di quando era giocatore nei ritiri, perché se da un lato era vero che era taciturno, e tanti dicevano che era un taciturno, cioè non era uno che parlasse tantissimo, ma in realtà, per chi lo conosce veramente, lui parlava con gli occhi, cioè lui ti guardava e ti fulminava su queste cose qui. Ed è vero, perché io ho fatto tanti anche pranzi insieme e ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da quel punto di vista, e aveva questa capacità innata, comunicativa, non per tutti, ma che lo ha reso a livello di tifo una delle figure più amate di sempre, perché era un leader buono. Cioè il Franco era una persona buona, e si può dire tutto di lui, ma non che non abbia avuto che non sia una persona realmente di cuore, realmente buona. Poi ho altri aneddoti molto, molto belli che, se volete, posso condividere.
0: Sì.
3: Penso che siano cose uniche. Uno è anche simpatico di aneddoto. Era il periodo che aveva appena smesso di giocare, quindi era proprio nel periodo che un calciatore a volte può avere quel momento un po' di difficoltà, ma lui invece no, lui era una persona molto tranquilla, molto umile, ma anche molto conosciuta, perché Franco, quando ha lasciato un Milan che aveva appena vinto negli anni precedenti tantissimo, quindi ha lasciato Milan in un momento che aveva vinto tanto. E quindi quando si andava a mangiare, andavamo spesso 2 o 3 volte a settimana a mangiare insieme anche all'estero, nei migliori ristoranti, cosa succedeva? Che i camerieri, i direttori dei ristoranti, anche stellati, anche bellissimi, rimanevano affascinati da questo grande calciatore, perché all'epoca non c'erano ancora i social, quindi non capitava tutti i giorni di vedere la vita di un calciatore al di fuori del campo. Poi figurati, Franco era anche molto riservato. E mi ricordo queste scene che andavamo nei migliori ristoranti, alcuni anche stellati, con il chef 3 stelle, più importanti al mondo, e veniva fuori proprio lo chef stellato e diceva: possiamo offrire questa pietanza, questo percorso, questa cosa stellata, buonissime, qualsiasi cosa ci chieda senza problemi. E lui diceva sempre: un piatto di pasta, pomodoro e basilico. E lo guardavano, un po' attoniti, e poi lo guardava, diciamo, pomodoro e basilico, sceglieva. E questa sua semplicità nella vita quotidiana è un grande esempio. Oggi, se guardiamo oggi i calciatori, quanto sono non rappresentano questo mondo semplice, forse di una volta, ma è un mondo vero. Ecco, lui rappresentava questo mondo vero, e questo è un aneddoto simpatico che fa ridere, perché poi si creava un imbarazzo e si rideva tanto.
0: Ecco, ma guarda, poi Luigi, torniamo adesso, che ancora diversi aneddoti, però coinvolgo anche Marco, perché abbiamo parlato prima con Stefano, però ci torno anche con Stefano, proprio di questa semplicità, no Marco, di questa quasi la normalizzazione di un campione, verrebbe da dire, no?
2: Ma sai, guarda, ho poi una curiosità da chiedere a Stefano, ma sai, io sono cresciuto con questi giocatori degli anni 80-90 quando penso a Barisi, non so perché, ma faccio un'associazione anche con Scirea, due uomini molto silenziosi, in campo straordinariamente forti, delle guide, con un grande carisma, silenzioso. E poi lasciarmelo dire, io l'ho scritto e lo ribadisco, era un po' la mia figurina dell'album rosso-nera da sempre, dall'inizio, da quando ho cominciato a fare l'album Panini, c'era Baresi che era rosso-nero, era un altro calcio dove forse questi legami così forti si potevano così creare, adesso un po' difficile per tante ragioni. E poi era un giocatore che tu ci potevi contare sempre. Io mi sono, lo racconto sempre a Stefano in privato, io mi sono innamorato del Milan, di quel Milan lì di Sacchi, perché era una cosa meravigliosa da vedere giocare. Io lì ho scoperto che si poteva giocare a calcio in maniera diversa, e Baresi me lo ricordo come quello che poteva chiudere tutte le falle difensive che si creavano, scappava via un attaccante, arrivava lui con il teco, il pulito, ti portava via il pallone dal piede al giocatore, era quello che comandava il fuorigioco, no? Quindi era la guida, era quello che dava sicurezza. È stato veramente un libero che si è trasformato. Poi Stefano lo può dire, perché credo, correggimi se sbaglio Stefano, poi magari ti voglio chiedere anche questo, tu nel tuo, diciamo così, percorso da calciatore hai anche avuto il modo di incrociarli, di vederli, queste che sensazioni hai avuto?
1: Beh, insomma, no? Guarda, lo dicevo anche, voglio dire, all'inizio, no? Dalla trasmissione con Lorenzo, anche quello che ha detto Luigi, cioè colpiva questo silenzio che era sudditanza, cioè trasformava questo silenzio, che lui parlava poco anche in campo, sì. Gesticolava e con lo sguardo, come ha detto giustamente Luigi, governava. e questa cattiveria agonistica, oltre al suo talento inarrivabile, insomma, di questa velocità, di questa rapidità, molto moderno, tecnico, intelligente, era straordinario, ma abbinava questa determinazione senza soluzione di continuità che ha trasmesso al Milan. Cioè il Milan, se diventa grande, se tu ti sei innamorato del Milan, è vero, Rico Sacchi, ma era un Milan, consentitemi il termine, agonisticamente cattivo.
2: Sì,
1: cattivo
2: sì.
1: Significa un termine positivo del termine.
0: Assolutamente.
1: Cioè questa accezione positiva, cioè che aveva elevato, sì, questa determinazione, cioè se Maldini, Tassotti, Costa, cioè tutti alzavano il livello, perché c'era Baresi. Se non ci fosse, sì, stato lui, probabilmente ci sarebbe stato un altro Milan. Cioè tutte quelle pause, quei cali di tensione, quell'attenzione, quella disciplina, quella serietà e quel carattere anche molto lombardo, consentitemi il termine, cioè lui bresciano, però cioè di quella parlare poco e fare tanti fatti, no? Che caratterizzava, esatto, quel Milan lì, cioè incarnava Piscinin, come affettuosamente ribattezzato, no? Piccoletto, cioè quando esordì con Rocco nel 78, cioè è rimasto sempre tale quale fino all'ultimo giorno, quell'umiltà, quella determinazione. E Milan poi certamente Berlusconi, Braida, però se non ci fosse stato, secondo me, Franco Baresi, non ci sarebbero stati 6-7 giocatori forti che sarebbero diventati forti, sono diventati forti perché hanno giocato con lui.
0: E aggiungo anche, e qui
1: perché sono stati con Baresi, sono stati guidati da Baresi, che era più di un allenatore in campo, capisci?
0: Sì, sì, torno da Luigi su questo, che poi magari ci può raccontare anche qualcos'altro dietro le quinte.
1: Cioè, alcuni calciatori devono ringraziarlo per le carriere che hanno saputo fare.
0: Che le hanno fatte grazie a lui.
1: Certo, perché hanno giocato 5-6 anni insieme con lui.
0: Li ha formati
1: con Baresi, cioè, c'era lo scivolo, cioè tu entravi in campo con Baresi, c'era lo scivolo, perché questo era un fuoriclasse, era un altro, era un alieno, cioè, era una specie di leone,
0: sì, sì,
1: non,
0: sì,
1: parlante, che stava
0: ma
1: là,
0: ma si sentiva e come, sì, esatto, sì, sì. E aggiungo questo proprio sul
2: consentitemi, sì, allora, Lorenzo, consentitemi, sì, una, Marco, cosa, sicuramente poi so che lo avrete più tardi e so che c'è un legame molto affettuoso tra Stefano e Filippo Galli, che interverrà più tardi, però possiamo anche dire, Filippo Galli è stato un altro grande difensore di quel Milan, guidato sempre da Franco Baresi. Credo che se non c'è nessuna offesa nel dirgli che una di un giocatore che ha tratto molto vantaggio da quello che diceva prima Stefano, che lo ha descritto proprio come era sul campo, io credo che sia stato Alessandro Costa Curta, grandissimo rispetto, ma se Alessandro Costa Curta è diventato Alessandro Costa Curta, deve dire tanto grazie a aver avuto vicino uno straordinario.
1: Ma sai, Marco, ma tutti, perché lui era il boss indiscutibile, riconosciuto da tutti, perché parlava poco e voleva i fatti prima da se stesso e poi da tutti, pretendeva. Quindi era, diciamo, il capitano ideale di qualsiasi allenatore. Sì, cioè, sì, trovatemi, sì, un giocatore come Baresi,
0: sì, ma infatti,
1: non,
0: guarda,
1: c'erano.
0: Mi lego a questo,
1: cioè,
0: perché
1: oltre alla sua bravura, sì, era uno che arrivava al campo in ritardo. Magari, non lo so, adesso non lo conosco, però insomma dai racconti, insomma, magari ti diceva niente, guardava, come diceva Luigi, ti guardava in faccia.
2: Sì, sì, sì.
1: Così
2: sì,
1: non
0: c'è,
1: cioè, al Milan, la disciplina, tu diventi forte perché c'è disciplina. In quel Milan là c'era disciplina grazie a Baresi.
0: E quando si dice il Milan attuale non c'è più, le altre
1: poi,
0: società
1: poi
0: in
1: tutti
0: generale.
1: Tutti gli altri, Maldini, sì, sì, sì, tutti gli altri, ma diciamo così, il capo, quello che crea questa disciplina è
0: ma infatti
1: Baresi.
0: Io quando sento la società assente, sì, però magari avere giocatori di questo spessore ti aiuta, non è che deve essere sempre solo la società.
1: Il discorso che se arrivava uno al Milan e sgarrava, cioè non si comportava in linea con questo tipo di disciplina, durava.
0: Ma infatti ti leggo proprio un virgolettato di Boban.
1: Come un gatto in tangenziale,
0: Boban,
1: cioè, secondo me se ne andava subito.
0: Si apriva solo se dimostravi di essere da Milan, cioè questo,
1: esatto,
0: è il concetto. E infatti qui arrivo da Luigi e torno da lui, perché la sensazione che ho io è che in un periodo in cui diciamo si iniziavano a creare, no, personaggi anche nel mondo del calcio, anni 80, anni 90. Ecco, un antipersonaggio come Baresi, secondo me, ha fatto sì che una squadra grande, grandissima, formata con grandissimi campioni, con grandi investimenti, diventasse quella che è stata la squadra di riferimento negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 del calcio, almeno italiano, se non europeo e mondiale.
3: Sì, è vero questo, ma focalizziamo anche un punto. Quando Arrigo Sacchi ha preso in mano il Milan, che era un Milan che arrivava da una situazione tragica, e c'era Franco che era la persona di riferimento della difesa, Franco era già anziano, quindi si è trovato un, era già, diciamo, non anziano, era già avanti con la carriera, quindi, e non era nel momento in cui doveva ancora fare il salto ed esprimere, e nonostante questo è riuscito a fare tutta la strada che ha fatto, e concordo pienamente su quella austerità, su quel parlare poco, e proprio e gli chiesi una volta, gli feci una, nelle tante ho avuto la fortuna di poter incontrarlo tante volte e parlarci con lui, gli chiesi due cose. La prima è che quando lui alzava la mano per il fuorigioco e gli arbitri guardaline si intimorivano, avevano questo timore reverenziale, perché se Baresi alza la mano, all'epoca non c'era il VAR o queste cose, se alzava la mano lui era così, gli chiesi: ma Franco, ma scusa, anzi Franchino l'avevo chiamato, ma Franchino, ma quando alzi la mano pensi di avere sempre ragione? E lui mi disse: ma qualche volta ci provo. Si è messo, e l'ho visto ridere, lì l'ho visto ridere, e questa è una cosa stupenda. Poi un'altra cosa che gli chiesi, perché quando c'era Franco la difesa era molto alta del Milan, e gli dicevo: ma tu come fai a contrastare così bene il giocatore nell'uno contro uno? E lui mi disse: guarda, io ho una mia tecnica nel marcarlo da vicino, dandogli, sempre nel discorso lecito, senza fare falli, le ginocchiate. Cioè lui teneva il ginocchio alto per ostacolare il giocatore senza fare fallo. Questo qua, dice, questo qua è uno dei miei segreti che uso per difendere le cose. Quindi questa cosa è una cosa che lui mi disse in separata sede, in camera caritatis. E poi un altro aspetto agonistico che aveva: è vero che lui era uno asciutto nel giocare, a volte era anche duro, però poi verso l'avversario era anche gentile, poi dopo, quindi non era uno rancoroso, era uno poi che era una persona corretta, ecco, estremamente leale, estremamente corretta. E c'è un altro aneddoto che mi ha colpito nella vita, e me lo porterò dietro per sempre: era l'aspetto mentale, perché in quel suo silenzio prima della partita o nelle trasferte, quando c'erano le trasferte che c'era il mini ritiro, in quei momenti lui stava molto per conto suo, e io gli chiesi: ma cosa stai pensando? Cosa pensi? E lui fa: io sto pensando a tutti i giocatori che domani dovrò vedere, quindi se uno è destro, uno è mancino, se uno tira lungo, uno tira corto. E collegandoci poi con Filippo Galli, che parlerà dopo, che è un caro amico che saluto, se gli potete portare i miei più grandi saluti a Filippo, che è stato uno dei più grandi. Filippo Galli è stato anche lui un grandissimo difensore. La partita che si è infortunato, ma siccome se non si fosse infortunato sarebbe diventato con Franco, avrei fatto ancora molto di più, secondo me. Franco e Filippo avevano questo rapporto unico, quindi sono stati molto, molto, molto validi. Avere Franco in difesa giovava sia ai difensori, ma soprattutto al portiere, perché quelle poche palle che arrivavano degli avversari in porta arrivavano sporche e difficili da essere giocate bene da un attaccante. E mi ricordo che quando il Milan ha vinto il 4-0 con quel bellissimo gol di Savicevic, che ci ricordiamo, in quella partita lì Capello fece una analisi dei giocatori che c'erano, diciamo di come potevano ripartire da centrocampo. Questa analisi la fece anche Franco, e in questa analisi che aveva fatto anche Franco avevano analizzato proprio di andare a dare la palla a quel giocatore. Ferrer era un giocatore, quello meno forte della squadra avversaria, quindi di marcare di più alcuni giocatori più forti invece di lasciare libero quello le cui ripartenze erano meno incisive. Questo permetteva che cosa? Esatto, quindi non era soltanto nell'uno contro uno l'intelligenza tecnica, ma era nel comunicare anche quando lui non giocava, dare quegli spunti di campo agli altri giocatori proprio per e all'allenatore proprio per impostare il gioco di una squadra a livello di centrocampo difensivo. E questo ha permesso al Milan di vincere quella Coppa dei Campioni con quel 4-0 che è stato pazzesco. Peraltro il gol che fece Savicevic, che è uno dei gol più belli al mondo, nasce appunto da una palla intercettata da Filippo Galli su quei lavori che erano stati strutturati proprio di andare a intercettare i difensori sulla centrocampo. Una delle intuizioni che ebbe Capello la ebbe con Franco, quindi aveva questa grandissima intelligenza sia sul campo che anche mentale, ecco. Vedeva avanti, ecco. Una persona fantastica,
0: sì, e l'abbiamo definito moderno anche oggi, sarebbe moderno anche oggi a 30 anni, sì. Oltre 30 anni di distanza. Luigi, grazie per essere stato con noi.
4: Luigi, grazie veramente.
0: Grazie ancora.
3: Grazie veramente, Marco, Luigi. Un saluto a tutti gli spettatori, grazie. E un saluto a Filippo Galli anche dopo.
4: Grazie
0: a Luigi Foscale. Grazie anche al nostro direttore Marco Piccari. Marco, ti liberiamo nuovamente e ti risentiremo.
4: Sì, no, guarda, io faccio intanto vi ringrazio perché mi ha fatto piacere stare per ricordare questo grande campione. Tra l'altro oggi ho visto dei video bellissimi, lo dico anche a Stefano, di Maradona che al termine della partita aveva la maglia di Baresi, che dice: questo è il più forte difensore che io abbia incontrato. No, io chiedo a Stefano se possiamo definirlo il più forte di come interpreti di quel ruolo, Stefano.
1: Sì.
4: Se tu o pensi che ci sia qualcuno.
1: Ma sai,
4: io dico sempre, ho visto vincere il pallone d'oro a Summer e io non mi capisco in questo, non averlo dato a Baresi, certo. Per me è una stortura del calcio, così come Maldini.
1: Esatto.
4: Esatto.
1: Sai, poi l'assegnazione del pallone d'oro, sai,
0: sempre. Magari quel rigore a Pasadena nel 94.
1: Comunque sono d'accordo con te. Cioè, voglio dire, non adesso a memoria, sì, Scirea è stato un grande rappresentante del ruolo, però insomma sì, Baresi lo ha modernizzato il ruolo, aveva questa velocità anche nelle preventive, mostruoso, completo, fortissimo e credo che inarrivabile. Sì, siamo d'accordo, è più forte. Sì, cioè, un fuoriclasse nel suo ruolo è stato un fuoriclasse, quindi anche, aveva anche questa, è stato riconosciuto anche a livello internazionale, ricordato dal Real Madrid, in Inghilterra. Insomma, voglio dire, è stata un'icona internazionale.
4: Sì,
0: assolutamente, è stato un grandissimo ed è giusto che venga ricordato e continueremo a ricordarlo come merita. Marco, grazie.
1: Ciao Marco.
4: No, grazie a voi. Ciao Stefano, ci vediamo il 17. Sì. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Grazie a Marco Piccari che ha ricordato anche l'appuntamento del 17 con Maracanã. Ci fermiamo, torniamo tra poco e continueremo ovviamente a ricordare Franco Baresi e non solo, a fra poco.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Si stima siano entrate 60.000 persone nelle ultime ore, ha reso noto il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Vivas. Per il premier spagnolo Pedro Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. Quanto accaduto a Ceuta, dice, è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, poi apre ad una modifica della legge sull'immigrazione.
5: Interviene su quanto sta accadendo a Ceuta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che dice: le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili. Proteggere i confini esterni dell'Unione europea è fondamentale per combattere la migrazione illegale, commenta il cancelliere tedesco Merz. Mentre il neo primo ministro laburista britannico Andy Burnham tende la mano a Sanchez, dicendosi pronto a offrire sostegno alla Spagna. In Italia Schlein attacca la premier Meloni che, dice la segretaria Dem, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera nel contrasto a trafficanti e mafie, apre una crisi diplomatica con la Spagna e annuncia di voler chiudere Schengen.
6: Ora in Medio Oriente, alta tensione a Nablus nel nord della Cisgiordania, dove coloni hanno effettuato un raid scontrandosi con i residenti palestinesi. Intanto il Guardian rivela l'Arabia Saudita si sta preparando a una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse via terra nello Yemen centrale. Oggi l'annuncio di Donald Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente americano, aggiungendo: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno. Hamas parla di concessioni per il bene dei palestinesi.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Le forze ucraine hanno colpito 3 centri logistici russi nell'ultima ondata di attacchi, arrivati a 1500 km dal confine. Lo ha riferito in un post su X il presidente Volodymyr Zelensky. Un morto e 8 feriti per droni ucraini su Volgograd, in Russia. Gli attacchi russi hanno invece causato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore.
6: La cronaca: tragedia familiare a Verona. In mattinata un uomo ha ucciso a coltellate la madre ultra-ottantenne. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione del quartiere di Borgo Venezia. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle grida provenienti dall'appartamento. L'uomo, 52 anni, è stato fermato e portato negli uffici della questura. Da quanto si apprende, la vittima era malata da tempo.
5: È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan, aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Per sempre mio capitano, scrive Ruud Gullit. I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole, lo saluta Demetrio Albertini. Clarence Seedorf lo ricorda come simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe.
6: È tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora insieme a questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, Lorenzo Beccarini in studio, con me Stefano Impallomeni, eccoci di nuovo, Gabriele Latini in regia. Tra poco continueremo il ricordo di Franco Baresi. Tra l'altro prima leggevamo alcune parole anche che stanno arrivando in questi minuti. Ha parlato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha detto: Paolo Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo, il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il club esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia. Tra l'altro è anche abbastanza particolare, no, il momento, perché nel periodo in cui il Milan è più lontano forse nella sua storia da Baresi, perché è in Australia, non può essere più lontano, c'è la scomparsa di Franco Baresi, che saranno i funerali il 4 di agosto, ci sarà la rappresentanza del Milan, ma non la squadra, perché ovviamente
1: alle 11
0: nella tournée, esattamente, ha fatto bene, la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ecco, ripartiamo da qui. Ecco, ha usato la parola esempio presidente Scaroni, forse troppo spesso si usa come parola, no, così, tanto per sottolineare, ecco, qui lo dicevi anche prima, mai come in questo caso,
1: come
0: esempio è la parola chiave.
1: Esempio per tutto, per tutti, per chi poi, voglio dire, non solo per a grandi livelli, ma perché magari un giorno sogna di diventare non dico come Baresi, perché è impossibile, però è stato un esempio, sì. Senza dubbio, non c'è nient'altro da aggiungere se non questa capacità sua innata di essere leader. Probabilmente, sai, quando raggiungi certi livelli ce l'hai dentro, poi lo sviluppi. Però Baresi è stato questo qua, come tanti altri campioni fuori classe. Insomma, quando raggiungi un apice, un livello simile, devi avere del tuo. Poi lo ha saputo sviluppare correttamente, ma io credo che poi, ecco, come ho detto prima, la disciplina sia stata perché la disciplina ti dà poi la costanza, ti mette dentro a un contenitore. Insomma, è difficile che poi puoi sbagliare, no? Strada la percorri, poi vabbè, tortuosa, ci sono gli ostacoli, però carattere. Però se ti dai, ti autodisciplini,

0: alla Baresi, credo che sia stata una delle sue migliori qualità, al netto di quello che è stato, insomma, voglio dire, se no, se
1: ti crei un binario e lo segui.
0: Sì, perché se tu il talento, diciamo tutte le capacità che hai, non ci metti la disciplina, Lorenzo non va da nessuna parte, cioè non arrivi a quei livelli.
1: Magari sei un puoi essere un campione, ma non lo diventi fino in fondo e non fai per 20 anni la bandiera del Milan. C'è una cosa che a me è sempre incuriosito molto, la chiedo a te da ex giocatore e tutto, il fatto che non ci sarà mai più un numero 6 con la maglia del Milan, ovvero che sia stata ritirata la maglia.
0: Sai, questa sui numeri ritirati,
1: Come,
0: Totti,
1: come ti poni? Perché qualcuno lo ritira, qualcuno non lo ritira, ma lo ritira. Il 10 del Napoli e il 10 della Roma non sono ritirati, ma sono ritirati praticamente, perché non lo mette mai più nessuno. Quindi, come...
0: Io credo che sia corretto. Quando c'è una grandezza proprio indiscutibile e probabilmente inarrivabile, credo che sia corretto ritirare il numero di un grandissimo. Poi ognuno c'ha la sua. Secondo me è stato corretto ritirare, insomma, il numero 6 e altre maglie. Insomma, quando raggiungi una storia importante nel calcio mondiale, non ne parliamo, ma anche nel tuo club, è una forma di rispetto e secondo me anche di riferimento, di grandezza.
1: Secondo me torniamo anche al discorso di esempio.
0: Che custodisci, cioè... nella grandezza che è stata in quel periodo la squadra, che ha vissuto quel periodo lì e con quel rappresentante lì, capisci? Secondo me è corretto.
1: No, sono d'accordo, però sentivo qualcuno diceva no, però bisogna sempre dare il sogno al bambino di indossare quella maglia, è vero, però gli dai che riferimento, gli dai l'esempio anche da quel punto di vista, cioè a un ragazzo che entra, ora dico, a 14 anni nel settore giovanile di squadra X.
0: Le numerazioni adesso voglio dire sono 37, 94,
1: esatto.
0: Forse prima quando c'era la numerazione obbligata 10 lo dovevi assegnare.
1: Sì. Però...
0: cioè come Rivera o Mazzola, questi certo. Riva... se c'era 1-11
1: negli anni 80 non potevi ritirarlo,
0: non lo potevi fare, esatto.
1: Adesso
0: che lo
1: puoi
0: fare secondo me sì. Per alcuni giocatori per
1: e secondo me gli dici a maggior ragione giusto. Guarda, tu quella maglia non la puoi indossare, ma potresti avere lo stesso onore, cioè potresti portare una maglia a tal punto da non farla più indossare a nessun altro, cioè secondo me è anche non
0: uno
1: solo
0: stimolo.
1: Una forma di rispetto, ma uno stimolo e un segnale, come dire guarda, qui c'è qualcuno che è stato talmente importante che tu non puoi indossare la sua maglia, perché la maglia è diventata sua, praticamente. È diventato, ora non dico più grande della sua maglia, ma più grande di quel numero. Ecco, se vuoi, guarda come ha fatto lui, perché lo puoi fare anche te. E secondo me, penso che personalmente, come giocatore, all'interno di un club, tu non possa avere il riconoscimento più grande. Cioè, puoi vincere tutti i trofei del mondo, ma se tu sei l'ultimo che indossa quella maglia, perché dopo di te non ci può essere nessun altro, secondo me è una dimostrazione di rispetto... veramente straordinaria, oltre che tutto quello che stiamo dicendo adesso, che lo stiamo dicendo e lo continuiamo a dire. E torno anche su un altro virgolettato che avevo letto prima, poi vediamo se riusciamo anche a fare il collegamento che abbiamo programmato col direttore Xavier Jacobelli, perché ha parlato anche Svone Boban e ha detto si apriva solo a dimostrare di essere da Milan, una volta mi fece il culo, proprio termine tecnico, ecco. Anche questo, no? Che tu, magari un insospettabile, che però è il leader del gruppo, ma non è solo leader perché è il capitano, è leader a 360 gradi.
0: Quello a cui facevo riferimento prima, cioè sì. La disciplina, nel senso Milan si ragiona così, nel Milan si sta in questo modo, nel Milan ci si comporta in questo modo, nel Milan ci si allena in questo modo. È stato Baresi a tracciare le linee guida. Quindi adesso se Boban racconta questo, Boban è stato un grandissimo campione, magari non lo so, c'ha dei momenti particolari e serviva ogni tanto richiamare l'attenzione, come si suol dire, no? Chi lo faceva.
1: E l'episodio è singolare, capitano, perché ti fa capire. Dice: giocavo in mezzo, centrocampista che entrava nel 4-4-2, mi sganciai per un dribbling, arrivavamo quasi a segnare, però mi fece comunque il culo. Perché comunque, anche qui, discorso della disciplina. Puoi fare quello che vuoi, ma la devi fare all'interno di quello che è tutto il sistema, in campo, fuori dal campo, e quindi devi essere inquadrato. Poi, tutto lo spazio del mondo, ma lo devi fare quando puoi.
0: E poi questa mentalità è stata ereditata da Maldini. Stessa pasta. Ma insomma, quel Milan tutti quanti ce l'avevano questo tipo di mentalità. Però insomma è stata costruita insieme e lui è stato il punto di riferimento essenziale. Indiscutibile, anche questo episodio che ha raccontato, quando c'è il momento per andare, per te non era il momento, insomma, anche lì poi c'era un'invasione tecnica, un punto di vista che l'autorevolezza di Baresi, no? Grazie alla sua autorevolezza, insomma, tu lo ascoltavi. Sta roba qua, Lorenzo, c'è poco da fare, ma insomma, poi alla fine in campo ci vai e vinci e giochi bene e sei tutto ordinato, perché poi ti alleni in un certo modo, mangi in un certo modo, fai una vita privata in un certo modo, e Baresi era sta roba qui, dai,
1: insomma. No, indubbiamente è stato straordinario e avremo modo ancora di ricordarlo. Chiudiamo un attimino la parentesi, poi avremo modo ovviamente di riaprirla. Passiamo al mercato, perché abbiamo parlato prima con Niccolò, si è parlato della Juve che ha fatto due operazioni molto importanti, le sta per definire, Colomuani e Alai Begovic. Adesso su tutto mercato web è uscito anche un ultimo aggiornamento che riguarda il mercato della Juve. Per quanto riguarda il centrocampo, la Juve ci prova per Reinders, perché che sia in stand-by e quindi Reinders può diventare un'altra idea.
0: Un profilo interessante, perché manca secondo me un giocatore di qualità, di spinta, di inserimento, che può portare anche dei gol, dei numeri. Quindi vivacizzare un po' anche il gioco e soprattutto dare qualità a un reparto in cui sì, c'è un certo tipo di qualità, ma non è sufficiente, non basta per poi magari essere protagonisti più competitivi di quello che adesso sta dimostrando di essere la Juve.
1: Ecco, no, però anche tornando su
0: profilo interessante.
1: Sul tipo di profilo, perché che sì, Reinders sono giocatori molto diversi, forse direi anche complementari, cioè sarebbero
0: sì,
1: bene
0: possono giocare anche
1: nello stesso centrocampo.
0: Sono d'accordo.
1: Ecco. Però bisogna poi capire effettivamente cosa vuole fare la Juve, ricordando che se l'idea è il 4-2-3-1 visto l'anno scorso, il centrocampo di oggi presenta Locatelli, Thuram come ad oggi due titolari, c'è Kopp Meiners come opzione in più, forse manca più un giocatore di qualità nella tre quarti offensiva piuttosto che una diga come che sì. Manca,
0: secondo me manca, allora voglio dire, se tu vuoi competere a certi livelli, ma magari vuoi anche subito allo start, al restart
1: della nuova stagione. Stefano, che sta anche provando a rivalorizzare Douglas Luiz.
0: Sì, ci sta provando, ma insomma voglio dire, devi andare sul ciclo, devi avere delle coppie, no? Devi creare una rosa, adesso farà la Europa League, la Juventus, però per almeno immaginare una Juventus più competitiva per quanto riguarda una lotta per il titolo, perché no, deve avere una coppia, magari il Locatelli Thuram li confermi oppure ne sacrifichi uno su due, arriva il che sì della situazione, il Reinders che potrebbe essere nel 4-2-3-1 quello che poi suggerisce agli attaccanti e lega con i centrocampisti, però fa più la fase offensiva che la fase difensiva, che sì, come dici giustamente tu, non esclude Reinders, anzi.
1: Sì, sono due giocatori, io li vedrei molto bene.
0: Però ti serve uno che sì, che magari si abbassa, c'ha palleggio, rompe il gioco, però uno che poi rompa il gioco tra le linee, e qui là davanti Reinders l'ha sempre anche sottolineato Spalletti, gli serve qualità lì in mezzo,
1: sì,
0: oltre
1: lui,
0: che ce l'hai sui lati,
1: poi lui ama,
0: c'è la velocità, lo strappo sugli esterni, però ti serve uno che abbia un tocco, un piede differente, l'imbucata quando poi c'è tutto attappato, c'è tutte le squadre che si schierano e vengono all'Allianz e si chiudono, ti serve un giocatore che abbia un tocco, un intuito differente, un qualcosa, insomma, no?
1: Sì, questo centrocampista che si muove lì sulla tre quarti gli è sempre piaciuto.
0: Che parta sia dal piede che dalla testa. La Juve fa fatica lì a trovare. Ci ha provato Spalletti con McKennie, poi mettendo qualcuno, Ildiz pure. Però Ildiz in alcune partite sì, quando c'hai spazi larghi puoi pure farlo giocare sotto punta, però insomma ce l'hanno fatto giocare poco, sempre sull'esterno.
1: A lui piace poi stare lì sull'esterno, partire da lì.
0: Quando si chiudono gli spazi tu devi avere un giocatore di anche quando si chiudono gli spazi, però insomma lì puoi supplire. Quando invece devi sbloccare delle partite ti serve la tecnica, ti serve un giocatore che anche, voglio dire, che interpreti, che personalizzi il momento, la partita in quel momento, e la Juve non ce l'ha.
1: No, in questo momento gli manca. Ha preso anche Alai Begovic, qui poi avremo anche Camillo De Michelis dopo, che ci racconterà soprattutto l'avvicinamento all'amichevole di oggi alle 18 della Juve, ma voglio anche tornare sulle operazioni che ha fatto la Juve, perché Ildiz ama partire da sinistra per accentrarsi sul destro. Boga, che è stato riscattato, ama partire da sinistra. Alai Begovic, quello che abbiamo visto soprattutto nella partita contro l'Italia, ma io ho avuto modo anche di vederlo un po' di partita al Salisburgo, ama partire da sinistra e rientrare sul destro. Cioè, è vero avere le coppie, mi sembra che la Juve abbia abbondato tanto lì. Non
0: Beh,
1: so
0: ma adesso
1: se...
0: voglio dire, in attesa che poi magari credo, non lo so, se prendi tutti questi calciatori, io credo che l'operazione di Begovic sia molto importante, perché è in futuro, quindi in prospettiva, un investimento, un giocatore di talento richiesto da mezza Europa. Secondo me la Juve ha fatto un gran colpo.
1: Sì.
0: Poi sono d'accordo con te, c'è da sistemare qualcosina lì per caratteristiche, proprio entriamo dentro il terreno del gioco, mettiamoci nei panni di Spalletti, sono d'accordo con te, cioè voglio dire, abbiamo tre esterni con piede terra che rientrano sul campo, sulla sinistra, sulla destra c'hai Zegrova, con Sensao, e chi c'hai?
1: È tornato anche Nico Gonzalez al prestito,
0: Nico Gonzalez,
1: che è un altro che parte da destra,
0: quindi
1: sono tanti.
0: Sono tanti, devi fare delle scelte, e adesso spunta la possibilità di avere anche Zirkzé, quindi creare, che ne so, un Colomboni Zirkzé, se Vlahovic, la porta è sempre aperta, ha detto Spalletti citofonare, però insomma ieri il Carnevale è stato chiaro, io non seguo nessuno, sì, secondo me fa bene anche a sottolinearlo, perché insomma ci sono trattative e trattative, ci sono richieste e richieste e ci si viene incontro.
1: È anche un discorso di immagine per la Juve, cioè sì, non sì, rincorrere no. Vlahovic così a lungo, è
0: d'accordo.
1: Anche un segnale che mandi, cioè, è anche l'investimento importantissimo fatto su Colomboni, che uno può dire sì, però potevi anche rinnovare Vlahovic e ti costava meno. In realtà bilancio quasi di costo uguale per ingaggio, commissione, eccetera, eccetera. Però è anche un segnale che dici, ok, Vlahovic, giocatore importante, importantissimo, però no, alle nostre condizioni.
0: Certo.
1: Cioè, la Juve non insegue più nessuno. Secondo me è un messaggio importante che va a prescindere dal singolo giocatore e dal rendimento che poi avrà Colomboni. Dalla Juve mi sposto sul Milan lato mercato. Perché? Perché c'è un altro giocatore che non è che viene inseguito per il rinnovo o meno, però un po' il mercato del Milan è appeso a Leao, inevitabilmente. C'è stata questa spedizione del Fenerbahce, c'è il Galatasaray che ci prova, due squadre turche che sembrano averlo messo nel mirino. La sensazione è che Leao abbia un po' accantonato quel sogno Premier, abbia capito il tipo di mercato che c'è intorno a lui. Però ti chiedo, fino a che punto il Milan deve tirare la corda per chiedere questa cifra di 50 milioni o giù di lì, e soprattutto garantita subito? Perché la sensazione è che il Fenerbahce abbia detto, ve li possiamo dare ma in prestito con diritto. A quel punto
0: sì, adesso sì,
1: so quanto convenga.
0: Le ultime indiscrezioni Lorenzo parlavano di un interessamento del Manchester United nei confronti di
1: forse più lui,
0: però insomma la gente poi alla fine può fare la differenza, certo, in questi casi, quindi mai sottovalutare altre piste. Certamente il desiderio di Leao secondo me è di confrontarsi con campionati importanti, diciamo sfidanti, uno tra questi è sicuramente la Premier League. Detto questo, non è così semplice poi per lui immaginare, visto il rendimento insomma così altalenante che ci ha fatto vedere negli ultimi periodi, provare ad andare subito a impattare in una Liga, in una Premier, non sarà facile.
1: Per un campionato
0: quindi
1: che pretende
0: più
1: così tanto anche mentalmente, non
0: esatto,
1: si gioca sempre ogni tre
0: però,
1: giorni,
0: sai,
1: intensità alta.
0: Ci avrà tempo, siamo sempre
1: magari
0: qui a discutere
1: simoli,
0: delle solite cose sulle AO, potenzialmente fenomenale e poi la resa dei conti deludente perché si perde appunto in quella, ricordando Kaiser Franz, cioè ricordando Baresi, in quella disciplina, in quella mentalità, in quel lavoro, anche quella fatica mentale che devi fare per stare a certi livelli, soprattutto a giocare per grandi club.
1: E quanto avrebbe fatto comodo un'inquadratura alla Baresi a un giocatore come Leao?
0: Sì, ma lì poi è a scadenza, perché nel senso che se non è che ti aspetti, cioè in quel Milan non è che ti aspettavano.
1: Non aspettavano 7 anni per capire, no, se era inquadrato o meno, aspettavano 7 giorni forse.
0: 7 giorni poco, però ecco, poco tempo per capire insomma dove stai con noi oppure vai da un'altra parte. Ma è giusto poi.
1: Sì, sì, sì.
0: Leao secondo me ha ancora tempo per magari provare
1: a 27 anni
0: provare a essere diverso di quello che ci ha dimostrato di essere, e quindi non lo so, la Turchia mi sembra un campionato dove alla fine i giocatori forti vanno là per guadagnare un sacco di soldi,
1: sì,
0: cioè Greenwood l'ho visto una partita, adesso non mi ricordo contro chi, ho visto alcune immagini, mi sembra un giocatore sprecato, sì, però ci va là perché è andato là perché gli hanno dato una barca di soldi,
1: 10 milioni all'anno diciamo che.
0: Allora, se trovi motivazioni tipo Osimhen, tipo Mertens non ha fatto malaccio, sì, cioè alcuni Icardi, ci sono giocatori che hanno fatto bene lì, che poi hanno onorato nel migliore dei modi, però devi trovare lo stimolo, devi sintonizzare con l'ambiente, e non è così semplice. Leao non lo so, non lo vedo in Turchia, boh, potrebbe magari esplodere, però non lo vedo in quel campionato lì. Secondo me se non è da escludere che poi alla fine possa restare lì,
1: esatto,
0: in attesa di sistemazione magari nel mercato successivo. Poi non so i piani, i bilanci, le cose, il fair play, quanto devi vendere.
1: Perché comunque il Milan ha già investito tanto. Comunque tra Gonzalo Ramos e Chila sono partiti 100 milioni.
0: Appunto,
1: quindi
0: non lo so, però io credo che la strategia agente Leao sia o andiamo là o restiamo qua.
1: Sì.
0: Non lo so, la Turchia, perché se non hanno concretizzato fino adesso.
1: Esatto, ma però anche lì c'è da capire anche il discorso del Milan stesso, perché pare che soprattutto il Fenerbahce più che il Galatasaray si sia spinto ad arrivare a questi famosi 50 milioni in prestito con diritto, quindi non garantendoli e non portando un introito nell'immediato, che a quel punto lato Milan è ok, Leao non rientra più nei piani, ma se io Leao lo vendo e non ho la possibilità per sostituirlo, perché non incasso una cifra importante per sostituirlo,
0: lo tengo,
1: ne vale la pena?
0: Non lo so, poi ci penserà Morì, però ne ho viste tante, poi alla fine partenze quasi certe annunciate, poi dietro fronte e poi devi lavorare e devi anche, voglio dire, convivere con una scelta che non era magari quella che pensavi inizialmente potesse essere, e però ci convivi e devi fare il bene della squadra. Io credo che Amorim poi sia uno molto flessibile da questo punto di vista. Poi sai, non è più il periodo degli allenatori che faccio io, decido io, insomma alla fine poi
1: sì. Amorim è più rigido sul sistema di gioco che sui singoli giocatori, perché per esempio l'anno scorso Zirze era fuori da tutto, fuori da tutto, poi l'ha fatto giocare comunque tanto quando sembrava vicinissimo a tornare in Italia, anche altri giocatori prima non vedevano il campo, poi li ha reintegrati, quindi da quel punto di vista può provare a coinvolgere più o meno tutti. È chiaro che Milan sembra voler aprire questo nuovo ciclo e magari farlo anche tra virgolette tagliando i ponti con chi è stato comunque ed è forse tuttora ancora il giocatore più forte in rosa, come Leao può essere un'idea. Detto della Juve, che ha speso oltre 70 milioni per Alaibegovic e Kolumani, detto del Milan, che ha speso oltre 100 milioni per Gil e Gonzalo Ramos, poi apro una piccola parentesi e poi ci fermiamo anche sulla squadra campione d'Italia, che in questo momento ha speso un pochino meno, perché se andiamo a vedere l'Inter ha riportato Stankovic a casa,
0: sì,
1: facendo un investimento comunque importante di quasi 25 milioni, però poi Palestra, Calaili, operazione non sono andata a buon fine, Diouf sta facendo benissimo in questo precampionato. Mi sembra che l'Inter stia vivendo una situazione di aspettiamo e valutiamo. È arrivato Stones
0: di dolce attesa,
1: che porta che cosa?
0: Ma Stones porta esperienza, conferisce, voglio dire, anche uno stimolo in più per tutto il reparto difensivo di andare a raggiungere, di confermarsi a certi livelli, e soprattutto in Europa dà all'Inter magari qualche possibilità in più. Poi certamente bisognerà valutare le sue condizioni fisiche, ma insomma mi sembra anche Inter, nonostante avesse avuto dei problemi, ha fatto qualche partita mondiale,
1: sì.
0: Quindi mi sembra uno che sa il fatto suo, solido da questo punto di vista, e quindi io credo che sia un acquisto intelligente, come anche, voglio dire, nella storia recente dell'Inter, che riesce a centrare dei parametri zero non indifferenti e che poi sono risultati quasi tutti utili. Quindi complimenti a Marotta, Ausilio, insomma bisogna lavorare anche sui parametri zero. Si dice vabbè, ma vai a prenderlo, vai a centrarlo, e poi dopo il campo gli ha dato quasi sempre ragione.
1: Sì, certo, c'è una cosa però che sull'Inter mi pone un piccolo interrogativo, perché comunque è vero che magari non è il ruolo più centrale dell'undici di Kivu, però per dire Dumfries è importante. E l'anno scorso siamo stati per 4 mesi a dire l'assenza di Dumfries si sente, perché chi c'è oggi non aveva dato particolari garanzie. Magari Luis Enrique e Diouf sono cresciuti quest'anno e potranno essere pronti.
0: Però relativamente, guarda, io ti dico, Dumfries è una assenza che tu devi coprire, però nel breve periodo l'Inter ha dimostrato, mi ricordo che si infortunò e
1: sì,
0: rimase a lungo
1: 4 mesi
0: fuori, insomma, l'Inter secondo me ha ingranato la marcia
1: l'altra cosa,
0: l'ha costruito lo scudetto anche senza Dumfries,
1: sì,
0: quindi voglio dire
1: è...
0: c'è questa capacità da parte dell'Inter, del lavoro anche, voglio dire, dello staff di Kivu di vedere l'insieme, perché un allenatore deve guardare, esatto, deve avere una visione a 360 gradi. Poi certamente chi mi manca là, Beccarisi, che è un fenomeno, sì, devo coprire il buco, questo lo sappiamo tutti, lo sanno pure, voglio dire, i muri,
1: e anche chi ti vende poi il giocatore lo sa.
0: Però non ti devi mai lamentare, cioè non ti devi mai lamentare
1: anche perché non togli fiducia a chi gioca.
0: Kivu secondo me è un ottimo allenatore, perché ha sempre lavorato nell'alternativa, ha valorizzato anche i Sucic, i giocatori così, sì. Quindi l'Inter è su quella strada là che deve continuare a lavorare. Poi dolce attesa, Stones è arrivato, vedremo Romero, bisogna prendere l'esterno a destra, a posto di Dumfries, però c'è Luis Enrique, adesso sto rimediando con Diouf, la risposta è positiva, certamente non sarà Dumfries, magari perdi la spinta, sposti Di Marco diventa ancora più offensivo, cioè voglio dire, l'Inter ha tante soluzioni, io credo che sia ancora avanti.
1: C'è l'altra cosa, e poi ci fermiamo, che è il discorso portiere dell'Inter,
0: sì.
1: Perché comunque l'Inter ha fatto una scelta forte, ha detto prendiamo un secondo affidabilissimo, esperto come Provedel, ma la porta va a Josep Martinez, che lo scorso anno non ha avuto tante occasioni però di dimostrare. In Coppa Italia ha fatto piuttosto bene. Bisogna capire se da subito sarà pronto. E secondo me, Romero che è obiettivo, Stones, ecco, aumentare ancora di più l'esperienza di un reparto già solidissimo con Akanji, con Bastoni, con giocatori, con Bissek stesso che sta crescendo tanto, cioè creare una difesa ancora più solida e esperta davanti a un portiere che deve dimostrare, secondo me, forse la strategia migliore per dargli fiducia.
0: Sì, sono d'accordo, che poi alla fine il portiere è vero che deve trasmettere sicurezza, però deve anche riceverla. Esatto. Mi hai anticipato, quindi sono d'accordo con te, questo tipo di considerazione. Poi certamente sarà una difesa più posizionale, sarà, insomma, voglio dire, non è così giovanissima, però insomma, Romero, Akanji, Stones, sì, è vero che è andato, voglio dire, ha fatto il più, già l'ha fatto, però poi se trovi stimoli, motivazioni, guarda, l'esempio ce l'ha in casa
1: mondo.
0: L'Inter l'esempio ce l'ha in casa, è Mkhitaryan,
1: Zielinski stesso, cioè,
0: Zielinski,
1: tanti,
0: quindi voglio dire, c'è sempre tempo per divertirsi, per trovare stimoli, per non praticamente sentirsi vecchi e finiti. Dice, vabbè, una cosa che c'è, non posso più giocare a certi livelli. No, là ti scatta qualcosa in più, deve essere bravo anche l'allenatore. Il dialogo, a me ha colpito molto una frase di De Rossi, no? Una bella intervista, l'ho seguita, sì. In cui lui dice a un calciatore, adesso credo che non abbia fatto il nome, quanto è importante anche il dialogo all'interno, non soltanto Lorenzo devi giocare a sinistra, a destra, soltanto una disposizione tattica oppure una valorizzazione del miglioramento sulla tecnica, sul piano delle motivazioni eccetera. Gli ha fatto una domanda a questo giocatore, ma tu sei contento? Cioè, che tu, è una domanda che ti spiazza, no? Come dire, sei felice? Ecco, questo secondo me Zielinski, Mkhitaryan, Stones, cioè devono essere prima innanzitutto felici che possano poi ancora ritagliarsi e sentirsi più giovani e ingarellarsi, come si suol dire, termine abbastanza brutto, con i più giovani. Come dire, guarda, adesso vi faccio vedere che gioco
1: entrare
0: io.
1: Entrare in competizione, esatto, assolutamente.
0: Sana competizione,
1: per esempio Mkhitaryan, che doveva teoricamente smettere, ha rinnovato un altro anno, esatto, proprio per quello, quindi...
0: Che si trova bene,
1: veramente
0: poi.
1: Funziona. Esatto, evidentemente si divertono e sono felici in questo momento in quel di Milano, sponda nell'azzurro. Aggiungiamo un'ultima ora per quanto riguarda la memoria, sì, di Franco Baresi. È disposto un minuto di raccoglimento che sarà osservato nelle amichevoli di oggi e in tutto il weekend. Ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram. Intervenuto in conferenza alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City, l'allenatore dell'Inter Christian Kivu ha detto: speciale affrontare una squadra grande come il City, ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma faremo del nostro meglio. La squadra è competitiva, ma c'è bisogno di giocatori importanti. Stones alza il livello, siamo attenti alle opportunità. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo nel 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Hodar. Sarà la prima sfida a livello ATP 3-2. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, Naomi Osaka. E dal 22 al 27 settembre si giocheranno le finals della Billie Jean King Cup 2026. Sul cemento indoor di Shenzhen, l'Italia andrà a caccia del terzo titolo consecutivo dopo aver battuto la Slovacchia nel 2024 e gli Stati Uniti nel 2025. Intanto sono ufficiali le convocazioni del capitano Tatiana Garbin per la fase decisiva. Le 5 prescelte sono Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto. Però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
6: 17 di agosto,
5: puntuali,
6: segnatevi la data, puntuali.
5: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Vi aspettiamo, 17 agosto.
5: Dalle 13 alle 17.
6: Con Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni.
6: Ciao.
5: Ciao, ciao.
4: Maracanã.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta in questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, venerdì triste per il calcio italiano, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, la scomparsa.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di Franco Baresi ancora con Stefano Impallomeni al mio fianco, con Gabriele Latini in cabina di regia. Ricordiamo anche la notizia dell'ultimo ora, ovvero che sarà disposto il minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, che sarà osservato nelle amichevole di oggi e nel weekend. E allora ne approfittiamo per ricordare Franco Baresi e andiamo da chi lo ha raccontato, lo ha seguito, lo ha vissuto, mi vorrei dire, quasi minuto per minuto. Un buon pomeriggio a Carlo Pellegatti. Carlo, grazie per essere con noi intanto.
2: Sì, un saluto a tutti.
0: Ciao, a te il palcoscenico, Carlo, per ricordare un grandissimo della storia del calcio italiano, prima di tutto, e un'icona del Milan come Franco Baresi.
2: C'è un Milan prima di Franco Baresi, poi c'è un Milan dopo Franco Baresi. Franco Baresi ha rappresentato il Milan, un istante solo, scusate, ha rappresentato il Milan, ma nella sua essenza pura, cioè attaccamento, spirito di sacrificio, classe, stile, spirito vincente, quindi quello che devi andare a 7-9-5-4. Scusate, ma mi trovate in un momento un po' complicato. Adesso torno tutto da voi.
0: Ok.
2: Dicevo, sì, lo so, però è così.
0: Ma figurati.
2: Franco Baresi, ho detto che c'è il Milan prima di Franco Baresi e dopo Franco Baresi. È stato in compagnia nostra per 20 anni Franco Baresi, ma direi per 40, perché poi la sua figura sempre educata, sempre professionale, direi che qualcuno lo chiamava Franco Baresi, Franco, ciao, ma poi quando ha smesso di giocare vedevo anche Maldini, Costa Curta, con grande rispetto l'hanno chiamato sempre ciao capitano. Anch'io non mi ricordo di quando l'ho chiamato Franco, per noi era il capitano, rappresenta la continuità, ha preso la fascia da Rivera, l'ha consegnata a Maldini. Insomma, tanti ricordi ci legano a lui. Sono, non dico contento, ma mi consola una cosa: il fatto che abbia smesso di soffrire, perché le ultime settimane sono state veramente dure per Franco Baresi.
0: No, assolutamente sì, e ovviamente ci stringiamo al dolore della famiglia. Carlo, tra poco ti lasciamo, anche perché immagino siano ore piuttosto impegnative, con tante cose da fare, però ti chiedo intanto un aneddoto, poi prima di farti un'ultima domanda ti chiedo un aneddoto tuo personale con Franco Baresi, o più di uno, cioè proprio libero spazio.
2: Bah, guarda, è stato molto bello chiamiamolo molto bello, molto particolare, quella presentazione del Milan 96-97 condotta da Gerry Scotti, ma l'ospite, l'anima di quella presentazione, come sempre, era il presidente Silvio Berlusconi, che ha voluto in quel giorno che il numero 6 non venisse più indossata da nessuno, e ha voluto in quel giorno consegnare la fascia poi da Baresi a Maldini. La maglia è andata su in alto, adesso è in alto nel cielo, invece lì aveva raggiunto il soffitto del Forum di Assago. E io ebbi il coraggio di dire, ero a intervistare i VIP o i vecchi giocatori o gli allenatori, e dissi: una volta chiamavano Baresi Kaiser Franz, oggi chiamano Beckenbauer Kaiser Franco. Ecco come ho chiuso quella serata.
0: E poi Carlo, l'ultima, poi ti lascio anche a Stefano qui vicino a me. Ti chiedo qual è stata l'eredità più importante che ha lasciato Franco Baresi, perché per esempio prima parlavamo della maglia ritirata, di quello che rappresenta come esempio e punto di riferimento magari per i nuovi che arrivano al Milan, da tutti i giovani, magari già dal settore giovanile, però poi tutta l'eredità di tutta quella difesa che è stata costruita intorno a lui, da Maldini a Costa Curta a Tassotti, cioè ha creato la difesa del Milan, il blocco della difesa del Milan, e forse ha creato anche lo stile Milan di quegli anni, lo stesso Franco.
2: Guarda, la paura, la preoccupazione che c'è nei tifosi del Milan, dei vecchi tifosi del Milan, ma anche nei nuovi, che che la paura o di anche altri tifosi che stanno vivendo queste situazioni è proprio che non vediamo in questo momento dei giocatori che possano trasmettere, ma proprio non per loro diciamo per loro mancanza, ma proprio perché non hanno vissuta dentro queste cose, perché sai, allora c'era Lidom che l'ha trasmessa a Rivera, c'era Rivera che l'ha trasmessa a Baresi, c'era Baresi che l'ha trasmessa a Maldini, c'era Maldini che l'ha trasmessa ai suoi più giovani compagni, e adesso purtroppo non vedo chi possa aver ricevuto da Baresi, cioè possono averle ricevuto i Gattuso, gli Inzaghi, Iniesta, e però non ci sono adesso, quindi questo è un purtroppo dato di fatto inoppugnabile.
0: Indubbiamente. Stefano, prima di salutare Carlo...
1: No, Carlo, ti chiedo, insomma, tu voglio dire che conosci ogni angolo della storia del Milan. Io prima ho parlato, io sono d'accordo con te, un Milan prima di Baresi, un Milan dopo Baresi, ma insomma, se non ci fosse stato Franco Baresi, probabilmente non ci sarebbe stata quella disciplina necessaria, poi, no? Tu ci insegni che senza disciplina, il rispetto delle regole, i comportamenti, non si va lontano. Non si marca un'era così vincente, così irreplicabile come ha saputo fare quel Milan lì.
2: Hai ecco, ragione.
1: Un aneddoto che ti lega, tuo, personale, so che sei addolorato oggi, e lo siamo un po' tutti, ma soprattutto insomma per chi tifa Milan oggi è una cosa
0: perché
1: pazzesca.
0: L'ha seguito così da vicino.
1: È perché è andato via un grande fuoriclasse, silenzioso, quel silenzio che parlava. Io l'ho paragonato prima a un leone in campo, cioè sai, i leoni tu li vedi e giri al largo. Quindi a volte marcava l'avversario con uno sguardo, quindi guarda, vai 10 metri più in là perché oggi è dura.
0: Non si passa.
1: Esatto. Quindi ecco, guarda, se ti lega un tuo aneddoto particolare con Franco.
2: Lo sapevo far ridere con una sciocchettina, ecco. Però lui sorrideva, dicevo: Franco, ma tu sai che ti viene il gomito del tennista a continuare a alzare, ti viene il tennista a continuare a alzare le coppe, perché le coppe dei campioni io l'ho alzata, non perché l'ho vinta, perché quando magari vai in un club così lo alzo. E lui, per lui era come alzare una piuma, ma vi assicuro che la Coppa dei Campioni è molto pesante. E gli facevo ridere, perché guarda che ti viene il gomito del tennista a furia di alzare coppe. Lui sorrideva, ma per fortuna mia e di tutti ha continuato ad alzare, ma ti assicuro le alzava con una semplicità, con una facilità. Ma la Coppa dei Campioni è pesante, non solo perché è difficile vincerla, ma perché è proprio pesante fisicamente, ma per lui era leggero.
0: Era leggero, ed era leggero anche difendere. Per lui lì al centro della difesa l'ha fatto in maniera straordinaria per 20 anni, ha cambiato, sono d'accordo, la storia del Milan. Carlo, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con noi.
1: Ciao Carlo, un abbraccio.
0: Ciao Carlo, grazie.
2: Grazie a tutti, ciao a tutti, arrivederci.
0: Grazie a Carlo Pellegatti. Torneremo ancora tra poco a parlare di Franco Baresi, a ricordare Franco Baresi. Prima però abbiamo detto che avremmo anche raccontato quello che è l'avvicinamento della Juve all'amichevole di quest'oggi alle 18 contro il Lille. Lo facciamo con Camillo De Michelis.
1: Ciao Camillo.
0: Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo da qui, partiamo dall'amichevole, poco più di 2 ore dal fischio all'inizio. Che novità ci sono?
3: Ma la Juventus approccerà questa sfida con 9 assenti, i nazionali o invece chi sta facendo un inizio di stagione un po' particolare come Yıldız e Thuram. Yıldız è avanti perché comunque ha lavorato parzialmente in gruppo tutta la settimana, però... in Juventus non vogliono prendere rischi con entrambi i giocatori, però anche Thuram dovrebbe partire per la tournée, non per giocare ma per continuare a stare con la squadra e continuare il suo percorso di recupero. Si aggiungono agli assenti nazionali anche Perin e Boga. Perin per un affaticamento muscolare, e invece Boga ha avuto una sindrome vertiginosa, e quindi credo il caldo, no, dell'Italia di queste ultime giornate ha influenzato un pochettino.
0: Non è l'unico,
1: quella è la pressione, esatto. Vertigini,
3: esatto,
1: pressione
3: però,
1: alta o bassa,
3: tanti giovani, ecco, tanti giovani e qualche giocatore all'ultima chiamata, ecco, diciamo che forse l'ultimissima chiamata per Douglas Luiz. Se dovesse trotterellare come ha fatto nelle precedenti sfide, insomma, potrebbe finire ancora di più ai margini di questo progetto tecnico.
0: Ecco, infatti volevo arrivare lì, perché stiamo parlando anche un po' del discorso mercato. Però si parla del centrocampo, per esempio, ovviamente l'obiettivo che sì, oggi è stato uscito anche il nome di Reinders, ha un po' alzato bandiera bianca da questo punto di vista Spalletti sul provare a recuperare Douglas Luiz, o comunque è ancora in corsa, seppur, come dire, al piccolo trotto, come ci hai detto adesso?
3: Ma lui le opportunità in questo inizio di stagione le ha avute, perché ha giocato titolare sia nella sfida con il Basilea che con lo Standard Liegi, però da qui a impressionare no, diciamo che poi le amichevoli sono più utili per noi. Durante la settimana comunque i feedback che mi sono arrivati è di un Douglas Luiz in fatica, con delle difficoltà evidenti nel ritmo, nel cercare di riuscire a recuperare il pallone, nell'intensità, e queste sono tutte caratteristiche che, se vuoi giocare una proposta di calcio offensiva con tre trequartisti, una punta, devi avere, perché qualcuno deve recuperare la palla, qualcuno deve correre per gli altri. Perciò in questo momento ha una bella tecnica, però il calcio si corre e lui in questo momento sta facendo fatica, ma è 2 anni che sta facendo fatica. E se Emery, che l'aveva valorizzato alla grande alla Aston Villa lo scorso anno, poi negli ultimi 6 mesi ha deciso di non farlo quasi mai giocare, un motivo ci sarà.
0: C'è un motivo per cui evidentemente Douglas Luiz non gioca, non si aiuta.
1: Voglio dire, se gli allenatori poi non ti fanno giocare, ti devi porre qualche domandina, te la devi fare.
0: Esattamente, magari se la porrà, però non mi sembra che se la stia ponendo particolarmente, visto anche l'atteggiamento che ha avuto in questi amichevoli. Camillo, l'ultima, poi ti lasciamo andare. Riflettevo anche prima con Stefano riguardo l'abbondanza degli esterni su cui può contare in questo momento Spalletti, o meglio, su cui potrà contare, che al momento non è che li abbia proprio tutti a disposizione. Però a sinistra, che amano rientrare sul destro, Yıldız, Boga e arriva Elaybegovic. A destra, con Seisao, Zegrova, e è tornato anche Nico Gonzalez. Tanti, tendenzialmente troppi. La riflessione che mi è venuta è: con l'investimento di Elaybegovic dobbiamo aspettarci anche un'evoluzione di Yıldız leggermente diversa, o semplicemente arriva per essere la prima opzione come cambio sugli esterni?
3: No, Elaybegovic arriverà per giocare. Ecco, una delle cose che ho scoperto in questi giorni è che la Juventus ha promesso al talento bosniaco che giocherà tanto. Poi magari non le farà tutte dal primo minuto, però giocherà tanto, anche perché comunque stava andando al Chelsea. Lui aveva un accordo col Chelsea, poi non ha accettato tanto il possibile prestito allo Strasburgo, quindi in questo caso hanno dato delle garanzie, no, al giocatore, all'entourage e soprattutto a Pjanic, che è stato il vero artefice insieme a Massara di questa trattativa. Però credo che o Elaybegovic o Yıldız si sposteranno sul centro. Così di prima idea mi sono fatto forse più Elaybegovic che Yıldız. Yıldız ha fatto un po' fatica nel corso di quest'annata, quando è stato accentrato, anche nei primi tentativi da parte di Thiago Motta aveva fatto fatica, e quindi bisognerà lavorare tanto. Non è una cosa semplice entrare dentro il campo, quindi passare da un esterno d'attacco a trequartista, perché giochi sostanzialmente spalla alla porta, e soprattutto in Italia, dove hai tanti difensori con grande fisico e che si fanno sentire. Quindi penso che Elaybegovic possa poi arrivare a giocare trequartista o Yıldız, comunque verranno provate queste cose, però penso anche che Zegrova e Nico Gonzalez andranno via, ecco. Se dovessi mettere la mia fiche su 2 possibili giocatori in partenza alla Juventus, uno è sicuramente Nico Gonzalez e l'altro è Zegrova, che non ha mai dato grosse risposte.
1: Ma secondo te, Camillo, perdonami, a titolo definitivo sarebbe, insomma, voglio dire, ci sarebbe la formula del prestito?
0: Penso che la priorità sia fare cassa, però non è facile.
1: Con Nico Gonzalez forse più di Zegrova.
3: Nico Gonzalez credo che la Juventus voglia andare a titolo definitivo, e penso che comunque alla fine magari si è disposta anche a abbassare un po' le pretese pur di liberarsene poi a titolo definitivo. Su Zegrova faccio fatica a immaginare un investimento da quasi 20 milioni di euro da qualsiasi altro club, quindi immagino un prestito, ma tutti i giocatori che sono arrivati lo scorso anno alla Juventus io immagino un prestito, quindi anche per David, diciamo Mario vicino alla Fiorentina, Zegrova stesso, Pendai già andato, io immagino tutte soluzioni in prestito, perché con quello stipendio da parte di tutti e quattro e quel tipo di annata è difficile trovare qualcuno che possa fare un investimento così oneroso.
0: Non sarà semplice sicuramente piazzarli, quindi vedremo cosa riuscirà a fare la Juve. Dovrà lavorare tanto Carnevale anche sul fronte uscite. Camillo, grazie.
1: Ciao Camillo, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Camillo De Michelis da Torino.
1: Sì.
0: Andiamo più su. Ma un po'
1: ancora
0: più su.
1: Su.
0: Un po' più su andiamo.
1: Molto più su.
0: Arriviamo in Galles, arriviamo. Ah. Arriviamo a Cardiff con le immagini anche.
1: Cardiff.
0: Se lo vedo con la felpa, mollo il microfono e me ne vado.
1: Chi c'è?
0: C'è Marco Campanella a seguire la Roma a Cardiff.
1: Campanella.
0: Marco, buon pomeriggio.
1: Caro Campanella.
0: No, in maglietta.
1: Quanti gradi ci sono a Cardiff?
0: Dici.
4: Buon pomeriggio a voi. Sì, non sono in felpa, ma sono in magliette e pantaloni lunghi.
0: Ecco.
1: Faccio un bel sorriso però Campanè, perché non è che sei...
0: Che bello
1: dai, su. Oh, vedi che ti ho fatto ridere, siamo, che bello,
4: siamo,
1: vedi quando ridi.
4: Siamo intorno ai 20 gradi, quindi si sta benissimo, 22 per la precisione.
0: Ecco, qua manco benissimo. Di notte, quindi devo dire che hai fatto una grande mossa ad andare a Cardiff a seguire una Roma che sta nascendo su quali basi. Raccontaci un po' intanto queste prime ore in quel di Cardiff.
4: Sì, allora la Roma sta in partenza oggi pomeriggio, intorno alle 17 è previsto il volo per Cardiff, verso le 18:30 locali arriveranno al centro sportivo che li ospiterà per questa settimana. Domani invece ci sarà, diciamo, il debutto in campo in terra britannica contro il Cardiff City. Cardiff City che oggi si è allenato nei campi del Vale Resort, casa della Roma, in vista proprio dell'amichevole di domani.
0: Amichevole di domani che aprirà di fatto questa settimana abbondante della Roma in quel di Cardiff. Una Roma che ovviamente penso gli occhi saranno quasi tutti su Santiago Castro, visto che è il primo acquisto importante, no, di questa sessione estiva. Marco, l'interrogativo ce lo ponevamo anche prima con Stefano.
1: Non ci sono gli esterni, ci sono tante.
0: Esatto, parlavamo anche di Hendrick che piace come idea, eventualmente in prestito ad un altro centravanti. Ci dobbiamo aspettare una Roma nuova? Oppure magari che pensa a un doppio attaccante? Oppure cosa? Perché sinceramente mi sembra che lì davanti, considerando anche Robinho, Vaz, Castro, Malen, i numeri ci sarebbero per giocare con una punta.
4: Beh, sicuramente è una riflessione che sta facendo molto Giampiero Gasperini in queste settimane. Lo vediamo proprio, come hai giustamente detto tu, dal mercato, dalle notizie di mercato che stanno uscendo. Al momento in rosa di esterni puri c'è solo Sulé, considerando Dybala comunque un giocatore che può giocare lì. Intanto ci salutano.
0: Sì, amici
1: No, questa è la prova, perché sai Marco, mi stiamo interrogando, sembra che stai sulla Prenestina o sulla Tiburtina. Allora io gli ho detto a Lorenzo.
0: I 20 gradi certificavano che non stava
1: No,
0: qui.
1: Abbiamo visto adesso veramente un britannico. Perché esatto. A un certo punto la location ha detto, ma sicuramente, ma veramente sta a Cardiff. Allora ci stavamo interrogando, non è che sta sulla Prenestina o sulla Tiburtina. Perfetto.
4: Qui dietro c'è il Millennium.
1: Vogliamo la prova che tu stai a Cardiff, perché la location ecco.
0: Quella curva lì è la curva.
1: Ecco, si vede, però sembrava capito, che ne so, la sede dell'Inps.
4: È lo stadio della nazionale. Lo stadio della
0: allora, la prossima volta lo organizziamo dentro lo stadio il collegamento.
1: Benissimo, va
0: però
1: bene, no,
0: fidiamo,
1: dai, va avanti, vai.
4: Va benissimo.
1: Scusa la digressione, vai Marco.
4: No, dicevo, Dybala sicuramente ci può giocare sulla tre quarti largo, però è un giocatore che chiaramente preferisce più accentrarsi. Perciò, con l'arrivo di Santiago Castro ci chiediamo tutti se sarà davvero solamente un vice Malen. Secondo me la possibilità di farli giocare in coppia con un trequartista puro alle spalle c'è, è una tentazione che nella testa di Gasperini c'è. Poi vedremo, Gasperini lo sappiamo, ha costruito le proprie fortune sul 3-4-2-1 e quindi sicuramente sarà un cambiamento importante anche per lui. Però per ora mi aspetto di vedere in queste prime amichevoli estive un Dybala dietro Malen e Castro. Magari può essere anche un trio un trio, diciamo, fluido.
1: Oppure magari Marco, Dybala, Castro e Malen, cioè Castro nella versione, esatto, diciamo, trequartista.
0: Non un Malen spostato come abbiamo visto con l'Olanda, perché non mi sembra una grande idea.
1: Con Castro e Malen che si possano alternare, sì, nel ruolo, capito?
0: Sì,
1: che sono di movimento, sono tutti, esatto, e due.
4: Io li vedo molto interscambiabili, esatto, in realtà. Magari, esatto, Castro può fare per
1: non
4: per
1: l'1-2 ma il 2-1
4: la seconda, sì, partita, esatto, che poi diventerebbe ancora più simile come lo stile di gioco di Gianpiero Gasperini.
0: Assolutamente. C'è poi un altro aspetto, Marco, e poi ti salutiamo e ti facciamo godere anche non solo i 20 gradi ma anche il vento che vediamo dietro dall'albero, quindi
1: sì, direi proprio, alberone,
4: è molto ventoso,
0: situazione direi straordinaria, e l'invidia cresce di minuto in minuto. Però riflettevo anche su Celic che è andato alla Juve, adesso Angelino è stato trovato l'accordo per andare al Deportivo La Coruña. È vero che Angelino lo scorso anno non c'è mai stato, ha avuto problematiche che sappiamo, ragazzi, e gli auguriamo il meglio nel suo ritorno in Spagna. Però c'è un problema esterni in questo momento in casa Roma. Tsimikas è tornato a Liverpool, non la più grande perdita della storia della Roma, però comunque numericamente proprio la Roma ha problemi in questo momento. La priorità è, lo dico con termine orrendo, il quinto, quindi l'esterno un po' più basso, la ricerca degli esterni alti, un'altra punta. Come mettiamo una scala gerarchica nel mercato della Roma in entrata?
4: Guarda, fino a poche settimane fa ti avrei detto che il trequartista avrebbe monopolizzato la discussione mercato, perché è il ruolo in cui la zona di campo in cui Gianpiero Gasperini vuole rinforzi, e già li vuole da un anno quasi. Adesso con l'arrivo di Castro, che comunque ti permette di fare dei ragionamenti in più, l'addio di Celic, quello imminente di Angelino, chiaramente la corsia esterna diventa una priorità. C'è, secondo me, da fare un ragionamento alla base, cioè Wesley l'anno scorso è stato spostato per via di diverse problematiche da destra a sinistra. Nella prossima stagione si vorrà mantenere a sinistra oppure si vorrà riportare a destra, perché sarà tutta lì poi il mercato della Roma in entrata su quella parte di campo. Intanto è stato chiuso per Kurelakis, che viene a fare, sì, il difensore centrale, si andrà a mettere con Mancini, Ndicka ed Hermoso, si andrà a lottare un posto per il terzetto difensivo. Quindi diciamo, innanzitutto sono stati messi a posto dei ruoli non delicati però comunque importanti. Adesso invece ci si aspetta un intervento vero e proprio su zone in cui Gasperini ha bisogno di...
0: Indubbiamente, quasi la sensazione di allungare la rosa con Castro, a meno che non faccia il titolare, e con Kulieraghi, adesso serve un paio di titolari forti.
1: La fase di ritiro, ma è oggettivamente necessario che la Roma modifichi, cresca la qualità, sì, soprattutto sulla tre quarti, questa è la priorità. Poi dopo, se vai a puntellare la difesa, prendi Castro, però manca qualcosa di gasperiniano,
0: questo quinto in più che possa dare quinto, una mano, sì, esatto, per completare anche la formazione. Marco, grazie,
1: Marco, buon lavoro, allora
0: buon divertimento anche buon fresco a Cardiff soprattutto, e soprattutto buon lavoro.
1: Ciao Marco,
4: grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ciao Marco, grazie a Marco Campanella. Ci fermiamo, sì, torniamo tra pochissimo ancora nel ricordo di Franco Baresi dopo il break.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
5: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto, e per la crisi migratoria migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
6: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire, queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
5: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
6: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la Camera Ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi oppure presso il museo a San Siro.
5: Il nuoto è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
6: È tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello...
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora insieme, ultima ora in questo appuntamento con Calcio Mercato e Ritiri. Lorenzo Beccari si assiamo in Pallomani Studio di nuovo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Gabriele Latini e Andrea Magliocca, che è tornato ad affiancare il buon Gabriele Latini in regia. Allora, tra qualche minuto andremo ancora con il ricordo di Franco Baresi. Piccola parentesi extra calcio, perché in estate di solito è periodo anche di altri sport europei e tutto, si sono aperti gli europei di nuoto, prima gara, primo oro per l'Italia, così intanto iniziamo già a mettere da parte un po' di buone notizie nel team event tuffi, queste gare strane che si inventano. Italia subito
1: alla grande,
0: subito d'oro, e quindi si parte bene. Tra poco torneremo, come detto, su Franco Baresi. Prima però abbiamo parlato un po' di mercato, di varie squadre. Volevo chiudere il tema Roma con te Stefano, perché abbiamo detto serve questo, serve quest'altro, però con la Roma spesso si è sempre parlato delle uscite. È che in questo momento,
1: beh, ma insomma, voglio dire, secondo me il tifoso romanista in questo momento si aspetta, ecco, c'ha un po' di ansia, perché ma se poi parte con E, se poi all'ultimo indicarci,
0: ecco, esatto,
1: può lasciare, insomma, è un po' il rischio calcolato. Però Gasperini ha garantito sempre su questo aspetto, ha detto se parte uno forte alla fine noi dobbiamo essere sempre competitivi, quindi c'è questa garanzia. È arrivato D'Amico, ci sono sorrisi, ci sono dei ritardi sul mercato che tu mi insegni, lo sai benissimo, le tempistiche, non sì, è che puoi decidere tu dove, come,
0: anche perché comunque non è che la Roma non abbia provato,
1: no, cioè, certo,
0: su Greenwood,
1: certo,
0: e su Somerville.
1: Io credo
0: c'era,
1: che Somerville era fatta, poi sì, sai, qui c'è tanta polemica, si dice era fatta, poi quando c'è l'annuncio ufficiale, giornalisticamente era fatta. Allora stiamo dicendo all'Ai Begovic e di è fatta. Poi se arriva una montagna di soldi,
0: 20 milioni in più, 10 in più al giocatore,
1: della clausola rescissoria, la alza da di più al giocatore e al

0: basta, hai perso.
1: Sì, sì, però lì c'è da dare poche colpe. Però all'interno di quello che può essere il ragionamento dei nomi, possibilmente, che hai fatto lì, te, insomma, quello di Caccone, qual è il più perdibile, tra virgolette, per la Roma? Ci aggiungo anche Svilar, perché è un altro che, no, se Svilar, vuole, può avere mercato infinito.
0: Svilar credo che sia fuori. I due, diciamo, i tre, Solé è l'indiziato a partire.
1: Solé, tra virgolette, forse è il sacrificabile,
0: sì,
1: anche
0: è sacrificabile,
1: quasi volentieri.
0: Però per paradossalmente certo, potrebbe essere poi quella Alvine che rimane, perché sì, se tu non vai a centrare un profilo adatto per quella zona di campo, il vice Dybala, insomma, voglio dire, no, le coppie, tu devi creare due coppie a destra, due coppie a sinistra in questo schema che è il 3-4-2-1, e allora te lo tieni, perché se non arrivi a centrare un obiettivo che valga la pena, insomma, no, che vale la pena fare affinché si possa migliorare poi la qualità lì davanti, allora ti tieni su Le. Gli altri due sono Coné e Ndicka. Tu mi dici qual è il più perdibile? Secondo me il più perdibile è su Le, qualora arrivasse un giocatore dei tre. Coné rappresenta quella solidità, ti fa il reparto, è un centrocampista difensivo, non ha i gol nei piedi, sì, ha giocato un ottimo mondiale, è un giocatore però di spessore, di statura internazionale, però è un giocatore che ti forma un po', no? Quel calcio che anche la Roma sa fare nel segno dell'occupazione degli spazi, della
1: non
0: fase
1: lo vedi
0: difensiva,
1: ma lo senti.
0: Esatto, bravissimo. Quindi anche fisicamente, sì, lo senti, e Ndicka non ne parliamo, quindi voglio dire, però è stato acquistato il centrale greco?
1: Sì, Koulierakis.
0: E allora uno dice, vabbè, ma se arriva quello, vedrai che parte qualcuno. Io aspetterei un attimo.
1: Centrale in più alla Roma serviva comunque.
0: Sì, esatto.
1: Dietro comunque ha solo Zielkowski e Ghilardi, che sì, sono dei giovani di prospettiva, però un elemento in più che magari possa essere pronto.
0: Deve prendere un esterno, però se Wesley gioca a sinistra deve prendere uno. Posso...
1: Deve prendere un esterno dove Celic, non gioca Wesley.
0: Esatto.
1: Quindi o a destra, quindi, a sinistra.
0: Di fascia, tutta fascia, e poi devi prendere due trequartisti.
1: Ecco, per esempio si parla
0: se
1: di...
0: Se parte con E, lo devi sostituire con uno forte.
1: Si parla di un ragazzo interessante che è Jivario Reid del Feyenoord.
0: Ecco,
1: un
0: quelli
1: giovane...
0: reattivi,
1: esattamente,
0: esplosivi,
1: esattamente,
0: no? Tipo Dodò.
1: Esatto.
0: Cioè, questi giocatori...
1: Molto rapidi, veloci, che possono essere... Ma che sono anche un po' diversi rispetto ai quinti a cui ci aveva abituato Gasperini,
0: esatto,
1: all'Atalanta, perché penso... Gosens, cioè,
0: lui,
1: De Boer,
0: se
1: Bellanova,
0: tu vedi tutti gli anni
1: Costa,
0: dell'Atalanta, ne ha cambiati una caterva.
1: Però tutti molto più strutturati,
0: tutti
1: fisicamente,
0: però diversi uno dall'altro.
1: Esatto. E attenti, in questo momento magari, anche perché, e torniamo al discorso di prima, magari se pensa al doppio centravanti, toglie un po' di uno contro uno magari sulla zona offensiva, magari lo vuole mettere con i quinti,
0: sì,
1: lo vuole mettere con Wesley, che ce l'ha per caratteristiche, ce lo può avere anche questo
0: visto
1: ragazzo.
0: Che, insomma, dobbiamo anche fare dei nomi. C'è questa suggestione, proprio così, in ottica futuribile, di giovani, questo Cacciamani,
1: sì,
0: che ha fatto molto bene con la Juve Stabia lo scorso anno, che è un esterno sinistro, scuola, sì, Toro. C'è questo avvicinamento, indiscrezione, insomma, il Toro chiederebbe 15 milioni di euro, non lo so, però insomma, voglio dire, bisogna fare, secondo me, un mix, la Roma deve fare un mix tra certezze e giocatori potenziali,
1: un
0: giovani,
1: un investimento futuribile, esattamente.
0: Esatto.
1: Sì, diciamo, potrebbe anche prenderne due lì sulle corsie,
0: però,
1: esterne. Perché...
0: Però deve consegnare, secondo me, a ridosso dell'inizio del campionato qualcosa, perché a rispetto allo scorso anno tu fai quattro partite, non due, poi ti fermi, fai quattro,
1: sì,
0: partite e poi ti fermi.
1: La
0: secondo me lo sprint ti aiuta anche, no, voglio dire,
1: c'è anche l'inizio della Champions prima della sosta,
0: esatto,
1: quindi
0: nell'autostima,
1: è
0: quindi ci sono cinque partite,
1: sì è importante,
0: e devi
1: importante
0: fare bene.
1: Il calendario non è cambiato, e secondo me anche la prospettiva del mercato poteva cambiare se non fosse che purtroppo in Italia, diciamo, disponibilità economiche sono ridotte a dir poco, per quanto abbiamo detto della Juve, il Milan ha speso tanto, e quindi vediamo. Però, come abbiamo detto, oggi è una giornata che ovviamente ci inseriremo anche il mercato, però tendenzialmente oggi è una giornata triste per il calcio italiano, la scomparsa di Franco Baresi, il ricordo di Franco Baresi lo chiediamo a chi lo conosce, lo ha vissuto da vicino per tanti anni, come Filippo Galli. Filippo, buon pomeriggio e prima di tutto grazie per essere con noi.
2: Ciao Filippo. Ciao, buon pomeriggio a voi. Insomma, è un giorno triste, insomma, è vero che sì, stavamo aspettando purtroppo questo momento, perché le condizioni erano andate via via aggravandosi, però si spera sempre nel miracolo. Il miracolo non c'è stato, e quindi insomma piangiamo tutti Franco per quello che è stato, per tutti noi, per il simbolo del milanismo che era, perché è sempre rimasto con il club nonostante le due retrocessioni, nonostante insomma lui avesse anche la possibilità di andare a giocare in altri contesti, e poi quello che è stato per il calcio italiano credo che sia un po' sotto l'occhio di tutti, anche in nazionale, insomma, al di là di quel rigore poi sbagliato, un giocatore, no, non si valuta solo da un calcio di rigore. C'è una bellissima canzone anche che ce lo ricorda.
1: Beh, anzi, andrebbe valutato per i 120 minuti prima di quel calcio di rigore con il menisco e tutto. Quindi,
2: menisco, operazione menisco, un rientro a tempo di record, dedizione alla squadra nazionale, unica direi.
1: Assolutamente, hai detto giustamente cosa ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano, io direi per il calcio in generale, perché è stato simbolo e idolo anche per tanti, penso, difensori al di fuori dei confini italiani. Però Filippo, ti chiedo, cosa è stato Franco Baresi per Filippo Galli? Cosa ha rappresentato per te?
2: Beh, allora, fate conto che io, quando ero ragazzo, insomma, di 17 anni, sono arrivato al Milan, ma andavo a vedere il Milan a San Siro, andavo in curva a volte nei distinti, e c'era Franco Baresi, quella squadra che vinse la prima terna, no? Quindi poi trovarmi come compagno di squadra a fianco di Franco nell'allenamento e poi nelle partite, nella scala del calcio, è stato, insomma, davvero come coronare un sogno ed avere un esempio al mio fianco, perché Franco ha sempre guidato ed è stato un leader con l'esempio, un giocatore di poche parole, un'umiltà incredibile, una professionalità altrettanto incredibile, e insomma credo che sia stato davvero un esempio per tutti noi, non solo per me ovviamente, ma per tutti coloro che hanno avuto la fortuna, l'onore di giocare con lui, di allenarsi con lui.
0: Filippo, senza Franco ci sarebbe stato quel gran Milan secondo te?
2: Ma è chiaro che no, sono sempre i giocatori che fanno di un'idea e realizzano un'idea sul campo, non lo so, l'idea che portò Arrigo Sacchi nel Milan è stata un'idea forte, e il dubbio che secondo me Franco accelerò questo realizzarsi di un calcio nuovo, di un'idea di calcio innovativa, e quindi come interprete e come colui che appunto ci accompagnò in questa avventura, in questo nuovo progetto, fu senz'altro un acceleratore importante. Poi se sarebbe stato lo stesso non lo so, forse si sarebbe avuto più tempo, forse non si sarebbe realizzato come possiamo saperlo, però Franco certamente fu colui che per primo sposò le idee di Arrigo Sacchi, no? Qualcuno disse all'inizio, ma che ci fu un po' di sgomento perché Sacchi ci fece vedere Signorini al Parma eccetera, però quello, anche l'umiltà di Franco fu anche questa, no? Di guardare un altro giocatore, di guardare un'altra squadra, e poi appunto
0: forse di intercettare, sì. Filippo, perdonami, che ci poteva essere un altro calcio oltre a quello tradizionale,
2: sì,
0: no?
2: Sì. Assolutamente,
0: quindi l'intelligenza, l'umiltà, certo, di un grande campione, dire seguiamo questo allenatore che magari viene da Parma, però ci può far cambiare
2: proprio questo, esattamente questo, e quindi direi che poi è stato magistrale nel guidare la nostra difesa, la linea difensiva, che poi è cominciato a muoversi all'unisono, ma certamente con una guida come lui, ecco, io ripeto, i tempi si sono accelerati, sappiamo come i tempi siano importanti nel mondo del calcio perché ottenere i risultati il più in fretta possibile per poter portare avanti il proprio progetto.
0: Io ho fatto riferimento, Filippo, poi Lorenzo ti lascio la parola, sì, però sì. Ero curioso di sapere da Filippo, che ha vissuto, insomma, voglio dire, dentro quel grande Milan, e soprattutto Franco Baresi, ho parlato di disciplina, Filippo, cioè voglio dire, voi siete stati grandi perché probabilmente Franco è stato un esempio da questo punto di vista, cioè dalla cosa diciamo più elementare, che però serve tremendamente per diventare grandi, cioè la costanza, il calo di tensione, il dettaglio, l'attenzione, la determinazione, arriva dalla disciplina, quindi come ti comporti, se arrivi puntuale all'allenamento, come conduci la vita privata, cosa mangi, insomma, voglio dire, secondo me ha dato un contributo da questo punto di vista.
2: Lui è stato esattamente questo, no? Lui era al Milan da diversi anni, quindi aveva vissuto un Milan più modesto, se vogliamo, no? Nei risultati, nelle prestazioni, in quello che il club stava passando anche in termini di proprietà, però poi è stato certamente, come dicevo prima, l'esempio che ha fatto sì che quel gruppo di lavoro avesse una cultura del lavoro unica. Questo credo che il gruppo venisse riconosciuto, e tanti meriti vanno dati certamente a Franco, che come leader ha saputo condividere questa modalità di lavoro, questa attitudine al lavoro.
1: Ecco, torno su una frase che mi ha colpito particolarmente, che ha detto poco fa un vostro compagno come Zvone Boban, che ha detto ti dava confidenza, si apriva solo se dimostravi di essere da Milan. Il riferimento lo fissava lui, ma ci può raccontare cosa significa essere da Milan, allora, nell'ottica di Franco?
0: Era il radiologo, no, Rossoneri.
2: È quella cosa lì che ho provato a dire prima, nel senso che chi arrivava e non aveva questa attitudine al lavoro, questa attitudine a lavorare come squadra, e ovviamente poi ognuno con le proprie individualità, con le proprie caratteristiche, ma non entrava in quello che erano le richieste della squadra, dell'allenatore, e che ovviamente Franco aveva sposato appieno, si faceva fuori da solo, perdonatemi questo termine un po' forte,
0: sì,
2: no?
0: Sì, no, vabbè.
2: Quindi se non c'era un adattamento alle richieste, che erano molto alte, perché dal punto di vista dell'impegno non solo atletico appunto, ma attentivo, come dicevi tu, e dal punto di vista della capacità di essere continuamente applicati a quello che veniva richiesto, perché insomma quando arrivò Arrigo ci fu una rivoluzione, e questa capacità attentiva doveva essere assoluta per poter far sì che il calcio si esprimesse nel modo, proprio in quel modo lì, e Franco è stato, come dicevo prima, un acceleratore e un esempio per tutti noi. Credo che Bobo volesse dire questo, no? Prima ancora che delle sue qualità tecniche e tattiche, devi dimostrare di avere questa attitudine al lavoro. Poi certo, come sostengo che vada tutto insieme, no? In una visione sistemica è importante che ci sia tutto, perché poi la prestazione sul campo sia una prestazione che va nella direzione di ottenere il risultato attraverso il gioco che si pensava di poter proporre.
1: Ecco, poi c'è un altro aspetto, perché viene sempre definito come moderno anche nel calcio d'oggi, Franco, sarebbe stato moderno anche oggi nella sua interpretazione del ruolo. Io però c'è una cosa che a me manda in matti, Filippo, ovvero si parla sempre di fisicità, di struttura, esatto, esatto, di altezza, eppure sì, sì, si riesce a definire moderno un difensore che era sotto il 1,80 m anche nel 2026. Perché?
2: È esattamente questo, lui oggi scout lo chiamerebbero un normotipo, perché era 1,80, 1,78, quello che era, insomma, ma era un giocatore che appunto, pur in un ruolo come quello del difensore centrale, sapeva difendere, perché sapeva, soprattutto conosceva il gioco, sapeva leggere i tempi, leggere gli spazi, e quindi sapere anticipare piuttosto che togliere spazio all'attaccante che giocava in profondità, a seconda di come fosse prestata la palla più o meno, e quindi era il giocatore di calcio, perché il giocatore di calcio deve essere quella cosa lì, la tecnica deve essere funzionale a ciò che accade nel calcio, allo spazio e al tempo, che sono i due principi regolatori del gioco del calcio, e lui è stato un antesignano anticipato. Oggi lui, quando si parla di costruzione dal basso, lui era già uno che la costruzione dal basso la faceva magari in maniera individuale, no? Perché non c'era un pensiero di quel genere, perché era un giocatore che sapeva vedere il campo davanti a sé, sapeva non solo difendere, ma sapeva anche portare palla in avanti e gestirla nel migliore dei modi, no?
1: Ecco Stefano, per riassumerla, forse sapeva giocare a calcio.
2: Diciamo, sì, a fine di tutto, niente,
0: leggermente,
2: che non è semplice, come dicono in tanti.
1: Esatto,
0: sì, è abbastanza complesso. E voglio dire, poi a quei livelli devi avere, ma anche Filippo, insomma, sono un grande campione, ma erano tutti campioni. Io mi sono permesso soltanto di dire, da osservatore esterno, che quando affrontavi quella squadra, la vedevi, erano tutti quasi automatizzati, e con la dallo sguardo vedevi il lavoro settimanale, la mentalità, una squadra superiore. Era una squadra superiore in tutto in quel periodo.
1: E lo ha dimostrato per tanti anni, guidata da un capitano straordinario come Franco Baresi. Filippo, grazie per essere stato con
0: Filippo,
1: noi.
0: Ciao Filippo,
1: grazie.
2: Ciao Stefano, un abbraccio.
0: A te.
1: Grazie a Filippo Galli. Ci
0: allora,
1: spostiamo.
0: Sì, allora
1: a
0: ci
1: te,
0: spostiamo,
1: Stefano.
0: Perché ho il piacere e la fortuna, insomma, di sentire Raffaele Ranucci, imprenditore politico, ma nel 94, caro Lorenzo, tu non eri nato.
1: Ancora no.
0: No, non eri nato. e Raffaele Ranucci era il direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché capodelegazione. E in questo momento triste, sai, ci portiamo dietro anche delle foto, no? Sì. Dei ricordi, delle cose bellissime. Ci fu, ed è ancora, una foto iconica che vogliamo far vedere, è questa qui. Raffaele Ranucci con Franco Baresi, dopo la serie dei calci di rigore contro il Brasile che ci condannò, questo pianto a dirotto. Raffaele caro.
3: Ciao Stefano.
0: Un abbraccio, l'abbiamo, un guarda, abbraccio, la stiamo facendo vedere, Raffaele, questa foto, che rappresenta un po' il Baresi che non abbiamo mai visto. L'abbiamo visto tra le tue braccia, c'è questa foto che forse, anzi forse, sicuramente conserverai anche a casa tu, Raffaele.
3: Sì,
0: visto
3: sì.
0: Che insomma siamo amici, io lo so, però i nostri telespettatori non lo sanno. E allora Raffaele, un ricordo su questa immagine iconica, vediamo Raffaele Ranucci con Franco Baresi. Raffaele Ranucci, allora direttore generale della Federcalcio 94, Pasadena, USA 94, dopo la serie di calci rigore, praticamente ecco come andò, cioè lui, io mi ricordo che venne da te, poi è arrivato subito dopo Arrigo Sacchi, no, a consolarlo, però Sacchi, sì. La prima persona sei tu che arriva addosso, e tu anche se sei rimasto sorpreso anche di questo gesto.
3: Allora, la prima cosa che vorrei dire, che Franco Baresi è un'icona non solo del calcio italiano ma del calcio mondiale, perché oltre a essere il campione che era un uomo meraviglioso, straordinario, e posso dire che probabilmente noi siamo arrivati in finale nonostante lui non avesse giocato, perché ricordiamoci che lui si è operato dopo la seconda partita al menisco, e fino all'ultimo non si sapeva se giocava o non giocava, e lui dopo 14-18 giorni ha fatto una finale, quindi è stato una persona straordinaria. In quei giorni lui è comunque stato vicino alla squadra, è stato un punto di riferimento con i suoi silenzi, perché Franco Baresi era uno non di grandissime parole, quindi con i suoi silenzi, con i suoi sguardi e con i suoi consigli. Finita la serie calci rigore, ricordo sbagliavano lui, Baggio e Massaro, e chiaramente come Stefano sai, ti viene lo sconforto, tutti seduti per terra, buttati su, no, ti viene di sederti sul prato del campo, e Sacchi disse in piedi perché voi non avete perso. Io ero vicino a Franco che non si era seduto, e si abbracciò a me, e questo lo andai a prendere perché stava piangendo, ed era una cosa incredibile vedere Franco Baresi piangere, e gli dissi: Franco, soltanto i grandi campioni che possono sbagliare, che si prendono la responsabilità. E devo dire che questa fotografia che tu hai mostrato, poi un po' un filo rosso di un sentimento di quella finale.
0: Beh, questa io credo che sia una foto meravigliosa, che sì. Racconta proprio lo sport.
3: Sì, guarda, racconta, cioè, lo sport, racconta altri valori.
0: Ma anche la tua reazione, Raffaele, io me la ricordo in diretta come se fosse ieri. Proprio di,
3: ma io volevo piangere.
0: Sì, esatto, sei rimasto talmente...
3: Io sono il capo delegazione, devo dare l'esempio, non devo piangere.
0: Ti avevo visto in difficoltà in quel momento.
3: Tra l'altro veniamo da una serie di partite tutte tirate fino alla fine con la Nigeria, con la Spagna, dopo ogni partita, anche quando si vinceva si piangeva.
0: Senti, quindi, Raffaele, vi siete sentiti in tutti questi 32 anni che sono?
3: Ci siamo incontrati qualche volta, chiaramente abbracciandoci, ma non abbiamo mantenuto il filo, è sempre stato quella fotografia e quella finale.
1: Che tra l'altro
0: che
1: poi
0: è iconica, torna, cioè,
1: e che diventa storico. Attuale, visto che 32 anni dopo si è rigiocata la finale lì in America. E guarda un po' le coincidenze. Raffaele, nel salutarti e nel ringraziarti per il ricordo straordinario, penso che questa immagine sia veramente l'emblema anche di tutto quello che è stato, no? Quel mondiale, visto che ultimamente di mondiali ne viviamo e ne raccontiamo pochi, purtroppo, lato Italia. Quel mondiale è stato veramente straordinario, se penso a la storia di Franco con l'infortunio, il ritorno e la finale che gioca per come la gioca, il mondiale che gioca Baggio, dalle difficoltà con Sacchi a come poi diventa diventa protagonista, ecco, a distanza di 32 anni, oltre a questa immagine e pensando a quello che purtroppo l'Italia non sta vivendo, cosa ti torna in mente ripensando a quel mondiale?
3: Allora, mi tornano in mente che il paese e chi giocava in nazionale credeva nella nazionale. 40 giorni che siamo stati negli Stati Uniti con condizioni climatiche pazzesche, tutti uniti. Avevamo un grande staff e vorrei ricordare prima di tutto Gigi Riva, che lui era il team manager, poi c'era Antonello Conentini e Enrico Sacchi, che era veramente un timoniere straordinario, perché Enrico è un grandissimo allenatore, poi tanto è vero che ha smesso proprio per la grande passione che ci mette. Altri tempi, altre storie, vogliamo parlare, per la nazionale c'era Maldini, Marcheggiano in porta, c'era l'altro Baggio, Baresi, Costa Curta, cioè tutti non solo grandi campioni, ma grandi uomini. Oggi mi sembra che questo non ci sia più, speriamo che questo nuovo corso, io spero molto che Mancini, visto che ci ha fatto vincere un campionato europeo, ci dia la possibilità di vincere. Io non capisco tante cose, perché ci deve essere un club Italia, ci deve essere un direttore tecnico, ma non lo so. Comunque l'importante è che si ridia la forza alla nazionale di essere amata.
1: Che è un po' il tema, centrale.
0: Raffaele, io ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio e grazie.
3: Grazie
1: Raffaele,
3: ciao.
1: Grazie ancora.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie a Raffaele Ranucci per il ricordo, per il bel ricordo di Franco Baresi.
0: Perché poi le foto immortalano, c'è cioè un momento, e questa racconta anche, voglio dire,
1: tra l'altro
0: è lo sport, cioè esatto. La delusione di un campione che era lì a mezzo metro, aveva fatto i sacrifici, aveva recuperato 20 giorni miracolosamente, ha disputato una finale straordinaria, come hai detto tu, annullando Bebeto e Romario, pareggio, equilibrio, e poi
1: guarda, in questa immagine c'è un campione che reduce da un calvario, perché recuperare in 20 giorni,
0: esatto, ma lì c'è
1: in
0: quel pianto, c'è tutto il suo percorso,
1: esatto, ci sono quelle 3 settimane,
0: esatto.
1: C'è la partita straordinaria che 30 anni dopo viene ancora vista su YouTube, il rigore sbagliato, e aggiungiamo l'ultima cosa, questa è l'ultima in nazionale,
0: bravissimo,
1: questa è anche l'ultima in nazionale,
0: bravo.
1: Cioè è un'immagine di una potenza
0: straordinaria, e abbiamo avuto anche l'onore e la fortuna di chi come Raffaele Ranucci, all'epoca direttore generale della Federcalcio, capo delegazione, e che rimase sorpreso, ce l'ha raccontato, gli arrivò addosso e fu il primo a intercettare questo pianto,
1: straordinaria di
0: poi arrivò
1: foto,
0: subito dopo Sacchi,
1: sì, col gesto più semplice del mondo, che è abbracciare una persona,
0: una
1: cosa semplicissima, che è una potenza straordinaria, sì. Ci stiamo per fermare, però nel legarci alla pausa un altro ricordo di Franco Baresi, perché Chicco Evani anche ci ha voluto esprimere il proprio ricordo per Franco Baresi. Allora ce lo sentiamo, poi ci fermiamo e torniamo nell'ultima parte, in cui torniamo in giro per i ritiri e chiuderemo col mercato. A fra poco.
4: Franco non è semplicemente il mio ex compagno di squadra, non è il capitano o il grande giocatore che è stato, è soprattutto un amico col quale ho condiviso parecchi momenti importanti della mia vita, sia in campo che fuori dal campo. Mi avvicinava a lui anche il carattere, che tutti e due siamo abbastanza riservati, silenziosi. E quello che mi piaceva di lui, che nonostante fosse il leader, non usava mai tante parole, si faceva comprendere con i fatti, con l'esempio. Ed è quello che mi porterò sempre, sempre nel cuore.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram. Intervenuto in conferenza alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City, l'allenatore dell'Inter Christian Kiwu ha detto: speciale affrontare una squadra grande come il City, ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma faremo del nostro meglio. La squadra è competitiva, ma c'è bisogno di giocatori importanti. Stones alza il livello, siamo attenti alle opportunità. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo nel 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Hodar. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, Naomi Osaka. E dal 22 al 27 settembre si giocheranno le finals della Billie Jean King Cup 2026. Sul cemento indoor di Shenzhen, l'Italia andrà a caccia del terzo titolo consecutivo dopo aver battuto la Slovacchia nel 2024 e gli Stati Uniti nel 2025. Intanto sono ufficiali le convocazioni del capitano Tatiana Garbin per la fase decisiva. Le 5 prescelte sono Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Maracanã.
4: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
5: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
4: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
5: 17 di agosto,
4: puntuali,
5: segnate la data, puntuali.
4: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
5: Quindi
4: sempre.
5: Vi aspettiamo 17 agosto
4: dalle 13 alle 17
5: con Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni.
5: Ciao.
4: Ciao ciao.
3: Maracanã.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Calciomercato e ritiri, ultima mezz'ora insieme. Lorenzo Beccarisi a Savona in Pallomani in studio.
1: Qua. Ciao Lorenzo. Eccoci
0: ancora, ancora.
1: Buon pomeriggio.
0: Andrea Magliocca in cabina di regia. Cabina di regia mediamente fresca? Mediamente fresca? Più o meno. Più o meno mi verrebbe...
2: Vai via.
0: Ecco, meglio non parlarne. Non so se si sta al fresco in quella di Reggio Emilia o dove si colloca in questo momento il Sassuolo, non lo so.
1: Molto più caldo.
0: Non lo so come sono le condizioni, glielo facciamo raccontare da Antonio Parrotto. Antonio, buon pomeriggio.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. No, ahimè fa caldo anche da queste parti.
0: Ok, non si scappa, non si scappa,
3: no.
0: niente.
3: No.
0: Fortunato solo chi segue la Roma a Cardiff, verrebbe da dire. Beato lui. Sassuolo che ha battuto un colpo importante sul mercato, Antonio, partirei da lì con l'operazione Bowie. Che operazione è per il Sassuolo? Si è comunque davanti, sembrava abbastanza sistemato il Sassuolo.
3: Sì, io devo dire la verità, il direttore Palmieri ci sorprende sempre, perché mi aspettavo inizialmente un colpo in difesa, no? Perché quello in questo momento secondo me è il reparto che necessita un po' di più di rinforzi, perché a parte la cessione di Muremovic, che è stato un capolavoro, acquistato per 2 milioni di euro e rivenduto a 40, col 50% ovviamente che andrà nelle casse della Juve, servono difensori, perché in questo momento Izzet è fermo per infortunio. Aveva qualche acciacco dal finale della scorsa stagione ancora da smaltire, sta recuperando. Stesso discorso vale per Valukiewicz e Kandé, quindi praticamente Aquilani è con tre quarti di difesa titolare, potenzialmente titolare. E mi aspettavo un rinforzo in difesa, serve un centrale, serve un terzino destro, serve la riserva di Doig di a sinistra, quindi c'è ancora tanto da fare, però... il mercato, lo sappiamo, è strano, no? Dipende dai momenti, dalle opportunità. Il Sassuolo ha deciso di cogliere questa di Bowie, un calciatore che aveva fatto bene, no? Aveva impressionato positivamente in questi 4 mesi col Verona. Verona, dobbiamo dire che negli ultimi anni ha portato diversi giocatori interessanti, no? Poi li ha rivenduti praticamente nel giro di 6 mesi. Stavolta per Bowie tocca l'esperienza al Sassuolo. Sassuolo ha bisogno di un altro attaccante, perché poi Pinamonti, vabbè, il titolare indiscusso in questo momento, però come sappiamo c'è la vicenda legata al contratto, ha un anno e basta, quindi probabilmente andrà via entro la fine del mercato di gennaio. Sassuolo poi non ha riscattato Nzola, quindi comunque un'alternativa a Pinamonti, finché Pinamonti è qui, serviva. Poi se nelle prossime settimane arriverà un'offerta interessante, io penso che il centrale di Cres farà le valigie e poi vedremo come agirà il Sassuolo, però intanto una buonissima operazione con Bowie nero verde e poi Mulattieri che fa il percorso inverso in Serie B, insomma, ha vinto gli ultimi 3 campionati tra Italia e Spagna, può essere anche lì un colpo interessante per il Verona.
0: Beh, diciamo che il curriculum non è male per presentarsi in Serie B. Detto un po' del mercato, su cui poi torneremo, perché c'è un altro aspetto che mi interessa sul fronte Sassuolo, che è quello della porta, però prima ti voglio chiedere un po' la situazione e le prime sensazioni su Alberto Aquilani, perché comunque è una delle storie interessanti anche, no, Stefano, di questo,
1: dire,
0: di questo campionato.
1: Non è una scommessa, secondo me, cioè, voglio dire, è un allenatore al quale doveva essere concessa una possibilità, una chance. Ha fatto molto bene col Catanzaro, ma anche, voglio dire, il suo percorso allenatore, si sta formando, è ambizioso. Quindi secondo me è un'ottima scelta da parte del Sassuolo.
0: E cosa vi ha lasciato in questi primi giorni, Antonio, questo nuovo ciclo del Sassuolo con Aquilani?
3: No, sicuramente l'impatto è stato positivo, poi dimentichiamo, lui conosceva già un po' l'ambiente perché aveva giocato per 6 mesi, era ormai alla fine della carriera prima di andare poi in Spagna alla Spalmas, dove avrebbe chiuso la carriera da calciatore, la grandissima carriera da calciatore. Ora ha iniziato da allenatore, d'accordo, insomma, Catanzaro ha fatto veramente bene, si è meritato tra virgolette la promozione sul campo, no? Perché poi abbiamo visto come è andata a finire invece per il Catanzaro, e come dicevo, le prime impressioni sono positive, è un calcio diverso rispetto a quello di Fabio Grosso un po' più, se vogliamo, d'attesa, di ripartenza, a scatenare poi il contropiede con i passaggi in verticale, arrivare in porta anche con una transizione velocissima. Invece Aquilani, tra virgolette, è quasi il contrario, perché lui vuole un calcio più ragionato, fatto molto di più con il possesso palla. Se vogliamo, diciamo, per certi versi qui a Sassuolo si torna un po' al De Zerbismo, no? A Roberto De Zerbi, quindi speriamo di vedere l'aquilanismo a questo punto, sarebbe da dire.
0: Beh, diciamo che il passato con De Zerbi non è male, vediamo se Aquilani riuscirà a reggere il paragone, è complicato, però sicuramente ecco, l'idea
1: c'è. Di solito voglio dire lì, da quelle parti è difficile insomma che gli allenatori abbiano fatto male.
0: Esatto, esatto.
1: Quasi tutti hanno fatto bene, quindi perché non ripetere insomma quello sulla scelta di De Zerbi, di Francesco, ma anche Dionisi il primo anno.
0: Sì, Dionisi fece molto bene, poi... Forse ha sbagliato un paio di scelte lui, però era bene, ma grosso stesso comunque.
1: Grosso.
0: Meritato la chiamata della Fiorentina con una stagione importante. Però ti dicevo, Antonio, anche il discorso della Porta. Perché ora vado a memoria, però mi sembra di aver capito che la storia con Muric fosse finita fra Muric e il Sassuolo. Che cosa succede sul discorso Porta per il Sassuolo?
3: Guarda, manca un tassello a questa storia, perché infatti noi tra virgolette eravamo rimasti proprio alle dichiarazioni di Muric, no? Avevamo dato per scontato ormai il suo addio, dichiarazioni lasciate al sito di Gianluca Di Marzio, un fulmine a ciel sereno, anche Grosso in quel momento non la prese benissimo, perché poi disse pubblicamente ognuno si prende la responsabilità delle proprie azioni e, aggiungo io, delle proprie parole, no? Delle proprie dichiarazioni. In quel momento il Sassuolo non era ovviamente felice, per usare un eufemismo, però poi altrettanto a sorpresa, qualche settimana dopo il Sassuolo lo ha riscattato per 7 milioni di euro, perché poi Muric è stato un buonissimo portiere, ha dei difetti, perché la sua forza sono le uscite, però a volte sbaglia il tempo delle uscite. Ho visto un dato che parlava degli ultimi due campionati, Suzuki è quello che ha la presa alta, quello che ne ha fatte di più, però Muric era subito dietro in un solo campionato, quindi questo anche per far capire, no, quali sono le sue caratteristiche. Sì. Poi però Francesco Palmieri, tra l'altro proprio in occasione della presentazione del mio libro sul Sassuolo, a domanda ha risposto su Muric, ma come mai è stato riscattato? Ha detto lui voleva rimanere al Sassuolo, testuale. Quindi secondo me manca un pezzettino in questa storia, perché appunto c'è lui che dice me ne voglio andare, subito dopo il DS che dice no, lui voleva rimanere. Però ora devo dire la verità, Muric è contento, si sta allenando col Sassuolo, secondo me ci sono delle possibilità che Turati vada via. Io non credo che accetterà per un altro anno il ruolo di secondo portiere, perché lui già 2 anni fa non fu carinissimo, diciamo così, con il Sassuolo, non voleva restare in Serie B, puntò i piedi, andò via, poi andò in prestito al Monza. L'anno scorso di fatto è stato la riserva di Muric, ha giocato solo nella parte finale del campionato, insomma ormai a salvezza straacquisita. Mi viene difficile immaginare un secondo anno così per lui, quindi io credo che se dovesse arrivare una buona offerta per Frati, Sassuolo la prenderebbe in considerazione. Il chiave fantacalcio, diciamo, potrebbe anche essere una cosa più delineata l'anno prossimo. Vediamo, ovviamente, poi manca un mese alla fine del mercato, insomma, le vie del mercato sono infinite.
0: Ecco, no, interessava anche per quello la domanda, era molto, molto egoistica da parte del sottoscritto. Prima di salutarti, Antonio, volevo ragionare anche con Stefano proprio sul Sassuolo e su questo gruppo di squadre a metà classifica, no? In cui secondo me c'è qualcosa di interessante, perché il Sassuolo, sono un gruppo di 3-4 squadre, sono andate più o meno a braccetto in classifica: Sassuolo, Udinese, Lazio e il Torino leggermente dietro. Mi sembra di poter dire che è un po' delineato anche così per quest'anno, questo gruppo di 3-4 squadre che, diciamo, si giocheranno forse dalla nona alla dodicesima posizione orientativamente. Però abbiamo visto anche un Sassuolo che ha spesso avuto ambizione anche più importante, ricordavamo prima con De Zerbi, è arrivato anche a giocare per l'Europa. Forse ha bisogno di costruire un nuovo ciclo. Magari è questo l'obiettivo. Beh, quando è arrivato Aquilani, questo è l'obiettivo, di costruire un nuovo ciclo.
1: Sai, c'era Carnevali, aumentare ancora l'ambizione. Aquilani. Adesso Carnevali se n'è andato e bisognerà vedere, sai,
0: che anche quello comunque è un nuovo ciclo che si apre, è enorme.
1: Direi che poi dopo è tutto conseguenziale, no? È un effetto cascata, un effetto domino, in questo senso positivo per il Sassuolo, perché senza Carnevali è tosta, è dura, sì. Sarà dura per il Sassuolo individuare poi anche, voglio dire, anche se poi la mentalità e la metodologia del lavoro resterà più o meno quella. Però un discorso se la fa Carnevali, se la fa un'altra persona. Quella è la sfida, la doppia sfida del Sassuolo è confermarsi sul campo e soprattutto organizzarsi anche dietro la scrivania, insomma, a livello dirigenziale. Non sarà un compito facile, però insomma è una realtà ormai consolidata. Bisogna vedere se avrà la forza e la capacità di mantenere questi livelli, non sarà un compito facile. La Lazio ha fatto i nomi, cioè, per questa situazione ambientale,
0: sì.
1: per me è avanti rispetto a queste quattro che tu hai citato, però insomma quello poi c'è un caos infinito, un po' da definire.
0: Questo è abbastanza delicato.
1: Esatto. E poi il Torino è tutto da vedere. Cambiato Abate, nuovo allenatore, mercato ancora in via di definizione. L'Udinese mi sembra un po'
0: quella più stabile.
1: Più stabile, sì. Insomma, farei Lazio, Udinese,
0: Sassuolo e Torino. Sassuolo, Torino. La sfida è quella, Antonio, anche soprattutto extra campo per quest'anno, visto l'addio di Carnevali?
3: Sì, esatto, perché sono cambiate un po' di cose, è chiaro, l'uscita di Carnevali rimane, no? Però c'è grande voglia, devo dire, di dimostrare che Sassuolo può andare oltre Carnevali. Ovviamente c'è grande orgoglio per aver dato via, no, l'inizio di una carriera importante come quella di Carnevali, averlo tra virgolette accompagnato, no, in tutti questi anni poi a una chiamata secondo me meritata da parte della Juventus. Però chi è rimasto qui, appunto, c'è Francesco Valmieri, il direttore sportivo, che un po' fa la linea di continuità con il vecchio Sassuolo. C'è Veronica Squinzi, che in questo momento ha preso in mano le redini del club, mi assicurano insomma che è veramente carica, vogliosa, veramente concentrata, ha voglia di fare, questo secondo me è molto importante, in attesa poi che arrivi un sostituto di Giovanni Carnevali, perché diciamo, non credo che poi le cose resteranno così. In questo momento Marco Squinzi, il fratello, è vicepresidente, Veronica Squinzi amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, quindi potrebbe arrivare una figura in questo senso, ma probabilmente più là, alla fine del mercato. Questo Sassuolo verrà costruito principalmente da Palmieri, diciamo, per quanto fatto negli ultimi due anni, cioè con la promozione della BLA e poi lo scorso anno, secondo me è stata gestita veramente un'ottima squadra con l'11° posto. I tifosi del Sassuolo possono stare tranquilli, anche se è andata via una figura apicale come quella di Carnevali. Però ripeto, c'è veramente la voglia di dimostrare, ok, il Sassuolo era Carnevali, sì, ma ci siamo anche noi, vogliamo dimostrare che possiamo fare un ottimo lavoro anche senza Giovanni Carnevali.
0: E allora vedremo cosa riuscirà a fare il Sassuolo. Antonio, grazie.
1: Ciao Antonio.
0: Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Grazie ad Antonio Parrotto, e come sempre in chiusura dell'appuntamento con Calcio Mercato e Ritiri voliamo nella redazione di Tutto Mercato Web per la raffica di mercato con Simone Bernabé. Simone, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Simone, a te, da dove partiamo?
2: Allora, partirei ancora una volta dalla Fiorentina, come spesso sì. Capita un po' in queste,
0: è molto
2: in queste ultime giornate di mercato. Sì, esatto, perché dopo Valdepeñas da Real Madrid adesso si sta aprendo un po' questo spiraglio, ecco, questa speranza Franco Mastantuono che non è stato convocato da Real Madrid per la prima amichevole proprio contro la Fiorentina nella giornata di domani, per motivi di mercato, ci fanno sapere dalla Spagna, quindi un Mastantuono in uscita dal Real Madrid. Il giocatore vorrebbe tornare a River Plate, vorrebbe tornare in Argentina, il Real però ha idee un po' diverse, nel senso che vorrebbe farlo giocare in Europa per fargli mettere minuti, per fargli mettere esperienza soprattutto con il calcio europeo. La Fiorentina ci pensa, sta provando ad architettare, e domani probabilmente sarà una giornata importante in questo senso con le due dirigenze che si vedranno, sta provando a intavolare una trattativa in stile Valdepeñas, in stile Nico Pazzo, ovvero prendere il giocatore inizialmente in prestito con un diritto di riscatto abbastanza alto, si parla di circa 30-35 milioni di euro, con Real Madrid che terrebbe in mano però la consueta recompra per i prossimi anni, un po' appunto come detto, come fatto con gli altri giocatori. Su Mastantuono non c'è soltanto la Fiorentina, ci ha pensato la Roma, ci ha pensato il Napoli, vedremo, però in questo momento, insomma, soprattutto per i buoni rapporti che Paratici ha con il Real Madrid, ecco, la pista viola mi sembra particolarmente calda. Attivo anche il Venezia, che dalla Fiorentina ha preso Matias Moreno, difensore, sta per chiudere per Simon Somm, centrocampista che lo scorso anno ha giocato a Bologna ma di proprietà della Fiorentina, ed è in chiusura per il difensore marocchino Alal, che abbiamo visto recentemente al Mondiale. Proprio con il suo Marocco, il Bologna ha invece ceduto ufficiale il portiere Ravaglia al Watford, operazione a titolo definitivo, quindi Ravaglia che lascia l'Italia per andare a cercare fortuna in Inghilterra. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse di una giornata fin qui abbastanza sonnacchiosa, anche per stare dietro un po' al ricordo di Franco Baresi, sì, che ha un po' così monopolizzato un po' tutto il mondo del calcio in queste ultime ore, giustamente. Però ecco, le società si muovono sotto traccia e continuano a portare avanti le varie trattative aperte in questi giorni.
0: Ecco, hai citato il Napoli nell'ottica Mastantuono come squadra che aveva chiesto informazioni. Napoli che ha questa politica molto chiara: prima esce qualcuno e poi si fanno operazioni in entrata. Mi verrebbe da dire, Stefano, un po' in stile allegriano, cioè quello che mi date faccio, non è uno che punta via, magari come è stato Conte negli ultimi anni.
1: Qualcosina chiede, però insomma, esatto, poi se non arriva fa
0: sì, diciamo si arrangia. Ha detto per esempio De Bruyne è bravino, dai, qualcosa ce la facciamo con De Bruyne. Però si parla sul fronte uscita, Simone, per esempio di Gutierrez, perché c'è il Bayer Leverkusen sullo spagnolo. Può essere il primo nome che sblocca un po' il mercato del Napoli in uscita?
2: Può essere il primo nome, anzi le parti sono in contatto in queste ore, la trattativa è ben avviata, ecco, bene sottolinearlo. Il Napoli non se ne priva a cuor leggero, però viste le condizioni e vista la situazione del dover cedere, come avete giustamente sottolineato, ecco, Gutierrez è vicino al Bayer Leverkusen, lo possiamo dire, un'operazione superiore ai 25 milioni di euro, quindi capiamo bene che sono un po' quelle offerte considerate irrinunciabili, considerando visto tutto. Quindi Gutierrez sì, potrebbe essere la prima uscita del Napoli, ma non sarà certamente l'ultima, e in queste ore Manna si sta concentrando soprattutto sullo sfoltire l'attacco, perché ci sono tantissimi giocatori che devono lasciare Napoli, non soltanto Lucca, penso a Ngonde, penso a Noah Lang, penso a Lindstrom, insomma ce ne sono veramente tanti là davanti che cambieranno
0: anche giovane maglia. Può essere in uscita Simone?
2: Fa parte di quei giocatori che Allegri sta valutando. Dietro, così diciamo, allo stallo in entrata del Napoli c'è un po' anche questo fatto qua, che Allegri ha detto: ok, Napoli, noi dobbiamo cedere prima di comprare, nessun problema, io mi prendo tutti quelli che ho a disposizione e li valuto per bene, li valuto in ritiro in Trentino, li valuto a Castel di Sangro e poi vediamo cosa fare. Giovane è uno dei giocatori che Allegri sta valutando, la sensazione è che alla fine possa rimanere giovane l'ex Verona. Vediamo, però molto io credo dipenderà anche dalle varie offerte che arriveranno sul tavolo di Manna e De Laurentiis. In uscita ci sono anche altri giocatori, penso ad esempio a Foloruncio a centrocampo. Vediamo cosa succederà con i portieri, perché secondo me uno fra Milinkovic, Savic e Meret è destinato a salutare, anche qua dipenderà dalle offerte, però ecco, insomma, una fase calda per quanto riguarda le cessioni del Napoli, quella di Gutierrez potrebbe essere la prima e a ruota potrebbero seguirlo diversi altri giocatori.
0: Ecco, poi di discorsi di attaccanti in uscita che ne sono svariati, e Simone, per salutarti farei un po' un punto su questo asse Milano-Istanbul per Leao, per capire un po', che abbiamo parlato prima con Stefano dicendo se poi non arriva l'offerta giusta magari Mourinho può pure pensare di rivalutarlo e di lavorarci, però mi sembra che l'idea sia abbastanza chiara, Simone, il discorso dell'uscita di Leao. Ma cosa c'è tra le mani del Milan in questo momento?
2: Guarda, ti dico, a me mi sembra una storia finita oramai, quella fra Leao e il Milan. Il giocatore ha detto troppo, il Milan si è abbastanza esposto facendo capire che sì, lascerà la maglia rossonera in quest'estate. C'è il problema che per ora le offerte vere, offerte concrete, offerte allettanti per il Milan e per Leao non ne sono arrivate, perché la squadra che si è mossa maggiormente è il Fenerbahce che ha incontrato i dirigenti del Milan. Presto lo potrebbe fare anche il Galatasaray, però al momento la Turchia non è una destinazione che scalda il cuore del giocatore, e soprattutto nel Galatasaray, nel Fenerbahce, sono arrivati a quei 60 milioni di euro che chiede il Milan, perché il Milan da lì parte, 60 milioni di euro per il suo cartellino. Il Fenerbahce ha fatto capire di poter arrivare a 40, Leao ha detto, ma insomma io in Turchia evito volentieri di andare, lui sta aspettando la Premier League, quindi secondo me è un'operazione che ancora rischia di andare avanti per diversi giorni. Credo si andrà serenamente dopo Ferragosto con Leao e i suoi rappresentanti, fra cui c'è anche Jorge Mendes, che stanno cercando, sondando piste in Premier League.
0: E allora vedremo anche cosa succederà sul futuro di Rafa Leao. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: A voi, buona
1: ciao modo. Simone.
0: Grazie a Simone Bernabei, con cui chiudiamo la raffica di mercato e chiudiamo anche questo venerdì in diretta con Calciomercato e Ritiri. Stefano, è stato un venerdì complicato, perché inevitabilmente la notizia di Franco Baresi ha monopolizzato il nostro pomeriggio, però mi piace chiudere con quella che è stata il ricordo di quell'immagine di Pasadena nel 94. Mi hanno mandato anche un messaggio prima dicendomi in passato Signori e Zola hanno raccontato che c'era ancora un cambio in quella finale e pensavano di poter entrare al posto di Baresi per tirare il rigore. Però posso dire, ora io non l'ho vissuto quel periodo eccetera eccetera, ho visto immagini di quella finale, penso che quei 120 minuti avessero dato a Baresi il diritto di tirare quel rigore. Forse è stato giusto che l'abbia tirato,
1: non c'è dubbio,
0: e forse anche quel rigore sbagliato un po' racchiude tutto quello che è stato anche un po' il suo percorso alla nazionale. Però posso dire, abbiamo chiuso un'immagine straordinaria per ricordare un'immagine, un'icona. Eccola e qua. Una figura straordinaria del calcio italiano, prima di tutto e soprattutto poi forse la più grande leggenda, con Paolo Maldini la più grande leggenda del Milan.
1: Direi di sì.
0: E con questo ci salutiamo. Grazie a Stefano Palomeni.
1: Grazie a te Lorenzo.
0: Grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia.
1: Ciao,
0: a tutti voi che ci avete seguito. TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Torna lunedì, come sempre, dalle 14. Ciao!
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e quei cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia al largo dell'enclave spagnola in Marocco. In 60.000 sono arrivati a Ceuta nelle ultime ore, ma come conferma Madrid, in 25.000 sono già stati rimpatriati. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. La situazione a Ceuta resta inaccettabile, fanno sapere da Bruxelles, precisando che non risultano flussi verso il continente europeo o altri stati membri e che i controlli Schengen sono operativi. Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto a Sanchez.
0: In Medio Oriente ora, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella strategica via d'acqua. Intanto Donald Trump dice a Fox, la guerra in Iran sta andando bene, non resta che continuare a vincere, prima o poi succederà qualcosa, li stiamo colpendo duramente mandandoli completamente in tilt. Il tycoon riunisce il governo a Camp David, in agenda ci saranno le prossime mosse sull'Iran guardando alle elezioni di metà mandato.
1: Si terrà il prossimo 4 settembre al porto di Bari la festa nazionale di Fratelli d'Italia organizzata per celebrare il record del governo più longevo, lo ha reso noto il sottosegretario alla salute e coordinatore regionale del partito Marcello Gemmato. Momento clou della giornata, alle 19 sarà la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri parlamentari e da tutta la classe dirigente del partito.
0: L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre e ha rafforzato i presidi. Per le alte temperature il Po ai minimi a Cremona.
1: Il premier britannico Andy Burnham torna ad attaccare il numero uno del calcio mondiale. Infantino è l'uomo sbagliato per la presidenza della FIFA. Nel mirino il progetto contestato con forza dall'UEFA e dalle maggiori federazioni europee, in primis quelle britanniche, della privatizzazione, magari in mani americane, della Coppa del Mondo di football. Ma la FIFA ha detto che andrà avanti nonostante le critiche. Intanto il mondo del calcio piange uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale. Se ne è andato a 66 anni. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
0: Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin e Di Maria Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi dell'argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento.

0: Mondo della Serie C che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45 come sempre. E intanto, prima di andare a parlare di Serie C e dare il buongiorno e il bentornato al nostro primo ospite, ovviamente anche noi di A Tutta C ci uniamo al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una perdita che ha sconvolto il calcio italiano. Anche la Serie C si sta unendo a tutto il appunto al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente, insomma, una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenosi, dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
1: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi. Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po', per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
1: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
0: E allora, Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti i calendari, i gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso. Niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
1: Sì, sicuramente essendo il primo gradino del professionismo, la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi. E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel
0: Eh
1: girone A,
0: sì.
1: però magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre.

0: Al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto. E purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
1: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette na nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli, non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
0: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
1: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio, la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato: se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
0: Sì,
1: fa.
0: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare di giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo e verrebbero subissati di fischi al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il
1: Sì.
0: tempo che trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra,
1: No,
0: o anche
1: ma un
0: giocatori che
1: qualsiasi
0: ormai sono
1: classe
0: fatti.
1: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
0: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. Il Milan futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno,
1: Eh
0: con
1: sì.
0: questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima che affrontava il campionato di Serie D, non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che comunque ha avuto i
1: Oddo
0: suoi
1: però
0: problemi
1: aveva
0: anche prima
1: detto
0: squadra. Quindi
1: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia ecco,
0: No,
1: consegnato al
0: ecco,
1: calcio
0: come
1: italiano,
0: dicevamo.
1: chissà chi, cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
0: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati è facilissimo, però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera, eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo a tutti gli effetti, un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
1: Eh sì.
0: detta, magari ecco per
1: Sì.
0: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto. Si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
1: Sì,
0: dando
1: quello
0: spazio e
1: sì.
0: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente, guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi ne fa una risorsa economica, l'abbiamo visto anche con Puska, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così, diventa un po' complicato da gestire.
1: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma. Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche tanto altro su cui dover lavorare.
0: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa, e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
1: Sì, è
0: più
1: vero.
0: con lo stile tra virgolette europeo, quindi ne va anche della 3 su 4, intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un
1: Sì.
0: po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
1: Sì, infatti
0: demonizziamo
1: no,
0: la 13, non
1: l'Arezzo l'avevo un
0: demonizziamo,
1: attimo escluso.
0: esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee, però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto, poi ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere, ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque grazie, dobbiamo dirlo, ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
1: Sì, è
0: Lentella
1: vero.
0: fo forse sono due esempi di giocatori. Lentella forse per prima lo scorso anno ha fatto un mercato che sembrava quasi come un vabbè, se scende almeno giocatori, in realtà si è salvata senza passare dai playout con attaccanti, quindi non parliamo di ruoli magari anche un po', ma attaccanti che hanno segnato, presi entrambi dalla Serie C. Quindi ecco,
1: E
0: forse
1: anche con
0: si dovrebbe
1: l'allenatore
0: anche.
1: pescato dalla C.
0: Esatto, si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
1: Beppe,
0: soluzione
1: io
0: in
1: ti
0: tasca, ovviamente è
1: ringrazio per
0: facile
1: essere.
0: parlarne, però.
1: Sì, no, no, però no, no, sono ragionamenti per me molto, molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Claudio, e ciao a tutti.
1: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco!

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque un po' come accade ogni anno in questo momento qua va un pochino a rilento, si chiuderà poi il primo di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. E io allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Provercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate. Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Giana Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente, beh, da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso. È un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che, a mio modesto parere, dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata perché, come ormai sapete, il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia, Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò dopo una gloriosa storia, insomma, dei Leoni del Garda. Ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche. Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. E scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni. Pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C. Un girone C che, beh, insomma, sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese. Nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di Girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, è sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente. Come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, e è quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore. E soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno avuto tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente, che già lo scorso anno si aspettavano, la Serie si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari. Il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni, e sappiamo che la piazza è una piazza che è in questo momento in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative, dico io, rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno a proposito di costruzione della rosa. Come ogni anno, voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: E come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa, sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio diciamo, ha lottato per ottenere un risultato insperato. Abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno, perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto rinforzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori di nostro, che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per come dire, mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
0: Sarà questo quindi l'ultimo colpo al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
1: Sì, assolutamente. In questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante, che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa, come dire, portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel nostro progetto tecnico e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro. Ovviamente resteremo vigili
0: sì,
1: sul mercato.
0: Sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
1: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
0: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
1: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria e lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
0: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio, in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
1: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate 3 e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno tra virgolette come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno, neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
0: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, so che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
1: Grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
0: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari, altra compagine insomma di livello. Il Picerno però insieme al Crotone questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco San Chirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno, che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire dal lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto. Dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria. Il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B. Quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto. Sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo, c'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi beh, sicuramente sì, sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Ripeto, anch'io non ho certezze. Sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril. Voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi, perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi di due trequartisti o del trequartista non è definitiva, anzi è stato quasi, diciamo, necessario per il numero di giocatori che avevamo.
2: Michele Marturzo, Liga TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli il direttore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è. Non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono, poi ci sono strategie. Le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendono i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché comunque escludere è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa, e penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister premia i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare, però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto ho compreso stamattina ma anche ieri veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria, e poi dopo, quando si torna a casa, perché saremo a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
2: Ripartiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
5: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha l'idea un po' più chiara.
1: No.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan e della Nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, insomma, ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori, diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andando a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come diceva
0: sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Eh beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non voglio dire che tiferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: tifare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che
0: Sul
1: mettano Circolo Aniene.
0: circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo.
0: parole.
1: Caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente. Lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: Potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Castro
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: è in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon
0: Sì.
1: giocatore,
0: Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no?
0: francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No.
1: perché no?

0: sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
1: E Dovbyk si può rilanciare al
0: Castro mi
1: Bologna?
0: piace.
1: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
0: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
1: Sì.
0: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
1: Certo.
0: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
1: Certo.
0: l'1 e 2. E Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
1: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
0: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Vediamo
1: Sì.
0: sia, potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
1: E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
0: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
1: Certo, Somerville, Greenwood.
0: Io non credo che sia stata una sorpresa, no? La richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
1: Sì.
0: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
1: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
0: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
1: Certo.
0: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, tutto da capo.
1: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
0: Ma sai, bei colpi lo tira il campionato, se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego,
1: Sì.
0: no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato.

0: nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
1: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti ha assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti. Per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Broiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate. Nella quotidianità ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto, ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
5: Salve, direttore.
4: Può essere uno di questi, direttore. Cioè, che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti. È un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
6: L'ultima.
4: Che frasi vi siete scambiato con Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni. Ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, il programma che ci consente di conoscere da vicino i protagonisti di questo sport che amiamo tanto. Allora, io vi dico solo che adesso abbiamo ospite con noi un campione d'Italia, un giocatore che ha giocato una finale di Coppa dei Campioni, non Champions, quindi torniamo un pochettino indietro. È stato allenato da degli allenatori che hanno lasciato un segno importante in questo sport. E allora andiamo subito alla presentazione di lui, Marco Lanna. Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao Marco, buonasera a tutti.
1: Ci siamo riusciti finalmente ad incontrarci a Storie di Calcio, caro Marco. Senti Marco, ho detto un po' di cose, ho accennato un po' di cose della tua straordinaria carriera, dei numeri impressionanti: 193 presenze con la maglia della Samp e 3 gol, 131 presenze complessive con la maglia della Roma e 2 gol, e poi sei andato a fare delle esperienze in Spagna, e sei ritornato in Italia, hai rigiocato con la Samp, hai vestito anche il ruolo di presidente di una squadra. Io però ti voglio chiedere una cosa: quando ti fermi per un attimo e pensi alla tua carriera, qual è il primo flash che viene in mente a Marco Lanna?
2: Ce ne sono tanti flash, perché comunque è stata una carriera, diciamo, abbastanza lunga. Poi ho smesso abbastanza presto perché le ginocchia iniziavano a cedere, però diciamo che il momento più bello, nonostante tutto, è stata la finale di Champions, perché un'emozione così grande di Coppa dei Campioni, diciamo, perché mentre lo scudetto l'abbiamo vinto, ma è stata un'avventura durata tutto il campionato praticamente, a parte le ultime due partite che eravamo già sicuri di averlo vinto. La Champions, la finale, giocarla a Wembley, nel vecchio Wembley, diciamo, è stata un'emozione veramente grande.
1: Purtroppo persa, dobbiamo dirlo, contro il Barcellona, con quella botta di Ronald Koeman che ancora ce l'ho negli occhi io, come tanti tifosi appassionati di calcio. Ma ti rimane un po' di amarezza di quella partita, oppure ti rimane comunque l'emozione di aver giocato quella partita?
2: Beh, l'amarezza c'è, anche perché quella punizione probabilmente non c'era. Sicuramente il finale giusto era rigori, perché comunque, nonostante forse le occasioni più chiare le avessimo avute noi, però diciamo che il Barcellona era una squadra fortissima, quindi diciamo che poteva finire a quel punto lì dove eravamo arrivati ai rigori. Purtroppo così non è stato. Poi probabilmente mai l'avremmo perso anche i rigori, quello purtroppo non lo so, però diciamo un peccato, però l'emozione rimane, diciamo la gioia di esserci arrivati e di averla giocata è grandissima.
1: L'avresti tirato il calcio di rigore? Saresti stato tra i rigoristi? Ti faccio questa domanda.
2: Ma non lo so, sicuramente se mi avesse chiesto l'avrei tirato, però non era stato ancora deciso niente. Bosco poi probabilmente lui ce l'aveva già in mente, ma non ci aveva ancora, sperava di chiuderla prima la partita a nostro favore, chiaramente.
1: Senti, tu sei stato difensore, libero, difensore centrale. Come racconteresti ai più giovani Marco Lanna come difensore?
2: Ma guarda, diciamo, la mia avventura difensore nasce nei giovanissimi, perché io all'inizio giocavo attaccante, ero una mezzala sinistra, diciamo da piccolino ero proprio attaccante. Poi nella Samp giocavo mezzala sinistra nei primi anni, io sono andato nella Samp a 10 anni, e poi un giorno mancava un terzino sinistro e il mister, ero l'unico mancino, mi ha detto: Marco, a giocare terzino sinistro, e iniziai a giocare terzino sinistro. Crescendo poi sono da fare il libero, poi ho fatto il marcatore. Diciamo che ho avuto la fortuna di crescere con degli allenatori che avevano giocato a calcio, e tanti di questi erano difensori, quindi diciamo che mi hanno insegnato tanto, no, della tecnica di ruolo, del ruolo, per poi arrivare in prima squadra, dove avevo 3 maestri come Mannini, Pellegrini e Vierkur, che all'epoca per me erano dei totem, nel senso qua a Genova erano, la difesa bruciacchiata era veramente forte. Infatti all'inizio giocavo, non giocavo, perché chiaramente, però da loro veramente io poi ero un po' una spugna, li guardavo, li osservavo e ho veramente imparato. E quindi direi che ai giovani, se hanno la possibilità, è di se non di giocarci assieme, ma quantomeno di guardare le partite e osservare i difensori forti cosa fanno. E diciamo che è un trucco, è una cosa che dovrebbero fare tutti, non solo i difensori, perché c'è sempre da imparare, soprattutto dai grandi giocatori.
1: Da chi hai però rubato un po' di più di questi che hai citato, che hai indicato?
2: Ma guarda, ti direi che Bjerkud è uno di questi, perché Pietro credo che, ad esempio, nell'anticipo sia sempre stato il numero uno, cioè quello che obiettivamente, diciamo, che non aveva uguali nell'anticipare l'avversario, quindi lo guardavo quando partiva, perché partiva così presto, con che sicurezza. E lì ho imparato anche perché il trucco era guardare l'uomo che aveva la palla, e a me mi hanno insegnato che quando uno ha la palla guarda dove vuole darla, abbassa la testa e calcia. Nel momento in cui abbassa la testa, si partiva e si andava in anticipo. Quindi diciamo che era sempre una lettura anticipata della giocata. E diciamo che ultimamente questa cosa la vedo un po' meno nei difensori, sia italiani ma anche stranieri. Però credo che il saper leggere, diciamo, anticipare le giocate avversarie sia un po' il trucco dei grandi giocatori. Ci sono giocatori che obiettivamente, anche magari fisicamente, non potrebbero probabilmente stare in una Serie A o in un campionato di top in Europa, ma che hanno una velocità di pensiero, di testa, di lettura che altri non hanno. Vedo io, a volte i miei figli, faccio l'esempio di Modric, che è un grandissimo giocatore al netto della tecnica che ha, però è un giocatore che sa sempre dove cade la palla, sa sempre dove l'avversario dove la passa, quindi intercetta, è sempre nel posto giusto, al momento giusto, e quello è la velocità di pensiero, certo, e le letture delle giocate.
1: Senti, nel tuo ruolo, come tutti i difensori, no, può capitare di avere delle situazioni dove appunto uno magari entra in maniera un po' più dura, può capitare, soprattutto chi fa il ruolo da difensore. Guardando la tua carriera, ci sono stati dei momenti che così torneresti indietro, non vorresti modificare, cambiare per come sono andate le cose?
2: Ma guarda, sicuramente, diciamo, è stato un episodio in una partita di Coppa Italia a Bari, in cui in un'entrata in scivolata, all'epoca poi le entrate in scivolata erano all'ordine del giorno
1: Certo.
2: e ne facevamo a tonnellate. Però in una scivolata contro João Paulo, ruppi tibia e perone a lui, perché il campo era bagnato, e quindi nella scivolata sono andato lungo praticamente. Lui mi ha toccato la palla, solo che con la gamba sinistra è rimasto per terra e gli sono andato a finire addosso praticamente. E quella cosa lì mi è dispiaciuta tantissimo, perché comunque padre João Paulo era un grandissimo giocatore, un bravissimo ragazzo, cioè scusami, è un bravissimo
1: Certo.
2: ragazzo. E lì diciamo che è sempre un cruccio che mi è rimasto nella testa, perché le entrate che facciamo all'epoca non erano mai per fare male, ma esclusivamente per prendere la palla. Poi capitava a volte di scontro di gioco, la botta, però quello nel calcio ci sta,
1: Certo.
2: obiettivamente l'abbiamo date e le abbiamo prese, non, quello era un po', diciamo, un po' il calcio all'inglese, ecco. Chiaramente non c'era, nessuno ha mai avuto, perlomeno dei miei compagni, nessuno ha mai avuto l'intenzione di fare male, questo era certo.
1: Ma vi siete poi rincontrati, parlati, tu e João Paulo successivamente?
2: No, cioè, l'ho chiamato nei giorni successivi, poi però non, poi se non sbaglio lui non è anche mai più rientrato, perché forse quando è rientrato si è rirotto di nuovo, quindi poi sinceramente non so neanche dove sia ora, però se ci fosse da incontrarlo lo incontrerei molto volentieri, perché come dicevo all'epoca diciamo, si conosce, i giocatori ci conoscevamo tutti,
1: certo.
2: E di João Paulo tutti quanti me ne parlavano, di un bravissimo ragazzo, ed è così, perché in campo è sempre stato un giocatore corretto, era oltretutto molto forte.
1: Sì, poi purtroppo possono capitare, come hai detto tu, campo bagnato e tutto, può capitare una situazione di questo tipo. Tu te ne sei reso conto subito, penso, dell'intervento? Che era successo?
2: No, lì per lì diciamo che mi ero accorto di aver fatto fallo, quello era certo, sì. Però non di aver, perché non, nella caduta non ho sentito, i miei compagni mi hanno detto che sento proprio il rumore, io non, probabilmente cadendo il rumore dell'attrito col terreno non l'ho sentito il rumore, però no, lì per lì non me ne sono accorto di avergli fatto così male, ecco.
1: Senti, andiamo invece alle cose belle, insomma, se ti dico Sampdoria, cosa viene in mente subito a Marco Lanna? Prima hai parlato della finale, ma insomma tu sei stato, abbiamo letto prima, 193 presenze con la maglia blu cerchiata.
2: Ma sai, la Samp è stato, cioè, è un amore che fin da piccolo mio padre mi portava a vedere partite nei distinti. Io mi ricordo di Saltutti e Gil De Ponti, quindi stiamo parlando della metà degli anni 70 più o meno, forse 77, qualcosa del genere, comunque adesso non ricordo gli anni precisi, ma poi ho avuto la fortuna di iniziare a giocare per la Sampdoria e da lì ho fatto tutta la trafila praticamente, quindi quella maglia ce l'ho, lo dissi quando diventa il presidente, io non devo neanche indossarla, perché comunque ci vado, cioè ce l'ho scolpita addosso, nel senso che me la sento addosso tutti i giorni. Sam per me è stata una gioia, perché comunque mi piaceva giocare a calcio, farlo nella Sampdoria, nella squadra per cui tifi, è stato il massimo, e farlo in un momento storico come quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto con i miei compagni, con tutta la dirigenza, il club, tutte le persone che lavoravano in quel momento, è stato, ti faccio solo un esempio, io andavo a dormire la sera non vedendo l'ora di alzarmi al mattino per andare a allenarmi, cosa che mi è capitata raramente successivamente, nonostante giocare a calcio è sempre stata la mia passione, quando ero piccolino giocavo a casa da solo, facevo finta di avere degli amici e facevo le partite con le palline di carta, con lo scotch, qualunque momento ci fosse io giocavo a pallone. E quindi la passione per il calcio ce l'avevo, e ho avuto la fortuna di poter giocare con un gruppo fantastico, in cui veramente gli allenamenti erano un totale divertimento, i ritiri lo stesso, il ritiro estivo io non vedevo l'ora di finire le vacanze per andare in ritiro, perché ritrovarsi con quel gruppo lì era veramente speciale, quello che poi ci ha portato a...
1: A chi eri molto legato te come compagno di squadra, no? C'era uno in particolare?
2: Ah sai, io ero un po' il piccolo della squadra, perché poi diciamo piccolo, nel senso che poi tutti gli altri... quindi diciamo io avevo giocato in primavera con Pagliuca ed eravamo forse gli unici due single all'epoca, quindi uscivamo assieme, andavamo a cena assieme, poi vedevamo anche gli altri, però con Gianluca c'è sempre stato un legame diverso, ma forse per vicinanza d'età, però diciamo che era un po' lui il mio compagno, quello, l'amico della squadra. Poi gli altri vedevo sempre come dei top player con cui avevo fortuna di giocare, però poi io ero abbastanza timido, quindi diciamo che andavo a pranzo a volte con loro, poi loro erano fidanzati, sposati, quindi diciamo facevamo una vita un po' diversa. Ecco.
1: Senti, Vialli e Mancini?
2: Beh, Vialli e Mancini sono stati, penso, forse una delle coppie meglio assortite del calcio italiano, soprattutto in quegli anni. Due persone completamente diverse, ma che si sono integrate uno con l'altro, si sono capiti due giocatori diversi, non solo due persone diverse, ma che hanno deliziato i tifosi blucerchiati, hanno, e non solo, perché comunque diciamo, le giocate di Roberto e Luca, diciamo, penso che tutta Italia le abbia apprezzate. Quindi,
1: sì.
2: Diciamo che poi Luca era, è stato, guarda, dico, Luca è un ricordo che ce l'ho anche molto fresco, perché quando diventai presidente, la prima persona che chiamai è stato Luca, perché, anzi scusami, prima ancora di diventare presidente, chiesi un consiglio a lui, perché lui la Sampdoria la conosceva perfettamente, aveva studiato nei minimi dettagli, perché il suo sogno era diventare presidente della Sampdoria, e la cosa che gli dissi: Luca, se divento presidente ti scaldo la poltrona, ma ti aspetto, perché questa è la tua, nel senso. E comunque in quell'anno e mezzo di presidenza è stato un consigliere molto prezioso, perché diciamo che almeno due volte a settimana ci sentivamo, perché lui voleva sapere tante cose, diciamo, di quello che succedeva, e io gli chiedevo consigli su come comportarmi in certe situazioni. Quindi c'è stata una corrispondenza telefonica abbastanza, diciamo, attiva e frequente. Luca è stato un grande compagno di viaggio in quel periodo.
1: C'è qualcosa che avresti voluto dirgli e non sei riuscito a dirgli?
2: Ma dai, diciamo che Luca, come dicevo, io, diciamo che nella vicissitudine della vita, poi quando io Luca l'ho ritrovato un po' più da vicino nel 2019, quando ci incontrammo a Milano, perché gli dissi: Luca, nel 2021 saranno 30 anni dello scudetto, facciamo qualcosa che rimanga. Io all'epoca avevo, diciamo, diciamo, l'idea di fare un libro fotografico su quell'anno e su quel periodo, e Luca ci pensò un po', e poi mi richiamò dopo qualche giorno e mi disse: guarda Marco, ho deciso, diciamo, mi sembra meglio fare un romanzo. E così nacque La bella stagione, poi da lì è partito anche il docufilm. No, cose da dire a Luca, cioè, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato tanto, e l'unico rammarico veramente che ho è che lui non sia riuscito nel suo sogno, che era quello veramente di diventare presidente, perché con Luca ci siamo, anche prima che diventassi presidente, avevamo condiviso tante cose, e diciamo anche il suo programma che aveva per la Samp, ed era un programma che probabilmente a quest'ora avremmo una società, diciamo, un gioiello in Serie A, che darebbe tante tante gioie a tutti i tifosi blucerchiati.
1: Senti, ma litigavano mai Vialli e Mancini?
2: Sì, beh, quello era l'ordine del giorno, soprattutto in campo, però erano litigi, diciamo, che rimanevano in campo, non sono mai usciti da quel recinto. Sai, certo, erano due persone diverse, e quindi ci stava che ogni tanto, ma guarda, io, diciamo, col Mancio era facile litigarci, perché comunque no, nel senso che era uno, io mi ricordo le prime partite che feci nella Sampdoria, era capace a partire dall'attacco a venirti a urlare in faccia qualcosa, mentre Luca non ti diceva niente, ma bastava lo sguardo per capire che avevi fatto qualcosa di sbagliato. Roberto era uno che era più sanguigno, quindi poi...
1: Ma chi temevi di più dei due, te, essendo giovane? All'epoca, molto giovane, chi temevi di più?
2: Ma dei due, forse Luca, perché appunto, mentre Roberto ti arrivava in faccia e ti urlava le cose in faccia, ma poi se avevi anche il carattere e la forza potevi anche rispondergli. Luca era più non ti diceva, non correva da te, però ti urlava da lontano qualcosina e ti guardava malissimo. Questo era già più preoccupante, no? Nel senso, poi tutto finiva lì, perché comunque diciamo che se qualcuno commetteva degli errori non è che facesse di proposito, però diciamo che era comunque erano, diciamo, per me sono stati lui come Vierkud, soprattutto perché anche Pietro era uno molto molto duro, e però erano stati sempre di stimolo a migliorarsi, a cercare di sbagliare il meno possibile, e quindi diciamo che erano quei giocatori che se li prendi dal verso giusto migliori, perché comunque perché loro comunque erano due ragazzi che a fine allenamento si fermavano a tirare in porta, a provare le rovesciate, a provare i colpi di testa, quindi come tanti di noi, però diciamo che noi ragazzini ci stava che dopo allenamento ci fermassimo per migliorarci il piede, quello il mio destro, loro comunque avevano tanta voglia di diventare sempre più forti, quindi era un esempio per tutti, e quindi poi in campo il fatto che fossero esigenti ci stava, e quindi anche se ti urlavano, però capivi che non lo facevano perché avevano qualcosa con te, ma perché volevano vincere, perché volevano che tutto andasse per il meglio, e quindi diciamo che perlomeno io ho sempre cercato di seguirli e migliorarmi per quanto possibile.
1: Senti, Marco, l'allenatore che ti ha dato di più?
2: Guarda, io ti dico, non c'è un allenatore che mi ha dato di più. Devo, diciamo, la mia carriera in gran parte a Bosco, perché Bosco, l'anno che arrivo in primavera, che faccio l'ultimo anno di primavera e poi dovevo andare a giocare da qualche parte, mi aveva chiamato il Foggia di Zeman, e era in C1, però poi è l'anno che fa poi C1 B e A, quindi diciamo che e Bosco disse alla società no, Dan rimane qua, e mi aggregò alla prima squadra. E comunque il primo anno fu un anno di tanti allenamenti, panchine e poi l'esordio dell'ultima gara a Napoli, in cui marcai il carnevale. Stiamo parlando dell'88. Però poi io ero il primo rincalzo dei difensori, quindi giocai partite anche nelle coppe europee, mi ha dato tantissima fiducia. Mi ricordo una partita contro il Casa Siena in cui Luca Pellegrini era infortunato e i giornali parlavano di ballottaggio tra Pari e Cerezo per giocare nel ruolo di libero, e mezz'ora prima scendiamo per la riunione tecnica e mi dicono Viali Mancini: Marco, allora sei pronto? Dico: sì, per andare in panchina. Sì. E se no, guarda che giochi. Si vede che poi Bosco spesso e volentieri, non perché fosse uno che chiedeva, però voleva che la squadra fosse tranquilla se giocava, che era un po' democratico in questo, nel senso che voleva che la squadra fosse tranquilla se io giocavo libero. Comunque il libero era un ruolo abbastanza delicato, all'epoca come ora. Però sei l'ultimo uomo e se i difensori non sfidano di te, fai veramente fatica. Cioè, può essere pericoloso, no? Quindi a volte Mari parlava con Vierkul, con Mannini, con Viali, Mancini, magari con il gruppo quello, e si confrontava per capire se la scelta di mettermi libero era accettata, nel senso da loro. Però appunto erano partite importanti quelle, quindi a lui devo questa crescita che mi ha fatto fare, anche con calma, perché comunque appunto non giocavo titolare, ma ho giocato diverse partite anche i primi anni, per poi diventare titolare l'anno dello scudetto, perché Luca Pellegrini era infortunato spesso e volentieri, quindi ho fatto 26 presenze, però diciamo la strada era quella. Io poi l'anno dopo ho giocato titolare con Eriksson, e diciamo che lui è stato importante nella mia crescita umana, e sia come carattere sia come calciatore. Poi se ti dico che Eriksson mi ha insegnato a giocare a zona, Sacchi mi ha insegnato ancora un modello più estremo di zona, Mazzone mi ha insegnato a giocare a tre, che comunque è un altro, è un modulo che tutti quanti pensano che sia facile. Giocare a tre credo che sia la cosa più complicata che ci sia, quindi diciamo che ho avuto la fortuna di avere, lasciando stare poi gli allenatori del settore giovanile, che quelli sono quelli che mi hanno formato tecnicamente, mi hanno migliorato, però parlando degli allenatori che ho avuto in Serie A, diciamo che Bosco, Eriksson e Mazzone sono stati quelli che mi hanno dato, mi hanno fatto giocatore fatto e finito, ecco, nel senso che a quel punto io potevo giocare a uomo, a zona, a quattro, a tre, ed è un, diciamo, un patrimonio che mi sono portato dietro,
1: certo, diciamo, certo,
2: dalla carriera.
1: Ma se dovessi scegliere proprio uno di tutti questi che tu hai nominato, che tu dici questo è l'allenatore, senza nulla togliere a nessuno, però se dovessi fare una scelta, ecco.
2: Beh, Vujadin credo che sia stato quello che... perché comunque Vujadin è stato detto come papà per me, certo, nel senso che era uno che... Ma anche bastonato, nel senso, non bastonato fisicamente.
1: Vabbè, quello che un papà bastona pure quando ci vuole, no? Sì.
2: Assolutamente, infatti dico... Però dico, è stato una persona che mi ha fatto crescere tantissimo. E poi nel modo che aveva di gestire la squadra era fantastico.
1: Senti, una curiosità... Sven Goran Eriksson è stato un grande allenatore, perché ha segnato veramente un'epoca importante, no? A livello sia europeo, poi è divenuto anche in Italia facendo veramente molto, molto bene. Ti posso chiedere, quando io sinceramente quando ho saputo delle sue condizioni sono stato veramente colpito per come lui ha vissuto la parte, diciamo così, finale della sua vita. E ti volevo chiedere anche a te un'impressione di questa cosa, perché mi ha colpito il fatto anche quando è venuto in Italia, è andato negli stadi dove lui aveva lasciato molto, no? Roma, Genova, e l'affetto che... Però ha fatto veramente un giro come per salutare tutto il suo mondo, tutto quello che era stato suo.
2: Sì, è stato... Credo che per lui... Sai, il calcio è sempre stato un po' tutto per lui. E dove è andato comunque ha lasciato sempre un bel ricordo, perché è una persona sempre col sorriso in bocca, sempre diciamo positiva, no? Quindi mai fuori luogo con le parole, quindi poi ha lasciato perdere i risultati che può aver avuto, che ha avuto dei grandi risultati obiettivamente, però credo che tutti quelli che hanno avuto il modo di conoscerlo, comunque di vederlo lavorare, diciamo abbiano, diciamo, un ricordo abbiamo avuto un ricordo bello, perché comunque appunto era sempre disponibile con tutti e questa cosa qua poi infatti se l'è ritrovata appunto quando nel suo ultimo periodo della vita, dove hai visto cosa ha fatto e cosa hanno fatto i tifosi in suo onore, no? Nel senso, quindi sì. Diciamo, è stata una persona assolutamente positiva nel mondo del calcio.
1: Assolutamente. Senti, c'è qualche aneddoto che ti ricordi simpatico, non so, di Bosco, di Eriksson, che possiamo raccontare così, adesso, su due piedi, al volo?
2: Bosco... ti posso raccontare questa, perché un aneddoto che mi riguarda.
1: Certo, vai.
2: Diciamo che io una sera siamo tornati da Brescia tardi, siamo andati a cena alle 3 di notte perché era una partita di Coppa Italia infrasettimanale, e nel frattempo ho incontrato la mia fidanzata dell'epoca in giro, che non sapevo fosse in giro, per cui insomma litigo con la fidanzata, vado a casa andando veramente veloce con la macchina, faccio un incidente, prendo, ho distrutto la macchina in una strada qua di Genova, abbastanza dritta, ma comunque poi e erano le 5 del mattino, all'epoca c'era un giornale che usciva presto, scusami, che usciva al pomeriggio, e quindi diciamo quelle del mattino non hanno avuto la notizia, non potevano stamparla, ma quello del pomeriggio sì. E quindi esce fuori l'Anna incidente all'alba, non mi ricordo se ha scritto che anche che ero ubriaco, ma io non ho mai bevuto niente, quindi era impossibile fosse ubriaco. Vabbè, all'epoca non c'era neanche palloncino, cose comunque. E vado al allenamento al pomeriggio, chiaramente vado lì e comunque avevo ferite, avevo la testata contro il vetro, quindi insomma non è che proprio fossi in condizioni ottimali. E ti aspetti un po' di comprensione, no? Magari, come stai? Cosa è successo? Lui la prima cosa che mi ha detto è detto, e tu sei un stupido. Dico, perfetto, benissimo. E quell'incidente di Mantovani mi diede la multa di 4 milioni di lire all'epoca, quindi mi è costato un sacco di soldi, la macchina distrutta, io con tutti i vetri in testa, cioè, un disastro è stato. No, però era appunto, come ti dicevo, era uno che quando c'era da darti una mazzata te la dava, non era molto comprensivo, ecco.
1: Senti, il ricordo invece dello scudetto del 91, un ricordo particolare di Marco Lanna?
2: Guarda, qua è stata una stagione bella. Guarda, il ricordo è un momento negativo. A gennaio facciamo 3 partite, adesso non ricordo la cronologia. Comunque Lecce, Torino e Lazio, se non sbaglio. Facciamo, se non erro, 2 punti. E già lì di nuovo la Sampdoria in crisi, sono immaturi, tutte le solite cose che ci dicevano, perché comunque quella squadra lì è sempre stata immatura. Allora decidiamo di fare una cena noi giocatori in un locale a Rapallo, solo noi, e in quel locale praticamente sono volati gli stracci, cioè proprio è stata una cena in cui si sono aperti i libri. Però ti dico, poi siamo usciti da quella cena lì e abbiamo iniziato a vincere tutte le partite. Diciamo che quella lì era una squadra che aveva questa capacità, poi chiaramente in un gruppo così non tutti eravamo amici, c'era un gruppo forte, però poi c'era qualcuno che magari non era così, diciamo, ci divertivamo tutti assieme, però nei problemi, poi sai, nei problemi vengono fuori, no? le divergenze, la diversità di opinione. E quella sera lì sono venute fuori, però dopo quella sera tutto è tornato, ci siamo rimessi in linea su un obiettivo che era comune, quindi non potevamo farci scappare uno scudetto perché qualcuno non andava d'accordo con l'altro. A quel punto lì, diciamo che quella cena lì, quei chiarimenti lì sono serviti veramente a...
1: È nata la Samp scudettata, dai, da lì è nata la scudettata.
2: Esattamente.
1: Senti, l'attaccante più difficile che hai marcato?
2: Van Basten. L'ho marcato una volta a San Siro, uno dei primi anni che giocavo, insomma, che ero, non ero titolare, ma comunque qua per Italia l'avevo giocata. e dopo 20 minuti Bosco ha detto beh, prendi Massaro, ho preso più volte l'avambasta in quella pari in 20 minuti che in tutta la mia carriera probabilmente perché Marco era uno che menava, poi era grosso, veloce, diciamo che io ero abituato a marcare quelli grossi, però marcarlo è stato veramente un'impresa obiettivamente.
1: Senti, invece, altra curiosità, passi alla Roma nel 93. Il ricordo più bello che hai della Roma, anche lì tante presenze con la maglia giallorossa, ben 131 presenze. Il ricordo più bello.
2: Il 3-0 al derby è stata una partita, ma più che altro anche perché dico, l'abbiamo vinta anche un po' per mazzone, che se ti ricordi è stata
1: Come
2: la
1: no?
2: partita in cui Zeman aveva un po' detto insomma, che mazzone, insomma, che difensivo, e vincere 3-0 era stata una soluzione nostra che però poi avevamo regalato al mister perché sapevamo quanto ci tenesse a dimostrare che non era una squadra, cioè non era, io ancora adesso forse uno pensa a Mazzone come un allenatore difensivo, ma ti posso assicurare che di difensivo non c'aveva niente, perché comunque giocavamo con tanti attaccanti, con centrocampisti che si inserivano, con due ali, che da una parte c'era all'inizio Hasler e Mihailovic, quando sono andati via c'era Moriero e Carboni, che Carboni era più un difensore di spinta, diciamo
1: Certo.
2: che la fase difensiva la faceva, ma comunque sia c'era un Moriero dall'altra parte che invece non la faceva. Quindi diciamo che io anche negli allenamenti provavo molti più schemi per far male che non per quelli per
1: Per
2: difenderci.
1: difendere,
2: Quindi
1: certo. Quindi quello ricordo. Senti Marco, ti dico una cosa, se qualcuno ti canticchia, guanta la palla Marco Lanna, che ti viene in mente?
2: quello è stata, diciamo, una disavventura, nel senso che non ho mai più voluto neanche rivederla, perché però è stato questo cross che io marcavo Casiraghi, mi sono sentito toccare, mi sono sbilanciato e quando salti e ti sbilanci mediamente alzi la mano, cioè cerchi di riprendere l'equilibrio. Addirittura pensavo che l'arbitro avesse fischiato fallo per me, no, no, non me ne sono neanche quasi reso conto di aver trovato la mano con la palla.

0: scusami, la palla con la mano. Il problema appunto poi era l'86esimo, quindi diciamo che era anche difficile
1: Ci hai
0: recuperarla,
1: sofferto
0: però
1: molto, posso chiederti? Oppure ci hai messo un po' per
0: sì.
1: dimenticare?
0: Ci ho messo tanto, anche a parte in tanti me l'ha ricordato, non è che non
1: No.
0: sei l'unico. Anche nel tempo e anche in Spagna ho trovato gente che mi ha ricordato quella cosa, però a prescindere da quello, che per carità, però mi è dispiaciuto soprattutto aver fatto una cosa del genere in un derby, perché so quanto i tifosi ci tengano. E quindi diciamo che è un macigno che mi sono portato avanti e mi porto avanti ancora, cioè tuttora, anche se sono passati tanti anni. Quindi,
1: Come
0: però
1: ti hanno trattato i tifosi della
0: fortunatamente.
1: Roma all'epoca? Te l'hanno un po' rinfacciato oppure sono stati un po' vicini, hanno capito l'errore, eccetera?
0: Beh, qualcuno sì, qualcuno no, ma quello sai, ci sta, nel senso, diciamo che fortunatamente non c'erano i social all'epoca, per cui diciamo si
1: Ti sei
0: viveva proprio
1: salvato,
0: tranquillamente,
1: ti
0: ecco,
1: sei
0: mi sono
1: salvato, dai.
0: salvato,
1: Senti Marco,
0: esattamente.
1: però mi è incuriosito, tu hai fatto anche una grande esperienza in Spagna, no? Salamanca, Real Saragozza, e quindi... Che poi, scusami, correggimi se sbaglio, ma col Salamanca tu dopo ti sei vendicato perché hai fatto un gol di mano? È vero sta cosa? No?
0: No, no, no, hai fatto gol di mano.
1: Allora mi hanno
0: No,
1: riportato che
0: mi
1: hai
0: so.
1: toccato una palla di mano e c'è stato un gol e che è stato convalidato, no? No, non era... Sono sbagliato io allora.
0: No, non mi ricordo
1: Però
0: di
1: lì hai fatto
0: fargli in
1: un'esperienza
0: mano.
1: Salamanca, Real Saragozza e tra l'altro con Real Saragozza avete fatto anche un gran bel campionato.
0: Sì, guarda, io allora vado a Salamanca. Ma più che altro che quando ho finito diciamo, il contatto con la Roma, volevo provare un'esperienza all'estero. Sarei voluto andare in Inghilterra, ma non c'è stata l'opportunità, non ho trovato diciamo, l'occasione giusta, per cui poi mi avevano chiamato sia al Mallorca all'epoca che il Salamanca.
1: Sì.
0: Salamanca aveva un presidente molto ricco all'epoca, il progetto sembrava carino, poi invece dopo 2 anni siamo retrocessi. Salamanca è una città carina, molto, non so, piccolina, comunque molto carina. È stata una bella esperienza, diciamo che all'inizio un po' difficile perché non parlando la lingua, la squadra la neopromossa in Serie A, diciamo rispetto a Roma, insomma. Diciamo che era un po' complesso, però alla fine è andato tutto cioè, a livello calcistico bene. Poi diciamo, il presidente ha fatto qualche cavolata nel mercato, che insomma, ha comprato giocatori che non erano all'altezza per poterci salvare. Sei retrocessi, ma io avevo una clausola che mi potevo svincolare a zero, e un allenatore che ho avuto a Salamanca, nato a Saragozza,
1: Ti ha
0: mi
1: portato.
0: ha voluto lì, e quell'anno lì siamo arrivati, certo l'ultima giornata che potevamo anche vincere il campionato, però per una concomitanza di risultati non siamo riusciti, noi quella partita poi l'abbiamo persa a Valencia, e siamo arrivati quarti, ma potevamo andare in Champions. Purtroppo il Real Madrid quell'anno arrivò quinto e aveva vinto la Coppa dei Campioni, per cui andò lui in Coppa dei Campioni e noi rimanemmo
1: Ti
0: in
1: ricordi
0: Coppa
1: chi allenava Real
0: UEFA.
1: Madrid quella volta, quel periodo? Lo sai che non mi ricordo?
0: No,
1: Adesso c'ho un buco anch'io di memoria.
0: tanto guarda, quello lì è 99-2000, dovrebbe
1: Sì,
0: essere quell'anno
1: che
0: lì.
1: era un Real Madrid niente male, insomma.
0: Sì, no, erano forti, erano forti. Erano forti.
1: Senti, invece c'è diciamo così, il momento negativo della tua carriera, se dovessimo così inquadrarlo?
0: Guarda, il momento negativo della mia carriera è stato l'anno di Carlos Bianchi,

0: perché Carlos Bianchi fa un'intervista dicendo, questo a gennaio più o meno, dicendo che noi giocatori non capivamo la sua filosofia, perché appunto stavamo andando male, quindi diciamo che... E io dopo qualche giorno feci un'intervista dicendo che normalmente quando le cose vanno male le responsabilità si ripartono tra società, allenatore e giocatori, nel senso difficilmente, cioè, poi paga sempre l'allenatore mediamente, ma perché è la cosa più semplice. Però quando le cose vanno male non tutto è colpa solo di un comparto, nel senso
1: Certo,
0: che...
1: chiaro, ok.
0: E non so per quale motivo, io da quell'intervista lì in poi, per 4-5 domeniche che ho giocato all'Olimpico, come toccavo palla mi fischiava tutto l'Olimpico. È stata una cosa strana. Poi obiettivamente l'ho accettata, nel senso che non avevo niente, diciamo, di cui vergognarmi. E per cui giocavo semplice, facevo il mio e poi dopo un po' probabilmente... Da parte di quel non teleguidati, cioè, ha smesso di fischiarmi perché poi non vedeva neanche il motivo in campo, perché comunque ormai cercavo di sbagliare il meno possibile. Io e Carboni eravamo quelli che anche a Medeo è stato fischiato. Però è stato un periodo brutto perché ovviamente quando giochi in casa tua, essere fischiato non è
1: Non è
0: proprio
1: piacevole.
0: bello.
1: Il calciatore più forte con cui hai giocato?
0: Beh, diciamo che credo che faccio fatica a distinguere tra Luca e Roberto, penso che siano stati quelli più forti.
1: E invece, se ti faccio proprio in conclusione così il nome di Ferrero, che cosa ti viene in mente?
0: Ma guarda, diciamo, vorrei non parlarne proprio, nel senso è stato, diciamo che quello che abbiamo fatto in quel periodo è stato, al netto che dovevamo stare solo 6 mesi, perché in quei 6 mesi la nostra missione era salvarla economicamente e salvarla, diciamo, in Serie A, cioè rimanere in Serie A. L'obiettivo avevamo raggiunto, la società non è stata venduta, per cui siamo fatti un altro anno e mezzo. È stato un periodo difficile. Diciamo che io poi Ferrero l'ho visto poco. Diciamo che ho cercato sempre di stare un po' ai margini delle sue cose, perché obiettivamente diciamo che non rientra nei miei canoni, ecco, di... Così.
1: Sei perfetto, no,
0: Diciamo di...
1: abbiamo capito. No, non vado oltre, Marco, ci mancherebbe. Senti, siamo veramente in chiusura di questa bellissima chiacchierata con te. Ti chiedo, c'è una persona a cui vorresti dire grazie nel tuo percorso professionale?
0: Ce ne sarebbero tanti, no, però... Ma guarda, io diciamo che... Il grazie più grande lo devo alla mia famiglia, perché comunque diciamo, mi hanno seguito e supportato senza mai essere e senza mai crearmi delle aspettative enormi, ed è un consiglio che do ai genitori, perché io ho avuto la fortuna di potermi divertire senza avere nessuno che mi dicesse che dovevo diventare calciatore, che dovevo... fare chissà che cosa. Quindi diciamo che la famiglia, soprattutto nei giovani, è importante, ed è importante che i ragazzi vengano lasciati liberi di esprimersi, di divertirsi, perché il calcio, soprattutto da giovani, deve essere divertimento. Poi arrivare a essere giocatori professionisti, ci sono tanti fattori che intervengono, però
1: Assolutamente.
0: la famiglia è importante, e quindi ti dico, devo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle per avermi fa fatto crescere in un ambiente tranquillo, sereno, senza pressioni, e avermi fatto diventare la persona che sono.
1: Tu hai figli, giusto?
0: Ho due figli, sì, di 13 e 12.
1: giocano a calcio?
0: Sì. Sto cercando di trasmettergli, cerco di trasmettergli quello, anche se diciamo che la pressione che posso dargli io, anche se non gli dico niente, e ce l'hanno addosso lo stesso, perché comunque sono, sono miei figli, quindi diciamo che senti, il cognome che portano qualcosa, beh, potrebbe pesargli.
1: Senti,
0: addosso.
1: Ma difensori anche loro?
0: No, uno è attaccante, l'altro è, gioca alla sinistra, insomma. Ma vediamo poi, sai,
1: dove
0: io ho cambiato ruolo. No, giocano in una società dilettantistica qua a Genova. No.
1: Vabbè, dai,
0: come dicevo, per me l'importante è che si divertano, che il calcio diventi uno sport che se lo portano avanti per lungo tempo. Poi dove arrivano, arrivano.
1: Senti, mi sono dimenticato di chiederti una cosa. Avevi un idolo te, da calciatore?
0: No, questa è una cosa che non ho mai avuto. Ti dico la verità, non tanti, ma anche all'epoca mi chiedevano, ma chi è che ti piace? Perché sai cosa, che un po' perché all'epoca la televisione facevano una partita alla domenica, anzi un tempo della migliore partita alla domenica, e c'era il 90° minuto, quindi
1: sì,
0: il calcio estero, figurati, lo vedevi giusto nelle coppe a volte, non c'era niente. E io poi ti dico, anche la domenica, così, io quello che mi interessava era giocare a calcio, non ho mai guardato troppo le partite. Quindi diciamo che mi sono sempre goduto le mie partite, non avevo nessun idolo.
1: No. Poi tu hai fatto parte di un periodo calcistico dove qui in Italia venivano dei grandissimi campioni, possiamo dire questo?
0: Sì. Assolutamente sì.
1: Tu prima hai detto il giocatore più difficile che ho marcato è Marco Van Basten, ma ricordiamo che tu hai incrociato anche gente come Diego Armando Maradona.
0: Guarda, io in una finale di Coppa Italia ho marcato Carecca,
1: ecco.
0: Diciamo che ce n'erano, ma anche attaccanti italiani, Serena,
1: sì.
0: Cioè, ce n'erano tanti veramente.
1: Senti, chiudo così, c'è un Marco Lanna oggi?
0: Sì.
1: Chi è?
0: C'è
1: un Marco Lanna, nel senso un giocatore simile a te?
0: Ah, difensore?
1: Sì, c'è un difensore simile a Marco Lanna.
0: Sì.
1: Chi è?
0: C'è
1: un Marco Lanna, nel senso un giocatore simile a te?
0: Ah, difensore?
1: Sì, c'è un difensore.

0: non voglio dire che sia più forte o più scarsa, è
1: No, non lo
0: diversa.
1: dico io, eravate più forti, così ti tolgo a te questo cruccio, eravate sicuramente più forti nel marcare perché adesso si vedono delle cose, è pure vero che hanno reso più difficile la vita del difensore, deve tenere le braccia giù e non si può muovere, insomma, hanno reso la vita più difficile. Il sogno nel cassetto di Marco Lanna in questo momento, e ti saluto così a questo bel appuntamento con Storie di Calcio con te, il sogno.
0: Il sogno sarebbe tornare nella Sampdoria, ormai io non da presidente, però mi piacerebbe tornare a lavorare per la mia squadra.
1: Beh, noi te lo auguriamo perché poi i giocatori che conoscono le squadre, che hanno scritto la storia importante di un club, possono solo aiutare, Marco. Quindi ti faccio un in bocca al
0: Grazie.
1: lupo da questo punto di vista. Marco, spero che tu sia
0: Sarebbe
1: stato
0: il
1: bene
0: lupo,
1: con
0: grazie.
1: noi a raccontarci un po' della tua storia.
0: Assolutamente,
1: Io ti
0: assolutamente.
1: ringrazio veramente tanto, ci vediamo presto e ti auguro veramente il meglio anche ai tuoi due figli, che insomma speriamo che possano, ecco, andare avanti nel loro sogno aiutati da te. Grazie Marco, un abbraccio, a
0: Grazie
1: prestissimo.
0: a te, a presto, Marcia, a
1: Grazie
0: tutti.
1: ancora a
0: Ciao.
1: Marco Lanna, chiudiamo così Storie di Calcio di oggi con il racconto, il ritratto di Marco Lanna e vi diamo appuntamento alla prossima storia.
2: Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ultimo appuntamento settimanale con calciomercato e ritiri di TMV Radio in questo venerdì 31 luglio 2026, una data triste che ricorderemo a lungo noi amanti del calcio italiano. Perché? Perché, come ben sapete, questa mattina è scomparso all'età di 66 anni Franco Baresi. Ovviamente è la notizia che ci accompagnerà in questo pomeriggio. Il buon pomeriggio che vi arriva da Lorenzo Beccarisi. Buon pomeriggio al mio fianco a Stefano Impallomeni.
2: Ciao Lorenzo, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche all'Andrea Magliocca in cabina di regia. Inevitabilmente, come detto, partiamo subito dagli aggiornamenti su quelle che sono le ultime notizie relative a Franco Baresi. Partiamo dalla novità che sono i funerali, che ci saranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio in quel di Milano. E quindi ovviamente poi qualsiasi aggiornamento ve lo andremo a dare nel corso di questo pomeriggio. Tanti saranno i ricordi, tanti gli argomenti che andremo a trattare. Stefano, prima di chiederti il tuo ricordo, vado subito a salutare anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora partiamo subito da qui, vi chiedo entrambi, parto da te Stefano, poi anche da Nick un ricordo.
2: Beh, è un giorno molto triste per il calcio mondiale, non soltanto italiano, perché se ne va una leggenda del nostro sport, dello sport che tanto amiamo. E Franco Baresi è stato un colosso, insomma, del calcio mondiale, il miglior rappresentante del ruolo, tra l'altro moderno, fortissimo, un guerriero, un leader, uno che parlava poco e faceva tanti fatti, che ha fatto tanti fatti. Quindi, mio cordoglio, lo esprimo tutto, anche la vicinanza ai familiari in questo senso, anche perché se n'è andato giovane, avrebbe potuto magari divertirsi ancora seguendo il suo Milan. Però insomma lascia un vuoto incolmabile, non soltanto per il tifo rossonero, ma per chi ama il calcio e soprattutto anche da un punto di vista tattico, prendo spunto anche questo giorno molto triste, era tremendamente moderno, sempre sì. Stato, voglio dire, a passo con i tempi, perché era l'unico libero, diciamo così, in costruzione, in anticipo, aveva sempre una lettura più degli altri, sia in anticipo, vedeva il gioco, e poi un leader, e soprattutto una persona serissima. Se quel Milan è riuscito, e chiudo, a conquistare tanti trofei e diventare, a marcare un'era, io credo che gran parte del merito vada a quest'uomo, perché incarnava quello che ho detto, insomma, la combattività, l'essere guerriero, l'essere disciplinato. Quindi era, diciamo così, la longa manus dell'allenatore di turno, in quel caso Arrigo

0: Sacchi, ma poi anche per il capello, tutti gli allenatori che ha avuto, è un esempio incredibile di serietà. Ecco, questo, se tu mi dici Franco Baresi, quando lo sentivi parlare, nemmeno, cioè, voglio dire, diceva quattro parole una dopo l'altra.
1: Poche, perché, ma buone.
0: Sì, no, nel senso che per lui contavano i fatti, e questa cosa l'ha trasmessa poi a tutti quanti, a Maldini, a tutti quei campioni che hanno segnato un Milan vincente, soprattutto hanno anche riempito d'orgoglio il calcio italiano nel mondo, perché insomma con la squadra, e lui secondo me è stato l'artefice, l'architetto insieme mondo. Anche voglio dire a Berlusconi, Braida, Galliani in campo, era già un dirigente, poi il post calcio nemmeno lo valuto, insomma poi ognuno ha le proprie traiettorie, però insomma. Un abbraccio di nuovo alla famiglia e un saluto al cielo.
1: Assolutamente, ricordando anche le ultime immagini, diciamo, di Franco Baresi a febbraio, durante la cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026 all'interno di San Siro. Nick, a te anche per un ricordo. Tra l'altro poi chiuderemo questo collegamento con te anche con una bella intervista, un bel ricordo che hai fatto con Giovanni Galli, Nick.
2: Ma guarda, io quando penso oggi a Franco Baresi penso a Gaetano Scirea. Io penso a questi due grandissimi liberi che hanno caratterizzato il calcio bello che abbiamo avuto. Io quando sentivo che Stefano diceva, no, l'umiltà, la serietà, si diceva le stesse identiche cose di Gaetano Scirea. Guarda caso sono stati due grandissimi calciatori, due grandissimi leader, due grandissimi uomini che hanno fatto la storia del calcio. In quel ruolo io non ricordo, almeno quando seguo il calcio, giocatori più forti di Baresi e Scirea. Ecco, io credo che noi dovremmo essere onorati di aver potuto vedere, io personalmente, perché sono un po' più anzianotto rispetto al buon Pecca, al buon Beccarisi, e magari Stefano c'ha la mia età e quindi ha visto giocare sia Scirea che Baresi tutti e due, però questi due ci hanno regalato veramente quello che è l'essenza del calcio: eleganza, professionalità, serietà. Se ci pensi bene, poi Stefano, Baresi e Scirea erano accomunati anche, no, dal fatto che anche Gaetano Scirea era uno che parlava pochissimo, sì, era un grande oratore, no? Voglio dire, un po' come Franco, tutta gente che comunque parlava con le espressioni, parlava con le prestazioni in campo, con il suo modo di fare, perché leader non c'è bisogno di avere una fascia, non è questo, leader si è perché si viene riconosciuti dagli altri, poi arriva la fascia. Ma prima si è riconosciuti dagli altri e poi arriva anche la fascia dal capitano, no? E questo secondo me era Franco Baresi. Poi, se devo stare nello stretto proprio dell'agonismo, io questa entrata in campo di Franco Baresi ce l'ho stampata negli occhi. Cioè, non so Stefano se ce l'hai anche te.
0: No, io ho avuto la fortuna o la sfortuna di affrontarlo in qualche frase, soprattutto in amichevoli cose, insomma, voglio dire, perché all'inizio lui... Ma colpiva, hai detto bene, questo sguardo, cioè sembrava che ci fosse un leone, una tigre dall'altra parte.
2: Sì, ma anche,
0: sai, quelli che parlano poco,
1: pericolosi,
0: cioè quelli che parlano poco, insomma, Baresi lo vedevi lì in silenzio,
1: però arrivava poi
0: e comandava, anche questa cattiveria agonistica tra virgolette,
1: sì, sì,
0: l'ha trasmessa a tutto il Milan.
1: Però vedi, ecco, mi soffermo,
0: quindi
1: su...
0: il Milan è diventato forte perché c'era quel veleno agonistico che Baresi riusciva a trasmettere.
1: E mi soffermo su questo, mi leggo anche a quello che ha detto Nick, perché ha fatto riferimento anche a Scirea, i due principali forti interpreti del ruolo, anzi senza forse, era un calcio diverso, tutto quello che vogliamo. Però parlando di Scirea, parlando di Baresi, di due difensori e calciatori straordinari, il concetto di calciatore, di caratteristica tecnica non viene mai citata, cioè sia te che Nick non l'avete citato. E aggiungo un altro fattore: entrambi i difensori centrali sotto il 1,80 m,
0: sì.
1: Quindi spariscono due concetti: il concetto della tecnica pura, ovvero del marca bene, veloce, aggressivo. C'è un discorso umano ancora prima che tecnico, e scompare il discorso fisico che ormai ci accompagna da 30 anni nel calcio italiano. Ecco, sono queste forse le figure che, da cui bisognerebbe ora ripartire, cioè mettere da parte concetti che troppo spesso vengono citati e soffermarsi magari su aspetti un pochino diversi.
0: Sì, sì, no, questo sì, però da un punto di vista proprio tecnico, ripeto, secondo me sarebbe contemporaneo. Potrebbe giocare perché aveva una velocità impressionante. Però, cioè lui faceva le preventive,
1: pensa a mettere oggi un difensore di 1,76 al centro della difesa, lo puoi mettere perché è Franco Baresi.
0: Sì, esatto. No, ma era quadrato, c'aveva queste spalle larghe e poi aveva queste fibre bianche, ti bruciava, accettava anche la sfida, sì, va bene, siamo messi male, ma andiamo l'uno contro uno. Quindi anche da libero riusciva a fare lo stop.
1: Modernissimo anche in quello.
0: No, era, ragazzi, stiamo parlando di un fuoriclasse, di un fuoriclasse assoluto.
2: Poi credo, Stefano, rimanendo un po' sull'aspetto anche, voglio dire, dell'atleta, no? Io credo sia stato il primo calciatore italiano che dopo l'operazione di menisco sia rientrato in campo in
1: 20 giorni,
2: quindi 21-22. È stato un precursore anche in quello, perché era il famoso mondiale, no? Quello del 94 negli Stati Uniti, lui si era infortunato e riuscì a rientrare dopo 20 giorni in campo, che poi a quell'epoca, nel 94, stiamo parlando, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, stiamo parlando di 32 anni fa, pensate un po' che cosa era all'epoca anche la medicina sportiva e che atleta è stato lui, perché poi io ho rivisto oggi, lo dico sorridendo con emozione, ho rivisto nella finale famosa con il Brasile una sua uscita palla al piede, voglio dire, dalla difesa. Vero. Stefano, che prende, fa l'azione e si porta veramente in attacco con una corsa, una leggerezza che neanche quelli che si allenano 20 anni.
0: Nick, se ci pensi bene, è un po' il calcio moderno, cioè di questi centrali che adesso partecipano alla costruzione del gioco. Lui è anticipato di 20 anni.
1: Si era arrivato 30 anni prima,
2: però lui aveva un'intelligenza tattica che c'hanno pochi, anche oggi. Cioè, oggi ce ne sono pochi con quell'intelligenza tattica di Baresi.
1: Sì, e oltre a quella ci aggiungeva anche la capacità straordinaria nell'uno contro uno, con la sua velocità, con la lettura, cioè una combinazione straordinaria.
0: E poi sempre stando sul terreno di gioco di una cattiveria agonistica non comune.
1: Sì, guarda, a me è capitato...
0: Cioè, sentivi proprio... Sai il leone lo vedi e dici, vabbè, sai che faccio? Giro a largo, perché ecco, dava proprio anche una sudditanza psicologica.
1: Sì, questo termine che utilizzano, questo
0: glaciale,
1: concetto di aura, no? Che si usa adesso.
0: No,
1: che
0: è che poi, abusato, secondo me, però... questo silenzio... perché lui comunicava con gesticolando, con lo sguardo, ogni tanto diceva una cosa, chiamava la linea, alzava il braccio, fuori gioco.
2: Bravo Stefano,
0: però con suo silenzio, dice, sai, mi sapete seguire? Cioè, e tutti quanti sono diventati ancora più forti agonisticamente. Cioè, Maldini ha un'evoluzione agonistica di determinazione, grazie a Maldini, Costa Curta, gli altri, Filippo, cioè tutti Tassotti, che già ce l'aveva. Tassotti. Però se tu vedi tutta quella difesa lì,
1: la crea lui,
0: però l'insegna di una determinazione senza soluzioni di continuità. Sì, perché era gigantesca quella difesa, oltre che sono forti tecnicamente, Tassotti, Maldini, tutti i fenomeni. Alzano l'attenzione, l'applicazione, la cattiveria agonistica, a volte insomma,
1: in maniera importante.
0: No? Però era quello il livello, lui ha alzato il livello, ragazzi.
1: O ti adegui o ti adegui, non è che c'era tanto.
2: E poi, ragazzi, anche quella famosa alzata di mano, no, a chiamare il fuorigioco, che qualcuno diceva alza il fuorigioco, no, perché comunque Franco Baresi era un campione di lealtà, per cui se l'alzava, stai tranquillo che non lo faceva perché voleva ingannare qualcuno, è perché era convinto che quella posizione lì, e se ci pensate bene, non veniva mai contestato più di tanto, no? L'eventuale, diciamo, provvedimento successivo, magari una stata di mano di Franco Baresi, perché Franco Baresi gli dava l'idea che se facevo la cosa leggera è sempre stato un leale.
0: E gli arbitri, nove volte su 10, appena alzava, era il quarto assistente, era il terzo.
2: Oppure l'assistente,
0: era il terzo
2: alzava,
0: assistente.
2: Dire, cioè, si fidavano anche della sua onestà intellettuale.
0: Esatto, poi, è vero.
2: Questo
0: vero.
2: È bello da raccontare, perché sennò poi la gente pensa che uno lo facesse così, perché era Franco. Ma se uno ha una credibilità, vero, perché se l'è costruita, è giusto anche che venga messa in evidenza, risalta, hai detto bene tu, una persona sempre leale. Io stravedo per le persone così, perché ce ne sono sempre meno nel mondo.
1: Assolutamente, tra l'altro vedevo anche questa mattina un video di uno di quelle che sono le voci principali adesso all'estero, Jamie Carragher, l'ex Liverpool, che spesso è protagonista di sketch anche piuttosto divertenti con Henry, Micah Richards, durante le notti di Champions, però parlando di Baresi ha detto era il mio idolo, e ha detto c'è un video, e mi sono andato a vedere poi quel video su YouTube, della finale del Mondiale 94 di Baresi, praticamente senza un menisco, contro Romario e Bebeto, soprattutto Romario, il giocatore più forte del mondo in quel momento, che li annulla completamente, da un video modernissimo. Cioè, oltre che penso che al limite dell'emozionante per chi ama fare il difensore è di una modernità impressionante. Questa è la cosa. Quando 30 anni dopo risulti moderno, secondo me vuol dire che sei stato niente, oltre che un precursore, è stato un qualcosa di straordinario. Abbiamo un audio, mi dice il nostro Gliocca dalla regia. Allora, con questo audio chiudiamo per qualche minuto la parentesi Franco Baresi, perché poi Nicco, ovviamente con te dobbiamo anche parlare un po' di mercato e ci dà qualche aggiornamento. Prima però andiamo con l'audio.
3: Ciao ragazzi, un pensiero che devo in tutti i modi esporre per il gigante Franco Baresi. Sei stato un uomo libero, un capitano libero, sei stato il libero, sei stato incredibile per USA 94, sei stato incredibile, sei voluto andartene a 66 anni per confermare che il 6 sarai solo tu. Ed ora lassù che ti venga consegnato il pallone d'oro che avresti sempre meritato. Sei un grande, Franco.
1: Un bel ricordo, devo dire, un bel ricordo per neanche chiudere, tanto poi nel corso del pomeriggio ne parleremo sempre. Però Nick, vengo da te perché inevitabilmente oggi si chiude il mese di luglio e forse entriamo in quello che sarà un po' il mese del mercato in Italia. Da dove partiamo?
2: Ma io partirei dalla Roma, perché sono curioso di vedere cosa... Allora, la Juve, vabbè, le due operazioni grosse l'ha già fatta, le sta facendo, ho visto le parole di Carnevali, vabbè, con Suárez e Begovic che ancora non ci sono, ma sicuramente la faranno, e Colomani ormai è definita. La Juve deve fare il portiere. Io credo che la Juventus abbia in testa di fare Suzuki, anche se c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain. A me piacerebbe vedere anche Vicario, perché... Vicario, quando è andato al Tottenham, sembrava, no, dovesse essere un portiere straordinario. Per me è sempre forte, purtroppo per lui magari la questione non è andata bene, e credo che il portiere della Juve sia uno dei temi dei prossimi giorni, perché sicuramente dovranno prendere anche un altro attaccante. Io penso che la Juventus non si possa fermare a Colomani e deve andare a prendere un altro centravanti. Ora vediamo chi andranno a prendere. Ecco, io francamente mi piacerebbe rivedere Zirkzee in Serie A dopo tanto tempo, visto che su Vlahovic mi sembra che loro siano stati abbastanza chiari, cioè se vuole venire ci deve richiamare lui e arrivare a più miti consigli o a più miti richieste. E quindi da questo punto di vista io sono dalla parte della Juve, perché cioè, Vlahovic sta tirando troppo la corda, l'ha tirata un po' troppo, poi voglio vedere come va a finire. L'ho già detto anche alla presidente Stefano nei giorni scorsi, questo giorno racconteremo anche questa estate di Vlahovic, perché poi voglio vedere dove va a finire. Io sono veramente curioso di capire dove va Vlahovic, perché alla fine, con quelle richieste che ha lui non può andare alla Juventus. Cioè, la Juventus gli ha offerto il massimo, più di 6 milioni, eccetera, poi magari anche un bonus alla firma, e lui non ha accettato. Quindi voglio vedere se adesso va dall'altra parte e prende meno soldi, poi a quel punto uno si commenterà da solo, no? Nel senso che se accetta delle cifre più basse, anche perché credo che questa cosa debba essere evidenziata. Quindi la Juve cercherà un altro attaccante, magari Zirkzee potrebbe essere una soluzione interessante, o centravanti che potrebbe far comodo a Luciano Spalletti. Dicevo della Roma perché ora voglio vedere che cosa faranno, perché io penso che l'esterno d'attacco sia necessario nel gioco di Gasperini. Queste operazioni che hanno fatto secondo me sono buone, quelle che hanno fatto fino a Castro mi piace tantissimo, è un giocatore che secondo me sarà molto utile, però sull'esterno io prenderei Nusa, ecco, sinceramente, però ho capito che chiedono più di 50 milioni, e come si fa ad andare a prendere un esterno a 50 milioni, ragazzi? 50 milioni oggi non ti dico si fa una squadra, ma può comprare, voglio dire, tre giocatori da 16-17 milioni, e in quel caso se ne spendi 50 ne prendi uno solo, quindi aspetto più che altro la Roma. E poi vediamo se il Napoli riesce a cedere qualche giocatore, perché se il Napoli non riesce a cedere qualche giocatore diventa difficile anche fare degli acquisti. Però questo è un mercato a strappi, si va in dei momenti in cui c'è una calma piatta totale, dei momenti in cui c'è lo strappo, e poi dopo, poi sicuramente ci sarà, gli ultimi 10 giorni saranno come al solito quelli più caotici, quelli più complicati e quelli che daranno maggiori movimenti, perché poi ricomincia il campionato, Stefano lo sa, quando uno fa lo splendido fino al 20 di agosto, poi viene schiantato, tra virgolette, ultimamente parlando, in panchina, e comincia a incazzarsi, dice no, allora io non ci voglio stare, devo andare via, allora qui e là, sotto e sopra, e quindi si crea il movimento, i club a quel punto a titolo definitivo fanno fatica a darlo via e comincia il grande giro del prestito con diritto.
1: Ecco, oppure succede come è successo, ricordo un paio di anni fa, al Napoli di Conte, che fa la prima giornata perdita 3-0 a Verona e da lì scatta il mercato e cambia completamente la stagione. Hai citato i prestiti, Nick. Parto da te, Stefano, perché ha citato la Roma. È uno dei nomi che è stato accostato anche alla Fiorentina e che so che piace alla Fiorentina, Nick, è quello di Mastantuono del Real Madrid. Qualcuno parla anche di Hendrick per la Roma, sempre in prestito. Può essere un'opzione? Cioè, nel senso, avere la consapevolezza di il mercato ad oggi per prendere giocatori di un certo livello ci chiede 50 milioni. Non li possiamo spendere, ci sono queste occasioni, magari l'investimento lo facciamo fra un anno, però intanto non solo tamponiamo il buco, prendiamo un giocatore
0: sì, ma
1: forte.
0: Dire, Nick,
2: però ragazzi, Mastantuono, precisiamolo, è un trequartista mancino, sì, non sì. È proprio un esterno. Sì,
0: esatto.
2: Se poi si deve adattare trequartista a fare gli esterni, comincia a essere anche un percorso. Cioè, io credo che sia giusto anche prendere un esterno e sappia fare l'esterno.
1: Però sì. Magari è più gasperiniano che grossiano, passatemi il termine, Mastantuono, se lo inquadriamo così. Più nel 2-1 di Gasperini che
0: ma
1: nel 3-2.
0: Ma anche, voglio dire, un allenatore, anche se parte col 4-3-3, può fare il 4-2-3-1. Dipende se quel giocatore che prendi vale la pena cambiare il sistema di gioco per quel giocatore, per la bravura, la classe che ti può apportare, ti può modificare, ti può migliorare. Se non lo so, credo la Viola. La Fiorentina giocherà con il 4-3-3, però voglio dire adesso gli allenatori non è che si possono...
1: Se hai Gudmundsson e prendi Mastantuono, li porti dentro.
0: Qualcosa ti devi inventare, insomma, non è che adesso voglio dire... Sicuramente non ti devi discostare dalla possibilità di fare un calcio offensivo e spettacolare, ecco, esteticamente apprezzabile, perché poi a Firenze aspettano anche questo. Sì. Però da 4-3 a 4-3-1, poi cioè, voglio dire, ci sono delle sfumature, poi corregge il tutto, cioè non è che l'allenatore tu lo prendi, dobbiamo fare 4-3 per forza, insomma, anche...
2: No, certo.
0: Però certo, sono d'accordo certo. Con Nick, ma Mastantuono, cioè, è più mezzo al campo, cioè sì. Non è in esterno, soffre un pochino, secondo me.
2: Certo Stefano, stavo facendo una poi riflessione, no? Mastantuono non può giocare nel Real Madrid, Nico Paz non può giocare nel Real Madrid.
0: Vabbè, ma ce n'hanno 10 lì.
1: Forse esagerano anche loro.
2: Quella squadra, cioè, stiamo parlando di due giocatori che giocherebbero nel 90% delle squadre europee, sì. No? Titolati. E questi non trovano spazio nel Real Madrid. Pazzesco, veramente.
1: Sì, che poi non è che non trovano spazio, cioè li devono cedere in prestito pur di farli giocare, cioè...
2: Esatto, no, ma è incredibile questa cosa. Cioè la qualità che hanno, cioè la qualità che hanno in Spagna, le squadre spagnole, Real Madrid e Barcellona, è impressionante, cioè, voglio dire, noi avessimo questa capacità di dire no, sai, dice non faccio giocare Ken perché comunque sono Lewandowski, quindi bisogna lo mandi a giocare, ecco, cioè per dire, no, come è ribaltato il mondo, noi facciamo fatica a avere tutto e il Real Madrid veramente ha una capacità, a parte la capacità economica. Però quando ce n'è uno forte o va lì, o va al Barcellona, o va al Bayern Monaco, o va in Premier League.
1: Sì, che poi anche qui, Nick, è l'evoluzione del mercato. Vedere, Mastantuono, Hendrick, Real per prendere ha speso quasi 100 milioni complessivi per prendere di fatto a 18 anni. Un po' cambiato il mercato in passato, magari non si faceva subito il salto a Real Madrid, al Barcellona o a queste squadre. Adesso ci vanno subito e a quelle cifre... Noi diciamo che un esterno forte a 50 milioni è troppo, figurati un ragazzino di 18 anni a quelle cifre.
2: È vero, però per esempio mi ha stupito, infatti io glielo volevo chiedere a Tony D'Amico uno di questi giorni, quando mai mi potrà rispondere, visto che ora c'ho il telefono bollente.
1: Sei abbastanza impegnato.
2: Vorrei capire perché Greenwood 45 si erano spinti, perché magari a Summerville a 45 e a Ibegovic a 30 no. Perché?
1: Perché magari sono un po' più pronti, Nick. Forse è quello.
2: Ho capito, però Alajbegovic se l'ha preso la Juve, un motivo ci sarà, vuol dire probabilmente perché hanno visto... Cioè, Alajbegovic costa meno e secondo me poteva essere un bell'investimento, a cifre paradossalmente più contenute.
1: Sì, alla fine sono state più contenute per quanto possa essere contenuto l'investimento da quasi 35 milioni bonus compresi. Nick, io ti ringrazio, ti salutiamo e ci andremo a sentire fra pochissimo l'intervista che hai fatto a Giovanni Galli. Grazie Nick.
2: Ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora, ci andiamo a sentire l'intervista fatta appunto da Niccolò Ceccarini a Giovanni Galli, poi rientriamo e... No, andiamo diretti in pausa. Allora facciamo così, andiamo a sentire Giovanni Galli, il ricordo di Franco Baresi e poi torniamo e continueremo appunto a ricordare Franco Baresi.
4: Ma il ricordo di Franco che mi porterò sempre dietro è la una fotografia, ma una fotografia nel quale lo sollevo. Eravamo a Barcellona alla fine della partita della finale Coppa dei Campioni contro la Steaua e lui aveva appena ritirato la coppa dalle mani del presidente e io ero dietro di lui e l'ho sollevato al cielo. E questa fotografia, ripeto, per me di Franco, perché comunque arrivava da anni difficili, perché il Milan addirittura arrivava dalla Serie B, lui era sempre rimasto a fare il capitano anche in Serie B, e quella sera la vittoria non era tanto la vittoria di per sé, ma il fatto che lui condivideva con i suoi tifosi, ma se, con il suo popolo, perché c'erano 95.000 tifosi a Barcellona quella sera, 95.000 tifosi milanisti, e lui in quel momento che stava sollevando aveva una gioia che proprio per me trasmetteva, no, quella rivincita, quella voglia che quegli anni bui della Serie B erano stati messi da parte, erano stati cancellati, e con il suo popolo divideva il trofeo più ambito, il trofeo più importante per una squadra di club. Ecco, questo me la voglio portare dentro. Poi, se ti devo dire chi era il calciatore era qualcosa di straordinario, insomma, era, come dico sempre io, i leader vengono riconosciuti dallo spogliatoio, i leader non si autoproclamano, e lui era uno di poche parole, ma era con l'esempio che ti mandava i messaggi. Durante gli allenamenti, durante le partite, era sempre il primo, era sempre davanti, e aveva una capacità fisica, nonostante non fosse, no, non avesse una struttura imponente, ma aveva una forza nelle gambe impressionante. Cioè, un ragazzo che, nonostante abbia vinto tanti titoli, gli è mancato quello più importante, anche se faceva parte della spedizione dell'82, avrebbe potuto nel 94 portare a casa il campionato del mondo alla fine di una partita dove lui era stato recuperato perché aveva avuto, no, un menisco, era stato operato al menisco, era riuscito a recuperare e a giocare una finale mondiale contro il Brasile, risultando uno tra i migliori in campo. Ecco, nonostante poi dopo abbia sbagliato il calcio di rigore, però al di là di questo, lì c'era Franco Baresi, cioè la sua forza, la sua determinazione, il suo senso di appartenenza. Franco è stato veramente un grande esempio sotto questo punto di vista, e avrebbe potuto fare una carriera anche in nazionale diversa se non avesse avuto i primi anni davanti a sé un calciatore, un altro grande, una grande figura come Gaetano Scirea.
5: Grazie mille, Giovanni.
4: Ciao, grazie a te.

0: ancora in diretta a questo appuntamento con Calciomercato Ritiri, venerdì 31 luglio 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, c'è Gabriele Latini in regia al posto di Andrea Magliocca, Stefano Impallomagno.
1: Ciao Lorenzo,
0: bianco.
1: Ciao a tutti.
0: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti. Andiamo a dare anche il buon pomeriggio al nostro direttore Marco Piccari.
1: Ciao Marco.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao Lorenzo, ciao Stefano, un abbraccio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Si è aggiunto a noi Marco Piccari, perché? Perché oltre a lui si aggiunge anche Luigi Foscale. Luigi, buon pomeriggio.
3: Ciao, buongiorno a
1: buon
3: tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Per ricordare Luigi, la figura leggendaria di Franco Baresi, senza dilungarmi troppo, lascio a te il palcoscenico.
3: Hai usato un aggettivo giusto, leggendaria. Franco non è stato soltanto un giocatore che ha vinto tantissimo e adesso ho i brividi, ma è stata una persona che come uomo si è distinto. E quando ho saputo oggi, stamattina purtroppo, del fatto, ero in macchina e mi ha veramente colpito questa situazione. Sono stati dei mesi molto difficili precedentemente. È stato una leggenda, ma io vorrei ricordarlo con alcuni ricordi. E se mi consentite,
0: certo,
3: vorrei condividere alcuni aneddoti che sono unici. Ne parlavo prima col direttore Marco Piccari, che è un caro amico che saluto con grande affetto.
2: Grazie Luigi. Grazie. Beh, poi Luigi, immagino quanto sia importante per la vostra famiglia, quanto sia stato importante Franco Baresi, sì, e quel Milan e il Milan in generale.
3: Esatto, perché Franco era ed è rimane sempre nei nostri cuori. Non entro nell'aspetto tecnico calcistico, perché ci saranno degli approfondimenti su come difendeva queste cose, ma vorrei raccontare e condividere alcune realtà del vero Franco, quello che vedevi in momenti unici. E uno di questi era quando si entrava nel campo, nel tunnel, il famoso tunnel che adesso è sottoterra, una volta era sul lato con un telone di plastica. E in quei momenti lui, io avevo la fortuna di poter stare negli spogliatoi e vedere alcune dinamiche che non c'erano, lui aveva da un lato un tono molto austero, perché era un uomo di poche parole, alcuni dicevano che era molto silenzioso, ma parlava nei momenti giusti, quindi riusciva a non solo a caricare la squadra anche solo con uno sguardo, ma anche a intimorire gli avversari. Questo mi ricordo tante realtà, tante partite, in particolare le emozioni più grandi l'ho viste negli spogliatoi con il Napoli di Maradona, che è stato il più grande attaccante. E proprio quando gli chiesi chi è stato il giocatore più difficile da marcare, lui mi disse: beh, senza ombra di dubbio, Diego è stato uno dei più grandi, forse l'unico attaccante che avevo difficoltà. Ma nonostante ci fosse stata questa grande rivalità con i migliori attaccanti al mondo, Franco, ed era uno che non le mandava a dire dal punto di vista calcistico, aveva sempre quella mano per aiutare l'avversario attaccante o centrocampista offensivo, per dargli una mano quando magari succedeva il piccolo infortunio, queste cose, aveva sempre quella parola, quella pacca. Quindi è stato sempre un gran signore. E io me lo ricordo tante volte in quei momenti. E poi ho anche tanti altri ricordi di quando era giocatore nei ritiri, perché se da un lato era vero che era taciturno, e tanti dicevano che era un taciturno, cioè non era uno che parlasse tantissimo, ma in realtà io lo conoscevo veramente, lui parlava con gli occhi, cioè lui ti guardava e ti fulminava su queste cose qui. Ed è vero, perché io ho fatto tanti anche pranzi insieme e ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da quel punto di vista, e aveva questa capacità innata, comunicativa, non per tutti, ma che lo ha reso a livello di tifo una delle figure più amate di sempre, perché era un leader buono. Cioè il Franco era una persona buona, e si può dire tutto di lui, ma non che non abbia avuto, che non sia una persona realmente di cuore, realmente buona. Poi ho altri aneddoti molto, molto belli che, se volete, posso condividere.
2: Vai.
3: Penso che siano cose uniche. Uno è anche simpatico di aneddoto. Era il periodo che aveva appena smesso di giocare, quindi era proprio nel periodo che un calciatore a volte può avere quel momento un po' di difficoltà, ma lui invece no, lui era una persona molto tranquilla, molto umile, ma anche molto conosciuta, perché Franco, quando ha lasciato un Milan che aveva appena vinto negli anni precedenti tantissimo, quindi ha lasciato Milan in un momento che aveva vinto tanto. E quindi quando si andava a mangiare, andavamo spesso 2 o 3 volte a settimana a mangiare insieme anche all'estero, nei migliori ristoranti, cosa succede? Che i camerieri, i direttori dei ristoranti, anche stellati, anche bellissimi, rimanevano affascinati da questo grande calciatore, perché all'epoca non c'erano ancora i social, quindi non capitava tutti i giorni di vedere la vita di un calciatore al di fuori del campo. Poi figurati, Franco era anche molto riservato. E mi ricordo queste scene che andavamo nei migliori ristoranti, alcuni anche stellati, con il chef 3 stelle, più importanti al mondo, e veniva fuori proprio lo chef stellato e diceva: possiamo offrire questa pietanza, questo percorso, questa cosa stellata, buonissime, qualsiasi cosa ci chieda senza problemi. E lui diceva sempre: un piatto di pasta, pomodoro e basilico. E lo guardavano un po' attoniti, e poi lo guardava, diciamo, pomodoro e basilico, sceglieva. E questa sua semplicità nella vita quotidiana è un grande esempio. Oggi, se guardiamo oggi i calciatori, quanto sono non rappresentano questo mondo semplice, forse di una volta, ma è un mondo vero. Ecco, lui rappresentava questo mondo vero, e questo è un aneddoto simpatico che fa ridere, perché poi si creava un imbarazzo e si rideva tanto.
0: Ecco, ma guarda, poi Luigi, torniamo adesso, che ancora diversi aneddoti, però coinvolgo anche Marco, perché abbiamo parlato prima con Stefano, però ci torno anche con Stefano, proprio di questa semplicità, no Marco, di questa quasi la normalizzazione di un campione, verrebbe da dire, no?
2: Ma sai, guarda, ho poi una curiosità da chiedere a Stefano, ma sai, io sono cresciuto con questi giocatori degli 80-90, quando penso a Barisi, non so perché, ma faccio un'associazione anche con Scirea, due uomini molto silenziosi, in campo straordinariamente forti, delle guide, con un grande carisma, silenzioso, e poi lasciarmelo dire, io l'ho scritto e lo ribadisco, era un po' la mia figurina dell'album rosso-nera da sempre, dall'inizio, da quando ho cominciato a fare l'album Panini, c'era Baresi che era rosso-nero, era un altro calcio dove forse questi legami così forti si potevano così creare, adesso un po' difficile per tante ragioni. E poi era un giocatore che tu ci potevi contare sempre. Io mi sono, lo racconto sempre a Stefano in privato, io mi sono innamorato del Milan, di quel Milan lì di Sacchi, perché era una cosa meravigliosa da vedere giocare. Io lì ho scoperto che si poteva giocare a calcio in maniera diversa, e Baresi me lo ricordo come quello che poteva chiudere tutte le falle difensive che si creavano, scappava via un attaccante, arrivava lui con il teco, il pulito, ti portava via il pallone dal piede al giocatore, era quello che comandava il fuorigioco, no? Quindi era la guida, era quello che dava sicurezza. È stato un libero che si è trasformato, poi Stefano lo può dire, perché credo, correggimi se sbaglio Stefano, poi magari ti voglio chiedere anche questo, tu nel tuo, diciamo così, percorso da calciatore hai anche avuto il modo di incrociarli, di vederli, queste, che sensazioni hai avuto?
1: Beh, insomma, guarda, lo dicevo anche, voglio dire, all'inizio, no? Dalla trasmissione con Lorenzo, anche quello che ha detto Luigi, cioè colpiva questo silenzio che era sudditanza, cioè trasformava questo silenzio, che lui parlava poco, anche in campo, sì. Gesticolava e con lo sguardo, come ha detto giustamente Luigi, governava. e questa cattiveria agonistica, oltre al suo talento inarrivabile, insomma, di questa velocità, di questa rapidità, molto moderno, tecnico, intelligente, era straordinario, ma aveva, abbinava questa determinazione senza soluzione di continuità che ha trasmesso al Milan. Cioè il Milan, se diventa grande, se tu ti sei innamorato del Milan, è vero, Rico Sacchi, ma era un Milan, consentitemi il termine, agonisticamente cattivo.
2: Sì,
1: cattivo,
2: sì.
1: Significa un termine positivo del termine. C'è questa accezione positiva, cioè che aveva elevato, certo, questa determinazione, cioè se Maldini, Tassotti, Costa, cioè tutti alzavano il livello, perché c'era Baresi. Se non ci fosse, certo, stato lui, probabilmente ci sarebbe stato un altro Milan. Cioè tutte quelle pause, quei cali di tensione, quell'attenzione, quella disciplina, quella serietà e quel carattere anche molto lombardo, consentitemi il termine, cioè lui bresciano, però cioè di quella parlare poco e fare tanti fatti, no? Che caratterizzava quel Milan lì, cioè incarnava Piscinin, come affettuosamente ribattezzato, no? Piccoletto, cioè quando esordì con Rocco nel 78, cioè è rimasto sempre tale quale fino all'ultimo giorno, quell'umiltà, quella determinazione. E Milan poi certamente Berlusconi, Braida, però se non ci fosse stato, secondo me, Franco Baresi, non ci sarebbero stati 6-7 giocatori forti che sarebbero diventati forti, sono diventati forti perché hanno giocato con lui.
0: E aggiungo anche, e qui
1: perché sono stati con Baresi, sono stati guidati da Baresi, che era più di un allenatore in campo, capisci?
0: Sì, sì, torno da Luigi su questo, che poi magari ci può raccontare anche qualcos'altro dietro le quinte.
1: Cioè, alcuni calciatori devono ringraziarlo per le carriere che hanno saputo fare.
0: Che le hanno fatte grazie a lui.
1: Certo, perché hanno giocato 5-6 anni insieme con lui.
0: Li ha formati
1: con Baresi, cioè, c'era lo scivolo, cioè tu entravi in campo con Baresi, c'era lo scivolo, perché questo era un fuoriclasse, era un altro, era un alieno, cioè, era una specie di leone non parlante che stava là,
0: ma si sentiva, e come sì. E aggiungo questo proprio sul
2: consentitemi, sì, Lorenzo, consentitemi, sì, Marco, una cosa, sicuramente poi so che lo avrete più tardi e so che c'è un legame molto affettuoso tra Stefano e Filippo Galli, che interverrà più tardi, però possiamo anche dire, Filippo Galli è stato un altro grande difensore di quel Milan, guidato sempre da Franco Baresi. Credo che se non c'è nessuna offesa nel dirgli che una di un giocatore che ha tratto molto vantaggio da quello che diceva prima Stefano, che lo ha descritto proprio come era sul campo, io credo che sia stato Alessandro Costa Curta, grandissimo rispetto, ma se Alessandro Costa Curta è diventato Alessandro Costa Curta, deve dire tanto grazie a aver avuto vicino uno straordinario.
1: Ma sai, Marco, ma tutti, perché lui era il boss indiscutibile, riconosciuto da tutti, perché parlava poco e voleva i fatti prima da se stesso e poi da tutti, pretendeva. Quindi era, diciamo, il capitano ideale di qualsiasi allenatore. Cioè, trovatemi un giocatore come Baresi, c'erano.
0: Mi leggo a questo, perché
1: oltre alla sua bravura, era uno che arrivava al campo in ritardo. Magari, non lo so, adesso non lo conosco, però insomma dai racconti, insomma, magari ti diceva niente, guardava, come diceva Luigi, ti guardava in faccia.
2: Sì.
1: Non... cioè, al Milan, la disciplina, tu diventi forte perché c'è disciplina. In quel Milan là c'era disciplina, grazie a Baresi.
0: E quando si dice il Milan attuale non c'è più, le altre
1: poi,
0: società
1: poi
0: in generale.
1: Tutti gli altri, Maldini, tutti gli altri, ma diciamo così, il capo, quello che crea questa disciplina è
0: ma infatti
1: Baresi.
0: Quando sento la società assente, sì, però magari avere giocatori di questo spessore ti aiuta, non è che deve essere sempre
1: ma
0: solo la società.
1: Il discorso che se arrivava uno al Milan e sgarra, cioè non si comportava in linea con questo tipo di disciplina, durava.
0: Ma infatti ti leggo proprio un virgolettato di Boban.
1: Come un gatto in tangenziale.
0: Boban,
1: cioè, secondo me se ne andava subito.
0: Si apriva solo se dimostravi di essere da Milan, cioè questo,
1: esatto,
0: è il concetto. Infatti qui arrivo da Luigi e torno da lui, perché la sensazione che ho io è che in un periodo in cui diciamo si iniziavano a creare, no, personaggi anche nel mondo del calcio, anni 80, anni 90, ecco, un antipersonaggio come Baresi non è fatto così che una squadra grande, grandissima, formata con grandissimi campioni, con grandi investimenti, diventasse quella che è stata la squadra di riferimento negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 del calcio, almeno italiano, se non europeo e mondiale.
3: È vero questo, ma focalizziamo anche un punto. Quando Arrigo Sacchi ha preso in mano il Milan, che era un Milan che arrivava da una situazione tragica, e c'era Franco, che era la persona di riferimento della difesa. Franco era già anziano, quindi si è trovato era già avanti con la carriera, quindi, e non era nel momento in cui doveva ancora fare il salto ed esprimere, e nonostante questo è riuscito a fare tutta la strada che ha fatto, e concordo pienamente su quell'austerità, su quel parlare poco. E proprio e gli chiesi una volta, ho avuto la fortuna di poter incontrarlo tante volte e parlarci con lui, gli chiesi due cose. La prima è che quando lui alzava la mano per il fuorigioco e gli arbitri, guardaline, si intimorivano, avevano questo timore reverenziale, perché se Baresi alza la mano, all'epoca non c'era il VAR o queste cose, se alzava la mano lui era così, e gli chiesi: ma Franco, ma scusa, anzi Franchino l'avevo chiamato, ma Franchino, ma quando alzi la mano pensi di avere sempre ragione? E lui mi disse: ma qualche volta ci provo. l'ho visto ridere e questa è una cosa stupenda. Poi un'altra cosa che gli chiesi, perché quando c'era Franco la difesa era molto alta del Milan, e gli dicevo: ma tu come fai a contrastare così bene il giocatore nell'uno contro uno? E lui mi disse: guarda, io ho una mia tecnica nel marcarlo da vicino, dandogli, sempre nel discorso lecito, senza fare falli, le ginocchiate. Cioè lui teneva il ginocchio alto per ostacolare il giocatore senza fare fallo. Lui mi dice: questo è uno dei miei segreti che uso per difendere le cose. Quindi questa cosa è una cosa che lui mi disse in separata sede, in camera caritatis. E poi un altro aspetto agonistico che aveva: è vero che lui era uno asciutto nel giocare, a volte era anche duro, però poi verso l'avversario era anche gentile, poi dopo, quindi non era uno rancoroso, era uno poi che era una persona corretta, ecco, estremamente leale, estremamente corretta. E c'è un altro aneddoto che mi ha colpito nella vita e me lo porterò dietro per sempre, era l'aspetto mentale, perché in quel suo silenzio prima della partita o nelle trasferte, quando c'erano le trasferte che c'era il mini ritiro, in quei momenti lui stava molto per conto suo, e io gli chiesi: ma cosa stai pensando? Cosa pensi? E lui fa: io sto pensando a tutti i giocatori che domani dovrò vedere, quindi se uno è destro, uno è mancino, se uno tira lungo, uno tira corto. E collegandoci poi con Filippo Galli, che parlerà dopo, che è un caro amico che saluto, se gli potete portare i miei più grandi saluti a Filippo, che è stato uno dei più grandi. Filippo Galli è stato anche lui un grandissimo difensore. La partita che si è infortunato, ma secondo me se non si fosse infortunato sarebbe diventato, con Franco avrei fatto ancora molto di più, secondo me. Sì, Franco e Filippo avevano questo rapporto unico, quindi sono stati molto molto molto validi. Avere Franco in difesa giovava sia ai difensori, ma soprattutto al portiere, perché quelle poche palle che arrivavano degli avversari in porta arrivavano sporche e difficili da essere giocate bene da un attaccante. E mi ricordo che quando il Milan ha vinto il 4-0 con quel bellissimo gol di Savicevic, che ci ricordiamo, in quella partita lì Capello fece una analisi dei giocatori che c'erano, diciamo di come potevano ripartire da centrocampo. Questa analisi la fece anche Franco, e in questa analisi che aveva fatto anche Franco avevano analizzato proprio di andare a dare la palla a quel giocatore. Ferrer era un giocatore, quello meno forte della squadra avversaria, quindi di marcare di più alcuni giocatori più forti invece di lasciare libero quello le cui ripartenze erano meno incisive. Questo permetteva che cosa? Esatto, quindi non era soltanto nell'uno contro uno l'intelligenza tecnica, ma era nel comunicare che quando lui non giocava dare quegli spunti di campo agli altri giocatori proprio per e all'allenatore proprio per impostare il gioco di una squadra a livello di centrocampo difensivo. E questo ha permesso al Milan di vincere quella Coppa dei Campioni con quel 4-0 che è stato pazzesco. Peraltro il gol che fece Savicevic, che è uno dei gol più belli al mondo, nasce appunto da una palla intercettata da Filippo Galli su quei lavori che erano stati strutturati proprio di andare a intercettare i difensori sulla centrocampo. Una delle intuizioni che ebbe Capello la ebbe con Franco, quindi aveva questa grandissima intelligenza sia sul campo che anche mentale, ecco, vedeva avanti, ecco, una persona fantastica.
0: Sì, e l'abbiamo definito moderno anche oggi, sarebbe moderno anche oggi a 30 anni, sì. Oltre 30 anni di distanza. Luigi, grazie per essere stato con noi.
4: Luigi, grazie veramente.
0: Grazie ancora.
3: Grazie veramente, Marco, Luigi. Un saluto a tutti gli spettatori e un saluto a Filippo Galli anche dopo.
4: Grazie
0: a Luigi, grazie Foscale. Grazie anche al nostro direttore Marco Piccari. Marco, ti liberiamo nuovamente e ti risentiamo.
4: Sì, no, guarda, io faccio intanto vi ringrazio perché mi ha fatto piacere stare per ricordare questo grande campione. Tra l'altro so oggi ho visto dei video bellissimi, lo dico anche a Stefano, di Maradona che al termine della partita aveva la maglia di Baresi, che dice: questo è il più forte difensore che io abbia incontrato. No, io chiedo a Stefano se possiamo definirlo il più forte di come interpreti di quel ruolo, Stefano.
1: Sì.
4: Se tu o pensi che ci sia qualcuno.
1: Ma sai,
4: io dico sempre, ho visto vincere il pallone d'oro a Summer e io non mi capacito in questo, non averlo dato a Baresi, certo. Per me è una stortura del calcio, così come Maldini.
1: Esatto.
4: Esatto,
1: sai, poi l'assegnazione del pallone d'oro, sai,
0: sempre. Magari quel rigore a Pasadena nel 94.
1: Comunque sono d'accordo con te, cioè voglio dire, non adesso a memoria, sì, Scirea è stato un grande rappresentante del ruolo, però insomma
4: sì,
1: Baresi
4: fortissimo.
1: Ha modernizzato il ruolo, aveva questa velocità anche nelle preventive, mostruoso, completo, fortissimo e credo che inarrivabile. Sì, siamo d'accordo, è più forte. Cioè un fuoriclasse nel suo ruolo, è stato un fuoriclasse, quindi anche questa è stato riconosciuto anche a livello interstatore, ricordato dal Real Madrid, in Inghilterra, insomma voglio dire è stata un'icona internazionale.
4: Sì,
0: assolutamente, è stato un grandissimo ed è giusto che venga ricordato e continueremo a ricordarlo come merita. Marco, grazie.
1: Ciao Marco.
4: No, grazie a voi. Ciao Stefano, ci vediamo il 17.
1: Sì,
4: una bella grande
1: ciao,
4: a tutti
1: ciao.
4: Voi.
1: Ciao,
0: grazie a Marco Piccari che ha ricordato anche l'appuntamento del 17 con Maracanã. Ci fermiamo, torniamo tra poco e continueremo ovviamente a ricordare Franco Baresi e non solo, a fra poco.

0: Ancora insieme a questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, Lorenzo Beccarini
1: ciao,
0: in
1: Lorenzo.
0: Studio, con me Stefano Impallomeni, eccoci di nuovo, Gabriele Ladini in regia. Tra poco continueremo il ricordo di Franco Baresi, tra l'altro prima leggevamo alcune parole anche che stanno arrivando in questi minuti. Ha parlato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha detto: Paolo Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo, il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il club esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia. Tra l'altro è anche abbastanza particolare, no, il momento, perché nel periodo in cui il Milan è più lontano forse nella sua storia da Baresi, perché è in Australia, non può essere più lontano, c'è la scomparsa di Franco Baresi, che saranno i funerali il 4 di agosto, ci sarà la rappresentanza del Milan, ma non la squadra, perché ovviamente
1: alle 11 Sant'Ambrogio.
0: Nella tournée, esattamente, ha fatto bene la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ecco, ripartiamo da qui. Ecco, ha usato la parola esempio presidente Scaroni, forse troppo spesso si usa come parola, no, così, tanto per tanto sottolineare per... Ecco, qui lo dicevi anche
1: caso,
0: prima, mai come in questo caso,
1: dove
0: esempio è la parola chiave.
1: Esempio per tutto, per tutti, per chi poi, voglio dire, non solo per a grandi livelli, ma perché magari un giorno sogna di diventare non dico come Baresi, perché è impossibile, però è stato un esempio, sì. Senza dubbio, non c'è nient'altro da aggiungere se non questa capacità sua innata di essere leader. Probabilmente, sai, quando raggiungi certi livelli ce l'hai dentro, poi lo sviluppi. Però Baresi è stato questo qua, come tanti altri campioni fuori classe. Insomma, quando raggiungi un apice, un livello simile, devi avere del tuo. Poi lo ha saputo sviluppare correttamente, ma io credo che poi, ecco, come ho detto prima, la disciplina sia stata perché la disciplina ti dà poi la costanza, ti mette dentro a un contenitore. Insomma, è difficile che poi puoi sbagliare, no? Strada. La percorri, poi vabbè, tortuosa, ci sono gli ostacoli, però carattere. Però se ti autodisciplini alla Baresi, credo che sia stata una delle sue migliori qualità, al netto di quello che è stato. Insomma, voglio dire, se no,
0: ti crei un binario e lo segui.
1: Sì, perché se tu il talento, diciamo, tutte le capacità che hai, non ci metti la disciplina, Lorenzo non va da nessuna parte. Cioè, non arrivi a quei livelli.
0: Magari sei un puoi essere un campione, ma non lo diventi fino in fondo e non fai per 20 anni la bandiera del Milan. C'è una cosa che a me è sempre incuriosito molto, la chiedo a te da ex giocatore e tutto. Il fatto che non ci sarà mai più un numero 6 con la maglia del Milan, ovvero che sia stata ritirata la maglia.
1: Sai, questa sui numeri ritirati,
0: Come,
1: Totti,
0: come
1: Maradona,
0: ti poni? Perché qualcuno lo ritira, qualcuno non lo ritira, ma lo ritira. Il 10 del Napoli e il 10 della Roma non sono ritirati, ma sono ritirati praticamente, perché non lo mette mai più nessuno. Quindi, come...
1: Io credo che sia corretto. Quando c'è una grandezza proprio indiscutibile e probabilmente inarrivabile, credo che sia corretto ritirare il numero di un grandissimo. Poi ognuno c'ha la sua. Secondo me è stato corretto ritirare, insomma, il numero 6 e altre maglie. Insomma, quando raggiungi una storia importante nel calcio mondiale, non ne parliamo, ma anche nel tuo club, è una forma di rispetto e secondo me anche di riferimento, di grandezza.
0: Secondo me torniamo anche al discorso di esempio.
1: Che custodisci, cioè... nella grandezza che è stata in quel periodo la squadra, che ha vissuto quel periodo lì e con quel rappresentante lì, capisci? Secondo me è corretto.
0: No, sono d'accordo, però sentivo qualcuno diceva no, però bisogna sempre dare il sogno al bambino di indossare quella maglia. È vero, prendo me, gli dai che riferimento, gli dai l'esempio anche da quel punto di vista. Cioè, a un ragazzo che entra, ora dico, a 14 anni nel settore giovanile di squadra X,
1: le numerazioni adesso, voglio dire, sono, no, 37, 94,
0: esatto.
1: Forse prima, quando c'era la numerazione obbligata, 10 lo dovevi assegnare.
0: Però,
1: cioè, come Rivera o Mazzola, questi, certo, Riva, se c'era uno 11...
0: Negli anni 80
1: fine,
0: non potevi ritirare.
1: Non lo potevi fare, esatto.
0: Adesso
1: che
0: lo
1: puoi
0: fare,
1: secondo me,
0: sì.
1: Per alcuni giocatori... Per
0: e secondo me gli
1: giusto.
0: Dici a maggior ragione,
1: giusto,
0: guarda, tu quella maglia non la puoi indossare, ma potresti avere lo stesso onore. Cioè, potresti portare una maglia a tal punto da non farla più indossare a nessun altro. Cioè, secondo me è anche... Non
1: uno
0: solo
1: stimolo,
0: una forma di rispetto, ma uno stimolo e un segnale, come a dire, guarda, qui c'è qualcuno che è stato talmente importante che tu non puoi indossare la sua maglia, perché la maglia è diventata sua, praticamente. È diventato, ora non dico più grande della sua maglia, ma più grande di quel numero. Ecco, se vuoi, guarda come ha fatto lui, perché lo puoi fare anche te. E secondo me, penso che personalmente, come giocatore, all'interno di un club, tu non possa avere il riconoscimento più grande. Cioè, puoi vincere tutti i trofei del mondo, ma se tu sei l'ultimo che indossa quella maglia, perché dopo di te non ci può essere nessun altro, secondo me è una dimostrazione di rispetto veramente straordinaria, oltre che tutto quello che stiamo dicendo adesso, che lo stiamo dicendo e lo continuiamo a dire. E torno anche su un altro virgolettato che avevo letto prima, poi vediamo se riusciamo anche a fare il collegamento che abbiamo programmato col direttore Xavier Jacobelli. Perché ha parlato anche Zvon e Boban, ha detto si apriva solo a dimostrare di essere da Milan, una volta mi fece il culo, proprio termine tecnico. Ecco, anche questo, no? Tu magari un insospettabile, che però è il leader del gruppo, ma non è solo leader perché è il capitano, è leader a 360 gradi.
1: Quello a cui facevo riferimento prima, cioè sì, la disciplina, nel senso, Milan si ragiona così, nel Milan si sta in questo modo, nel Milan ci si comporta in questo modo, nel Milan ci si allena in questo modo. È stato Baresi a tracciare le linee guida. Quindi adesso, se Boban racconta questo, Boban è stato un grandissimo campione, magari, non lo so, c'era dei momenti particolari e serviva ogni tanto richiamare l'attenzione, come si suol dire, no? Chi lo faceva...
0: E l'episodio è singolare, capitano, perché ti fa capire, dice, giocavo in mezzo, centrocampista che entrava nel 4-4-2, mi sganciai per un dribbling, arrivammo quasi a segnare, però mi fece comunque il culo. Perché comunque, anche qui, discorso della disciplina, puoi fare quello che vuoi, ma la devi fare all'interno di quello che è tutto il sistema, in campo, fuori dal campo, e quindi devi essere inquadrato. Poi, tutto lo spazio del mondo, ma lo devi fare quando puoi.
1: E poi questa mentalità è stata ereditata da Maldini. Stessa pasta. Ma insomma, quel Milan, tutti quanti ce l'avevano questo tipo di mentalità. Però insomma, è stata costruita insieme e lui è stato il punto di riferimento essenziale, indiscutibile. Anche questo episodio che ha raccontato, guarda, c'è il momento per andare, per te non era il momento, insomma, anche lì poi c'era un'invasione tecnica, un punto di vista che l'autorevolezza di Baresi, poi c'era un'invasione tecnica, un punto di vista che l'autorevolezza

0: di ricordarlo. Chiudiamo un attimino la parentesi, poi avremo modo ovviamente di riaprirla. Passiamo al mercato, perché abbiamo parlato prima con Niccolò, si è parlato della Juve che ha fatto due operazioni molto importanti, le sta per definire, Colomoni e Alaibegovic. Adesso su tutto mercato web è uscito anche un ultimo aggiornamento che riguarda il mercato della Juve. Per quanto riguarda il centrocampo, la Juve ci prova per Reinders, perché che sia in stand by e quindi Reinders può diventare un'altra idea.
1: Un profilo interessante, perché manca secondo me un giocatore di qualità, di spinta, di inserimento, che può portare anche dei gol, dei numeri, e quindi vivacizzare un po' anche il gioco e soprattutto dare qualità a un reparto cui sì, c'è un certo tipo di qualità, ma non è sufficiente, non basta per poi magari essere protagonisti più competitivi di quello che adesso sta dimostrando di essere la Juve.
0: Ecco, no, però anche tornando su
1: profilo interessante,
0: sul tipo di profilo, perché che sì, Reinders sono giocatori molto diversi, forse direi anche complementari, cioè sarebbero bene,
1: possono giocare
0: nello
1: anche,
0: stesso centrocampo.
1: Sono d'accordo.
0: Ecco, però bisogna poi capire effettivamente cosa vuole fare la Juve, ricordando che se l'idea è il 4-2-3-1 visto l'anno scorso, il centrocampo di oggi presenta Locatelli, Thuram come ad oggi due titolari, c'è Koopmeiners come opzione in più. Forse manca più un giocatore di qualità nella tre quarti offensiva,
1: sì,
0: piuttosto
1: un giocatore...
0: che una diga come che sì. Manca,
1: secondo me manca.
0: Reinders.
1: Allora, voglio dire, se tu vuoi competere a certi livelli, ma magari vuoi anche subito allo start, al restart della
0: Ricordando,
1: della
0: scusami,
1: stagione.
0: Stefano, che sta anche provando a rivalorizzare Douglas Luiz.
1: Sì, ci sta provando. Ma insomma, voglio dire, devi andare sul ciclo, devi avere delle coppie, no? Devi creare una rosa, adesso farà la Europa League, la Juventus, però per... almeno immaginare una Juventus più competitiva per quanto riguarda una lotta per il titolo, perché no, deve avere una coppia, magari Locatelli Thuram li confermi, oppure ne sacrifichi uno su due, arriva il che sì della situazione, il Reinders che potrebbe essere nel 4-2-3-1 quello che poi suggerisce agli attaccanti e lega con i centrocampisti, però fa più la fase offensiva che la fase difensiva, che sì, come dici giustamente tu, non esclude Reinders, anzi.
0: Sì, sono due giocatori, io li vedrei molto bene.
1: Però ti serve uno che sì, che magari si abbassa, c'ha palleggio, rompe il gioco, però uno che poi rompa il gioco tra le linee, e qui là davanti Reinders l'ha sempre anche sottolineato Spalletti, gli serve qualità lì in mezzo,
0: sì,
1: oltre
0: lui,
1: che ce l'hai sui lati,
0: poi lui ama questi,
1: c'è la velocità, lo strappo sugli esterni, però ti serve uno che abbia un tocco, un piede differente, l'imbucata quando poi c'è tutto attappato, c'è tutte le squadre che si schierano e vengono all'Allianz e si chiudono. Ti serve un giocatore che abbia un tocco, un intuito differente, un qualcosa, insomma, no?
0: Sì, questo che parte sia, che si muove lì sulla tre quarti, gli è sempre
1: piaciuto.
0: Che
1: parta sia dal piede che dalla testa. La Juve fa fatica lì a trovare. Ci ha provato Spalletti con McKennie, poi mettendo qualcuno, Ildiz pure. Però Ildiz in alcune partite sì, quando c'hai spazi larghi puoi pure farlo giocare sotto punta, però insomma ce l'ho fatto giocare poco, sempre sull'esterno. A
0: volte le piace poi stare lì sull'esterno, partire da lì.
1: Quando si chiudono gli spazi tu devi avere un giocatore, anche quando non si chiudono gli spazi, però insomma lì puoi supplire. Quando invece devi sbloccare delle partite ti serve la tecnica, ti serve un giocatore che anche, voglio dire, che interpreti, che personalizzi il momento, la partita in quel momento. E la Juve non ce l'ha.
0: No, in questo momento gli manca, ha preso anche Alaibegovic qui, poi avremo anche Camillo De Michelis dopo che ci racconterà soprattutto l'avvicinamento all'amichevole di oggi alle 18 della Juve, ma voglio anche tornare sulle operazioni che ha fatto la Juve, perché Ildiz ama partire da sinistra per accentrarsi sul destro, Boga che è stato riscattato ama partire da sinistra, Alaibegovic, quello che abbiamo visto soprattutto nella partita contro l'Italia, ma io ho un modo anche di vederlo un po' di partita al Salisburgo, ama partire da sinistra e rientrare sul destro. È vero avere le coppie, mi sembra che la Juve abbia abbondato tanto lì. Non
1: Dai,
0: so
1: ma adesso
0: se...
1: voglio dire, in attesa che poi magari credo, non lo so, se prendi tutti questi calciatori, io credo che l'operazione Alibegovic sia molto importante, perché è in futuro, quindi in prospettiva, un investimento, un giocatore di talento richiesto da mezza Europa. Secondo me la Juve ha fatto un gran colpo.
0: Sì.
1: Poi sono d'accordo con te, c'è da sistemare qualcosina lì per caratteristiche, proprio entriamo dentro il terreno del gioco, mettiamoci nei panni di Spalletti, sono d'accordo con te, cioè voglio dire, abbiamo tre esterni con piede terra che rientrano sul campo, sulla sinistra, sulla destra c'hai Zegrova, con Sensao, e chi c'hai?
0: È tornato anche Nico Gonzalez al prestito,
1: Nico Gonzalez.
0: C'è un altro che parte da destra.
1: Quindi
0: sono tanti.
1: Sono tanti, devi fare delle scelte, e adesso spunta la possibilità di avere anche Zirkzee, quindi creare, che ne so, un Colomoni Zirkzee, se Vlahovic la porta è sempre aperta, ha detto Spalletti citofonare, però insomma ieri il Carnevale è stato chiaro, io non seguo nessuno, sì, secondo me fa bene anche a sottolinearlo, perché insomma ci sono trattative per trattative, ci sono richieste e richieste.

0: ci si viene incontro.
1: Non è anche un discorso di immagine per la Juve, cioè sì, non sì, rincorrere no. Vlahovic così a lungo è anche un segnale che mandi. Cioè, è anche l'investimento importantissimo fatto su Colomani, che uno può dire sì, però potevi anche rinnovare Vlahovic e ti costava meno. In realtà bilancio quasi ti costa uguale per ingaggio, commissione, eccetera, eccetera. Però è anche un segnale che dici, ok, Vlahovic, giocatore importante, importantissimo, però no, alle nostre condizioni.
0: Certo.
1: Cioè la Juve non insegue più nessuno, secondo me è un messaggio importante che va a prescindere dal singolo giocatore e dal rendimento che poi avrà, Colomoni. Dalla Juve mi sposto sul Milan lato mercato, perché c'è un altro giocatore che non è che viene inseguito per il rinnovo o meno, però un po' il mercato del Milan è appeso a Leao, inevitabilmente. C'è stata questa spedizione del Fenerbahce, c'è il Galatasaray che ci prova, due squadre turche che sembrano averlo messo nel mirino. La sensazione è che Leao abbia un po' accantonato quel sogno Premier, abbia capito il tipo di mercato che c'è intorno a lui. Però ti chiedo, fino a che punto il Milan deve tirare la corda per chiedere questa cifra di 50 milioni o giù di lì, e soprattutto garantita subito? Perché la sensazione è che il Fenerbahce abbia detto, ve li possiamo dare ma in prestito con diritto. A quel punto
0: sì,
1: quanto convenga.
0: Nelle ultime indiscrezioni Lorenzo parlavano di un interessamento del Manchester United nei confronti di
1: forse più lui,
0: però insomma la gente poi alla fine può fare la differenza, certo, in questi casi, quindi mai sottovalutare altre piste. Certamente il desiderio di Leao secondo me è di confrontarsi con campionati importanti, diciamo sfidanti, uno tra questi è sicuramente la Premier League. Detto questo, non è così semplice poi per lui immaginare, visto il rendimento insomma così altalenante che ci ha fatto vedere negli ultimi periodi, provare ad andare subito a impattare in una Liga, in una Premier, non sarà facile.
1: Per un campionato quindi che pretende più... così tanto anche mentalmente, non si gioca sempre, ogni tre
0: però,
1: giorni
0: sai,
1: intensità alta.
0: Ci avrà tempo, siamo sempre qui a discutere delle solite cose su Leao, potenzialmente fenomenale, e poi la resa dei conti deludente perché si perde appunto in quella, ricordando Kaiser Franz, cioè ricordando Baresi, in quella disciplina, in quella mentalità, in quel lavoro, anche quella fatica mentale che devi fare per stare a certi livelli, soprattutto a giocare per grandi club.
1: E quanto avrebbe fatto comodo un'inquadratura alla Baresi a un giocatore come Leao? Oggi?
0: Sì, ma lì poi è a scadenza, perché nel senso che se non è che ti aspetti, cioè in quel Milan non è che ti aspettavano.
1: Non aspettavano 7 anni per capire, no, se eri inquadrato o meno, aspettavano 7 giorni forse.
0: 7 giorni poco, però ecco, poco tempo per capire insomma dove stai con noi oppure vai da un'altra parte. Ma è giusto poi.
1: Sì, sì, sì.
0: Leao secondo me ha ancora tempo per magari provare
1: a 27 anni
0: provare a essere diverso di quello che ci ha dimostrato di essere, e quindi non lo so, la Turchia mi sembra un campionato dove alla fine i giocatori forti vanno là per guadagnare un sacco di soldi,
1: sì.
0: Cioè Greenwood l'ho visto Greenwood. Una partita adesso non mi ricordo contro chi, ho visto alcune immagini, mi sembra un giocatore sprecato, sì, sì. Però ci va là perché è andato là perché gli hanno dato una barca di soldi,
1: 10 milioni all'anno diciamo che.
0: Allora, se trovi motivazioni tipo Osimhen, tipo Mertens non ha fatto malaccio, sì. Cioè alcuni Icardi, ci sono giocatori che hanno fatto bene lì, che poi hanno onorato nel migliore dei modi, però devi trovare lo stimolo, devi sintonizzare con l'ambiente, e non è così semplice. Leao non lo so, non lo vedo in Turchia, potrebbe magari esplodere, però non lo vedo in quel campionato lì. Secondo me se non è da escludere che poi alla fine possa restare lì,
1: esatto,
0: in attesa di sistemazione magari nel mercato successivo. Poi non lo so, i piani, i bilanci, le cose, il fair play, quanto devi vendere.
1: Perché comunque il Milan
0: ha
1: già investito tanto. Comunque tra Gonzalo Ramos e Chila sono partiti 100 milioni.
0: Appunto,
1: quindi
0: non lo so, però io credo che la strategia agente Leao sia o andiamo là o restiamo qua.
1: Sì.
0: Non lo so, la Turchia, perché se non hanno concretizzato fino adesso...
1: Esatto, ma però anche lì c'è da capire anche il discorso del Milan stesso, perché... pare che soprattutto il Fenerbahce più che il Galatasaray si sia spinto ad arrivare a questi famosi 50 milioni in prestito con diritto, quindi non garantendoli e non portando un introito nell'immediato, che a quel punto lato Milan è ok, Leao non rientra più nei piani, ma se io Leao lo vendo e non ho la possibilità per sostituirlo, perché non incasso una cifra importante per sostituirlo,
0: lo tengo.
1: Ne vale la pena?
0: Non lo so, poi ci penserà Morin, però ne ho viste tante poi alla fine partenze quasi certe, annunciate, poi dietro fronte e poi devi lavorare e devi anche, voglio dire, convivere con una scelta che non era magari quella che pensavi inizialmente potesse essere, e però ci convivi e devi fare il bene della squadra. Io credo che Amorim poi sia uno molto flessibile da questo punto di vista. Poi sì, sai, non è più il periodo degli allenatori che faccio io, decido io, insomma, alla fine poi
1: Vediamo Mourinho è più rigido sul sistema di gioco che sui singoli giocatori, perché per esempio l'anno scorso Zirze era fuori da tutto, poi l'ha fatto giocare comunque tanto quando sembrava vicinissimo a tornare in Italia, anche altri giocatori prima non vedevano il campo, poi li ha reintegrati, quindi da quel punto di vista può provare a coinvolgere più o meno tutti. È chiaro che Milan sembra voler aprire questo nuovo ciclo e magari farlo anche, tra virgolette, tagliando i ponti con chi è stato comunque ed è forse tuttora ancora il giocatore più forte in rosa, come Leao può essere un'idea. Detto della Juve, che ha speso oltre 70 milioni per Alaibegovic e Kolumani, detto del Milan, che ha speso oltre 100 milioni per Gil e Gonzalo Ramos, poi apro una piccola parentesi e poi ci fermiamo anche sulla squadra campione d'Italia, che in questo momento ha speso un pochino meno, perché se andiamo a vedere l'Inter ha riportato Stankovic a casa,
0: sì,
1: facendo un investimento comunque importante di quasi 25 milioni, però poi Palestra, Calaili, operazione non sono andata a buon fine, Diouf sta facendo benissimo in questo precampionato. Mi sembra che l'Inter stia vivendo una situazione di aspettiamo e valutiamo. È arrivato Stones
0: di dolce attesa,
1: che porta che cosa?
0: Ma Stones porta esperienza, conferisce, voglio dire, anche uno stimolo in più per tutto il reparto difensivo di andare a raggiungere, di confermarsi a certi livelli, e soprattutto in Europa dà all'Inter magari qualche possibilità in più. Poi certamente bisognerà valutare le sue condizioni fisiche, ma insomma mi sembra anche Inter, nonostante avesse avuto dei problemi, ha fatto qualche partita mondiale,
1: sì,
0: quindi mi sembra uno che sa il fatto suo, solido da questo punto di vista, e quindi io credo che sia un acquisto intelligente, come anche, voglio dire, nella storia recente dell'Inter, che riesce a centrare dei parametri zero non indifferenti e che poi sono risultati quasi tutti utili. Quindi complimenti a Marotta, Ausilio, insomma bisogna lavorare anche sui parametri zero, si dice vabbè, ma vai a prenderlo, vai a centrarlo, e poi dopo il campo gli ha dato quasi sempre ragione.
1: Sì, certo, c'è una cosa però che sull'Inter mi pone un piccolo interrogativo, perché comunque è vero che magari non è il ruolo più centrale dell'undici di Chivu, però per dire Dumfries è importante. E l'anno scorso siamo stati per 4 mesi a dire l'assenza di Dumfries si sente, perché chi c'è oggi non aveva dato particolari garanzie. Magari Luis Enrique e Diouf sono cresciuti quest'anno e potranno essere pronti a raccogliere.
0: Però relativamente, guarda, io ti dico, Dumfries è un'assenza che tu devi coprire, però nel breve periodo l'Inter ha dimostrato, mi ricordo che si infortunò,
1: sì,
0: rimase a lungo
1: 4 mesi
0: fuori, insomma, l'Inter secondo me ha ingranato la marcia.
1: L'altra
0: e
1: cosa,
0: l'ha costruito lo scudetto anche senza Dumfries,
1: sì,
0: quindi voglio dire,
1: è...
0: c'è questa capacità da parte dell'Inter, del lavoro anche, voglio dire, dello staff di Chivu di vedere l'insieme, perché un allenatore deve guardare
1: proprio.
0: Esatto, deve guardare, deve avere una visione a 360 gradi. Poi certamente chi mi manca là? Beccarisi, che è un fenomeno, sì, devo coprire
1: meglio
0: il buco,
1: se manca.
0: Devo coprire il buco, questo lo sappiamo tutti, lo sanno pure, voglio dire, i muri,
1: e anche chi ti
0: però,
1: vende poi il giocatore lo sa.
0: Però non ti devi mai lamentare, cioè non ti devi mai lamentare,
1: anche perché non togli fiducia a chi gioca.
0: Chivu secondo me è un ottimo allenatore, perché ha sempre lavorato nell'alternativa, ha valorizzato anche i Sucic, i giocatori, così.
1: Sì.
0: Quindi l'Inter è su quella strada là che deve continuare a lavorare. Poi dolce attesa, Stones è arrivato, vedremo Romero, bisogna prendere l'esterno là, a destra, a posto di Dumfries, però c'è Luis Enrique, adesso sto rimediando con Diouf, la risposta è positiva, certamente non sarà Dumfries, magari perdi la spinta, sposti Di Marco diventa ancora più offensivo, cioè voglio dire, l'Inter ha tante soluzioni, io credo che sia ancora avanti.
1: C'è l'altra cosa, e poi ci fermiamo, che è il discorso portiere dell'Inter.
0: Sì.
1: Perché comunque l'Inter ha fatto una scelta forte, ha detto prendiamo un secondo affidabilissimo, esperto come Provedel, ma la porta va a Josep Martinez, che lo scorso anno non ha avuto tante occasioni
0: però
1: di dimostrare. In Coppa Italia ha fatto
0: più
1: piuttosto
0: bene.
1: Bisogna capire se da subito sarà pronto, e secondo me Romero, che è obiettivo, Stones... Ecco, aumentare ancora di più l'esperienza di un reparto già solidissimo, con Akanji, con Bastoni, con giocatori, con Bissek stesso che sta crescendo tanto, cioè creare una difesa ancora più solida e esperta davanti a un portiere che deve dimostrare, secondo me, forse la strategia migliore per dargli fiducia.
0: Sì, sono d'accordo, che poi alla fine il portiere è vero che deve trasmettere sicurezza, però
1: deve
0: anche
1: riceverla.
0: Mi hai anticipato, quindi sono d'accordo con te. Questo tipo di considerazione, poi certamente sarà una difesa più posizionale, sarà, insomma, voglio dire, non è così giovanissima, però insomma, Romero, Akanji, Stones, sì, è vero che è andato, voglio dire, ha fatto il più, già l'ha fatto, però poi se trovi stimoli, motivazioni, guarda, giocatori hanno vinto l'esempio, premier, ce l'ha in casa
1: del mondo.
0: L'Inter l'esempio ce l'ha in casa, è Mkhitaryan,
1: Zielinski stesso, cioè,
0: Zielinski,
1: tanti,
0: quindi voglio dire, c'è sempre tempo per divertirsi, per trovare stimoli, per non praticamente sentirsi vecchi e finiti. Dice, vabbè, una cosa che c'è, non posso più giocare a certi livelli. No, là ti scatta qualcosa in più, deve essere bravo anche l'allenatore. Il dialogo. A me ha colpito molto una frase di De Rossi, no? Una bella intervista, l'ho seguita. Sì. In cui lui dice a un calciatore, adesso non credo che non l'abbia fatto il nome. Quanto è importante anche il dialogo all'interno, non soltanto Lorenzo devi giocare a sinistra, a destra, soltanto una disposizione tattica oppure una valorizzazione del miglioramento sulla tecnica, sul piano delle motivazioni eccetera. Gli ha chiesto, gli ha fatto una domanda a questo giocatore, ma tu sei contento? Cioè che tu, è una domanda che ti spiazza, no? Come dire, sei felice? Ecco, questo secondo me Zielinski, Mkhitaryan, Stones, cioè devono essere prima innanzitutto felici che possano poi ancora ritagliarsi e sentirsi più giovani e ingarellarsi, come si suol dire, in termine abbastanza brutto, con i più giovani. Come dire, guarda, adesso vi faccio vedere che gioco
1: entrare
0: io.
1: Entrare in competizione, esatto, assolutamente.
0: Sana competizione,
1: per esempio Mkhitaryan, che doveva teoricamente smettere, ha rinnovato un altro anno, esatto, proprio per quello. Quindi
0: che si trova bene
1: poi. Esatto, evidentemente si divertono e sono felici in questo momento in quel di Milano sponda nell'azzurro. Aggiungiamo un'ultima ora per quanto riguarda la memoria, sì, di Franco Baresi. È disposto un minuto di raccoglimento che sarà osservato nelle amichevoli di oggi e in tutto il weekend. Ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra poco.

0: Ancora in diretta in questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, venerdì triste per il calcio italiano, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, la scomparsa.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di Franco Baresi ancora con Stefano Impallomeni al mio fianco, con Gabriele Latini in cabina di regia. Ricordiamo anche la notizia dell'ultimo ora, ovvero che sarà disposto il minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, che sarà osservato nelle amichevole di oggi e nel weekend. E allora ne approfittiamo per ricordare Franco Baresi e andiamo da chi lo ha raccontato, lo ha seguito, lo ha vissuto, mi vorrei dire, quasi minuto per minuto. Un buon pomeriggio a Carlo Pellegatti. Carlo, grazie per essere con noi intanto.
2: Sì, un saluto a tutti.
0: E ciao, a te il palcoscenico, Carlo, per ricordare un grandissimo della storia del calcio italiano, prima di tutto, e un'icona del Milan come Franco Baresi.
2: C'è un Milan prima di Franco Baresi, poi c'è un Milan dopo Franco Baresi. Franco Baresi ha rappresentato il Milan, un istante solo, scusate, ha rappresentato il Milan, ma nella sua essenza pura, cioè attaccamento, spirito di sacrificio, classe, stile, spirito vincente, quindi quello che devi andare a 7-9-5-4. Scusate, ma mi trovate in un momento un po' complicato. Adesso torno tutto da voi.
0: Ok.
2: Lo so, però è così.
0: Figurati.
2: Franco Baresi, ho detto che c'è il Milan prima di Franco Baresi e dopo Franco Baresi. È stato in compagnia nostra per 20 anni Franco Baresi, ma direi per 40, perché poi la sua figura sempre educata, sempre professionale. Direi che qualcuno lo chiamava Franco Baresi, Franco, ciao. Ma poi quando ha smesso di giocare, la vedevo anche Maldini, Costa Curta, con grande rispetto, l'hanno chiamato sempre ciao capitano. Anch'io non mi ricordo di quando l'ho chiamato Franco, per noi era il capitano, rappresenta la continuità, ha preso la fascia da Rivera, l'ha consegnata a Maldini. Insomma, tanti ricordi ci legano a lui. Sono, non dico contento, ma mi consola una cosa: il fatto che abbia smesso di soffrire, perché le ultime settimane sono state veramente dure per Franco Baresi.
0: No, assolutamente, assolutamente sì, e ovviamente ci stringiamo al dolore della famiglia. Carlo, tra poco ti lasciamo, anche perché immagino siano ore piuttosto impegnative e con tante cose da fare, però ti chiedo intanto un aneddoto, poi prima di farti un'ultima domanda ti chiedo un aneddoto tuo personale con Franco Baresi, o più di uno, cioè proprio libero spazio.
2: Bah, guarda, è stato molto bello, chiamiamolo molto bello, molto particolare, quella presentazione del Milan 96-97 condotta da Gerry Scotti, ma l'ospite, l'anima di quella presentazione, come sempre, era il presidente Silvio Berlusconi, che ha voluto in quel giorno che la numero 6 non venisse più indossata da nessuno, e ha voluto in quel giorno consegnare la fascia poi da Baresi a Maldini. La maglia è andata su in alto, adesso è in alto nel cielo, invece lì aveva raggiunto il soffitto del Forum di Assago. E io ebbi il coraggio di dire, ero a intervistare i VIP o i vecchi giocatori o gli allenatori, e dissi: una volta chiamavano Baresi Kaiser Franz, oggi chiamano Beckenbauer Kaiser Franco. Ecco come ho chiuso quella serata.
0: E poi Carlo, l'ultima, poi ti lascio anche a Stefano qui vicino a me. Ti chiedo qual è stata l'eredità più importante che ha lasciato Franco Baresi, perché per esempio prima parlavamo della maglia ritirata, di quello che rappresenta come esempio e punto di riferimento magari per i nuovi che arrivano al Milan, da tutti i giovani, magari già dal settore giovanile, però poi tutta l'eredità di tutta quella difesa che è stata costruita intorno a lui, da Maldini a Costa Curta a Tassotti, cioè ha creato la difesa del Milan, il blocco della difesa del Milan, e forse ha creato anche lo stile Milan di quegli anni, lo stesso Franco.
2: Guarda, la paura, la preoccupazione che c'è nei tifosi del Milan, dei vecchi tifosi del Milan, ma anche nei nuovi, che è la paura di tanti anche altri tifosi che stanno vivendo queste situazioni, è proprio che non vediamo in questo momento dei giocatori che possano trasmettere, ma proprio non per loro diciamo per loro mancanza, ma proprio perché non hanno vissuto dentro queste cose, perché sai, allora c'era Lidom che l'ha trasmessa a Rivera, c'era Rivera che l'ha trasmessa a Baresi, c'era Baresi che l'ha trasmessa a Maldini, c'era Maldini che l'ha trasmessa ai suoi più giovani compagni, e adesso purtroppo non vedo chi possa aver ricevuto da Baresi, cioè possono averla ricevuto i Gattuso, gli Inzaghi, Iniesta, e però non ci sono adesso, quindi questo è un purtroppo dato di fatto inoppugnabile.
0: Indubbiamente. Stefano, prima di salutare Carlo...
1: No, Carlo, ti chiedo, insomma, tu voglio dire che conosci ogni angolo della storia del Milan. Io prima ho parlato, io sono d'accordo con te, un Milan prima di Baresi, un Milan dopo Baresi, ma insomma, se non ci fosse stato Franco Baresi, probabilmente non ci sarebbe stata quella disciplina necessaria, poi, no? Tu ci insegni che senza disciplina, il rispetto delle regole, i comportamenti, non si va lontano. Non si marca un'era così vincente, così irreplicabile come ha saputo fare quel Milan lì.
2: Hai ecco, ragione.
1: Un aneddoto che ti lega, tuo, personale, so che sei addolorato oggi, e lo siamo un po' tutti, ma soprattutto insomma per chi tifa Milan oggi è una cosa
0: perché
1: pazzesca.
0: L'ha seguito così da vicino.
1: È perché è andato via un grande fuoriclasse, silenzioso, quel silenzio che parlava. Io l'ho paragonato prima a un leone in campo, cioè sei leoni... tu li vedi e giri al largo, quindi a volte marcava l'avversario con uno sguardo, quindi guarda, vai 10 metri più in là perché oggi è dura,
0: non si passa.
1: Esatto, quindi ecco, guarda, se ti lega un tuo aneddoto particolare con Franco.
2: Lo sapevo far ridere con una sciocchettina, ecco. Però lui sorrideva, dicevo: Franco, ma tu sai che ti viene il gomito del tennista a continuare a alzare, ti viene il tendinite a continuare a alzare, è coppe, perché le coppe dei campioni io l'ho alzata, non perché l'ho vinta, perché quando magari vai in un club così e lui, per lui era come alzare una piuma, ma vi assicuro che la coppa dei campioni è molto pesante, e gli facevo ridere perché guarda che ti viene il gomito del tennista a furia di alzare coppe, e lui sorrideva, ma per fortuna mia e di tutti ha continuato ad alzare, ma ti assicuro le alzava con una semplicità, con una facilità, ma la Coppa dei Campioni è pesante, non solo perché è difficile vincerla, ma perché è proprio pesante fisicamente, ma per lui era leggero.
0: Era leggero, ed era leggero anche difendere per lui lì al centro della difesa, l'ha fatto in maniera straordinaria per 20 anni, e ha cambiato, sono d'accordo, la storia del Milan. Carlo, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con
1: Carlo,
0: noi.
1: Un abbraccio.
2: Ciao
1: Carlo,
2: grazie. Grazie a tutti, ciao a tutti, arrivederci.
0: Grazie a Carlo Pellegatti. Torneremo ancora tra poco a parlare di Franco Baresi, a ricordare Franco Baresi. Prima però abbiamo detto che avremmo anche raccontato quello che è l'avvicinamento della Juve all'amichevole di quest'oggi alle 18 contro il Lille. Lo facciamo con Camillo De Michelis.
1: Ciao Camillo,
0: Camillo. Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo da qui, partiamo dall'amichevole. Poco più di 2 ore dal fischio all'inizio, che novità ci sono?
3: Ma la Juventus approccerà questa sfida con 9 assenti i nazionali, o invece chi sta facendo un inizio di stagione un po' particolare come Yıldız e Thuram. Yıldız è avanti perché comunque ha lavorato parzialmente in gruppo tutta la settimana, però in Juventus non vogliono prendere rischi con entrambi i giocatori, però anche Thuram dovrebbe partire per la tournée, non per giocare ma per continuare a stare con la squadra e continuare il suo percorso di recupero. Si aggiungono agli assenti nazionali anche Perin e Boga, Perin per un affaticamento muscolare, e invece Boga ha avuto una sindrome vertiginosa, e quindi credo il caldo, no, dell'Italia di queste ultime giornate ha influenzato un pochettino.
0: Non è l'unico.
1: Quella è la pressione, esatto. Vertigini, esatto, pressione però, alta o bassa?
3: Tanti giovani, ecco, tanti giovani e qualche giocatore all'ultima chiamata, ecco, diciamo che forse l'ultimissima chiamata per Douglas Luiz, se dovesse trotterellare come ha fatto nelle precedenti sfide, insomma, potrebbe finire ancora di più ai margini di questo progetto tecnico.
0: Ecco, infatti volevo arrivare lì, perché stiamo parlando anche un po' della, del discorso mercato, però si parla del centrocampo, per esempio, ovviamente l'obiettivo che sì, oggi è stato è uscito anche il nome di Reinders, ha un po' alzato bandiera bianca da questo punto di vista Spalletti sul provare a recuperare Douglas Luiz, o comunque è ancora in corsa, seppur, come dire, al piccolo trotto, come ci hai detto adesso?
3: Ma lui l'opportunità in questo inizio di stagione le ha avute, perché ha giocato titolare sia nella sfida con il Basilea che con lo Standard Liegi, però da qui a a impressionare no, diciamo che poi le amichevoli sono più utili per noi. Durante la settimana comunque i feedback che mi sono arrivati è di un Douglas Luiz in fatica, con delle difficoltà evidenti nel ritmo, nel cercare di riuscire a recuperare il pallone, nell'intensità, e queste sono tutte caratteristiche che, se vuoi giocare una proposta di calcio offensiva con tre trequartisti e una punta, devi avere, perché qualcuno deve recuperare la palla, qualcuno deve correre per gli altri. Perciò in questo momento ha una bella tecnica, però il calcio si corre e lui in questo momento sta facendo fatica, ma è 2 anni che sta facendo fatica. E se Emery, che l'aveva valorizzato alla grande all'Aston Villa lo scorso anno, poi negli ultimi 6 mesi ha deciso di non farlo quasi mai giocare, un motivo ci sarà.
0: C'è un motivo per cui evidentemente Douglas Luiz non gioca, non si aiuta.
1: Voglio dire, se gli allenatori poi non ti fanno giocare, no, ti devi porre qualche domandina, te la devi fare.
0: Magari se la porrà, però non mi sembra che se la stia ponendo particolarmente, visto anche l'atteggiamento che ha avuto in questi amichevoli. Camillo, l'ultima, poi ti lasciamo andare. Riflettevo anche prima con Stefano riguardo l'abbondanza degli esterni su cui può contare in questo momento Spalletti, o meglio, su cui potrà contare, che al momento non è che li abbia proprio tutti a disposizione. Però a sinistra, che amano rientrare sul destro, Yıldız, Boga, e arriva Elay Begovic. A destra, con Seysao, Zegrova, e è tornato anche Nico Gonzalez. Tanti, tendenzialmente troppi. La riflessione che mi è venuta è: con l'investimento di Elay Begovic dobbiamo aspettarci anche un'evoluzione di Yıldız leggermente diversa, o semplicemente arriva per essere la prima opzione come cambio sugli esterni?
3: No, Elay Begovic arriverà per giocare. Ecco, una delle cose che ho scoperto in questi giorni è che la Juventus ha promesso al talento bosniaco che giocherà tanto. Poi magari non le farà tutte dal primo minuto, però giocherà tanto, anche perché comunque stava andando al Chelsea. Lui aveva un accordo col Chelsea, poi non ha accettato tanto il possibile prestito allo Strasburgo, quindi in questo caso hanno dato delle garanzie, no, al giocatore, all'entourage e soprattutto a Pjanic, che è stato il vero artefice insieme a Massara di questa trattativa. Però credo che o Elay Begovic o Yıldız si sposteranno sul centro. Così di prima idea mi sono fatto forse più Elay Begovic che Yıldız. Yıldız ha fatto un po' fatica nel corso di quest'annata, quando è stato accentrato, anche nei primi tentativi da parte di Thiago Motta aveva fatto fatica, e quindi bisognerà lavorare tanto. Non è una cosa semplice entrare dentro il campo, quindi passare da un esterno d'attacco a trequartista, perché giochi sostanzialmente spalla alla porta, e soprattutto in Italia, dove hai tanti difensori con grande fisico e che si fanno sentire. Quindi penso che Elay Begovic possa poi arrivare a giocare trequartista o Yıldız, comunque verranno provate queste cose, però penso anche che Zegrova e Nico Gonzalez andranno via, ecco. Se dovessi mettere la mia fiche su 2 possibili giocatori in partenza alla Juventus, uno è sicuramente Nico Gonzalez e l'altro è Zegrova, che non ha mai dato grosse risposte.
1: Ma secondo te, Camillo, perdonami, a titolo definitivo sarebbe, insomma, voglio dire, ci sarebbe la formula del prezzo?
0: Penso che la priorità sia fare cassa, però non è facile.
1: Con Nico Gonzalez forse più di Zegrova.
3: Nico Gonzalez credo che la Juventus voglia dare a titolo definitivo, e penso che comunque alla fine magari si è disposta anche a abbassare un po' le pretese pur di liberarsene poi a titolo definitivo. Su Zegrova faccio fatica a immaginare un investimento da quasi 20 milioni di euro da qualsiasi altro club, quindi immagino un prestito, ma tutti i giocatori che sono arrivati lo scorso anno alla Juventus io immagino un prestito, quindi anche per David, João Mario vicino alla Fiorentina, Zegrova stesso, Pendai già andato, io immagino tutte soluzioni in prestito, perché con quello stipendio da parte di tutti e quattro e quel tipo di annata è difficile trovare qualcuno che possa fare un investimento così oneroso.
0: Non sarà semplice sicuramente piazzarli, quindi vedremo cosa riuscirà a fare la Juve. Dovrà lavorare tanto Carnevale anche sul fronte uscite. Camillo, grazie.
1: Ciao Camillo, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Camillo De Michelis da Torino.
1: Sì.
0: Andiamo più su. Ma un po'
1: ancora
0: più su.
1: Su.
0: Un po' più su andiamo.
1: Molto più su.
0: Arriviamo in Galles, arriviamo a Cardiff con le immagini anche.
1: Cardiff.
0: Se lo vedo con la felpa, mollo il microfono e me ne vado.
1: C'è
0: Marco Campanella a seguire la Roma a Cardiff.
1: Campanella.
0: Marco, buon pomeriggio.
1: Caro Campanella.
0: No, in maglietta.
1: Quanti gradi ci sono a Cardiff?
0: Dici.
4: Buon pomeriggio a voi. Sì, non sono in felpa, ma sono in magliette e pantaloni lunghi.
0: Ecco.
1: Faccio un bel sorriso però Campanè, perché non è che sta...
0: che bello te.
1: Dai su, oh, vedi che ti ho fatto ridere, che bello, vedi quando ridi.
4: Siamo intorno ai 20 gradi, quindi si sta benissimo, 22 per la precisione.
0: Ecco, qua manco di notte, quindi devo dire che hai fatto una grande mossa ad andare a Cardiff a seguire una Roma che sta nascendo su quali basi. Raccontaci un po' intanto queste prime ore in quel di Cardiff.
4: Sì, allora la Roma sta in partenza oggi pomeriggio, intorno alle 17 è previsto il volo per Cardiff, verso le 18:30 locali arriveranno al centro sportivo che li ospiterà per questa settimana. Domani invece ci sarà, diciamo, il debutto in campo in terra britannica contro il Cardiff City. Cardiff City che oggi si è allenato nei campi del Vale Resort, casa della Roma, in vista proprio dell'amichevole di domani.
0: Amichevole di domani che aprirà di fatto questa settimana abbondante della Roma in quel Cardiff. Una Roma che ovviamente penso gli occhi saranno quasi tutti su Santiago Castro, visto che è il primo acquisto importante, no, di questa sessione estiva. Marco, l'interrogativo ce lo ponevamo anche prima con Stefano.
1: Non ci sono gli esterni, ci sono tante.
0: Esatto, parlavamo anche di Hendrick che piace come idea, eventualmente in prestito ad un altro centravanti. Ci dobbiamo aspettare una Roma nuova? Oppure magari che pensa a un doppio attaccante? Oppure cosa? Perché sinceramente mi sembra che lì davanti, considerando anche Robinho, Vaz, Castro, Malen, i numeri ci sarebbero per giocare con una punta.
4: Beh, sicuramente è una riflessione che sta facendo molto Giampiero Gasperini in queste settimane. Lo vediamo proprio, come hai giustamente detto tu, dal mercato, dalle notizie di mercato che stanno uscendo. Al momento in rosa di esterni puri c'è solo Sulé, considerando Dybala comunque un giocatore che può giocare lì. Intanto ci salutano.
0: Sì, amici
1: No, questa è la prova, perché sai Marco, mi stavo interrogando, sembra che stai sulla Prenestina o sulla Tibur. Allora io ho detto
0: no, i 20 gradi certificavano che non stava.
1: No,
0: qui.
1: Abbiamo visto adesso veramente un britannico, perché esatto. A un certo punto la location ha detto, ma sicuramente, ma veramente sta a Cardiff. Allora ci stavamo interrogando, non è che sta sulla Prenestina o sulla Tibur. Perfetto.
4: Qui dietro c'è il Millennium.
1: Vogliamo la prova che tu stai a Cardiff, perché la location ecco.
0: Quella curva lì è la curva
1: ecco, si vede, però sembrava capito, che ne so, la sede dell'Ips.
4: È lo stadio della Nazionale. Lo stadio della
0: allora, la prossima volta lo organizziamo dentro lo stadio il collegamento.
1: Benissimo, va
0: però
1: bene, no,
0: fidiamo,
1: dai, va avanti, vai.
4: Va benissimo.
1: Scusa la digressione, vai Marco.
4: No, dicevo, Dybala sicuramente ci può giocare sulla tre quarti largo, però è un giocatore che chiaramente preferisce più accentrarsi. Perciò, con l'arrivo di Santiago Castro ci chiediamo tutti se sarà davvero solamente un vice Malen. Secondo me la possibilità di farli giocare in coppia con un trequartista puro alle spalle c'è, è una tentazione che nella testa di Gasperini c'è. Poi vedremo, Gasperini lo sappiamo, ha costruito le proprie fortune sul 3-4-2-1 e quindi sicuramente sarà un cambiamento importante anche per lui. Però per ora mi aspetto di vedere in queste prime amichevoli estive un Dybala, Pietro, Malen e Castro. Magari può essere anche un trio un trio, diciamo, fluido.
1: Oppure magari Marco, Dybala, Castro e Malen, cioè Castro nella versione, esatto, diciamo, trequartista.
0: Non un Malen spostato come abbiamo visto con l'Olanda, perché non mi sembra una grande idea.
1: Con Castro e Malen che si possano alternare, sì, nel ruolo, capito?
0: Sì,
1: perché sono di movimento, sono tutti, esatto, e due...
4: Io li vedo molto interscambiabili, esatto, in realtà. Magari, esatto, Castro può fare per
1: non
4: per
1: l'1-2
4: partita,
1: ma il 2-1
4: la seconda, sì, partita, esatto, esatto, che poi diventerebbe ancora più simile come lo stile di gioco di Gianpiero Gasperini.
0: Assolutamente. C'è poi un altro aspetto, Marco, e poi ti salutiamo e ti facciamo godere anche non solo i 20 gradi, ma anche il vento che vediamo dietro dall'albero, quindi
1: sì, direi un alberone
4: situazione... è molto vento,
0: situazione direi straordinaria, e l'invidia cresce di minuto in minuto. Però riflettevo anche su Celic, che è andato alla Juve, adesso Angelino è stato trovato l'accordo per andare al Deportivo La Coruña. È vero, Angelino lo scorso anno non c'è mai stato, ha avuto problematiche che sappiamo, ragazzi, e gli auguriamo il meglio nel suo ritorno in Spagna. Però c'è un problema esterni in questo momento in casa Roma. Tsimikas è tornato a Liverpool, non la più grande perdita della storia della Roma, però comunque numericamente proprio la Roma ha problemi in questo momento. La priorità è, lo dico con termine orrendo, il quinto, quindi l'esterno un po' più basso, la ricerca degli esterni alti, un'altra punta. Come mettiamo una scala gerarchica nel mercato della Roma in entrata?
4: Guarda, fino a poche settimane fa ti avrei detto che il trequartista avrebbe monopolizzato la discussione mercato, perché è il ruolo in cui la zona di campo in cui Gianpiero Gasperini vuole rinforzi, e già li vuole da un anno quasi. Adesso con l'arrivo di Castro, che comunque ti permette di fare dei ragionamenti in più, l'addio di Celic, quello imminente di Angelino, chiaramente la corsia esterna diventa una priorità. C'è secondo me da fare un ragionamento alla base, cioè Wesley l'anno scorso è stato spostato per via di diverse problematiche da destra a sinistra. Nella prossima stagione si vorrà mantenere a sinistra oppure si vorrà riportare a destra, perché sarà tutta lì poi il mercato della Roma in entrata su quella parte di campo. Intanto è stato chiuso per Kurelakis, che viene a fare, sì, il difensore centrale, si andrà a mettere con Mancini, Indica ed Hermoso, si andrà a lottare un posto per il terzetto difensivo. Quindi diciamo, innanzitutto sono stati messi a posto dei ruoli non delicati, però comunque importanti. Adesso invece ci si aspetta un intervento vero e proprio su zone in cui Gasperini ha bisogno di...
0: Indubbiamente, quasi la sensazione di allungare la rosa con Castro, a meno che non faccia il titolare, e con Kulieraghi,
1: adesso
0: serve un po' di titolari forti.
1: La fase di ritiro, ma è oggettivamente necessario che la Roma modifichi, cresca la qualità, sì, soprattutto sulla tre quarti, questa è la priorità. Poi dopo, se vai a puntellare la difesa, prendi Castro, però manca qualcosa di gasperiniano,
0: questo quinto in più che possa dare una mano,
1: sì, esatto,
0: per completare anche la formazione. Marco, grazie.
1: Marco, buon lavoro allora.
0: Buon divertimento anche buon fresco a Cardiff soprattutto buon lavoro.
1: Ciao Marco.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ciao Marco, grazie a Marco Campanella. Ci fermiamo, sì, torniamo tra pochissimo ancora nel ricordo di Franco Baresi dopo il break.

0: Ma con il PM ultima ora in questo appuntamento con calcio mercato e ritiri, Lorenzo Beccari si assieme in Pallomani Studio di nuovo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Gabriele Latini e Andrea Magliocca che è tornato ad affiancare il buon Gabriele Latini in regia. Allora, tra qualche minuto andremo ancora con il ricordo di Franco Baresi. Piccola parentesi extra calcio perché in estate di solito è periodo anche di altri sport europei e tutto, si sono aperti gli europei di nuoto, prima gara, primo oro per l'Italia, così intanto iniziamo già a mettere da parte un po' di buone notizie nel team event tuffi, queste gare strane che si inventano. L'Italia subito
1: alla grande,
0: subito d'oro e quindi si parte bene. Tra poco torneremo, come detto, su Franco Baresi. Prima però abbiamo parlato un po' di mercato, di varie squadre. Volevo chiudere il tema Roma con te Stefano, perché abbiamo detto serve questo, serve quest'altro, però con la Roma spesso si è sempre parlato delle uscite. È che in questo momento,
1: beh, ma insomma, voglio dire, secondo me il tifoso romanista in questo momento si aspetta, ecco, c'ha un po' di ansia perché ma se poi parte con se poi all'ultimo indicarci,
0: ecco, esatto,
1: può lasciare, insomma, è un po' il rischio calcolato. Però Gasperini ha garantito sempre su questo aspetto, ha detto se parte uno forte alla fine noi dobbiamo essere sempre competitivi, quindi c'è questa garanzia, è arrivato un amico, ci sono sorrisi, ci sono dei ritardi sul mercato che tu mi insegni, lo sai benissimo, le tempistiche, non sì, è che puoi decidere tu dove, come.
0: Anche perché comunque non è che la Roma non abbia provato,
1: no, cioè, certo,
0: su Greenwood,
1: certo,
0: e su Somerville
1: io credo
0: c'era,
1: che Somerville era fatta, poi sì, sai, qui c'è tanta polemica, si dice era fatta, poi quando c'è l'annuncio ufficiale, giornalisticamente era fatta. Allora stiamo dicendo alla Ibegovic e di è fatta. Sì. Poi se arriva la montagna di soldi,
0: 20 milioni in più, 10 in più al giocatore,
1: della clausola rescissoria, la alza da di più al giocatore e al club, basta, è perso.
0: Sì, sì, però lì c'è da dare poche colpe. Però all'interno di quello che può essere il ragionamento dei nomi possibilmente che hai fatto
1: lì,
0: te,
1: insomma, quello di che, Gacone, che
0: qual è il più perdibile tra virgolette per la Roma? Ci aggiungo anche Svilar, perché è un altro che, no, se Svilar, vuole può avere mercato infinito.
1: Svilar credo che sia fuori. I due, diciamo, i tre, Solé è l'indiziato a partire.
0: Solé tra virgolette forse è il sacrificabile,
1: sì,
0: anche
1: è sacrificabile,
0: quasi volentieri.
1: Però paradossalmente potrebbe essere poi quella fine che rimane, perché sì, se tu non vai a centrare un profilo adatto per quella zona di campo, il vice Dybala, insomma, voglio dire, no, le coppie, tu devi creare due coppie a destra, due coppie a sinistra in questo schema che è 3-4-2-1, e allora te lo tieni, perché se non arrivi a centrare un obiettivo che valga la pena, insomma, no, che vale la pena fare affinché si possa migliorare poi la qualità lì davanti, allora ti tieni sulle. Gli altri due sono Coné e Ndicka. Tu mi dici qual è il più perdibile? Secondo me il più perdibile è sulle, allora arriva un giocatore dei tre. Coné rappresenta quella solidità, ti fa il reparto, è un centrocampista difensivo, non ha i gol nei piedi, sì, ha giocato un ottimo mondiale, è un giocatore però di spessore, di statura internazionale, però è un giocatore che ti forma un po', no? Quel calcio che anche la Roma sa fare nel segno dell'occupazione degli spazi, della
0: non
1: fase
0: lo vedi
1: difensiva,
0: ma lo senti.
1: Esatto, bravissimo. Quindi anche fisicamente, sì, lo senti, e Ndicka non ne parliamo, quindi voglio dire, però è stato acquistato il centrale greco?
0: Sì, Koulirakis.
1: E allora uno dice, vabbè, ma se arriva quello, vedrai che parte qualcuno. Io aspetterei un attimo.
0: Un centrale in più alla Roma serviva comunque.
1: Sì, esatto.
0: Dietro comunque ha solo Ziolkowski e Ghilardi, che sì, sono dei giovani di prospettiva, però un elemento in più che magari possa essere pronto.
1: Deve prendere un esterno però, se Wesley gioca a sinistra deve prendere uno.
0: Posso... Deve prendere un esterno dove
1: Celic
0: non gioca Wesley.
1: Esatto.
0: Quindi o a destra o a sinistra.
1: Di fascia, tutta fascia, e poi devi prendere due trequartisti.
0: Ecco, per esempio si parla
1: se
0: di...
1: parte con lo devi sostituire con uno forte.
0: Si parla di un ragazzo interessante che è Givario Reed del Feyenoord,
1: ecco,
0: un giovane.
1: Sì, reattivi,
0: esattamente,
1: esplosivi,
0: esattamente,
1: no? Tipo Dodò.
0: Esatto.
1: Cioè questi giocatori
0: molto rapidi veloci, che possono essere, ma che sono anche un po' diversi rispetto ai quinti a cui ci aveva abituato Gasperini,
1: esatto,
0: all'Atalanta, perché penso Gosens,
1: cioè,
0: Adebur, Bellanova,
1: Zappacosta. Tutti gli
0: Zappacosta,
1: anni dell'Atalanta ne ha cambiati una caterva.
0: Però tutti molto più strutturati,
1: tutti
0: fisicamente.
1: Tutti diversi uno dall'altro.
0: Esatto. E attenti, in questo momento magari, anche perché, e torniamo al discorso di prima, magari se pensa al doppio centravanti, toglie un po' di uno contro uno magari sulla zona offensiva, magari lo vuole mettere con i quinti,
1: sì,
0: lo vuole mettere con Wesley che ce l'ha per caratteristiche, ce lo può avere anche questo,
1: visto,
0: ragazzo,
1: che, insomma, dobbiamo anche fare dei nomi, c'è questa suggestione proprio così in ottica futuribile di giovani, questo Cacciamani,
0: sì,
1: che ha fatto molto bene con la Juve Stabia lo scorso anno, che è un esterno sinistro, Scuola Toro. Cioè, questo avvicinamento, indiscrezione, insomma, il Toro chiederebbe 15 milioni di euro, non lo so, però insomma, voglio dire, bisogna fare, secondo me, un mix, la Roma deve fare un mix tra certezze e giocatori potenziali giovani.
0: Un investimento futuribile, esattamente. Esatto. Sì, diciamo, potrebbe anche prenderne due lì sulle corsie
1: però,
0: esterne. Perché...
1: Però deve consegnare, secondo me, a ridosso dell'inizio del campionato qualcosa, perché a rispetto allo scorso anno tu fai quattro partite, non due, poi ti fermi, fai quattro partite e poi ti fermi.
0: Secondo me
1: lo sprint ti aiuta anche, no, voglio dire,
0: c'è anche l'inizio della Champions prima della sosta,
1: esatto,
0: quindi
1: l'autostima, quindi ci sono cinque partite,
0: sì è importante,
1: e devi fare bene.
0: Il calendario non è cambiato e secondo me anche la prospettiva del mercato poteva cambiare se non fosse che purtroppo in Italia, diciamo, disponibilità economiche sono ridotte a dir poco, per quanto abbiamo detto della Juve il Milan ha speso tanto e quindi vediamo, però come abbiamo detto oggi è una giornata che ovviamente ci inseriremo anche al mercato, però tendenzialmente oggi è una giornata triste per il calcio italiano, la scomparsa di Franco Baresi, il ricordo di Franco Baresi lo chiediamo a chi lo conosce, lo ha vissuto da vicino per tanti anni, come Filippo Galli. Filippo, buon pomeriggio e prima di tutto grazie per essere con noi.
2: Ciao Filippo, buon pomeriggio a voi. Insomma, è un giorno triste, insomma, è vero che sì. Stavamo aspettando purtroppo questo momento perché le condizioni erano andate via via aggravandosi, però si spera sempre nel miracolo. Il miracolo non c'è stato e quindi insomma piangiamo tutti Franco per quello che è stato, per tutti noi, per il simbolo del milanismo che era, perché è sempre rimasto con il club nonostante le due retrocessioni, nonostante insomma lui avesse anche la possibilità di andare a giocare in altri contesti, e poi quello che è stato per il calcio italiano credo che sia un po' sotto l'occhio di tutti, anche in nazionale, insomma, al di là di quel rigore poi sbagliato, è un giocatore, no? Non si valuta solo da un calcio di rigore, c'è una bellissima canzone anche che ce lo ricorda.
0: Beh, anzi, hanno ricordato per i 120 minuti prima di quel calcio di rigore con il menisco e tutto. Quindi...
2: menisco, operazione al menisco, un rientro a tempo di record, dedizione alla squadra nazionale unica, direi.
0: Assolutamente, hai detto giustamente cosa ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano, io direi per il calcio in generale, perché è stato simbolo e idolo anche per tanti, penso, difensori al di fuori dei confini italiani. Però Filippo, ti chiedo, cosa è stato Franco Baresi per Filippo Galli? Cosa ha rappresentato per te?
2: Beh, allora, fate conto che io quando ero ragazzo, insomma, 17 anni, sono arrivato al Milan, ma andavo a vedere il Milan a San Siro, andavo in curva, a volte nei distinti, e c'era Franco Baresi in quella squadra che vinse la prima terna, no? Quindi poi trovarmi come compagno di squadra a fianco di Franco nell'allenamento e poi nelle partite, nella scala del calcio, è stato insomma davvero come coronare un sogno ed avere un esempio al mio fianco, perché Franco ha sempre guidato ed è stato un leader con l'esempio, un giocatore di poche parole, un'umiltà incredibile, una professionalità altrettanto incredibile, e insomma credo che sia stato davvero un esempio per tutti noi, non solo per me ovviamente, ma per tutti coloro che hanno avuto la fortuna, l'onore di giocare con lui, di allenarsi con lui.
1: Filippo, senza Franco ci sarebbe stato quel gran Milan secondo te?
2: Ma è chiaro che no, sono sempre i giocatori che fanno di un'idea, che realizzano un'idea sul campo, non lo so, l'idea che portò Arrigo Sacchi nel Milan è stata un'idea forte, e il dubbio che secondo me Franco accelerò questo realizzarsi di un calcio nuovo, un'idea di calcio innovativa, e quindi come interprete e come colui che appunto ci accompagnò in questa avventura, in questo nuovo progetto, fu senz'altro un acceleratore importante. Poi se sarebbe stato lo stesso non lo so, forse ci sarebbe avuto più tempo, forse non sarebbe realizzato come possiamo saperlo, però Franco certamente fu colui che per primo sposò le idee di Arrigo Sacchi, no? Qualcuno disse all'inizio, ma che ci fu un po' di sgomento perché Sacchi ci fece vedere signorini al Parma eccetera, però quello, anche l'umiltà di Franco fu anche questo, no? Di guardare un altro giocatore, di guardare un'altra squadra e poi appunto
1: forse di intercettare, Filippo perdonami, che ci poteva essere un altro calcio oltre a quello tradizionale.
2: Sì, no, assolutamente.
1: Quindi l'intelligenza, l'umiltà di un grande campione, dire seguiamo questo allenatore che magari viene da Parma, però ci può far cambiare.
2: Proprio questo, esattamente questo. Quindi direi che poi è stato magistrale nel guidare la nostra difesa, la linea difensiva, che poi è cominciato a muoversi all'unisono, ma certamente con una guida come lui. Ecco, ripeto, i tempi si sono accelerati, sappiamo come i tempi siano importanti nel mondo del calcio per ottenere risultati il più in fretta possibile per poter portare avanti il proprio progetto.
1: Io ho fatto riferimento, Filippo, poi Lorenzo ti lascio la parola, sì, però sì. Ero curioso di sapere da Filippo, che ha vissuto insomma da dentro quel grande Milan e soprattutto Franco Baresi, ho parlato di disciplina, Filippo, cioè voglio dire, voi siete stati grandi perché probabilmente Franco è stato un esempio da questo punto di vista, cioè dalla cosa diciamo più elementare che però serve tremendamente per diventare grandi, cioè la costanza, il calo di tensione, il dettaglio, l'attenzione, la determinazione, arriva dalla disciplina, quindi come ti comporti, se arrivi puntuale all'allenamento, come conduci la vita privata, cosa mangi, insomma voglio dire, secondo me ha dato un contributo da questo punto di vista.
2: Lui è stato esattamente questo, no? Lui era al Milan da diversi anni, quindi aveva vissuto un Milan più modesto, se vogliamo, no? Nei risultati, nelle prestazioni, in quello che il club stava passando anche in termini di proprietà, però poi è stato certamente, come dicevo prima, l'esempio che ha fatto sì che quel gruppo di lavoro avesse una cultura del lavoro unica. Questo credo che a quel gruppo venisse riconosciuto e tanti meriti vanno dati certamente a Franco, che come leader ha saputo condividere questa modalità di lavoro, questa attitudine al lavoro.
0: Ecco, torno su una frase che mi ha colpito particolarmente, che ha detto poco fa un vostro compagno come Zvone Boban, che ha detto ti dava confidenza, si apriva solo se dimostravi di essere da Milan. Il riferimento lo fissava lui, ma ci può raccontare cosa significa essere da Milan nell'ottica di Franco?
1: Era il radiologo Rossoneri.
2: È quella cosa lì che ho provato a dire prima, nel senso che chi arrivava e non aveva questa attitudine al lavoro, questa attitudine a lavorare come squadra, e ovviamente poi ognuno con le proprie individualità, con le proprie caratteristiche, ma non entrava in quello che erano le richieste della squadra, dell'allenatore, e che ovviamente Franco aveva sposato a pieno, si faceva fuori da solo, perdonatemi questo termine un po' forte,
1: sì,
2: no?
1: Sì, no, vabbè.
2: Quindi se non c'è un adattamento, le richieste erano molto alte anche dal punto di vista dell'impegno non solo atletico appunto, ma attentivo, come dicevi tu, e dal punto di vista della capacità di essere continuamente applicati a quello che veniva richiesto, perché insomma quando arrivò Arrigo ci fu una rivoluzione, e questa capacità attentiva doveva essere assoluta per poter far sì che il calcio si esprimesse nel modo, proprio in quel modo lì. E Franco è stato, come dicevo prima, un acceleratore e un esempio per tutti noi. Credo che Boban volesse dire questo, no? Prima ancora che delle sue qualità tecniche e tattiche, devi dimostrare di avere questa attitudine al lavoro. Poi certo, come sostengo che vada tutto insieme, no? In una visione sistemica è importante che ci sia tutto, perché poi la prestazione sul campo sia una prestazione che va nella direzione di ottenere il risultato attraverso il gioco che si pensava di poter proporre.
0: Ecco, poi c'è un altro aspetto, perché viene sempre definito come moderno anche nel calcio d'oggi, Franco, sarebbe stato moderno anche oggi nella sua interpretazione del ruolo. Io però c'è una cosa che a me manda in matti, Filippo, ovvero si parla sempre di fisicità, di struttura, esatto. Di altezza, eppure si riesce a definire moderno un difensore che era sotto il 1,80 anche nel 2026.
2: Spieghi perché. È esattamente questo, lui oggi scout lo chiamerebbero un normotipo, perché era 1,80, 1,78, quello che era, insomma, ma era un giocatore che appunto, pur in un ruolo come quello del difensore centrale, sapeva difendere, perché sapeva soprattutto conosceva il gioco, sapeva leggere i tempi, leggere gli spazi e quindi sapere anticipare piuttosto che togliere spazio all'attaccante che giocava in profondità a seconda di come fosse prestata la palla più o meno, e quindi era il giocatore di calcio, perché il giocatore di calcio deve essere quella cosa lì, la tecnica deve essere funzionale a ciò che accade nel calcio, allo spazio e al tempo, che sono i due principi regolatori del gioco del calcio, e lui è stato un antesignano anticipato. Oggi lui, quando si parla di costruzione dal basso, lui era già uno che la costruzione dal basso la faceva magari in maniera individuale, no? Perché non c'era un pensiero di quel genere, perché era un giocatore che sapeva vedere il campo davanti a sé, sapeva non solo difendere, ma sapeva anche portare palla in avanti e gestirla nel migliore dei modi, no?
0: Ecco Stefano, per riassumerla, forse sapeva giocare a calcio.
1: Prima di tutto, niente,
0: leggermente.
2: Che non è semplice, come dicono in tanti.
0: Esatto.
1: Sì, è abbastanza complesso. E voglio dire, poi a quei livelli deve avere anche Filippo, insomma. Sono un grande campione, ma erano tutti campioni. Io mi sono permesso soltanto di dire, da osservatore esterno, che quando affrontavi quella squadra, la vedevi, erano tutti quasi automatizzati, e con la dallo sguardo vedevi il lavoro settimanale, la mentalità, una squadra superiore. Era una squadra superiore in tutto in quel periodo.
0: E lo ha dimostrato per tanti anni, guidata da un capitano straordinario come Franco Baresi. Filippo, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con
1: Filippo,
0: noi.
1: Un
0: ciao Filippo, grazie.
2: Ciao Stefano, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te.
0: Grazie a Filippo Galli. Ci
1: allora,
0: spostiamo.
1: Sì, allora ci
0: te,
1: spostiamo Stefano. Perché ho il piacere e la fortuna, insomma, di sentire Raffaele Ranucci, imprenditore politico, ma nel 94, caro Lorenzo, tu non eri nato.
0: Ancora no.
1: No, non eri nato. E Raffaele Ranucci era il direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché capo delegazione, e in questo momento triste, sai, ci portiamo dietro anche delle foto, no? Sì. Dei ricordi, delle cose bellissime. Ci fu, ed è ancora, una foto iconica che vogliamo far vedere, è questa qui. Raffaele Ranucci con Franco Baresi, dopo la serie dei calci di rigore contro il Brasile che ci condannò, questo pianto a dirotto. Raffaele caro.
3: Ciao Stefano.
1: Un abbraccio, l'abbiamo, guarda, la stiamo facendo vedere, Raffaele, questa foto che rappresenta un po' il Baresi che non abbiamo mai visto. L'abbiamo visto tra le tue braccia, c'è questa foto che forse sicuramente conserverai anche a casa tu, Raffaele.
3: Sì.
1: Visto che insomma siamo amici, io lo so, però i nostri spettatori non lo sanno. E allora, Raffaele, un ricordo su questa immagine iconica. Vediamo Raffaele Ranucci con Franco Baresi. Raffaele Ranucci, allora direttore generale della Federcalcio 94, Pasadena, USA 94, dopo la serie di calci di rigore, praticamente ecco come andò. Cioè, lui, io mi ricordo che venne da te, poi è arrivato subito dopo Arrigo Sacchi, no, a consolarlo.
3: Sacchi,
1: però
3: sì.
1: La prima persona sei tu che arriva addosso, e tu, anche se sei rimasto sorpreso anche di questo gesto.
3: Allora, la prima cosa
1: che arriva addosso, e tu, anche se sei rimasto sorpreso anche di questo gesto.
3: Allora, la

0: e fino all'ultimo non si sapeva se giocava o non giocava, e lui dopo 14-18 giorni ha fatto la finale, quindi è stato una persona straordinaria. In quei giorni lui è comunque stato vicino alla squadra, è stato un punto di riferimento con i suoi silenzi, perché Franco Baresi era uno non di grandissime parole, quindi con i suoi silenzi, con i suoi sguardi e con i suoi consigli. Finita la serie calci di rigore, ricordo sbagliavano lui, Maggio e Massaro, e chiaramente come Stefano sai, ti viene lo sconforto, tutti seduti per terra, buttati su, no, ti viene di sederti sul prato del campo. E Sacchi disse: in piedi, perché voi non avete perso. Io ero vicino a Franco, che non si era seduto, e si abbracciò a me, e questo lo andai a prendere perché stava piangendo, ed era una cosa incredibile vedere Franco Baresi piangere. E gli dissi: Franco, soltanto i grandi campioni che possono sbagliare, che si prendono la responsabilità. E devo dire che questa fotografia che tu hai mostrato, poi un po' un filo rosso di un sentimento di quella finale.
1: Beh, questa io credo che sia una foto meravigliosa, che sì, racconta proprio lo sport.
0: Sì, guarda, racconta, cioè, lo sport, racconta altri valori.
1: Ma anche la tua reazione, Raffaele, me la ricordo in diretta come se fosse ieri. Proprio di,
0: ma io volevo piangere.
1: Sì, esatto, sei rimasto talmente...
0: Io sono il capo delegazione, devo dare l'esempio, non devo piangere.
1: Ti avevo visto in difficoltà in quel momento.
0: Tra l'altro veniamo da una serie di partite, tutte tirate fino alla fine, con la Nigeria, con la Spagna. Dopo ogni partita, anche quando si vince, si piangeva.
1: Senti, Raffaele, vi siete sentiti in tutti questi 32 anni che sono?
0: Ci siamo incontrati qualche volta, chiaramente abbracciandoci, ma non abbiamo mantenuto il filo, è sempre stato quella fotografia, quella finale.
2: Che tra l'altro
1: che
2: poi
1: è iconica, torna, cioè,
2: e che diventa storico, attuale, visto che 32 anni dopo si è rigiocata la finale lì in America. E guarda un po' le coincidenze. Raffaele, nel salutarti e nel ringraziarti per il ricordo straordinario, penso che questa immagine sia veramente l'emblema anche di tutto quello che è stato, no, quel mondiale, visto che ultimamente di mondiali ne viviamo e ne raccontiamo pochi, purtroppo, lato Italia. Quel mondiale è stato veramente straordinario, se penso a la storia di Franco con l'infortunio, il ritorno e la finale che gioca, per come la gioca, il mondiale che gioca Baggio, dalle difficoltà con Sacchi a come poi diventa protagonista. Ecco, a distanza di 32 anni, oltre a questa immagine e pensando a quello che purtroppo l'Italia non sta vivendo, cosa ti torna in mente ripensando a quel mondiale?
0: Allora, mi tornano in mente una che il paese e chi giocava in nazionale credeva nel nazionale. 40 giorni che siamo stati negli Stati Uniti con condizioni climatiche pazzesche, tutti uniti. Avevamo un grande staff, e vorrei ricordare prima di tutto Gigi Riva, che lui era il team manager. Poi c'era Antonello Conentini, e Arrigo Sacchi, che era veramente un timoniere straordinario, perché Arrigo è un grandissimo allenatore, poi tanto è vero che ha smesso proprio per la grande passione che ci mette. Altri tempi, altre storie, vogliamo parlare, per la nazionale c'era Maldini, Marcheggiano in porta, c'era l'altro Baggio, Baresi, Costa Curta, cioè tutti non solo grandi campioni, ma grandi uomini. Oggi mi sembra che questo non ci sia più, speriamo che questo nuovo corso, io spero molto che Mancini, visto che ci ha fatto vincere un campionato europeo, ci dia la possibilità di vincere. Io non capisco tante cose, perché ci deve essere un club d'Italia, ci deve essere un direttore tecnico, ma non lo so. Comunque l'importante è che si ridia la forza alla nazionale di essere amata,
2: che è un po' il tema centrale.
1: Raffaele, io ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio e grazie.
0: Grazie
2: Raffaele,
0: ciao.
2: Grazie ancora.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie a Raffaele Ranucci per il ricordo, per il bel ricordo di Franco Baresi.
1: Immagino poi le foto. immortale.

0: Talano c'è un momento e questa racconta anche, voglio dire,
1: tra l'altro
0: è,
1: poi...
0: è lo sport, cioè esatto. La delusione di un campione che era lì a mezzo metro, aveva fatto i sacrifici, aveva recuperato 20 giorni miracolosamente, ha fatto disputa una finale straordinaria, come hai detto tu, annullando sì, Bebeto sì. E Romario, pareggio, equilibrio e poi...
1: Ora, in questa immagine c'è un campione che reduce da un calvario perché recuperare in 20 giorni...
0: Esatto, ma lì c'è il menisco. Quel pianto... C'è tutto il suo percorso.
1: Esatto, ci sono quelle tre settimane.
0: Esatto.
1: C'è la partita straordinaria che 30 anni dopo viene ancora vista su YouTube. Il rigore sbagliato. E aggiungiamo l'ultima cosa: questa è l'ultima in nazionale.
0: Bravissimo.
1: Questa è anche l'ultima in nazionale. Bravo. Cioè, è un'immagine di una potenza straordinaria.
0: E abbiamo avuto anche l'onore e la fortuna di chi, come Raffaele Ranucci, all'epoca direttore generale della Federcalcio, capo delegazione, e che rimase sorpreso, ce l'ha raccontato, gli arrivò addosso e fu il primo a diciamo così a intercettare questo pianto
1: straordinaria
0: questa.
1: Di questa
0: poi arrivò
1: foto,
0: subito dopo Sacchi
1: sì, col gesto più semplice del mondo, che è abbracciare una persona,
0: abbracciare una
1: cosa semplicissima, che è una potenza straordinaria, sì. Ci stiamo per fermare, però nel legarci alla pausa un altro ricordo di Franco Baresi, perché Chicco Evani anche ci ha voluto esprimere il proprio ricordo per Franco Baresi. Allora ce lo sentiamo, poi ci fermiamo e torniamo nell'ultima parte in cui torniamo in giro per i ritiri e chiuderemo col mercato, a fra poco.
2: Franco non è semplicemente il mio ex compagno di squadra, non è il capitano o il grande giocatore che è stato, è soprattutto un amico col quale ho condiviso parecchi momenti importanti della mia vita, sia in campo che fuori dal campo. Mi avvicinava a lui anche il carattere, che tutti e due siamo abbastanza riservati, silenziosi. E quello che mi piaceva di lui, che nonostante fosse il leader, non usava mai tante parole, si faceva comprendere con i fatti, con l'esempio. Ed è quello che mi porterò sempre, sempre nel cuore.

0: Calciomercato e ritiri, ultima mezz'ora insieme. Lorenzo Beccarisi e Stefano Pallomani in studio.
1: Qua. Ciao Lorenzo.
0: Ancora. Buon pomeriggio. Andrea Magliocca in cabina di regia. Cabina di regia mediamente fresca? Mediamente fresca? Bah, più o meno. Più o meno mi verrebbe...
2: Vai via.
0: Ecco, meglio non parlarne. Non so se si sta al fresco in quel di Reggio Emilia o dove si colloca in questo momento il Sassuolo.
1: Non lo so
0: come sono le condizioni. Lo facciamo raccontare da Antonio Parrotto. Antonio, buon pomeriggio.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. No, ahimè, fa caldo anche da queste parti.
0: Ok, non si scappa. Non si scappa.
3: No.
0: Niente.
3: No.
0: Fortunato solo chi segue la Roma a Cardiff, verrebbe da dire. Beato lui. Sassuolo che ha battuto un colpo importante sul mercato. Antonio, partirei da lì con l'operazione Bowie. Che operazione è per il Sassuolo? Si è comunque davanti, sembrava abbastanza sistemato il Sassuolo.
3: Sì, io devo dire la verità, il direttore Palmieri ci sorprende sempre, perché mi aspettavo inizialmente un colpo in difesa, no? Perché quello in questo momento secondo me è il reparto che necessita un po' di più di rinforzi, perché a parte la cessione di Muremovic, che è stato un capolavoro, acquistato per 2 milioni di euro e rivenduto a 40, col 50% ovviamente che andrà nelle casse della Juve, servono difensori, perché in questo momento Idris è fermo per infortunio. Aveva qualche acciacco dalla finale della scorsa stagione ancora da smaltire, sta recuperando. Stesso discorso vale per Valukiewicz e Candé, quindi praticamente Aquilani è con tre quarti della essenza, tre quarti di difesa titolare, potenzialmente titolare. E mi aspettavo un rinforzo in difesa, serve un centrale, serve un terzino destro, serve la riserva di Doig di a sinistra, quindi serve ancora, c'è ancora tanto da fare, però... il mercato, lo sappiamo, è strano, no? Dipende dai momenti, dalle opportunità. Il Sassuolo ha deciso di cogliere questa di Bowie, un calciatore che aveva fatto bene, no? Aveva impressionato positivamente in questi 4 mesi col Verona. Verona, dobbiamo dire che negli ultimi anni ha portato diversi giocatori interessanti, no? Poi li ha rivenduti praticamente nel giro di 6 mesi. Stavolta per Bowie tocca l'esperienza al Sassuolo. Sassuolo ha bisogno di un altro attaccante, perché poi Pinamonti, vabbè, il titolare indiscusso in questo momento, però come sappiamo c'è la vicenda legata al contratto, ha un anno e basta, quindi probabilmente andrà via entro la fine del mercato di gennaio. Sassuolo poi non ha riscattato Nzola, quindi comunque un'alternativa a Pinamonti, finché Pinamonti è qui, serviva. Poi se nelle prossime settimane arriverà un'offerta interessante, io penso che il centravanti di Cress farà le valigie e poi vedremo come agirà il Sassuolo, però intanto una buonissima operazione con Bowie nero verde e poi Mulattieri che fa il percorso inverso in Serie B, insomma, ha vinto gli ultimi 3 campionati tra Italia e Spagna, può essere anche lì un colpo interessante per il Verona.
0: Beh, diciamo che il curriculum non è male per presentarsi in Serie B. Detto un po' del mercato, su cui poi torneremo, perché c'è un altro aspetto che mi interessa sul fronte Sassuolo, che è quello della porta, però prima ti voglio chiedere un po' la situazione e le prime sensazioni su Alberto Aquilani, perché comunque è una delle storie interessanti anche, no, Stefano, di questo, di questo campionato.
1: Non è una scommessa, secondo me, cioè, voglio dire, è un allenatore al quale doveva essere concessa una possibilità, una chance. Ha fatto molto bene col Catanzaro, ma anche, voglio dire, il suo percorso allenatore, si sta formando, è ambizioso, quindi secondo me è un'ottima scelta da parte del Sassuolo.
0: E cosa vi ha lasciato in questi primi giorni, Antonio, questo nuovo ciclo del Sassuolo con Aquilani?
3: No, sicuramente l'impatto è stato positivo, poi dimentichiamo, lui conosceva già un po' l'ambiente perché aveva giocato per 6 mesi, era ormai alla fine della carriera prima di andare poi in Spagna alla Spalmas, dove avrebbe chiuso la carriera da calciatore, la grandissima carriera da calciatore. Ora è iniziato da allenatore, d'accordo, insomma, che Catanzaro ha fatto veramente bene, si è meritato tra virgolette la promozione sul campo, no? Perché poi abbiamo visto come è andata a finire invece per il Catanzaro, e come dicevo, le prime impressioni sono positive, è un calcio diverso rispetto a quello di Fabio Grosso un po' più, se vogliamo, d'attesa, di ripartenza, scatenare poi il contropiede con i passaggi in verticale, arrivare in porta anche con una transizione velocissima. Invece Aquilani, tra virgolette, è quasi il contrario, perché lui vuole un calcio più ragionato, fatto molto di più con il possesso palla. Se vogliamo, diciamo, per certi versi qui a Sassuolo si torna un po' al De Zerbismo, no? A Roberto De Zerbi, quindi speriamo di vedere l'aquilanismo a questo punto, sarebbe da dire.
0: Beh, diciamo che il passato con De Zerbi non è male, vediamo se Aquilani riuscirà a reggere il paragone, è complicato, però sicuramente ecco, l'idea c'è.
1: Di solito, voglio dire, lì da quelle parti è difficile insomma che gli allenatori abbiano fatto male.
0: Esatto, esatto.
1: Quasi tutti hanno fatto bene, quindi perché non ripetere insomma quello sulla scelta di Zerbi, di Francesco, ma anche Dionisi il primo anno.
0: Sì, Dionisi fece molto bene, poi forse ha sbagliato un paio di scelte lui, però era bene, ma grosso stesso comunque.
1: Grosso. Adesso,
0: meritato la chiamata della Fiorentina con una stagione importante, però ti dicevo Antonio anche il discorso della Porta, perché ora vado a memoria, però mi sembra di aver capito che la storia con Muric fosse finita, fra Muric e il Sassuolo. Cosa succede sul discorso Porta per il Sassuolo?
3: Guarda, manca un tassello a questa storia, perché infatti noi eravamo rimasti proprio alle dichiarazioni di Muric, no? Avevamo
0: esatto.
3: dato per scontato ormai il suo addio, dichiarazioni lasciate al sito di Gianluca Di Marzio. Fulmine a ciel sereno, anche Grosso in quel momento non l'ha prese benissimo, perché poi disse pubblicamente: ognuno si prende la responsabilità delle proprie azioni e, aggiungo io, delle proprie parole, no? Delle proprie certo. dichiarazioni. In quel momento il Sassuolo non era ovviamente felice, per usare un eufemismo, però poi altrettanto a sorpresa, qualche settimana dopo il Sassuolo lo ha riscattato per 7 milioni di euro, perché poi Muric è stato un buonissimo portiere, ha dei difetti, perché la sua forza sono le uscite, però a volte sbaglia il tempo delle uscite. Ho visto un dato che parlava degli ultimi due campionati, Suzuki è quello che ha la presa alta, quello che ne ha fatte di più, però Muric era subito dietro in un solo campionato, quindi questo anche per far capire, no, quali sono le sue caratteristiche. Sì. Poi però Francesco Palmieri, tra l'altro proprio in occasione della presentazione del mio libro sul Sassuolo, a domanda ha risposto su Muric: ma come mai è stato riscattato? Ha detto: lui voleva rimanere al Sassuolo, testuale. Quindi secondo me manca un pezzettino in questa storia, perché appunto c'è lui che dice: me ne voglio andare, subito dopo il DS che dice: no, lui voleva rimanere. Però ora devo dire la verità, Muric è contento, si sta allenando col Sassuolo, secondo me ci sono delle possibilità che Turati vada via. Io non credo che accetterà per un altro anno il ruolo di secondo portiere, perché lui già 2 anni fa non fu carinissimo, diciamo così, con il Sassuolo, non voleva restare in Serie B, puntò i piedi, andò via, poi andò in prestito al Monza. L'anno scorso di fatto è stato la riserva di Muric, ha giocato solo nella parte finale del campionato, insomma ormai a salvezza straacquisita. Mi viene difficile immaginare un secondo anno così per lui, quindi io credo che se dovesse arrivare una buona offerta per Frati, Sassuolo la prenderebbe in considerazione. Il chiave fantacalcio, diciamo, potrebbe anche essere una cosa più delineata l'anno prossimo. Vediamo, ovviamente, poi manca un mese alla fine del mercato, insomma le vie del mercato sono infinite.
0: Ecco, no, interessava anche per quello la domanda, era molto, molto egoistica da parte del sottoscritto. Prima di salutarti Antonio, volevo ragionare anche con Stefano proprio sul Sassuolo e su questo gruppo di squadre a metà classifica, no? In cui secondo me c'è qualcosa di interessante, perché il Sassuolo sono un gruppo di 3-4 squadre, sono arrivati più o meno a braccetto in classifica: Sassuolo, Udinese, Lazio e il Torino leggermente dietro. Mi sembra di poter dire che è un po' delineato anche così per quest'anno questo gruppo di 3-4 squadre che, diciamo, si giocheranno forse dalla 9a alla 12a posizione orientativamente. Però abbiamo visto anche un Sassuolo che ha spesso avuto ambizione anche più importante, ricordavamo prima con De Zerbi è arrivato anche a giocare per l'Europa, forse ha bisogno di costruire un nuovo ciclo. Magari è questo l'obiettivo. Beh, quando è arrivato Aquilani, questo è l'obiettivo, di costruire un nuovo ciclo.
1: Sai, c'era Carnevali, l'ha scelto Carnevali Aquilani. Adesso Carnevali se n'è andato e bisognerà vedere, sai,
0: che anche quello comunque è un nuovo ciclo che
1: beh,
0: si apre,
1: direi
0: enorme.
1: Direi che poi dopo è tutto conseguenziale, no? È un effetto cascata, un effetto domino, in questo senso positivo per il Sassuolo, perché senza Carnevali è tosta, è dura,
0: sì.
1: Sarà dura per il Sassuolo individuare poi anche, voglio dire, anche se poi la mentalità e la metodologia del lavoro resterà più o meno quella. Però un discorso se la fa Carnevale, se la fa un'altra persona. E quella è la sfida, la doppia sfida del Sassuolo è confermarsi sul campo e soprattutto organizzarsi anche dietro la scrivania, insomma, a livello dirigenziale. Non sarà un compito facile, però insomma è una realtà ormai consolidata. Bisogna vedere se avrà la forza e la capacità di mantenere questi livelli, non sarà un compito facile. La Lazio ha fatto i nomi, cioè, per questa situazione ambientale.
0: Sì.
1: per me è avanti rispetto a queste quattro che tu hai citato, però insomma quello poi c'è un caos infinito, un po' da definire.
0: Io sono abbastanza delicata.
1: Esatto. E poi il Torino è tutto da vedere. Cambiato Abate, nuovo allenatore, mercato ancora in via di definizione. L'Udinese mi sembra un po'
0: quella più stabile.
1: Più stabile, sì. Insomma, farei Lazio, Udinese,
0: Sassuolo e Torino. La sfida è quella, Antonio, anche soprattutto extra campo per quest'anno, visto l'addio di Carnevali?
3: Sì, esatto, perché sono cambiate un po' di cose, è chiaro, l'uscita di Carnevali rimane, no? Però c'è grande voglia, devo dire, di dimostrare che Sassuolo può andare oltre Carnevali. Ovviamente c'è grande orgoglio per aver dato via, no, all'inizio di una carriera importante come quella di Carnevali, averlo tra virgolette accompagnato, no, in tutti questi anni poi a una chiamata secondo me meritata da parte della Juventus. Però chi è rimasto qui, appunto, c'è Francesco Palmieri, il direttore sportivo, che un po' fa la linea di continuità con il vecchio Sassuolo. C'è Veronica Squinzi, che in questo momento ha preso in mano le redini del club, mi assicurano insomma che è veramente carica, vogliosa, veramente concentrata, ha voglia di fare, e questo secondo me è molto importante, in attesa poi che arrivi un sostituto di Giovanni Carnevali, perché diciamo, non credo che poi le cose resteranno così. In questo momento Marco Squinzi, il fratello, è vicepresidente, Veronica Squinzi è amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, quindi potrebbe arrivare una figura in questo senso, ma probabilmente più là, alla fine del mercato, questo Sassuolo sarà costruito principalmente da Palmieri. Diciamo, per quanto fatto negli ultimi due anni, cioè con la promozione della BLA e poi lo scorso anno, secondo me è stata allestita veramente un'ottima squadra con l'11° posto. I tifosi del Sassuolo possono stare tranquilli, anche se è andata via una figura apicale come quella di Carnevali. Però ripeto, c'è veramente la voglia di dimostrare, ok, il Sassuolo era Carnevali, sì, ma ci siamo anche noi, vogliamo dimostrare che possiamo fare un ottimo lavoro anche senza Giovanni Carnevali.
0: E allora vedremo cosa riuscirà a fare il Sassuolo. Antonio, grazie.
1: Ciao Antonio.
0: Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Grazie ad Antonio Parrotto. E come sempre in chiusura dell'appuntamento con Calcio Mercato e Ritiri voliamo nella redazione di Tutto Mercato Web per la raffica di mercato con Simone Bernabei. Simone, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Simone, a te, da dove partiamo?
2: Allora, partirei ancora una volta dalla Fiorentina, come spesso capita un po' in queste,
0: è molto
2: in queste ultime giornate di mercato. Sì, esatto, perché dopo Valdepeñas da Real Madrid, adesso si sta aprendo un po' questo spiraglio, ecco, questa speranza Mastantuono, Franco Mastantuono, che non è stato convocato da Real Madrid per la prima amichevole proprio contro la Fiorentina nella giornata di domani, per motivi di mercato, ci fanno sapere dalla Spagna. Quindi un Mastantuono in uscita dal Real Madrid. Il giocatore vorrebbe tornare a River Plate, vorrebbe tornare in Argentina. Il Real però ha idee un po' diverse, nel senso che vorrebbe farlo giocare in Europa per fargli mettere minuti, per fargli mettere esperienza soprattutto con il calcio europeo. La Fiorentina ci pensa, sta provando ad architettare, e domani probabilmente sarà una giornata importante in questo senso con le due dirigenze che si vedranno, sta provando a intavolare una trattativa in stile Valdepeñas, in stile Nico Paz, ovvero prendere il giocatore inizialmente in prestito con un diritto di riscatto abbastanza alto, si parla di circa 30-35 milioni di euro, con Real Madrid che terrebbe in mano però la consueta recompra per i prossimi anni, un po' appunto come detto, come fatto con gli altri giocatori. Su Mastantuono non c'è soltanto la Fiorentina, ci ha pensato la Roma, che ha pensato il Napoli, vedremo, però in questo momento insomma, soprattutto per i buoni rapporti che Paratici ha con il Real Madrid, ecco, la pista viola mi sembra particolarmente calda. Attivo anche il Venezia, che dalla Fiorentina ha preso Matias Moreno, difensore, sta per chiudere per Simon Somm, centrocampista che lo scorso anno ha giocato a Bologna ma di proprietà della Fiorentina, ed è in chiusura per il difensore marocchino Alal, che abbiamo visto recentemente al Mondiale. Proprio con il suo Marocco, il Bologna ha invece ceduto ufficiale il portiere Ravaglia al Watford, operazione a titolo definitivo, quindi Ravaglia che lascia l'Italia per andare a cercare fortuna in Inghilterra. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse di una giornata fin qui abbastanza sonnacchiosa, anche per stare dietro un po' al ricordo di Franco Baresi, sì, che ha un po' così monopolizzato un po' tutto il mondo del calcio in queste ultime ore, giustamente. Però ecco, le società si muovono sotto traccia e continuano a portare avanti le varie trattative aperte in questi giorni.
0: Ecco, hai citato il Napoli nell'ottica Mastantuono come squadra che aveva chiesto informazioni. Napoli che ha questa politica molto chiara: prima esce qualcuno e poi si fanno operazioni in entrata. Mi verrebbe da dire, Stefano, un po' in stile allegriano, cioè quello che mi date faccio, non è uno che punta i piedi, magari come è stato Conte negli ultimi anni.
1: Qualcosina chiede, però insomma, esatto, poi se non arriva fa
0: si arrangia. Ha detto per esempio De Bruyne è bravino, dai, qualcosa ce la facciamo con De Bruyne. Però si parla sul fronte uscita, Simone, per esempio di Gutierrez, perché c'è il Bayer Leverkusen sullo spagnolo. Può essere il primo nome che sblocca un po' il mercato del Napoli in uscita?
2: Può essere il primo nome, anzi le parti sono in contatto in queste ore, la trattativa è ben avviata, ecco, bene sottolinearlo. Il Napoli non se ne priva a cuor leggero, però viste le condizioni e vista la situazione del dover cedere, come avete giustamente sottolineato, ecco, Gutierrez è vicino al Bayer Leverkusen, lo possiamo dire, un'operazione superiore ai 25 milioni di euro, quindi capiamo bene che sono un po' quelle offerte considerate irrinunciabili, considerando visto tutto. Quindi Gutierrez sì, potrebbe essere la prima uscita del Napoli, ma non sarà certamente l'ultima, e in queste ore Manna si sta concentrando soprattutto sullo sfoltire l'attacco, perché ci sono tantissimi giocatori che devono lasciare Napoli, non soltanto Lucca, penso a Ngonde, penso a Noah Lang, penso a Lindstrom, insomma ce ne sono veramente tanti là davanti che cambieranno
0: anche
2: maglia.
0: Giovane può essere in uscita, Simone?
2: Fa parte di quei giocatori che Allegri sta valutando. Dietro, così diciamo, allo stallo in entrata del Napoli c'è un po' anche questo fatto qua, che Allegri ha detto: ok, Napoli, noi dobbiamo cedere prima di comprare, nessun problema, io mi prendo tutti quelli che ho a disposizione e li valuto per bene, li valuto in ritiro in Trentino, li valuto a Castel di Sangro e poi vediamo cosa fare. Giovane è uno di questi, Giovane è uno dei giocatori che Allegri sta valutando, la sensazione è che alla fine possa rimanere Giovane, l'ex Verona. Vediamo, però molto io credo dipenderà anche dalle varie offerte che arriveranno sul tavolo di Manna e De Laurentiis. In uscita ci sono anche altri giocatori, penso ad esempio a Foloruncio a centrocampo. Vediamo cosa succederà con i portieri, perché secondo me uno fra Milinkovic, Savic e Meret è destinato a salutare, anche qua dipenderà dalle offerte, però ecco, insomma, una fase calda per quanto riguarda le cessioni del Napoli, quella di Gutierrez potrebbe essere la prima e a ruota potrebbero seguirlo diversi altri giocatori.
0: Ecco, poi di discorsi di attaccanti in uscita che ne sono svariati, e Simone, per salutarti, farei un po' un punto su questo asse Milano-Istanbul per Leao, per capire un po', che abbiamo parlato prima con Stefano dicendo se poi non arriva l'offerta giusta magari Mourinho può pure pensare di rivalutarlo e di lavorarci, però mi sembra che l'idea sia abbastanza chiara, Simone, il discorso dell'uscita di Leao, ma cosa c'è tra le mani del Milan in questo momento?
2: Guarda, ti dico, a me mi sembra una storia finita oramai, quella fra Leao e il Milan, il giocatore ha detto troppo, il Milan si è abbastanza esposto facendo capire che sì, lascerà la maglia rossonera in quest'estate. C'è il problema che per ora le offerte vere, offerte concrete, offerte allettanti per il Milan e per Leao non ne sono arrivate, perché la squadra che si è mossa maggiormente è il Fenerbahce che ha incontrato i dirigenti del Milan, presto lo potrebbe fare anche il Galatasaray, però al momento la Turchia non è una destinazione che scalda il cuore del giocatore, e soprattutto nel Galatasaray, nel Fenerbahce sono arrivati a quei 60 milioni di euro che chiede il Milan, perché il Milan da lì parte, 60 milioni di euro per il suo cartellino. Il Fenerbahce ha fatto capire di poter arrivare a 40, Leao ha detto, ma insomma io in Turchia evito volentieri di andare, lui sta aspettando la Premier League, quindi secondo me è un'operazione che ancora rischia di andare avanti per diversi giorni, credo si andrà serenamente dopo Ferragosto con Leao e i suoi rappresentanti, fra cui c'è anche Jorge Mendes, che stanno cercando, sondando piste in Premier League.
0: E allora vedremo anche cosa succederà sul futuro di Rafa Leao. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: A voi, buon
1: lavoro. Ciao Simone.
0: Grazie a Simone Bernabei, con cui chiudiamo la raffica di mercato e chiudiamo anche questo venerdì in diretta con Calciomercato e Ritiri. Stefano, è stato un venerdì complicato, perché inevitabilmente la notizia di Franco Baresi ha monopolizzato il nostro pomeriggio, però mi piace chiudere con quella che è stata il ricordo di quell'immagine di Pasadena nel 94. Mi hanno mandato anche un messaggio prima dicendomi in passato Signori e Zola hanno raccontato che c'era ancora un cambio in quella finale . E pensavano di poter entrare al posto di Baresi per tirare il rigore. Però posso dire, ora io non l'ho vissuto quel periodo eccetera eccetera, ho visto immagini di quella finale, penso che quei 120 minuti avessero dato a Baresi il diritto di tirare quel rigore, forse è stato giusto che l'abbia tirato,
1: non c'è dubbio,
0: e forse anche quel rigore sbagliato un po' racchiude tutto quello che è stato anche un po' il suo percorso alla nazionale. Però posso dire, abbiamo chiuso un'immagine straordinaria . Per ricordare un'immagine, un'icona. Eccola e qua. Una figura straordinaria del calcio italiano, prima di tutto e soprattutto poi forse la più grande leggenda, con Paolo Maldini la più grande leggenda del Milan.
1: Direi di sì.
0: E con questo ci salutiamo. Grazie a
1: Stefano
0: Palomeni.
1: Ciao, grazie a te Lorenzo.
0: Grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia.
1: Ciao,
0: a tutti voi che ci avete seguito.
1: TMV
0: Radio Sport, Calcio Mercato Ritiri, torna lunedì, come sempre, dalle 14. Ciao!
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, insomma, ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori
0: Liberi.
1: diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri con Ranieri, direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andando a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice
0: sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono da lì poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: ti fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini a timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto. Mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio il primo anno non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare un. Una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri
0: Sì,
1: alla Roma.
0: certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Certo.
0: Castro, dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Sì. Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì, un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma hanno
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: l'hanno
0: riservano.
1: accolto. Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto, ecco. Se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra,
0: Eh
1: poi
0: sì.
1: sai, lasciando il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
0: Certo.
1: però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo,
1: l'uno e due. E
0: certo.
1: Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Kouliarakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Vediamo
0: Sì.
1: se sia, oltre a essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, Ancelotti. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi, se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Non doveva. Io non credo che sia stata una sorpresa, no? La richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che va avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. E il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e ti dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà alla Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bei colpi lo tira il campionato, se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quella dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti ha assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Breuler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve direttore, può essere uno di questi, direttore. Come che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti. Un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
3: L'ultima.
1: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo. Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat è con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così. Filippo Del Monte, giustizia fattura, posso chiamarti così? Dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo. Ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti. Grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto. Ciao Alessandro e benvenuto anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta, diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto. Soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice. Prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme ad un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro, caro Porrozzi.
3: Lo so. Lo
2: sai,
3: so
2: che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di,
2: sì,
3: di
2: no,
3: noi,
2: no,
3: la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più, ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dicono, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: non difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte.
2: Certo. Non puoi farlo.
6: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
2: Giusto.
1: Sì, vero. Alessandro Biagi?
5: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni, obiettivamente. Oddio,
1: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Vedi Adelaide.
5: io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
1: Forse non c'hai i migliori piloti,
5: non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse. Non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse.

0: Ha
1: Avuto senso.
0: raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta, moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche Di Giannantonio è lì, non è costante. Però attenzione che è un outsider. Ci sono sette piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto. Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti. Andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto, è un outsider, però non le vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha quattro piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla. Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri, niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato. Lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Aveva una Aprilia che era tutta per lui. Non me ne voglia Savadori. Beh, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutte gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. Ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, no, no,
0: Guarda,
1: tra l'altro,
0: io...
1: guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi
0: Sì.
1: questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la
1: Vai,
0: parola a
1: vai,
0: voi.
1: chissà.
0: Io l'ho
1: Sì,
0: detto
1: dai,
0: prima.
1: vai.
0: Io l'ho detto
1: Non so,
0: prima. Secondo
1: Federico,
0: me,
1: Filippo, dai,
0: ecco,
1: parlare,
0: Federico, per
1: tanto.
0: me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no. Ma lascio la parola a voi.
2: Secondo me
0: Sì,
2: sì, ha
0: sono.
2: fatto un bello
1: Vai, vai.
2: step l'Aprilia, ma non è. Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari. Il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che simpatico, antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al decimo chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia all'inizio,
0: Maestro, è un maestro.
1: non c'è niente da fare, non c'è niente da
2: così come
1: fare.
2: anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di
1: Sì,
2: razza sono così, eh.
1: sono così. Sì.
0: Però
1: Ma
0: ecco, io
1: sai cos'è però?
0: interrompo.
1: Prego, prego, Alessandro, vai,
0: No,
1: vai.
0: per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da
1: No,
0: Carlo
1: ma tu puoi
0: Bernabei.
1: dissentire, ci
0: Quando
1: mancherebbe.
0: puoi dire, ci
1: Parma
0: mancherebbe
1: è
0: altro. È
1: bello
0: cazzazione.
1: questo,
0: Però
1: ci mancherebbe.
0: facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente. Dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi, Però ne hanno due dall'altra parte di là,
1: un po'
0: di valgono.
1: Alessandro.
0: Dopodiché
1: Bravo.
0: togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi. E quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola. Però
3: Però obiettivamente oggi.

0: oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia. Sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi
1: Ne abbiamo bisogno.
0: il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
2: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come dicevamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via come dire, dei saluti
1: La
2: alla
1: superbike.
2: 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri, è chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque ha il suo valore, è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente come dire, una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione.
1: Sì.
2: Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome
1: Il
2: l'altro
1: prossimo è
2: giorno.
1: sicuramente Aprilia, Porro, perché
2: Esatto.
1: Silverstone tu sai perfettamente che.
2: Esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
2: alcuni
1: ma
2: circuiti
1: infatti.
2: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui
1: Certo,
2: che ci
1: certo.
2: possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare, 0 punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
0: No.
1: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
0: No, no, no, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon
2: Martin.
0: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto, non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via. Ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro. e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Questi sono, Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione, ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: no, non è un fenomeno. Ma penso come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro, intervenite come volete. Annuiva Federico, però.
2: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata. Fondamentalmente è chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico, e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez?
3: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene. È un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene. Gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi. Però adesso vediamo questa parte.
1: Poi ci andiamo, perché poi c'è una curiosità dopo su questa squadra. Quindi tu dici, aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
3: Sì, esatto. Secondo me la ripresa, poi Marquez arriva
1: bello carico,
3: così come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi, con addirittura piloti come Gura, Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta. Sì.
4: Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo anche
4: dovrà io questa... fare switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
0: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo d'accordo. Sì, sì.
0: Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente
1: sì.
0: Sono probabilmente...
1: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro nella mischia?
0: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarra, lo sapete?
0: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
1: Ma mai detto niente.
0: Hai detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo, ragazzi. Oh, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche Ogura. Ci metto anche Ogura. Sì. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, diciamo scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare, è molto forte, mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Prost lo sa.
2: Sì.
0: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco alla fine della gara.
0: Ed è sempre fresco, ma è quello, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Me lo dice una e gli dico, vabbè, ma ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: Ma fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa una.
0: Ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare, un campionato, Carlo, molto bello. C'è una grande regolarità, C'è una grande regolarità.
0: Sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se vi ricordate. Bravo. Di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Sì. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora guardate,
0: con un po' qui di distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia che musica sarebbe? Poi ancora Marca, tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
3: Sì, secondo me è un po' di più di jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal 10° posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
2: Sì, sono d'accordo, quindi è vero, è l'unico di questa rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente, sono d'accordo.
3: Penso anch'io.
2: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura, per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra, ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock, ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo, terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo, e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste. Andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi certo. Può essere davvero l'outsider numero uno, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
3: Sì, anche perché tanto lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo nelle ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
1: entrambe le medaglie, situazioni,
3: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
1: Assolutamente.
3: Sicuramente un intanto bel cavallo anche lui.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
4: Sì, anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, fatemi fare un po' il cattivo.
4: Sì, io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
0: C'è una connessione che fa
1: Carlo,
0: schifo.
1: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
0: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, con Rossi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione. ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? Uh-huh. E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica è stata, non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, ah, anche giusto. Perché dà okay. un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 certo, punti. Certo.
2: Dermo, certo, posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Me, poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
2: Poi vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. No, sì, anche sì, quello sì. È un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
2: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta certo, questa certo, situazione, certo, che è una situazione certo. negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito sì. l'errore. Quindi,
1: sì. Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, e oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota, perché aveva una...
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro.
4: Per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo, in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
4: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: No, chiarissimo. Carlo,
3: beh, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza falla tu. Solo di Federazione Italiana, come
5: io
3: successe
5: capisco...
3: anni fa...
5: Scusa, che
3: un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara, e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
2: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire Carlo.
2: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro, gli fai male, passa
1: e anche la multa gli fa niente. Come i calciatori, ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi.
2: Però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
1: Non vai, Carlo, la tua
5: sentenza. No, ma io ho già una connessione, mi scuso, scusa, una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi. Però, secondo me, lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, da direttore gli avrei detto, ci avrei portato Bezzecchi, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo.
5: Sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Avrebbe avuto un impatto sicuramente più forte.
5: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi. Cioè, quindi...
2: Cioè, 5, 10 ore sotto il sole a 40
5: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, ha ragione.
2: E 4, come dire, 4 pacche sulle spalle.
5: Ragione in pieno.
4: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
5: Assolutamente, no, ma assolutamente.
4: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi... può essere...
5: No, io ho fatto solo un discorso sportivo, politico, che sportivo, avrei politico, fatto... Esatto. Come team manager, questo, capito? Tutto lì.
4: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi. No?
5: Certo.
4: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
5: assolutamente
4: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
5: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù 2 o 3 persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, però devo dire che era giusto squalificare. Bezzecchi se la tiene, gli va bene che gliel'ha andata una sola, da terretta a me, va bene così.
1: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
5: Guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi, si chiamava Fabiano Starlacchini, e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pitt, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico, o non c'hanno nessuno, c'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi, dimmi se sbaglio, no? Però non c'ha nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint, che più informato di me.
1: Aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
5: Per aprirli.
2: Alla fine, secondo me, glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
5: per
2: fine.
5: La sicurezza.
2: Certo. Uno, per la sicurezza. Due, c'è un po' un, come dire, anzi, due, non è un competitor per la vittoria del mondiale.
1: Quindi, chiaro.
2: un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me, anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
5: D'accordissimo.
2: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso politico e di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
3: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale, che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
5: Fa solo incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno c'avrà la moto competitiva, quindi
5: quello sì,
1: è abbastanza tranquillo, no Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, per ultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale. È stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, mi è sembrata proprio vai Vai, Filippo, vai, poi vengo da
5: Carlo. Sì.
3: Vai, Carlo. Vai tu.
1: Vai, vai,
5: Carlo. No, io voglio dire, francamente, Mauro è un mio caro amico, Grassile, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza. Cioè, quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, dove farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola, quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti, sia da una parte
1: però,
5: che
1: Carlo,
5: dall'altra.
1: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
5: Benissimo, tu, lo so, allora tu lo prendi in disparte.
1: Ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente
5: certo.
1: La Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
5: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda. Dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo, cioè, ma ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare. Ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo ognuno...
3: Concordo,
1: sei d'accordo anche tu?
3: Secondo me sì, e poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche esterne, forse tanto per parlare. Sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tanta esperienza, Ciabatti da Superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
5: Certo.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
4: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così è un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca.
5: Di cinema.
1: Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me è infastidiva Pecco l'anno scorso. Era
5: infastidiva
1: roba,
5: tutti.
1: Era diventato, anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè,
5: d'accordissimo, su quello d'accordissimo.
3: Sì, sì.
5: Secondo me si andava preso... ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non adesso.
1: Sì, sì, sì.
5: Questo è quello che dico io. Poi,
1: c'è una domanda per te.
4: Per concludere, andava preso però da persone diverse, non da da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diversa esperienza attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima: la GP23 è uguale alla GP24?
5: La GP23 non era uguale alla GP.
1: Esatto.
5: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
1: ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati ti riferisca, è uguale.
5: Ma io penso la Ducati. La miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
5: Lui non ha mai guidato la 24, non ha mai guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa, ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati io ero sicuro che vincesse il mondiale.
5: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. E ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte, Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio: chi è più forte?
2: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
3: Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
5: No, io sono pronto, sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici.
4: Sembra la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirar fuori il massimo da questa
1: motivazione. Bernat, chi è più forte?
5: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì, sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati e Aprilia. Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
2: Carlo, posso fare una evidenziazione?
5: Assolutamente, scherzi.
2: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non se lamenta, perché se comincia a lamentarsi
2: è finita. Non è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare.
5: Sì, sì.
2: Gas, ok, ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
5: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello. Per me lo martella, io sono di questa visione. Sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
2: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: lo sapevo!
2: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte?
3: Sì, la penso come Federico, è il più forte... È però difficile da paragonare, abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Bernat?
5: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Porossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi, però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino
1: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
5: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo,
1: perché... Non lo è, Biagi.
4: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo avete già detto tutti quanti, forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo che non parlo.
1: Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi questo, però no. Il bello...
5: No.
1: Bernat,
5: assolutamente no.
2: Come da quell'infortunio e vinci il mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
5: Dai, tu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi, magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Bernat. Carlo, grazie per essere
5: grazie
1: stato
5: a voi,
1: con noi.
5: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
5: ciao, ragazzi,
1: al direttore grazie Federico Porrozzi, direttore di Motosprint, grazie Federico.
2: Grazie a voi.
5: Ciao Fede.
1: Monte. A presto Filippo, un abbraccio a te.
3: Ciao, grazie a tutti.
1: E grazie anche Alessandro Biaggi, è stato
4: grazie
1: un piacere.
4: Grazie a te Marco, un saluto a tutti, grazie a tutti, ciao.
1: A presto.
5: Bravissimo, ciao Vale.
1: Grazie ancora.
5: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
6: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
7: Luca Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la 7ª o 8ª intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
8: Buongiorno a tutti, sì, ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione, c'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore e piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
7: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
8: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere, è stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
7: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa: è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
8: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio, però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze per me è stato un sogno che si è avverato, perché io nella Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni, mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia, quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto, devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine, penso di esserne uscito più forte di prima.
7: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti, ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
8: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile, e quello sì. Oltre a lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
7: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
8: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso ne ho 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
7: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
8: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto, tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
7: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più di grande, la prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo

0: che qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato. Che
1: Sì,
0: segnale
1: no, stiamo
0: dici?
1: affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato, penso, 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto, sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
0: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu sei cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è, ma è con la barba, come mai? Per la tua compagna oppure una scelta tua?
1: No, no, ti dico, la mia compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco il rasoio qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.
0: Senti, a livello difensivo, mister Grosso, che cosa vi sta chiedendo? Che differenze ci sono magari con i tecnici che in passato, insomma, ti hanno allenato? Cosa ravvedi di diverso?
1: Ah, col mister si vede già che lui vuole una squadra molto, molto corta, sia se vai in fase offensiva a pressare, sia se stai nella tua metà campo, lui vuole un blocco molto stretto e ci sta facendo capire che lavorando in questo modo ci potranno essere più vantaggi.
0: Poi ho una curiosità legata al tuo ruolo. C'è un tecnico che più di altri credi ti sia stato utile nel plasmare la tua fase difensiva? Cioè tu hai cambiato ruolo, io ti ricordo terzino nel settore giovanile, l'hai fatto anche ieri all'occorrenza, però ora sei un centrale. Ma c'è un tecnico in particolare a cui devi dire grazie perché ti ha veramente plasmato per il giocatore di alto livello di Serie A che sei?
1: Io ho avuto dei grandi allenatori, però sicuramente quelli che mi sono rimasti più a cuore, che mi hanno insegnato tanto, sono il primo Grassadonia, che l'ho avuto il primo anno a Foggia, che adesso allena la Lazio femminile, se non sbaglio.
0: Annata tosta quella fu, eh?
1: È andata bella intensa, ma mi ha aiutato molto. E poi devo ringraziare tanto sia il mister Vincenzo Italiano che il mister Raffaele Paladino.
0: Bene, bene. Sono arrivati giocatori molto importanti nel tuo reparto, giocatori con esperienza internazionale, mi riferisco in particolar modo a Dragusin, ma anche Vieri, un giocatore, insomma, che la Fiorentina ha pagato tanto. Ci dici che ragazzi sono come compagni nello spogliatoio e per quello che stai vedendo in campo in queste settimane?
1: No, io con Drago già ci ho già giocato insieme 6 anni fa o 5 anni fa a Salerno. L'ho visto cresciuto veramente tanto, ha una forza fisica incredibile, è migliorato in tutti gli aspetti e sono felice di ricondividere di nuovo lo spogliatoio con lui. Con Vieri invece anche lui è un ragazzo giovane, arriva dal Brasile, si sta allenando veramente molto forte. E si vede che anche lui darà tante soddisfazioni.
0: Si dice che la concorrenza sia sempre un aspetto stimolante. Mi sembra che qua il livello si sia alzato. Sarà così anche per te, cioè sarà la concorrenza qualcosa che ti stimolerà a dare qualcosa in più?
1: Ah, sicuramente la concorrenza aiuta a migliorare tutti, quindi più concorrenza c'è, più sono sicuro che ogni giocatore può migliorare.
0: Senti, se n'è da poco andato Pietro Comuzzo, insomma un ragazzo che ha fatto un percorso molto simile al tuo, settore giovanile, prima squadra. Non so se è un messaggio per lui e come l'hai visto in questi giorni. Personalmente l'avevo visto un po' giustamente anche distratto, però ecco, se è un messaggio per lui.
1: Noi a Pietro lo chiamiamo il soldato perché è un ragazzo veramente incredibile. Trovare un ragazzo così al giorno d'oggi è difficile. Gli auguro ogni bene perché veramente si merita tutto il successo. Ricordiamoci che è un 2005, ancora tutta la carriera davanti a lui. Lo seguirò sicuramente ogni partita e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo.
0: Ti dicevo prima che mi sarebbe piaciuto chiederti qualcosa anche del settore giovanile perché tu ne hai fatto parte, insomma, è stata una colonna di tante squadre del vivaio. Ti è piaciuto, ti ha dato soddisfazione vedere la Primavera vincere lo scudetto 2 mesi fa? Ecco, è stato un coronamento di un percorso che è stato cercato per tanti anni.
1: Vincere un trofeo è sempre bello, sia se vinci con gli allievi, sia se lo vinci con la primavera. Io purtroppo in primavera, anche in primavera, avrò fatto 3-4 finali e non sono mai riuscito a vincerne una, Viareggio, Coppa Italia, campionato. Quindi so cosa vuol dire purtroppo perdere una finale, ad oggi non so cosa vuol dire vincere, come purtroppo anche con la prima squadra. Abbiamo raggiunto tanti traguardi, ma non siamo mai riusciti a prenderci la soddisfazione finale, però sicuramente per i ragazzi è un qualcosa di bello che li rimarrà dentro per sempre.
0: questi ragazzi che sono qua aggregati come...

0: come li stai vedendo? Stanno piacendo?
1: Sì, sono tutti ragazzi in gamba, umili, che hanno voglia di migliorarsi. La strada anche per loro sarà lunga, non sarà facile, però hanno tutti la giusta testa.
0: Se tu dovessi scegliere una partita che tu hai giocato con la Fiorentina da far vedere a uno di questi ragazzi della serie, guardate, si cresce in questa maniera, che partita della tua esperienza calcistica gli faresti vedere?
1: Ce ne sono parecchie, però le due che mi sono rimaste più, diciamo, più a cuore è stata il ritorno della semifinale di Conference a Basilea, che secondo me è stata una partita, una gioia immensa, quando l'arbitro, il gol di Barak al 120esimo, i festeggiamenti sotto la curva sono stati un qualcosa di unico. E poi una partita importante è stata anche quella di 2 anni fa contro l'Inter, il 3-0, era una partita delicata, però è stata anche una partita di un grande spessore, una partita bellissima.
0: E con anche un grande gol.
1: Con anche un grande gol.
0: Sì, a inizio,
1: quindi quello è anche il motivo,
0: sì,
1: in più.
0: Sicuramente. Qual è il Ranieri che vuoi vedere nella prossima stagione e se si può ancora migliorare sotto l'aspetto mentale, calcistico, personalmente?
1: Sicuramente posso e voglio ancora migliorarmi, perché ho 27 anni ma penso di avere ancora parecchi anni davanti a me, quindi ho voglia di migliorarmi tanto, e Ranieri di non mollare mai, di crederci sempre, come ho fatto da quando ho cominciato a giocare a calcio.
0: I tuoi mesi scorsi sono stati connotati anche dal tuo esordio in nazionale con Mister Spalletti, c'è stato un caos pazzesco in queste settimane, ora finalmente si è trovato un po' di stabilità. Al netto di quello che è successo, la nazionale, il ritorno in azzurro a Coverciano è per te un obiettivo, oppure in questo momento la priorità è solo la Fiorentina e far meglio dell'anno scorso?
1: Sicuramente la chiamata di l'anno scorso è stata una chiamata inaspettata, anche lì è un sogno che si è avverato, però come ho sempre detto sono consapevole che nel mio ruolo ci sono veramente giocatori forti, quindi per me sarà veramente difficile riuscire a rientrare in nazionale, però io penso adesso alla Fiorentina, a migliorarmi, a cercare di dare tante soddisfazioni a Firenze e a me stesso.
0: Ecco, in parte hai già risposto a una delle ultime cose che volevo chiederti, guardando veramente stavolta al futuro. Tu, Luca, hai vissuto momenti alti nel settore giovanile, finale europee, l'anno scorso il rischio retrocessione, quindi veramente tante emozioni. Ma c'è ancora un sogno personale che senti dover realizzare a Firenze, per dirti finalmente sono arrivato a quel punto lì che volevo, quando da bambino sognavo di vestire quella maglia?
1: Sicuramente da bambino non pensavo manco potessi arrivare in prima squadra a giocare, come ho detto prima. Essere stato per un anno capitano è stato per me un orgoglio. Purtroppo ho fatto con qualche mio compagno tante finali e non siamo mai riusciti a portare una Coppa a Firenze. Quindi il sogno sarebbe riuscire a portare a Firenze una Coppa.
0: Che l'anno del centenario non è banale, no? Tu che
1: non
0: sei
1: riuscito
0: con questa maglia.
1: Per niente banale. Purtroppo quest'anno abbiamo possibilità solo in due competizioni, che è Coppa Italia, campionato, ma sappiamo che il campionato è un'impresa,
0: certo.
1: Però sicuramente in qualche anno speriamo di riuscire a portare un trofeo.
0: Ma ne hai parlato un po' nello spogliatoio del centenario, cioè sapete, capite che è una stagione un po' particolare anche per i tifosi?
1: No, ne siamo tutti consapevoli, però ancora a metterci obiettivi ancora presto, perché come abbiamo detto prima abbiamo iniziato da 15 giorni e adesso è tempo di prendere forma fisica, di prendere condizioni per affrontare meglio il campionato.
0: Chiudiamo con un messaggio ai tifosi: la campagna abbonamenti sta andando benissimo, il mercato insomma ha portato grandi soddisfazioni, c'è un messaggio che vuoi dare alla tua gente, perché poi tu sei cresciuto qua, quindi è veramente la tua gente quella di Firenze?
1: Ah, guarda, non posso dare un messaggio, perché Firenze non ha bisogno di messaggi, perché ogni volta che entri al Franchi è un qualcosa di spettacolare. Il brutto è di vedere ancora lo stadio così, però non spetta a me dire queste cose, quindi noi non vediamo l'ora di tornare al Franchi e di vedere la nostra gente.
0: Grazie Luca.
1: Grazie a voi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: Sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori, diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andando a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice
0: sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori, e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No, ti
0: coinvolto.
1: fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto. Mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambi nel nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due
0: Certo.
1: cose diverse, molto diverse.
0: Sì.
1: E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri
0: Sì.
1: alla Roma.
0: Certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Castro.
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma ha
0: perché
1: raccolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: l'ha.
0: riservano.
1: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco. Se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
0: Eh sì.
1: sai, lasciando il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato.
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo,
1: l'1 e 2. E
0: certo.
1: Dobby, che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Speriamo che sia, oltre a essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi, se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione, e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente, se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io lascerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bel colpi lo tira il campionato, se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego,
0: Sì.
1: no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quella dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti. Per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Royler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate. Nella quotidianità ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto, ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve direttore, può essere uno di questi, direttore, cioè, come che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti. Un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
3: L'ultima.
1: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni. Ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno, ormai lo sapete, è la voce femminile del programma in questa puntata di venerdì 31 luglio, ultima puntata settimanale. Torneremo poi a partire da lunedì, ovviamente alle ore 9:45 come sempre. E intanto, prima di andare a parlare di Serie C e dare il buongiorno e il bentornato al nostro primo ospite, ovviamente anche noi di A tutta C ci uniamo al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Una perdita che ha sconvolto il calcio italiano. Anche la Serie C si sta unendo a tutto il, appunto, al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente, insomma, una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche, a mio avviso, sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenoci, dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
2: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
2: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
1: E allora, Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti calendari, gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso, niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
2: Sì, sicuramente, essendo il primo gradino del professionismo, la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi.
1: Sì.
2: E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi del calcio professionistico, parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri, e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi, qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel girone A,
1: Sì,
2: però
1: sì.
2: magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto. E purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
1: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette na nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli. Non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
2: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro, del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
1: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio, la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato, se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
2: Sì,
1: fa.
2: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare di giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo e verrebbero subissati di fischi al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il
1: Sì.
2: tempo
1: No,
2: che trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra o
1: ma
2: anche
1: un
2: giocatori che
1: qualsiasi
2: ormai sono
1: classe
2: fatti.
1: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
2: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. Il Milan Futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno
1: Sì.
2: con questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alla seconda squadra, alla prima che affrontava il campionato di Serie D. Non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che comunque ha avuto i
1: Oddo
2: suoi
1: però
2: problemi anche
1: aveva
2: prima
1: detto
2: squadra.
1: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
2: No,
1: consegnato al
2: ecco,
1: calcio
2: come
1: italiano
2: dicevamo.
1: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, eh. Perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
2: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati, è facilissimo. Però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo a tutti gli effetti, un fallimento. E la gestione di Camarda secondo me è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce secondo me inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare lo schieri tu, detta come va
1: Eh sì.
2: detta. Magari ecco, per
1: Sì.
2: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto. Si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
1: Sì,
2: dando
1: quello
2: spazio e
1: sì.
2: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché l'abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente, guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi
1: Sì.
2: ne fa una risorsa economica, l'abbiamo visto anche con Puska, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così, diventa un po' complicato da gestire, ecco.
1: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma... Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche ta tanto altro su cui dover lavorare.
2: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa, e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
1: Sì, è
2: più
1: vero.
2: con lo stile, tra virgolette, europeo. Quindi ne va anche della... 3 su 4 intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
1: Sì, infatti no,
2: demonizziamo la Divisa 3, non
1: l'Arezzo l'avevo un
2: demonizziamo...
1: attimo escluso.
2: Esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto. Poi ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque grazie dobbiamo dirlo ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
1: Sì, è
2: Modena e Entella
1: vero.
2: fo forse sono i due esempi di giocatori. L'Entella forse per prima, lo scorso anno, ha fatto un mercato che sembrava quasi come un vabbè, se scende almeno i giocatori. In realtà si è salvata senza passare dai playout, con attaccanti, quindi non parliamo di ruoli magari anche un po', ma attaccanti che hanno segnato, presi entrambi dalla Serie C. Quindi ecco,
1: E anche
2: forse
1: con
2: si dovrebbe
1: l'allenatore
2: anche.
1: pescato dalla C.
2: Esatto, si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
1: Beppe,
2: soluzione
1: io
2: in
1: ti
2: tasca, ovviamente è
1: ringrazio per
2: facile
1: essere.
2: parlarne, però.
1: Sì, no, no, però no, no, sono ragionamenti per me molto, molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te, Claudio, e ciao a tutti.
1: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco!

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque, un po' come accade ogni anno in questo momento qua, va un pochino a rilento, si chiuderà poi il primo di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. Poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile, e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto e ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. E nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Provercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate. Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente, beh, da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso. È un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che, a mio modesto parere, dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata perché, come ormai sapete, il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia, Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò dopo una gloriosa storia, insomma, dei Leoni del Garda. Ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche. Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. Scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni. Pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C. Un girone C che, beh, insomma, sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese. Nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, è sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente. Come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, e è quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno, perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore. E soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno tutte e tre grandi pressioni, perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente che già lo scorso anno si aspettavano. Soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente che già lo scorso anno si aspettavano.

0: parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
1: Ti riporto invece in casa Picerno. A proposito di costruzione della rosa, come ogni anno voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
0: E come sapete a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa. Sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio ha lottato per ottenere un risultato insperato. Abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto forzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori di nostra, che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, qualità nel reparto offensivo.
1: Sarà questo quindi l'ultimo colpo, al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
0: Sì, assolutamente, in questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel nostro progetto tecnico e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro. Ovviamente resteremo vigili
1: sì,
0: sul mercato.
1: Direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
0: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
1: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
0: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria, lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di

0: consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane, e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
1: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico. Insomma, sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata. Io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma, sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà, nel mondo che stiamo vivendo, io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio, in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
0: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno. E come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate tre e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno, tra virgolette, come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante, che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
1: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi. So che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
0: Grazie, grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
1: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
0: Grazie, buona giornata.
1: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari. Altra compagine, insomma, di livello. Il Picerno, però, insieme al Crotone, questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco San Chirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno, che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire da lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto. Dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria. Il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B. Quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto. Sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo. C'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi, beh, sicuramente sì, sarà un buon weekend. Lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Ripeto, anch'io non ho certezze. Sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril. Voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera, in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi dei due trequartisti o del trequartista. Non è definitiva, anzi, è stato quasi, diciamo, necessario per il numero dei giocatori che avevamo.
2: Michele Marcurzo, Liga TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli di direttore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono. Poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendono i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché uno che esclude è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa, e penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister preme i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare, però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto ho compreso stamattina, ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e noi ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria, e poi dopo, quando si torna a casa, perché saremo a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
2: Ripartiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
5: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha l'idea un po' più chiara.
1: No.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì 31 luglio. Oggi cominciamo con la notizia che non avremmo voluto mai dare. Conoscevamo purtroppo delle condizioni difficili che stava vivendo Franco Baresi. Oggi invece è arrivata la notizia della sua scomparsa a 66 anni, vera e propria bandiera, se vogliamo, uno dei simboli del grande Milan, uno che ha scritto la storia indelebile delle pagine della storia rossonera, per l'appunto, e anche della nazionale. Sono tanti momenti che ci tornano in mente, tanti i campioni che lui ha affrontato e neutralizzato sul campo con la sua classe, la sua bravura, la sua eleganza, la sua qualità, la sua forza. Un giocatore straordinario che ha fatto tanto anche per la maglia azzurra. Il ricordo in tal senso non può che non andare a Pasadena, la finale contro il Brasile, 98% di umidità, un clima infuocato, lui che si era infortunato al menisco qualche partita prima di arrivare in finale, poi la promessa: se arriviamo in finale farò di tutto per esserci, promessa mantenuta. In campo arrivò e giocò addirittura tutta la partita, compresi i tempi supplementari, in quelle temperature infuocate, con quell'afa che ti toglieva il respiro, ma lui in campo c'era a sorreggere la difesa dell'Italia contro un Brasile fatto da talenti puri, straordinari, che lui aveva ancora una volta neutralizzato fino al momento della rotteria dei rigori e dal calcio di rigore, dal dischetto. La sua conclusione finì fuori, poi inutile fu l'errore anche di Roberto Baggio, perché il Brasile avrebbe potuto comunque vincere, ma quell'errore anche di Roberto Baggio, altro trascinatore di quel famoso mondiale, fu definitivo per assegnare quella Coppa del Mondo al Brasile. E da lì le lacrime, l'esplosione in lacrime di Franco Baresi, abbracciato ad Arrigo Sacchi, che gli diceva: tu sei un grande, tu sei stato un grande campione, hai fatto tutto quello che potevi fare, questo non toglierà quello che hai fatto della tua carriera. Nulla gli avrebbe potuto cancellare di quello che ha fatto nella sua carriera, ma un campione anche schivo fuori dal campo, non onnipresente sotto i riflettori come magari qualcun altro, lui ha sempre scelto la strada dell'eleganza anche fuori dal campo e non solo in campo. Il nostro ricordo commosso è per lui, il nostro abbraccio e alla sua famiglia. Perdiamo veramente una grande leggenda, come hanno detto tutte le società con i loro messaggi di cordoglio sui social, e anche le parole del presidente Malagò, che dopo andremo a leggere. Ma intanto buongiorno da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Il tuo ricordo di Franco Baresi ovviamente non può mancare, Fabri.
2: È difficile perché parliamo davvero di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Io me lo ricordo da quando ero ragazzino, no? La prima finale contro la Steaua a Bucarest, questa presenza in mezzo al campo che guidava tutti i compagni. Ho letto adesso il messaggio di Maldini e mi sono emozionato, perché è proprio così. Ha accompagnato davvero tutti con la sua leadership silenziosa e la capacità di essere sempre presente in campo, fuori, mai alzato la voce, capace di fare tutto con la massima eleganza. Probabilmente per 5-6 anni il più grande difensore al mondo, quindi un gigante, veramente un gigante del calcio. Io ricordo tanti momenti in cui l'ho incrociato, con cui ho magari parlato velocemente, e c'era questa aura intorno a lui, cioè di una persona unica. Quindi un giorno sicuramente molto triste per il calcio, per lo sport, per tutti, perché qua non è una questione di fede,
1: no, bravo.
2: Qua è una questione proprio di un giocatore diverso dagli altri, e quindi fa male, se ne va molto giovane, e sicuramente però lascia tantissimo. Cioè, credo che, come ha detto giustamente il Milan, Baresi per sempre, mi sembra la cosa più giusta e logica da dire. Cioè, Baresi ci sarà sempre, ecco.
1: Hai citato le parole di Maldini, le vado a leggere perché sono bellissime. Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro. Cosa significano l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader? Lo hai fatto con l'esempio ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l'onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare la tua moglie Maura e ai tuoi figli Edoardo e Gian Andrea. Ci mancherai, capitano, ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre. Parole veramente sentite, bellissime, di chi ha vissuto e scandito letteralmente la propria vita a fianco a quello che è stato un uomo, oltre che un campione, e devo dire un esempio straordinario che non potremo mai dimenticare. Le parole arrivano anche naturalmente da Adriano Galliani, come non potevano esserci. Hai raggiunto il tuo presidente, riferimento naturalmente a Silvio Berlusconi. Sei per sempre nel nostro cuore. Questo è il messaggio breve, appunto, ricco di significato di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, per salutare appunto la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni. Poi quel 6 ripetuto, no? 6-6, che poi ci ricorda anche il 6 della maglia di Gaetano Scirea, un altro grande che si lasciò troppo presto. E poi la memoria va anche a chi ci ha lasciato di recente, anche lui troppo presto, che era Gianluca Vialli. Insomma, questi sono stati simboli che appartengono, come dicevi tu, Fabrizio, non soltanto a una maglia, ma a tutte le maglie, la maglia della nazionale, ma a tutte le maglie, al calcio italiano, al nostro tessuto sociale, potrei dire, eh? Un tessuto sociale che un po' si è perso negli anni.
2: Ma assolutamente, infatti, cioè, tutti hanno sottolineato il fatto che è una bandiera, no? Quello che viene sempre più a mancare. Il calcio si è evoluto e ha perso probabilmente questi riferimenti, ce ne sono ormai, sono rarità. E Baresi era proprio il simbolo di un calcio reale, nostrano, sincero. E sarà dura in questi giorni, perché veramente se ne va un gigante, ma un gigante da ogni punto di vista. E poi è chiaro che contestualmente è tanto il rammarico, la nostalgia per un'era in cui eravamo re da ogni punto di vista. E lui probabilmente era uno dei migliori interpreti di quel calcio, romantico ma vincente. Quindi è un giorno triste, davvero, però ripeto, bisogna anche pensare a quello che ha lasciato, e sarebbe bello cercare di capire che quel modello non è scomparso per sempre. Cioè, bisognerebbe prendere spunto da quello che è stato Baresi, mentre invece siamo di fronte a, tanto poi ne parleremo, a tutt'altro, a un Infantino che vuole privatizzare il calcio, a discussioni infinite su tutto e tutti. Il calcio va verso una direzione che sicuramente non è quella che avrebbe preso Franco Baresi, avrebbe alzato sicuramente il braccio per dire: ragazzi, siamo in fuorigioco.
1: Bellissima questa tua frase finale, Fabri, molto molto molto bella, simbolica, forte, che racconta tanto di Baresi. Peraltro c'è anche il ricordo di Gianluigi Buffon, il 19 novembre del 95 esordito in Serie A contro il Milan. Io avevo 17 anni, dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Sentiamoci questa nota vocale, poi a fatica ci portiamo su argomenti legati alla quotidianità, ma insomma ci dobbiamo chiaramente tornare. Vai Andrea.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno al tuo ospite. Un ricordo di Franco Baresi, io tifo per un'altra squadra, però mi ricordo quando ero bambino in spiaggia con gli amici, ovviamente eravamo misti tra juventini, milanisti, insomma tutti quanti facevamo personificare qualcuno. Ecco, Baresi non mancava mai, perché era un esempio per tutti, fuori e dentro dal campo. È un campione che mancherà tanto e deve essere ricordato da parte di tutti. Un saluto, Alberto da Roma.
1: Grazie ad Alberto da Roma, bellissimo anche questo pensiero, continuate anche così, tutti i messaggi che manderete li mandiamo in onda, perché mi fa piacere insomma questa vostra lettura, questa vostra umanità, ecco, e rispetto per un grande campione che è stato veramente di tutti, e questi messaggi lo testimoniano. Fabri, invece, come dicevi tu in maniera molto elegante e bella, in questo momento Baresi alzerebbe il braccio e direbbe: siete tutti in fuorigioco, in particolare Gianni Infantino, la sua voglia di privatizzare il mondiale, che ha trovato ovviamente tutti in disaccordo con i club che hanno di fatto respinto le proposte o le idee di Infantino, dicendo un no all'unisono al piano di Infantino per privatizzare il mondiale. Noi boicotteremo il mondiale a tutti i livelli, sia maschile che femminile. La domanda non è se ovviamente questa idea malsana verrà accantonata, la domanda è come sia venuta in mente un'idea del genere, soprattutto da coloro i quali avevano combattuto l'idea della Superlega ritenendola una cosa da elite, una cosa sbagliata che non teneva conto del calcio che invece è del popolo, ma quel calcio del popolo nessuno ha dimostrato di volerne avere conto, dalle parti più piccole, dalla FIFA stessa, dall'UEFA stessa, poi dalla FIFA adesso, poi dal fatto che comunque una Superlega autorizzata praticamente c'è, però si va verso un calcio che è diventato non anche business, sta diventando solo business, e sta morendo.
2: Beh, ancora più pesante il comunicato della FIFA di stamani, in cui praticamente si parla di errore dei media, del fatto che era solo una proposta, che ci sarà il tempo di valutarla. Quindi non c'è stato un passo indietro, e lo trovo ancora più pesante questa presa di posizione della FIFA, quasi come fosse una sorta di gara, no? Io la penso così, tu la pensi cos'ha, vediamo cosa succede. Io non ho più parole, cioè nel senso, mi sembra che siamo andati proprio oltre. Cerco di mascherare questa iniziativa, no? Come se fosse tutto normale, come se privatizzare una parte insignificante del mondiale fosse un passo obbligato verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma sono parole dette a caso, e soprattutto per mettere confusione nella mente dei tifosi. Non è così. Voi che ascoltate, non è così. C'è proprio un piano ben preciso per rendere il calcio, come hai detto bene, solo business. Il resto è contorno. Quindi mi dà fastidio a me il fatto che si cerchi di far passare il tutto come un passo verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? E soprattutto mi ha dato ancora più fastidio il fatto che ci sia un comunicato della FIFA, ma non ci siano le parole di Infantino, che ancora una volta cerca di aspettare il momento giusto per dichiarare quello che fa più comodo e che lo aiuta a portare avanti A, questa iniziativa, e B, la sua candidatura per essere confermato. Pesante, credo che, spero che la UEFA non faccia nessun passo indietro, però sai, ormai i soldi, non dico che comprano tutto, ma quasi.
1: Sì.
2: Quindi anche magari davanti alla possibilità, parlo delle singole federazioni, di incassare tanti tanti soldi, magari qualcuno tradirà anche, perché di quello stiamo parlando, il concetto reale del calcio. Io sono schifato, cioè lo dico apertamente, senza problemi, non avrei mai immaginato di sentir parlare di privatizzazione del mondiale. E che anche fosse lo 0,01% del totale, è comunque una privatizzazione, è comunque l'apertura verso a un mercato diverso, che non c'entra nulla, ma proprio nulla, con il calcio. Ha detto bene la UEFA: noi siamo gestori momentanei di un prodotto, non siamo quelli che possono decidere come cambiarlo e se cambiarlo. Possiamo provare a migliorarlo, ma qua non parliamo di migliorie, qua vogliamo tradire proprio l'anima del calcio. Quindi, per quanto mi riguarda, sto completamente con la UEFA. Mi piace il fatto che tutti siano d'accordo al momento, però mi preoccupa il comunicato della FIFA, che praticamente dice: ok, va bene, vi siete arrabbiati, proviamo un approccio diverso. Il sunto è quello, eh?
1: Sostanzialmente è quello, non è che cambiamo, certo, idea, era una provocazione, l'idea, smentiamo questa volontà, era un'idea, esatto, che però accantoniamo, prendiamo atto dell'idea di tutti, quindi faremo un passo indietro. No, semplicemente, vabbè, la riproponiamo in maniera diversa, magari vi
2: sì.
1: piacerà di più.
2: Quello esatto, è quello.
1: Poi,
2: è quello.
1: Poi ti dico una cosa, Fabri, anche l'UEFA dura, tutto a posto, ma si guardasse anche come gestisce le cose lei, perché anche lì mi sembra
2: certo.
1: che ci sia stata una monarchia, anche lì non c'è uno che cambia, anche lì è sempre in mano a Seferin la gestione, anche lì si è creato veramente un'oligarchia, come la vogliamo chiamare, in mano a un solo potente uomo che decide tutto, che cambia tutto, che non dialoga, che non accetta dialoghi, che va avanti per la sua strada e basta. Quindi è a un livello più basso leggere di Gravina che accusa Infantino. Abbiamo visto tutti l'ingerenza politica nel suo calcio. E parli proprio tu, direi che non è proprio il massimo. Diciamo che qua nessuno può dare lezioni
2: no.
1: di etica.
2: No,
1: però tutti insieme
2: no.
1: possono rendersi conto che sono andati tutti quanti in fuorigioco parafrasando la scomparsa di Baresi.
2: Ma io mi auguro che tutte queste diatribe, queste guerre politiche a livello calcistico facciano capire ai tifosi che ad un certo punto bisogna veramente dire basta. Cioè a un certo punto bisognerebbe alzarsi e dire anche basta. Perché il vero problema è che il tifo si sta modificando. Leggevo un splendido articolo, non mi ricordo sul Post, comunque su un media internazionale, che diceva come anche il tifoso stia cambiando. Ai mondiali, che è già qualcosa di particolare, c'erano molti tifosi che erano lì perché era un evento, non perché era la loro squadra del cuore o la nazionale per cui batte il cuore. Quindi sta anche cambiando l'approccio del tifoso, che è sempre più, uso questo termine per spiegare, americano nel suo approccio. È come una partita NBA, no? Si va per il contorno, per la partita certo, ma anche per tutto quello che gravita attorno. E questa è la morte del calcio, Questa è la morte del calcio, almeno per come siamo noi. Poi, attenzione, se le nuove generazioni amano quel tipo di calcio, non c'è nessun problema. Ma per noi è la fine del calcio, cioè perché il tifoso, per come lo intendiamo noi, è ciò che muove il sistema. Se perdi quello, sì, puoi sostituirlo con altro, però non è più la stessa, non è più lo stesso sport. Almeno io la vedo così. Poi sarò anziano, avrò una visione romantica, però sono preoccupatissimo da tutto questo, perché ormai sembra tutto modificato per essere, come dicevamo prima, business.
1: Esatto.
2: Ho letto dei messaggi deliranti, tipo che bello, sono stato alla finale, non mi interessa di calcio, ma c'ero, io c'ero, capito? Questo messaggio di dire è un evento importante, tipo il Super Bowl, e io c'ero. No, no, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe.
1: Ti abbiamo perso per un attimo, però facciamo così, sentiamoci quest'altra nota vocale, poi leggo quest'altro messaggio e ti faccio un'altra domanda entrando
2: okay.
1: nello specifico della Juve. Vai Andrea.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Quello che mi fa più rabbrividire è che questo signore Infantino è rimasto scandalizzato dalla proposta della Superlega. Questo perché probabilmente i soldi non venivano intascati da lui.
1: Certo.
4: E avrebbe perso tanto, tanto, tanto denaro. Ma io mi auguro che presto qualcuno, visto che adesso, secondo la sentenza della Corte Europea, si può creare una competizione alternativa, si arrivi a crearne una davvero, con o senza le inglesi. So che forse è fantascienza, ma io ci spero veramente.
1: Beh, questo sarebbe un sogno di un presidente come Andrea Agnelli, che magari dovesse ritornare in pectore e rimettere in piedi un discorso del genere. Chiaro che poi la FIFA governa il calcio a livello nazionale, l'UEFA a livello di club, quindi non avresti tolto soldi a Infantino con la Superlega, ma con il fatto stesso che lui si sia ribellato a quel concetto perché ritiene che il calcio deve essere di tutti e poi fa una roba molto peggio, è un altro discorso importante. Altro messaggio del nostro amico, dice: sono troppo giovane per aver visto la carriera di una bandiera come Franco Baresi, ma devo ringraziare mio padre, tifoso del Milan, che mi ha raccontato lo stile, l'eleganza e i valori di un uomo come lui. Da tifoso juventino dico che è una perdita per un calcio sempre con meno valori. Grazie a te, Federico da Modena. Invece Parlando proprio di Juventus, oggi amichevole contro il Nizza, ma è stata una settimana dirompente sul mercato dei bianconeri, Fabrizio, perché all'improvviso si chiude la vicenda Colomani e prendi Kerim Aliyebegovic, che nessuno pensava potessi mai prendere, tanto che c'era il Chelsea sopra, quindi quando ci sono gli inglesi dici quando mai lo prendi, c'era provato l'Atalanta, ma a Trenta si è fermato, c'era pensato la Fiorentina, in parte anche la Roma, invece Massara, che l'aveva già proposta a Gasperini e gli venne bocciata come idea, ti dice non ti preoccupare, c'è un ragazzino lì che si chiama Miralem Pjanic che sta lavorando anche lui per noi, 35 milioni e la Juve lo porta a casa. Che colpo è stato questo e se sei contento anche poi della chiusura per Colomani?
2: Beh, innanzitutto bisogna dire quello che avevamo preannunciato settimana scorsa si è avverato, nel senso che Carnevali è uno che sa muoversi nel sistema mercato e l'ha dimostrato con questi due colpi. Adesso dobbiamo aspettare l'ufficialità perché come sempre nel calcio non si sa mai, però diciamo che le trattative sembrano molto prossime alla classica fumata bianca. Colomani va benissimo, come ho sempre detto, secondo me ci vuole un altro attaccante di pari valore per poter affrontare l'intera stagione, vediamo cosa succederà. Aliyebegovic è veramente una chicca perché al di là dell'età futuribile 2007, quindi comunque hai un asset per il futuro, però è il classico giocatore imprevedibile, nel senso che potrebbe diventare un fuoriclasse oppure anche deludere, perché poi bisogna vedere il suo impatto con il calcio italiano e un club importante come la Juve. Certo è che ha fatto una gran bella giocata Carnevali, perché si è preso la responsabilità di un nome diverso, di un nome importante, ma tutto da scoprire. Mi piace perché questo deve essere il modus operandi di una squadra che deve per forza trovare delle alternative. Quindi due acquisti ancora da formalizzare, ma sicuramente la strada giusta da intraprendere. Adesso però, Vin, lo sai meglio
1: cessioni.
2: Di me, è bravo, bisognerà capire questi due acquisti cosa porteranno. Bremer con Sessao i saluti?
1: I nomi sono quelli lì, in particolare con Sessao, perché pare che si sta muovendo lo United. Se si muove un club inglese tu non puoi dire di no, perché chiaramente è lo United che credo soltanto quest'anno abbia stretto un accordo con lo sponsor di maglia da 70 milioni all'anno, come se non gli bastassero i soldi. Capisci bene le proposte che possono fare per Consesa, la Juventus accetterebbe immediatamente. A quel punto le cessioni naturalmente ci saranno, ma Giovanni Carnevali, a margine della stampa organizzata a Courmayeur nella giornata di ieri, ha detto tante cose molto intriganti. Una su tutte, insomma, lui ha detto, prima di tutto ha detto, occhio che abbiamo tante cose da fare ancora, quindi lui è consapevole che c'è da risolvere la grana portiere, c'è da risolvere la difesa e soprattutto se qualcuno dovesse andare via c'è da capire come sostituirlo, comunque come cercare di arginare. La cosa positiva in casa Juventus è che si stanno facendo gli acquisti prima delle cessioni e questa è una testimonianza abbastanza di forza, no Fabrizio?
2: Sì, sì, assolutamente, ma poi chi acquisti, nel senso... Esatto. C'è una strategia ben chiara, però ecco, l'importante è che adesso, quando ci saranno queste cessioni, perché ci saranno, non si venga poi a dire però con Sessao era il miglior giocatore che avevamo, però Bremer era il miglior difensore che avevamo. Sì, ho capito, ma se l'anno scorso anno non siamo andati in Champions, per forza devi intervenire in maniera massiccia sulla rosa e quindi qualche sacrificio va fatto. Guarda, personalmente non c'è nessuno di incedibile se non Ildiz nella squadra, diciamo così, dello scorso anno. Quindi personalmente non mi cambierà nulla. Sono curioso di vedere quanto incasserà. Perché leggevo con Sessao 50 milioni di base. Cioè, potrebbe anche fare delle cessioni importanti a livello economico.
1: Allora, ti leggo però un'altra cosa che ieri mi ha colpito particolarmente, quando per l'ennesima volta, giustamente, anche i cronisti hanno chiesto a Giovanni Carnevali di Vlahovic e la sua risposta è stata questa: so che la Juve aveva fatto un'offerta per restare, ma lui non l'ha accettata. Personalmente non sono solito rincorrere gli atleti, soprattutto quando ci sono in ballo proposte allettanti. Mi sembra che con una grande eleganza abbia fatto un altro colpo da Juve con questa risposta Cannavale. Cioè, in sostanza ha detto: non ci sei solo tu, ci stiamo guardando attorno, noi di certo non ti rincorriamo, la Juve non rincorre chi, ma soprattutto chi è andato via perché non ha accettato una proposta che era il massimo che si poteva fare, citofona, ma io a sto punto non citofonerei Kostin Vlahovic.
2: Vlahovic non deve citofonare.
1: Bravo.
2: Ma per il bene suo, per il bene della Juve e per il bene dei tifosi, perché se dovesse tornare al primo stop, non al primo gol, al primo stop sbagliato, tutti punteranno il dito contro di lui. Non è una buona idea, ma lo dico da quando ha fatto sapere che voleva quell'ingaggio, è finita, è inutile. L'ho anche detto, è come una bella donna, no? Che ti ammalia, però quando torna e hai già avuto una relazione, diciamo così, tossica, devi avere la forza di dir di no. E avere la forza di dir di no. La Juventus secondo me ce l'ha, ma lo stesso Vlahovic deve avere la forza di dire: guarda, forse ho fatto il passo più lungo della gamba, vado a mettermi in gioco un anno, tanto è del 2000, ricordiamo che è un 2000, un anno da un'altra parte per dimostrare alla Juve, a tutti i critici, io sono veramente uno dei 5 attaccanti più forti al mondo.
1: Certo.
2: Ma non può tornare alla Juve, non deve tornare alla Juve.
1: Con me sfondi un portone spalancato, ci sentiamo.
2: Ma no, purtroppo non la pensiamo tutti uguali, eh?
1: No, lo so bene, guarda, dall'altra parte ancora a parlare di Conte, Vlahovic, cioè io ho questa sensazione che qualcuno si deve guardare per forza indietro sempre e non riesce a guardare avanti. Dunque, ci sono due note vocali, vabbè, una tanto l'abbiamo sdoganato, Pasquale, anche su Radio Bianconera, basta che sei tranquillo, Pasquale, che già sai che ti ho ammonito due volte, uno qua e uno su Radio Bianconera, sono sicuro che sarai calmo e cauto, ma tanto oramai non può cambiare idea, perché lui per esempio, ma ci sta, è dalla parte di Vlahovic, vediamo che cosa ci dice, dai.
5: Ciao Vincenzo, Pasquale, io sono convinto che la Juve ha preso il ragazzino serbo per chi lascerà la Juve, o questo presentimento qua è Idiz, perché il ragazzo somiglia molto come gioca Idiz, gioca sulla mattonella lì dove gioca Idiz o dove piace giocare Idiz, quindi è un doppione quasi.
1: Allora,
5: a me, io penso che sarà proprio Idiz.
1: Chiaro il messaggio, allora. Pasquale, ti ringrazio, vedi che poi dopo quando ci mettiamo d'accordo riesci a mantenere i toni. Allora, tutti quanti stanno dicendo la stessa cosa. Due sono le valutazioni, Fabrizio. La prima è che sicuramente è quello il suo lato migliore di Alea Begovic, e qualcuno l'ha anche paragonato a un Kvaratskhelia e potrebbe anche diventarlo con Spalletti. L'altra cosa che possiamo dire con assoluta certezza è che Idiz non è in vendita. La Juventus ha rifiutato già due volte 100 milioni dall'Arsenal in questa campagna estiva, e questo lo possiamo dire con chiarezza, no?
2: No, Idiz non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, perché sennò verrebbe tradito quello che è il nuovo sistema, il nuovo progetto anche di Carnevali, quindi sono arci sicuro che Idiz non andrà via, almeno in questa sessione estiva. Poi attenzione, come dico ormai da almeno 4-5 anni, il calcio italiano non conta più nulla, quindi è chiaro che dovesse arrivare un folle che ti dà 300 milioni per Idiz, che fai? Cioè, non è che stiamo parlando di cifre sostenibili per qualcuno, però non credo proprio che la Juve possa permettersi di vendere Idiz anche a una cifra astronomica, perché andrebbe a tradire quello che è proprio il progetto di rinnovamento. L'unico incedibile è proprio Idiz, quindi io credo che almeno per quest'anno ce lo godremo in maglia Juve, futuro non lo so, ma quest'anno sarei non sorpreso, deluso nel caso in cui dovesse andare via.
1: Sono arrivati già due no secchi a 100 milioni, capisci bene che
2: ma no, ma dai, sarebbe
1: non ha in mente di cederlo.
2: Cioè, obiettivamente mi aspetto di tutto, ma non quello, Poi allora non è proprio vero che il ruolo sia complementare o praticamente identico,
1: Innanzitutto
2: certo. Alibegovic è un 2007, quindi è un giocatore che puoi ancora costruire, primo. Secondariamente per me possono coesistere, cioè anzi non ho quasi dubbio che possano coesistere, anche perché Spalletti ha più volte modificato le proprie squadre in relazione alle caratteristiche dei giocatori. Ricordiamo che Totti centravanti è un'idea di Spalletti, quindi no, io non vedo Alibegovic come il sostituto naturale, magari non oggi ma domani, di Yıldız, ma vedo come un aiuto importante per Yıldız.
1: Sentiamoci quest'ultima nota vocale e poi saluto Fabrizio Poncironi.
6: Ciao Enzo, Luigi. Allora, in questo momento che proprio siamo al massimo del livello dell'ipocrisia, del valore dei soldi, su tutto, all'improvviso arriva un raggio di luce che va a squarciare questo velo, che è la morte di Franco Baresi, un giocatore di cui se ne sente la mancanza e che va, diciamo, si muove in maniera trasversale lungo tutti i tifosi, in cui nessuno, siamo tutti col groppo alla gola praticamente. Ciao Franco e auguri e condoglianze a tutta la famiglia.
1: Con questo bellissimo messaggio non possiamo far altro che ringraziare il nostro amico e salutarci. Ciao Fabri, Fabrizio Poncironi, un grande abbraccio.
2: Ciao, alla prossima ragazzi.
1: Alla prossima Fabrizio Poncironi, noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro, Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, 12.05, Raffaele Garinella. Chiuderemo qualche secondo prima con Raffaele Garinella perché ho convocato in emergenza alle 12.30, cerchiamo di entrare alle 12.30 in punto Jacopo Galvani per un ricordo di Franco Baresi e poi 12.45 news in generale, ma anche lì un ricordo di Franco Baresi, da chi lo vede, lo ha visto anche dall'estero, ma con il cuore italiano, che è Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Ricordiamo che oggi è una giornata triste per la scomparsa di Franco Baresi all'età di 66 anni e ci lascia veramente quella che è una vera e propria simbolo del calcio italiano, simbolo del grande Milan. E come detto prima, tra circa un'oretta, poco meno, avremo anche un ricordo da parte di Jacopo Galvani per farvelo vivere all'interno del mondo rossonero. Siamo in attesa nel frattempo di poterci mettere in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, segnatamente con Lorenzo Di Benedetto, ma andiamo a leggere un aggiornamento che arriva da Tutto Mercato Web, proprio a firma di Lorenzo Di Benedetto. Al termine dell'allenamento odierno al Suncare Football Center di Perth in Australia, il gruppo squadra Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. Ruben Amorin ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo. Ricordo subito commosso e forte da parte del Milan per il suo capitano. Poi, tornando alle parole di Malagò su Baresi, ci sono delle bei ricordi naturalmente che sono arrivati da quelle che sono state tutte le partite giocate con la nazionale italiana. Il ricordo è esattamente questo: il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e della nazionale. Una scelta romantica che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di talenti di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, continua Giovanni Malagone, presidente della FIGC, quella nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale, diventandone uno dei simboli più gloriosi. Così il presidente, appunto, Giovanni Malagò ha voluto ricordare la figura di Franco Baresi. E ci sono anche, tra i tanti ricordi, naturalmente anche quelle sentite di chi non trattiene l'emozione, che è Fabio Capello. Ho difficoltà a parlare, questo durante il collegamento a Sky Sport, con la voce rotta dal pianto. Merita un grande omaggio, dice Fabio Capello. Io lo vidi esordire quando ancora era un giocatore, poi ho avuto la fortuna di allenarlo. Il Milan ha pubblicato un bel messaggio: un giocatore così bravo e importante non può non essere ricordato nel modo più bello possibile, dice Capello. Milan deve abbracciarlo e ringraziarlo per quello che ha dato al Milan e all'Italia, per la serietà, per l'attaccamento, per l'impegno. È stato un esempio per tutti, un uomo onesto e modesto, virtù difficili da trovare in uno della sua popolarità. È stato uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, non solo per bravura tecnica, ma per la forza che trasmetteva a tutti i compagni. Quando fu scelto, ero molto giovane, fu un passaggio storico perché ricevette la fascia da Rivera, l'ha tenuta e onorata per anni, facendo tutto il possibile affinché il Milan potesse raggiungere i risultati che ha ottenuto. Era importante per tutti per come si comportava. Quando gli stranieri arrivavano, trovavano subito nel suo comportamento serio e preciso un riferimento. E insomma, poi il prosieguo del racconto, del ricordo di Fabio Capello su Franco Baresi va nel dettaglio di tanti aspetti del loro rapporto, ed è estremamente intimo e piacevole. Potete andarlo a trovare naturalmente su tuttomercatoweb.com, redazione con la quale ci colleghiamo in questo momento con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Tu sei più giovane di me, quindi forse non l'hai visto in campo Franco Baresi.
2: L'ho visto.
1: Quanti anni ci avevi?
2: Ma lui ha smesso nel 97, io nel 97 avevo 9 anni.
1: Ok, quindi ancora eri già nell'età della ragione. Hai qualche ricordo del campo di Franco Baresi? E poi magari ti chiedo anche di dirmi quali sono le riflessioni che ti vengono da fare davanti a una notizia così terribile a tutti i livelli.
2: Guarda, allora, di ricordi ne ho due, che sono tutte e due negativi però per Baresi. Però d'altronde non ho avuto troppo tempo. Allora, il primissimo è, diciamo, una delle prime partite che mi ricordo, che avevo neanche 6 anni, è la finale del mondiale, perché insomma mi ricordo più che altro tutto questo, dopo ogni vittoria, che andavo con mio padre in macchina a fare i consueti caroselli. Insomma, poi quando l'Italia non vinse il mondiale ci rimasi malissimo veramente, quindi mi ricordo, no, dei rigori sbagliati da Baresi per primo, poi da Massaro e da Roberto Baggio. E poi il secondo ricordo, e quello è ancora più fresco, essendo di Firenze, insomma, da piccolo, da giovane, grande tifoso della Fiorentina, mi ricordo quel pallonetto di Batistuta nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Fiorentina, con Baresi che si gira da una parte, pensa. Quel pallonetto di Batistuta nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Fiorentina, con Baresi che si gira da una parte.

0: storia del calcio, è stato esempio per tantissimi e speriamo che prima o poi si possa tornare anche a vivere il calcio come lo viveva, come lo ha vissuto
1: Impossibile, te lo dico subito, perché poi
0: Franco Barriere, lo storico.
1: fa un po' da contraltare con le notizie che arrivano dai piani altissimi del calcio, da questo tentativo di privatizzazione del mondiale portato avanti da Infantino. E meno male che lui e Seferin erano contro la Superlega perché erano a favore del calcio del popolo. Ma quale calcio del popolo? Qua si fa soltanto la guerra, la gara a chi per primo va a guadagnarci soldi con il carrozzone del calcio che è diventato solo business e meno calcio. È stata una risposta molto forte quella dell'UEFA, ma come dicevo prima Fabrizio Monciroli, anche l'UEFA comunque si deve fare un mea culpa su tante cose. Qua nessuno può fare la morale a un altro, però è giusto che intanto lo si cominci a fare apertamente e tutti ragionino. Stessa cosa dico scendendo di livello quando sento che insomma Gravina dice abbiamo visto tutti al mondiale quanto la politica sia entrata nel calcio. Proprio lui eviterei, diciamo, di parlare. Ognuno deve avere la coscienza di guardare a casa propria e di denunciare tutti quanti insieme che o si va verso la morte del calcio, cioè seguendo questa strada, quella del business e della politica, o si fa un passo indietro e si torna sui campi di calcio, perché prendo veramente in prestito una bellissima espressione di Fabrizio Poncirolli poco fa, ci viene in mente Franco Baresi che alza il braccio e mette tutto in fuorigioco, perché questo non è più il calcio che ricordavamo.
0: Sì, c'è poco da fare. Cioè, guarda, io mi auguro che da questa situazione deve succedere soltanto una cosa, ovvero la UEFA deve tener duro perché è l'unico modo. È l'unico modo e chissà che da questa situazione non possa nascere anche un qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Però la UEFA deve rimanere ferma sulla sua posizione. Ne ha parlato anche Carnevali ieri sera, presente un evento a Courmayeur, organizzato dalla stampa, e lo stesso amministratore delegato della Juventus ha detto: fortunatamente siamo 55 federazioni, tutte d'accordo all'unanimità sul cercare di fermare la FIFA. Ecco, abbiamo la possibilità di fermarli perché siamo tutti uniti. Ecco, l'unica cosa che non deve cambiare è questa, perché poi per il resto non credo ci saranno troppe federazioni, anzi troppi organismi europei, organismi dei vari continenti che diranno di no, perché comunque si parla di soldi, si parla di vendere un prodotto che non dovrebbe essere vendibile. Però quando poi arrivi e vai con tutto il rispetto in zone del mondo dove c'è più bisogno di soldi e che dove comunque sia basta molto meno per portarsi la gente dalla propria parte, non penso che l'Africa o l'Asia o l'America non la sto neanche a considerare, l'America del Nord, perché figuriamoci se non c'è lo zampino di Trump anche in questa follia di Infantino. Però se l'Europa resta unita non possono fare altro che fare un passo indietro, e se non lo faranno, e qui mi collego a quello che dicevo prima, che potrebbe succedere qualcosa di rivoluzionario, se non lo faranno, perché c'è anche la possibilità che comunque Infantino, essendo il fratello gemello di Trump a questo punto,
1: Sì, si sono trovati.
0: li distanzia soltanto i capelli, direi. Poi per il resto, come idee e come modo di fare, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ed è una delusione Infantino incredibile, no? Per come è venuto fuori, anche diciamo che il potere della FIFA mi sembra quasi come l'anello del Signore degli Anelli, no? Che una volta che ci vai, poi diventi un'altra persona, no? Perché l'abbiamo visto con Blatter, l'abbiamo visto con Platini, anche se non era presidente della FIFA, l'abbiamo
1: Beh, ricordiamoci
0: visto
1: anche perché non lo è diventato, E ci
0: esatto.
1: ricolleghiamo a Infantino, ci ricolleghiamo.
0: Abbiamo visto e adesso stiamo vedendo Infantino. Comunque, se non dovesse fare un passo indietro la FIFA e dovesse dire: ok, facciamo il campionato del mondo senza le nazionali europee, a quel punto bisognerebbe rimettere in discussione qualsiasi cosa, ovvero anche che si possano creare delle competizioni al di fuori dalla FIFA, e quindi sarebbe una cosa rivoluzionaria. L'unica cosa che io mi auguro, e lo ripeto, è che la

0: che la UEFA rimanga bella unita sulla sua posizione, perché in questo modo da una parte o dall'altra nasce qualcosa di diverso. O Infantino smette di fare quello che gli pare, o di credere di poter fare quello che gli pare, oppure a quel punto lì si aprirebbe, non lo so, un'altra federazione internazionale del calcio, non lo so. Però insomma, siamo alle prime battute, vediamo come va la cosa, anche perché dopo il durissimo comunicato di ieri della UEFA è arrivata la risposta della FIFA, che ha detto molto candidamente: no, noi andiamo avanti, non ce ne frega niente di quello.
1: Esattamente, quella è la cosa che diciamo poi ti fa inalberare di più, perché la risposta della FIFA in questo caso doveva essere: era una proposta al vaglio, prendiamo atto di quelle che sono le varie posizioni, valuteremo se cambiare la nostra idea, insomma una qualsiasi cosa che non fosse quella che hanno detto. Cioè, non vi preoccupate, vabbè, cambiamo le parole, utilizzeremo un'altra terminologia e vi riproponiamo la stessa cosa, ma tanto andiamo avanti per questa strada. È la morte veramente del calcio che si avvicina. Raccontiamo il calcio che invece c'è ancora per adesso, fin quando lo possiamo raccontare. Poi nel frattempo non so se tu stai cercando un altro lavoro, che quando finirà il calcio, che poi di che parleremo, di che cosa racconteremo, non lo so, sarà una cosa assurda. Peraltro voglio dire anche un'altra cosa, poi ci porterebbe su discorsi lunghissimi e ci allontanerebbe, quindi sarò molto breve. C'era un presidente, no, che sicuramente è stato antipatico a tanti, che era Andrea Agnelli, che nel 2012 già aveva anticipato i canali che stiamo vedendo adesso, che sicuramente con la scelta della Superlega ha diviso tantissimo, ma poi abbiamo visto che evidentemente gli altri poi hanno fatto più o meno lo stesso, e che anticipò alcuni discorsi. Se guardate che bisogna anche modernizzare il concetto del calcio, perché il competitor del calcio diventa Fortnite, che i dinosauri che ci sono ai posti di comando del nostro calcio manco sanno che è e non si rendono conto. E oggi, anzi ieri, abbiamo appreso che le prossime due delle amichevoli della Juventus, per esempio, verranno trasmesse dalla piattaforma di eSports. Cioè si sta andando esattamente verso una modernità che però sfugge a istituzioni vecchie e stanche, che non riescono a capire in che modo bisogna seguire l'evoluzione dei tempi e perché non invece svendere il prodotto.
0: Guarda, io credo che si sia un punto di non ritorno, perché è troppo, siamo andati troppo oltre. Cioè i soldi, chiaramente è tutto legato ai soldi, ma i soldi hanno cambiato in maniera irreversibile il calcio, e sarà sempre peggio. Fino a che, non lo so, questa bolla esploderà, perché alla fine da qualche parte bisogna andare, anche perché se le emittenti televisive aumentano gli abbonamenti di anno in anno, gli abbonamenti allo stadio costano sempre di più, i biglietti allo stadio costano sempre di più, sta diventando un lusso anche potersi permettere di guardare il calcio. E a questo punto poi il disinteresse non può fare altro che accrescere sempre di più. E quindi vediamo, insomma, quale sarà la strada che il mondo del calcio prenderà. Però è veramente complicato. E vedendo le immagini di Baresi che stanno chiaramente circolando in tutti i canali televisivi in queste ore, ci accorgiamo che insomma, stiamo parlando di due sport completamente diversi.
1: Ma proprio totalmente. Ma sai che c'è? Poi vabbè, un paio di domande di calciomercato te le devo fare, perché sennò veramente abbiamo la solo di politica, ma questo conto è importante. Molte volte dicono: ma perché non si parla di calciomercato? Ragazzi, questo quando si blocca il mercato in Italia è perché non ci sono soldi. Quando non ci sono soldi è perché il nostro movimento è arretrato e si trova distante dalla Premier, che diventa una sorta di Superliga autorizzata, e via dicendo, salendo verso l'alto. Cioè è tutto concatenato in qualche modo. Però ecco, prima vedevo le immagini lo ricordi Maradona quando se ne tornò negli spogliatoi con la maglia di Baresi e disse: sono orgoglioso di portarmi a casa questa maglia, perché è la maglia del difensore più forte che c'è. Insomma, lo disse anche Maradona, lo porterò come un ricordo nel cuore. Quindi veramente quello era un calcio dove c'erano, ma anche semplicemente il fatto che non ci fosse il VAR, non ci fossero le moviole in campo, sì, tanto le polemiche c'erano e ci sono uguali, c'erano gli stadi strapieni, le radioline per sentire dall'altra parte la contemporaneità delle partite, 90° minuto per guardare, cioè ragazzi era una roba che pazzesca, bellissima, emozionante. Adesso di emozione è rimasto a zero. E allora parliamo di mercato, mi dici se oggi ci sono in previsione dei colpi, visto che comunque in settimana ci sono state un po' queste accelerazioni, almeno in casa Juventus c'è stata accelerazione per Colomani e per Alia Begovic, la Fiorentina ci sta muovendo per Pellegrino, insomma, se bolle qualcosa in pentola in questo fine settimana.
0: No, di sicuro qualcosa bolle in pentola, però lo sappiamo benissimo, no? Quanto il calciomercato poi rallenti nel fine settimana. Non dovrebbe essere così per la Juventus, che comunque sta cercando di stringere veramente per arrivare alle firme sia con Alia Begovic che con Kolomouani. Sono due affari fatti, diciamo le cose come stanno. Deve succedere qualcosa di incredibile per farli saltare. Ha parlato poco fa anche Carnevali a Torino, al G-Medical, ha detto forse non è oggi la giornata dell'arrivo dei due giocatori, però poi anche gli stessi dirigenti tendono sempre a diciamo a sviare, no, un pochino, e quindi non è detto che poi non possano arrivare nella giornata di oggi. Per il resto la Roma sul Cuffalisis con il difensore centrale del Wolfsburg all'accordo a 15 milioni di euro e dovrebbe essere addirittura d'arrivo perché insomma Gasperini ha scelto lui come nuovo difensore della sua Roma. Poi vediamo, insomma, ci sono tante trattative. È arrivata l'ufficialità di Figen al Torino poco fa, Vietesca il Cagliari lo ha ceduto. Insomma, qualcosa si muove e vedremo quelli che saranno i comunicati del giorno, però poi, come sempre, sabato e la domenica di solito ci si stoppa un pochino per poi ripartire lunedì, però vediamo, insomma, se sarà anche questa settimana così perché c'è tanta roba che bolle in pentola.
1: Bene, così parleremo di trattative finalmente che entrano un po' nel vivo. Grazie di cuore a Lorenzo Di Benedetto, Ottomercato Web, collegamenti con la redazione a partire dalla prossima settimana, da lunedì ci sono ancora io, non ti preoccupare, fino al poi al 5 ti lascio da quell'altro pelato di Santarelli e quindi là
0: Ah,
1: poi
0: eccoci. Da
1: subirai lui, subirai lui. Ciao Dib,
0: quando?
1: sì, tra 2 settimane, la prossima settimana ci sono io, diciamo che i primi
0: Bene.
1: giorni ci sarà Beccarisi perché sono impegnato nella rassegna stampa sull'altro sito, sull'altra radio, pardon. Poi dal 5 mi ritrovi qua, il tempo di salutare te 5 e 6, poi io vado via e poi viene il pelato. Pelato Santarelli, quello
0: Bene, bene, bene.
1: strilla e ci fa caso. È fatto così.
0: Sì, ma io lo tengo calmo.
1: Bravo.
0: Vai.
1: Ciao Dibbe,
0: Ciao
1: Lorenzo
0: Alex.
1: Di Benedetto, tutto
0: Ciao ciao.
1: Mercato Web. Noi ci prendiamo una pausa, al rientro abbiamo Raffaele Carinella, poi appunto Jacopo Galvani, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspetto.

0: Allora, come vi avevo preannunciato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raffaele è figlio della mia stessa generazione, innamorato del calcio che fu, e quindi per te, anche da tifoso interista, ma da tifoso del calcio in generale, degli eroi, di quelli che erano i veri campioni in campo e fuori, è rimasto, immagino, atterrito dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, quindi ti lascio fare un bel ricordo di Franco.
1: Beh, purtroppo hai detto tutto tu, Enzo. Ci sono difensori che giocano e poi c'è Franco Baresi. Lui non correva per rincorrere il pallone, lo aspettava, non alzava la voce, gli bastava uno sguardo, non aveva bisogno di essere il più forte perché era il più intelligente. Ha difeso il Milan come si difende qualcosa di sacro. Ha indossato la maglia della nostra nazionale con la stessa naturalezza con cui si porta il cognome con cui nasci. Ha trasformato l'essere difensore in un'arte, il silenzio in autorità. Perché poi Franco Baresi, caro Enzo, non è stato solo un calciatore, è stato un'idea di eleganza, di disciplina, di rispetto. Un uomo che ha insegnato che si può essere leggendari senza mai alzare la voce. Quindi, anche se il capitano del Milan, mi viene da dire con tutto il cuore, con tutto l'amore per il calcio, grazie capitano, perché chi ha visto giocare ha capito cos'è davvero il calcio.
0: Bellissimo ricordo anche tuo, da parte tua, Raffaele, e poco fa ne parlavo con Poncilioli, oggi me la porto dietro questa dichiarazione che ha fatto Fabrizio, che mi è piaciuta molto, pensando a Baresi e pensando a quello che sta combinando Infantino, lui in questo momento alzerebbe il braccio e metterebbe tutti in fuorigioco, direbbe questo non è il calcio.
1: Per carità, non è il calcio assolutamente. Cioè non,
0: e cosa ti senti di dire di questa proposta assurda di Infantino?
1: Che secondo me è una proposta che, con tutto il rispetto per qualsiasi addetto ai lavori, è una proposta che non sta né in cielo né in terra. Cioè, è chiaro che i tornei FIFA, come ha detto la UEFA, che verranno boicottati finché non sarà fatto un passo indietro. Cioè, non, come si fa? Cioè, Infantino vuole cedere una parte del valore del mondiale a investitori privati, ma la Coppa del Mondo non è in vendita. Cioè, francamente non capisco come si possa presentare un progetto del genere. Quindi lo scontro totale tra la UEFA e la FIFA ci vede naturalmente contrapposti, almeno per quello che mi riguarda, a quello che è il pensiero di Infantino.
0: Poi è arrivata la risposta della FIFA, io dicevo che poi c'è dell'UEFA che ha attaccato la FIFA, le squadre che si sono unite nel dire non parteciperanno eventualmente a un mondiale privatizzato di fatto, la risposta della FIFA poco convincente, che anzi va avanti per la sua strada, però qua nessuna delle istituzioni dal più basso al più alto può fare la morale ad altro, perché tutti stanno compartecipando alla morte del calcio, no?
1: Già. Esatto.
0: Quindi diciamo sei abbastanza anche tu avvilito su quello che sono gli scenari che stanno venendo, diciamo.
1: Ma sono totalmente avvilito, perché poi mi volto indietro e mi viene in mente veramente non soltanto Franco Baresi, no, che purtroppo oggi ci ha lasciati, ma mi viene in mente un calcio dove c'erano dei valori romantici che oggi purtroppo non esistono più, e quindi questo non fa altro che allontanarci da un punto di vista emotivo, da un punto di vista romantico, da un punto di vista appassionale, da quello che poi è, almeno per quanto mi riguarda, lo sport più bello del mondo.
0: Parliamo anche un po' di quello che è invece il mercato. In casa Inter, sì, è arrivato Stones, che ha diviso un po' il tifo in questo senso. Mi dici un po', la tifoso dell'Inter, appunto, qual è il tuo... anche la CONCAF intanto ci dicono si è ribellata, ma insomma non avevo dubbi in tal senso. Qual è, diciamo, il tuo pensiero sull'acquisto dell'Inter?
1: Si tratta di un colpo importante. Intanto è un classe 94, quindi 32 anni, che ha giocato in Premier League, che a mio avviso questa Serie A la può fare comodamente in pantofole. Detto questo, qualche dubbio può averlo qualche tifoso quando si pensa al numero di partite saltate negli ultimi anni, però è chiaro che bisogna vedere anche che tipo di minutaggio avrà nell'Inter, perché comunque non dimentichiamo che la difesa dell'Inter con Bissek, Akanji, Bastoni, Pavar è una difesa di tutto rispetto. Adesso si aggiunge anche Stones, quindi che può fare il comodamente quelle 20-25 partite l'anno interscambiandosi con gli altri calciatori che ti ho citato. Quindi secondo me si tratta di un colpo importante, perché in questo momento sono entrati Pavard e Stones e sono usciti De Vrij e Acerbi, e secondo me l'Inter in questo momento, almeno sulla carta, poi naturalmente il campo darà le risposte che ci servono, ci ha guadagnato. Poi dovesse arrivare anche Romero, bisognerà vedere chi uscirà, forse Pavard o forse no, però è chiaro che in questo momento la trattativa per Romero secondo me è lontana dall'essere definita, perché bisogna poi mettersi d'accordo con l'entourage del calciatore per quanto riguarda l'ingaggio. Però insomma John Stones secondo me è un calciatore straordinario, lo abbiamo visto, sappiamo che tipo di giocatore è, quindi insomma ecco, non lo scopriamo noi.
0: L'unico dubbio che si pongono in tanti è sulla tenuta fisica del giocatore, cioè fin quando giocherà, avrà la salute, la possibilità fisica di farlo, è sicuramente un ottimo acquisto per l'Inter. L'unico dubbio è capire qual è la tenuta, qual è la continuità, che però chiaramente sono valutazioni che l'Inter avrà fatto prima di acquistare il giocatore.
1: Sì, sì, avrà fatto, ma certamente, cioè, se andiamo a vedere gli ultimi anni qualche partita l'ha saltata, però dobbiamo vedere anche che tipo c'è. Nel Manchester City era un perno fisso della difesa, no? Nell'Inter viene per giocare le partite che giocheranno poi Bissek, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, eventualmente Pavard, quindi non è che viene a giocarle tutte o quasi tutte, viene a giocare il numero di partite che giocherà in base agli impegni che saranno tanti. Ripeto, secondo me è un top player questo qui, poi si gestirà, vedrà il modo di allenamento, ripeto, poi anche l'intensità della Serie A, con tutto il rispetto, non è certamente la Premier League, quindi ripeto, un giocatore del genere te la fa comodamente in panciolle.
0: La scelta di Stones sembra non discostarsi molto, Raffaele, da quello che è stato un po' il modus operandi dell'Inter in questi anni, cioè prendere, soprattutto scegliere giocatori fatti e finiti, no? Pronti per poter dare immediatamente una loro, un loro apporto anche dal punto di vista dell'esperienza, certo, del carattere, della personalità, eccetera. Si era parlato però a un certo punto del fatto che magari l'Inter potesse abbracciare una nuova via, quella dei giovani da inserire nell'organico. Te l'aspetti comunque qualche altro colpo, magari più green, chiamiamolo così?
1: Ma allora, premessa che i colpi green ci sono stati, perché se andiamo a vedere comunque Stankovic è un colpo green che è stato inserito nella rosa dell'Inter. Se andiamo a vedere comunque Diouf è un calciatore che è stato inserito nella rosa l'anno scorso con un minutaggio certamente ridotto, quest'anno lo metteranno insomma più spesso in campo, anche perché si è capito che chi vuol puntare su Diouf, e sono dei calciatori che nell'Inter trovano spazio. Ma come ha detto Marotta giustamente, non puoi pensare di vincere puntando esclusivamente sui giovani, perché poi alla fine sai, serve anche quel calciatore d'esperienza che ti gestisce la gara a seconda dei momenti della stessa, e serve esperienza. Hai inserito più Esposito, ma non puoi pensare di vincere solo con più Esposito se non hai Lautaro e Thuram. Hai inserito, come ti dicevo, Stankovic e Sucic, ma non puoi pensare di vincere solo con Sucic se non hai Çalhanoğlu e non hai Zielinski. Quindi io penso che il giusto mix nell'Inter possa fare la differenza. Ricordiamo che l'Inter comunque tra virgolette ha svecchiato la rosa, perché sono andati via dei calciatori avanti con gli anni, come Sommer, come Acerbi. Hanno confermato il solo Mkhitaryan, perché Mkhitaryan, come ha detto Kivu, è fondamentale per lo spogliatoio.
0: Altra domanda che ti faccio invece, guardando un po' in casa d'altri, in casa Juventus è stata la settimana delle fiammate di mercato, la scelta di Colomani è stata portata a termine dopo una lunga telenovela, e invece all'improvviso Kerim Aliabegovic è stata una fiammata in attesa, giocatore che piaceva moltissimo al Chelsea, sembrava che fu tutto fatto per andare al Chelsea per 40 milioni, invece la Juventus lo riesce a strappare per 35 con la mediazione di Pjanic, e con tanti club della Serie A che stavano provando a stare sulle tracce del giocatore, ma si sono visti spiazzati dalla chiusura lampo della Juventus. Questi due acquisti come che contributo possono dare alla Juventus, come li presenti?
1: Allora, Colomoni è un calciatore che la Juventus conosce bene, è un calciatore che secondo me nella sua esperienza, prima esperienza in bianconero, ha fatto bene. Non è che ha convinto al 100%, questo va detto, ma è un giocatore su cui si può lavorare dall'inizio, soprattutto credo che sia quel centravanti tra virgolette mobile di cui ha bisogno Spalletti per fare il suo calcio. Lui ha delle ottime caratteristiche che secondo me si sposano con il calcio di Spalletti. Alibegovic a me piace, però Enzo, non ha senso a mio avviso cedere con Seisao, perché se io vado a prendere un calciatore che comunque deve ambientarsi nella nostra Serie A, e sono sicuro che Alibegovic si ambienterà alla grandissima perché ha qualità importanti, straordinarie, se vado a cedere poi un pezzo da 90 come con Seisao alla Juventus, che è un giocatore che ti crea spesso la superiorità, sì che talvolta si lascia andare a delle giocate un po' fumose, però quasi sempre lui ti porta via l'uomo in marcatura, ti crea superiorità, ti libera l'attaccante. Ecco, io prenderei Alibegovic certamente, ma non cederei con Seisao, se ne parla allo United, perché a mio avviso è un calciatore che nel modulo che ha in testa Spalletti può veramente rivelarsi decisivo.
0: Poi però diciamo, sai bene Raff, che una giocare non in Champions League ma in Europa League metterà la Juventus nelle condizioni di dover fare anche delle cessioni importanti. I nomi potrebbero essere quello di Conceição e l'altro potrebbe essere anche quello di Bremer. Complessivamente però come credi si stia muovendo la nuova dirigenza bianconera?
1: No, ma Carnevali è un dirigente da ammirare, così quanto Frederic Massara. Si stanno muovendo bene. È chiaro che, come hai detto giustamente tu, la Champions League rappresenta una vetrina importante per i calciatori. Io dico sempre ai miei fratelli di tifo nerazzurri che dicono: Akanji ha preferito l'Inter al Milan. Sì, ha preferito l'Inter al Milan perché c'era la Champions League l'anno scorso, perché è una vetrina importante, quindi è la competizione in questo momento per eccellenza a livello di club europei, quindi quella è una delle condizioni che spinge un determinato calciatore ad accettare certi club. Però ecco, tornando a Conceição, è vero, quest'anno lo United fortunatamente, grazie a Dio, chiama il calcio al mio amico Enzo Dorsi, che dal paradiso si sarà gustando il suo United, è tornato in Champions League. Però insomma ragazzi, la Juventus resta sempre la Juventus. E va bene, quest'anno purtroppo non sarà in Champions League, però lottare con la maglia bianconera addosso per tornare a sollevare trofei o a raggiungere la qualificazione in Champions League è un obiettivo che secondo me deve essere preso in considerazione, perché è estremamente importante per il valore della maglia, per il peso della storia della Juve.
0: Raff, resto su questa situazione qua, cioè quello che sta conquistando i tifosi della Juventus è di rivedere una dirigenza che si muove in questo modo, no? Che all'improvviso, a parte i nomi che devi trattare per forza di cose a lungo termine, con Colomani da una parte e Dibu Martinez dall'altra, possano a un certo punto chiudere, si trovano Selic dalla sera alla mattina, si trovano Alibegovic dalla sera alla mattina. Ti giro questa domanda: ti aspetti o vorresti anche tu dall'Inter magari rivedere qualche acquisto lampo che non ti aspetti, o la vedi difficile, o vedi che c'è un modus operandi diverso?
1: Ma no, è diverso, nel senso che comunque sai, alla Juventus è stato preso Selic, il calciatore secondo me che farà il suo e lo farà bene, quando ormai si pensava avesse già rinnovato con la Roma. La Juventus ha sempre avuto nella sua storia questi colpi piazzati quando nessuno se l'aspettava, no? Io ricordo che Luciano Moggi prendeva dei giocatori straordinari senza che nessuno sapesse nulla, ed era questo poi il segreto e la forza di quella Juventus sul mercato. Quindi nella storia della Juventus c'è questa capacità di fare mercato mettendosi un po', diciamo, in ombra e nascosti dal sole per non lasciare intravedere agli avversari il tipo di mercato che si andrà a fare. Nel caso dell'Inter, secondo me resta la squadra più forte come rosa insieme al Napoli, per quello che vedo e per quello che vedremo. Poi secondo me è chiaro che ci sono dei pochi tasselli su cui bisogna intervenire, quindi è chiaro che poi i colpi vengono fuori perché devi intervenire sull'esterno. Ti è venuto fuori il nome di Palestra, si stava trattando Palestra, poi è arrivato il Chelsea e va bene, il calciatore ha scelto giustamente per i suoi interessi professionali il Chelsea. Si sta trattando il centrocampo, un centrocampista differente da quelli che hai in roster. È chiaro che Curtis Jones è quel calciatore che chi vuole probabilmente arriverà, molto dipenderà dall'uscita di Frattesi. È difficile anche tenere nell'ombra certi nomi, perché poi di fatto quando ti mancano pochissimi tasselli i nomi che circolano sono quelli.
0: Ah, tra l'altro non so se hai avuto modo di seguire il caso Bandà, giocatore che era letteralmente sparito, ha fatto sparire le sue tracce, Lecce lo aspettava, a un certo punto si parlava appunto di provvedimento disciplinare, stoppato dopo aver congelato lo stipendio di luglio perché c'era una grande preoccupazione, il giocatore non rispondeva nemmeno ai suoi agenti. Dopodiché torna a farsi vivo e dice di non voler più rientrare. I contratti contano sempre meno oramai nel calcio, no? Ogni giocatore
1: a me
0: sceglie
1: dispiace perché sai, Bandà è un giocatore che certamente ha delle qualità sontuose, importanti, delle caratteristiche meravigliose, però non dimentichiamo che il Lecce ha dato la possibilità a questo ragazzo di emergere, di lasciare intravedere le sue caratteristiche. Lui ha contribuito alla salvezza del Lecce con delle importanti prestazioni, però insomma un po' di riconoscenza verso una piazza importante, verso un pubblico caloroso come quello salentino, bisogna poi averla. E se si sparisce così perché magari si vuol fare un altro tipo di scelta professionale, credo non sia quella la correttezza nel modo di operare. Si parla, si torna, ci si mette seduti a tavolino, si dice: io signori vorrei andare via perché penso di meritarmi un'opportunità più importante, lasciatemi andare, nel frattempo però mi alleno come un professionista deve fare.
0: Raffaele, grazie davvero per quello che come al solito è stato anche il tuo ricordo delicatissimo per quanto riguarda Franco Baresi. Ti mando un grande abbraccio, ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao Raff.
1: Un abbraccio grande a Tenzo, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali dico di attendere 5 minuti di pausa, al rientro avremo Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: Come vi avevo preannunciato, adesso diamo spazio a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, giornata... ben ritrovato, è un giorno triste.
0: Giorno
1: oggi
0: triste,
1: per
0: giorno
1: me.
0: Molto triste, sì, quindi sì. Voglio farti fare proprio un ricordo di un capitano che era capitano del Milan, della Nazionale e di tutti quelli che hanno amato e amano ancora il calcio.
1: Allora, partiamo dal presupposto che per me Franco Baresi è il capitano. Quelli della mia generazione considerano il capitano Franco Baresi, quelli più vecchi magari considerano Gianni Rivera, quelli più giovani considerano Paolo Maldini. Quelli della mia generazione il capitano è Franco Baresi. Io per Baresi probabilmente è stato, se non il primo, uno dei primissimi amori calcistici. E ho degli aneddoti anche simpatici legati a Franco Baresi, che raccontano un po' quello che era l'uomo. Il primo ce l'ho da bambino, perché avevo solo 11 anni, ero in giro in Corso Vittorio Emanuele con mia mamma e mio padre, che passeggiavo. Certo, io ai tempi da bambino ero molto appassionato dei Playmobil, non dei Lego, ma mi piacevano di più i Playmobil. E vedo un bambino con una scatola grande in mano dei Playmobil. Io mi chino per guardare i Playmobil sostanzialmente, poi alzo lo sguardo, era il figlio di Baresi, e vedo Baresi con sua moglie che si tenevano mano nella mano, con Baresi che mi sorride, no?
0: Bellissimo.
1: E allora io divento sbianco, perché figurati, avevo a casa la maglia di Baresi, per me Baresi era un mito, sbianco, e vedo mio padre e mia mamma che sorridono, Baresi che mi sorride perché vede che, e io, mamma, il capitano, cioè per me è stata una cosa spettacolare, avevo solo 11 anni. Poi ho avuto la fortuna lavorativamente di entrare in contatto con Franco Baresi, ed è stata l'unica persona nel mondo dello sport che ogni volta che avevo modo di parlare con lui mi emozionava e mi metteva anche in soggezione, perché per me Baresi rappresentava un po' il Milan e la mia passione per il calcio. E tanto è vero che prima del lockdown mi chiesero, avevo appena organizzato e avevo fatto anche da moderatore per l'Inter di Bersellini, mi chiesero poi di farlo per il Milan della Stella. E la prima persona a cui telefonai per organizzare questa cosa fu proprio Franco Baresi. E ricordo che al telefono gli dissi di questo progetto, di fare questa serata in onore del Milan della Stella, e lui con un'umiltà incredibile mi disse: ma io non valevo niente, io ero piccinino, ero piccolino di casa, non devi chiamare me. Gli ho detto: no, guarda, tu sei il capitano e tu devi esserci, se no sta cosa qua non la faccio neanche. E quindi anche questa cosa qua ti fa capire chi è Franco Baresi, una persona comunque molto umile, che non ha mai avuto l'arroganza di dire io sono Franco Baresi, proprio per niente. E poi un terzo aneddoto è stato proprio quando lui ha presentato il suo libro, quello che racconta la finale dei mondiali del 94, ed eravamo in coda per farci autografare, fare la dedica e autografare il libro. Io vado da... e io continuavo, mi deve fare la dedica, guarda che mi devi fare la dedica. E lui arriva, non mi ha neanche detto come ti chiami, così, mi fa: basta Jacopo, to! Mi ha fatto la dedica, fa stai zitto, basta! E quindi c'ho sto libro con a Jacopo, ma la cosa bella è che lui non mi ha neanche chiesto il mio nome, perché mi conosceva. Io non pensavo che si potesse ricordare di me, perché però a volte non mi rendo conto che stando in radio, televisione, così, poi alla fine il nome circola. Però è stata anche lì una cosa che poi mi ha emozionato, il fatto che lui mi ha proprio detto: basta Jacopo, tieni, tieni sto libro. Ed è stato proprio bello. Ma lui comunque è vero, era una persona taciturna, era un... però in realtà era solo timido, era anche simpatico. E se volete vi racconto anche un aneddoto, questo non è mio personale, me ne raccontò Nazareno Canuti. Ci sono due aneddoti molto carini, anzi ce n'è anche un terzo, però il terzo non preferisco non raccontarlo. perché è suo
0: privato.
1: personale, esatto, quando ha conosciuto sua moglie. Però vi racconto questi due aneddoti che, allora, la prima partita di Nazareno Canuti con Franco Baresi, sono due difensori centrali, Nazareno era abituato a giocare con un uomo alle spalle, quindi lui vede arrivare il pallone, quando vede arrivare il pallone che è alto, abbassava la testa perché c'aveva dietro il famoso libero che prendeva il pallone e lo gestiva. Solo che quando gioca la prima partita con Baresi, Baresi giocavano in linea. Lui vede arrivare il pallone, abbassa la testa, convinto che dietro ci fosse Baresi. Si gira, vede il vuoto.
0: Ah,
1: Fa.
0: ecco.
1: E Nazareno fa: "Oh cavolo!" Si gira, ha detto che Baresi in tre passi, ciu-ciu, con una
0: Recupera la
1: velocità
0: posizione.
1: incredibile, recupera il pallone e gli ha detto: "Nazareno, stai tranquillo, non ci sono problemi. Tu pensa a giocare, il resto ci penso io. Tu lascia
0: Ed era
1: pure il
0: così. Ed
1: pallone che ci penso io."
0: era così
1: E
0: perché
1: poi
0: poi sembrava lento,
1: l'altro
0: però poi
1: aneddoto.
0: dopo era onnipresente.
1: Aveva una velocità, ragazzi, piscinin, perché poi era piccolino fisicamente, ma ragazzi, un giocatore incredibile. Poi un altro aneddoto che mi raccontò Nazareno, che sono in gira, no, sotto la galleria di Piazza Duomo, perché vicino a Piazza Duomo, la galleria, sono lì che girano e Nazareno era uno molto di compagnia, era uno che scherzava, faceva scherzi di qualunque tipo. E allora a un certo punto continuava a dire le pirlate Nazareno, no? Le sue pirlate, salta su dicendone dopo un po', poi dice Franco Baresi, diceva: perché questo era Franco Baresi, era molto timido. E allora Nazareno gli fa: "Franco, ci sono anche altre vocali, parla!" Perché lui era così, però poi era un leader, lui era un leader, perché a volte si confonde molto che se una persona urla, parla, è un leader. Non è vero, Baresi era silenzioso, ma era un leader incredibile. La stessa cosa me la raccontano di Scirea, era
0: Sì,
1: silenzioso, ma era un grandissimo leader.
0: esattamente.
1: Cioè, non è vero
0: Adesso in
1: che...
0: tanti chiacchierano tanto e poi in campo pochi fatti.
1: Esatto, cioè, a me che urli non mi interessa, ma il vero leader è quello che poi viene riconosciuto allo spogliatoio. A me raccontava sia Canuti, me lo raccontava anche Filippo Galli, me lo raccontavano tutti, che nello spogliatoio Baresi uno sguardo aveva messo tutti a tacere, perché era Franco Baresi. E forse oggi al calcio italiano mancano questi. Quando io dico che continuiamo a esaltare l'inesaltabile, è proprio per questo, perché Franco Baresi era l'esempio di un giocatore che sì, era il simbolo del Milan, ma era il simbolo di tutti. È inutile che ci giriamo. Baresi era la nazionale. Baresi rappresentava la modernità del ruolo. Poi io avevo fatto proprio un video sul mio canale dove paragono Kroll, Baresi e Scirea. Io i primi Kroll e Scirea non li ho visti giocare, non li ho vissuti perché un po' prima di quello che sono i dei miei ricordi calcistici, però io Baresi non ho mai più visto un giocatore nel ruolo così forte, così completo, così intelligente, con piedi, grinta, cattivo quando serviva di essere cattivo, ma non era quel cattivo per spaccarti le gambe, era cattivo nel senso che era deciso nelle sue cose. Quando io vedo queste robe qua, ragazzi, a me dispiace quando sento parlare di difensori di oggi. Adesso non voglio fare, però facciamo anche i nomi. Quando sento dire che Gabbia, parlando di Milan o parlando di Inter, Bastoni, o parlando di Juve, Gatti, Bremer, ragazzi, sono giocatori, discreti giocatori,
0: Infatti, quello ti volevo
1: ma
0: chiedere se
1: questi
0: ci sono, diciamo, degli
1: no.
0: eredi di questo tipo di giocatore.
1: Forse Di Mio posso dire che giocatore che in un certo senso si è avvicinato di più a Baresi, anche se aveva caratteristiche diverse, forse è stato Nesta. E come interpretazione del ruolo, come eleganza, come tutte queste cose qua. Forse è stato proprio Sandro Nesta. Gli altri purtroppo male male, cioè non male male, non si possono sedere nella stessa poltrona, cioè nello stesso tavolo, non possono stare nello stesso tavolo, perché Baresi era di un livello decisamente superiore, ma veramente superiore. Gli altri sono discreti giocatori. Infatti, io mi arrabbio quando c'è l'esaltazione di questo tipo di giocatori. Possono essere buoni, ma non sono dei fuoriclasse, perché fuoriclasse era come Franco Baresi. Ripeto, Nesta, che per quelli più giovani di me è stato forse il difensore più bello che hanno visto, non arrivava al livello di Franco Baresi. Franco Baresi era qualcosa che andava veramente oltre, ma veramente. Cioè, io Franco non riesco a...
0: Poi ci
1: non
0: sono state
1: riesco...
0: a etichettarlo,
1: a
0: insomma,
1: trovarne
0: o a
1: uno a del
0: trovare.
1: livello,
0: No, no.
1: esatto.
0: E per molti, quelli che magari sono più legati ai ricordi della nazionale che non del Milan, anche se a quei tempi c'erano partite straordinarie, ricordo l'immagine di Maradona che torna nello spogliatoio con la maglia di Baresi e dice che lui è più forte di tutti, e custodirò questa maglia, sempre con grande piacere e con grande orgoglio. Molti ricordano però il Baresi anche della nazionale, quel famoso recupero straordinario dall'infortunio che ebbe nel mondiale in America, la finale a Pasadena, 90, 98% di umidità, si moriva dal caldo. Lui promise di giocare quella finale, la giocò anche i tempi supplementari, andò a tirare addirittura i calci di rigore, poi sbagliò il suo e si lasciò andare in lacrime, abbracciato ad Arrigo Sacchi,
1: Però
0: però.
1: impressionante Romario, che in quel momento lì era uno dei giocatori più forti al mondo, insieme a Roberto Baggio, che disse: ma questo qua non è umano, non mi ha fatto toccare un pallone. Era quasi venuta la crisi isterica, Romario, per quanto Baresi giocò quella finale lì. Ragazzi, stiamo parlando di un calciatore immenso. Cioè, Franco Baresi, ragazzi, rappresenta il Milan, il milanismo. E la voglia veramente di essere calcio. È una cosa incredibile. Cioè, una cosa incredibile. Cioè, Franco Baresi, ragazzi, era tutto. Era tutto. Franco Baresi, io faccio fatica, veramente, faccio fatica a trovare giocatori di livello superiore nel ruolo. Eppure Baresi l'ho amato, conservo ancora una maglia che avevo preso di Baresi. E per dirvi, voi sapete che se mi trovate sui social io ho sempre scritto l'Alasan,
0: Sì.
1: e mia mamma, per farvi capire quanto io amavo Baresi, mi aveva regalato una maglia del Milan con scritto l'Alas e il 6, proprio perché Baresi per me è qualcosa di unico. Penso che sia stato addirittura la prima volta, il primo giocatore in Italia a cui hanno ritirato la maglia. Credo che lui sia stato il primo.
0: Sì, è vero, prima di Maradona, poi Maradona forse fu il secondo.
1: E poi Maldini, e poi c'è stato Facchetti, Zanetti, però il primo è stato Baresi. Devo dire che è stato un giocatore immenso. Ecco, l'unico vero rimpianto di Franco Baresi è che non ha mai vinto il pallone d'oro, che secondo me se lo meritava.
0: Ah,
1: E
0: esatto.
1: ricordo che alla partita d'addio Silvio Berlusconi gliene fece fare uno dicendogli: non l'hai mai vinto perché non te l'hanno mai voluto dare, ma eccotelo qua il tuo pallone d'oro perché te lo meriti. E perché lui si meritava un pallone d'oro. Oggettivamente era un giocatore talmente immenso che sia lui che Paolo Maldini un pallone d'oro se lo sarebbero meritati.
0: Chi era quel giocatore
1: Magari
0: che
1: levandolo.
0: vinse? Che vinse, quel
1: Dimmi.
0: tedesco che vinse il pallone d'oro al posto di Maldini,
1: Sammer,
0: Sammer,
1: Mattia
0: bravissimo, non mi
1: Sammer.
0: veniva in mente, cioè
1: Cioè,
0: pensa che lo dietro a Mattia
1: quando io
0: Sammer.
1: penso che l'ha vinto Mattia Sammer, il pallone d'oro, e non l'ha vinto Franco Baresi e Paolo Maldini, ho i brividi. Ho veramente i brividi, perché ci sono state delle stagioni in cui se lo sarebbe meritato alla stragrande. E non lo so, ripeto, è stato un giocatore veramente immenso. Continuo a pensare che è e rimarrà un immortale nel mondo del calcio, perché è una cosa stupenda.
0: No,
1: Stupenda.
0: veramente è un ricordo fantastico. Poi abbiamo letto i ricordi da parte dei tanti ex suoi compagni di squadra.
1: E oggi
0: Qua,
1: pomeriggio uscirà un bel video mio
0: bello.
1: con vari giornalisti, tifosi, che fanno tutti un omaggio e un ricordo a Franco Baresi.
0: Senti, facendo riferimento, nel frattempo attendo notizie da Alain Van Negri, da Andrea Maiocca, se abbiamo il collegamento con Alain Van Negri, così poi. Ah, giusto, è vero. Allora, Jacopo, ti devo salutare perché ci serve la linea sostanzialmente. Quindi guarderemo con grande affetto il tuo video. Mi raccomando, ti aspettiamo e io sono lì a cliccare.
1: Ciao a
0: Ciao
1: tutti.
0: Jacopo, grazie per questo ricordo. Jacopo Galvani, tra poco allora andiamo giustamente in collegamento con Alain Valnegri, così faremo anche un ricordo insieme a lui. È stato sicuramente un giocatore che ha scritto la storia, ripetiamolo, del calcio italiano. È arrivata e anche mondiale, ovviamente. A tal proposito è arrivato anche il ricordo e l'omaggio da parte dell'Athletic Bilbao, che si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi con questa nota. Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, e chiaramente poi viene a ricordare il giocatore del Milan e capitano eterno del Milan, leggendario difensore centrale. Disputò un amichevole con l'Athletic al San Mamè nel 1993, quindi anche un ricordo del passato. Grazie, si conclude nel comunicato, per tutto quello che hai rappresentato per il calcio. Riposa in pace Piccinini, quindi veramente molto bello e toccante il ricordo dell'Athletic Bilbao, che dunque evidentemente saluta Franco Baresi. Occhio alla questione Vinicius Real Madrid, ultimatum sul rinnovo, il club fissa il limite, ora tocca al brasiliano perché insomma dopo il mondiale adesso c'è da sedersi al tavolo per cercare di capire un po' quello che sarà il rapporto tra Vinicius con il Real Madrid dopo soprattutto un mercato faraonico che sta facendo il Madrid con Florentino Perez, che deve tenere fede a quelle che sono state le promesse che aveva fatto in campagna elettorale prima di farsi rieleggere da presidente del Real Madrid. La formula è semplice: se Vinicius accetta il rinnovo verrà formalizzato, in caso contrario il Real Madrid valuterà la cessione già durante questa estate per evitare di arrivare all'ultimo anno di contratti e rischiare un addio a parametro zero, e lì si potrebbero fiondare tanti club, soprattutto d'oltremanica, che hanno diciamo, disponibilità economiche per poterlo fare. La dirigenza continua a considerare l'esterno offensivo un elemento centrale del progetto e riconosce il suo peso nelle ultime stagioni, ma non intende modificare la propria politica salariale. Adesso andiamo da Alain Valnegri, quindi abbiamo dovuto fare questo switch da Jacopo ad Alain per questioni naturalmente legate all'immagine video. Alain, scusaci il ritardo, ma siamo da te perché oggi è stata una giornata che ci ha sconvolto un po' tutti, la scomparsa di Franco Baresi, per il quale io ti chiedo anche un ricordo. Buongiorno intanto.
1: Ciao Enzo, sì, un giorno triste, è chiaro che Franco Baresi è stato un giocatore iconico di una delle squadre più dominanti del calcio europeo. Io quando penso a Baresi vedo Baresi col braccio alzato, la maglia fuori, il numero 6, e l'arbitro che fischia fuori gioco. Un maestro a tutti i livelli, ma lo dicevo anche a Maradona, eh. Ci sono delle immagini dove Maradona esce dal San Paolo con la maglia di Baresi, la famosa maglia del Milan Mediolanum, e lui spiega che quando arrivò in Italia gli dissero che Baresi era il più forte, era il migliore, il più nobile difensore centrale, e finché non l'ha incontrato non si era reso conto, e poi gli rese omaggio dopo una partita al San Paolo parlando con un giornalista napoletano, immagine che ricorderai. Giorno molto triste, e sinceramente una persona come Baresi, della sua intelligenza, il post carriera di Baresi non l'ho capito. Perché, ma anche se non avesse le competenze per essere un allenatore ali a certi livelli, eccetera, però uomo immagine, che queste son delle icone del nostro calcio, se ne va. Non nell'indifferenza, però negli ultimi anni comunque ne avevamo perso la traccia. E sinceramente, i giocatori, delle persone che è andato così tanto al calcio italiano, andrebbero ricordate meglio.
0: Qual è l'immagine che ti porti nel cuore di Franco Baresi, Alen?
1: Quando alza il braccio che tirava la linea del fuorigioco. Cioè, ci sono delle partite. Io ricordo una partita al Bernabeu, semifinale di Champions, l'anno della prima Champions del Milan berlusconiano, con Baresi che, non so, mandò 30 volte il Real in fuorigioco, ma con questa naturalità, con questa leadership nel gestire comunque la linea difensiva di un calcio comunque che era innovativo in Italia. Perché giocare questo calcio, avere questa capacità di adattarsi con questa velocità al calcio sacchiano, comunque pochi l'hanno avuto. E poi l'altra immagine è quando tornò alla finale del mondiale, dopo un'operazione molto delicata durante lo stesso mondiale,
2: tornò ed eliminò Romario e Bebeto, che comunque erano degli attaccanti